0: dal PD evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
1: Siete andati avanti come un treno e io

0: Cronaca e gravi disordini che hanno interessato il carcere di Pisa, dove una cinquantina di detenuti si sono rinchiusi in alcuni ambienti impedendo l'ingresso alla polizia penitenziaria, versando anche olio per terra, prodotto che rende scivoloso e infiammabile il pavimento. Le scene di rivolta dei reclusi sono state trasmesse via social grazie a smartphone illecitamente posseduti. La strage di Ustica dovrebbe arrivare nelle prossime ore, il via libera del giudice per le indagini preliminari e la richiesta della Procura di Roma di revocare l'istanza di archiviazione. Alla base del passo indietro la notizia che la Francia invierà all'Italia la sua documentazione sull'aereo precipitato.
1: È proprio il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, a sottolineare in aula che quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Al giudice per le indagini preliminari ha chiesto così di revocare la richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese, ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per due motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime. Uno dei legali, Alessandro Gamberini:
2: hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Giammari di Roma, lo conferma la stessa struttura sanitaria. L'ex deputato e sottosegretario di Stato, nonché critico d'arte, 74 anni, sarebbe ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. Stati Uniti, la Corte Suprema ha autorizzato l'esecuzione di Christa Pike, annullando la sospensione emessa da un tribunale federale poco prima dell'iniezione letale. La donna uccise una coetanea quando aveva 18 anni nel 1995. I giudici hanno affermato di voler verificare se le accuse di abusi sessuali e stupro subiti durante l'infanzia dalla donna fossero state pienamente prese in considerazione prima della sua condanna a morte come circostanze attenuanti. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
4: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
3: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Secondo Tel Aviv sarebbe un atto di terrorismo il tentativo del copilota di dirottare un aereo Fly Dubai per poi farlo schiantare su Israele. Il presunto terrorista ha accoltellato il comandante ma è stato poi bloccato da alcuni passeggeri, per la maggior parte di nazionalità israeliana. Il copilota, cittadino dell'Oman, è ritenuto da un testimone un estremista religioso. Si era unito da appena 8 mesi alla compagnia aerea. Il volo è atterrato per emergenza in Arabia Saudita e i passeggeri israeliani sono tutti rientrati. Il premier Netanyahu ha ringraziato le persone che hanno bloccato il piano del presunto terrorista, definendoli eroi. Del tentato dirottamento del volo Fly Dubai Netanyahu ha parlato con Trump. Il pilota era un terrorista, un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Andy Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano e sulla Brexit, critica l'uscita dall'Unione Europea e apre ad un possibile ritorno.
3: È possibile che nella vicenda di Fairford l'Iran abbia avuto un ruolo. Andy Burnham torna sul tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con l'aviazione americana. Da subito il primo ministro inglese è invitato alla cautela a fronte delle dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca. Una prudenza che ribadisce, aspettiamo, dice, la fine delle indagini che sono ancora in corso. Nella 2 giorni del congresso dei laburisti a Liverpool, Burnham ha affrontato il rapporto con l'Europa. Intervistato dalla BBC, ripete il messaggio: da Brexit abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo dice chiaro che non ha funzionato. Nessun primo ministro dai giorni del referendum era mai stato così esplicito. Il vertice tra Regno Unito e Unione Europea si terrà entro fine anno, probabilmente a novembre. Burnham presenterà al paese varie opzioni: ritorno nell'unione doganale, mercato unico o ritorno in piena regola, scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. L'uscita dall'Unione è costata, secondo il Financial Times, il 7% del PIL britannico. Arrivano intanto le prime reazioni dai leader europei. Bentornati, dicono il presidente francese Macron e il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità visti i prezzi in continuo aumento dei carburanti. L'annuncio in un video collegamento con un quotidiano del Nord-Est.
4: Parola d'ordine, flessibilità. Di fronte all'aumento dell'inflazione, Giorgia Meloni ha scritto insieme al premier ceco Babiš alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per ottenere risposte concrete.
5: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
4: La presidente del Consiglio chiede un'UE in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti, non si arrende alla necessità di una modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e chiarisce come verranno impiegati gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia.
5: Vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
4: La premier sottolinea poi di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse disponibili alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute, obiettivi assicura anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro di 5 anni con la chiosa sul proprio futuro che, dice, decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: La cronaca con i gravi disordini che hanno interessato il carcere di Pisa, dove una cinquantina di detenuti si sono rinchiusi in alcuni ambienti impedendo l'ingresso alla polizia penitenziaria, versando olio per terra per rendere scivoloso e infiammabile il pavimento. La protesta è sorta per il ritrovamento di alcune cimici nelle celle. Le scene di rivolta dei reclusi sono state trasmesse via social grazie a smartphone illecitamente posseduti. Il caso Garlasco prosegue lo scontro sui test

0: L'avvocato di Andrea Sempio commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
1: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. L'ex deputato, nonché sottosegretario di Stato e critico d'arte, 74 anni, sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni. Stati Uniti, la Corte Suprema ha autorizzato le esecuzioni di Christa Pike, annullando la sospensione emessa da un tribunale federale poco prima dell'iniezione letale. La donna uccise una coetanea quando aveva 18 anni nel 95. I giudici volevano verificare se gli abusi subiti in gioventù fossero stati valutati come circostanze attenuanti. Ed era questa l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele. Il copilota omanita ha coltellato il comandante di nazionalità indiana. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Per le autorità locali l'attentato ricalca quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso. Pregava continuamente, ha raccontato, non stringeva la mano alle donne. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. Le tensioni tra NATO e Russia dopo le minacce di Mosca su Kaliningrad. Il segretario generale Rutte smorza gli animi.
3: Dalla Russia non c'è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Indossa i panni del pompiere Mark Rutte all'indomani delle minacce nucleari lanciate da Mosca per le esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad. Rutte invita gli alleati alla calma, a non farsi trascinare in un vortice di tensioni, e sollecita a restare concentrati sull'aiuto a Kiev. A non abbassare i toni però è Mosca, che ribadisce le fabbriche della difesa europee sono obiettivi militari, e convoca l'ambasciatore della Danimarca per le tensioni di alcuni giorni fa fra un elicottero militare danese e una fregata russa. Poi, bollando gli europei come teste calde, il Cremlino precisa che il ricorso all'arma nucleare contro i tentativi di bloccare Kaliningrad è prevista dalle norme russe. Agitare la minaccia nucleare per Kaliningrad è solo parte della guerra ibrida di Mosca. È un'operazione psicologica per metterci paura e farci indietreggiare nel nostro sostegno a Kiev, ci dice l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Kurt Volker. Valeria Fraschetti, GR1.
2: I rincari infiammano l'inflazione in Italia, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023. A pesare l'aumento dei prezzi dell'energia, il rialzo del 22,3%. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono su base mensile a più 0,7%. Aumenta il carrello della spesa da più 1 a più 1,8%. Il caso Regeni: prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali. Lo scrive la testata egiziana Mada Masr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Meloni e al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta, anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. È iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale, oggi il primo voto.
4: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto, con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta. In aula gli interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
5: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese, e consente di avere parlamentari autorevoli.
4: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
6: Siete andate avanti come un treno e io penso che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile.
4: Dal Movimento Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen. L'avrà scritta, dice ironico, con la stessa penna che ha firmato riarmo e patto di stabilità. Lucio Bondi, GR1.
2: Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. La rivolta dei detenuti nel carcere di Pisa. La protesta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da uno di loro.

di un reparto e alcuni negoziatori della polizia stanno cercando di convincerli a desistere. L'obiettivo è risolvere la situazione in maniera pacifica. Un ragazzo maggiorenne è stato arrestato a Ferrara con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio dopo aver cercato di accoltellare un quindicenne nei bagni di un liceo. La vittima ha reagito mettendo l'aggressore in fuga nonostante una ferita riportata durante la colluttazione. Lo sport: Diana Bianchelli si dimette da capo delegazione della nazionale italiana di calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Ho sempre rispettato norme e persone, sono stati messi in discussione i miei valori, ha spiegato l'ex campionessa di scherma. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele da parte del copilota omanita. Per le autorità locali l'attentato ricalcava quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne, ha raccontato. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. La costruzione con il nostro corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo scatta il panico. I passeggeri chiedono: cosa sta accadendo? Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7.30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai si avvicina allo spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani. In cabina di pilotaggio c'è una furiosa colluttazione. Il copilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In Italia i rincari infiammano l'inflazione, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal 2023. A pesare l'aumento dei prezzi dell'energia, il rialzo del 22,3%. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono su base mensile a più 0,7%. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. Il caso Regeni: prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali, lo scrive la testata egiziana Mada Masr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Meloni e al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. Il caso Garlasco va avanti, lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. L'ipotesi della procura è che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
4: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
5: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da 2 test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
6: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Ustica. La procura di Roma ha chiesto al GIP la revoca della richiesta di archiviazione dopo l'annuncio di collaborazione della Francia. Parigi si è infatti detta disponibile a trasferire a Roma tutta la documentazione relativa al caso. Si aprono nuove prospettive di indagine, così il procuratore capo Lovoi, soddisfatti i familiari delle vittime. Lo sport: Diana Bianchetti si dimette da capo delegazione della nazionale italiana di calcio dopo le dichiarazioni del ministro Abodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Ho sempre rispettato norme e persone, sono stati messi in discussione i miei valori, ha spiegato l'ex campionessa di scherma. E noi ci fermiamo qui, ora c'è il disco Sveglia.
0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al

0: 2A può installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: Buongiorno Maurizio, buongiorno quell'altro, bentornati, un saluto dal vostro Lucio che vi ascolta sempre.
1: Eh sì, bentornati, eccoci qui. Disco sveglia! Ciao a tutti!
2: Attenzione, attenzione! Garibaldi ha le finestre chiuse. Passo e chiudo. Roberto Corriere di Alghero.
3: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco sveglia!
4: E buongiorno, buongiorno anche per questo primo giorno di ottobre. Siamo qui, oggi è giovedì, e Gian Maurizio Federaro e quell'altro con Radio 1 e con il disco sveglia.
5: Oggi è primo ottobre.
4: Oggi è primo ottobre.
5: Devi capire che io stamattina, come sempre, mi sveglio presto.
4: Sì.
5: Anche se per essere qui alle 5, tu a che ora ti svegli? Più o meno, diciamo, no?
4: Sì, lo possiamo dire. Alle 4, 4 e 10.
5: Quindi io metto la sveglia,
4: sì.
5: Solito fastidioso. Anche questa mattina cominciavo a suonare, io ho aperto i miei occhioni.
4: Oh.
5: Ecco perché succede così. Ho guardato la sveglia,
4: sì.
5: E ho visto che era appunto le 3:52 ed era il
4: primo ottobre. E lei cosa ha detto?
5: È primo ottobre.
4: Primo ottobre.
5: Per me marzo.
4: Va bene, io marzo, bene. Lei rimane sempre fisso e fedele al mese di marzo. Oggi tra l'altro è una giornata importante perché è la giornata in cui si promuove e si celebra il caffè in tutto il mondo, quindi un bel caffè a quest'ora è perfetto, perché oggi proprio il primo ottobre 2015 fu istituito questo giorno in cui, insieme all'Organizzazione Internazionale del Caffè, e fu lanciata proprio a Milano questa iniziativa, quindi oggi giornata del caffè.
6: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
4: E allora, a questo punto direi che possiamo cominciare con la musica, perché il primo brano di oggi, essendo un brano del buon umore, è dedicato a un grande artista.
5: Mi hanno detto, guarda, questa canzone non la puoi mettere perché è un po' macista.
4: Perché macista?
5: È troppo così, non si può ostentare.
4: Ma perché?
5: In questo modo, perché lui, quando dice piacere,
4: io son dur, beato lui. Vabbè, perché nasce il primo ottobre del 59.
5: Come nasce? Dur. Ma anche il padre.
4: Endur, certo,
5: lo so,
4: hanno vissuto tempi in dur anche loro. Ascoltiamocelo, perché questa è Seven Seconds,
5: è una canzone dura,
4: insieme a Nene Cerri.
5: Certo.

0: E questa canzone di oggi ovviamente segnala il fatto che c'è anche da fare degli auguri a delle altre, a degli altri importanti celebrità. Prima però, come sempre, dobbiamo accontentare i nostri ascoltatori.
1: Sì, perché sempre, anzi vi invitiamo a mandarci un messaggio vocale.
0: Sì, bravo.
1: Stanno arrivando tanti, però siamo inizio stagione, quindi esagerate.
0: Esagerate.
1: 335-699-2949. Eccola qua.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Italia. Cosa ne dite se ci riascoltiamo Luca Carboni? Ci

0: Ah beh, questa canzone di Luca Carboni, bella, ci stiamo sbagliando ragazzi, intanto da Steen Hoffman, non sbaglio, un film che era il suo primo disco, sì, realizzato insieme agli Stadio.
1: Ha parlato diverse volte di questa canzone che adesso insomma è diventato un classico, ma allora era una canzone che un pochino cambiava,
0: vero,
1: diciamo, le regole.
0: Per molti era Rio a Rio, Rio a Rio, Rio a Rio.
1: Grande Luca, radio, che mi mandi a Rio a Rio,
0: a Rio a Rio, a Rio. A Rio. Allora, siamo pronti con l'almanacco
1: e l'almaneccolo.
0: Oggi gli auguri, oltre che a Yusundur, l'abbiamo già fatti, li facciamo un altro grande artista che è Samuelone Bersani. Prima però facciamo i santi.
1: E come no, anche perché cioè, tutti gli Abreha.
0: Abreha si chiama.
1: Abreha.
0: Ma uno, un santo o una santa?
1: Santa Brea.
0: Santa Brea.
1: Santa Brea.
0: Abreha, va bene.
1: Poi c'è Bavone.
0: Poverino.
1: Bavone, ecco. A volte capita.
0: Va bene, sì, va bene.
1: Poi Nicezio.
0: San Nicezio. Oggi si festeggia San Nicezio.
1: Piatone.
0: Cioè lui c'ha... non poteva fare scale.
1: Però no, c'è Piatone, però una caramellina alla menta e risolvi, se hai il Piatone.
0: Sì, va bene.
1: Poi Vasnolfo.
0: Vasnolfo.
1: Vasnolfo è, diciamo, ardimentoso come nome, però c'è.
0: Bello, Vasnolfo, sono Vasnolfo.
1: Poi ci sono due santi, Santi Verissimo.
0: Una trasmissione televisiva, no?
1: E Virila.
0: Virila.
1: Che
0: è un santo, però.
1: È un santo.
0: San
1: santo
0: Virila, San Virila.
1: E Verissimo.
0: Bene, molto bene, molto bene. Allora, auguri anche a Samuele Bersani. Milly Carlucci oggi festeggia il suo compleanno. Anche lei è nata il primo giorno di ottobre insieme a Jimmy Carter.
1: E poi si è diventata la nostra vicina di casa, Milly Carlucci.
0: Sì, adesso hanno lo studio qui.
1: Ballando con le stelle.
0: Ballando con le stelle. Ecco. Jimmy Carter è stato grande presidente americano nel 1924.
1: Poi Walter Mazzari, l'allenatore, no? Te lo ricordi?
0: Sì,
1: Walter Mazzari. E poi Walter Matthau.
0: Grande attore Walter Matthau. Anche lui è nato il primo ottobre del 1920 e purtroppo non c'è più da ormai più di un quarto di secolo, ma ha una frase che lo ricordiamo.
1: Sì, ovviamente che riguarda il suo mestiere. Chiunque faccia l'attore, disse Walter Matthau, cerca per tutta la vita di raggiungere l'armonia tra talento e personalità.
0: Profondità.
1: Da tutta l'idea.
0: Bello.
1: Precisetto.
0: Stanislavski, capito? Sì, Stanislavski.
1: Sì.
0: E allora, su queste belle note adesso di un artista che vi abbiamo proposto tra le tante inutili, c'è una cantante cinese che partecipa al microfono di latta, che è questo nostro nuovo contest che porterà per tutta la stagione.
1: Mi raccomando, ascoltate nome, perché poi domani noi vi chiederemo
0: domani dovete sceglierla.
1: Si chiama Zhang Yang.
0: Zhang Yang Yang,
1: cioè,
0: sentiamo
1: prima Zhang Yang Yang,
0: sentiamo, no?

0: Chi era?
1: Brava però,
0: Chi era?
1: Zhang Yang. Cantante cinese, classe 1991, anche lei nata il primo di ottobre, sì. Fa questa musica, diciamo, imbarazzante.
0: Poi Yang Yang.
1: Poi Yang Yang, soprattutto per i giovani, perché lei si chiama così. E quindi potete votare domani, potete votarla tra le altre artiste che vi abbiamo proposto.
0: Per il microfono di là.

0: Se lei non ha una notizia,
1: no, come no, ce l'ha. Questa insomma, attenzione, perché una volta i mestieri pericolosi, non so, l'agente segreto,
0: sì,
1: oppure che ne so, il sommozzatore, quando uno va a recuperare tesori, certo, non so, a 100 metri sotto il livello del mare. In questo caso anche fare l'operatore telefonico può essere pericoloso.
0: Cioè, non per un uomo che fa l'operatore telefonico, ha la sua compagnia da solo. Vabbè. Perché fornisce servizi telefonici.
1: Ecco, in una zona praticamente avevano il problema che non prendeva. Questo è un successo in India. Però.
0: In India.
1: E il tecnico è stato aggredito. Cioè, nel senso che lui stava lì tranquillo che cercava di riparare.
0: Sai, quelli che
1: si arrampicano sui ripetitori. Sì. Quindi in un villaggio. Ed è stato circondato dalla gente così del posto, inferocita.
0: Una folla inferocita.
1: Prendeva il telefono.
0: Ah, erano tutti senza campo.
1: L'hanno circondato, ecco, intorno al ripetitore con il quale stava lavorando e l'hanno attaccato al palo.
0: L'hanno legato al palo, che bello. Poverino. Lui era responsabile di questa cosa.
1: I poliziotti l'hanno liberato.
0: E l'hanno messo come antenna. Da quel momento lui è lì e il telefono prende a tutti.
1: Gli hanno messo
0: tutto
1: un
0: il villaggio.
1: Cavo in mano.
0: Sì, tieni le mani con la mano.
1: E prendeva.
0: Tutti hanno potuto chiamare a casa gli amici, le cose. Beh, è stato bellissimo, una bella immagine. Poi gli hanno dato fuoco oppure l'hanno sta ancora lì?
1: L'hanno liberato, ma ha cambiato mestiere.
0: Va bene.
1: Ha avuto così la vocazione, è diventato frate.
0: Bella notizia questa, molto molto molto bella. Ringraziamo ovviamente Gian Maurizio Ferraro per averci dato questa notizia fantastica. Salutiamo tutti i gestori della telefonia mobile in Italia e vi diamo appuntamento domani, sempre qui, domani venerdì, quindi
1: sarà 2
0: di ottobre. Ciao, vi lasciamo alla musica.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. I rincari infiammano l'inflazione che a settembre vola al 4,2%, a pesare l'aumento dei prezzi dell'energia. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea: serve più flessibilità per famiglie e imprese. Intanto il tetto ai carburanti fa calare benzina e gasolio e alcuni enti locali si muovono con bonus territoriali.
3: Mentre i prezzi dei carburanti continuano a scendere dopo gli annunci di price cap da parte di Eni, IP e Kuwait, in Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio, aumentato del 200%, per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata, il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento, finanziato con il Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
4: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2%.
3: Gelsomina Testa, GR1.
2: Il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante di nazionalità indiana. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Per le autorità locali l'attentato ricalcava quello dell'11 settembre. Un collega dell'uomo lo ha descritto come un estremista religioso. Pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne, ha raccontato. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv sono stati accolti come eroi dal premier Netanyahu, che ha parlato apertamente di attacco terroristico. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere dopo la crisi dei migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. In risposta, anche Madrid prosegue con le verifiche per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola, approvato dal governo il 24 settembre. Ora passerà all'esame delle Camere. Tra le misure, il tetto al numero di alunni stranieri, lo stop al volto coperto e i corsi di potenziamento di italiano, che entreranno in vigore dal prossimo anno. Sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte politico 74enne ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. La strage di Ustica dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il via libera del giudice per le indagini preliminari alla richiesta della Procura di Roma di revocare l'istanza di archiviazione. Alla base del passo indietro, la notizia che la Francia collaborerà al caso dopo 46 anni inviando all'Italia la sua documentazione sull'aereo precipitato.
5: È proprio il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, a sottolineare in aula che quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Al giudice per le indagini preliminari ha chiesto così di revocare la richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese, ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per 2 motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime. Uno dei legali, Alessandro Gamberini:
6: hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci darà avranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ancora vittime sul lavoro, un operaio di 48 anni è morto a Robecco sul Naviglio, Milano, precipitando da un solaio. Un altro operaio, un 55enne tunisino, è deceduto per le ustioni riportate in un incidente nello stabilimento Fincantieri di Ancona, mentre un suo collega, un 29enne di origine bengalese, è in gravissime condizioni. La rivolta dei detenuti nel carcere di Pisa, la protesta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da uno di loro dopo aver scoperto nelle celle alcune cimici installate per scopo di indagine dalle forze dell'ordine. Secondo le ultime notizie, una cinquantina di reclusi avrebbe preso possesso di un reparto e alcuni negoziatori della polizia stanno cercando di convincerli a desistere. L'obiettivo è risolvere la situazione in maniera pacifica. Un ragazzo maggiorenne è stato arrestato a Ferrara con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio dopo aver cercato di accoltellare un quindicenne nei bagni di un liceo. La vittima ha reagito mettendo l'aggressore in fuga nonostante una ferita riportata durante la colluttazione. Meteo, ancora alta pressione sull'Italia con sole prevalente, temperature che potranno raggiungere i 28 e 29 gradi. Segnali di cambiamento invece nel fine settimana con una perturbazione in arrivo a nord-ovest e le prime piogge. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto su Radio 1.
7: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
8: Perché la pizza quattro stagioni, no?
7: Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso,
8: e Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
7: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
8: E allora?
7: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
8: E che promettiamo?
7: Che andremo d'accordo!
8: Impossibile!
7: Rosso e nero.
9: Cari figlioli, sento le vostre voci.
10: Il cantante, anzi il cantatore.
11: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
12: Sono Mina, la ragazza che presenta.
13: Alla quale ha visto Berruti!
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio e attraverso Radio 1 in particolare.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
16: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: E allora ci siamo, tutto, io ho già pronto il cestino con la merenda, i libri dentro il cestino, perché il primo giorno di scuola, primo ottobre, questo era per me il primo giorno di scuola, oggi non è più così, ma ai tempi miei era così, il San Remigio, i Remigini. Allora, primo ottobre 2026, questo è ovviamente successo @rai.it, abbiamo appena avuto l'onore di essere annunciati da Gian Maurizio Foderaro, Luca Bernardini è imperterrito in regia e già sono arrivate decine di mail che dicono: il maestro Bernardini domani il maestro Bernardini al pianoforte ci delizierà con i Pooh, credo, qualcosa del genere. Patrizia Cavalieri per i testi, Roberta Genuini con le sue spalle larghissime e poi Claudio Urbani, il nostro inviato nei paesi più strani, che sono i ricordi. Questi sono i paesi più strani. E Giovanni De Palma, che evidentemente ha voluto fare il bis con questa sveglia mattutina passate le 5:35. Allora, il 1 ottobre del 2026 la luna è calante, il sole sorgerà alle 7:03, tramonterà alle 18:52 e il proverbio del giorno, cortesemente suggerito da Patrizia Cavalieri, è questo: ottobre piovoso, campo prosperoso. Sono la saggezza dei popoli questi proverbi. Noi oggi cominciamo in onore del nostro maestro Bernardini, che è un musicista, musicologo, diplomato, maestro. Cominciamo così. Questo è Claudio Monteverdi, su Claudio Monteverdi facciamo gli auguri. Viene bene. Tanti auguri a Milly Carlucci. Tanti auguri a Donatella Bianchi, amica del blu. Tanti auguri a Yusundur. Sono nati oggi, il 1 ottobre, ma perché abbiamo cominciato con l'Orfeo di Monteverdi? Perché? Perché oggi, nel 1950, quindi esattamente gli anni di Renato Zero che abbiamo ricordato ieri, nasceva la terza rete radiofonica, quindi Radio 3. Quindi tanti, tanti auguri a Radio 3. Ma non solo nasceva Radio 3, ma Radio 3 nasceva alle 21 di quel 1 ottobre 1950, nasceva proprio con Claudio Monteverdi, quindi con questo Orfeo di Claudio Monteverdi in primo piano, perché era la rete culturale della radio. C'era stata anche durante il fascismo una Radio 3, c'è un terzo programma sostanzialmente popolare, e invece no, Salvino Sernesi, mi piace ricordare questo grande dirigente della radio, dirigente della RAI, che inventa questa radio che doveva essere praticamente la radio importante, la radio della cultura, la radio della grande musica classica, aveva chiamato Alberto Mantelli a dirigere, che dura un anno, poi viene sostituito da un altro direttore, che aveva però il Cesare Lupo si chiamava, che aveva lo scopo di fare cultura. All'inizio era trasmessa sul 40% del territorio, perché i vari ripetitori avevano questo come e noi a questo punto sentiamo la voce di Sernesi, che era direttore generale della RAI, un fiorentino, rintracciato i suoi diari recentemente, che parla del terzo programma ed è esattamente quello che succede stasera alle 21 del 1950. Sentiamo.
1: La qualificazione fondamentale, più generica e più comprensiva del terzo programma può essere quella di programma serio, di programma cioè che in ogni suo aspetto, in ogni sua componente, debba essere tenuto a impegnare, sia pure in grado variabile, l'attenzione dell'ascoltatore.
0: Pensate un po' che andavano in onda 3 ore, dalle 21 alle 23:30, questa era la programmazione del terzo programma all'inizio, e poi naturalmente è diventato un'altra cosa. I io vi posso ricordare che c'era un giovane Vittorio Gassman che leggeva la quarta elegia di Duino di Rainer Maria Rilke, per esempio, ma anche in collaborazione con racconti radiofonici firmati da Pasolini, celebre il suo Dare Bibbia a San Lorenzo. Dare Bibbia a San Lorenzo, Anna Maria Ortese. Insomma, è un dibattiti, prospettive, grandi temi culturali, via via diretto da tante persone, fino a Marino Sinibaldi, che è stato direttore per tanti anni ed è addirittura uno dei componenti della giuria dello Strega, ma non solo, insomma, è un raffinatissimo scrittore intellettuale. Sentiamo ancora Sernesi, dai.
1: Il terzo programma deve rivolgersi a tutti quegli ascoltatori che ogni giorno sentono, almeno per qualche minuto, il desiderio di astrarsi dalla vita, dalle fatiche e dalle preoccupazioni quotidiane del lavoro, per trovare riposo in una espressione dello spirito, sia questa la lettura di qualche pagina di un buon libro, sia invece l'ascolto di una buona musica o, infine, la meditazione su di un problema che, più o meno fondamentalmente, incide sulla formazione spirituale e culturale di ciascuno. La radio tra...

0: Quale altra canzone potevamo sentire se non quella di Amedeo Minghi, che salutiamo, che ricordiamo, che abbracciamo, che è stato compagno di viaggio in una bella trasmissione prodotta da Rai Cultura, che prendeva il titolo da uno dei nostri scritti, che era appunto Questa è la storia. Trasmissione che riprenderemo con Adana Arracchione, con Simona Vanni, con i due autori che sono Orbiciani e Miligi e gli altri autori ancora. Vi terremo compagnia fino all'anno prossimo, sono altre 6 puntate, però vi annuncerò questa cosa quando succederà, come riprenderemo anche, abbiamo ripreso la Marcordo, insomma vabbè, i fatti vostri, tante storie. Allora vogliamo sentire il nostro inviato nei sogni, l'inviato nei sogni che è Claudio Urbani, chi è andato a svegliare al circa le 6:15 del mattino?
1: Simona Sala, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Giornalista, direttrice di Radio 3. Ed è proprio del compleanno di Radio 3 che parliamo, o per meglio dire del terzo programma, che sarebbe diventato Radio 3 nel 1975.
2: Già dall'inizio era un canale radiofonico dedicato alla musica classica, all'approfondimento e alla cultura. Sono i tre pilastri che ancora caratterizzano Radio 3. Certo che poi ci sono stati dei mutamenti straordinari, dei mutamenti culturali, dei mutamenti sociali, e Radio 3 li ha sempre seguiti. Questa è una cosa importante da sottolineare, no? Perché ci sono stati dei periodi in cui, quando sono nate trasmissioni come Fahrenheit o come Hollywood Party, che sono ancora i nostri pilastri, i libri e il cinema erano centrali, no? Nel mondo culturale di allora. Adesso verrebbe da dire un po' meno, eppure se ci pensate non è proprio così, nel senso che poi i grandi dibattiti culturali nascono proprio durante un salone del libro, nascono proprio su un film, pensate all'Odissea di Nolan. Noi interpretiamo e presentiamo i libri, i film, non solo, come strumenti per interpretare la realtà, e questo è quello che caratterizza adesso Radio 3.
1: L'unicità di Radio 3 consiste anche in questa capacità di approfondire, di riflettere in un mondo iperconnesso, ma che spesso è senza contenuti.
2: Sì, è proprio così, perché molti ascoltatori ci dicono proprio questo. Radio 3 restituisce il tempo, che è un concetto importante. Quello che ci dice il nostro ascoltatore è che Radio 3 gli restituisce il tempo, quel momento in cui ascoltano una poesia che magari non si aspettavano proprio messa lì, o comunque una riflessione su un argomento più di attualità, con vari e diversi punti di vista, mai con un talk, diciamo la verità, urlato. La radio ti dà anche un altro tempo proprio di riflessione. Io vorrei che Radio 3 continuasse ad essere quello che è, in modo sempre più vicino alla contemporaneità.
1: Simona Sala, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Maestro Bernardini, mi sembra di essere tornato indietro nel tempo nella radio in comune, quando a Simona Sala dedicavamo Pizzicati Pizzicato di questo non è Marcel Amon, ma questo è Johnny Hallyday, Que je t'aime, ma quanto t'amo. Simona Sala ha diretto anche Radio 1, quindi Gene 1, Gene 2, Gene 3, e oggi c'è Nicola Rao. Però perché Que je t'aime? Perché è un successo del 1969. La cifra di questa trasmissione è quella anche di riportare al galla gli anni e di rivivere quello che si ascoltava in radio in quel periodo. 1 ottobre 1969, il velivolo franco-britannico Concorde supera per la prima volta nella storia dell'aviazione commerciale la barriera del suono Mach 1, poi fra Mach 2, eccetera, eccetera. Lui era André Turcat, che era il pilota colladuatore, e questo è un fatto, perché il Concorde fu tanto rapido nel viaggiare, pensate che in poche ore si legava Parigi, cioè attraversava l'Atlantico, e questo è ci mettono 10 ore normalmente per fare una traversata del genere con l'aereo. Questa è proprio la voce di quando è stato presentato il Concorde, che assomigliava, avete presente, guardatelo in radio si può guardare con la fantasia, aveva questa prua verso il basso che poi si orientava, queste ali molto corte, e soprattutto era un aereo supersonico, insomma costava niente, la prima classe se non sbaglio costava 10.000 franchi, cioè 10 milioni per andare a fare un viaggio. Poi ha avuto degli incidenti ed è stato praticamente tolto dalla produzione. Considerate che c'era stato il Tupolev, un russo, un sovietico, che aveva cercato di fare questo con un insuccesso clamoroso, mondiale. Bisonico, sì, ve l'abbiamo detto, era Mach 2, era Mach 1 e poi ha fatto anche il Mach 2. Cioè Bernardini, siccome aveva il nonno che era un eroe dell'aeronautica militare, un grande protagonista, generale Bernardini, Umberto Bernardini. Allora facciamo una cosa, sentiamo quando l'inaugurazione del Concorde, quando vola per la prima volta.
1: Recentemente a Parigi è stato presentato il Concorde, il superaereo franco-inglese degli anni 70. Le linee avveniristiche del Concorde, le sue caratteristiche tecniche, l'enorme cabina coi posti pronti a essere occupati fecero grande scalpore e come al solito impegnarono chilometri di pellicola e ettolitri di inchiostro per la divulgazione. Ma le solite cattive lingue precisarono che si trattava di un modello su scala normale dell'ormai famoso aereo.
0: Vive la France, vive la France, perché appunto il Concorde è francese, André Turcat è francese, Johnny Hallyday è francese che canta Que je t'aime. Beh, insomma, abbiamo recuperato una pagina di una cosa che non esiste più, perché poi io ricordo eravamo in onda che ci fu un grave incidente all'aeroporto di Parigi e venne ritirato il Concorde perché non era la prima volta che accadeva. Qui invece siamo andati, anzi Claudio Urbani è andato a recuperare la voce di un grande giornalista, un grande amico che era Gianni Bisiak, che qui racconta il primo volo, il 2 marzo del 69, del Concorde. Sentiamo, è sempre piacevole sentire Gianni Bisiak.
2: Volerà a una velocità di circa 500 km all'ora, un'altezza di 3.000 metri. Il countdown, cioè il conto alla rovescia, è arrivato fino all'attimo della messa in moto dei motori, e quindi il primo atto che sarà compiuto, se le condizioni di volo saranno ritenute quelle necessarie, sarà proprio la messa in moto dei motori. Poco fa i piloti sono scesi per mangiare, eravamo qui da questa mattina alle 9 aspettando le condizioni meteorologiche buone.

E questo è Mal dei Primiti, mi dice, ma che c'entra? No, è una canzone, ascoltare caro Giovanni De Palma, tu che sei dei tuoi 80 anni, ripeto, ne ha superati i 20 da qualche tempo. E questo è un grandissimo successo dei Bee Gees, che era I Gotta Get a Message to You, che tradotto in pensiero d'amore da Mal dei Primiti. Tu non hai idea, Giovanni De Palma, le ragazzine degli anni 60 impazzivano per Mal dei Primiti. Questa è una canzone poi tradotta da Franco Migliacci, pensiero d'amore, e siamo rientrati nel 60. Vorrei ritagliarmi qualche secondo per raccontarvi qualcosa con parole mie, dai.

la folgorazione di Luca Bernardini di posizionare Max di Paolo Conte qui, francamente, è di successo. Volare, raggiungere le nuvole, guardare la terra dall'alto, senza salire sulle montagne. Per secoli e per millenni l'uomo ha immaginato, ha cercato di inventare macchine in grado di portarlo su, e non è mai riuscito a costruirne una adatta. E allora, la fantasia. La fantasia dell'uomo ha immaginato Icaro, con le ali di cera, regalate da suo padre Dedalo. Icaro innamorato dell'aria, ubriaco del volo, appassionato nel voler salire sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, fino a rimanere senza ali, per poi precipitare verso un altro azzurro, l'azzurro del mare Egeo. L'uomo antico si era rassegnato a guardare la terra dall'alto, solo se in cima di una montagna. L'uomo antico dava al volo il senso del divino, solo la divinità può volare come gli uccelli. L'aria non è dell'uomo, abituato a camminare per terra, a nuotare nel mare. Per lui non è possibile volare nel cielo, è contro natura. Poi è arrivato il Novecento. Il Novecento, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue accelerazioni, con tutte le sue scoperte, con tutte le sue invenzioni. E l'uomo, che già si era avvicinato al cielo con i palloni, riesce a salire, prima piano, poi sempre di più, sempre più velocemente, sempre più in alto, più in alto, più in alto, più in alto. E in meno di 70 anni si passa dallo svolazzamento degli aeroplani dei fratelli Wright al viaggio sulla Luna, e il sogno si avvera. L'uomo vola. L'uomo scappa via dalla Terra. La riesce a vedere piccola, come un'arancia blu perduta nel cielo della notte, guardata dall'orizzonte della Luna. E così la fantasia di Icaro è diventata realtà.

0: Ah, il volo, Zucchero, Fornaciai, ma che belle, perché bella musica che ascoltare. Io penso che ci si risvegli anche più volentieri con queste cose. Andiamo a chiudere, maestro Bernardini, c'è tempo, eh.
1: One more kiss.
0: Dalla Francia all'Inghilterra, perché nel 1935, oggi, 1 ottobre, a Walton Thames, 1 ottobre del 35, nasce Julie Andrews, cantante e scrittrice per tutti, Mary Poppins. Nasce, abbiamo preso un momento, quando viene nel 19, quindi recentemente, non è una voce direttamente del Novecento, ma è un grande successo per Julie Andrews, quando le viene assegnato il Leone d'Oro alla carriera e fa un discorso al Festival di Venezia del 19. Lei la voce, e a Mary Poppins, quindi a Julie Andrews, dà la voce Patrizia Cavalieri. Sentiamo.
2: When I was a child growing up in England,
3: quando ero bambina, in Inghilterra cantavo le arie d'opera in italiano, ma non capivo alcuna parola, per cui mi scuso, ma preferisco parlare in inglese. È un grande piacere essere qui alla Biennale di Venezia a ricevere questo meraviglioso premio, il Leone d'Oro, che mi dicono essere il simbolo di questa città che adoro, Venezia. E questo festival è il più importante del mondo, oggi, per il cinema. Considero una benedizione avere passato la maggior parte della mia vita in questo mondo e mi stupisco ancora di essere stata quella ragazza fortunata alla quale hanno chiesto di interpretare ruoli meravigliosi.
0: Vabbè, insomma, abituati come siamo a un mondo che sempre più sta cercando di dimenticare le grandi professionalità, capito? Coloro i quali sanno parlare, sanno scrivere, sanno intrattenere, sanno ballare, sanno cantare. Julie Andrews è una di queste. Non vorrei passare, non è passatismo, per carità, è soltanto professionalità, no? Il merito, il famoso merito. Allora, a proposito di merito, il maestro Bernardini è già al pianoforte, si sta scaldando le dita per domani, quando sarà in onda. E allora, Patrizia Cavalieri, che ha dato voce a Julie Andrews, in questo caso interpreta fisicamente tre righe tre di Julie Andrews quando, e racconta quando Walt Disney la scelse per fare Mary Poppins, per appunto. Sentiamo.
3: Hollywood è stata un'esperienza completamente nuova. Walt Disney mi assunse per Mary Poppins. Oh, era adorabile, era esattamente come ve lo immaginereste. Aveva una personalità scintillante e molto affettuoso e molto intelligente, ovviamente. Sinceramente, mi ha avviziata.
0: Se vuoi una cosa, sognala. Così diceva Walt Disney. Se vuoi una cosa, sognala, per l'appunto. Ce ne andiamo, successo, @rai.it, e noi, se Deus vult, quod vult Deus, me lo dice il maestro Bernardini, se dobbiamo dare linea al giornale radio, se è possibile, noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario, 74 anni, sono gravi. Era già stato ricoverato nella primavera dello scorso anno, poi era riapparso in pubblico. Detenuti in rivolta nel carcere di Pisa, scontri in serata con gli agenti penitenziari, tensioni e disordini ripresi con il telefonino e diffusi sul web. Sentiamo.
3: Don Bosco, carcere di Pisa. Un detenuto con un telefonino che ovviamente non potrebbe avere fa una diretta su TikTok.
4: Bisogna far vedere la realtà dei fatti, ragazzi, veramente come si vive nelle prigioni italiane.
3: Il clima è teso, la telecamera gira e riprende un pavimento lercio.
4: Così viviamo, con topi, con ragni. Buono.
3: In corridoio ci sono altri detenuti, le maglie in testa per travisare il volto, sedie, stendini, di tutto per creare delle barricate. Il personale della polizia penitenziaria è stato fatto evacuare. Mentre tutto questo accade in diretta social, il carcere è cinturato. Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa. Poi arriva la minaccia contro gli agenti.
5: Se morono stasera, morono per colpa di uno Stato italiano.
3: Dopo la chiusura di 7 sezioni a Sollicciano da parte della magistratura per violazioni delle norme di sicurezza e di salute, tutte le carceri toscane sono in sofferenza per i trasferimenti dei detenuti. Marina Borrometti, GR1.
2: Resta l'allerta nei cieli del Medio Oriente dopo il disastro sfiorato ieri su un volo da Dubai a Tel Aviv. Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre.
6: Il premier israeliano Netanyahu abbraccia il pilota emiratino di origine indiana Sumit Machechar, che ha sventato il dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv. Un eroe. È ferito, ma in condizioni stabili. Il copilota, un cittadino dell'Oman, lo ha accoltellato nella cabina di pilotaggio mentre l'aereo sorvolava la Giordania. Sono intervenuti diversi passeggeri che lo hanno bloccato. Il governo israeliano non ha dubbi. È terrorismo. Il copilota voleva schiantarsi. Sarebbe potuto essere un nuovo 11 settembre. Netanyahu e Trump si sentono al telefono. Il copilota è un terrorista o un folle, afferma il presidente americano. Si dice colpito dall'eroismo di un idraulico che ha preso i comandi dell'aereo. Il ministero degli esteri israeliano parla di un attacco agli accordi di Abramo, il patto fra Stati Uniti, Israele e alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi, siglato nel 2020 per normalizzare i rapporti. L'allerta è massima. I voli della compagnia Fly Dubai verso Israele sono sospesi. Alba Arcuri, GR1.
2: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2%, il dato più alto dal 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia, in rialzo del 22,3%, la premier Giorgia Meloni, iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca, scrive all'Unione per chiedere più flessibilità sui parametri europei a sostegno di famiglie e imprese. L'inchiesta sul delitto di Garlasco va avanti, lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. L'ipotesi della procura di Pavia è che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati. I legali di Andrea Sempio preparano la memoria difensiva, quelli di Stasi l'istanza di revisione del processo. A Cutro, svolta nell'inchiesta sulla scomparsa del 69enne Salvatore Giglio, arrestati la moglie e il figlio che nel settembre del 2024 ne denunciarono l'allontanamento volontario. Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.
7: Sembrava svanito nel nulla Salvatore Giglio, 69 anni, ma dopo 2 anni di indagini, intercettazioni telefoniche e ambientali per l'ex moglie Daniela Rossato, 60 anni, e il figlio Nicola Giglio, di 28, si sono aperte le porte del carcere di Crotone. Secondo l'accusa lo avrebbero ucciso, facendone poi sparire il corpo nelle acque del fiume Tacina, vicino Cutro. Un piano diabolico, scrive nell'atto il giudice per le indagini preliminari. I carabinieri hanno documentato i reiterati tentativi di sviare le indagini da parte di madre e figlio, anzitutto denunciando una settimana dopo la presunta scomparsa della vittima. I due si sarebbero accordati anche sulle versioni da rendere alla polizia giudiziaria. Quando non sai cosa dire rispondi non ricordo, suggeriva il figlio alla madre. L'ex moglie aveva anche avanzato l'ipotesi di una fuga con un amante, ma le telecamere di sorveglianza di zona hanno ripreso l'uomo mentre per l'ultima volta entra in casa, seguito da moglie e figlio. Poi le grida, forse una lite. Giglio non è più uscito da quell'abitazione. Dietro il delitto probabilmente importante un movente economico la scoperta che Giglio volesse vendere proprietà della famiglia. Il suo cadavere non è mai stato ritrovato. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Calcio nazionale, Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione azzurra. La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Bodi, che aveva parlato delle frizioni nella giunta del CONI. Bianchedi aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Prossimo GR alle 7, ora linea all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
0: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
1: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
8: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
9: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
10: Che ci pensa a fermarsi?
8: Una serie di Michele Placido.
11: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
8: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.

Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Torna la paura nei cieli, i prezzi volano, l'inchiesta sul delitto di Garlasco, la politica interna con il dibattito sull'antisemitismo da una parte, il PD e le primarie dall'altra. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dall'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Diplomazia umana, questo è il titolone di Avvenire. Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo in Europa. Intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il cardinale ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità russe. In apertura in alto, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato, il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi, così l'Avvenire. Vediamo il Riformista, gli eroi dell'aria. Incubo sul volo diretto a Tel Aviv, il pilota voleva schiantare l'aereo a terra. Gli israeliani a bordo bloccano il terrorista e scongiurano il peggio. De Nicolai con altri passeggeri sarebbe caduto, è un miracolo. Passiamo al Domani, lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni, doccia fredda dell'Istat, costo della vita balzato al più 4,2%, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità, il Melonellum in aula con la legge, Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e vannacci, il PD la Consulta la boccerà. Regeni, il balletto del governo sul risarcimento da chiedere all'Egitto, no, sì, forse, così scrive il Domani in apertura. In basso, panico nei cieli, Israele sventato attentato, attacco jihadista, e poi male assoluto Sennazza, non è solo denuncia, col film sull'abisso dell'animo, così scrive il Domani. Passiamo al Tempo. Report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del Tempo. Sigfrido rinfaccia a Giorgio il mega compenso svelato ad agosto dal nostro giornale. E a centropagina, rischiato un nuovo 11 settembre, tentato dirottamento Dubai-Tel Aviv. Andiamo al Fatto Quotidiano. Numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità, inflazione boom al 4,2%, guerre conto di 140 miliardi. Vediamo il Sole 24 Ore, comandante accoltellato dal vice sul volo da Dubai Israele, attacco jihadista, il Boeing diretto a Tel Aviv atterrato in Arabia. E poi ancora dall'estero, vittime civili a Gaza, tre soldati confermano le rivelazioni di Nazza, ancora raid e morti nella striscia. Il titolone è questo, inflazione, shock in tutta Europa, e poi super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. Passiamo alla Verità. Il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica. La loggia dei no CPR si fa propaganda anche nelle carceri, scrive la Verità. Dal documento che pubblichiamo in esclusiva è evidente che i medici proclandestini sanno perfettamente che stanno aggravando le leggi, si preoccupano delle conseguenze, non ci radiano e suggeriscono escamotaggi in ossequio ai dettami delle SIM. Questo è quanto scrive la Verità. Passiamo al Giornale. Torna la jihad nei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota omanita coltella il comandante del volo Dubai-Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia, il Mossad volevano un nuovo 11 settembre, i colleghi confermano è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, controcorrente, chi vuole nascondere il terrore, e poi a centropagina inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità, lettera a Ursula von der Leyen. Vediamo il Foglio, anche qui la vicenda dell'aereo. Eroi contro il terrore in volo su Israele. Cosa è accaduto a bordo dell'aereo della Fly Dubai? L'allerta perenne israeliana e lo schianto evitato. Israele, Emirati Sauditi, attorno al salvataggio di un aereo c'è la foto di un gran Medio Oriente che cambia. Vediamo Repubblica. Regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Questo è il titolo d'apertura. E poi il titolone invece è questo, attacco sul Dubai-Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta

0: di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage. E poi a centro pagina, inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea più flessibilità. Vediamo il Messaggero. Inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea. Lettera della Premier von der Leyen, chiesta nuova flessibilità. L'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga. Livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023. Pesa la spinta del caro carburanti. A centropagina, grande foto, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre. Israele, il copilota omanita sul Dubai Tel Aviv, accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo. Passiamo alla Stampa. I prezzi volano, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità, inflazione a più 4,2%, lettera a von der Leyen, servono aiuti. E ancora terrore sull'aereo, Israele un attentato, copilota accoltella il comandante, tenta il dirottamento. A centro pagina, Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza l'ira di legali e familiari, una vergogna. In basso il romanzo dell'anonimo trovato nel cestino, una curiosità. Einaudi pubblica, abbiatene cura, il manoscritto era abbandonato. Vediamo il Corriere della Sera. Terrore sul volo per Tel Aviv, questo è il titolo d'apertura. Copilota accoltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione dei passeggeri e poliziotti. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu, voleva lo schianto. Ci sono poi le testimonianze, il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalla serie TV e ancora l'italo-israeliano, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie. E poi decenni di attentati, i dirottamenti, le bombe, i jet del mirino, scrive Guido Limpio a pagina 5. A centro pagina anche qui l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. Andiamo quindi subito a pagina 2 del Corriere della Sera, punto dedicato all'attentato. Coltellate al pilota, poi i passeggeri salvano il volo 1073. Tentativo di dirottamento sull'aereo Dubai Tel Aviv, Netanyahu, volevano farlo schiantare. In basso il collega dell'aggressore è un estremista religioso detenuto in Arabia Saudita. Vediamo ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 3, la pagina successiva. Le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare l'uomo, la testimonianza dell'italo-israeliano. Allora sentiamo proprio le testimonianze sull'aereo e poi la voce di Trump.
1: Abbiamo neutralizzato i terroristi, chiunque riesca a sentirmi, abbiamo bisogno di aiuto. Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota.
2: Sto bene, ma ho i vestiti sporchi di sangue. Un uomo fuori di sé ha accoltellato il pilota, siamo corsi ad aiutarlo.
3: Un pilota ha accoltellato l'altro. A bordo c'erano anche piloti di riserva europei che avrebbero dovuto condurre il volo successivo. Uno di loro, britannico, ha tirato la cloche e ha stabilizzato l'aereo.
2: Mia moglie era seduta accanto a me e anche mio figlio piccolo. Ho pensato che ancora pochi attimi e mi sarei per sempre separato da loro. È stato terrificante.
3: Mio padre è corso in cabina. L'aereo aveva iniziato a precipitare. È stato terribile. Non riusciamo ancora a capire quel che abbiamo vissuto.
4: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Il regime di Teheran. Forse li facciamo saltare in aria. Il momento sta arrivando. Quando la controparte è irrazionale e folle, è impossibile arrivare ad un accordo.

0: Era la voce di Fulminacci. Maledetto me, proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 5 del Corriere della Sera. Il capitano ferito, una donna, il dentista, gli eroi per caso che evitano la strage. Il comandante sblocca la porta della cabina, un uomo prende la cloche, l'ho visto nella serie TV. E poi in basso i precedenti raccontati appunto come vi dicevo qualche minuto fa, raccontati da Guido Olimpio. Bombe e dirottamenti nei cieli del mondo dalla prima volta nel 1933 all'11 settembre del 2001, i casi dei piloti suicidi di Egyptair e Germanwings. Andiamo alla pagina successiva, siamo a pagina 6, sempre a proposito dell'attentato. Netanyahu, pronti ad altre minacce. Ma si infiamma lo scontro in vista del voto, l'estrema destra ora rappresaglia, Lapid, politica spicciola. In basso le indagini, Leonard Berberi che scrive, l'esperto di sicurezza, i metodi dei controlli non sono uniformi. Vediamo cosa scrive sullo stesso tema il giornale a pagina 4. L'11 settembre di Israele, sventato dagli eroi, allarme in Occidente sul pericolo jihadista. Evento simbolo, l'Oman, il paese dell'attentatore, dal 18 agosto ha svelato un patto di alleanza con Teheran per controllare Hormuz, scrive il giornale. Passiamo alla stampa, pagina 4, quei minuti di terrore sul volo per Tel Aviv. Voleva ucciderci tutti. Il copilota dell'aereo decollato da Dubai accoltella il collega e va in picchiata. Braccato dai passeggeri, due altri piloti presenti in cabina evitano il disastro. E alla pagina successiva, pagina 5, il racconto dei passeggeri, Yaniv è balzato dentro la cabina e l'ha legato con le cuffiette. Ci chiedevamo, e se i terroristi volessero portarci in Iran? Questo è quanto scrive la stampa a pagina 5. Vediamo invece Repubblica, pagina 4. Terrore sul Dubai Tel Aviv, uno dei piloti dirotta l'aereo, ma i passeggeri lo bloccano. Il secondo di origini omanite accoltella il capitano, voleva far schiantare il volo. Poi viene neutralizzato e un equipaggio fuori servizio fa atterrare il 737 di Fly Dubai. Andiamo alla pagina successiva, pagina 5, il viaggiatore eroe che raddrizza la cloche, l'ho visto fare in TV. Sono le testimonianze raccolte da Gabriella Colarusso. Adesso voltiamo pagina, siamo alla politica. Siamo a pagina 4 del Messaggero, le mosse del governo. Meloni scrive a von der Leyen, inflazione serve più flessibilità. La Premier all'evento del Gazzettino, oltre le radici. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga. Lei, onorerò il mio mandato, poi decidono gli italiani. Andiamo sempre al messaggero, a pagina 5, la strategia sui conti pubblici, timori per il balzo dei prezzi e si studia la sforbiciata sui fondi extra per la difesa. Nella missiva a Bruxelles, le motivazioni per la richiesta, inflazione prevista all'1,8% e siamo al 4,2. L'idea di chiedere meno dei 22 miliardi in spese militari. Sentiamo proprio su questo argomento le parole di Schlein da una parte e poi di Meloni.
1: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
2: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Continueremo nella direzione che abbiamo intrapreso fino ad ora, perché noi abbiamo seguito sempre la stessa logica in questi anni, cioè aggiungere anno dopo anno un tassello di più alla stessa strategia. E quella strategia si è sempre concentrata su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
0: Repubblica, pagina 8. I prezzi volano, inflazione record, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità, l'impennata a settembre al 4,2%, ai massimi dal 2023, la spinta dai costi dell'energia e dei trasporti. Cala la fiducia di consumatori e imprese, la Premier scrive a von der Leyen. Passiamo al Corriere della Sera, pagina 8, caro energia, l'inflazione al 4,2% e ai massimi da settembre 2023, l'accelerata dal 3,3% di agosto, la Premier von der Leyen più flessibilità, colloqui su Tamoil. Ancora la politica però, un altro tema, ma sempre di politica parliamo, siamo al dibattito sull'antisemitismo, siamo a pagina 5 di Libero. Antisemitismo, sinistra divisa in tre. Opposizione in frantumi in commissione. IV e Azione votano a favore. 5 Stelle AVS contro e idem non partecipano. No anche da Futuro Nazionale. Il centrodestra e il PD copre le sue spaccature interne e strizza l'occhio ai Propal. In basso abbiamo Fabio Rubini che scrive: la Lega mettere al bando i fratelli musulmani. Risoluzione europea delle europarlamentari Ceccardi, Sardone, Cisint, stop all'Islam politico, scrive Fabio Rubini. Ancora la politica, ancora la politica, siamo a pagina 19 di Repubblica. PD, Schlein, Serra Iranghi, avanti con il programma, al tavolo pure i centristi, la leader in segreteria prepara la direzione di domani. Evitiamo polemiche con gli alleati, vincerò le primarie, i 5 Stelle, siamo pronti. Vediamo cosa scrive il giornale a pagina 12, sinistra nel caos, primaria online, Elli Conte al bivio e nel campo largo evocano i forconi. In difficoltà, Schlein punta al candidato unico e potrebbe cedere sul voto digitale, Gori tentato di uscire dal PD. Vediamo il Fatto Quotidiano a pagina 8, PD Schlein pensa alle primarie dopo la corte sul Melonellum. L'incognita della legge elettorale oggi in aula, le proposte della coalizione entro dicembre, domani si riunisce la direzione Dem e in basso c'è il sondaggio, Conte è il favorito ma la gente teme i gazebo divisivi. Ancora di politica parla Repubblica, pagina 18, Melonellum, si parte alla Camera, primo esame per il centrodestra, oggi il voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione. Deputati di maggioranza precettati, Bignami avvisa, se salta la legge si va alle urne. Anche qui in basso la polemica, antisemitismo che è in commissione, i Dem non votano e i V con la destra. Ancora sulla legge elettorale, il Corriere della Sera, pagina 10, legge elettorale, rascia finale alla Camera, lo slalom tra due voti segreti e tre di fiducia. Ieri al via la discussione sulle modifiche al testo, giovedì prossimo atteso il sì definitivo di Montecitorio. In basso il retroscena, descritto da Marco Cremonesi, chi sospetta, chi finge tranquillità, le vedette e le controvedette nella partita dei franchi tiratori, in tribuna stampa è vietato l'accesso a funzionari e uomini di partito. Vediamo ancora il Corriere della Sera, pagina 11. La maggioranza ci sarà, questa è un'intervista, o avremo conseguenze serie e importanti. Io vigilerò in aula, Ciriani. Ognuno farà i conti con la propria coscienza. Andiamo alla pagina successiva, pagina 12, al tavolo con Movimento 5 Stelle e AVS anche i centristi. Il piano di Schlein per il programma. La leader lavora a una mediazione sull'Ucraina. DDL antisemitismo, sì in commissione e il PD esce. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto, torniamo fra poco. Voi restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
5: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 1 ottobre. Al nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigine, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, con rinforzi da nord sul Salento e da sud-est sul canale di Sardegna, tendenti a disporsi regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi. Mossi Ionio e Mar di Sardegna, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul canale di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste. Troviamo rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra la 28 e Sanstino di Rivenza in direzione di Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Milano-Est e Cormano in direzione di Torino e tra Trezzo e Agrate in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche tra Desenzano e Brescia-Est in direzione di Milano. Sulla A12 è chiuso per lavori lo svincolo di Genova-Est in entrata nelle due direzioni e per questo ci sono delle code tra la 7 e Genova Est in direzione di Livorno e code anche sulla 7 tra la 10 e la 12 in direzione di Milano. Sulla 7 un incidente, un camion e un'auto coinvolti è avvenuto tra Busalle e Roncoscrivia in direzione di Milano. Ci spostiamo in autosole per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione di Milano. Code a tratti per traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato con code tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Code anche sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Infine in autosole rallentamenti per lavori tra Ferentina e Anagni in direzione di Roma. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
7: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6.30, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi, adesso partiamo dal Corriere dell'Umbria, ricordiamo che fra poco dovremo avere con noi ospite il direttore del Corriere dell'Umbria, Sergio Casagrande, per commentare insieme le notizie del giorno. Anche i comuni soffrono, questo è il titolo d'apertura, l'inchiesta del Corriere, costi, energia e rincari mettono sotto pressione i bilanci municipali, a rischio servizi e trasporti. C'è un commento: carburanti, gli sconti all'improvviso, proprio di Sergio Casagrande, ce ne parlerà fra poco. Vediamo il Corriere della Sera: terrore sul volo per Tel Aviv, copilota coltella il comandante, giù per 4267 metri, poi la reazione dei passeggeri e poliziotti. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto. Ci sono le testimonianze, il viaggiatore eroe, io alla cloche ho imparato dalla serie TV, e poi l'italo-israeliano, lo abbiamo legato con i fili delle cuffie. Poi c'è Guido Olimpio che invece ci parla di decenni di attentati, i dirottamenti, le bombe, i jet nel mirino. A centro pagina l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. La Stampa, passiamo alla Stampa, i prezzi volano, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità. E poi, con grande foto, terrore sull'aereo, Israele un attentato, copilota coltella il comandante e tenta il dirottamento. A centropagina, Brandizzo, processo caos, l'aula è troppo piccola, all'udienza l'ira di legali e familiari, una vergogna. In basso una curiosità: il romanzo dell'anonimo trovato nel cestino, e in Audi pubblica, abbiatene cura, il manoscritto era abbandonato. Vediamo il Messaggero. Inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea. L'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga. Livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. Lettera della Premier von der Leyen, chiesta nuova flessibilità. E a centropagina, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre. Vediamo Repubblica. I reggeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Questo è il titolo d'apertura. Centropagina, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura. E poi inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. Il Foglio. Eroi contro il terrore in volo su Israele. Cosa è accaduto a bordo dell'aereo della Fly Dubai? L'allerta perenne israeliana e lo schianto evitato. Israele, Emirati, Sauditi, attorno al salvataggio di un aereo c'è la foto di un gran Medio Oriente che cambia. Passiamo al giornale, torna la jihad nei cieli. Il copilota omanita accoltella il comandante del volo Dubai-Tel Aviv. I passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad volevano un nuovo 11 settembre. I colleghi confermano, è un estremista. Il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. Un commento di Tommaso Cerno, chi vuole nascondere il terrore, poi a centropagina, inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità. Vediamo la verità. Il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica, dal documento che pubblichiamo in esclusiva, scrive la verità in apertura, è evidente che i medici pro-clandestini sanno perfettamente che stanno aggravando le leggi, si preoccupano delle conseguenze, non ci radiano e suggeriscono escamotage in ossequio ai dettami della SIM. Questo è quanto scrive la verità, il Sole 24 Ore. Comandante accoltellato dal vice sul volo da Dubai, Israele, attacco jihadista, il Boeing diretto a Tel Aviv atterrato in Arabia e ancora vittime civili a Gaza, 3 soldati confermano le rivelazioni di Nazza, ancora raid e morti nella striscia. Il titolone, inflazione, shock in tutta Europa e poi super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. Il Fatto Quotidiano, inflazione, boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi. Numeri horror, Meloni butta la palla in Unione Europea, più flessibilità. Vediamo il Tempo, report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del Tempo. Vediamo il Domani, lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. Doccia fredda dell'Istat, costo della vita balzato al più 4,2%, la Premier all'Unione Europea, più flessibilità. Il Melonello Minato, aula con la legge Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e Vannacci, il PD la consulta la boccerà. Regeni, il balletto del governo sul risarcimento da chiedere all'Egitto, no, sì, forse. In basso, panico nei cieli, Israele sventato, attacco jihadista, lotta con giallo tra due piloti. Il Riformista, gli eroi dell'aria, questo è il titolo d'apertura, incubo sul volo diretto a Tel Aviv, il pilota voleva schiantare l'aereo a terra, gli israeliani a bordo bloccano il terrorista e scongiurano il peggio, De Nicolai con altri passeggeri sarebbe accaduto, è un miracolo. Vediamo infine l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, diplomazia umana. Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il cardinale ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità russe. In alto la paura nei cieli, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato. Il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi. Ci fermiamo ancora per qualche minuto, restate con noi.

0: Era la voce di Harry Nilsson e noi diamo il buongiorno a Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell'Umbria. Ciao direttore, benvenuto, anzi bentornato.
1: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, partiamo subito dal tuo commento. Carburanti, gli sconti all'improvviso, scrivi, è bastato qualche giorno per scoprire che ciò che sembrava complicato si poteva fare. Che cosa sembrava complicato?
1: Quello che sembrava complicato era calmierare il prezzo dei carburanti e dargli una linea, non dico fissa, ma comunque un equilibrio. Di questo se ne parlava già da diverse settimane. Noi come Corriere dell'Umbria avevamo tirato fuori una questione che sembrava molto strana, perché avevamo scoperto che a Malta dal 2020 ci sono i prezzi fissi dei carburanti. Pensa che ancora oggi il gasolio è venduto a 1,21 € al litro e la benzina è venduta a 1,34 €. Ora, ci sono molte ragioni per cui si è arrivati a questi prezzi così bassi a Malta: una politica fiscale, una grandissima capacità di stoccaggio. Pensa che la maggioranza dei carburanti raffinati che si vendono a Malta arrivano perfino dall'Italia. Ora, che cosa è successo? Che poi è successo il caos. Malta è un'isola piccola, grande capacità di stoccaggio, pochi automobilisti, prezzo fisso. Perché? Perché interviene anche lo Stato dal punto di vista fiscale, ed è uno dei paesi dove si pagano le tasse più alte. In Italia questo non è potuto avvenire perché il prezzo è completamente libero da sempre, non è più controllato, si dice per favorire la concorrenza, e per cui gli aumenti sono diventati sproporzionati. Ora, dopo che lo Stato aveva fatto gli interventi, i consumatori hanno pagato rialzi incredibili, eravamo arrivati in alcune stazioni di servizio, se ricordi bene, quest'estate anche a 3 euro al gasolio al litro, allora le compagnie dicono va bene, adesso ci proviamo noi e mettiamo un tetto fisso, magari per 30 giorni. Ha cominciato l'ENI e si è innestata finalmente la vera concorrenza dalle compagnie petrolifere, per cui a ruota sono arrivate anche le altre. Quindi la domanda è: perché farlo adesso e non farlo prima? E la risposta forse è semplicissima: perché il sospetto è che, parlando di tassare i cosiddetti extra profitti, qualcuno si è messo paura. Ora il problema qual è? Il problema è che dobbiamo essere contenti di pagare il gasolio a 2,19 € e la benzina a 1,99 € quando 6 mesi fa li pagavamo anche 70-80 centesimi di meno. Il problema è veramente grosso, perché qui sta esplodendo un po' tutto, lo stiamo vedendo, no? Hai letto te i giornali, tutti i giornali, i colleghi direttori titolano tutti sull'inflazione che sta raggiungendo di nuovo livelli molto elevati. Questa catena sta colpendo tutti. Noi stiamo da un po' di giorni facendo proprio un'inchiesta per andare a vedere dove colpiscono questi rincari dei carburanti. E dove colpiscono? Colpiscono praticamente ovunque. Oggi apriamo il giornale dicendo che i comuni dell'Umbria sono in fortissima difficoltà proprio per i costi dell'energia e i rincari che mettono sotto pressione i bilanci municipali. Un assessore di Terni questa mattina ci dichiara che le bollette che stanno arrivando al comune stanno raggiungendo aumenti che sfiorano perfino il 30%. Capisci che questo mette in crisi tutto il sistema, mette in crisi il sistema dei trasporti, mette in crisi il sistema della vendita dei prodotti alimentari, mette in crisi il sistema di gestione dei servizi pubblici e i rincari avvengono a catena. Sta esplodendo un problema veramente, veramente grande, e fa bene il governo a sensibilizzare l'Unione Europea per interventi che siano collettivi, mirati e che diano flessibilità, perché la questione è veramente grave e la politica la deve affrontare.
0: Tutto chiaro. Portaci all'estero, Sergio. L'Avvenire in prima pagina titola: terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato. Il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi, meno male. Che cosa ti ha fatto pensare questa storia?
1: Che cosa mi ha fatto pensare? Allora, ieri quando è arrivato il flash di agenzia che diceva che c'era un aereo che aveva lanciato un allarme di rottamento, chiaramente in redazione siamo tutti balzati in piedi e sono partiti subito i lanci sul web. Pochi secondi dopo è arrivata una smentita dicendo: ah no, ma guardate, è una lite tra un pilota e un copilota, uno russo e un ucraino. Sembrava veramente una cosa strana. E poi la verità invece nel corso delle ore è emersa. C'è stata questa lite e sembra che chi l'ha provocata sia un affiliato jihadista. Che cosa ti fa capire questo? Che la situazione del terrorismo è un altro argomento che resta purtroppo dopo tutti questi anni ancora di attualità. I controlli negli aeroporti sono aumentati, ma evidentemente c'è qualche falla. Questo deve far ragionare il sistema di controllo. Sì. Se un pilota riesce a entrare armato in un aereo armato di un coltello, la cosa è veramente, veramente seria, no? E poi quello che stava accadendo, voleva dirottarlo, voleva lanciarsi su una città, voleva atterrare in Iran, questo non lo sappiamo, però è chiaro che la minaccia del terrorismo ancora c'è, è forte, e la situazione geopolitica internazionale lo può di nuovo alimentare. È molto strano che negli ultimi anni, dopo tutto quello che sta succedendo soprattutto in Medio Oriente, non ci siano stati fatti, no, clamorosi. Non vorrei che sia l'inizio di una catena, speriamo proprio di no, insomma.
0: Allora, siamo alla cronaca, pagina 12 del Messaggero. Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte dalla Francia. IPM, indagini pronte a ripartire. La Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità di Parigi a collaborare. I familiari delle vittime della strage, una svolta dopo 46 anni. Ascolta con noi, Sergio, le parole di tre legali dei parenti delle vittime. Parliamo di Daniele Osnato, Alessandro Gamberini e Andrea Benetti. Sentiamo.
2: La Francia per 46 anni non ci ha dato mai niente, non ci ha detto che Solenzara era aperta, che i radar francesi avevano registrato, che le porte aeree erano nel Mar Tirreno, e torneremo indietro nel tempo.
3: Questa apertura che dovrebbe svelare una forma di protagonismo, comunque uno scenario che la Francia non poteva non conoscere, vedremo se lealmente ci daranno gli strumenti per comprenderlo.
4: Le indagini potranno proseguire perché la strada per la verità è ancora lunga, ma non doveva essere abbandonata.
0: Eccoci qua. Allora, perché proprio adesso sta emergendo questa nuova pista? Arriveremo a una soluzione, secondo te?
1: Arriveremo a una soluzione? Non lo so, sicuramente ci saranno delle novità, mi auguro che siano delle novità importanti, perché la Francia sta facendo questa mossa per due motivi: o perché tira fuori le carte che dimostrano la sua, diciamo tra virgolette, innocenza o comunque non partecipazione al caos aereo che ci fu quella notte, perché ci fu veramente sul Mediterraneo, oppure ci sono delle questioni che vuole far sapere per altri motivi. Noi sappiamo che tra Francia e Stati Uniti politicamente si è ai ferri corti in questo periodo, e chissà. Certo, questo dà una speranza a tante famiglie. Quello che è incredibile è che dopo tutti questi anni stiamo tornando praticamente al punto di partenza. Cioè, alcune cose le sappiamo, sappiamo che c'è stata un'esplosione, sappiamo che ci sono state le vittime, perché quella purtroppo è stata la prima certezza, però ancora non riusciamo a capire esattamente quello che è avvenuto. Gli elementi sono tanti, le stranezze sono tante, c'è una sentenza, però manca qualcosa. Mancano gli elementi, c'è chi sa ed evidentemente non ha parlato, non gli è stato consentito di parlare. Quello che è incredibile è che l'Italia ha dei gialli che purtroppo ci stiamo portando dietro, irrisolti da troppi anni, gialli che hanno causato decine di vittime. Io il caso di Ustica lo ricordo bene, avevo 13 anni, sì. Ma quella mattina ero con mio padre e ricordo una radio, era Radio Monte Carlo che trasmetteva in AM, che diede la notizia e mi colpì, anche se ero un bambino mi colpì molto, certo. Sapere che era precipitato un aereo, che c'era stata una strage. E da bambino ricordo quelle immagini che furono trasmesse dai telegiornali dei corpi che galleggiavano sul mare. Veramente è una cosa che mi ha toccato parecchio, e in questo momento io penso che il pensiero debba andare anche alle famiglie per il dolore, per l'ansia che di nuovo devono vivere. Speriamo che sia la strada buona.
0: Ancora la politica, pagina 13 del Corriere della Sera, CGIL, la festa per i 120 anni, gli applausi a Mattarella, poi Repubblica, pagina 29, CGIL, la festa e l'accusa, di lavoro si deve vivere, non si può morire. Landini ricorda la strage quotidiana, ieri altre due vittime, anche Mattarella alla Scala per celebrare i 120 anni del sindacato. Ecco, di lavoro si deve vivere, non si può morire, continuiamo però a raccontare storie di persone che muoiono di lavoro. Che cosa sta accadendo? Un minuto, ti prego.
1: Che cosa sta accadendo? Che purtroppo anche lì la cultura del lavoro manca. Si parla, si dice, si fanno tante cose, però poi la realtà è un'altra, è una realtà magari di subappalti, è una realtà di distrazioni, è una realtà anche di casualità, ma a volte è anche una realtà di mancanza ancora di una vera cultura di sicurezza nel paese.
0: E poi forse anche, che dici, magari di controlli che mancano, forse sono...
1: Le leggi ce l'abbiamo, certo, sono cambiate, però certo poi controllare tutto il territorio è veramente un'impresa. Ripeto, ci vuole una cultura della sicurezza, la cultura deve partire poi anche dal basso, dai protagonisti. A volte molti di questi incidenti sono causati da distrazioni, non lo dimentichiamo, ma sono causati a volte anche da imprenditori senza scrupolo. Certo. Il sistema di controllo c'è, sicuramente va potenziato sul territorio, va potenziato in maniera capillare.
0: Grazie.
1: Però basterebbe applicare al 100% le regole che abbiamo e secondo me qualcosa di più si potrebbe fare.
0: Grazie. Grazie davvero. Grazie davvero Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell'Umbria. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Federica Forni, Claudio Urbani, Paola Galanti, in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Alessandro Rosi, fra poco post scriptum con il nostro Alessandro Campi che oggi ci parlerà del bosco, il bosco come rifugio, come paura e tanto altro. L'edicola di Radio 1 come sempre torna domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
5: Post scriptum. Post scriptum.
6: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, o come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1. Da qualche mese in Italia si parla molto, un autentico tormentone, della cosiddetta famiglia del bosco. La storia la conoscete, una coppia di origine straniera che ha deciso di vivere isolata in un casale rurale privo però di servizi igienici, di elettricità, di acqua corrente. Tutto questo è avvenuto in provincia di Chieti. La cosa ha comportato anche il rifiuto dell'istruzione scolastica obbligatoria per i propri figli, l'accesso alle cure cosiddette tradizionali. Che cosa è successo? Che a un certo punto è intervenuta la magistratura, sono intervenuti i servizi sociali con l'accusa ai genitori di aver procurato un disagio abitativo ai loro figli, di aver violato l'obbligo scolastico previsto dalle leggi italiane. Si è paventata una sorta di incapacità genitoriale, ci sono state delle perizie disposte dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Insomma, è nata una vicenda mediatico-giudiziaria molto complessa che naturalmente non intendo affrontare in questa sede. A me interessa il perché di questa attenzione morbosa, perché la cosiddetta famiglia nel bosco, la famiglia del bosco, abbia attirato così tanto la nostra fantasia. E la mia spiegazione potrà sembrarvi quasi un gioco, ma non lo è, e che c'è di mezzo appunto il bosco, questa diciamo potentissima metafora politico, artistico, letteraria, antichissima peraltro. Il bosco come rifugio, il bosco che può fare paura perché è il buio, è il luogo dove ci si può perdere. Inutile ricordare le tante fiabe della nostra infanzia, ma il bosco può essere anche il luogo della salvezza, il posto dove ci si nasconde, dove si sfugge al potere, dove non valgono le convenzioni sociali, dove si può ricominciare una nuova vita. Quindi da un lato la paura dell'ignoto, dall'altro potremmo dire il desiderio di libertà, autonomia e indipendenza. Badate che è un grande tema politico, ma al tempo stesso anche storico, il tema della fuga della civiltà, lasciare tutto e trovare un rifugio sicuro. Dal punto di vista letterario questa cosa è stata molte volte elaborata e proposta, si potrebbero fare veramente tantissimi esempi. Uno dei più famosi probabilmente è quello dello scrittore americano Henry David Thoreau, Nel 1845 fece un esperimento diventato poi famoso. Per 2 anni, 2 mesi e 2 giorni decise di vivere in isolamento assoluto. Ne nacque un piccolo testo, Walden, che poi è diventato uno dei più importanti della tradizione letteraria americana, anche per gli effetti che ha prodotto. Tutta la controcultura giovanile statunitense, la cosiddetta Beat Generation, si è molto abbeverata ai testi di Thoreau. Ahimè, a Thoreau probabilmente si è ispirato anche l'ecoterrorista Kaczynski, una bomber, lo ricorderete tutti, anche lui lasciò la civiltà, tra virgolette, per rifugiarsi, in quel caso anche nascondersi nella natura e nei boschi. Il bosco come luogo dell'anima, come luogo di rigenerazione, è una metafora potentissima. Prima di fare degli altri esempi vorrei farvi sentire per esempio le parole di un artista italiano, Vinicius Capossela, che anche lui si è divertito a raccontare la sua visione del bosco.
7: Il bosco è qualcosa di più appenninico, più nostrano, io sì, trovo qualcosa, esatto, di un po' più, ecco, prossimo, però allo stesso tempo il bosco, forse perché ci è più vicino, ci dà un sacco di terminologie e di simboli interessanti, no? Quando si dice ci si va a imboscare, c'è comunque qualcosa dove anche abbastanza prossimo alla, diciamo, all'urbanizzazione del mondo, però comunque dove già iniziano a sospendersi le convenzioni sociali, la chiarezza della legge inizia a oscurarsi, no?
6: Il bosco dunque non semplicemente, appunto, come abbiamo sentito, come luogo fisico, ma come esperimento filosofico, come luogo dell'anima. Pensate, non so, vado un po' in maniera estemporanea alle riflessioni di un grande filosofo come Martin Heidegger, con la sua capanna nella foresta nera, dove si ritirava a lavorare e pensare. Ne nacque un'opera famosa come Holzwege, che appunto significa letteralmente sentieri nel bosco. Il bosco è il luogo nel quale possiamo perderci ma al tempo stesso ritrovarci, è il luogo nel quale ci si sottrae alla modernità tecnica, in cui si ritrova l'autenticità. Qualcosa di analogo disse anche un altro grande scrittore tedesco, Ernst Jünger, che nel 1951 pubblicò un libro conosciuto come Il Trattato del Ribelle, ma il titolo originario è Der Waldgang, che vuol dire appunto andare per bosco, passare al bosco, rifugiarsi nel bosco. Torna ancora questa metafora del bosco come spazio interiore nel quale l'individuo conserva la propria libertà, la propria autenticità. Tutte le cose che noi temiamo di perdere nel mondo contemporaneo, evidentemente un mondo che percepiamo come ostile, e ripeto, è un grande tema sociale, politico e alla fine anche storico alla luce di questi pregressi. La fuga dalla civiltà e il ritorno alla natura, che non è qualcosa che abbia a che fare con una sola ideologia, questo sentimento può essere progressista o conservatore, nella storia è stato così, può essere individualista, comunitario, può avere elementi di tipo spiritualistico o anche ragione di tipo politico, e può significare molte cose: si vuole fuggire dal capitalismo, si vuole fuggire dalla tecnologia, si vuole ricercare l'autenticità, si vuole avere un contatto più stretto con la natura, come pensano alcune correnti integraliste dell'ecologismo, o più semplicemente si vuole desiderio di tranquillità. Il problema è che non è facile fuggire dalla civiltà. Quanta civiltà possiamo rifiutare rinunciando in fondo a noi stessi? Il tema sta diventando molto, molto grande, perché più il mondo ci fa paura, più, come dire, cresce questo desiderio di fuggire da un mondo che ci fa paura. Una tentazione sempre più forte, che probabilmente spiega perché questa vicenda della famiglia nel bosco, del bosco, ci affascina tanto. Hanno fatto una scelta che forse molti di noi vorrebbero fare, ma che molti di noi non faranno mai. E questo era il post-scriptum di oggi. Una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde. Frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata, e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: L'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota omanita ha aggredito il comandante, poi l'intervento di passeggeri e agenti e l'atterraggio d'emergenza. Netanyahu evoca l'11 settembre, voleva far cadere l'aereo, e terrorismo. Cara energia spinge l'inflazione, la Premier Meloni scrive all'Unione Europea, serve flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Pisa rientrata, la rivolta nel carcere Don Bosco, la ribellione dei detenuti dopo il ritrovamento di microspie nelle celle, la protesta trasmessa in diretta su TikTok, video rimosso. Calcio nazionale, Diana Bianchetti si dimette da capodelegazione in polemica col ministro dello sport Abodi, domani l'Italia sfida la Francia in Nations League. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la tragedia sfiorata nei cieli del Medio Oriente. Il volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv poteva essere un nuovo 11 settembre, afferma Israele. Gli Emirati aprono un'inchiesta per il governo dello Stato ebraico e terrorismo, e del premier si precipita al Ben Gurion, allo scalo di Tel Aviv, dove incontra i sopravvissuti.
3: All'aeroporto di Tel Aviv, Netanyahu accoglie passeggeri appena sbarcati dal Fly Dubai. Siete degli eroi. 174 uomini, donne e bambini partiti da Dubai e diretti a Tel Aviv, scampati alla morte in quella che poteva essere una nuova tragedia dei cieli. Erano circa le 6, ora del Golfo, ieri, quando l'aereo della compagnia emiratina è decollato verso l'aeroporto Ben Gurion. Sui cieli della Giordania il Boeing inizia ad oscillare e a cadere in picchiata, mentre i passeggeri gridano terrorizzati. Nella cabina di pilotaggio, il primo pilota, l'emiratino di origine indiana Sumit Mashashar, è stato accoltellato, ma reagisce anche se perde sangue. La mano che lo ha colpito è quella del copilota di nazionalità omanita. Gli attimi successivi sono una sequenza da thriller. Due passeggeri si gettano nella cabina di pilotaggio, uno di loro riesce a tirare sulla cloche e a stabilizzare l'aereo. Interviene un pilota britannico che prende il controllo. Si lancia il Mayday, il volo viene deviato all'aeroporto di Tobruk in Arabia Saudita, mentre il copilota dell'Oman è immobilizzato. Tutti salvi. Il copilota, assunto pochi mesi fa, viene descritto come un fanatico religioso. Per Israele è certamente terrorismo, un attacco agli accordi di Abramo. Da chiarire se si tratti di un'iniziativa isolata o un piano organizzato. Claudia Stamerra, GR1.
2: E nel frattempo Netanyahu ha anche sentito al telefono il presidente americano Trump. Secondo quest'ultimo, il responsabile dell'atto potrebbe essere un terrorista oppure un matto. Il capo della Casa Bianca torna anche a minacciare l'Iran. Forse li faremo saltare in aria, ha detto, impossibile trattare con gente irrazionale e folle. Siamo in Italia, il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2% su base annua, il dato più alto dal 2003, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. Sul fronte carburanti, intanto, dopo le mosse di Eni, IP e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. E intanto la Premier Meloni scrive alla Commissione Europea.
4: Riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Lo chiede Giorgia Meloni a Bruxelles alla luce dell'aumento dell'inflazione. Per questo la Premier ha scritto con l'omologo ceco Babiš alla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La Presidente del Consiglio insiste anche sulla modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e specifica che gli oltre 14 miliardi di flessibilità già ottenuti dall'UE per il caro energia saranno investiti per abbassare in modo strutturale i prezzi energetici per le imprese. Verso la manovra quindi la conferma delle priorità.
5: Su salari e difesa del potere acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
4: Impegni da confermare e puntellare, pur la sottolineatura della Premier, avendo ereditato una situazione dei conti non rosea. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro del quinquennio di governo. Nel mio futuro la promessa della Premier c'è sempre la stessa cosa, fare il massimo, dice, per la nazione. Francesco Macaro, GR1.
2: Ma si discute anche di legge elettorale che arriva al rush finale, argomento che anima il confronto tra i partiti.
6: Primo test. Sulle pregiudiziali di costituzionalità ci sarà quasi certamente il voto segreto con cui a luglio il governo andò sotto. Ma il centrodestra in aula si mostra compatto, condivide gli stessi argomenti sintetizzati così dall'azzurro Paolo Emilio Russo.
7: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese.
6: E poi c'è la stabilità. Ovvio che la legge elettorale non piaccia alla sinistra, dicono da Fratelli d'Italia. Sono abituati a governare senza vincere. vincere, ma per le opposizioni l'obiettivo è un altro, un premierato di fatto. Per questo, prevedono PD e Italia Viva, il testo sarà bocciato dalla Consulta. Finte preferenze e finta alternanza di genere, denunciano i 5 Stelle. La destra ha paura degli elettori. Chiara Appendino.
0: Voi avete il terrore di perdere il potere. Quella che cercate non è la stabilità del paese, è la stabilità delle vostre poltrone.
6: Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen, è la stessa che ha firmato il patto di stabilità, chiede ironico, le elezioni fanno miracoli. Lucio Bondi, GR1.
2: Scuola, il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri, norme queste ultime che varranno però a partire dal prossimo anno scolastico. Il capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Secondo il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato l'anno scorso, le sue condizioni sono serie. È tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Pisa, siamo alla cronaca, dopo la rivolta dei detenuti scoppiata nella tarda serata di ieri. Disordini e scontri con gli agenti ripresi con il telefonino e diffusi in diretta sul web.
1: Hanno tenuto in scacco un intero reparto dell'istituto di pena, detenuti in rivolta fuori le celle, stendini, reti e materassi usati per creare delle barricate, a terra sporcizia e rifiuti. Tutto in diretta social. Un detenuto di origine albanese si è collegato con un

0: azione. Nel corso della diretta social, i detenuti a viso scoperto e senza evidenti segni di percosse hanno denunciato di essere stati picchiati. All'esterno si sono radunati parenti ed amici, poi l'arrivo di carabinieri e polizia. La struttura viene cinturata dai reparti speciali. Nelle immagini si notano agenti in tenuta antisommossa, con scudi e manganelli su una scala di collegamento tra i vari piani. Le condizioni della struttura sono precarie da anni e complicate dal sovraffollamento e dalle carenze igieniche. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e scontro sui test del DNA di Chiara Poggi trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Per la procura di Pavia, i carabinieri del RIS hanno nascosto i risultati. I legali di Sempio contestano gli ultimi sviluppi.
2: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
3: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
4: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
3: Claudio Vigolo, GR1.
1: La strage di Ustica, attesa nelle prossime ore il via libera del giudice alla richiesta di revoca dell'istanza di archiviazione presentata dalla procura, sviluppo questo che segue la decisione della Francia di collaborare con le autorità italiane, inviando documenti utili a far luce sull'aereo dell'Italia precipitato la notte del 27 giugno di 46 anni fa. Le vittime, lo ricordiamo, furono 81. Sentiamo Alessandro Gamberini, uno degli avvocati dei familiari delle vittime.
5: La Francia ha avuto un atteggiamento ostruzionistico in questa vicenda. Ci daranno spiegazioni di questo, daranno spiegazioni dell'accaduto. Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? Ovviamente, intanto è ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
1: Allarme sigarette elettroniche, un prodotto che sembrava innocuo, ora una ricerca scientifica ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti.
6: Danneggiano la salute fisica ma anche quella mentale. La scienza torna a occuparsi delle sigarette elettroniche e lo fa questa volta attraverso uno studio pubblicato sulla rivista Nature. I rischi riguardano soprattutto gli adolescenti. In Italia un minorenne su tre fuma sigarette tradizionali, prodotti a tabacco riscaldato o sigarette elettroniche. Tra gli effetti rilevati, problemi respiratori, patologie orali e dentali e un aumento delle allergie. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
7: Ci parla di danni per la salute mentale dei ragazzi. Quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
6: Flaminia Gullo, GR1.
1: A Genova, ora, dove oltre 1000 imbarcazioni sono in mostra al 66° Salone Nautico che apre oggi fino al 6 ottobre, l'occasione per fare il punto su uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. L'inviata.
8: Archiviata la crescita a doppia cifra degli anni passati, il comparto della nautica galleggia con una crescita del giro d'affari dell'1,4% nel 2025, mentre i ricavi per i costruttori segnano un record. Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica.
9: Quest'anno abbiamo una crescita, molto bene le esportazioni, più di un'imbarcazione su due nei mari del mondo e Made in Italy.
8: La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo l'incertezza, mentre si fa sempre più largo nel nostro paese il divario fra il mercato delle imbarcazioni di lusso e quelle pensate per la classe media. Ancora Stella, Confindustria Nautica.
9: Un andamento a due velocità: da una parte abbiamo le imbarcazioni dai 24 ai 30 metri che riescono a mantenere dei tassi elevati di crescita. Per quanto riguarda invece la piccola e la media nautica, risente di più di quella che è la situazione di incertezza.
8: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
1: Oggi, 1° ottobre, si celebra la giornata internazionale del caffè.

0: rito quotidiano tra i più identitari del nostro paese. Sentiamo Francesco Sanapo, esperto di caffè.
1: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè, abbiamo dato vita alla socializzazione incontrandoci per un caffè, anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente, e bisogna festeggiarlo.
0: E siamo allo sport, il calcio. Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della Nazionale. La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Bodi, che aveva parlato di frizioni nella giunta del CONI. Aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Intanto l'Italia, dopo la vittoria contro la Turchia, si prepara alla sfida di Nations League con la Francia domani a Parigi. Le emozioni della vigilia nelle parole di Giorgio Scalvini, difensore azzurro e dell'Atalanta.
2: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Noi siamo positivi, siamo coraggiosi comunque, siamo l'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio. Penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno insieme ai suoi volontari, oltre 700 i luoghi che apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico in oltre 350 città italiane, con un'attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti del nostro paese.
3: Se ad essere visitabili fossero solo teatri, chiese e giardini, le giornate FAI forse non avrebbero avuto così tanto successo per 15 anni. Ad essi infatti si aggiungono luoghi inediti e curiosi. La direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
4: Navi, fari, scuole e un particolare filone dedicato all'artigianato italiano e al Made in Italy.
3: A Milano si entra nel settecentesco Palazzo Dugnani, o si visita il cantiere di un moderno grattacielo. A Roma l'attrezzeria Rancati, che da più di 150 anni produce armature e gioielli per cinema e teatro.
4: Oppure si sale in cima al faro di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, o si scende per le vie del borgo di Burgio, in provincia di Agrigento, che ha addirittura due musei, uno delle mummie e uno della ceramica. E ancora si entra nella tomba di Giuseppe Mazzini, nel museo a cielo aperto del cimitero monumentale di Staglieno. Oppure si sale nell'auditorio a forma di bolla progettato da Renzo Piano in cima all'ex stabilimento Fiat dell'Ingotto.
3: Silvio Vitelli, GR1.
0: E chiudiamo con la musica. Billy Joel festeggia i 50 anni da Turnstiles, l'album in cui l'artista trovò la sua strada. James, do you like your life? L'11 dicembre uscirà un cofanetto con decine di demo e versioni inedite, oltre alla registrazione di un concerto e un libretto pieno di foto mai pubblicate. Un album che segnò, dopo il dorato periodo californiano, il ritorno del musicista a New York, sua città natale, suo rifugio e sua musa.

0: Sono le 7:15 minuti, ora ci sono GR regionali, poi Radio Anch'io che questa mattina trasmette dall'Aquila, capitale italiana della cultura, per la 78esima edizione del Pre-Italia, il concorso internazionale per radio, podcast, TV e digital, prima parte dedicata al caro carburanti. Noi ci risentiamo alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento ed ascolto di giornata.
1: Della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
2: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
1: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
12: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
13: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
12: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
13: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
1: Giornale radio del Lazio.
17: A Tottea in Abruzzo l'ultimo saluto in forma privata a Andrea Moretti, precipitato al Colosseo. Il dolore di parenti e amici, il sindaco proclama il lutto cittadino. Indagini serrate per individuare l'autore dell'omicidio alla Rustica, via Tallone osservata speciale dopo lo sgombero dei giorni scorsi. Costosa e molto stressante, così percepiscono la qualità della vita ai romani, soprattutto in periferia, è la fotografia scattata da una ricerca della CISL. Nella capitale l'edizione numero 12 di MIA, il mercato internazionale dell'audiovisivo, luogo di incontro per produttori, distributori e investitori. Buongiorno da Valentina Fenu, in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. 8 giorni fa la tragedia del Colosseo in cui ha perso la vita Andrea Moretti, operaio di 22 anni precipitato da un'altezza di 10 metri mentre lavorava all'impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Il corpo restituito ai familiari dopo gli esami autoptici è stato portato nel paese d'origine del giovane a Tottea in provincia di Teramo. Ieri la camera ardente, oggi alle 11 funerali in forma privata.
18: Ad una settimana dalla tragedia al Colosseo stamattina saranno celebrati alle ore 11 presso la grotta di Lourdes di Tottea a Crognaleto in provincia di Teramo i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto sul colpo dopo essere precipitato da un'altezza di 10 metri durante i lavori di allestimento del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. I familiari hanno chiesto rispetto per il loro dolore pregando di mantenere privata la celebrazione funebre. Nell'anfiteatro all'aperto è stata appositamente recente installato una tensostruttura per accogliere l'ingente afflusso di persone. Alle esequie hanno già confermato la loro partecipazione il ministro della cultura Alessandro Giuli in forma privata e il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Ieri altra giornata di profonda commozione per la Camera Ardente, ottenuto il nulla osta dalla procura in seguito agli esami autoptici e tossicologici. Ad attendere il carro funebre c'erano il sindaco Orlando Persia e la gran parte dei residenti del piccolo borgo montano. Prima che il feretro venisse traslato nell'abitazione privata del giovane, il parroco ha impartito la benedizione. Subito dopo, un lungo e commosso corteo capeggiato dal primo cittadino ha accompagnato il ragazzo verso casa. A chiudere la processione è stato il gruppo a cavallo dei Cavalieri della Laga, formato dagli amici di Andrea. Al centro del drappello i giovani tenevano alla briglia il cavallo del 22enne, a testimonianza della sua grande passione per l'equitazione e per la natura. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
17: Il ritrovamento di un corpo senza vita nel parco montagna alla Rustica, ad appena un chilometro di distanza dall'edificio di Via Tallone, sgomberato dalla prefettura. I carabinieri indagano per capire se la vittima fosse uno degli occupanti dello stabile di Tor Sapienza.
19: È stato aggredito sto signore, hanno buttato per terra, nordafricano, l'ha tirato il borzello, l'ha buttato per terra. Un signore anziano, tutto sgrugnato, venuto qua, Porello, loro sono clienti, ha detto non ce ne possiamo più venire. E questi sono stati due in due giorni, perché il giorno prima un autista è stato malmenato alle 4 di mattina prima che attaccava al lavoro, sempre. Poi si è ripetuto, veramente basta.
20: È l'amaro sfogo di un barista alla Rustica, zona urbanistica della periferia est di Roma, dove ieri mattina è stato trovato il corpo senza vita di un uomo nel frequentatissimo parco montagna. L'allarme è stato dato da un cittadino che passeggiava con il cane. Sul posto il personale sanitario dell'Ares 118 ha potuto constatare solo il decesso dell'uomo, che presentava ferite da taglio ed era senza documenti. A indagare sull'omicidio i carabinieri della stazione di Tor Sapienza e della compagnia Montesacro. La zona interessata dallo sgombero di Via Tallone è vicinissima e non si esclude tra le ipotesi che la morte possa essere collegata a un regolamento di conti dopo l'evacuazione del palazzo. Poche ore prima c'era stato un accoltellamento ai danni di un altro uomo. La paura tra i frequentatori del parco c'è.
21: È brutto non poter uscire liberamente e vorrei insomma che risolvessero al più presto.
22: Non si sa che si trova. Io porto un fischietto quando ci vado per attirare l'attenzione. Mio marito porta lo spray al peperoncino.
23: Poi vengo a questa palestra qui e la sera, sinceramente, uscendo alle 9 non mi fido tanto. Ando in giro alle 9 di sera.
20: Cleto Romantini, TGR Lazio.
17: E allora questa mattina siamo tornati a Tor Sapienza, proprio in via Tallone, per continuare a seguire la situazione nel quartiere. In diretta Linda Dorigo.
24: Sì, buongiorno, noi ci troviamo di fronte allo stabile sgomberato dalle forze dell'ordine nel quartiere di Tor Sapienza. Il primo blitz due giorni fa, 12 fermi, 4 le persone portate nei centri di permanenza per il rimpatrio. Negli ultimi anni l'immobile è diventato una centrale di spaccio e rifugio per senza fissa dimora. A poca distanza da qui, nel parco montagna, è stato trovato il corpo di un uomo ancora da identificare, con profonde ferite d'arma da taglio. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e non è esclusa nessuna pista, neppure l'ipotesi che tra la vittima e un altro uomo finito in ospedale in codice rosso poche ore prima del ritrovamento del cadavere ci possa essere stato un litigio. Intanto i residenti chiedono più sicurezza, perché a seguito degli sgomberi molti senza tetto si sono riversati nelle zone vicine. La questura infine ha assicurato un presidio permanente di fronte allo stabile per evitare nuovi tentativi di occupazione. È tutto, a voi.
17: Vittorio Sgarbi, 74 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Si troverebbe nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono noti motivi del ricovero. Negli ultimi anni l'ex sottosegretario ha affrontato vari problemi di salute. Lo scorso febbraio il critico d'arte è riapparso in pubblico visibilmente debilitato fisicamente. Fu coltellato a morte per 570 euro a maggio dello scorso anno. Moriva così a 36 anni il benzinaio Nahid Mia. Ieri la Corte d'Assise di Roma ha condannato 25 anni e 19enne reo confesso. Il dolore della famiglia, della moglie Rita.
25: Nessun sentenza mi può ritornare la vita di mio marito.
26: Quando è arrivata la sentenza di condanna per l'uomo che ha ucciso suo marito, Rita Ramanna ha pianto. La tensione, l'attesa nell'aula di tribunale.
25: Ho avuto una misto emozione, diciamo così.
26: Aveva chiesto giustizia, tutta la nostra vita andava distrutta in pochi secondi, disse dopo quell'omicidio. Il marito aveva preso in gestione un distributore di benzina a Tor San Lorenzo.
25: Non può dire che sono contenta, perché nessun nessuna sentenza mi può dare quella cosa.
26: La chitarra che lui suonava spesso ora resta nell'appartamento. Naid Mia fu ucciso per qualche centinaia di euro. Un ragazzo di 18 anni, Marco Adamo, lo accoltellò al cuore e fuggì. Fu arrestato qualche mese dopo. Il racconto di Rita di quelle ore del maggio 2025. Suo marito era al lavoro, doveva andare all'asilo a prendere il figlio, non andò. Rita chiese a un amico di andare al distributore.
25: Lui mi ha chiamato e dice che Naid non sta bene, non lo so che è successo qua, è pieno di carabinieri e ambulanza.
26: Da allora la nostra vita è finita, ripete spesso Rita Laman.
25: E io conto ogni giorno, ogni secondo la mia vita adesso, perché era molto difficile, parecchie volte che ho caduto e non so come devo camminare, però piano piano ho imparato per vivere.
0: Paolo Martini, TGR Lazio.
17: Casa, trasporti, salari, servizi sono i temi al centro della ricerca. Roma, mille identità, un'unica città. L'indagine della CISL in 6 quartieri simbolo delle periferie romane. Qui sono state raccolte le risposte dei residenti.
2: Vivere a Roma è sempre più costoso, stressante e complicato, soprattutto negli spostamenti. È il quadro che emerge dalla ricerca Roma mille identità, un'unica città, realizzata dalla CISL attraverso questionari e interviste nei presidi territoriali di Centocelle, Torre Angela, Trullo, Corviale, Ottavia e Santa Maria della Pietà. Per il 67,2% degli intervistati, rispetto a 10 anni fa, la vita nella capitale è diventata più costosa, per il 52,4% è anche più stressante. Difficile trovare del tempo libero, a riuscirci a appena il 14,6%. A pesare anche la mobilità. Il 38,8% impiega tra mezz'ora e un'ora per raggiungere il lavoro e il 16,2% supera i 60 minuti. Tre problemi principali: i trasporti pubblici insufficienti e il traffico con i tempi di spostamento. E le difficoltà cambiano da quartiere a quartiere. A Torre Angela prevalgono i problemi legati ai trasporti. Al Trullo spicca il costo della casa. A Centocelle i trasporti insufficienti e il degrado urbano. A Ottavia e Santa Maria della Pietà il traffico. A Corviale l'aumento del costo della vita. Un dato infine accomuna praticamente tutta la città: sono pochissimi, meno del 5%, quelli che percepiscono Roma come più vivibile o più attente ai bisogni delle persone fragili.
17: Antonella Pallante, TGR Lazio. Presentato il MIA, Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, l'evento punto di riferimento per gli addetti ai lavori, si terrà a Roma dal 19 al 23 ottobre.
3: 630 i progetti iscritti provenienti da 83 paesi. Il MIA, mercato dell'audiovisivo di Roma, è diventato grande. L'incremento delle proposte di questa 12ª edizione è del 26% rispetto allo scorso anno. Autori, registi, produttori e distributori si incontreranno dal 19 al 23 ottobre in quello che sta prendendo sempre più le forme del distretto dell'audiovisivo della capitale, Rione Ludovisi, tra via Veneto, piazza Barberini e via Bissolati. Lucia Borgonzoni, sottosegretaria del Ministero per i beni e le attività culturali.
4: Sta riprendendo una dimensione importante a livello internazionale. Il fatto di averlo di nuovo unito alla festa del cinema era importante.
3: Al MIA gli addetti ai lavori si incontrano per fare sinergia. Gli autori cercano produttori, i quali danno vita a reti di coproduzioni, o cercano distributori e piattaforme per far arrivare il prodotto finito, film, serie TV, show televisivi al grande pubblico. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
17: Ora ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Roberta Di Mauro.
5: Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. A Roma, al centro congressi La Nuvola dell'Eur, prosegue fino a domani, venerdì 2 ottobre, il primo forum euro-mediterraneo dell'acqua. Per motivi di sicurezza sono previste modifiche alla viabilità in via Le Asia, via Le Shakespeare, via L'Europa e viabilità limitrofa. Sono previste deviazioni per diverse linee di trasporto pubblico.
17: E diamo uno sguardo al meteo.
6: Sull'area del Mediterraneo centrale continua a dominare un solido anticiclone che torna ad essere alimentato da aria di provenienza subtropicale. Questo conferisce stabilità quasi assoluta alle condizioni atmosferiche sull'Italia ed in particolare sulla nostra regione, con tempo che si manterrà in prevalenza soleggiato tutta la settimana, salvo qualche innocua nube in formazione nelle ore pomeridiane nei settori più interni, ma in un contesto asciutto e non associato a piogge. Le temperature si manterranno stazionarie con massimo massime che in pianura saranno comprese tra i 26 e i 28 gradi. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
17: Sono le 7:29 minuti e 28 secondi ed è tutto per questa edizione coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Fernando Conti. Io vi ricordo che fra pochissimo su Rai 3 torna Buongiorno Regione e per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Valentina Fenu che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
9: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
10: Il frullato Frullan si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
9: Info su conai.org.
11: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
12: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 7:31 di giovedì 1 ottobre 2026. Buongiorno, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Siamo in diretta dall'Aquila, siamo in diretta dalla piazza del villaggio del Pri Italia, 78esima edizione del concorso radiofonico più importante, televisivo, digital, podcast più importante del mondo. Qui sono radunati alcuni degli autori, dei documentaristi più importanti a livello globale e ci siamo anche noi ovviamente della RAI, siamo accanto al meraviglioso Castello Spagnolo dell'Aquila, all'auditorium di Renzo Piano. Nella seconda parte daremo conto di tutto ciò, anche perché l'Aquila è capitale della cultura 2026, ma in apertura l'attualità, e l'attualità rimanda a quello che il Sole 24 Ore nella sua apertura di oggi chiama shock inflazione in tutta Europa. Ci sono dei dati purtroppo abbastanza impressionanti, più 4,2% rispetto al 3,3% del mese precedente, i prezzi volano, la stangata non soltanto per via del caro petrolio ma anche dei costi dell'energia, lo vedremo purtroppo nelle bollette, l'ha detto l'ARERA. Ecco, che fare? Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen, chiede più flessibilità, non è l'unico strumento. Ne parleremo tra poco, anzitutto collegandoci con Bruxelles, ma poi con Enrico Giovannini, Marco Snato e con le voci, le testimonianze. Voi ascoltatori, vedete questo aumento dell'inflazione nei prezzi della vostra spesa quotidiana? 335-699-2949. Partiamo dalle notizie, dal TG1.
13: L'inflazione accelera e a settembre sale al 4,2% su base annua, un salto rispetto ad agosto quando l'indice si era fermato poco sopra il 3%. È soprattutto il prezzo dei beni energetici, ma salgono anche i costi di carne, pesce, frutta e verdura. Eni ha annunciato uno sconto del 30% sulle bollette. Enel ricorda l'offerta biennale che taglia del 50% i prezzi all'ingrosso. A2A offre un costo fisso per il 70% dei consumi. Anche Era e Iren seguono la scia con tagli mirati. Un freno agli aumenti che arriva mentre la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili in maggior tutela nei prossimi mesi salirà del 37%.
1: Il commissario europeo all'energia Jorgensen.
27: La situazione è difficile, sarà un inverno impegnativo, prevediamo prezzi molto alti, stiamo valutando misure per rendere più accessibili i carburanti. No comment invece sul tetto massimo scattato ai distributori in Italia.
14: E adesso la voce della nostra Presidente del Consiglio.
15: Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione, sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo e poi ovviamente al prossimo Consiglio europeo che è fra due settimane. Cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
14: Che è esattamente quello di cui parlano i giornali stamane, Meloni a von der Leyen contro i prezzi, più flessibilità, imprese e famiglie, è un titolo che domina l'attenzione pubblica, ne parleremo ovviamente. Sentiamo la voce dell'opposizione, Elly Schlein.
16: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
14: I costi delle bollette, l'ARERA ha comunicato 2 giorni fa che da oggi purtroppo c'è una crescita del 37%, la voce dell'ex presidente di ARERA Besseghini.
18: Sono abbastanza d'accordo che probabilmente grandi problemi di approvvigionamento non avremo, avremo una corsa dei prezzi con una dinamica che ahimè abbiamo già sperimentato un paio di anni fa, su cui bisognerà probabilmente cercare di intervenire con quella mitigazione dei costi almeno per le famiglie più vulnerabili. E poi c'è un invito che ahimè torna, come dire, di moda quando la situazione si fa appunto un pochino più tesa, che è quella del risparmio energetico.
14: 335-699-2949, vedo tanti messaggi che ci state mandando, soprattutto per raccontare la vostra quotidianità, che cosa è cambiato. Ci sono poi dei polemici messaggi che rimandano alla famosa frase di Mario Draghi: volete la guerra, i condizionatori accesi, e questa è la conseguenza. In realtà i rialzi, anche l'inflazione delle ultime settimane, sono più spiegabili con la guerra in Medio Oriente che con la guerra in Russia. Nel 2022, allo scoppiare della guerra, lo sapete, ci fu un rialzo enorme dei prezzi del gas, dell'energia, ma ci fu anche una risposta da parte europea. Adesso si è tornati a quei livelli in ragione della guerra in Medio Oriente. Vi leggo un po' dei messaggi che ci state mandando. Perché devo inseguire gli sconti delle compagnie energetiche? Capire chi mi conviene, i miei genitori anziani, che devono fare? Questo è un problema vero, molto presente tra i messaggi dei nostri ascoltatori, perché molto semplicemente i cittadini italiani non sanno bene che cosa fare di fronte alla folla di offerte di sconti o presunti tali che arrivano dalle varie società energetiche. Poi altri messaggi che raccontano la loro quotidianità, ce n'è uno soltanto che vi volevo leggere perché dà un po' la misura di quello che stiamo vivendo. Umberto da Marghera: io tengo i conti di casa, per gli alimentari da giugno sono passato da 220 euro al mese a 345 euro al mese. Le società dei consumatori calcolano un impatto sui 1.200-1.500 euro a famiglia annuo per quello che sta accadendo. Bruxelles come risponde? La nostra corrispondente è Marilu Lucrezio. Marilu, benvenuta e buongiorno.
19: Sì, buongiorno. L'Europa risponde al caro bollette su 2 piani. Nell'immediato chiede agli Stati membri di proteggere le famiglie, le imprese vulnerabili, di ridurre i picchi di domanda. Nel medio periodo punta a rendere strutturalmente meno costosa l'energia con le rinnovabili, l'energia verde, le reti, l'efficienza, l'elettrificazione. Quindi non c'è però un nuovo tetto europeo, questo dobbiamo dire, uniforme alle bollette. E gran parte degli interventi concreti comunque resta nelle mani dei governi nazionali.
14: Questo riguarda anche la questione annosa degli extra profitti. Ieri l'avrete visto, l'avrete ascoltato, Matteo Salvini è tornato a battere su questo tasto, puntando in questo caso le banche. Hanno fatto un sacco di soldi, semplifico molto, hanno fatto un sacco di soldi che paghino, mi pare che abbia detto proprio la parola, miliardi. La questione degli extra profitti però credo, Marilu, che rimandi di nuovo a una specie di rimpallo di responsabilità, cioè Bruxelles dice se ne occupi ciascun paese.
19: È proprio così, sugli extra profitti c'è stato un momento in cui io ricordo che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, aveva ampiamente parlato, era qualche anno fa, 2022, era il dossier sul tavolo della Commissione. In questo momento invece Bruxelles non propone una nuova tassa europea. Italia, Germania, Spagna e altri paesi come il Portogallo, la Polonia chiedono di discuterne a livello europeo, però la Commissione in questo momento risponde che i singoli stati possono già tassare i profitti eccezionali delle società energetiche con norme nazionali.
14: E questo è il punto. Marilu, l'ultima nota che forse è la più importante. I governi, in ragione delle spese che devono sostenere su energia e difesa, hanno un margine di flessibilità per noi italiani di 14 miliardi che verranno impiegati nei mesi a venire. Giorgia Meloni, nella lettera a Ursula von der Leyen con la quale abbiamo aperto e che è presente sulle prime pagine di tutti i giornali, chiede la possibilità di ulteriore flessibilità in ragione di questo rialzo molto forte dell'inflazione. Anche qui c'è una risposta che possiamo immaginare da parte della Presidente della Commissione von der Leyen o no?
19: Dunque, diciamo che il commissario ha parlato, Jorgensen, il commissario all'energia, e lui stesso ha detto che bisogna usare la flessibilità fiscale per favorire l'energia pulita, l'energia pulita, e i prezzi alti, ha detto, sono un'emergenza. Ora, questa richiesta credo che dovrà essere valutata, perché ci sarà un consiglio energia nei prossimi giorni. E Jorgensen ha parlato della crisi geopolitica, la causa che determina questi prezzi altamente volatili, e ha ricordato che proprio dall'inizio della guerra all'Iran l'Unione Europea ha già pagato oltre 100 miliardi di euro in più per le importazioni dei combustibili fossili, senza aver ricevuto neanche una molecola di energia in più. Quindi vediamo nei prossimi giorni, al prossimo consiglio.
14: Marilu Lucrezio, nostra corrispondente a Bruxelles, grazie. Prima di andare da Enrico Giovannini, economista, ex ministro delle infrastrutture e trasporti, direttore scientifico di ASVIS, volevo leggere un po' dei messaggi che continuano a piovere, perché questo è un tema che ovviamente, toccando la quotidianità di ciascuno di noi, impatta moltissimo sulla vita di chi ci ascolta, e quindi molto comprensibilmente scrivono tanto. 335-699-2949 scrive Voltero da Terni: maggiore flessibilità significa più debito, e questo è un tipo di messaggio molto presente stamattina, geniale. Io temo sempre che l'aumento dei prezzi dell'energia sia molto legato alla speculazione, anche questi sconti sul carburante, mi chiedo se sia più che un'attenzione verso il consumatore non siano dovuti alla necessità delle compagnie petrolifere di vuotare i serbatoi. Questo non credo. Diciamo che l'ENI, che è l'azienda nella quale c'è una partecipazione statale corposa, non dico che risponda al governo, ma ovviamente è molto vicina alle posizioni del paese, agli interessi del paese. Paola da Conegliano: fa comodo l'Europa quando agisce al posto degli stati, così possono dire alle banche non siamo stati noi, come i governi tecnici che fanno le scelte difficili perché dei like non gliene importa niente, così poi i politici civili possono denunciare le azioni facendo le verginelli. Draghi estese l'IVA al 5%, altro messaggio sul gas da riscaldamento sui consumi oltre i primi 480 metri cubi come avviene oggi, perché non farlo sino a 1300 metri cubi che sono i consumi minimi annuali per una famiglia? E poi devo dire valanghe di storie anche molto preoccupanti, dolorose, dolenti, sulla difficoltà di campare, letteralmente, perdonatemi l'uso di questo verbo, laddove l'inflazione morde, e ci sono stamane delle tabelle sui giornali, ma le avrete viste, le avrete ascoltate alla radio, viste in televisione, sulla crescita, di verdura, frutta, caffè, cappuccino, i beni primari. Enrico Giovannini, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno a voi.
14: Allora, ieri c'era, in un inserto dedicato al Green su Repubblica, un'intervista a Enrico Giovannini che mi ha colpito molto e sulla quale tra poco arriveremo. Vi leggo il titolo: sull'energia restituiamo potere allo Stato, è in ballo la sicurezza. E tra poco, professore, torneremo su questo tema. C'è però, io credo, il quadro generale che lei da economista ci deve aiutare a comporre. Purtroppo lo spread è risalito sopra i 100, c'è un'inflazione, gli ultimi dati di stamattina, 4,2, la crescita delle bollette, l'ha detto l'ARERA, più 37% nel trimestre che ci aspetta. Quali risposte possibili?
0: Le risposte sono, nel breve termine, un aiuto alle famiglie più bisognose, come facemmo durante il governo Draghi, come è stato ricordato in parte anche da un ascoltatore, cioè non sussidi generalizzati, perché lo abbiamo visto, vengono spazzati via da un rialzo, da una dichiarazione di Trump un giorno e poi l'altro, quindi la speranza di fermare l'inflazione con sussidi generalizzati è ormai tramontata ed è costata svariati miliardi. Il punto è aiutare le persone con maggiore difficoltà. Ormai lo facemmo appunto durante la crisi scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina. I dati esistono per riuscire a capire, al di là del problema dell'evasione, quali sono le famiglie più in difficoltà e quindi aiutarle. Questo si può fare, ovviamente non risolve il problema macroeconomico, perché l'inflazione alta erode i salari di tutti, riduce il potere d'acquisto e quindi fa cadere, come abbiamo visto nei dati, la fiducia delle famiglie e delle imprese che a loro volta rallentano gli acquisti.
14: Professore, noi abbiamo dei margini di flessibilità che ci ha dato Bruxelles, 14 miliardi anche per investimenti verdi, probabile anche domani c'è il Consiglio dei Ministri, su questo anche sconto del 65% per le ristrutturazioni. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità ancora, perché c'è l'inflazione che c'è. Ci raccontava Marilu Lucrezio, la nostra corrispondente, delle possibili risposte europee, ma secondo lei, a parte la domanda che fanno molti ascoltatori, è debito quello? E poi secondo lei è realistica una risposta positiva?
0: Primo, ovviamente è debito e quindi qualcuno poi lo dovrà pagare. Il punto fondamentale è perché vogliamo usare questi fondi, per cosa? E qui non si può non ricordare che l'Italia è in ritardo da anni sulle rinnovabili, che sono l'unica risposta a portata di mano, tra l'altro la meno costosa, per abbattere i costi dell'energia per famiglie e imprese. E su questo però sappiamo che ci sono tante resistenze politiche, ma anche decisionali. Ed è qui un po' la provocazione,
14: esatto,
0: che ho lanciato.
14: Torniamo al tema iniziale, esatto. Sì.
0: E cioè, se siamo in emergenza, analoga per motivi diversi di quella del Covid, la Costituzione consente al governo di prendere in mano il fenomeno e superare, per esempio, le obiezioni che fa il Ministero della Cultura, le sovrintendenze, alcune regioni, per l'installazione di rinnovabili, che ripeto,
14: ecco,
0: oggi hanno il costo più basso.
14: La devo interrompere perché mi faccio riferimento a una regione che è governata dal centrosinistra, e cioè la Sardegna, perché quello è un po' un caso di scuola. I sardi comprensibilmente hanno un bellissimo paesaggio, non vogliono le paleoliche, no, questo lo sappiamo. L'Italia nel suo piano nazionale ha bisogno dell'energia che arriverebbe dalla Sardegna. Lei dice: restituiamo a Roma il potere decisionale di superare le obiezioni locali, ma lì rischia di rivoltarsi la popolazione, però, professore.
0: Sì, però lei capisce che i sardi non vogliono neanche le paleoliche galleggianti in mare oltre la linea dell'orizzonte, perché di questo stiamo parlando. L'eolico offshore in Italia è fermo completamente, mancano le autorizzazioni e così via. E purtroppo ci sono altre regioni, pensiamo alla Toscana, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, tutte governate tra l'altro da governi di centrosinistra locali, che hanno indicato il 99% del loro territorio come inadatto. Ora, il punto è che decisioni di questo tipo, ma anche altre prese a livello locale, ma anche centrale, perché ripeto, ci sono decine e decine di gigawatt pronte per essere installate ma bloccate dalle autorizzazioni da parte del governo, cioè il Ministero della Cultura, i costi di tutto questo li pagano tutti. Allora, come fu con il Covid, ci si metta intorno a un tavolo tra regioni, come fu appunto, si ricorda, nel Covid la sanità era ed è regionale, eppure si trovarono dei modi per gestire un'emergenza. No. Quindi deve essere questa l'ultima emergenza energetica che diciamo così affrontiamo con queste debolezze strutturali superabili.
14: Questo è molto un passaggio molto interessante, quello sottolineato da Enrico Giovannini, che ringraziamo molto, che è stato ascoltato da Marco Snato, Presidente della Commissione Finanze della Camera, dal quale andrò tra un istante, perché volevo leggervi un po' dei messaggi, a parte che cominciano di nuovo, ce le attendevamo ad arrivare le proteste dei sardi. 335-699-2949, vi ricordo che siamo in diretta dall'Aquila, nell'igloo del villaggio del PRI Italia, che è il più importante concorso radiofonico, televisivo, di digital e di podcast del mondo, 78esima edizione, lo organizza la RAI da una vita. Qui accanto a noi c'è il Castello Spagnolo, l'auditorium di Renzo Piano. Vi leggo, vi dicevo, un po' dei messaggi. Distruggere il paesaggio per le rinnovabili è un autogol, sono stati già fatti scempi a sufficienza, piovono messaggi di questo tenore. Vede Zanchini, quello che state dicendo, stiamo parlando di la sinistra non vuole tutelare il territorio italiano, vabbè, mi sembra un'affermazione un po' generica. Poi così come arrivano sulla Sardegna, state dicendo balle, decenni di campagna elettorale contro l'Unione Europea e ora la pregano di mettere le tasse che loro non hanno il coraggio di mettere sulle compagnie energetiche, scrive Giuseppe da Roma. Sono un manager, ad oggi le rinnovabili vengono pagate dai cittadini in bolletta, sono calati i sussidi, anche questo va detto, fatele pagare all'installatore, scoprirete che sono sconvenienti e costerebbe molto di più, questo non credo sia vero dal punto di vista numerico. Al supermercato, ultimo messaggio di Leo da Roma, giro pensando quale frutta e verdura mi convenga di più e vado a vuoto, incredula mi metto, no, Leo da Roma non può essere se dice incredula, mi metto due cose nel carrello rendendomi conto che non basteranno fino a domani, con due adolescenti sono davvero in difficoltà e non so quanto riuscirò a resistere. Presidente Osnato, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
14: Che pensa di quello che ha appena detto l'ex ministro Giovannini, cioè centralizziamo le decisioni sull'energia perché tra regioni, Ministero della Cultura c'è la paralisi?
2: Guardi, io credo che anche per scelte politiche trasversali negli anni sono state create delle competenze concorrenti o addirittura esclusive per i territori, e credo che sia difficile e forse anche sbagliato tornare indietro. Io credo che sia giusto fare delle leggi quadro che diano delle indicazioni e magari trovare politicamente anche delle priorità. Poi penso che però non bisogna neanche raccontare una tragedia di una situazione che non è tragica, è una situazione che è emergenziale, perché i costi dell'energia sono sicuramente esplosi, ma non sono esplosi perché l'Italia non ha fatto scelte sulle rinnovabili.
14: Sono esplosi per ragioni esogene, dice lei.
2: Sì, è certo, perché se guardiamo i dati, io contesto, mi permetto di contestare quanto ha detto l'ex ministro Giovannini, se guardiamo i dati percentuali, l'Italia credo che abbia una produzione di rinnovabile del 42%, la Spagna, che tanto è cantata, ha un paio di punti percentuali in più. Certo che noi abbiamo un 20% di idroelettrico, però è un vantaggio che abbiamo morfologicamente e ce lo teniamo volentieri. A differenza della Spagna non abbiamo il vantaggio di avere grandi spazi semideserti, pianeggianti, pieni di sole, dove fare il fotovoltaico. Però ragiono anche che sul fotovoltaico in questi 4 anni sono stati installati 5 volte gli impianti che erano stati installati negli anni precedenti. E dico anche questo, se guardiamo che la gran parte del fotovoltaico è prodotto tra Lombardia, Veneto ed Emilia, probabilmente ci sono alcune regioni dove si ci può concentrare ancora di più, e qui sì che bisogna superare le ipocrisie politiche, penso a alcune regioni del sud Italia. Poi io sul eolico sono sempre un po' dubbioso, perché non mi pare da analisi tecniche che la produzione di eolico in Italia abbia una regolarità di produzione che permetta di renderlo
14: questo è un tema del quale ci occupiamo sovente e del quale dovremo occuparci ancora più spesso. Presidente, arriva un messaggio adesso a dire che l'inflazione è un fenomeno che sta toccando tutta l'Unione Europea. Ieri ero ad Amsterdam, ci scrive un'ascoltatrice, pieno di pareoliche, vero, soprattutto offshore, e l'acqua, una bottiglia d'acqua costava 7 euro, credo il costo della vita in Olanda sia più alto del nostro. Domani Consiglio dei Ministri, Presidente, cosa si aspetta? La lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, più flessibilità, voi siete d'accordo?
2: Guardi, è chiaro che noi fin dall'inizio di questa legislatura abbiamo avuto con l'Europa un rapporto sereno. Noi vogliamo stare in Europa, però vogliamo che l'Europa sia un vantaggio per gli europei. Quindi c'è una situazione difficile sotto alcuni aspetti, va affrontata, l'abbiamo fatto per l'immigrazione, l'abbiamo fatto per la rivalutazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, l'abbiamo fatto anche sui temi dell'energia, e crediamo che quindi anche in una situazione in cui c'è una produzione inflazionistica eccessiva poco ci soddisfa il fatto che l'Italia stia un po' meglio di altri paesi, bisogna che l'Europa ci aiuti a superarla e non ci crei.
14: Però Presidente, gli ascoltatori scrivono, quando dovete prendere una decisione scomoda, cioè ad esempio gli extra profitti, dite ci aiuti Bruxelles, che sia Bruxelles a imporla a tutti, e Bruxelles risponde no, ogni paese faccia il suo.
2: No, guardi, Bruxelles in questo caso secondo me ha sbagliato, ma ha sbagliato con consapevolezza. Vede, noi non abbiamo chiesto aiuto all'Europa sugli extra profitti, che peraltro è un termine che a me piace poco. Noi abbiamo chiesto all'Europa che dia, ritorniamo a quanto diciamo Nino, un quadro fiscale che eviti quello che poi purtroppo capita molto in Europa, l'ha detto Draghi e l'ha detto lei ancora meglio Letta, ci sono dei blocchi interni e dei dumping fiscali interni che ovviamente avvantaggiano alcune nazioni rispetto all'altra, una concorrenza leale all'interno dell'Europa. Se l'Italia facesse gli extra profitti e per esempio l'Olanda no, probabilmente non riusciremo a ottenere il vantaggio che speriamo, ma allontaneremo investitori dall'Italia.
14: Grazie a Marco Snato, che è il Presidente della Commissione Finanze della Camera. Sono le 7.54, una manciata di secondi. Noi diamo la linea a Roma perché stiamo trasmettendo dal PRI Italia all'Aquila. Nella seconda parte ci occuperemo e ragioneremo attorno a cosa significa essere la capitale della cultura italiana, cioè l'Aquila, il tentativo di rinascere a 17 anni dal terribile terremoto, ma anche che cosa, se è possibile oggi, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, fare informazione umana, cioè conservare la specificità di noi esseri umani. 335-699-2949, tra mezz'ora, adesso GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
21: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
22: No, non mi basta.
21: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo. Ti basta?
22: No, non mi basta.
21: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
22: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
21: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
22: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
23: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
24: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
25: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
26: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
28: Verde, viaggiare informati.
29: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. Code sulla 8 alla barriera di Gallarate Nord verso Milano e code per traffico intenso sulla A10, la Genova Ventimiglia tra Genova Peglia e la 7 in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per lavori tra il ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Sulla 11 code a tratti tra Pistoia e l'Autosole in direzione di Firenze. A Napoli sulla tangenziale code per traffico tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo rallentamenti per una manifestazione tra Pizzo Calabro e l'area di servizio Pizzo Est nelle due direzioni. A Catania sulla tangenziale rallentamenti per materiali dispersi tra San Giorgio e Catania Sud in direzione di Simeto. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
28: In collaborazione con il CIS.
30: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
31: Tecnomat, più professionale, meno caro.
32: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Il caro energia spinge l'inflazione, Giorgia Meloni scrive all'Unione Europea, ci vuole più flessibilità per sostenere famiglie e imprese. L'attacco sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota accoltella il comandante, tutti salvi grazie a passeggeri e agenti. Israele è stato terrorismo, voleva far precipitare l'aereo. Rivolta in diretta a TikTok dal carcere Don Bosco di Pisa, i detenuti protestano per il ritrovamento di microspie, poi la situazione torna sotto controllo e il video viene rimosso. Garlasco, gli avvocati di Sempio preparano la memoria difensiva, i legali di Stasi, l'istanza di revisione del processo, ancora scontro sul RIS e il DNA sui pedali della bicicletta. A Stoccolma i Nobel alternativi assegnati per ambiente, sviluppo sostenibile, difesa dei diritti umani, premiata anche la ricercatrice licenziata da Google per la denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale. Dolce, amaro, senza caffeina, macchiato freddo o caldo? Gustiamo il caffè come preferiamo nella sua giornata internazionale. Tom Cruise spietato, magnate che provoca la fine del mondo, arriva in Italia Digger, la commedia apocalittica di Alejandro Iñárritu. Calcio nazionale, Diana Bianchetti lascia il ruolo di capodelegazione in polemica col ministro Abodi, domani la sfida alla Francia in Nations League. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2% su base annua, sulla spinta del caro energia e l'iniziativa della Premier Meloni che ha scritto alla Commissione Europea per chiedere più flessibilità.
3: La lettera a firma Italia e Repubblica Ceca è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione Europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione.
4: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: La Premier si dice contenta che molte questioni poste dall'Italia siano state ora recepite da altri paesi e chiarisce dove il governo intenda investire gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia già ottenuti dall'UE.
4: Particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
3: La Presidente del Consiglio ricorda anche la situazione dei conti non rosea ereditata dai precedenti esecutivi e ribadisce l'impegno a mettere le poche risorse disponibili sulle priorità del Paese. Salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute. Obiettivi assicura anche della prossima manovra. Giorgia Meloni, che oggi sarà a Genova per inaugurare il Salone Nautico, conferma di essere concentrata per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul proprio futuro, dice, lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: Si accennava alla fiammata dei prezzi per quanto riguarda quelli di benzina e gasolio, sono in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, IPE, Kuwait, ma il caro energia pesa, lo dicevamo, sull'inflazione e sul versante carburanti intervengono anche alcuni enti locali.
5: Non solo le grandi catene di distribuzione dei carburanti. Contro il caro benzina e gasolio si muovono anche gli enti locali. In Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento, finanziato con il fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
6: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2.
5: Gelsomina Testa, GR1.
2: E si discute anche di legge elettorale che arriva alla rush finale, argomento che anima il confronto tra i partiti.
7: Si mostra compatta la maggioranza per respingere le pregiudiziali di costituzionalità presentate alla riforma elettorale. La parola d'ordine è scongiurare quanto avvenne a luglio, quando a scrutinio segreto venne bocciato per un solo voto l'emendamento sulle preferenze. Fratelli d'Italia insiste, una legge che ha come obiettivo la stabilità. Luca Sbardella.
8: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
7: Incostituzionale, insistono dall'opposizione. L'obiettivo dicono è un altro, un premierato di fatto. Per questo il testo sarà bocciato dalla Consulta. Per il Movimento 5 Stelle ci sono finte preferenze e finta alternanza di genere. Dal PD si ironizza su una legge che passa dalla categoria dei nominati a quella dei blindatissimi. Federico Fornaro.
0: Si poteva fare una legge elettorale migliore, avete ostinatamente scelto di farne una peggiore con metodo, forma e merito che ci trovano ostinatamente contrari.
7: Dal centro-sinistra intanto prosegue il confronto interno sulla scelta del leader, con la segretaria del PD Elly Schlein che dice: il programma lo scriviamo tutti insieme, se saranno primarie siamo pronte a vincerle. Alessandra Allegra, GR1.
2: Scuola, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri, norme queste ultime che varranno però a partire dall'anno scolastico 2027-2028. Il capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Secondo il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato lo scorso anno, le sue condizioni sono serie. Israele considera un atto di terrorismo il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Celebrati come eroi il pilota di origine indiana e i passeggeri.
1: Sono giunti sani e salvi all'aeroporto di Tel Aviv i 174 passeggeri, in gran parte israeliani, scampati ad una spaventosa tragedia grazie all'eroismo dei passeggeri che hanno sentito le urla provenienti dalla cabina del Boeing 737 partito da Dubai e mai arrivato a Tel Aviv. Il copilota originario dell'Oman ha accoltellato il pilota indiano, il quale sanguinante è riuscito però ad aprire la porta della cabina prima di cadere a terra. Tre passeggeri israeliani hanno fatto irruzione e immobilizzato il copilota, che intendeva far schiantare l'aereo e stava cercando di distruggere i comandi del velivolo. Mentre l'aereo precipitava, un pilota fuori servizio però ha stabilizzato il velivolo e ha portato in salvo i passeggeri con un atterraggio di emergenza nell'aeroporto saudita di Tabuk. Il copilota ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite, che indagano per terrorismo. Se per il ministro della difesa israeliano Katz si tratta di attentato

0: sui voli diretti in Israele. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: E sulla vicenda del volo Fly Dubai c'è stato un contatto telefonico tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. L'inviata.
2: I did speak to Bibi Netanyahu.
3: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice:
2: we blow them up.
3: Forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto e il prezzo del petrolio tornerà a scendere. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. 7 morti negli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore. La capitale Kiev bersagliata tutto il giorno ieri con droni e missili. Nella capitale russa intanto si è conclusa la missione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per la soluzione del conflitto. Zuppi ha avuto un incontro con prigionieri di guerra ucraini e ha discusso con le autorità russe su diversi aspetti umanitari. Ascoltiamo.
4: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti le questioni umanitarie anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oleski, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione.
1: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1 la cronaca. Situazione sotto controllo al carcere Don Bosco di Pisa dopo la rivolta dei detenuti nella tarda serata di ieri. I disordini sono avvenuti nel reparto giudiziario, cioè quello dei non condannati in via definitiva.
5: La rivolta va in diretta via social. Un detenuto di origine albanese riprende quanto accade all'interno dell'istituto di pena. In mano un cellulare vietato dietro le sbarre, spiega che i disordini sono cominciati quando alcuni detenuti hanno individuato delle cimici piazzate nelle celle a fini investigativi. Hanno tenuto in scacco un intero reparto per diverse ore, barricate con stendini, reti e materassi, a terra sporcizia e rifiuti. A viso scoperto e senza evidenti segni di percosse, denunciano di essere stati picchiati con i manganelli. Gennarino De Fazio è il segretario generale di Wilpa Polizia Penitenziaria.
6: Grazie all'intervento dei gruppi speciali, ma soprattutto dei negoziatori della Polizia Penitenziaria, è stata ripristinata la sicurezza e soprattutto la vivibilità dell'istituto. È stato necessario trasferire alcuni detenuti.
5: Una rivolta che è specchio dello stato delle carceri italiane, dice ancora De Fazio.
6: Abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti. Mancano 20.000 agenti della polizia penitenziaria, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
5: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Gli sviluppi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.
7: Forse non è stato dato il peso che meritavano. A dirlo ai PM di Pavia 3 settimane fa è Alberto Marino, l'ufficiale del RIS che ha eseguito gli esami sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi 19 anni fa. Si riferisce alle due controanalisi negative che, se rese note, avrebbero forse potuto aiutare a scagionare il fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato per il suo omicidio. Marino dichiara di aver informato di quei test la scala gerarchica, che allora era il comandante del reparto, Luciano Garofano. Quest'ultimo però esclude di esserne stato al corrente e oggi commenta: mi sembra una campagna mediatica basata sul nulla. Intanto gli avvocati dell'indagato Andrea Sempio sono al lavoro su una memoria difensiva da presentare in procura. Conterrà 2 nuove testimonianze a suo favore, annunciano i legali. Tra le perizie depositate dai magistrati c'è quella dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che già aveva ricollocato la finestra temporale in cui sarebbe avvenuta la morte di Chiara e che ora delinea un'aggressione protratta con una difesa da parte della vittima. I legali di Alberto Stasi lavorano invece alla richiesta di revisione della condanna a 16 anni. Claudio Vigo.

0: titolo GR1.
1: E c'è un nuovo capitolo anche nelle indagini sulla strage di Ustica. 46 anni di distanza dall'aereo dell'Itavia precipitato nel Tirreno meridionale con 81 persone a bordo. Dopo la collaborazione annunciata dalla Francia, si attende ora il via libera dalla revoca dell'istanza di archiviazione.
2: Quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Sono chiare le parole del procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che al giudice per le indagini preliminari chiede la revoca della richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per due motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime. Uno dei legali, Alessandro Gamberini:
3: hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Caso Regeni, dopo la condanna dei 3007 egiziani, il ministro per gli affari europei Foti annuncia che il governo chiederà il risarcimento per il sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano quando la sentenza sarà passata in giudicato. Giulio ha avuto giustizia, ora l'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto e di Al-Sisi, dicono i genitori di Regeni in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Negli Stati Uniti, ora in Tennessee, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali Chris Pike, la donna condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. Secondo i suoi avvocati, l'esecuzione è fallita a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco. La donna è stata ricoverata in ospedale. Le 8:14, a Stoccolma, assegnati i Nobel cosiddetti alternativi perché si dedica alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla difesa dei diritti umani. Tra loro anche una ricercatrice etiope licenziata da Google per aver denunciato i pericoli dell'intelligenza artificiale.
4: Lo hanno chiamato il Nobel Alternativo, riconoscimento nato 40 anni fa a Stoccolma, proprio dall'idea che i grandi premi internazionali non bastavano più a raccontare il coraggio di chi resiste, da solo o in prima linea, alle ingiustizie del proprio tempo. Il Right Livelihood Award premia ogni anno risposte pratiche alle sfide più urgenti in ambiti come diritti umani, ambiente, pace e sviluppo sostenibile. Tra i 4 premi appena assegnati nell'ultima edizione c'è anche Timnit Gebru, ricercatrice informatica specializzata nell'intelligenza artificiale. Nata in Etiopia da una famiglia di origini eritree, Gebru è emigrata negli Stati Uniti a 15 anni. Ha lavorato ad Apple e Microsoft prima di entrare in Google, dove guidava il team specializzato sull'etica dell'intelligenza artificiale. Licenziata nel 2020, dopo aver reso pubblici studi sui rischi e pregiudizi nascosti nei grandi modelli linguistici, ha messo insieme una comunità di ricercatori afrodiscendenti per poi fondare un istituto di ricerca indipendente dai grandi colossi tecnologici. Paola Guarnieri, GR1.
1: È la giornata internazionale del caffè, uno dei consumi più identitari della società italiana in un mercato globale da 34 miliardi di dollari.
5: Un rito quotidiano inscalfibile per gli italiani. Moka a casa, espresso al bar o cialda in ufficio, non importa, perché il rapporto con la tazzina di caffè è quasi sacro.
6: J'aime ta couleur café.
5: I dati aggiornati raccontano di un paese che beve ancora molto, con il consumo regolare di almeno una tazzina, stimato tra il 90 e il 95%. A sorpresa non è il sud a registrare la maggiore concentrazione di consumatori abituali. In vetta c'è infatti il Lazio, seguito da Lombardia e Campania, con preferenze generazionali molto marcate. Espresso per gli adulti, cappuccino per i giovani. Francesco Sanapo, esperto di caffè.
7: Le usanze stanno cambiando proprio dalle nuove generazioni, che sono molto più attente a qualcosa che faccia bene e poi ad eliminare sempre più l'alcol dalla loro quotidianità.
5: E allora, dolce, amaro o senza caffeina, oggi si celebra un rituale che appartiene davvero a tutti.
7: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè. Anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente.
5: Mauro Zanda, GR1.
1: La musica popolare, i dialetti, l'enogastronomia, i viaggi, l'artigianato, la storia dell'arte, le bellezze e la ricchezza culturale del nostro paese. Di tutto questo si occupa il nuovo canale Rai che debutta oggi.
0: Ottobre, il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza.
1: Sulla digitale terrestre, quindi, ma anche su Rai Play, si parte con un palinsesto di programmi già in onda sulle altre reti Rai e con materiale delle teche. Poi nel 2027 anche le produzioni originali, ha spiegato il direttore dell'intrattenimento Daytime, Angelo Mellone. Sentiamolo.
8: Innanzitutto mette insieme quello che c'è già, cioè lo straordinario e straordinariamente enorme patrimonio che la RAI ha, il servizio pubblico già possiede, relativo a quello che noi chiamiamo il grande racconto italiano, con linguaggi nuovi, in modo tale per dire ai ventenni o ai trentenni: guardate che c'è un canale, c'è un'offerta, c'è una piattaforma, c'è un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo. Per noi costruiamo programmi che dicono alle persone anche: spegnete la televisione e mettetevi in viaggio, conoscete qualcosa anche a 10 km da casa vostra.
1: E a proposito dello straordinario patrimonio italiano, sabato 10, domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno, 700 luoghi solitamente chiusi al pubblico in oltre 350 città del nostro paese. Si apriranno chiese, giardini, palazzi storici come il settecentesco Palazzo Dugnani a Milano, a Roma la storica attrezzeria Rancati, a Genova la tomba di Giuseppe Mazzini. Sentiamo la direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
9: Il ventaglio è ampio, dai teatri alle chiese, dai borghi ai giardini, ma anche navi, fari, scuole, collezioni d'arte e architetture sia storiche che contemporanee. E un particolare filone dedicato al Made in Italy, per scoprire che il patrimonio culturale è anche fatto di imprese, di botteghe artigiane, di saperi di lunga tradizione e di prodotti che rappresentano l'Italia nel mondo.
1: Arriva al cinema uno dei film più attesi di questa stagione, Digger, con un sorprendente Tom Cruise invecchiato e imbalsito d'arte, commedia apocalittica d'autore con la regia di Alejandro Iñárritu.
10: Hai appena sommerso metà continente.
11: Un petroliere, a forza di trivellazioni, porta il mondo verso il cataclisma, ma complice un presidente degli Stati Uniti, interpretato da John Goodman, vuole accreditarsi come l'uomo che salva il pianeta. Digger è un film sorprendente, usa farsa, commedia, grottesco, ma il futuro che racconta ha i temi del presente. Alejandro Iñárritu, per indicarci l'abisso nel quale stiamo per precipitare, usa un attore sinonimo di soluzioni di missioni impossibili. Tom Cruise invecchiato, imbalsito, decisamente scorretto. Un personaggio così non l'avevo mai visto, dice Cruise. Un film così originale che nelle pause restavo sul set a guardare gli altri. Che oltre a John Goodman sono Riz Ahmed, Sandra Hüller. Un film con più letture per il pubblico, aggiunge. Il clima, le responsabilità individuali e collettive e una gran prova d'attore. Per Cruise. Critica tiepida, ma adesso tocca al pubblico. Miriam Mauti, GR1.
1: Dal cinema alla musica, dopo la vittoria della Targa Tenco come miglior album opera prima con il suo disco d'esordio Mi piace, Anna Castiglia torna con un nuovo progetto discografico, La paura in tasca. La nostra intervista.
12: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.
13: Anna Castiglia, un secondo album che parla delle nostre paure, quando diventano delle opportunità.
14: Quando diventano delle amiche, delle opportunità, delle compagne, perché tanto non te ne liberi, quindi tanto vale farsele amiche, no?
13: C'è quella Targa Tenco che può essere anche una pressione.
14: Ti mette delle aspettative. È stato faticoso realizzare questo secondo disco con alle spalle il primo. Nel primo ti lanci senza sapere davvero dove andrai, quindi sei incosciente, l'incoscienza ti rende felice. Il secondo invece vuoi controllare tutto perché appunto arrivano le ansie che fanno d'antagonista, invece le paure possono essere protagoniste.
12: Che non dico ti amo.
13: Qual è la tua paura più grande?
14: Due cose opposte. Una è la paura della stasi, quindi di restare la copia di me stessa, e l'altra invece è la paura di crescere, il desiderio di cambiare, ma pure la paura del cambiamento che ti fa venire le vertigini quando ti rendi conto che sei un'altra e nemmeno ti riconosci.
13: Marcella Sullo, GR1. La
1: mano. Cimeli, opere d'arte, strumenti, oggetti dal mondo della musica per un'asta di beneficenza. C'è anche anche John Lennon davanti alla Statua della Libertà, storica foto scattata da Bob Gruen tra i piccoli tesori di Turn It Up, asta annuale dell'associazione Housing Works, e poi una maglietta autografata di Ringo Starr, quadri di David Byrne e di John Baez, un tamburo firmato di Rick Allen, nessuna cifra da record, ma tanti appassionati che puntano e rilanciano online fino a stasera per aiutare i senza tetto e i malati di AIDS.

0: Sono le 8:22 minuti, tra poco torna Radio Anch'io, ci colleghiamo con Giorgio Zanchini che oggi si trova all'Aquila per il Pro Italia. Buongiorno Giorgio.
1: Salvatore, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. 78esima edizione del concorso Pro Italia, il più importante concorso radiofonico televisivo del mondo, oserei dire. Siamo accanto al Castello Spagnolo qui all'Aquila, vicino, qui alla mia destra si è già seduto il sindaco, sarà con noi anche il direttore della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Abruzzo per tornare sul tema con la quale abbiamo aperto la prima parte, e cioè l'inflazione, il costo della vita, ma parleremo di disinformazione, di quanto è facile o difficile fare informazione e produrre radiofonia e televisione nell'era dell'intelligenza artificiale. A tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Mafalda Caccapo, regia Alessandro Pazienza e Francesco Pantaleo, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 9, ora invece c'è la pagina sportiva.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
5: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
4: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
5: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
4: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Giacomo Prireschi, apriamo col calcio, la nazionale e le dimissioni a sorpresa del capo delegazione Diana Bianchedi. L'ex schermitrice azzurra lascia il ruolo in polemica col ministro dello sport Abodi. Intanto l'Italia si prepara alla delicata sfida di Nations League con la Francia di domani.
12: Il calcio, i suoi confronti ruvidi, più fuori dal campo in questo momento. Dopo meno di due mesi e appena due partite, Diana Bianchedi, la prima donna capo delegazione della nazionale, si è dimessa. Era stata voluta da Malagò sullo sfondo, lo scontro con il CONI, con il presidente Buonfiglio, sul possibile commissariamento del numero uno della FIGC. Bianchedi è anche vicepresidente vicaria del Comitato Olimpico. Nell'ultima giunta, con un altro vicepresidente, Marco Di Paola, aveva espresso parere negativo sul commissariamento della Feder Pesistica. Il ministro dello Sport Abodi ha fatto notare che quello del vicepresidente ha un ruolo fiduciario e questa fiducia non è stata testimoniata in modo conseguente. Bianchedi ha risposto di aver agito sempre con correttezza e serietà, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione, si legge nella lettera di dimissioni. Senza più il doppio ruolo, Bianchedi potrà esprimersi più liberamente contro il commissariamento della FIGC che Buonfiglio propone nella giunta del CONI che si terrà in ottobre, entro il 10. Partita aspra, forse più di quella che la nazionale si prepara a giocare contro la Francia di Zidane. Oggi pomeriggio partirà per Parigi senza capodelegazione. Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
11: Rimaniamo sul calcio, sulla Nations League e sul caso nato all'interno della nazionale portoghese. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della squadra alla vigilia del match contro la Danimarca, in programma questa sera. Una decisione arrivata dopo giorni di tensioni, CR7 era rimasto in panchina per 90 minuti contro la Norvegia, aveva saltato degli allenamenti. Poi le parole in conferenza del tecnico lusitano Jorge Jesus: nessuno mi farà cambiare idea sulla formazione, se avrò bisogno di lui per mezz'ora giocherà, altrimenti resterà in panchina. In un post social, il 5 volte pallone d'oro ha dichiarato: a tempo debito racconterò la verità. Continuiamo col calcio per parlare di Under 21. Gli azzurrini stasera incontreranno l'Armenia nel percorso di qualificazione al prossimo europeo di categoria.
13: Le ultime due partite del girone, poi sapremo se l'Under sarà già alla fase finale degli europei o se dovrà passare dai playoff. La Polonia ha vinto anche ieri 3-0 alla Svezia, sono 9 vittorie su 9, compresa quella contro l'Italia, che avrà l'opportunità di ribaltare la situazione lunedì a Pescara, ma prima c'è l'Armenia che invece le partite le ha perse tutte e davvero non sembra poter creare insidie ai giovani azzurri. Silvio Baldini.
14: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza.
13: 7 vittorie, 1 sconfitta per la nostra Under, che se non dovesse riuscire a sorpassare la Polonia ha ottime possibilità di qualificarsi subito come migliore seconda, ma i calcoli si faranno solo lunedì sera. Forse vedremo due formazioni diverse tra l'Armenia e la Polonia. Baldini ha a disposizione il suo gruppo, stavolta il risultato conta. E come? Yerevan, Giuseppe Bisantis, GR1.
11: In chiusura il tennis, esordio con vittoria di prestigio per Darderi al torneo ATP 500 di Tokyo. L'azzurro ha battuto in 2 set il norvegese Ruud. Ancora un problema fisico e un ritiro invece per Musetti. Il carrarino si è fratturato l'anulare sinistro in allenamento. Oggi nella capitale giapponese in campo Berrettini contro lo spagnolo Davidovic Fokina, mentre a Pechino in Cina fra poco Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiulin. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
17: Radio 1. Un mondo da sentire.
18: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
19: Troni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.31, siamo in diretta dall'Aquila, accanto al Castello Spagnolo. Qui accanto a me c'è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che saluto subito. Sindaco, grazie per l'ospitalità, come si dice.
20: Buongiorno.
1: Perché siamo qui? Perché all'Aquila si svolge dal 28 settembre a domani, 2 ottobre, il 78esimo, e già questo numero dice l'importanza di questo concorso internazionale per radio, podcast, TV e digital, il PRI Italia. Accanto a me c'è la segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano. Chiara, benvenuta, è un ex collega del giornale radio, quindi buongiorno. Mi permetto di darle del tu. E c'è anche Alfonso Ottaviano, che è il direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Chieti Pescara, con il quale torneremo tra l'altro sul tema, sfioreremo, che abbiamo affrontato in apertura, cioè l'inflazione che apre tutti i giornali oggi, il costo della vita, la difficoltà di campare. Direttore, benvenuto.
21: Buongiorno.
1: E tra poco tra l'altro ci collegheremo col direttore generale Promozione Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri. Allora, il PRI Italia, ricordo tra l'altro realizzato in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Chiara, per ascoltatrici e ascoltatori che non sappiano nulla, cos'è?
22: Il PRI Italia è una festa sul territorio della RAI, questo ormai è, è quello che è diventato ed è però un concorso internazionale, quindi la festa sul territorio l'abbiamo concepita innanzitutto con la regione Abruzzo, poi abbiamo trovato l'accoglienza dell'Aquila e questo ha contraddistinto tutta l'edizione, abbiamo cercato di cucirla insieme al territorio. Il concorso internazionale entra nel vivo proprio in queste ore perché sono arrivati i delegati, sono arrivati i giurati e sono arrivati i finalisti da tutto il mondo. Abbiamo una partecipazione quest'anno in rappresentanza di 52 paesi come concorso, perché sono stati oltre 250 prodotti e in queste ore si decide tutto. Entro stasera a mezzanotte devono arrivare i finalisti e domani ci sarà proprio qui sotto al palco la cerimonia di premiazione e sapremo chi ha vinto.
1: Senti, ci sono dei fili rossi, dei temi comuni?
22: Certo che sì, allora direi su di tutto naturalmente i conflitti, i problemi sociali, però su tutto il lato oscuro del web, tutto quello che è legato al web e ai suoi pericoli. Tanta ovviamente intelligenza artificiale che entra anche nel nostro tema di quest'anno, un'intelligenza artificiale che è sì spaventosa, minacciosa, ma come abbiamo sentito anche in questi giorni, foriera anche di opportunità e noi mettiamo al centro l'uomo, la creatività. Diciamo la creatività è un atto collettivo, quindi relazioni.
1: Ci torno su questo con te, Chiara Longobifano, segretaria generale del PRI Italia. Siamo all'Aquila, il titolo è Play Human, che poi spiegheremo. Però, visto che sono arrivati dei messaggi anche sul terremoto che, lo ricorderete, chi è un po' più vecchio e ha ascoltato Radio Anch'io, quei 17 anni fa, era un aprile 2009, complicatissimo, dolorosissimo, eravamo nella Teddopoli per giorni e giorni subito dopo la scossa più forte della notte, a raccontare e a raccogliere le voci degli abruzzesi, degli aquilani, il sindaco qui accanto a me, Pierluigi Biondi, che peraltro all'epoca era un giovane sindaco di un paese qui vicino, tra i più colpiti, no sindaco?
0: Sì, ero sindaco di Villa Sant'Angelo, che è un comune che è stato duramente colpito dal terremoto e ha avuto un numero di vittime molto elevato, 17 morti su una popolazione di poco più di 450 abitanti.
1: E lei passò mesi e mesi in Tendopoli?
0: Io ho passato 7 mesi in Tendopoli, sì, un po' in giro per l'Italia, per l'Europa, a raccogliere la solidarietà, ma essenzialmente facevo base dentro la Tendopoli.
1: L'Aquila è la capitale della cultura italiana 2026, questo PRI Italia è anche un'occasione per far vedere che la città è cambiata, questo forse lo dovremmo dire, no?
0: Sì, è l'occasione per una narrazione diversa. L'Aquila naturalmente è una città che è stata segnata dal terremoto, fa parte dell'identità di questa comunità che porta con sé le ferite, il dolore di quella notte e dei giorni successivi, ma oggi L'Aquila è una città molto diversa, basta fare un giro, vedere il castello cinquecentesco riaperto,
1: che sta qui accanto,
0: il Museo Nazionale
1: diciamo.
0: D'Abruzzo, sì, che ci guarda.
1: Noi abbiamo alle spalle l'auditorium ligneo di Lorenzo Piano e a 100 metri il castello,
0: esatto.
1: Dove c'è il Mammut tutto
0: dove
1: restaurato,
0: c'è il Mammut, dove c'è la Visitazione di Raffaello, dove c'è l'Ecce Homo di Antonello da Messina. Qua a distanza di 150 metri c'è il Maxi, dentro Palazzo Ardinghelli, un altro palazzo straordinario.
1: Il punto,
0: restaurato.
1: Sindaco, lo dico perché abbiamo raccontato, sono venuto qui 300 volte, tra l'altro sangue anche aquilano, però il punto è ricostruire un'identità, una comunità, e questo è il punto, quella sì, è la difficoltà.
0: Sì, esattamente, una volta ricostruiti i volumi, gli spazi pubblici, c'è bisogno di rimetterci dentro il cuore, la socialità di questa città, di riannodare i fili di una comunità che è stata sfilacciata dal terremoto, e ci stiamo provando, ci stiamo riuscendo, basta farsi un giro per la città e vedere quanta gioia di vivere c'è, quanti giovani hanno scelto di venire qui all'Aquila, di venire a formarsi, di venire a studiare, di venire a lavorare. Insomma, oggi è una città profondamente diversa rispetto al 2009, ma anche rispetto a prima del terremoto.
1: 300 eventi avete organizzato per quest'anno, vero?
0: Sì, in realtà sono diventati molti di più, perché poi Capitale Italiana della Cultura è stato un diciamo detonatore di iniziative, c'erano cose che non erano previste, tipo il PRI Italia per esempio, non sta nel calendario degli eventi. Questa è la cosa più bella, che molte cose sono nate proprio sull'onda emotiva della Capitale Italiana della Cultura e sulla voglia di partecipare che hanno avuto le istituzioni aquilane del territorio, ma anche realtà importanti come la RAI.
1: È Pierluigi Biondi che sta parlando, il sindaco dell'Aquila. Tra poco torniamo, tra poco peraltro la salutiamo perché qui accanto si va a donare il sangue, quindi lei andrà a fare questa nobilissima cosa. E Alfonso Ottaviano, prima di tornare da Chiara e poi dall'ambasciatore Battocchi, Alfonso Ottaviano è seduto anch'egli accanto a noi sotto all'iglu in questo tavolo rotondo, direttore Confederazione Italiana Agricoltori Chieti Pescara. Mi permetta, direttore, di deviare dal tema che stiamo affrontando adesso e riprendere l'argomento, anche perché siamo stati letteralmente inondati di messaggi di italiani e italiani che ci raccontano della difficoltà di campare, nel senso che l'inflazione si sente, morde, stangata autunnale sulle bollette. Voi siete degli agricoltori e tra l'altro vi ringraziamo per il supporto, il sostegno anche del PRI Italia, perché il cibo arriva da voi, diciamola, mettiamola così. Come la sentite la crisi? Come la sentite l'inflazione?
2: Quando parliamo di inflazione nel nostro campo bisogna vedere quello che succede poi dal campo allo scaffale, insomma. Per il mondo agricolo pesa, quindi quella che è l'inflazione che avvertono i cittadini, per il mondo agricolo ha una doppia faccia. La faccia dell'aumento dei costi di produzione, che mediamente si aggirano intorno al 10%, con picchi del 13% ad esempio sul mais, per arrivare al vino 7-8%. Tutto questo aggrava delle condizioni già difficili per il nostro mondo. Il paradosso è che per le famiglie con l'inflazione c'è una difficoltà e quindi aumenta il famoso carrello della spesa. Tutto questo che avviene però sulla filiera non arriva nelle tasche degli agricoltori. E quindi tutti questi aumenti di costi pesano per le famiglie, pesano per gli agricoltori, l'agricoltore non guadagna e c'è un paradosso con un rischio pesante sulle aziende agricole.
1: Alfonso Ottaviano, l'Abruzzo è regione, lo sanno gli italiani che ci stanno ascoltando, però appenninica, molto montagnosa, che ha rischiato e rischia lo spopolamento. Si va sulla costa, per i terremoti ci sono stati, per dei fenomeni che definirei persino fisiologici, cioè tutto l'osso italiano purtroppo si sta spopolando. Succede, sta succedendo, che fate?
2: In Abruzzo il settore agricolo, a differenza di quello che avviene in altre parti d'Italia, nell'ultimo anno ha aumentato il valore aggiunto di oltre il 7%, dato positivo. Naturalmente questo non significa che tutte le aziende hanno aumentato il valore aggiunto, però è un dato significativo. Certo è che, tornando al discorso di prima, dobbiamo aiutare le aziende a fare reddito e a non perdere quelle caratteristiche che hanno. Molte aree interne vivono di agricoltura, molti prodotti tipici sono nelle aree interne. Il rischio è che se le aziende non riescono a fare reddito,
1: si spopolano,
2: chiudono, e quindi si spopola anche questo territorio. E non è soltanto una questione economica, è anche una questione di tenuta del territorio, perché oggi l'agricoltore tiene anche fisicamente il territorio.
1: E questo è verissimo. Alfonso Ottaviano è direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Chieti Pescara. Torno da Chiara Longobifano, torniamo a parlare di produzione radiotelevisiva, Chiara, perché credo interessi a chi ci sta ascoltando, interessino due cose. Allora, che vuol dire Play Human, titolo dell'edizione?
22: Play è il verbo della tecnologia, è il verbo del gaming, è il verbo delle performing arts, stare su un palcoscenico, è il verbo del gioco, quindi mettersi in gioco, ce l'ha ispirata l'Aquila, non è anche il colore, è quello dello zafferano, il colore del nostro Key Visual, però Play Human vuol dire riprendiamoci in mano la nostra creatività e le relazioni umane, perché l'efficienza non è un concetto umano. A forza di parlare di efficienza stiamo perdendo il tempo delle relazioni, che è anche quello di andare al mercato a vedere, a confrontare il prezzo delle zucchine. Questo è Play Human, quindi non possiamo ringraziare, però l'immagine che voglio dare agli ascoltatori è, abbiamo detto, il museo nel castello, una serata meravigliosa dentro il castello con le delegazioni internazionali, con i prodotti degli agricoltori d'Abruzzo e grazie ancora alla CIA, ma con il costrutto di esplorare i territori. Il feedback è positivo, ci dicono abbiamo scoperto l'Aquila, abbiamo scoperto un'Italia che non conoscevamo. I prodotti invece in concorso al Pritalia, e ci tengo a dirlo, molti dei finalisti sono oggi presenti su Rai Play fino all'11 ottobre perché ci hanno concesso i diritti, quindi mettendosi tutti insieme forse si può ricominciare a far girare la macchina umana.
1: Senti Chiara, c'è un punto importante e credo interessi chi ci ascolta: riuscire a fare informazione e soprattutto ragionare sul futuro dei media nell'era dell'intelligenza artificiale, perché anche di questo si discute, no?
22: Si discute, c'è una parola che è legacy. I broadcaster hanno un legame con il pubblico, questo legame è un pubblico generalista, non sono gli abbonati. Come riusciamo a intercettare ancora oggi, esatto, pubblici diversi? Questa è la grandissima sfida. Non è impossibile, io ho paragonato i broadcaster al mammut. sotto la cui pellaccia si muovono ancora i broadcaster e sono però un presidio per la creatività umana. I prodotti del Pritalia in concorso lo dimostrano, ci si confronta sui linguaggi. Abbiamo un presidente spumeggiante che è Cory Becker, che è un coreografo che arriva dai set adesso di Harry Potter o di Mercoledì con la coreografia di Lady Gaga. E abbiamo oggi un direttore di BBC Radio One, che è la radio che continua a contagiare un audience giovanile, molto giovane, e ci spiega come fare.
1: Ecco, come fanno
22: ed
1: loro.
22: È molto carino il titolo, perché non è Video Killed, non è il video che uccide le star della radio, ma al contrario, il video in qualche modo li ha aiutati a crescere, perché fanno tanto live, questo è uno degli ingredienti. Fanno delle sfide che coinvolgono il pubblico, al punto che se il pubblico non è abbastanza bravo si mettono in gioco e dicono: noi spegniamo la radio. E l'hanno fatto. È successo che BBC si è spenta per qualche minuto perché non erano arrivati fino in fondo nella sfida. Quindi c'è un modo per ingaggiare il pubblico. L'importante è che ci sia questo legame profondo, la legacy, e questo vale per tutto, anche quando compro un prodotto, sapere da dove arriva e chi c'è dietro quel prodotto.
1: Chi ci ascolta Radio 1 lo sa, perché Massimo Cerofolini ne ha parlato moltissime volte nelle sue trasmissioni. Capire cosa è prodotto umano e cosa è prodotto dell'intelligenza artificiale è diventato sempre più difficile. Si discute anche di questo, suppongo, anche perché anche per fare un radiodramma o un radiodocumentario ormai l'intelligenza artificiale è diventata indispensabile, o indispensabile, molto utile, mettiamolo così.
22: È molto complicato, quindi bisogna prendersi il tempo, e qui usciamo sempre, torniamo al tema dell'efficienza, bisogna prendersi il tempo e pensare sempre che, ripeto, dietro ci deve essere un lavoro condiviso. Se sono da solo davanti a uno schermo posso inseguire l'immagine migliore possibile ritoccata, se la sporco con le emozioni vuol dire che ho avuto il tempo di interagire con l'altro. Credo che sia l'unica chiave possibile per riuscire ancora a stare con i piedi nella realtà e a capire che cosa forse non è reale, altrimenti se inseguiamo la velocità è veramente difficile non immaginare che la persona, la voce che sento non sia quella di Giorgio Zanchini che mi arriva velocemente dentro il telefono, e magari è una truffa.
1: È Chiara Longobifano, segretaria generale del PRI Italia, che sta parlando. Prima di collegarci con l'ambasciatore Battocchi per capire anche il lavoro che fa il Ministero degli Esteri italiano per la promozione, le espressioni sono sempre un po' enfatiche, un po' retoriche, però dell'immagine del nostro paese all'estero, che comunque non è esattamente una cosa secondaria, e prima che il sindaco Biondi ci lasci, una domanda che riguarda l'identità e la comunità di un territorio che viene colpito da un terremoto spaventoso 17 anni fa, sindaco, perché in questi anni un elemento di sofferenza è stata la difficoltà di far tornare gli abitanti in centro storico, perché molti aquilani sono rimasti non un po' nelle case di Berlusconi, cosiddette case di Berlusconi, ma nella cinta esterna.
0: Noi abbiamo dei dati che ci indicano un'inversione di rotta significativa rispetto al numero delle persone che stanno tornando nel centro storico dell'Aquila, che ricordiamolo però anche prima del terremoto aveva circa il 10% della popolazione complessiva della città. Il centro storico ha una vocazione sì residenziale, ma anche molti studi di professionisti, attività commerciali, eccetera.
1: C'è una studenti università dove vivono?
0: Studenti universitari vivono negli alloggi per gli studenti. E fra l'altro noi abbiamo fatto un progetto per cui abbiamo consegnato le chiavi a 150 studenti, studentesse e studenti provenienti da tutte le parti del mondo, a quelli meritevoli addirittura abbiamo dato gratuitamente gli alloggi che i proprietari hanno ceduto al comune e li abbiamo demoliti, ricostruiti e sono diventati uno studentato.
1: Sì, dato, questo è uno dei grandi problemi, abbiamo parlato ieri a Radio Anch'io, il costo degli affitti è proibitivo in Italia.
0: All'Aquila no, perché abbiamo questi interventi e stiamo facendo un altro investimento per costruire un villaggio della gioventù con altri 600 posti letto. Fra l'altro l'Aquila assorbe oggi più della metà delle richieste di studentati a prezzi calmierati, quelli in progetto del PNRR, oltre 1000 posti letto per gli studenti, quindi qui il caro affitti si fa sentire molto meno. Quelli meritevoli e con difficoltà economiche appunto possono alloggiare gratis all'Aquila, non a caso le iscrizioni e le immatricolazioni all'università procedono costantemente in crescita, nonostante diciamo la diminuzione complessiva della popolazione universitaria.
1: Sindaco Biondi, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie all'ospitalità anche il sindaco della città dell'Aquila. Mauro Battocchi è il direttore generale promozione sistema paese del Ministero degli Affari Esteri. L'abbiamo detto all'inizio di questa seconda parte di Radio Anch'io, il PRI Italia è realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, lavora molto sui progetti, ecco, della promozione sistema Italia. Che ambasciatore, la saluto, buongiorno e grazie per essere con noi a Radio Anch'io. È un'espressione che, mi perdoni se uso queste parole, che che rischia di essere un po' enfatica e retorica, ma in realtà fa parte di quel soft power che dobbiamo spiegare a chi ci ascolta, che non è esattamente una cosa secondaria per la proiezione di un paese. Ambasciatore Battocchi, buongiorno.
3: Buongiorno, è un piacere essere qui, grazie. È tutt'altro che retorica, direi è un elemento di grande sostanza. Consideriamo 90 istituti di cultura italiani nel mondo, in ogni continente, consideriamo 130 ambasciate, 80 consolati, sono una rete di marketing paese potentissima e noi dalla Farnesina, come Direzione Generale Crescita, Promozione Export, cerchiamo di usare questa rete in maniera unitaria, cioè si promuove l'economia e il business, si promuove cultura, si promuove scienza, con un unico obiettivo, generare soft power per l'Italia, quindi un'immagine che sia la più alta, la più adeguata a raccontare al meglio il nostro paese, e dall'altro anche poi vendere il nostro prodotto, includendo il prodotto culturale, il prodotto delle industrie culturali e creative. Faccio un bel esempio: sì. A fine novembre porteremo 60 autori e 40 case editrici a Guadalajara, la grandissima fiera del libro di Guadalajara, che è la grande piattaforma per le traduzioni delle nostre opere nel mondo latinoamericano. È un esempio di come poi possiamo trarre il meglio dal nostro paese e portarlo fuori per generare appunto soft power.
1: Ambasciatore, ecco, quali progetti, oltre a questo di Guadalajara, può raccontarci? Ce ne dica un altro almeno.
3: Diciamo che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Ogni anno sono 11.000 gli eventi che vengono realizzati dalla nostra rete all'estero, e vorrei sottolinearlo perché c'è anche una dimensione quantitativa importante. Ogni istituto cerca di adattare poi il prodotto italiano ai gusti e alle esigenze del paese dove si trova, ma mi lasci menzionare Abito, ad esempio, che è una mostra che abbiamo realizzato per il Salone del Mobile e adesso stiamo portando in Asia, che mostra come il design di interni italiano sia cambiato al cambiare nel corso dei decenni dell'abito femminile, abito come abitare, abito come vestito. Ha avuto un grandissimo successo, è finita su Vogue e stiamo cercando proprio di usarla come leva sia per promuovere il design italiano. Abbiamo una giornata del design italiano a marzo con centinaia di architetti italiani che vanno in tutta la rete a raccontare quello che facciamo, sia per promuovere la moda. E sappiamo quanto è importante promuovere la moda italiana in un momento come questo.
1: Grazie a Mauro Battocchi, che è il direttore generale promozione sistema paese del Ministero degli Affari Esteri. Una delle affermazioni che ha fatto l'ambasciatore Battocchi ci permette di chiudere su un tema, sia con Alfonso Ottaviano sia con Chiara Longobifano, a nostro avviso molto importante, cioè lui citava le industrie culturali e creative. L'Italia, la RAI anche, è inutile girarci attorno, Chiara, che poi è l'azienda che per fortuna ci dà da campare a te e al sottoscritto e a tanti che ci circondano, la RAI si deve muovere in un mercato internazionale, e chiuderemo su questo punto perché a Alfonso Ottaviano vorrei fare la stessa domanda. Avete molta concorrenza nel settore, lo ricordo, il direttore Confederazione Italiana Agricoltori di Chieti e Pescara, dei prodotti esteri sul territorio che costano meno, il costo del lavoro è più basso, quindi avete difficoltà, diciamo, a portare sui supermercati o nei mercati i vostri prodotti?
2: Allora, non c'è questa difficoltà, ma c'è concorrenza, nel senso che quello che produciamo ad oggi non soddisfa, almeno in alcuni settori, il fabbisogno interno, per cui dobbiamo ricorrere per forza di cose ad importare, all'importazione, ma esportiamo anche molto. Ad esempio, uno dei problemi principali che abbiamo è sull'olio d'oliva. Olio, prodotto d'eccellenza, ad oggi quello che produciamo non riesce a soddisfare il fabbisogno interno. Sulla costa, sulle colline pescaresi, lo facciamo anche in queste zone, prodotto eccellente, prodotto di nicchia.
1: Da dove lo importate?
2: Principalmente si importa a Spagna, Grecia, Tunisia.
1: Costa meno?
2: Costa meno per una serie di motivi. Naturalmente parliamo di un prodotto completamente diverso, e le battaglie che portiamo avanti in questi anni sono per far sì che la concorrenza non diventi sleale, perché le tecniche di produzione, i prodotti che si possono utilizzare in altri paesi europei non sono uguali a quelli che possiamo utilizzare nel nostro, dove ci sono regole molto stringenti legate alla sostenibilità.
1: Io mettiamo con una pensione di 600 euro, vado sugli scaffali del supermercato, vedo l'olio che arriva magari dalla Tunisia e costa un terzo meno del nostro, compro quello tunisino.
2: Compra quello tunisino, è un olio completamente diverso dal nostro. E naturalmente le campagne che facciamo noi sono proprio queste. Noi cerchiamo di stare attenti a tutto, spesso risparmiamo sui prodotti alimentari che poi sono la nostra base per vivere, che incidono relativamente, perché anche i consumi di olio, così come di alcol, così come di vino, sono scesi notevolmente. E naturalmente anche comprare un prodotto che costa un po' di più non incide in maniera pesante su quella che è l'economia familiare.
1: Ovviamente sono già arrivati, questo è anche il bello di Radio Anch'io, messaggi di proteste: per favore non diciamo falsità sull'olio d'oliva, non so che falsità abbiamo detto lei e il sottoscritto. Chiara, chiudiamo su un punto delicatissimo. L'italiano è una bellissima lingua, lo diceva anche l'ambasciatore Battocchi, il tentativo di esportare la nostra cultura in giro per il mondo, però è parlata da quattro gatti, mettiamola così, da noi e qualcuno un po' in giro per il mondo. Non è facile imporre i propri prodotti nel mercato internazionale.
22: Abbiamo l'immaginario però, dove non arriva la lingua. Faccio un esempio su tutti: abbiamo un prodotto italiano RAI in concorso in finale, tra i finalisti, che è stato selezionato non per la sua fattura, non per il budget investito, ma per l'intelligenza dello sguardo, dell'idea, ovvero abbiamo Biggio con Techegram, perché è stato riconosciuto che abbiamo il patrimonio delle teche RAI, che è il più vasto al mondo, il più prezioso al mondo, e abbiamo trovato un modo diverso, usando un po' il linguaggio dei social, per valorizzarlo e creare un nuovo format. Quindi lavorare sull'immaginario, su quello che rappresenta l'Italia, sull'italianità, e questo è...
1: Però dal punto di vista linguistico come fai?
22: Dal punto di vista linguistico ormai te lo traduce tutto l'intelligenza artificiale in un momento, quindi questo è vero che noi abbiamo il nostro patrimonio teatrale, no? I nostri doppiatori, questo anche sulle opere che arrivano in Italia, però ora da questa barriera l'abbiamo superata, lo vediamo anche quando facciamo le cose internazionali, l'abbiamo superata perché è facilissimo ormai tradurre o avere accesso a un contenuto di qualsiasi lingua, quindi su questo non mi preoccupa, mi preoccupa il nostro contenuto, cioè quanto investiamo sui nostri contenuti italiani e quanto poi
1: perché
22: investiamo.
1: Perché lì, allora, né io né te siamo appunto l'amministratore delegato, e peraltro è stato qui in questi giorni Giampaolo Rossi, però il problema sono gli investimenti, nel senso che i grandi attori, le conglomerate americane, ma non soltanto americane, anche francesi, hanno una potenza di fuoco che per le aziende dell'immaginario, della creatività italiane è difficile affrontare.
22: È difficile affrontare, noi abbiamo un core, per esempio se vogliamo parlare di informazione, noi siamo quelli, noi parliamo di disinformazione, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, il problema è dove andate a informarvi con tranquillità, con sicurezza, e chi lo fa gratuitamente? Quali sono i player che danno accesso all'informazione gratuitamente? Eccoci,
1: sì,
22: questo
1: poi
22: è l'investimento.
1: Pensiamo, no, lo dico, ti interrompo solo un secondo, vado dal direttore Ottaviano, ad esempio l'informazione locale, che tra l'altro è quella più vista e ascoltata di tutta l'offerta RAI, o quasi, l'informazione locale, ora non per difendere la RAI, ma insomma la fa quasi soltanto la RAI, diciamo, con quella potenza di fuoco, anche se l'espressione non è felice, o no? Direttore.
2: Ma assolutamente sì, è un'informazione importante, un'informazione presente, è un'informazione che racconta il territorio e che naturalmente dà lustro a quella che è una parte di informazione che sicuramente è importante per tutti.
1: Valanga di messaggi sull'olio d'oliva, beh, non ho tempo di leggerli. Chiara, siccome siamo in chiusura, oggi che succede?
22: Oggi abbiamo detto face to face tra i finalisti e le giurie, e poi continua invece la festa sul territorio. Abbiamo citato l'informazione regionale, il pomeriggio su Rai 3 nazionale la TGR fa tutti i giorni uno speciale meraviglioso, mentre siamo qui è in onda 1 mattina, quindi
1: qua accanto a noi nel palco qua accanto
22: oggi
1: a noi.
22: Mattinata dedicata ai bambini,
1: come i vincitori del concorso
22: li sapremo domani alla cerimonia di premiazione che inizierà alle 5:30, avremo gli sbandieratori, avremo i rugbisti, avremo i ballerini insieme appunto a Cory Becker.
1: Tra l'altro noi domattina, come Radio Anch'io, saremo qui grazie a Chiara Longo Bifano,
22: dentro questa
1: segretaria
22: struttura
1: generale
22: trasparente, tantissima radio.
1: Esatto, un igloo del Prisì, tra l'altro c'è Radio 3 tra poco con Pietro del Soldà che già vedo su Radio 3 alle 10, e grazie davvero al direttore Ottaviano, Francesco Lanza, Manuel Francisci e Valentina Bartolomei. qui ci hanno aiutato per la parte tecnica ad andare in onda, a Roma Francesco Pionaglieri e Alessandro Rosi, Mauro Convertito in regia e poi la redazione di Radio Anch'io ad Amarra qui fisicamente con noi, Federica Forni, Maria Grazia Santo ed Elena Zabeo. Noi diamo la linea al giornale radio, subito dopo c'è Progetto Benessere, ci rivediamo, ci risentiamo domattina alle 7.30 qui dall'Aquila.
17: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
20: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
21: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
23: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
24: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
25: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
26: Famila, con noi sei in famiglia.
27: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
28: Sì, è di là sul divano.
27: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
28: E che fa? È uguale, no?
29: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
30: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
31: Una finestra è una finestra.
32: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
31: Vedo.
32: La maniglia centrale è davvero elegante.
31: Sì, bella.
32: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
31: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
33: Ocnoplast. Le finestre di design.
34: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
35: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
34: Scontata!
36: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
34: Più scontata!
36: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. A Pisa è rientrata la rivolta nel carcere Don Bosco, dove nella serata di ieri un gruppo di detenuti ha occupato un intero reparto della casa circondariale dopo il ritrovamento di cimici per intercettare le conversazioni in cella tra detenuti. Nella notte sono arrivati da Roma alcuni negoziatori della polizia penitenziaria. La situazione adesso è sotto controllo. La protesta è stata trasmessa anche via social dal cellulare di un detenuto. È ricoverato da ieri sera in terapia intensiva Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, già parlamentare e sottosegretario alla cultura. Il Policlinico Gemelli di Roma, che lo aveva già curato l'anno scorso, fa sapere che le sue condizioni sono serie. Negli Stati Uniti, nel Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali Krista Pike, la donna condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. Secondo i suoi avvocati, l'esecuzione è fallita a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco. La donna è stata ricoverata in ospedale. La tragedia evitata nei cieli del Medio Oriente, il volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv, poteva essere un nuovo 11 settembre, afferma Israele. Gli Emirati aprono un'inchiesta per il governo dello Stato ebraico, è terrorismo, ed il premier si precipita al Ben Gurion, dove incontra i sopravvissuti.
3: All'aeroporto di Tel Aviv, Netanyahu accoglie passeggeri appena sbarcati dal Fly Dubai. Siete degli eroi. 174 uomini, donne e bambini partiti da Dubai e diretti a Tel Aviv, scampati alla morte in quella che poteva essere una nuova tragedia dei cieli. Erano circa le 6, ora del Golfo, ieri, quando l'aereo della compagnia emiratina è decollato verso l'aeroporto Ben Gurion. Sui cieli della Giordania il Boeing inizia ad oscillare e a cadere in picchiata, mentre i passeggeri gridano terrorizzati. Nella cabina di pilotaggio, il primo pilota, l'emiratino di origine indiana Sumit Mashashar, è stato accoltellato, ma reagisce anche se perde sangue. La mano che lo ha colpito è quella del copilota di nazionalità omanita. Gli attimi successivi sono una sequenza da thriller. Due passeggeri si gettano nella cabina di pilotaggio. Uno di loro riesce a tirare sulla cloche e a stabilizzare l'aereo. Interviene un pilota britannico che prende il controllo. Si lancia il Mayday. Il volo viene deviato all'aeroporto di Tobruk, in Arabia Saudita, mentre il copilota dell'Oman è immobilizzato. Tutti salvi. Il copilota, assunto pochi mesi fa, viene descritto come un fanatico religioso. Per Israele è certamente terrorismo, un attacco agli accordi di Abramo. Da chiarire se si tratti di un'iniziativa isolata o un piano organizzato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, più 4,2%, il dato più alto dal 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La premier Giorgia Meloni, con un'iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca, scrive a Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità sui parametri europei a sostegno di famiglie e imprese. In Europa al via le contrattazioni dei mercati finanziari, diamo la linea a Milano, Chiara Rancati.
4: È un avvio debole per le borse europee, nonostante i dati migliori delle attese sull'inflazione americana diffusi ieri, che allontanano lo spettro di un nuovo rialzo dei tassi. Milano apre a meno 0,63%, un calo in linea per Parigi, mentre Londra scende di oltre l'1%. Sono invece positivi i listini asiatici, trainati ancora dal comparto dei microchip, dopo conti ieri sera migliori delle attese del gigante americano Micron. Tokyo chiude il rialzo di oltre il 3%, con la società di componentistica Advantest che sfiora il più 10%. Seoul a più 1,95%, rialzi più cauti per Hong Kong e le borse della Cina continentale, mentre torna sotto i $100 al barile il prezzo del petrolio, soltanto però per un effetto tecnico. Con l'inizio del nuovo mese cambia il future di riferimento, con consegna non più a novembre ma a dicembre. Il prezzo scivola a $98,5 al barile per il Brent europeo, stabile a €72 al megawattora invece il prezzo del gas naturale. Linea a voi.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa in Piemonte. È arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sono consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali. Allarme sigarette elettroniche, un prodotto che sembrava innocuo, ora una ricerca su Nature ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti. Ascoltiamo Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
0: ragazzi, parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi la associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
2: La musica. Billy Joel festeggia i 50 anni da Turnstiles, l'album in cui l'artista trovò la sua strada. James, do you like your life? L'11 dicembre uscirà un cofanetto con decine di demo e versioni inedite, oltre alla registrazione di un concerto e un libretto con tante foto mai pubblicate. Un album che segnò, dopo il dorato periodo californiano, il ritorno del musicista a New York, sua città natale, suo rifugio e sua musa. Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
1: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
1: Le piastrelle?
5: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
9: Sì?
8: Giura che non lo dirai.
10: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
11: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
12: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
13: Danny, svegliati!
14: Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
15: Fermati, Bourne.
12: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche

0: Progetto Benessere per una vita più sana.
1: Rai Radio 1, le 9.08, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, oggi in trasferta al Forum Euro-Mediterraneo dell'Acqua 2026, in diretta come sempre fino alle 10. Sono Viviana Verbaro e questo programma di Radio 1 ogni giorno vi parla di salute, di prevenzione e di stili di vita. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi messaggi WhatsApp, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Potete inoltre riascoltare tutte le puntate, anche quella di oggi, sull'app Rai Play Sound. Oggi, dicevamo, abbiamo lasciato gli studi di Saxa Rubra per spostarci alla Nuvola dell'Eur di Roma, cuore del Forum Euro-Mediterraneo dell'Acqua, l'appuntamento che riunisce scienziati, istituzioni, ricercatori, amministratori per discutere del cosiddetto oro blu, una risorsa che troppo spesso consideriamo scontata. Parlare di acqua significa trattare di ambiente, di cambiamento climatico, ma anche parlare di salute e di benessere, perché tutti sappiamo che senza l'acqua non c'è la vita. Lo faremo con i protagonisti di questa giornata, lo faremo con voi ascoltatori, con i tanti che si stanno avvicinando nel corso di questa diretta allo splendido stand di Rai Radio 1 che è stato approntato stamattina prestissimo. Allora, entriamo nel vivo del dibattito con i nostri ospiti. Sono tante voci quelle di stamattina, perché tante sono le cose che abbiamo da raccontarvi. E con noi Francesco Corvaro, che è inviato speciale per il cambiamento climatico, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
1: Luca Lucentini, che è il direttore del reparto di igiene delle acque interne dell'Istituto Superiore di Sanità, benvenuto anche a lei.
3: Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: E con noi sui nostri divanetti bianchi Emilio Ciarlo, che è il direttore generale del Forum Euro-Mediterraneo dell'Acqua. Eccoci.
4: Buongiorno a tutti.
1: E c'è anche Laura Rossi, che è direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute, sempre dell'Istituto Superiore di Sanità.
5: Buongiorno,
1: benvenuta,
5: grazie
1: anche
5: per l'invito,
1: a lei.
5: Buongiorno.
1: Davvero grazie a tutti per aver partecipato, perché questa è una giornata importante, perché è la giornata del One Health, One Water, quindi lo sapete, i nostri ascoltatori sono preparati su questo, perché è un tema su cui torniamo spesso, quindi l'approccio globale che riconosce la salute degli esseri umani, degli animali, degli ecosistemi legata in maniera indissolubile, e oggi la legheremo non solo in maniera generica ma anche al concetto di acqua. Io comincerei con il direttore Emilio Ciarlo per farci raccontare qual è l'obiettivo di questo forum.
4: L'obiettivo del forum è mettere l'Italia al centro della discussione sull'acqua, che è sempre più importante a livello internazionale. Averlo promosso, averlo qui a Roma, una città che è molto legata alla storia e alla tradizione dell'acqua, è particolarmente importante. Siamo orgogliosi di avere oltre 5.000 iscritti, oltre 40 paesi che partecipano ai lavori del forum, e tantissimi incontri, e se mi posso permettere, l'acqua è proprio quell'elemento che lega gli ecosistemi, la salute umana, la salute animale, e per cui è proprio un elemento di cui discutiamo e discuteremo anche oggi, perché non c'è solo un problema di scarsità, non c'è solo un problema di eccesso a volte di acqua, ma anche di qualità, e la qualità.
1: Allora, il piccolo miracolo di occasioni come quella di oggi è che non si mettono solo dietro a un tavolo i partecipanti di un panel, di una tavola rotonda, gli esperti, i ricercatori. Io so che avete attirato tanto pubblico, che avete avuto una massiccia partecipazione. Questo è importante, perché ognuno di noi deve essere sensibilizzato sul ruolo e sull'importanza dell'acqua.
4: Questo è assolutamente importante, creare una nuova cultura dell'acqua, un rispetto della risorsa, un insegnare quanto è importante ottimizzarne l'uso e mettere al centro della nostra vita anche economica, non solo ovviamente quella sociale, non solo quella relativa al benessere individuale, è fondamentale. Costruire questa nuova cultura vuol dire fare questi incontri, che poi si traducono in azioni subito dopo, quindi l'incontro non è fino a se stesso. E poi
1: speriamo, perché a noi piace

0: molto pratici.
1: Noi siamo molto concreti, quindi azioni poi che vengono realizzate.
0: Allora, professor Corvaro, lei è l'inviato speciale del governo italiano per il cambiamento climatico. Noi usciamo, e non so se il termine è più giusto, da un'estate di fuoco, perché ancora fa molto caldo, ci sono temperature estive. E quindi anche i cambiamenti climatici, abbiamo imparato, ahi noi, quest'estate, che possono avere un impatto profondo e diffuso sulla salute.
2: Buongiorno, sì, assolutamente sì. Io dico sempre che questa sarà l'estate più fresca dei prossimi anni, perché siamo solo all'inizio di questo processo di cambiamento climatico e ovviamente, avendo l'uomo al centro come oggetto di riferimento, impatta su tutti gli aspetti della vita umana, quindi anche sull'aspetto della salute.
0: Certo.
2: In modo particolare l'acqua può essere uno strumento proprio per comprendere al meglio cosa voglia dire il cambiamento climatico per l'uomo. Perché? Perché spesso se ne parla e a volte in maniera urlata e sbagliata. Il cambiamento climatico è un qualcosa che ci mette in condizioni di non poter usufruire più di quello di cui eravamo abituati fino adesso. Cioè, io dico sempre, l'acqua, noi siamo in un sistema chiuso, quindi l'acqua non è che aumenta o diminuisce. Il cambiamento climatico ce la rende in maniera completamente diversa, come diceva Emilio prima, o troppo in una volta sola,
0: sì,
2: o troppo poco per troppo tempo. Fino adesso non è stato così, o molto saltuariamente è stato così. Adesso sarà sempre più così, e questo vuol dire che quello che prima in natura si riusciva a gestire, tra virgolette, in maniera automatica, perché il terreno riusciva ad assorbirla, a trattenerla, a immagazzinarla,
0: sì,
2: adesso con questa distribuzione così diversa le strutture naturali non sono più in grado di gestirla, quindi noi paradossalmente abbiamo abbondanza di acqua in certi momenti, anche troppa, ma non riusciamo a trattenerla
0: anche in certi luoghi invece,
2: certo,
0: che in altri, perché anche questo è da considerare, perché non c'è una distribuzione uniforme sul globo, quindi ci sono,
2: è vero, e quindi cos'è che succede che non siamo attrezzati per questo tipo di distribuzione della risorsa idrica, e quindi è un problema per la salute, perché voi sapete che i miei colleghi astrofisici, quando cercano di individuare la vita in un altro pianeta, la prima cosa che cercano è l'acqua, perché la vita come la conosciamo noi non può prescindere da questo aspetto qui. Lei giustamente diceva all'inizio l'oro blu. È vero, si capisce la preziosità della risorsa,
0: sì,
2: ma io dell'oro posso fare a meno, dell'acqua no.
0: Ah certo, non c'è dubbio, la metafora senz'altro va al di là rispetto alla semplice parola che abbiamo rappresentato. Vorrei insieme a Luca Lucentini, vi ricordo che è il direttore del reparto di igiene delle acque interne dell'Istituto Superiore di Sanità, capire se si può dire, secondo lei, che l'acqua rappresenti uno dei più grandi strumenti di prevenzione sanitaria?
3: Beh, per rispondere a questo basta citare una ricerca abbastanza recente di Lancet, una rivista dedicata al settore medico, che ha riconosciuto in questo sondaggio la potabilizzazione, cioè ovviamente la disponibilità di acque sicure e per tutti, e la depurazione come il progresso umano che ha salvato e contribuisce a salvare più vite nella storia, quindi prima di vaccini, di antibiotici, della scoperta del DNA. In effetti, se ripercorriamo anche la storia delle civiltà, vediamo come queste potevano svilupparsi laddove l'acqua era ben gestita, ma addirittura l'igiene nelle navi ha potuto creare imperi, laddove appunto la coesistenza di rischi di malattie infettive legate all'acqua era gestita correttamente. In realtà i rapporti fra acqua e salute sono molto complessi, gran parte di questi sono compresi, ma la ricerca sta ancora elucidando moltissimi di questi aspetti, ed è molto interessante che vengano oggi approcciati con una visione complessiva, perché si tratta di fenomeni appunto complessi, intrecciati fra loro e che vanno compresi. Vedete come com è un prefisso che ricorre sempre, perché per lavorare alla comprensione di questi fenomeni e alla gestione successiva, bisogna lavorare insieme. La specializzazione aiuta, ma viene valorizzata quando tutti i contributi sono inseriti in uno stesso ambiente.
0: È un po' questo insieme di cui parlavamo all'inizio, che benvengano ricercatori, scienziati, politici, istituzioni, ma poi ognuno di noi, anche chi sta partecipando attivamente a questo evento, semplicemente come pubblico, poi deve fare la sua parte per evitare lo spreco, per evitare la dispersione e tutto quello che ne consegue.
3: Assolutamente sì. L'oro sfortunatamente non è un diritto, l'acqua è un diritto umano fondamentale, sancito anche tardi, nel 2010, per cui ancora più di tutti noi stiamo servendo le comunità di cui facciamo noi stessi parte. Quindi l'obiettivo, abbiamo detto che si sta lavorando tutti insieme verso comprensione di fenomeni complessi, ma quello che ci accomuna è una comunità che lavora e un obiettivo: accesso all'acqua sicura ed equo. Per tutti.
0: Allora, Laura Rossi, direttrice del reparto di alimentazione, nutrizione e salute, siamo sempre nell'ambito dell'Istituto Superiore di Sanità. Esiste un rapporto tra la corretta idratazione, il controllo del peso, l'attivazione del metabolismo? In poche parole, acqua e benessere, come devono andare a braccetto tra di loro?
4: Allora, spesso ci dimentichiamo che l'acqua è un alimento. E non solo è un alimento, ma è l'alimento che sta alla base delle raccomandazioni. Quando esprimiamo le raccomandazioni nutrizionali in forma di piramide, la piramide spesso si utilizza, alla base della piramide c'è l'acqua. Le raccomandazioni nutrizionali possono essere raccontate anche in forma di barca, in particolare di barca a vela, che è immersa nell'acqua, proprio a dare il segnale dell'importanza dell'acqua quale alimento di base dell'alimentazione. Venendo alla domanda, la questione dell'idratazione, come dire, noi rapidamente andiamo incontro ai fenomeni di disidratazione perché ci dimentichiamo,
0: sì,
4: di
0: certo,
4: bere.
0: Non beviamo. Soprattutto le persone anziane, dottoressa.
4: Le persone anziane nelle quali c'è il meccanismo, diciamo, della sete si deteriora, i nostri,
0: certo,
4: meccanismi invecchiano, ma anche nei bambini, i bambini che giocano tantissimo, sudano, non bevono perché pensano più a giocare che a bere. Sono le fasce di età a cui fare particolare attenzione.
0: Chiaro.
4: Venendo alla specifica, molto spesso ci sentiamo dire: ma se bevo l'acqua mi gonfio o ingrasso. Ecco, è uno dei falsi miti. L'acqua non fa ingrassare.
0: Una delle fake news,
4: a cui teniamo
0: tanto. I nostri ascoltatori non amano i termini in inglese, ma ormai questo è entrato nel sentire comune. Allora, io so che c'erano delle domande da parte di chi sta assistendo alla nostra diretta, anche i nostri ascoltatori ci stanno seguendo e scrivendo al nostro numero dedicato al 342-864-8832. La prima domanda da qui ce la pone
5: Sara, buongiorno.
0: Ci dica.
5: Io volevo chiedervi, siccome abbiamo parlato di cambiamento climatico e di come la distribuzione dell'acqua sia sempre più differente rispetto a quella a cui eravamo abituati e quindi anche imprevedibile in un certo senso, come possiamo attrezzarci in maniera un po' più concreta sia come individui ma anche poi come società, no, a livello collettivo?
0: Francesco Corvaro.
2: Questa è proprio una bella domanda perché entra nel tema del cambiamento climatico che si fonda su due pilastri, la mitigazione e l'adattamento, quindi opere che riducono l'impatto l'effetto del cambiamento climatico e opere che invece sono pronte a adattarsi a questa nuova realtà. Qui servono delle infrastrutture, purtroppo, cioè servono degli investimenti seri che permettano di avere la possibilità di immagazzinare questo mole d'acqua che spesso arriva tutta una volta in zone localizzate che al momento fino adesso non avevamo, perché come dicevo prima la natura in sé riusciva a trovare un equilibrio e a fornirci l'acqua. Quindi per evitare di perdere la risorsa dobbiamo fare degli investimenti in infrastrutture che esistono, si possono costruire e progettare, che siano in grado di reggere questo. E il secondo aspetto, questo soprattutto su voi giovani, te sei giovane, è l'educazione. Cioè dobbiamo lavorare con i giovani sul tema dell'educazione, dell'acqua, perché noi siamo abituati a aprire il rubinetto e a vederla e siccome è una cosa di questa portata non diamo valore. E invece no, va educato l'uso
0: dell'acqua.
2: Il valore
0: c'è. E Emilio Ciarlo voleva intervenire?
1: Sì, perché la domanda è particolarmente pertinente per il forum, in quanto noi ci siamo posti un obiettivo, quello di raggiungere la sicurezza idrica nel Mediterraneo entro il 2050. Come si raggiunge? La domanda mi pare molto interessante. Diciamo che io faccio un esempio molto semplice, dico 1, 2, 3, dobbiamo cercare di aumentare il riuso dell'acqua, perché noi utilizziamo oggi l'acqua potabile per lavare le macchine, è ovviamente una cosa impossibile. Ho fatto un esempio, ma ce ne sono molti altri. Quindi
0: lo spreco, diciamo.
1: Non è solo lo spreco. Intanto dobbiamo ridurre gli sprechi, che nelle reti del Mediterraneo sono a livello altissimo, oltre il 40%. E dobbiamo aumentare il riuso dell'acqua e poi dobbiamo aumentare la capacità di conservare, stavo dicendo storage in inglese, poi mi sono subito fermato.
0: I nostri ascoltatori
1: sì, è importante
0: moltissimo.
1: Riuscire a costruire serbatoi, diciamola così, per sì. tenere l'acqua e utilizzarla quando poi è necessaria.
0: Allora, c'è una domanda che credo sia perfetta per Lucentini, che è arrivata al nostro 342-864-8832. Dice, ma tutti gli inquinanti per le sorgenti, come PFAS, filati, galassia di solventi chimici, che impatto hanno sulla disponibilità di acqua potabile?
3: Allora, è la gestione di fenomeni appunto complessi che fanno sì che sviluppo industriale, impatto ambientale possano poi andare a finire su una sola acqua, perché ricordiamo che la contaminazione di una risorsa idrica facilmente, e non scordiamo fra queste gli oceani, può essere trasferita agli altri. L'attenzione della ricerca su questi inquinanti cosiddetti emergenti, apro una piccola parentesi, a volte è un po' beffarda chiamare emergenti le microplastiche che abbiamo prodotto per un secolo in quantità sì. massive e diffuse, vederle come se fossero una sorpresa, questa emergenza è piuttosto, diciamo, confondente. In realtà quello che interessa a noi è arrivare a stabilire delle soglie di sicurezza, ma poi anche oltre queste soglie di sicurezza, che oggi sono ampiamente garantite, andare a prevenire e curare la pulizia dell'acqua in modo che non ci siano rischi di alcun tipo.
0: E allora io ringrazio per questa prima parte Francesco Corvaro, Luca Lucentini, Emilio Ciarlo e Laura Rossi. Diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo un brano musicale e poi continueremo a parlare di acqua, di salute e di cambiamenti climatici. A fra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Notizie del giorno.
6: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
7: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
5: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli e ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
8: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
5: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 1 ottobre. Al nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigine, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, con rinforzi da nord sul Salento e da sud-est sul canale di Sardegna, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul canale di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro, rete! Siamo avanti noi!
11: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Ancora Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:32. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del forum Euro-Mediterraneo dell'acqua. Nella prima parte avete sentito, abbiamo parlato prevalentemente di salute, qualità dell'acqua. Vogliamo adesso andare più in profondità, allargare lo sguardo sul cambiamento climatico che in fondo sta modificando il ciclo dell'acqua in tutto il Mediterraneo. Periodi di siccità più lunghi, eventi estremi più frequenti, alluvioni improvvise. Basti pensare, lo dicevamo poc'anzi, all'estate torrida che ha reso veramente complicate le nostre giornate. Estate che non sembra ancora finire dal punto di vista meteorologico. Continueremo a ragionare di tutto questo con altri ospiti che ci hanno raggiunto qui alla Nuvola dell'Eur. Allora, sono con noi Francesco Petracchini, che è il direttore generale del CNR, quindi del Consiglio Nazionale di Ricerca. Benvenuto.
13: Buongiorno, grazie.
12: E poi c'è Erasmo D'Angelis, che è presidente della fondazione Earth and Water Agenda e cofondatore del One Water Committee. Benvenuto anche a lei.
14: Grazie.
12: E Anna Maria Barrile, che è direttrice generale di Utilitalia.
15: Buongiorno, grazie.
12: E allora, nel frattempo che abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, gli ascoltatori al nostro numero di telefono dedicato 342 864 8832 si si sono scatenati con le loro domande e curiosità. Io farei un giro di questioni un po' aperte per poi andare a rispondere alle domande, cominciando con Petracchini, perché noi sappiamo che il CNR è un po' in prima fila nello studio degli inquinanti e dell'impatto dei cambiamenti ambientali sulla salute, a partire dal cambiamento climatico, che può essere, diciamo, un viatico che porta una serie di conseguenze. È così?
13: Sì, il Consiglio Nazionale di Ricerca è impegnato sui diversi fronti, quindi sul fronte ovviamente ambientale, ma anche sul fronte sanitario e su tutti gli altri aspetti correlati. È chiaro che il cambiamento in corso non è un cambiamento, diciamo, che rimane sulla parte climatica, ma interagisce tutto il tema dell'ambiente e delle varie matrici. Quindi come CNR studiamo quello che avviene in atmosfera, ma che avviene anche a seguito del trasporto, come dicevamo, degli inquinanti.
12: Certo.
13: Cambiando il clima nelle città cambia anche l'effetto sugli inquinanti, quindi recentemente abbiamo verificato l'esposizione che c'è stata quest'estate, ad esempio, a forte concentrazione di ozono dovute a forte irraggiamento che non era previsto nel passato. Oltre a questo, chiaramente la variazione delle correnti inficia sul trasporto anche degli inquinanti, quindi sulle micoplastiche, e troviamo ovviamente nuovi inquinanti che prima non erano presenti. Si parla di interferenti endocrini, sostanze ritardanti di fiamma, che sono all'interno dei polimeri plastici che vanno a interferire con la salute. Quindi tutto questo è un quadro complesso, e per affrontare questa complessità che cambia servono chiaramente studi, modelli nuovi, e serve l'utilizzo appunto di nuovi sistemi di intelligenza artificiale per comprendere anche quello che succede in modo veloce, perché i fenomeni sono, oltre, diciamo, avviati nel lungo termine, sono anche immediati, e su questi bisogna rispondere con la scienza.
12: Quindi anche una nuova sensibilità che in qualche modo dobbiamo favorire. E allora, all'interno di questo forum, oggi è la giornata dedicata a One Health, One Water. Io ho l'occasione di avere vicino Erasmo D'Angelis, che è divulgatore ambientale, che ha pubblicato libri, guide, report sulla gestione dell'acqua. Allora, davvero, non come slogan, ma profondamente, che significato ha questo titolo di giornata su cui Progetto Benessere si è voluta inserire per parlare anche di salute?
14: No, è estremamente importante la salute, però ecco, diamo un messaggio rassicurante a chi ci ascolta. L'acqua che arriva ai rubinetti è un'acqua super controllata, ottima da bere, fa bene anche alla salute perché contiene tutto quel che serve per la crescita, quindi è un'acqua che le aziende idriche controllano diciamo in maniera assoluta, quindi non c'è nessun rischio di contaminazione, e su questo bisogna essere molto chiari perché sono ottimi i controlli, ma anche viene colpito chi non controlla, quindi da questo punto di vista è una grande sicurezza aprire
12: Siamo
14: il rubinetto,
12: tranquilli.
14: Bere la migliore acqua che c'è. Sì. Roma è una delle migliori acque d'Italia, arriva dal Peschiera, da un lago sotterraneo, a vederlo fa impressione e fa emozione. È davvero una delle acque più buone del mondo. Insomma, noi siamo un paese pieno d'acqua. Noi abbiamo il record delle precipitazioni, che creano anche problemi, però insomma 300 miliardi di metri cubi di precipitazioni in media all'anno. In Europa li abbiamo noi, forse la Croazia e la Slovenia, ma altri paesi no, e diciamo ne preleviamo appena 36 miliardi e ne consumiamo 28 miliardi, quindi immaginiamo quanta acqua abbiamo. 7.400 fiumi, 15.000 sorgenti, insomma abbiamo 600 laghi, circa 10.000 piccoli laghi, insomma siamo davvero circondati di acqua.
12: E allora perché l'acqua è un problema?
14: L'acqua è un problema perché l'acqua è dipendente dalle infrastrutture.
12: E allora,
14: cioè,
12: sulle infrastrutture
14: per farla arrivare a casa e dove serve un'infrastruttura.
12: Sulle infrastrutture
14: e qui abbiamo un problema.
12: Abbiamo un problema, ma abbiamo anche chi ci può indicare qualche soluzione. Anna Maria Barrile, direttrice generale di Utilitalia. Infrastrutture, acqua e di conseguenza salute, perché l'acqua deve arrivare in maniera corretta, perché non è solo l'acqua che noi beviamo, è l'acqua che va ad irrigare i campi, insomma ci sono una serie di condizioni.
15: Assolutamente, gli investimenti, come diceva Erasmo, sono indispensabili. Mi associo al messaggio rassicurante, nel senso il numero dei controlli sull'acqua potabile, quella che arriva ai rubinetti, per essere chiaro, è impressionante, quindi non abbiamo un rischio. Abbiamo però bisogno di investire sempre di più, questo è evidente. Il cambiamento climatico non impatta la qualità dell'acqua, impatta la disponibilità, nel senso che nello stesso territorio si alternano i momenti alluvionali a momenti siccitosi, spesso a distanza davvero di poco, quindi sì, deve cambiare un po' la logica delle nostre infrastrutture, anche perché le più esposte oltre ai cittadini sono proprio le infrastrutture idriche, che vanno messe in sicurezza rispetto all'impatto di grandi momenti di violenza meteorologica. Per questo bisogna adattare le nostre infrastrutture, raccogliere l'acqua quando piove in modo da poterla avere quando scarseggia. Dobbiamo monitorare e servono delle regole chiare per ripartire l'acqua tra diversi usi.
16: Allora, io vorrei tornare a Petracchini, direttore generale del CNR, che poi ci deve lasciare proprio perché è impegnato in uno dei panel della mattina, che credo sia già cominciato, quindi ci sta regalando questo tempo sottraendolo ad altro. E io, prima di continuare con le mie domande, vorrei andare ai nostri ascoltatori. Ce n'è uno che non si firma, però domanda: quanto ancora sono presenti nella rete di distribuzione italiana i tubi in fibrocemento di amianto e presentano rischi?
13: Allora, su questo tema sull'amianto abbiamo lavorato e studiato, però le fibre dell'amianto hanno impatto in fase, diciamo, di inalazione, e laddove presenti sulle tubazioni, anche se poi sicuramente i colleghi potranno dare maggiori informazioni, non vi sono correlazioni scientifiche che dimostrano l'impatto a livello della salute. Peraltro è presente ovviamente il fibrocemento, insomma, l'amianto in Italia, ma si sta lavorando anche per rimuoverlo, vi sono delle filiere innovative anche per inertizzarlo, però rassicuriamo insomma, l'ascoltatore che non ci sono impatti.
16: Allora, credo che ci siano delle domande che arrivano da qui.
17: Sì, buongiorno a tutti, sono Massimo Labra, sono un docente dell'Università di Milano Bicocca. Volevo chiedervi quanto secondo voi l'innovazione tecnologica, adesso usciamo dal PNRR, quindi quanto, diciamo, l'innovazione di ricerca, cioè appunto il direttore Petracchini eccetera, ha impattato, può impattare sulla qualità anche delle nostre reti e in generale sulla qualità delle acque.
16: Quindi allora, una Petracchini sempre, così poi la liberiamo.
13: Grazie Massimo per la domanda. Sicuramente tanto può farlo, è necessario che la ricerca si avvicini sempre di più all'innovazione. Il PNRR ha permesso di lavorare insieme su questo, i bandi che sono stati fatti. Ora abbiamo un grandissimo patrimonio, dobbiamo sfruttarlo nei prossimi anni per mettere davvero al sistema, però ecco, la ricerca deve lavorare insieme all'università, insieme alle aziende, perché è giusto che i nostri risultati siano portati alla società civile e alla nazione in termini anche di sviluppo, di contributo al PIL.
16: Allora, ringraziamo Petracchini e lo liberiamo, lo mandiamo per il suo impegno a seguire il panel, magari poi ci farà sapere che cos'è venuto fuori. Abbiamo un'altra domanda dal pubblico che sta seguendo qui, se non sbaglio.
18: Sì, buongiorno, sono Aurora. La mia è una domanda rivolta ai giovani, sì, perché comunque la nostra generazione, mi permetto di dire, è una generazione molto attenta al cambiamento climatico, e mi chiedevo come questa attenzione si può tradurre in un impegno attivo dei più giovani, della generazione che vivrà più di tutti il cambiamento climatico e di conseguenza anche del mondo della scuola.
16: Allora, Erasmo D'Angelis.
14: Beh, è una domanda molto importante.
16: Bella tosta.
14: Molto importante, perché sta cambiando tutto, nel senso che se non cambia la quantità delle precipitazioni nel nostro paese, cambia la modalità di precipitazione. Quindi noi dobbiamo, e lo stiamo vedendo in questo forum, anche con gli altri paesi mediterranei, gestire fasi di troppa acqua, gestire fasi di troppa poca acqua e poi gestire anche fasi di rischio. L'Italia, diciamo, dal punto di vista delle tecnologie, delle tecniche, è un paese all'avanguardia nel mondo. È in costruzione nelle Marche, lo sta facendo la CIP di Ascoli, l'azienda idrica, il primo completo acquedotto antisismico, e questa è davvero un'evoluzione straordinaria in un paese sismico come il nostro. Se c'è un sisma, l'acqua arriva dopo 8-9 mesi, 10 mesi, quando vengono ricostruite le infrastrutture. Bisogna che le città diventino sempre più, come si dice oggi, spugnose, cioè riescano
16: spugnose,
14: e cioè riuscire, in caso di precipitazioni violente come accade, a far scorrere il più velocemente possibile l'acqua. E questo lo fanno già alcune capitali europee. Si va a Copenaghen, ci sono canali urbani all'interno della città, giardini spugna, giardini che diventano là.
16: Dobbiamo farle,
14: ma dobbiamo riprodurle anche per un motivo. Che quelle cose lì le hanno fatte le aziende italiane. Cioè noi all'estero esportiamo dighe, esportiamo un valore aggiunto, diciamo, sulle soluzioni per l'adattamento urbano.
16: Sì.
14: E proviamo a farli rientrare in Italia.
16: Barrina, lei sarà d'accordissimo.
15: Sì, l'abbiamo già fatto in Italia, vi do questa notizia, nel senso che Milano è un numero impressionante di comuni nell'Interland milanese, sono già città spugna, con dei fondi che sono cofinanziati dalle aziende stesse e dalla, che sono, tra l'altro saranno rifinanziati quest'anno da Milano città metropolitana.
16: Allora, io non voglio chiedere all'oste se il vino è buono,
15: sì,
16: ma queste città spugna funzionano.
15: Sì.
16: Io ho un interesse dal punto di vista della salute. Che cosa ci danno?
15: Allora, intanto ci danno molto più verde, nel senso che per favorire il drenaggio dell'acqua bisogna togliere asfalto e mettere verde.
16: Sì.
15: Quindi una delle conseguenze di questa nuova impostazione della città di Milano, ma non solo, è proprio questa, di una maggiore presenza del verde per favorire il drenaggio, ma soprattutto della la decementificazione.
16: Grazie,
15: grazie
16: ce l'abbiamo fatta. Ci siamo unite in due, ma
15: che
16: ci siamo
15: fatta.
16: Riuscite. Ascoltiamo, dottoressa, un'altra domanda da chi ci sta ascoltando qui.
19: Buongiorno, sono Carlotta, volevo chiedere alla dottoressa Barrile, perché diciamo è tautologico che l'acqua sia una risorsa vitale e che le reti idriche ovviamente richiedano una manutenzione continua, ma cosa stiamo mettendo a terra per diciamo superare dispersioni, burocrazia e rispondere in maniera urgente a quello che il settore idrico italiano richiede oggi? Grazie.
16: Tutte domande belle, mirate, i nostri ascoltatori, ma dovreste vedere quanti ne stanno arrivando, prego.
15: Questo fa piacere, vuol dire
16: sì,
15: che siamo riusciti
16: certo,
15: con queste giornate ad alzare l'attenzione su questo tema anche fuori dal circolo degli operatori.
16: Certo.
15: Allora, intanto voglio dire una cosa, proprio un'iniziativa di Utilitalia che con le sue associate del settore idrico ha firmato un patto per la resilienza idrica che declina con azioni concrete quello che è la strategia europea di resilienza idrica. Stiamo investendo tanto, il PNRR è stato un volano impressionante che ha portato finalmente, mi verrebbe da dire, il tasso di investimento pro capite ai livelli europei, anche un po' su, perché la media europea è di 100, siamo andati sopra i 100. La preoccupazione oggi è di non tornare indietro, ma stiamo lavorando anche su questo. Stiamo lavorando con strumenti anche di finanza pubblico-privata,
16: sì,
15: che possano capitalizzare in qualche modo quelle capacità progettuali e di collaborazione pubblico-privato che hanno caratterizzato la fase del PNRR. Almeno il metodo lo abbiamo imparato, i soldi speriamo che arrivino, ma noi per esempio stiamo lavorando a una proposta di basket bond proprio per portare su questi strumenti di finanza blu anche le nostre associate meno dimensionate e meno
16: bene. Allora torno De Angelis dai nostri ascoltatori. Intanto buongiorno, bella trasmissione, complimenti, ci fa piacere perché la stiamo facendo tutti assieme. Una domanda sul tema di stamattina: se l'acqua del rubinetto è così buona, perché spendiamo così tanto per comprare l'acqua minerale per via del cloro come disinfettante? Grazie dell'attenzione, ci scrive Claudio da Milano.
14: Cioè, per un'abitudine consolidata, nel senso che il boom delle acque minerali è degli anni 70-80, no? E quando l'acqua aveva problemi ai rubinetti, è un dato oggettivo, e lì c'è stato il boom. Noi abbiamo tra l'altro le acque minerali più buone del mondo, quindi questo favorisce anche un settore che esporta e occupazione anche quella, no? Però diciamo, noi siamo per, insomma, l'acqua pubblica è quella che arriva al rubinetto, quindi si privilegia l'acqua che arriva al rubinetto, che ha tutte le condizioni potabili per essere utilizzata.
16: Come dicevamo.
14: Dopodiché
16: prima,
14: un trucco che serve al paese, all'Italia, un paese come il nostro dove piove tanto,
16: sì,
14: è quella dell'accumulo, cioè accumulare acqua in fasi di siccità. Noi purtroppo abbiamo visto che se per tutto il Novecento l'Italia ha avuto circa 10 gravi siccità, cioè 10 annate o bienni
16: adesso
14: di siccità, Negli ultimi 26 anni ne abbiamo avuti noi già 20. Abbiamo avuto 20 fasi di gravi siccità. Addirittura è sparito il ponte. Cioè, i nostri fiumi hanno un carattere torrentizio, significa che se piove l'acqua c'è, se non piove spariscono. E addirittura due o tre mesi fa sono spariti ancora tratti del fiume Po. Quindi questo significa che abbiamo dei rischi se non piove, poi piove tanto in altre fasi e quindi accumuliamo tanta acqua.
16: Sì.
14: Ma il trucco è l'accumulo. Parlando con colleghi della Turchia, dell'Egitto, allora Turchia e Egitto hanno dighe che accumulano 180 miliardi di metri cubi di acqua. Noi abbiamo 531 grandi dighe che ne accumulano circa 8-9 miliardi. Qui dobbiamo fare un passo avanti gigantesco, no? Perché le dighe devono essere pulite man mano che i fondali, che diciamo l'acqua che arriva in diga è l'acqua dei fiumi di montagna, buonissima, ottima, però hanno un problema, che trasportano terra, trasportano materiali e man mano che viene accumulato, diciamo, è chiaro che la diga perde spessore e quindi l'acqua viene invasata sempre meno. Qui bisogna fare un passo in avanti gigantesco come sistema paese per ripulire le dighe e per realizzare anche nuove dighe.
16: Allora, io vi chiedo di essere un pochino più veloci perché abbiamo veramente tanti messaggi. Voglio leggere quello di Paola, ci scrive da Bologna, dice che abita a Castel San Pietro Terme e nel nostro paese dintorni purtroppo ci sono diverse perdite idriche e l'azienda che si occupa della rete idrica purtroppo fa passare i giorni prima di procedere alla riparazione. Poi ci dicono di risparmiare nel consumo.
14: Questo però richiama un altro problema. Noi in Italia abbiamo 550.000 chilometri di rete idrica, tantissima. Diciamo circa il 60% risale a 30-40 anni fa, quindi abbiamo un problema di investimenti enorme. Il problema dell'Italia qual è? Che l'acqua dovrebbe avere la stessa dignità degli altri servizi a rete,
16: certo.
14: Servizi ferroviari, stradali, digitali, insomma gli altri servizi hanno finanziamenti importanti, l'acqua no. L'acqua
16: anche
14: è sparita,
16: ricordiamo l'acqua, che l'acqua è salute,
14: l'acqua
16: e
14: è
16: benessere.
14: Letteralmente sparita dai bilanci dello Stato e deve rientrare lì, nelle leggi di bilancio.
16: Torniamo a Barrile perché un ascoltatore ha sentito il ragionamento sulla città spugna e dice: Milano città spugna, ma se quando piove si allaga? Lo scrive Andrea.
15: Andrea, si allaga tutto quando piove in un certo modo, però Milano oggi è attrezzata per poter gestire molto meglio di altri i flussi alluvionali, chiamiamoli così.
16: E allora un altro messaggio, lo scrive Jeans, dice: buongiorno, quanto impattano le guerre sul cambiamento climatico? Perché non usare i soldi che si sperperano per le armi per costruire più invasi e sistemare le reti idriche? In Sicilia, in alcuni paesi, l'acqua arriva in estate una o due volte a settimana.
14: Beh, la Sicilia però è un caso nazionale importante. La Sicilia ha 27 dighe. Di queste 27 dighe ne funzioneranno 8-9. Quindi il problema è, diciamo, impegnatevi a riparare, insomma, a restituire lo spazio dell'acqua nelle dighe. Cioè, in Sicilia piovono più o meno 18 miliardi di metri cubi di acqua all'anno.
16: Sì.
14: 18 miliardi di metri cubi di acqua all'anno in media di precipitazioni. Sai qual è il consumo dell'intera Sicilia per tutti gli utilizzi? 1,7 miliardi all'anno. Quindi significa che c'è uno scarto incredibile dalla quantità di pioggia e il consumo di acqua. E la diga serve a questo, ad accumulare acqua e poi a darla quando, diciamo, quando serve.
16: Allora,
14: il problema di infrastrutture.
16: Un altro messaggio, io mi scuso, forse sono confusa, non so Barrile se gliel'ho già letto, però nel dubbio bisognerebbe dare incentivi in infrastrutture per coltivare la terra, avremmo meno dissesto geologico e più industria agroalimentare, agriturismo e quindi più posti di lavoro.
15: Beh, io sfondo una porta aperta perché prima di fare questo lavoro ero direttore generale di Confagricoltura. È evidente che l'agricoltore ha un ruolo importante di preservazione del territorio e non a caso è stato riconosciuto proprio in un disegno di legge approvato dal Parlamento un paio d'anni fa questo ruolo. Quindi assolutamente concorde su questo principio, ma gli agricoltori sono ben incentivati anche dall'Unione Europea a mantenere e preservare questo ruolo.
16: E allora abbiamo circa un paio di minuti, io vorrei arrivare insieme a voi alle conclusioni del nostro ragionamento. D'Angelis, scegliendo una sola priorità, una sola, per i prossimi 10 anni, quale potrebbe essere e perché? Guardiamo anche ovviamente al lato salute, al lato cambiamento climatico che sta impattando profondamente sul nostro vivere quotidiano, sul nostro sonno, sul nostro benessere, anche semplicemente sulla vita sociale, perché non abbiamo più voglia di uscire la sera quando fa quel caldo dirompente. Prego.
14: Sì, il nostro obiettivo oggi e nel futuro deve essere quello di avere città più spugnose, come dicevo prima, più in grado di assorbire acqua e farla scorrere il più velocemente possibile senza danni, città più fresche, e quindi cercare di, appunto, come dicevi tu, di depavimentare, di ricostruire un po' di naturalità all'interno delle città, alberature. Cioè, ormai il clima è cambiato, abbiamo visto in quest'estate, è stato davvero, diciamo, un alert importante per tutti noi italiani. Abbiamo visto che davvero restare per 2 mesi a 40 gradi è qualcosa di incredibile, purtroppo per noi sarà sempre. Quindi ridisegnare e ripensare le città.
16: Barrile, priorità.
15: Priorità è rimettere mano alla governance dell'acqua, ma non solo. C'è un tema di cambiamento climatico, c'è un tema di transizione ecologica, sociale ed economica del sistema infrastrutturale europeo, non solo italiano. È chiaro che l'Europa è più esposta, l'Italia è più esposta al cambiamento climatico, ma noi siamo solo il cantiere di quello che accadrà anche prima o poi in Nord Europa. Quindi che la resilienza idrica diventi vada in cima all'agenda europea e all'agenda italiana.
16: Resilienza idrica, mi piace lasciarvi con questo termine, con questa parola. Allora, io voglio ringraziare davvero i nostri ospiti, Anna Maria Barrile, direttrice generale di Utilitalia, Erasmo D'Angelis, presidente della Fondazione Earth and Water Agenda e cofondatore del One Water Committee. Siamo giunti al termine di questa puntata speciale di Progetto Benessere dalla nuvola dell'euro. Abbiamo raccontato l'importanza dell'acqua come fonte di vita e salute, perché senza acqua non c'è cibo, non c'è ambiente, non c'è futuro, in una parola non c'è vita. Per questo il principio One Health, One Water non è solo uno slogan, ma è una strategia che deve legare la ricerca, la prevenzione, le infrastrutture e i comportamenti individuali, come abbiamo imparato a capire e a sottolineare anche oggi. Ci fermiamo qui dalla nuvola dell'Eur, domani torniamo a Saxa Rubra e affronteremo il tema delle ferite dell'infanzia, come superarle, nel nostro spazio del venerdì dedicato al benessere psicologico. Ma siccome ottobre è il mese della prevenzione dentale, parleremo anche di questo. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate, lo sapete, c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e da tutta la squadra di Radio 1. La regia oggi è stata di Laura Nerozzi, in redazione Valeria Fatone. Alla parte tecnica ringraziamo Carlo Boninsegna, Davide Santimarocco, Paolo Ranaldi e da Saxa Rubra Alessandro Rosi. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'ultima traccia.
2: Io sono Lucrezia Scardini.
3: E io sono Anna Vagli.
2: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
3: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
2: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
3: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
4: Ore 10.
5: GR1.
6: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Carburanti ancora in calo questa mattina, con il prezzo medio della benzina self che sulla rete stradale scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30 euro. Registrata una discesa anche in autostrada. La progressiva diminuzione è dovuta al tetto massimo praticato da diverse compagnie a partire da lunedì. È tornata sotto controllo la situazione nel carcere di Pisa, dove nella serata di ieri un gruppo di detenuti ha occupato un intero reparto dopo il ritrovamento di microspie per intercettare le conversazioni in cella. La protesta è stata trasmessa anche via social dal cellulare di un detenuto. Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, interviene sull'accaduto e segnala le criticità nelle carceri.
7: Grazie all'intervento dei gruppi speciali, ma soprattutto dei negoziatori della Polizia Penitenziaria, è stata ripristinata la sicurezza e soprattutto la vivibilità dell'istituto. È stato necessario trasferire alcuni detenuti. Abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti della Polizia Penitenziaria.
6: È ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma Vittorio Sgarbi, 74 anni, critico d'arte, ex parlamentare e sottosegretario alla cultura. Al momento non sono previsti bollettini sulle sue condizioni, fa sapere l'ospedale dove Sgarbi era già stato in cura l'anno scorso. In provincia di Torino un uomo di 59 anni è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Maltrattamenti consumati, secondo gli investigatori, all'interno di una comunità residenziale dove l'uomo organizzava corsi di yoga, meditazione e difesa personale. Tra le vittime persone con vulnerabilità. Sono indagate anche altre persone, parte di una presunta setta. Krista Pike, condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali nel Tennessee, negli Stati Uniti. Esecuzione fallita, fanno sapere i suoi avvocati, a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco che sarebbe stato degradato. Subito dopo la donna è stata ricoverata in ospedale. Per Israele la tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai è stata il risultato di un atto di terrorismo. Sul Boeing della compagnia emiratina diretto a Tel Aviv, l'aggressione del copilota di origine umanita al primo pilota ha provocato il rischio di uno schianto a terra del velivolo. Celebrati come eroi, comandante e passeggeri che hanno fermato l'uomo, descritto come un fanatico religioso. Netanyahu ha sentito Trump. Il copilota era un terrorista o un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano. E sulla Brexit, Burnham per la prima volta critica l'uscita dall'Unione Europea. Ha portato più danni che benefici, ha detto. Su questa apertura abbiamo intervistato l'ambasciatore britannico a Roma, Stephen Hickey.
8: We have a new Prime Minister,
9: abbiamo un primo ministro, Andy Burnham, che nel suo discorso al congresso dei laburisti ha detto chiaramente che noi vogliamo una relazione più stretta e più forte con l'Unione Europea. Penso che tutti i paesi europei siano consapevoli che con i cambiamenti geopolitici in corso sia più che mai importante che le nostre democrazie, che hanno in comune valori e interessi, lavorino insieme in modo più stringente.
10: Tra Regno Unito e Stati Uniti c'è sempre stata una special relation, una relazione speciale. Però ultimamente le cose stanno cambiando. Questo dunque avvicina di più Londra all'Europa?
8: I think that is not a substitute.
9: Non penso che si tratti di una sostituzione. Gli Stati Uniti restano il più importante partner per il Regno Unito e sappiamo naturalmente che anche l'Italia e gli Stati Uniti hanno un legame storico. Quindi abbiamo bisogno di lavorare insieme come europei, ma anche con gli amici americani per confrontarci sulle sfide globali: clima, intelligenza artificiale e le minacce della Russia alla nostra sicurezza.
10: Alba Arcuri, GR1.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, 700 luoghi solitamente chiusi al pubblico, in oltre 350 città d'Italia. Si apriranno chiese, giardini, palazzi storici come il settecentesco Palazzo Dugnani a Milano, a Roma la storica attrezzeria Rancati, a Genova la tomba di Giuseppe Mazzini. Sentiamo la direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
1: Il ventaglio è ampio, dai teatri alle chiese, dai borghi ai giardini, ma anche navi, fari, scuole, collezioni d'arte e architetture sia storiche che contemporanee. E un particolare filone dedicato al Made in Italy, per scoprire che il patrimonio culturale è anche fatto di imprese, di botteghe artigiane, di saperi, di lunga tradizione e di prodotti che rappresentano l'Italia nel mondo.
6: Sono le 10 e 5 minuti, il prossimo GR1 alle 11.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10:05 del primo ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Allora, l'ospite di oggi è Carlo Calenda, fondatore e segretario di Azione, col quale ci colleghiamo a minuti. E intanto ci ha raggiunto qui di nuovo negli studi di Saxarubra Gianfredi, che ormai avete imparato a conoscere. Buongiorno Gianfredi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Avete imparato a conoscerlo perché la sua specialità è intervistare leader politici per le strade del centro di Roma. Peraltro diverse volte ha intervistato proprio Carlo Calenda, che stamane per qualche oscura ragione ancora non risponde al telefono.
2: Salve, no, sono venuto qui anche per i suoi bellissimi brillantini che ho notato stamane anche sulle gambe.
1: Grazie,
2: oggi
1: Gianfredi.
2: Non si possono vedere, però dei brillantini bellissimi.
1: Quante volte si tratta
2: di olio?
1: Calenda,
2: volte? Direi tra le 4 e le 5. E una volta ha rapito un oggetto che gli ho portato, Jack Sparrow, perché appunto questo soggetto è in grado di entrare nello stretto di Hormuz. L'ho mostrato a Calenda e me l'ha sequestrato. Quindi credo che lo stia torturando in questo momento, per questo forse è in ritardo.
1: Sì, esatto, sappiamo che è in viaggio. Calenda è uno di quelli però che è, diciamo, più malleabili quando lei l'intervista. È affabile, si ferma, le risponde, è molto cortese con lei.
2: Affabile. L'ultima volta abbiamo parlato della scimmietta di Rita De Crescenzo, che è questa scimmietta di una influencer che voleva portare questa scimmietta in Italia clandestinamente dall'Egitto. E Calenda non so se l'ha saputo, anche ha cacciato una sua consigliera di Azione, perché ha portato Rita De Crescenzo dentro il suo consiglio comunale, si è sdraiata su un tavolo e lui l'ha cacciata dopo questo, quindi non ha un buon rapporto con Rita De Crescenzo. Non ha avuto buone parole neanche per la sua scimmietta.
1: Calenda è cortese, anche Matteo Renzi è cortese.
2: Molto cortese, e più che cortese direi è molto predisposto al giornalismo. Ha fatto domande sulle tartarughe ninja e Renzi è stato sempre iper contento di parlare con il giornalismo, e spero di incontrare, tra l'altro ci sarà la Leopolda, non so se lei...
1: Sì,
2: lei
1: nel sarà weekend, nel weekend.
2: Lei sarà, anche Fedez ci sarà.
1: È vero, ci va anche Fedez alla Leopolda. No, io quest'anno non vado alla Leopolda, però in passato ci sono stata.
2: Io speravo che lei ci fosse in realtà.
1: Ecco, ma senta, va Fedez quando? Venerdì o sabato?
2: Sabato, Fedez dovrebbe essere sabato e dovrebbe essere intervistato proprio, penso, da Renzi.
1: Ci sarà un ping pong tra Renzi e Fedez. Senta, ma questi sono modi, diciamo, con cui la politica cerca di connettersi con il mondo giovanile? Perché insomma entriamo anche in un anno elettorale, quindi il voto dei giovani,
2: no.
1: E poi può fare la differenza? In Italia c'è qualche difficoltà a mobilitare più giovani?
2: Guardi, per come la vedo io, per quanto mi riguarda, è un modo che la politica per mettersi in connessione con il giornalismo serio, quello che non c'è più, quello di inchiesta, quello che fa le domande scomode come le mie, appunto, qual è la sua Wings preferita? Cosa ha mangiato a pranzo?
1: Sì, questo l'ha chiesto a Giuseppe Conte.
2: E lei cosa ha mangiato oggi a pranzo?
1: Pranzo sono le 10:05, al massimo a colazione intende.
2: No, si pranza.

0: che ha su di sé una grande responsabilità, Gianfredi, perché deve guida il partito di maggioranza.
1: Quindi
0: relativa del campo largo.
1: I mutandoni più comodi per non essere distratti, diciamo, deve essere più comodi quando si fanno tutte quelle cose da politici, come andare in giro.
0: Non lo so, sicuramente non lo so, sicuramente so che ha un grande compito sulle sue spalle. Liz Schlein, una donna alla guida del principale partito di maggioranza relativa del campo largo, e ha detto, insomma, dobbiamo anche coinvolgere, oltre che la sinistra, quella di Fratoianni, Bonelli, il Movimento 5 Stelle, anche i centristi. Però, insomma, sembra piuttosto guardare a Renzi, a Onorato e a Maggi, mentre Carlo Calenda, che noi stiamo continuando a provare a chiamare perché stamane doveva essere con noi, Carlo Calenda resterebbe fuori da questo recinto del campo larghissimo, come l'ha chiamato Giorgia Meloni.
1: Perché non sono tanto simpatici tra di loro? Come mai, non, secondo lei, non lo vogliono? Non è amichevole?
0: Non lo so, lo chiedo a lei, che li conosce bene perché li va inseguendo col suo microfono.
1: Beh, non diciamo, credo che sia un fattore di simpatia, però se stessero un po' insieme potrebbero fare pace, trovare una quadra. Non lo so, potrebbero fare un picnic o un pigiama party insieme con tutto il campo largo, potrebbero riuscire, diciamo, a far fronte a questa situazione. Lei non trova? Complimenti, ha delle unghie molto carine. Il suo smalto.
0: Grazie,
1: oggi è molto,
0: grazie che lei si sofferma sui dettagli anatomici. Allora, no, diciamo che sicuramente il centro è importante, no? Per avere una maggioranza poi in grado di governare anche il paese con politiche anche fondate sul pragmatismo, no? Un governo anche ragionevole. Quindi il centro porta un elemento di moderazione, no? nelle coalizioni.
1: Beh, sì, ci vuole la moderazione. Non so, lei
0: ce lo dice, lei ci crediamo.
1: Io sono un giornalista.
0: Ormai un fine analista politico.
1: Beh, sono un fine analista, giornalista, politico, che su tutti i fronti devo appunto trovare una quadra, direi. Perché la moderazione non... Perché non parlare con moderazione anche di Winx e di principesse? Lei aveva una principessa preferita? A livello politico, qual è la sua principessa preferita?
0: Principessa in che senso?
1: Lei ha una principessa, non so, Biancaneve... E la bella addormentata nel bosco.
0: La Cenerentola. A me piaceva molto la storia di Cenerentola e Sette Nani.
1: Lei oggi che scarpette indossa? Ah, no, oggi
0: ho degli anfibi, come ha visto.
1: Degli anfibi. Sì. Ma non piove?
0: No, non piove. A Roma non piove, c'è un bellissimo sole. Senta, lei nel weekend quindi andrà alla Leopolda. E chi vuole intervistare?
1: Beh, sicuramente Maria Elena Boschi è tra le mie prerogative che mi sono posto. Sempre un piacere intervistarla.
0: Ma per i contenuti immagino che le trasmette.
1: Diciamo per contenuti poco professionali, sì.
0: No, vabbè, cioè lei la butta sostanzialmente sempre in caciara, però
1: sono
0: interessante.
1: Sono svenuto l'ultima volta che ho visto...
0: Sì, ha fatto anche col Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché ha intervistato anche Meloni a Phoenix ed è venuto e caduto ai piedi della Premier.
1: Sono debole e ho dei colpi di calore che ogni tanto sopraggiungono e non posso controllarli, non posso farne a meno.
0: Senta, ma invece diciamo sta seguendo anche quello che si muove nel centrodestra, in particolare nella Lega, perché anche gli esponenti della Lega vedo che sono sempre generosi con lei, si fermano, rispondono alle sue domande. Ha intervistato di recente di nuovo anche il vicepresidente del Consiglio Matteo Renzi, no?
1: Matteo Salvini.
0: Sì, vabbè, continuiamo a parlare di Renzi, non so perché.
1: Ah, beh, giustamente, due Mattei, quindi tra
0: però parliamo del vicepresidente del Consiglio,
1: sì,
0: Matteo Salvini.
1: Si ferma spesso e tra l'altro l'ultima volta sono stato l'unico giornalista poco professionale ad essere che si è fatto intervistare appunto da Matteo Salvini. È stato, tutti gli altri giornalisti erano un po' ci sono rimasti un po' male perché non hanno ricevuto risposta. Erano tutti là pronti, no? Era una riunione di partito in atto, Matteo Salvini è uscito, c'erano tutti i giornalisti intorno che volevano fare domande, queste domande solite che vengono fatte, ma insomma il partito, il nord, il sud, e io invece gli ho chiesto come va, e gli ho chiesto appunto di questa notizia, non so, di Sfera Ebbasta che si è portato delle ragazze allo stadio dell'Inter. Sa che Matteo Salvini è anche un grande tifoso
0: del Milan.
1: Sì, e quindi ho chiesto di lui, la risposta a questo e se n'è andato. E quindi gli altri giornalisti ci sono rimasti un po' male.
0: Però è un'altra la clip con Matteo Salvini che è diventata molto virale.
1: Quale?
0: Quella di un corteggiamento in cui c'era anche una ragazza.
1: No, questo è un format giornalistico che io sto adottando ultimamente. Diciamo, grazie all'assist ministeriale ho un approccio con una. Riesco ad avere un approccio con una. Chiedo aiuto al ministro e lui me l'ha dato, quindi è stato molto utile il suo assist. Adesso sono ancora in contatto con questa ragazza che appunto è a Milano Marittima, spero che ci stia sentendo. E
0: vuole fare un appello.
1: Faccio un appello a questa ragazza di Milano Marittima con cui ho approcciato con l'aiuto del ministro Salvini e spero che lei possa, ecco, non so, venire qua a Roma. Sì, per
0: oppure pure lei può prendere un treno e andare a Milano Marittima, non è che sia lontano.
1: Beh, sì, ce ne vuole però adesso.
0: Senta, magari ma...

0: ha visto che la Lega va a congresso il 24-25 settembre a Milano, 24-25 sì. ottobre, scusate, a Milano va a congresso la Lega, però sarà un congresso praticamente con un candidato unico, sembra, non ci saranno candidati alternativi a Matteo Salvini.
1: Ci sarà anche Silvia Sardone e Susanna Ceccardi, giusto?
0: Certo, certo, sono esponenti di primo piano della Lega.
1: Io sono riuscito a combattere con le spade laser insieme a Silvia Sardone, non so se lei ha mai visto.
0: No.
1: Mi è uscita fuori la spada laser, quando l'ho vista abbiamo cominciato a combattere.
0: Ah, e avete fatto una battaglia?
1: Una battaglia di spade laser, esatto.
0: Cioè gli ascoltatori devono sapere che mentre noi parliamo, io accanto a me Gianfredi con una bambola.
1: Una Winx, una fatina.
0: Stella, per chi ha dei bambini o delle bambine sa bene che Stella è la bambolina, quella con i capelli biondi, somiglia un po' a una Barbie. E insomma lei...
1: No, somiglia a lei, questa l'ho portata apposta perché è diciamo... È come lei, è una Winx bionda, è una fatina bionda, e quindi io l'ho portata perché c'è questa netta somiglianza. Le manca un calzino perché ieri ha fatto serata. Lei ha fatto serata ieri?
0: No, io non ho fatto serata, ero impegnata in televisione, quindi non ho fatto serata. Senta, ma...
1: Da chi? Da Barbara D'Urso?
0: No. Barbara D'Urso che torna, giudice a Ballando con le Stelle, sarà grande ritorno.
1: Molto bello,
0: televisivo.
1: Molto bello. Io ero un grande fan. Io mi informavo solamente grazie a Barbara D'Urso.
0: Ah, non per questo diciamo il suo livello giornalistico si è poi diciamo
1: è così
0: consolidato,
1: elevato, è molto elevato
0: sulle interviste. Che cosa mangia a pranzo?
1: Beh, diciamo sì, è un livello alto, perché non è alto secondo lei?
0: Sì, soprattutto forse il segreto è passare dall'alto al basso.
1: Dall'alto al basso.
0: Senta, ma abbiamo parlato della Lega nel centrodestra, parliamo anche di Fratelli d'Italia. Allora, vabbè, lei ha intervistato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, qualche giorno fa a Phoenix.
1: Mm-hmm.
0: Come
1: sì,
0: è stato?
1: Sì, sì, sì. È stato molto emozionante, tant'è che sono svenuto, ho perso i sensi e sono riuscito a rialzarmi, a fare i complimenti per gli occhi bellissimi, perché mi ricordava un po' la regina degli Elfi del Signore degli Anelli. Non so se lei sa, ma la nostra premier è una grande fan del Signore degli Anelli.
0: Sì. Ma lei infatti ha citato subito il Signore degli Anelli, perché lei è molto astuto in questo e voleva carpire l'attenzione del Presidente del Consiglio.
1: No, non volevo carpire, no, io ho un istinto giornalistico e mi esce fuori quando mi avvicino. Lei ha un film preferito?
0: Io, sì, svariati, ma siamo su questo tema adesso
1: Ma va bene.
0: No, dell'intervista a Meloni, com'è andata?
1: Beh, gli ho chiesto il numero di telefono, ha detto in separata sede fuori dalle telecamere.
0: E gliel'ha dato poi?
1: Diciamo, non è molto semplice, con tutti quei bodyguard, no, forzuti che stanno lì. La cosa più difficile a livello giornalistico sono i bodyguard. Non tanto i politici o i giornalisti, sono i bodyguard, sono i più cattivi, perché mi impediscono sempre di fare il mio lavoro.
0: Ma loro fanno anche il loro lavoro, che è quello di garantire la sicurezza delle
1: persone. Sì, ma
0: sono cattivi.
1: È arrivato...
0: No. Però non l'hanno mai menato a lei?
1: No. Qualche manifestazione in cui sono molto calorosi, diciamo qualche carezza a schiaffo mi è arrivata, però niente di più. Poi cercano sempre di rubarmi i miei occhiali giornalistici, perché io ho questi occhiali con cui riesco a fare i miei servizi, le mie riprese, e spesso cercano di portarmeli via. Una volta è successo che uno di questi manifestanti me li ha presi e ha cominciato a scappare. Io l'ho inseguito, l'ho preso per un piede, poi gli ho riuscito a scappare ancora di più e... L'hanno fermato, alla fine sono riuscito a recuperare questi occhiali che ha lanciato.
0: Sì, questa è la sua peculiarità, perché ora, senza citare i marchi, però lei indossa degli occhiali, degli smart glasses, che le consentono di fare le interviste con una ripresa particolare, insomma, dritta sul volto
1: dritta
0: dell'intervistato.
1: Esatto. Come sto facendo adesso con lei, in questo momento.
0: E questa cosa, come l'ha pensata?
1: Beh, è stato naturale. Ho ricevuto questi occhiali giornalistici in dono dal cielo e ho detto, ok, perché non usarli? Per un fine più alto.
0: Sì, soprattutto quello che accade all'intervistato è che la vede con gli occhiali da sole e quindi non capisce, non comprende neanche subito di essere, diciamo, oggetto di una ripresa in video.
1: Hanno anche un'ottima definizione, riescono anche a riprendere i brillantini che lei ha spalmato su tutte le gambe oggi, con cui
0: sì.
1: È venuta
0: e
1: qua.
0: E quindi no, sembra che io vada in giro con le gambe scoperte. Ma
1: sarebbe affidabile.
0: Senta.
1: Lei sarebbe affidabile col...
0: Dopo andiamo anche sull'affidabile. No, ma con questi occhiali l'intervistato non sa di essere ripreso ed è portato a dialogare in maniera più spontanea con lei.
1: Beh, perché guarda dritto negli occhi, dritto nelle palle degli occhi, è quello che fa tanto.
0: Esatto.
1: Se invece gli altri giornalisti che usano il cameraman o una camerina sul petto, no? Allora lì lo sguardo non arriva dritto per dritto negli occhi, quindi è un servizio meno vero, meno importante, meno rilevante a livello giornalistico.
0: Senta, molto rilevante invece quello che lei fa per portare la politica, o meglio i leader politici, tra i giovani, no? Perché i suoi video poi diventano virali e quindi ci sono tanti click, quindi anche per questo che politici si fermano con lei un po' a dialogare, lei lo sa, no? Che un po' la usano anche per
1: spero che mi vogliono bene, lo fanno per amicizia.
0: Per amicizia.
1: I politici poi perché dovrebbero utilizzare questa cosa? Ma no, ma
0: ecco, e proprio per amicizia, però appunto si fermano, l'ascoltano, le rispondono alle domande. E il voto dei giovani sarà importante nella prossima campagna elettorale. Mm-hmm. Lei che idea si è fatto? Su che cosa dovrebbe puntare la politica per provare a carpire di più l'attenzione anche dei giovanissimi?
1: Guardi, io tempo fa notai un deputato che usciva fuori da Montecitorio con una spilla, con la faccia di Spider-Man. Io lo assicuro, questo non è... E io ho chiesto, ma il suo partito, lei vota Spider-Man? Sì, è il partito di Spider-Man, credo che ci sia questo partito, penso che voterò per quello. C'era un deputato con il partito di Spider-Man. Lei non conosce il partito di Spider-Man, esiste, credo che esista veramente, c'era un politico che aveva questa
0: spilla. No, non lo sapevo. Vede, lei è più informato di me.
1: E lei sa invece del partito dei capibara, che è un altro partito che è sorto da poco?
0: Cioè? Ci spieghi.
1: È un partito basato su, sa, questi animali, capibara, sono come delle marmotte. E in pratica la sua filosofia è basata sul far nulla, sul non lavorare una settimana senza lavoro. Questo è il programma di questo partito dei capibara. Lei lo voterebbe mai o avrebbe un altro punto di riferimento?
0: No, avrei un attimo di esitazione. Io sono per i partiti tradizionali.
1: Tipo?
0: Destra, sinistra, centro, quelli che ci sono, con i loro leader. Il voto è almeno peggio.
1: Ah, bene, bene, bene. E chi è quello che le sta più simpatico?
0: Nel mondo reale non si può puntare sempre alla migliore delle soluzioni possibili, ma anche alla meno peggio delle opzioni reali, no?
1: Lei voterebbe mai un candidato premier filippino?
0: Per l'Italia?
1: Sì.
0: Questa è una bella domanda. Senta, ma parlando a proposito di anche di questioni internazionali, perché lei, voi dovete sapere, voi ascoltatori, che sui social Gianfredi propone l'aperitivo filippino, la cena filippina, quindi non so perché ha preso di mira proprio.
1: Ho fatto un master in giornalismo filippino, mi hanno mandato in un posto molto lontano perché non so, erano troppo invidiosi della mia preparazione giornalistica, quindi mi hanno mandato in un paese remoto come le Filippine a studiare giornalismo e poi sono tornato qua.
0: Senta, ma lei invece nei cortei, nelle manifestazioni, ha detto che quelli più aggressivi sono quelli di proprio sinistra-sinistra, quelli da sinistra.
1: Ma non lo so, sono molto calorosi. In genere hanno queste bandiere colorate, sono rosse e vedo che hanno molto calore. Non so, forse perché il rosso è il colore, no, del
0: calore.
1: Però forse
0: sono anche infastiditi perché lei un po' li prende in giro.
1: Ma no, ma che prende
0: ne so,
1: in giro?
0: Questi gruppi, diciamo, vetero-comunisti, un po' nostalgici.
1: Per esempio, c'era una grossa manifestazione a sostegno di Alfonso Signorini, in cui sono andato lì a chiedere appunto, ma state manifestando a sostegno di Alfonso Signorini? E si scaldano perché...
0: Ma chi, quelli di Potere al Popolo per Alfonso Signorini?
1: Credo di sì, suppongo proprio di sì.
0: Vede, lei va lì e li prende in giro,
1: no,
0: li provoca,
1: no.
0: Diciamo la verità.
1: Io ho delle fonti che spesso sono poco attendibili. A volte
0: basta
1: a volte
0: saperlo.
1: A volte no, però ognuno ha le sue fonti, anche lei dove prende le sue fonti?
0: Ne ho svariate, ma le fonti notoriamente non si rivelano. Senta, c'è un tema che voglio affrontare con lei ora.
1: Fonte.
0: In un attimo di,
1: fonte...
0: di serietà, perché approderà appunto alla Camera il disegno di legge sull'antisemitismo. Noi ci stiamo avvicinando a un anniversario importante, quello del 7 ottobre.
1: Mm-hmm.
0: Avremmo voluto vedere le forze politiche tutte unite per votare un disegno di legge che assume un valore simbolico di primaria grandezza. È intervenuta anche la senatrice a vita Liliana Segre, che ha detto, insomma,
1: una donna molto sexy.
0: Evitiamo lo scenario peggiore, cioè quello di
1: un
0: voto...
1: Quando vedo Liliana Segre impazzisco.
0: Allora, Liliana Segre, no, siamo seri su questo.
1: Non ce la faccio.
0: Il DDL antisemitismo, si è detto appunto, ha detto Liliana Segre, cercate di raggiungere unanimità alla Camera, non diamo l'immagine di un Parlamento che si divide su questo tema, però purtroppo pare che questo non si otterrà, perché insomma il Partito Democratico all'interno ha posizioni diverse, ma quella che sta prevalendo non prevede il voto favorevole in Parlamento, si chiedono modifiche. Però modificare il testo significherebbe ricominciare il lavoro da capo e mandare questa iniziativa più avanti nel tempo.
1: Potrebbero, diciamo, trovare anche una quadra vedendosi tutti insieme. Potrebbero mangiarsi un buon dì, una tazza di tè e trovare una quadra su questo decreto antisemitismo con la ottima sexy Liliana Segre che a guidare la merenda.
0: Io mi dissocio chiaramente dall'ironia che
1: è un complimento, non mi sembra di aver usato delle parole deplorevoli.
0: Senta, no, sicuramente è un faro morale Liliana Segre, proprio per la vicenda che ha vissuto
1: la prima volta Liliana Segre in televisione.
0: No, mi dica
1: questo. Ho ululato per quanto...
0: Vabbè, allora, senta, invece andando su un altro tema che pure è di stretta attualità e riguarda il volo Dubai-Tel Aviv, insomma, oggi avremmo voluto parlarne con Carlo Calenda che aveva confermato la sua partecipazione, ma
1: sarebbe
0: non riusciamo
1: bello.
0: Ancora a raggiungerlo telefonicamente, poi dopo Calenda mi sentirà e sarò abbastanza aggressiva con Calenda, però insomma...
1: Questo... Può essere aggressiva anche con me, per favore.
0: No, con Carlo Calenda no. Sì. Allora, il volo Dubai-Tel Aviv, insomma, ma è davvero scene che ci riportano al clima da 11 settembre. È stato un miracolo, non so come altro chiamarlo, insomma, il secondo pilota che accoltella il comandante di origine indiana, il comandante di origine indiana che non soltanto ha la prontezza di lanciare l'allarme, ma soprattutto apre la cabina di pilotaggio, perché dopo l'11 settembre le cabine di pilotaggio sono serrate durante il volo, la apre e consente quindi poi a dei piloti fuori servizio e a degli altri passeggeri di rendersi conto di quello che sta accadendo, di riprendere il controllo del velivolo che atterra, tutti i passeggeri arrivano sani e salvi all'aeroporto di Ben Gurion. Cioè davvero un miracolo, c'erano quasi 180 persone, è una storia pazzesca questa, però ci fa anche adesso, insomma, due ministri del governo israeliano hanno detto che si tratterebbe di un attentato terroristico di matrice islamica, Netanyahu, il premier israeliano, non si è sbilanciato. Lei che ecco, intanto è arrivato Carlo Calenda praticamente in chiusura. Allora un attimo, senatore Calenda.
2: Ho lasciato il telefono a casa, mi scusi.
0: Senatore Calenda, lei mi ha obbligato a fare una puntata intera 20 minuti con Gianfredi che dice qualunque cosa in diretta su Rai Radio 1.
2: Vabbè, però Gianfredi è simpaticissimo e sì, mi dispiace molto. Ma ho dimenticato il telefono a casa, quindi sono dovuto andarla a riprendere.
1: Sì,
2: sono sulle
1: come
2: scale
1: no,
2: di
1: come
2: casa.
1: No, ci crediamo. Se la stava spassando,
2: tu lo sai che io ti gonfio la prossima volta.
1: Dopo le vacanze in Uzbekistan, lei è rimasta in contatto con qualche ragazza uzbeka.
2: No, allora, sono in contatto solo con mia moglie.
0: Ecco, avete capito che una serie di contingenze hanno impedito il regolare svolgimento di questa puntata. Carlo Calenda, ora ricalendarizziamo prestissimo, perché lei oggi ci ha dato quella che a Roma si chiama una sola. E io mi sono ritrovata 20 minuti con Gianfredi.
2: La qualsiasi.
0: Bene, allora intanto io devo ringraziare Gianfredi che si trovava qui per caso ed è entrato nello studio qui di Ping Pong. Grazie Gianfredi.
1: Grazie
0: Carlo Calenda, ci ritroviamo presto qui a Ping Pong. Io devo ringraziare in redazione Roberta Genuino, Lara Guerzoni, la parte tecnica Alessandro Adriani, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani. Buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram.
9: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1 India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay Summit.
10: Lei è il dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
11: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
12: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
13: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo. Chi ci pensa a fermarsi?
12: Una serie di Michele Placido.
14: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
12: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
16: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti 56 secondi. Sulla A9 ci sono code verso la Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Sulla A21 la Torino-Brescia, rallentamenti con code a tratti tra Voghera e Casteggio in direzione di Brescia. Sulla A4 code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla A7, la Milano-Genova, troviamo code per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per lavori tra Padova zona industriale e la 4 in direzione di Padova. Sulla 13 la Bologna-Firenze ci sono code per 4 km per un veicolo in panne tra la Complanare Firenze Nord e la variante direzione nord verso Bologna. Sulla stessa A14 code a tratti per traffico intenso tra l'Autosole e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sempre sull'Adriatica rallentamenti per lavori tra Pedaso e Grottamare verso Pescara e tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
16: In collaborazione con il CIS. Impronte.
18: Buongiorno a tutti e in particolare agli amici degli animali. Io sono Claudia Cotte e vi do il benvenuto alla seconda puntata di Impronte, il nuovo programma alla scoperta dello straordinario mondo degli animali. Quindi, come sapete, inviteremo in ogni puntata veterinari, divulgatori, scrittori, personaggi dello spettacolo. Ecco, e questo sarà proprio una puntata speciale per questo. Parleremo di curiosità, emozioni, risate, anche il ruolo sociale che hanno gli animali a sostegno dei più fragili. Ecco, io vi invito anche a mandarci sempre le vostre storie che possiamo anche raccontare durante la trasmissione sui miei canali social claudiaconte.it. Insomma, gli animali sono sempre i nostri compagni di vita e ci insegnano qualcosa di molto importante: la fiducia, la lealtà, la cura e soprattutto la capacità di creare legami. E allora partiamo subito con una storia che parla di un incontro speciale. Durante una maratona in Thailandia, una runner ha fatto una scelta che le avrebbe cambiato la vita. Kemira Klong Sanon, a metà maratona, vede un cucciolo completamente solo sul suo percorso. Temendo che fosse stato abbandonato, decide di prenderlo con sé e di continuare la gara. Mancavano ancora 30 km, ma lo ha portato con sé fino al traguardo. Dopo la gara, nessuno si è presentato a reclamare il piccolo e così la nostra runner prende una decisione ancora più speciale. Adotta e lo chiama Chimbueng, come la maratona che li aveva fatti incontrare. Quel giorno non ha portato a casa soltanto una medaglia, ma ha portato a casa anche un nuovo migliore amico. Ecco, ed è proprio questo legame speciale tra uomo e cane che parleremo oggi. Dopo questa prima emozionante storia, ho il piacere di avere con noi, ospite d'impronte, Francesco Apolloni, un caro amico. Lui è un attore, regista, scrittore, produttore. Ciao Francesco, buongiorno.
19: Eccoci, buongiorno a tutti voi, grazie per avermi invitato.
18: Ecco, e oggi eccomi, Francesco, qua. Ovviamente...
19: Sospetto perché anche...
18: ma tutti... Le persone che ti conoscono ti hanno sempre visto in un'ottima compagnia con il tuo cane, un bellissimo Jack Russell, Sancho Panza.
19: Sancho Panza, esatto. Forse io sono un po' Don Quixote. Lui è Sancho Panza.
18: Voi siete veramente inseparabili, ecco Francesco, che cosa rappresenta per te?
19: Guarda, per me il cane è salvifico, devo dirti. Allora, io ho avuto due cani molto importanti nella mia vita. Uno che era un maremmano che io avevo trovato tra Viale Marconi alla Magliana, perché quando ero adolescente io, anzi quando ero ragazzino io, perché l'ho trovato verso i 10 anni, praticamente sotto il Tevere a Ponte Marconi Magliana c'erano ancora le pecore, ecco. Quindi trovai questo maremmano che doveva essersi perso e quindi io poi in quel periodo ero, insomma, vivevo praticamente solo, e quindi mi sono portato questo cane con me e sono cresciuto con questo maremmano che mi ha anche protetto e difeso, diciamo così, in un quartiere particolare. Quindi quella è stata la prima storia d'amore. Poi quando l'ho perso è come se avessi perso mio fratello, mio padre, mia madre, quindi credo e ho, insomma, come tanti, come tutti quelli che hanno un animale, poi da, purtroppo sono delle creature meravigliose che per natura appunto noi gli sopravviviamo, e sì. Quindi questo è un dolore fortissimo, e stavo detto mai più cani. Poi a un certo punto ho avuto una fidanzata che voleva il chihuahua, che fanno, gli prende il chihuahua? e quindi io ho preso questo chihuahua e mi è nato l'amore, che all'epoca abitava a Trastevere, che io non è che lo portavo nelle borsette, ecco, io quando uscivo col chihuahua lo trattavo come un cane, insomma, no? Veniva con me, passeggiava con me, lo portavo nei parchi, eccetera, e a un certo punto mi è tornato di nuovo l'amore per i cani, e una signora aveva questo Jack Russell e io l'ho adottato, e quindi ho vissuto con questo chihuahua e con il mio Jack Russell. Poi mi sono lasciato con la fidanzata, lei si è tenuta Kiwi e io mi sono tenuto con questo. In realtà io lo volevo regalare a mia madre, Sancho. Poi anche era anche divertente il nome che gli abbiamo dato, perché c'aveva all'epoca ancora, doveva sverminare, quindi c'aveva questo pancione. Ho detto: Madonna, ma sto cane viene brutto, come lo chiamiamo? Dice: chiamiamolo Sancho Panza, perché c'aveva questa panza, e così è nato Sancho Panza. Mai nome fu più adatto. E poi è diventato veramente un compagno di vita, perché poi non solo, diciamo così, mi ha anche consolato da una separazione, però è diventato anche non solo un compagno di vita, ma anche un compagno di lavoro, perché lui con me ha fatto 3 film, ha fatto una serie televisiva, quest'ultima che ho fatto che si chiama L'appartamento sold out, che si può vedere ancora su Rai Play, uno spettacolo teatrale, io ho fatto un monologo al Teatro Hof di Roma con Sancho, quindi Sancho.
13: Infatti io ti volevo chiedere proprio questo, no? La curiosità più grande è questa: Sancho è anche ormai un cane attore, perché ha recitato in tanti tuoi film, nei tuoi spettacoli teatrali. Ci puoi raccontare di questa performance, ecco, un momento di lui proprio attore?
19: Guarda, io a volte ho fatto dei provini e mi hanno preso, non so se mi prendevano perché, capito, volevano prendere il cane e io andavo a ricasco un po', no? Però è successo che io ho fatto un film con una regista di Bollywood e mi sono presentato col cane, l'ho fatto col cane praticamente, e lei è impazzita, ha preso tutte e due, ha preso la coppia. È nato un po' perché comunque tutte le cose che sono intorno a me entrano in un modo magico in quello che faccio, no? Per cui il cane, questo cagnolino che stava con me, non poteva non entrare nella mia vita. Per cui ha fatto un film che si chiama Ovunque tu sarai, la regia di Capucci, che io avevo scritto. È anche un po' un cane raccomandato, diciamo la verità, perché io scrivendo le sceneggiature ce lo metto, capito?
13: Sì. Però diciamo che ti viene naturale, no? Ovviamente, essendo un animale a cui tieni tanto, ti viene anche di raccontarlo.
19: Ma poi è un cane simpatico, un cane intelligente.
13: Quanti anni ha adesso?
19: Ormai ce n'ha quasi 13.
13: Nella terza età? Ma ci sono dei cambiamenti rispetto al Sancho cucciolo e Sancho in terza età?
19: Sì, assolutamente sì. Per esempio adesso un pochino sordo, lo sento che non... anche se, attenzione, i Jack Russell sono sempre molto... sono dei cani proprio perché sono dei terrier, quindi hanno il sangue del pitbull, sono cani molto coraggiosi. Infatti questo carattere dei Jack mi piace molto, perché sono di ispirazione, no? Fanno delle cose che sono superiori al loro fisico, no?
13: Quali sono le caratteristiche dei Jack Russell, tu che lo conosci bene?
19: Sono dei cani molto attivi, sono molto coraggiosi, perché appunto hanno sangue del terrier, del pitbull, quindi sono cani da caccia, sono cani da tana, quindi sono impavidi, non hanno consapevolezza che loro sono piccoli, capito? Quindi loro potrebbero sfidare un Rottweiler, un leone, anzi io a volte ho paura a portarlo nei parchi, perché vedi delle persone che vanno in giro con dei cani, anzi io penso che per dei cani bisognerebbe avere un patentino, no? Rottweiler, Pitbull, Dogo, insomma sono dei cani diciamo che sono dei cani che vanno saputi ovviamente
13: educare,
19: sì, perché sai, comunque i cani, anche se sono buoni, sono sempre cani, no? Sono sempre, cioè non ti può sfuggire un attimo, capito, il padrone, anche se tu lo controlli, magari un secondo ti sfugge.
13: È anche una responsabilità, no? Quello di avere bravissima, un cane
19: natura,
13: significa che bisogna dedicare tempo per educarlo, per seguirlo e non lasciare che accadano poi cose spiacevoli.
19: Ecco, però un cane ti salva la vita, scusami se ti interrompo, cioè veramente il rapporto con un animale è salvifico, no? Ti fa capire tante cose.
13: Beh, se sai, pensiamo anche alla pet therapy, Francesco, quanto fanno bene anche ai più fragili.
19: Totò diceva una cosa bellissima, che i cani, dice, i cani sono dei signori, no? Perché li tratti male e ti vogliono bene, non li porti giù e ti vogliono bene. Cioè, credo che lo puoi trovare su YouTube, no? Proprio questa cosa che lui dice, che i cani sono dei signori, perché magari uno lo picchia e il cane ti vuole bene lo stesso, non ti chiede niente, capito?
13: E sono capaci di un amore incondizionato. Grazie Francesco,
19: sì,
13: per
19: grazie
13: averci
19: voi,
13: raccontato
19: grazie
13: la tua esperienza con grazie Sancho Panza.

0: Bentornati a Impronte, sono sempre io, Claudia Conte, per presentarvi ora un ospite molto speciale. Lui è fotografo, creatore di Dogo Daily su Instagram e TikTok, è una vera star sui social, è seguito da 1.600.000 follower. Allora, diamo il benvenuto a Navid Tarazzi. Benvenuto, Navid.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Che piacere averti con noi, ecco, non potevi mancare ad Impronte, è questo nuovo programma proprio sul mondo animale, ma ecco, partiamo da te. Come è nato Dogo Daily?
1: Dogo Daily è nato 3 anni e mezzo fa, quando io ho cominciato a fotografare i cani, perché ero appena arrivato in Italia e non sapendo nulla di cani, perché io vengo dall'Iran e in Iran purtroppo è vietato, tra mille altre cose, portare i cani a spasso. Io sono rimasto colpito da questo fatto che ce ne sono tantissimi così per strada, amati dalle persone, e quindi ho cominciato a fotografarli e ho messo qualche video sui social, sono stati virali e ho continuato.
0: Ecco, tu quindi sei un ragazzo iraniano che ti sei trasferito in Italia nel 2022 e hai raccontato, ecco, come è nato Dogo Daily, no? Proprio dal fatto che in Iran non è possibile neanche avere cani da compagnia. Quindi,
1: allora,
0: ecco,
1: possibile, non si può portare a spasso in città.
0: Ok, si può tenere soltanto nelle abitazioni private?
1: Sì.
0: E cosa hai provato invece nel vedere, ecco, gli animali liberi di camminare anche nelle strade?
1: Allora, è un'altra forma di libertà, no? Perché in Italia almeno c'è questa cosa, tante persone lo danno per scontato, queste piccole cose che rappresentano un po' la libertà.
0: Infatti, no, mi fa piacere anche in questa occasione con te esprimere sempre il sostegno al popolo iraniano, alle donne che lottano per la libertà, è un qualcosa di importante da fare, anche se parliamo di animali. Allora... Certo. Con una domanda gentile, no? Posso fare una foto al tuo cane? Che cosa riesci ad ottenere?
1: Allora, io questa domanda è nata perché io, quando ho iniziato, io sono venuto in Italia perché mi sono iscritto all'Università di Politecnico di Torino, però il corso è in inglese, quindi io non parlavo l'italiano. E avevo memorizzato questa frase come, cioè, questa frase di posso fare una foto al tuo cane, per poter approcciare alle persone e poter fare qualche foto, e io non sapevo nient'altro, quindi il mio italiano era limitato a quello, per cui è rimasto sempre quella domanda molto semplice.
0: E diciamo, è stato anche un modo per te per conoscere tante persone, per raccogliere poi dei ritratti tra persone incontrate per strada, ritratti veri, fatti anche di fiducia.
1: Certo, certo.
0: Ecco, noi in ogni puntata di Impronte presentiamo anche un libro, e allora mi fa piacere anche parlare del tuo Posso fare una foto al tuo cane, che è il titolo del tuo libro, edito da Mondadori Electa, che racconta storie di amore, resilienza e complicità. Ce ne vuoi parlare?
1: Io ho fatto questo libro perché 2 mesi dopo che avevo iniziato il progetto qualcuno nei commenti mi aveva scritto: ma perché non fai un libro con tutte queste fotografie? E poi io ho cominciato a raccogliere tutte le storie più belle, tutte le foto più belle in un libro.
0: Quante storie ci sono all'interno del libro?
1: Più di 500.
0: Com'è il rapporto anche con i follower online? Ti scrivono, ti contattano?
1: Certo, certo. La comunità più grande, cioè il contatto più grande che io ho con loro è sotto i video, quando mettono i commenti, perché io mi leggo tutto, perché io pubblico ogni giorno un video, e quindi loro tutti aspettano il video del giorno, e io sento questa responsabilità di montare ogni giorno, di impegnarmi a fare un video ogni giorno per fargli vedere il cane nuovo del giorno.
0: E allora ti facciamo un grande in bocca al lupo e ti seguiamo, Dogo Daily, leggiamo anche il tuo libro Posso fare una foto al tuo cane, e adesso ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie,
1: grazie
0: Navid
1: mille,
0: Tarazzi.
1: Grazie a tutti.

0: Eccoci di nuovo a Impronte, sono sempre la vostra Claudia Conte in questa puntata speciale dedicata al migliore amico dell'uomo, il cane, e diamo il benvenuto a Cinzia Signoretti. Già campionessa di pallamano nella nazionale italiana, oggi è un'educatrice cinofila, istruttore di cani soccorso, esperta in dietetica e nutrizione veterinari, insomma uno dei punti di riferimento della cinofilia nazionale italiana ed europea. È un onore averti con noi, Cinzia, benvenuta.
1: Grazie, grazie, sono molto contenta di questa parlata insieme a voi.
0: Sei stata campionessa di pallamano, educatrice cinofila, ora capitano della squadra azzurra di Cani Cross, ovvero una versione della corsa campestre in cui si gareggia insieme a un cane. Come sei riuscita a unire la passione per gli animali con la passione per lo sport?
1: Praticamente facendo attività sportiva, quella che mi piaceva, quindi correre in bici e il cane che è un cane da sprint e da slitta, quindi fare questa attività sportiva insieme, perché comunque siamo un binomio a tutti gli effetti, siamo una squadra dove c'è la tutela massima del cane, e insomma è una cosa meravigliosa poter fare qualcosa insieme al proprio cane.
0: Ecco, tu lo racconti con una semplicità, no? Come se fosse una cosa semplice, ecco, però quanto impegno, quanto sacrificio, quante ore devi dedicare a questa attività?
1: Allora, io sono una vecchietta, ho 64 anni, quindi sono già campione del mondo, vice campione del mondo, sto facendo ancora attività. Quindi tutti i giorni praticamente, perché tranne il periodo estivo non ci alleniamo perché è troppo caldo per il cane. Io preparo il cane 7 giorni, perché una volta mi devo allenare io, una volta io il cane, una volta solo il cane, cioè è veramente una cosa millimetrica: alimentazione, idratazione, allenamento, insomma base di allenamento per il cane per poter essere al massimo della forma, e io uguale a lui.
0: Quindi è proprio, diciamo, una missione di vita, una scelta di vita totalizzante.
1: Sì, una scelta di vita, perché penso che fare insieme qualcosa, allora in mezzo, siccome è un percorso dentro la boschi, perché si può fare solo dentro posti verdi, queste cose qua, sentire il battito del cane, il cuore del cane, il mio, il respiro, le sue zampe che corrono, sentire nel bosco questo tonfo delle sue zampe e questo cuore all'unisono, è una roba che non si può spiegare.
0: Infatti sono emozioni veramente uniche. E invece, ecco, ti volevo chiedere questo: come si diventa educatore cinofilo? Ecco, se qualcuno ci ascolta, no? Ha la passione per i cani, come si diventa educatore cinofilo?
1: Allora, innanzitutto la prima cosa, avere un cane. Molti vogliono diventare educatori senza avere neanche il cane, ma anche provare ad andare a fare delle lezioni col proprio cane per vedere un po' la situazione, e poi andare a cercare un corso educatori. Ad esempio io con Fantasticane facciamo il corso educatori, ad esempio, cioè cercare poi la linea di pensiero adatta a ognuno di noi.
0: Ecco, tu sei ideatrice, diciamo, di questo metodo che accennavi, Fantasticane, che è un metodo che mette al centro il benessere del cane e l'importanza di una relazione autentica con la famiglia. Ci parli un po' di questo metodo, quali sono le principali caratteristiche?
1: C'è il metodo, che c'è un metodo, un approccio, poi c'è il fatto di poter mettere in primo piano il cane, le sue emozioni, perché un cane ha le emozioni, cioè è vero, bisogna considerare la razza, le motivazioni e le vocazioni di razza che può avere quella tipologia di cane, ma è importantissimo anche le emozioni che sta provando quel cane, cosa gli è successo. Quindi non è solo il mio cane abbaia, ma perché abbaia, andare a monte e doversi domandare perché quel cane è arrivato ad avere questa situazione in quel momento, cosa è successo, cos'è. Questo è importantissimo. E poi che il proprietario possa conoscere come comunica il suo cane, perché se andiamo in Cina e non sappiamo una parola, andiamo male. Quindi è importante conoscere come comunica il cane per poter soddisfare al massimo tutte le esigenze che ha il cane per vivere serenamente insieme.
0: E tu, a proposito di tutto quello che c'è da sapere su educazione, comportamento e benessere, hai proprio scritto un libro, Il grande manuale del cane.
1: Sì, infatti sono molto contenta che mi abbiano dato questo compito meraviglioso, sì, dove praticamente sia chi non ha un cane, chi ancora vuole prendere un cane o comunque ha già un cane, è proprio per i proprietari che devono conoscere tutte le basi del cane, dall'antiparassitario, dalla giardia, MDR1, la cuccia, il cucciolo, le tempistiche, come pensa un cane, cioè, tutte queste cose naturalmente non è che me ne sono inventate, però ci sono delle ricerche scientifiche, ci sono dei studi, perché questo è un, diciamo, un filone del cognitivo. Sono una cognitivista, quindi pensare sempre al benessere del cane, dal canile, ai pro e contro un cane di razza, canile. Insomma,
0: quindi è veramente il grande manuale del cane. Noi d'impronte, io voglio consigliare a tutti i nostri ascoltatori e ringraziare Cinzia Signoretti per il suo lavoro, la sua passione, per quello che ci hai raccontato. E davvero spero di averti presto di nuovo ospite d'impronte.
1: Grazie, grazie, per me è un onore aver partecipato a questa, a questo meeting, va?
0: Bene, grazie allora Cinzia. Ecco, perché il cane non è un animale da addestrare o umanizzare, ma è un vero compagno di vita con cui condividere un legame straordinario. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Impronte. Allora io voglio ringraziare tutti i nostri ospiti, voglio ringraziare la mia redazione, ecco, il regista Leonardo Gragnoli, in redazione Cristiana Affaitati, Lucia Pioppi, il tecnico Emanuele Rinaudo. E ecco, io voglio dirvi questo: vivere accanto a un animale significa anche imparare a guardare il mondo da un'altra prospettiva, con più attenzione, più empatia, forse anche un po' più di meraviglia. Ecco, avere un po' gli occhi che sappiano ancora cogliere la bellezza del nostro mondo. E allora io sono Claudia Conte, questo era Impronte su Rai Radio 1. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di mandarci le vostre storie straordinarie, perché potremmo invitarvi a raccontarle proprio in trasmissione. E per oggi è tutto. Ci ritroviamo nella prossima puntata con nuove storie, nuovi incontri e naturalmente nuove impronte. A giovedì prossimo. Viva gli animali!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
7: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
8: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
7: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
9: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
10: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
11: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
10: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
11: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Dopo le mosse di Eni, IP e Kuwait contro il caro energia, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. Per saperne di più, in diretta Paola Naniera.
3: Buongiorno, sì, discussioni in corso che sembra proseguano in maniera proficua con Tamoil. Un segnale positivo perché il tetto ai carburanti per un mese, almeno finora, 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel, sta influendo positivamente sui prezzi medi di benzina e diesel. I dati sono stati diffusi poco fa dal Ministero, la benzina è sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende sotto i 2,3 euro al litro, quindi una buona notizia, mentre il petrolio, in modo particolare il Brent europeo, è sotto i 100 dollari, anche questo può contribuire a tenere calmierati i prezzi. C'è però un nuovo fronte di tensione che riguarda le borse, investite dalle tensioni sui bond, le occupazioni, le obbligazioni di Stato, in modo particolare quelle americane, che sono ai massimi dal 2002. Questo impatta sulle borse, Londra perde l'1,7%, Parigi l'1,5%, Milano l'1,3%, in tensione anche lo spread. A te.
2: Parliamo ora del fronte lavoro. Ad agosto, su base mensile, il numero degli occupati resta invariato, mentre crescono le persone in cerca di lavoro e contemporaneamente diminuiscono gli inattivi, scesi al minimo storico dal 2004, lo rileva l'Istat. La sostanziale stabilità degli occupati, sia per gli uomini sia per le donne, deriva dall'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni di età e dal calo dei dipendenti a termine e degli autonomi. Legge elettorale, passaggio cruciale in aula alla Camera, atteso sulle pregiudiziali di costituzionalità prospettate dalle opposizioni. Il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. Prova di compattezza sul tema per il centrodestra, che punta all'approvazione del testo nella versione licenziata dal Senato, con premio di maggioranza, capilista bloccati e poi preferenze. Indagine della Procura Generale degli Emirati Arabi Uniti su quanto accaduto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Obiettivo: raccogliere informazioni e prove per stabilire i fatti e verificare se sia un atto terroristico o se fosse stato pianificato. Al Ben Gurion accolti come eroi da Netanyahu i passeggeri ed il pilota ferito dal copilota durante il volo. Polemiche sul loro rientro nello Stato ebraico. Riyadh ha negato a Israele l'atterraggio di velivoli israeliani per riportarli a casa. L'aereo, lo ricordiamo, aveva effettuato un atterraggio d'emergenza in territorio saudita. E sulla vicenda del volo Fly Dubai, il filo diretto Washington-Tel Aviv. Sentiamo l'inviata.
4: I did speak to Bibi Netanyahu.
5: Ho parlato con Bibi. Il copilota potrebbe essere un terrorista o forse un pazzo. Trump conferma la telefonata con il premier israeliano e lascia intendere che il movente del tentato dirottamento non è ancora chiaro. Poi dice:
4: we blow them up.
5: Forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Il messaggio è chiaro e il destinatario anche, il regime di Teheran. A Donald Trump nello studio ovale viene chiesto conto delle trattative in stallo, nonostante i giorni frenetici a New York con i mediatori del Qatar a fare la spola tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Quando la controparte è irrazionale e folle, dice il presidente, è impossibile arrivare ad un accordo. Diverse fonti di stampa avevano annunciato che stesse riprendendo quota l'opzione militare, preferibilmente dopo le elezioni di medio termine. Uno scenario mai accantonato dallo stesso Trump, che comunque continua ad assicurare che la guerra finirà presto. Tutto questo mentre anche le ultime truppe statunitensi lasciano l'Iraq dopo 12 anni di missione per combattere gli jihadisti dell'ISIS. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei carabinieri di Torino su una presunta setta nella bassa Val di Susa, con episodi di violenza fisiche, psicologiche e abusi sessuali nei confronti di persone vulnerabili. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare il prescelto e gestiva corsi di yoga, meditazione e arti marziali. Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. Siamo allo sport. calcio. Questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. Domani invece in campo la nazionale maggiore, impegnata a Parigi contro la Francia per la terza sfida di Nations League. Fresco 76enne Renato Zero ringrazia su Instagram per gli auguri ricevuti ieri con un immancabile grazie di esistere rivolto ai suoi fan, ricambiati con un regalo sicuramente graditissimo.
0: Gli anni passano e i dischi crescono. Per il mio compleanno mi sono regalato un'altra perla di una collana che vedrà la luce il prossimo Natale. Un omaggio ai miei illustri maestri.
2: Il cantautore romano conferma così l'uscita di Irriducibili Miti, album ispirato ai classici che hanno fatto da ispirazione colonna sonora della sua vita, da Bob Marley a Elvis Presley, un progetto che sta ampliando da tempo. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 12.
1: Radio 1 Musica.
6: Le 11.06 su Rai Radio 1, questa è Radio 1 Musica, io sono Gianfranco Valenti, dall'altra parte la squadra si completa con Ludovico Suppa in regia, c'è Francesco Naieri alla parte tecnica da Bitonto con furore, quindi salutiamo le amiche e gli amici di Bitonto, che è una città bellissima, così come bellissima, va detto e ve lo dico anche prima, è la scaletta musicale di quest'oggi per Radio 1 Musica, anzi se volete criticarla oppure addirittura, non mi dire, approvarla, avallarla, 335-699-2949, se ricordate, magari qualcuno di voi ci ha ascoltati anche ieri si è chiusa la puntata con Amy Winehouse. Ebbene, allora, questa ragazza che ha una trentina d'anni è bravissima, è un fenomeno secondo me, ma soprattutto tra i suoi ascolti di quando era più ragazzina c'erano sicuramente Adele, c'era sicuramente Nina Simone e c'era anche Amy Winehouse, Waterfalls con Lucent. I think

questo è un pezzo classico, un po' come dire alla James Bond, io me lo immagino in un film di James Bond. Del resto Lucente, appunto, grande ascoltatrice, grande fan di Adele, che ha avuto a che fare con l'universo di James Bond. Allora, cinema, James Bond, per forza. Allora il collegamento è facile. Perché? Perché questo artista, che tra l'altro ha il classico aplomb inglese, ancora fa concerti in giro per il mondo, e in giro per il mondo è diventato famoso perché l'artista italiano, dopo naturalmente il grandissimo Ennio Morricone, che ha costruito delle canzoni che poi sono diventate colonne sonore per tantissimi film realizzati negli ultimi 40 anni in giro per il mondo. E questa è una canzone che fa pensare al mondo cinematografico, perché siamo proprio sotto le stelle. Spesso si dice le stelle del cinema, in questo caso invece sono le stelle del jazz, con Paolo Conte.

Le cravate sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.

0: whisper out of you, I whisper out of you. Yes, sir.
1: Voi adesso non mi vedete, ma io lo ammetto, ho qualcosa in comune con Paolo Conte, ma non sono i baffi, che è l'unica cosa che potrebbe avvicinarmi così immediatamente al genio di quest'artista da un punto di vista meramente estetico, ma è un'altra, perché io sono di Catanzaro e Paolo Conte è stato insignito di un importante titolo proprio nella mia città, perché l'Accademia delle Belle Arti un pochino di tempo fa, insomma, gli ha riconosciuto, gli ha conferito una laurea honoris causa in pittura, e questo è bello perché comunque un artista a tutto tondo è uno che si è fatto amare conoscere in giro per il mondo, lo dicevo.

anche prima, insomma, con le sue canzoni, con la sua musica. In questo disco, tra l'altro, che è del 1984, sono certo che molti tra gli ascoltatori di Radio 1 Musica lo abbiano ascoltato nella loro vita, c'è anche una canzone straordinaria che è Sparring Partner, che riguarda in qualche modo il mondo dell'incontro, più che dell'incontro di box, insomma, l'incontro che può esserci molto spesso, che può essere un incontro di sentimenti o un incontro professionale. Lui è stato il cantore della Provincia Internazionale e ha avuto in qualche modo a che fare col mondo del cinema. C'è un'artista invece che è innamorata della sua canzone, anzi è la canzone che ama di più. Stiamo parlando di Caterina Caselli, e questa canzone è stata spesso inserita in alcune colonne sonore. Recentemente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia non ha avuto molta fortuna Nanni Moretti, insomma, forse se la sarebbe meritata, almeno riguardo quelle che sono state le recensioni, quella che è stata la critica riguardo al film presentato appunto alla mostra. Però se voi ricorderete, c'è un film di Nanni Moretti che è stato molto apprezzato in passato, che è La stanza del figlio, e c'è in particolare una scena che a me piace molto, che è quella in cui tutta la famiglia si riunisce in macchina e a un certo punto canta a squarciagola questo pezzo, che è un pezzo a mio avviso assoluto, ovvero Insieme a te non ci sto più.

Il 1968 con Caterina Caselli, con Insieme a te non ci sto più, invece insieme a Piero di Aosta ci sto, perché scrive al 335-699-2949, fa i complimenti per questa scaletta di oggi, insomma, però alla fine, sai, faccio il finto modesto, quindi dico i complimenti vanno sempre condivisi con chi lavora nella squadra, che comunque c'è Francesco Naieri, c'è Ludovico Suppe, c'è l'ufficio musica che ci consente di passare della musica di alta qualità, perché poi la musica, come dice qualcuno, è sempre la ragione sociale della radio. Caterina Caselli, questo brano che poi è stato anche rifatto un po' di anni dopo da Franco Battiato, che ha avuto l'ardire, a mio avviso anche il coraggio, di dire ho risistemato questo pezzo perché meritava un arrangiamento più moderno, e ha ragione, perché in effetti poi col passare del tempo credo che siano passati oltre 30 anni tra questa versione di Caterina Caselli e quella appunto di Franco Battiato. In qualche modo restiamo sul mondo della musica che viene vista, perché c'è un brano del 1981 che quando ho ascoltato la prima volta, e l'ho ascoltato, lo ammetto, soltanto 3 estati fa, ho detto: ma questa sembra una canzone di una serie televisiva degli anni 80. Non ci avevo preso, diciamo, totalmente, però ci avevo preso in parte, perché in effetti è stata colonna sonora di 2 serie televisive, ma non negli anni 80, perché è stata poi ripresa in 2 serie degli anni 2000, una anche molto molto recente. Stiamo parlando di quelli che sono stati in qualche modo i pionieri del rock and soul, cioè All and Oates, e il brano è Private Eyes.

Noi domani torniamo, questa è la certezza, perché alle 11.05 naturalmente dopo il GR, dopo le amiche e gli amici del GR, ci sarà ancora una volta Radio 1 Musica. Intanto io saluto e ringrazio Francesco Pionaieri, saluto e ringrazio naturalmente Ludovico Suppa, e stamattina un'ora prima di andare in onda ho letto una curiosità che ricordavo, però non ero certo di questa cosa, quindi meno male, perché il brano che sta per arrivare, che è dei Simply Red, può avere a che fare anche in realtà con Oleoz, che abbiamo appena ascoltato. Perché questo? Perché nel 2003, sono passati un po' di anni, i Simply Red diciamo che hanno in qualche modo scopiazzato, copiato, ripreso quella che è la base, proprio la base strumentale di un brano molto famoso di Oleoz, che è I Can Go For That, e ci hanno costruito quello che poi sarebbe diventato un loro grande successo, che è Sunrise. Se voi prendete proprio la intro di I Can Go For That di Oleoz, su quella Sunrise è completamente costruita. Poi però alla fine si sono accordati, nel senso che Oleoz sono diventati autori, coautori di questo brano, e quindi comunque a loro ha portato successo, soldi e sicuramente anche riconoscimento. Beh, questo per dire cosa? Che i Simply Red chiudono la scaletta di oggi, quindi io che sono Gianfranco Valenti vi saluto, vi ringrazio veramente tantissimo, e andiamo ad ascoltarci un classico appunto di Mick Hucknall, che è Holding Back the Years. A domani!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 1 ottobre. Al nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigine, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, con rinforzi da nord sul Salento e da sud-est sul canale di Sardegna, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul canale di Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Santi per un giorno.
2: E siamo arrivati a giovedì 1 ottobre del 2026. Buongiorno a tutti, bentrovati su Radio 1. Buongiorno Don Walter Insero.
3: Buona giornata a te, Federica Gentile.
2: Santi per un giorno, oggi 1 ottobre, la memoria liturgica è quella di Santa Teresa di Gesù Bambino, una santa che amiamo moltissimo, dottore della Chiesa, patrona di Francia insieme a Giovanna d'Arco. Vi abbiamo tanto raccontato di lei l'anno scorso, vi consigliamo anzi di andare a riascoltare la sua storia bellissima su RaiPlay. Io ce l'ho al collo insieme a San Michele Arcangelo. Li ho tutti e due qua. E oggi invece conosciamo meglio un altro santo di cui si fa memoria proprio in questa data, che è Remigio, vescovo di Reims.
3: Sì, è uno dei grandi vescovi della Gallia, vissuto tra il V e il VI secolo. Ebbe un ruolo fondamentale nella conversione dei Franchi al cristianesimo, quindi la storia lo ricorda perché è stato un personaggio molto importante per la storia della Gallia.
2: Come no, adesso lo vedremo, però spieghiamo subito una cosa, sapete che io amo il rigore, perché poi magari uno apre il calendario e dice ma no, ma non è il 13 gennaio San Remigio? Allora, il 1 ottobre è una data della sua antica commemorazione, che però in molti luoghi è ancora osservata, quindi si celebra moltissimo, anche in Italia, proprio il 1 ottobre, perché oggi, 1 ottobre, è l'anniversario della traslazione delle sue reliquie nella basilica a lui dedicata.
3: Così, sì, molto spesso la data della traslazione diventa l'occasione per ricordarlo, per farne memoria e per pregare per lui. Remigio vive in un momento di profondo cambiamento e di svolta nella storia europea, quindi cambia di conseguenza anche la geografia del mondo noto. Nasce intorno al 440 in Gallia, terra che fa ancora parte dell'Impero Romano d'Occidente, ma nel 476 l'impero crolla.
2: E quindi lui si trova appunto a vedere modificato. Voi pensate, purtroppo in parte lo stiamo vivendo anche noi, no? Quando il mondo che conosciamo cambia, cambia aspetto, cambiano i confini, cambiano i paesi. E lui però cresce nella cultura latina, come abbiamo detto, vede però cadere il potere di Roma e si trova davanti all'affermarsi dei popoli germanici. Quindi gli cambia proprio tutto, la lingua, la cultura, la religione, i punti di riferimento. Diventa vescovo giovanissimo, perché non ha nemmeno 30 anni Don Walter, e quindi si trova a dover guidare i fedeli e non fedeli, perché appunto abbiamo detto, no, arrivano i popoli germanici, quindi tutt'altra confessione, in un momento di grande incertezza e cambiamento. Non è facile per un ragazzo, tra l'altro giovanissimo.
3: No, certo, e lui affronta questo nuovo contesto in cui viene meno progressivamente l'amministrazione imperiale. I vescovi diventano anche punti di riferimento civili e culturali della città, non solo spirituali. Difendono la popolazione, il vescovo dialoga con i sovrani, chiamato a custodire la cultura e a garantire anche una certa continuità sociale.
2: E tra i nuovi popoli che arrivano ci sono i Franchi. I Franchi sono un popolo germanico che piano piano però avanza e occupa tutto il territorio, tanto che poi darà il nome all'intero paese, no? La Francia arriva proprio dai Franchi, che erano però germanici. Remigio, abbiamo detto che è di cultura latina, e si trova quindi in un contesto che è composto da ariani, pagani, altre religioni e lui, vescovo cattolico, cerca in qualche modo di mediare. Che succede? Muore il re Childerico, gli succede il figlio quindicenne Clodoveo. Allora che fa Romigio? Comincia a scrivergli, gli scrive delle lettere, lettere nelle quali è un grandissimo politico, grande diplomatico, perché gli dà consigli, riconosce sempre la sua sovranità e lo lusinga. Quindi si muove Don Walter veramente come un politico navigato, però aiuta tanto, aiuta sia il re, che appunto quindicenne, giovanissimo, sia la Chiesa.
3: Sì, sì, è vero, è molto saggio, è scaltro e si trova ad affrontare una situazione inedita perché ha, come dicevi, la popolazione gallo-romana che è cattolica, i visigoti ariani, quindi che credono, hanno seguito Ario, e quindi e i franchi che sono ancora completamente pagani, quindi è tutto da evangelizzare, ancora
2: certo.
3: Bisogna annunciare il nome di Cristo e farli cristiani.
2: È un'evangelizzazione in patria la sua, poi no, di solito noi parliamo delle evangelizzazioni missionarie, lui diventa missionario nella sua terra praticamente. Ripartiamo proprio da qui perché la storia è ancora molto molto interessante, state con noi.

0: Santi per un giorno, Rai Radio 1, Don Valterinsero, Federica Gentile, e la storia che vi stiamo raccontando è quella di San Remigio. Abbiamo detto che si trova a dover mettere insieme ariani, pagani e cristiani naturalmente, e in un momento in cui crolla l'impero romano e quindi gli cambia il mondo davanti, cambiano i confini, arrivano i popoli germanici, arrivano i franchi in quella che poi diventerà la Francia per l'appunto, e lui comincia a svolgere quella che abbiamo definito, Don Walter, un'opera missionaria, no? in patria, se volete. È importante anche la figura della moglie del re, Clotilde. Perché? Perché la moglie del re è già cattolica, quindi diventa un'alleata importante, tanto che l'azione combinata di Clotilde da una parte, di Remigio dall'altra, che abbiamo detto che lui continua a scrivere al re, gli dà consigli, lo lusinga, quindi lo porta un po' a sé, che succede che il re si converte, tanto che Remigio lo battezza a Haim proprio nel giorno di Natale. E questo è un episodio che è passato alla storia, Don Walter.
1: Sì, era il giorno di Natale 496, ce lo racconta 70 anni dopo Gregorio di Tours, che scrive e descrive la celebrazione solennissima, le strade, la chiesa addobbate con candele, incenso. Clodoveo si presenta al battistero e Remigio gli rivolge parole forti. Gli dice: piega umilmente il capo, o Sicambro, adora ciò che hai bruciato e brucia ciò che hai adorato. Sicambro è il nome Clodoveo, lo chiama così, usa l'antico nome di un popolo germanico. Quindi il senso di questa frase è questo: abbandona gli dèi e i culti che hai venerato fino ad oggi e riconosci quel Cristo e quella fede che prima avevi combattuto. Quindi Clodoveo professa la fede nel Dio Onnipotente, viene battezzato nel nome della Trinità e pensa che insieme a lui pare siano stati battezzati più di 3.000 uomini del suo esercito, come spesso accadeva, no? Il battesimo del re diventa poi il battesimo di tutto il popolo.
0: Certo, infatti è importantissimo.
1: La conversione almeno alla fede cristiana.
0: E Remigio continuerà la sua opera di evangelizzazione tra la gente per quasi 70 anni, pensate. Questo è quello che è riportato dalla tradizione, perché tutto quello che vi stiamo raccontando, la storia è questa, le date poi, no, sono sempre un po' da ricostruire. E anche questa è una cosa che spesso incontriamo, Don Walter. Lui muore già in odore di santità, no? Viene acclamato santo dal popolo immediatamente alla sua morte.
1: Sì, lo considerano santo già in vita, e pensa che alla morte viene sepolto nella chiesa di San Cristoforo, e la sua tomba diventa molto presto meta di pellegrinaggi, e la tradizione riporta tanti miracoli, guarigioni, e il suo culto è attestato in un documento storico già nel VI secolo, nella data odierna del 1 ottobre.
0: Vedi che, appunto, come vi abbiamo detto, è il giorno della traslazione della sua salma, per l'appunto. E andiamo al Vangelo di oggi?
1: Allora, il Vangelo di oggi è capitolo 9 di Luca, versetti 52 e 62. In quel tempo, mentre camminava per la strada, un tale disse a Gesù: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Quindi seguimi, mm-hmm, è la chiamata che il Signore rivolge ai discepoli quando chiama, li invita a lasciare tutto e seguirlo. Un uomo pieno di buona volontà gli dice: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù dice: ma pensaci bene, le volpi hanno le tane dove rifugiarsi, gli uccelli i nidi dove vanno a trovare ristoro, il figlio dell'uomo, Cristo, non ha dove posare il capo. Cioè vive un'assoluta precarietà, ma noi sappiamo che Cristo ha posato il capo sulla croce, quindi è lì che si è abbandonato alla volontà del Padre. Allora fidiamoci del Signore, e che possa donare anche a noi di rispondere con fiducia a Lui che ci chiama e dire: ecco, sì Signore, ti seguo.
0: Grazie Don Walter Insero.
1: Buona giornata a te, Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Per anni l'intelligenza artificiale è rimasta dentro uno schermo. Ora sta cercando di uscirne. Jensen Huang di Nvidia la chiama AI fisica e la immagina dentro robot, automobili e fabbriche. Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, segue una strada diversa. Non vuole soltanto costruire una nuova AI con un agente artificiale personale che compra al posto nostro, ma vuole mettercela letteralmente intorno, nei nuovi occhiali senza videocamera, nei visori da pochi grammi, negli oggetti che indossiamo e portiamo con noi tutto il giorno. Una buona giornata da Massimo Ceroffolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Mentre molti dei protagonisti della Silicon Valley, come Amodei, Altman o Elon Musk, chiedono di frenare la corsa all'intelligenza artificiale, Zuckerberg di Meta e Huang di Nvidia sono tra quelli che continuano a spingere sull'acceleratore. E forse perché guardano già oltre il mondo dei chatbot o degli agenti artificiali, guardano verso un'intelligenza artificiale che entra nel mondo fisico. Nvidia infatti punta su robot, fabbriche e macchine autonome. Meta, che conta sui 3 miliardi e mezzo di utenti distribuiti tra Facebook, Instagram e WhatsApp, sembra volerci letteralmente circondare di intelligenza artificiale. Basta guardare gli annunci fatti di recente da Zuckerberg. Lui non vuole soltanto che parliamo con l'intelligenza artificiale, vuole che viviamo in mezzo ad essa e che la indossiamo giorno e notte. Lorenzo Montagna, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Fondatore di Seconda Stella, esperto di tecnologie emergenti, computer spaziali, realtà aumentata. Lorenzo, partiamo dalla svolta più grande che secondo me è passata un po' inosservata. Zuckerberg, ossia Facebook, Instagram e WhatsApp, Meta per dirla tutta, al pari di Jensen Huang, ossia Nvidia, quella che fa i più redditizi microchip del mondo, sembrano puntare a far uscire l'intelligenza artificiale dallo schermo del cellulare per metterla direttamente addosso alle persone. Secondo te è questa la nuova fase della corsa e poi anche il motivo per cui lui e Huang sono gli unici tra i big tecnologici che non vogliono frenare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
2: Sì, allora sicuramente le due aziende che hai citato hanno un vantaggio competitivo enorme perché hanno creduto prima di altri, in parte anche Musk con Tesla, a questa idea dell'intelligenza artificiale che esce dal computer, dallo schermo e che entra un po' nella nostra vita privata e professionale. Perché vi dico questo? Perché Meta di fatto da anni, lo sappiamo, con il tema del metaverso che gli ha cambiato nomi e connotati, ha iniziato a investire su visori e occhiali, che però, ricordiamoci, non avevano la AI a bordo. Quindi quel blocco si è fermato apparentemente, ma quello che ha fatto Meta, lo ha dimostrato in questi giorni, ha portato la AI a bordo di tutto quello che ha presentato, occhiali, visori e quant'altro. Quindi Meta ha un vantaggio competitivo sia nei visori e negli occhiali, ma anche in questo, magari ne parleremo poi, specie di Tamagotchi, che è un oggetto, una AI, come dire, personale. E poi Nvidia invece ha lavorato tantissimo sull'ambito professionale, certo, creando questo concetto dell'omniverso, quindi molte aziende, anche grosse italiane, stanno utilizzando le piattaforme di Nvidia per avere gemelli digitali di fabbriche, di automobili e quant'altro. Quindi allora, loro sono molto forti su questo, ecco, e nessuno gli sta dietro.
1: E soprattutto Zuckerberg sta recuperando il ritardo con cui si è mosso nella gara dell'intelligenza artificiale e al centro della sua rincorsa c'è questo Muse, che è un agente di intelligenza artificiale che in questo momento in America sta spopolando, è una delle app più scaricate negli Stati Uniti, in Italia ancora non è arrivato, ed è appunto un software, un'app a cui possiamo dare un obiettivo e lui attraverso un avatar, quindi è una simulazione, lavora in autonomia, usa le applicazioni del nostro cellulare, ci organizza i viaggi, fa gli acquisti e appunto ha questo avatar con cui possiamo parlare anche in video. In America, dicevo appunto, sta avendo un grande successo. adesso. Ma intanto l'altro giorno, poco, Muse è stato lanciato 3 settimane fa, qualche giorno fa invece c'è stata la risposta di Sam Altman, il capo di OpenAI, quelli di ChatGPT, che sulla carta vuole frenare la corsa all'intelligenza artificiale, però ha presentato i cosiddetti DOTS, che sono un po' la stessa cosa di Muse, con qualche piccola differenza, ma sono gli stessi che questa estate questi agenti autonomi hanno violato i siti di Hugging Face e quelli del governo americano e australiano. Che cosa sta succedendo, Lorenzo?
2: Allora, sì, in effetti siamo in una situazione di paradosso dove le novità presentate in questo periodo vanno più nella nostra sfera personale, perché con questi agenti condivideremo le mail, i calendari, le nostre registrazioni alle app di acquisti, eccetera. E dall'altra parte hanno dimostrato di essere, come dire, tra virgolette pericolosi. Però io cerco di guardare il lato positivo, no? L'intelligenza artificiale, torniamo all'idea di qualcosa di diverso da quello che conosciamo adesso, che è una chat mordi e fuggi, utilitaristica, risolvere una domanda e una risposta, stanno diventando qualcosa che mi piace fare questo paragone. È come passare da avere un amico, un compagno di banco secchione che le sa tutte, ad avere un assistente personale. Questo è il vero passaggio di Muse. Cioè, Muse non è uno che ti dice che tempo fa a Tokyo, è uno che ti prenota il viaggio, o meglio, arriva al punto di mettertelo nel carrello, poi deciderai tu. Però il costo, la partenza, vedendo tutta la tua, come dire, parte di dati personali. Quindi il successo di Muse è evidente, perché stiamo parlando di un'altra cosa, non di un oggetto, certo, un sapientone, ma di una sorta di segretario,
1: allora,
2: personale.
1: Hai detto prima che Muse è un po' il cervello dell'operazione, sì, che poi è distribuita su vari arti che ha presentato Zuckerberg qualche giorno fa, sì, e il primo di cui vorrei parlare sono i nuovi Ray-Ban Meta Audio, che questa volta sono senza telecamera, in risposta alle tante, sì, critiche che erano state sollevate per riprese che violano la privacy delle persone nei luoghi pubblici. Ecco, questa operazione che finalità ha?
2: Allora, secondo me sicuramente è un modo di evitare i problemi in IoT, e peraltro quelli che avevano bloccato i Google Glass, perché pochi si ricordano, ma è stata Google, certo, a partire con questo, e il motivo per cui si era fermato non era tecnologico, ma di, chiamiamola, social responsibility. Quindi da una parte, se il problema è la fotocamera, togliere la fotocamera è la cosa più intelligente da fare. Peraltro io li ho questi strumenti, quelli che hanno anche fotocamera, e vi devo dire, li uso non tutti i giorni, non sempre, però in molte occasioni fanno la differenza, quando sei in viaggio, quando sei in movimento, cioè se li dimentico a casa torno indietro. Questa è una cosa importante, perché tutti parlano di cose, spesso è una tecnologia che non hanno neanche provato, certo, e quindi togliere la telecamera ma mantenere questa opportunità di dialogare con l'AI senza tirar fuori un telefonino, che è cosa difficile da fare se stai sciando, andando in bici o in moto, o magari anche in metropolitana, è molto intelligente, soprattutto perché poi c'è una quantità di popolazione che ha bisogno degli occhiali a prescindere da queste, certo, no, technicality. Quindi è il posto più giusto e più intelligente, secondo me, dove mettere l'AI, anche perché, Massimo, qui il punto vero del discorso è che se uso gli occhiali di Meta, uso l'AI di Meta, non, certo, uso l'AI di Apple, che è nel telefono. Quindi per Zuckerberg, diciamo, essere diventato un ottico apparentemente è la scelta strategica più giusta per avere una sua fisicità, sì, una sua AI.
1: Senti, poi ci sarebbe tempo, non c'è tempo per parlare di quell'altra grande innovazione, che sono i nuovi Meta VR Glasses, che rivoluzionano il concetto di visore, perché finora l'abbiamo visti molto ingombranti, tu ce ne hai tanti a casa, e invece questi hanno l'aspetto e la forma di semplici occhiali, sì. Però vorrei invece approfondire con te l'altro oggetto curioso, il Muse Charm, che alcuni hanno paragonato a una sorta di Tamagotchi delle AI, una specie di ciondolo con cui tu parli con l'intelligenza artificiale, non ci sono videocamere, quindi è un elemento in più che ci portiamo addosso per interagire con l'intelligenza artificiale.
2: Sì, allora questo fa un po' parte del discorso che dicevamo prima dei wearable, cioè di un'intelligenza artificiale che non è più solo chat a PC o a mobile, e quindi trovo anche questa una scelta ovviamente strategicamente stupenda, perché ricordiamoci che ChatGPT aveva fatto una specie di preannuncio di un qualcosa di simile oltre un anno fa con Jonathan Ive, che era il capo del design di Apple, e poi non si è visto un bel niente. Quindi loro hanno anticipato di gran lunga, mi viene da dire, questo concetto. Si parlava di un ciondolo per OpenAI, che ascolta, che registra, che fa i summary e che prende appunto
1: i summary, riassunti di quelle delle conversazioni,
2: riassunto di quello che stiamo dicendo.
1: E, senti,
2: e quindi l'idea di che sia un ciondolo, secondo me, tende anche a umanizzare, di rendere un po' più meno, come dire, pericolosa, no? Questo concetto.
1: Sì o no, qualche dubbio sull'idea che noi ci portiamo il telefonino, gli occhiali, il ciondolo, l'orologio, tutto connesso all'intelligenza artificiale.
2: Il braccialetto,
1: l'anello. Forse è un po' esagerato, però c'è veramente un minuto scarso per rispondere a questa obiezione, no? Meta vuole rendere questi suoi algoritmi ancora più presenti nella nostra giornata, però lo fa mentre affronta processi e contestazioni sulla capacità di Facebook e Instagram di tenerci incollati agli schermi, soprattutto per quanto riguarda dei ragazzi, creando forme di dipendenza. Come può Zuckerberg convincerci a indossare tutto il giorno una tecnologia ancora più vicina a noi, ancora più pervasiva e ancora potenzialmente più nociva?
2: Allora, sicuramente creando un'utilità vera, e oggettivamente, come vi dicevo, negli occhiali c'è qualche dubbio magari sul Tamagotchi, però è chiaro che qui stiamo parlando di usabilità, quindi finché queste grandi società ci creano una vita sempre più purtroppo comoda, tra virgolette, pigra, o comunque più efficace nel lavoro e quant'altro, la gente tenderà a usarlo. Non a caso è l'app più scaricata negli ultimi 3 settimane. Quindi secondo me c'è sempre un fattore di maturità, quindi c'è una popolazione immatura, non a caso parliamo sempre di giovani, di ragazzi, che se ne frega sostanzialmente di quello che può essere un'invasione nella loro sfera privata, un'utenza molto più matura, molto più attenta, come dici tu, soprattutto in un periodo in cui i social sono stati condannati, quindi si è passati, come dire, a un'azione legale anche aggressiva. Diciamo che il problema è di trust, perché la tecnologia
1: trust
2: più va avanti,
1: di fiducia,
2: più si va avanti più la tecnologia diventerà invasiva, pervasiva, liquida. Si dice che l'AI sarà dappertutto, no? Sarà un utility come il gas e la luce, quindi primo aumenterà sempre di più di costo, secondo ne useremo sempre di più. Chiaro che la consapevolezza è di ciascuno di noi, non voglio sostenere la tesi di Zuckerberg, ma la tecnologia va usata. Certo, va usata molto meglio di come è stata usata finora, anche dal punto di vista delle grandi aziende, ed è per questo che loro, se avete notato, parlano molto di security, di sicurezza, del fatto che è tutto codificato, che nemmeno Meta riesce a entrare in queste
1: la security però diciamo che i loro trascorsi non lasciano tanto ottimismo sulla capacità di entrare poi nelle nostre menti e condizionarci. Io ringrazio davvero tanto Lorenzo Montagna, fondatore di Seconda Stella, grazie di essere stato con noi. Alessandro Adriani al coordinamento tecnico, Mimmi Cocci la nostra regista, da Massimo Cerofolini buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, gli Emirati Arabi Uniti aprono un'indagine sul volo Fly Dubai, ancora poco chiara la dinamica di quanto successo in cabina. Israele afferma poteva essere un nuovo 11 settembre.
3: È presto per dire se l'Iran è coinvolto, ma lo scopriremo a breve, afferma il premier Netanyahu sulla vicenda del volo Fly Dubai. Israele, all'indomani del disastro sfiorato dal Boeing della Compagnia degli Emirati, vive il sollievo ma è ancora sotto shock. Il governo dello Stato ebraico parla da ore apertamente di terrorismo, di un attacco agli accordi di Abramo. Poteva andare nel peggiore dei modi per i 174 uomini, donne, bambini a bordo del velivolo decollato da Dubai alla volta di Tel Aviv ieri mattina, in volo sulla Giordania. Il copilota omanita aveva aggredito il primo pilota emiratino ma di origine indiana, scatenando una lotta che aveva lasciato l'aereo incustodito e provocando una caduta in picchiata destinata a trasformarsi in catastrofe. Invece quattro passeggeri hanno di fatto impedito lo schianto, uno di loro ha tirato la cloche, messo in condizioni di stabilità il volo, un altro ha fermato l'aggressore e a bordo c'era un pilota britannico fuori servizio che ha condotto tutti in salvo, atterrando a Tobruk in Arabia Saudita. Sono loro gli eroi del momento. Ora si cercherà di comprendere se l'aggressione è stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti di liceo, la tensione è crescente, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati. A Marsiglia, secondo le autorità locali, il preside, il vicepreside e altri responsabili sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Un camion dei pompieri è stato accerchiato, poi incendiato. Gli studenti protestano da giorni contro classi numerose, carenza di insegnanti e aule surriscaldate. La guerra in Ucraina, due vittime negli attacchi russi nella regione di Sumy. Secondo le autorità locali sono stati 80 i raid nella zona in 24 ore. A Kiev un drone è caduto su una scuola provocando un incendio. Studenti e insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. L'esercito ucraino ha colpito un impianto petrolifero russo nella regione di Samara. In questi minuti torniamo in Italia, arriva in aula a Montecitorio la legge elettorale, la terza lettura, ci riferisce in studio Vasco Pirri.
4: È proprio così, Vanessa, prende il via in questi minuti, siamo collegati con la Camera, proprio a breve inizierà l'aula della Camera che partirà dal voto sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità chieste dalle opposizioni sulla legge elettorale. Sarà il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro probabilmente sarà la settimana prossima. La maggioranza dovrà dare prova di compattezza. Lo ricordiamo, a luglio sempre a Montecitorio con voto segreto venne bocciato l'emendamento sulle preferenze per un solo voto, poi il testo è stato approvato dal Senato e riparte oggi in aula l'iter per la terza e forse definitiva lettura. Nella versione licenziata dal Senato, lo ricordiamo, c'è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, i capolista bloccati e le preferenze. Dicevamo, la maggioranza fa professione di compattezza, oltretutto è stata già annunciata la fiducia sul testo, sottolineando gli obiettivi di stabilità e governabilità. Dall'altra parte il muro delle opposizioni che denunciano è un premierato di fatto e per questo spiegano verrà bocciato dalla Corte Costituzionale. L'altra critica del centro-sinistra è che sono state introdotte finte preferenze. Tra poco si inizia in aula, vi aggiorneremo nei prossimi giornali.
2: Il ricovero di Vittorio Sgarbi in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura sono gravi. L'ospedale fa sapere che al momento non saranno diffusi bollettini medici. Sgarbi, 74 anni, era stato ricoverato al Gemelli anche lo scorso marzo per una sindrome depressiva che lo ha portato a un forte dimagrimento. Prezzi dei carburanti ancora in calo questa mattina con la benzina al self sulla rete stradale sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30 euro. Costa in discesa anche in autostrada. La progressiva diminuzione degli ultimi giorni è dovuta al tetto massimo praticato da più compagnie a partire da lunedì scorso. Dopo Eni e IP al via anche il Calmiere annunciato da Kuwait. Possibili misure in arrivo anche da Tamoil. Ad agosto, riferisce l'Istat, il numero degli occupati è sceso di 5.000 unità rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione in lieve calo al 63%, quello di disoccupazione è salito al 6,2%. Si è conclusa all'alba con l'arresto di alcuni detenuti la rivolta scoppiata ieri sera all'interno del carcere Don Bosco di Pisa.
0: I reclusi avevano versato olio sui pavimenti, rendendo di fatto inaccessibile un reparto, riprendendo il loro comportamento e diffondendo poi il video via TikTok. La protesta sarebbe scoppiata per la presenza di cimici, ovvero microfoni, in alcune celle. Come ha reso noto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 4 istigatori della rivolta sono stati arrestati e si sta valutando la posizione di numerosi altri. Secondo il capo del Dipartimento, Stefano Carmine Di Michele, decisivo è stato l'intervento dei negoziatori che hanno convinto i rivoltosi ad arrendersi senza che si dovesse ricorrere alla forza. Non ci sono feriti, ma Gennarino De Fazio, responsabile della UIL Polizia Penitenziaria, sottolinea le carenze del sistema.
1: Ma questo dimostra la deriva, lo sfascio del sistema penitenziario italiano, che non è solo a Pisa. Quello stesso fatto che, diciamo, i disordini siano stati diffusi in diretta social dagli stessi detenuti dimostra quanto e come poi nei penitenziari circoli un po' di tutto.
0: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Arrestato dai carabinieri in provincia di Torino il capo di una setta, 59 anni, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato. Indagate altre 2 persone. Secondo quanto emerso, il presunto maestro avvicinava le vittime, anche ai minorenni, con la scusa di corsi di yoga e meditazione, per poi sottoporle ad abusi sessuali imposti come riti di purificazione. Aggiornati LEA, i livelli essenziali di assistenza, previsti circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie per malattie oncologiche rare e croniche, interventi anche sulla prevenzione, per esempio per il tumore al seno e alle ovaie. Sport calcio, oggi l'Under 21 di Baldini in Armenia, domani la nazionale maggiore di Mancini in Francia. Intanto si scatena il dibattito mediatico sulla gestione del declino calcistico dei grandi campioni dopo la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare il ritiro della nazionale portoghese.
5: Ma si passa ancora da Cancelo, se ne va sul fondo il cross di Cancelo, Cristiano Ronaldo la sblocca subito lungo.
6: È solo uno dei tanti gol di una carriera infinita. Cristiano Ronaldo è quasi a quota 1000 e non vuole mollare. E così ecco lo scontro in nazionale, il CT lo lascia fuori, CR7 abbandona il ritiro e annuncia: a tempo debito racconterò al popolo portoghese la verità. C'è chi lo critica definendolo incapace di lasciare spazio ai più giovani e chi lo difende, invocando rispetto per un simbolo che, peraltro, a 41 anni è ancora più in forma di tanti ragazzini. Ma la vicenda Ronaldo riapre il dibattito sul tema dei campioni attempati che non riescono a dire basta. Più si è stati grandi, a volte, e più è dura cambiare vita. Da Totti a Jordan, da Tom Brady a Gigi Buffon fino a Valentino Rossi, parafrasando una vecchia canzone, bisogna saper smettere. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13, grazie regia Alessandro Pazienza, vi ricordo la nostra app per ascoltare i GR e la programmazione di Radio 1, Rai Play Sound, buon ascolto.
7: Spin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
13: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
12: Scontata!
14: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
12: Più scontata!
15: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Tor Sapienza presidiato dalle forze dell'ordine dopo lo sgombero dell'immobile di Via Tallone. Non ha ancora un nome, l'uomo ucciso a coltellate alla rustica. Controlli della polizia con i metal detector in una scuola della capitale al Casilino. A chiedere la misura alla direttrice dell'istituto dopo una segnalazione di rischio. A Tottea in Abruzzo l'ultimo saluto in forma privata ad Andrea Moretti, precipitato al Colosseo. Il dolore di parenti e amici, il sindaco proclama il lutto cittadino. Nel Lazio l'86% della cittadinanza beve un espresso ogni giorno. In occasione della giornata internazionale del caffè, i dati svelano le abitudini dei consumatori. Sfida aperta tra moca e capsule. Buongiorno da Virginia Polizzi in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Continuano le indagini per identificare l'uomo trovato senza vita alla rustica a Roma e per individuare l'autore dell'omicidio. Intanto Via Tallone resta osservata speciale dopo lo sgombero dei giorni scorsi, la preoccupazione dei cittadini della zona.
2: Una zona rossa, così appare Tor Sapienza dopo gli sgomberi all'immobile di Via Tallone. Non c'è voglia di parlare. Abbiamo parlato anche troppo, dicono, ma nulla è cambiato. La punta dell'iceberg è il palazzo della droga, l'ecomostro trasformato per anni in una centrale dello spaccio, in un rifugio per senza fissa dimora che senza più un posto dove stare si sono riversati nelle aree circostanti creando problemi alla sicurezza del quartiere. Che cosa succede?
3: Succede che tutti si... stranieri fanno casino, rubano, minacciano. A mio figlio per 10 centesimi hanno minacciato.
4: Di aggressioni, hanno fatto di tutto, stupri, c'è di tutto. Abbiamo fatto 1000 segnalazioni. Ogni mattina aggrediscono qualcuno, qualche anziano che cammina, qualcuno della DPL che parcheggia la macchina per andare a lavorare.
2: Episodi di violenza come quello registrato ieri nel parco Montagna La Rustica. Non ha ancora un nome l'uomo trovato morto con ferite d'arma da taglio sul corpo. Proseguono le indagini dei carabinieri mentre le forze dell'ordine presidiano la zona. Ora l'obiettivo è la demolizione. Ma secondo i residenti non basta. Fabio Rubinati, Associazione Tor Sapienza Sicura.
5: Sarà solamente il primo passo. Il secondo passo penso che dovranno essere ricollocati la maggior parte della gente, perché è giusto anche dargli una sistemazione per chi vuole fare una vita per bene.
2: Le istituzioni sono chiamate dunque a rispondere ad un'emergenza sociale che va oltre la bonifica di Via Tallone. Linda Dorigo, TGR Lazio.
1: Controlli con i metal detector questa mattina presso le sedi scolastiche di un istituto nel quartiere Casilino della capitale, dopo una segnalazione arrivata da parte della direttrice.
6: I controlli sono scattati stamattina all'ingresso principale del liceo Amaldi in via Parasacchi, zona Tor Bella Monaca, a Roma. Agenti della polizia del distretto Casilino setacciano con il metal detector zaini e indumenti degli studenti che entrano in cerca di eventuali coltellini. È la prima volta dall'inizio dell'anno scolastico che viene attuata la misura prevista dalla direttiva varata dai ministri dell'interno Piantedosi e dell'istruzione Valditara nel gennaio 2026. Una decisione, spiega un comunicato della questura presa nel tardo pomeriggio di ieri dopo la segnalazione pervenuta dalla direttrice del plesso scolastico a seguito dell'acquisizione della notizia di un rischio, seppur potenziale e non meglio circostanziato, di azioni controindicate che si sarebbero potute verificare nella mattinata odierna. Alcuni genitori parlano di un messaggio minaccioso con riferimento ad azioni violente che sarebbe girato nelle chat e sui social. Tuttavia un comunicato della Maldi parla di attività di controllo e prevenzione a cura della prefettura e della questura di Roma per promuovere la cultura della legalità, garantire un ambiente sicuro, sano e protetto per tutti e prevenire ed evidenziare eventuali situazioni di disagio o rischio all'interno della comunità giovanile. Un messaggio che non vuole alimentare allarmi, ma dopo l'episodio dell'accoltellamento di una professoressa da parte di un alunno all'interno della scuola media Verga di Centocelle lo scorso 18 settembre, l'attenzione resta alta. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: L'ultimo saluto ad Andrea Moretti, l'operaio morto 10 giorni fa dopo essere precipitato mentre lavorava al Colosseo. Oggi i funerali del 22enne a Tottea, in provincia di Teramo.
7: È il giorno del dolore a Tottea di Crognaleto per i funerali di Andrea Moretti, il 22enne operaio rocciatore morto al Colosseo dopo una caduta di 10 metri, vicenda per la quale c'è un fascicolo aperto in procura per omicidio colposo con 8 iscritti nel registro degli indagati. Oggi la comunità si stringe attorno ai familiari di Andrea Moretti, il papà Fabrizio, la madre Silvana e le 3 sorelle, oltre ai tanti amici che hanno voluto dare l'ultimo saluto alla bara bianca posta davanti alla cosiddetta grotta di Lourdes, nella tensa struttura appositamente montata. Funerali solenni celebrati da Monsignor Gianfranco De Luca, vescovo emerito di Termoli, su delega del vescovo di Teramo Ati, Lorenzo Leuzzi. Tutto il paese si è riversato davanti alla grotta di Lourdes per seguire le esequie molto partecipate per

0: abbracciare idealmente Andrea e la sua bara bianca. Ieri l'arrivo del feretro da Roma, seguito da un lungo corteo con fiori bianchi e blu. Il parroco della frazione di Tottea di Crognaleto ha detto anche alcune parole davanti alla bara, ricordando Andrea Moretti come un grande lavoratore e ragazzo buono, e sottolineando il grandissimo dolore che affligge, che sta affliggendo in questi momenti, la sua famiglia. Crognaleto, Gabriele Mastellarini, TGR Abruzzo.
1: Ancora un incidente mortale nel Lazio ad Aprilia, lungo la strada Nettuno Velletri, per uno scontro violento tra un camion e una motocicletta. Un uomo di 53 anni, originario di Roma, è stato sbalzato sull'asfalto dalla sua moto e ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari si è rivelato purtroppo inutile. Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sono noti i motivi del ricovero. Negli ultimi anni l'ex sottosegretario ha affrontato vari problemi di salute. Lo scorso febbraio il critico d'arte è riapparso in pubblico, visibilmente debilitato. A breve il Campidoglio convocherà un tavolo di confronto con i residenti di Bastoggi per l'avvio del cantiere per il risanamento dell'ex residence. 10 milioni di euro stanziati per i lavori.
2: La signora Tiziana abita a Bastoggi da decenni, ma da quasi 3 mesi è in ospedale in riabilitazione. A luglio è precipitata per alcuni metri da una grata all'esterno della palazzina fino ai locali destinati a garage. Anche solo l'intervento dei soccorsi è stato complicato dalle condizioni dell'edificio.
3: Subito i soccorsi, pompieri, ambulanza, perché non si poteva tirare fuori. Sono sceso con i pompieri, abbiamo rotto una parete. Sono entrati con una barella di quelle rigide.
2: Bastoggi non è un quartiere, è un complesso di 6 palazzi destinati dalla fine degli anni 80 all'assistenza alloggiativa temporanea, a quelli che si trovano temporaneamente, appunto, senza casa. Ma la temporaneità qui significa decenni. La casa popolare non è arrivata e a Bastoggi la manutenzione è stata poca, infiltrazioni abbondanti, acqua calda insufficiente, riscaldamenti ancora meno. Il garage un tempo ospitava le auto e poi non c'è il gas.
4: Un appartamento minimo ha 2 bombole in casa e voi immaginate che noi dobbiamo vivere con le bombole in casa, con la paura di poter scoppiare da un giorno a un altro.
2: Oggi per Bastoggi potrebbe esserci una svolta, è destinato a diventare presto edificio residenziale pubblico. 10 milioni di euro stanziati per rimettere in sesto gli edifici. L'assessore al patrimonio di Roma Capitale, Tobia Zevi, ha annunciato a breve un tavolo per illustrare ai residenti i cantieri che apriranno e per ricucire un divario durato troppi anni. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Decine di trattori in strada a Roma. Gli agricoltori del Lazio tornano a protestare per una situazione che ormai definiscono insostenibile, a pesare su una realtà già complessa, il caro carburante.
5: Tra poche settimane si conoscerà il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi il presidente della regione Rocca, che il 20 ottobre sarà a Torino con la vicepresidente e assessore allo sviluppo economico Roberta Angelilli, che ha seguito a lungo l'avvertenza per incontrare i vertici aziendali e conoscere i progetti per lo stabilimento laziale. Nessuna delega in bianco, ha precisato Rocca, ma c'è finalmente la possibilità di aprire un canale di comunicazione, proprio mentre tornano le paure di nuovi tagli e si parla di trasferimenti forzati nell'indotto. Sentiamo Nicolò Ottaviani della Lega.
6: Adesso arrivare a chiedere da parte dell'azienda, sostanzialmente al buio, il taglio di 300 ulteriori unità, senza quello che è il piano industriale, senza capire se si arriverà a zero o se le maestranze potranno riprendere, è francamente inaccettabile.
5: La maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia, è compatta sulla visione della giunta, mentre dall'opposizione il Movimento 5 Stelle chiede un intervento più incisivo alle istituzioni. Ilaria Fontana, Movimento 5 Stelle.
7: Continuo ricorso alla cassa integrazione che pesa sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Noi pretendiamo dalla Regione Lazio e dal Governo nazionale che vanno dai vertici dell'azienda per chiedere impegni precisi e verificabili, massima chiarezza nelle produzioni dei prossimi anni e coinvolgimento dell'intero indotto.
5: Per il Partito Democratico il sindaco di Cassino, Enzo Salera, ricorda come gli annunci degli ultimi anni siano stati numerosi senza nessun passo avanti concreto, quindi si attendono vere novità per far uscire i lavoratori e il territorio da una gravissima crisi. Filippo Pala, TGR Lazio.
1: E questo era il servizio su Stellantis. Andiamo avanti con il giornale. 10.000 firme per chiedere una legge regionale sul fine vita le ha depositate alla Pisana l'associazione Luca Coscioni.
8: La mobilitazione è partita lo scorso aprile. Iniziative pubbliche e attività di sensibilizzazione promosse dall'associazione Luca Coscioni per portare all'attenzione dei cittadini il tema della regolamentazione del fine vita. Oggi il deposito in consiglio regionale delle 10.000 firme raccolte nel Lazio a sostegno di Liberi Subito, la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a dare tempi certi, procedure uniformi e trasparenti nel rispetto dei paletti sanciti dai pronunciamenti della Corte Costituzionale. Irreversibilità della patologia, sofferenza intollerabile, la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e la capacità da parte del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli. Non è la prima volta che il tema del fine vita viene portato all'attenzione della politica regionale. Una prima proposta che ricalcava la legge approvata in Toscana era stata presentata dai consiglieri di opposizione Claudio Marotta e Marietta Tidei. Il testo però mai discusso in aula, ora l'auspicio da parte degli esponenti di Sinistra Civica Ecologista e Italia Viva è che l'iniziativa popolare portata avanti dall'associazione Luca Coscioni acceleri i tempi per l'approvazione di una legge regionale sull'accesso al suicidio medicalmente assistito. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Fare in modo che i turisti possano vivere il litorale romano anche d'inverno. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza per la prosecuzione delle attività turistico-ricreative di Ostia e del litorale romano dopo la stagione estiva. Gli operatori possono quindi chiedere l'autorizzazione a proseguire fino all'entrata in vigore dell'ordinanza balneare 2027. Nel Lazio l'86% della cittadinanza beve un espresso ogni giorno. In occasione della giornata internazionale del caffè, i dati svelano le abitudini dei consumatori. Sfida aperta fra moka e capsule.
9: 7.000 caffè? Li ho già presi perché...
10: 7.000 forse no, ma per molti romani il caffè scandisce davvero alcuni momenti della giornata. Quello del mattino, quello dopo pranzo, la moka a casa o l'espresso preso al volo al bancone. E nella giornata internazionale del caffè si celebra una di quelle tradizioni alle quali è davvero difficile rinunciare.
11: Il caffè è fondamentale la mattina, io dipendo dal caffè.
12: Quando uno è di corsa o ha tanti impegni, comunque un caffè ci vuole prima di iniziare.
10: Un legame che emerge anche dai numeri. Nel Lazio il 78% beve regolarmente caffè. Tra chi sceglie l'espresso, l'86% lo fa ogni giorno, il 98% lo beve abitualmente a casa, ma il bar resta un punto di riferimento per l'84%. E dentro casa cambiano anche le abitudini. Moka e capsule ormai quasi si equivalgono. La prima è la scelta prevalente per il 32% dei consumatori, le seconde per il 35%, seguono le macchine con caffè in grani al 18% e le cialde al 12%. Un rito quotidiano dunque che cambia nella preparazione e negli acquisti, ma che continua a cominciare sempre nello stesso modo, davanti ad una tazzina.
13: Importante che sia buono il caffè.
10: Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Piazza Mignanelli nel cuore di Roma si trasforma in un bosco in colonne grazie a un'opera dell'artista Edoardo Tressoldi.
14: Piazza Mignanelli nel centro storico di Roma si trasforma in un bosco di colonne grazie alla monumentale installazione Selva firmata da Edoardo Tressoldi, artista di fama internazionale. È stata commissionata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti con la curatela di Pier Giorgio Caserini. L'opera di Tressoldi, posizionata di fronte allo spazio espositivo PM23, rimarrà visibile fino a gennaio 2027, dialogando con la sede storica della Maison Valentino. Sono 16 le colonne realizzate in rete metallica, il marchio artistico e iconografico di Tressoldi, che evocano la struttura primaria dell'abitare, riportando la costruzione alla relazione fondamentale tra terra, verticalità e cielo. È una materia assente ma percepibile, perché la rete metallica usata dall'artista sottrae peso alle forme, rendendole attraversabili dallo sguardo. L'iniziativa si inserisce nelle attività di valorizzazione del patrimonio culturale promosso dalla Fondazione Garavani Giammetti in collaborazione con Roma Capitale e il Primo Municipio. Approfondisce e ridefinisce in chiave poetica i rapporti tra memoria, architettura e paesaggio urbano. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: E ora ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Roberta Di Mauro.
15: In Autosole ci sono lunghe code per un veicolo fermo tra Attigliano e Orte in direzione Roma. Sul tratto urbano della 24 code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. A Roma, in via Portuense, un incidente rallenta il traffico alla salita di San Carlo nelle due direzioni.
1: Ed è tutto per questa edizione. Responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Fernando Conti. Vi ricordo che l'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 e per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Virginia Polizzi, che ha coordinato e condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
13: Viaggiare informati.
17: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 12.25 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Milano-Brescia, code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla Torino-Brescia code a tratti per 3 km tra Piacenza Ovest e l'allacciamento alla 21 in direzione di Brescia. Ci spostiamo in Liguria, in A10 la Genova-Ventimiglia, code a tratti per 4 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Andiamo poi sulla dorsale adriatica in A14, 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e lo svincolo Atri Pineto in direzione di Ancona, e sempre in A14 code per lavori anche tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. In A1 nel tratto Firenze-Roma code per 5 km tra Attigliano e Orte in direzione della capitale, e ancora nella capitale su via Portuense un incidente, traffico rallentato a salita di San Carlo in entrambe le direzioni. Infine sulla Messina-Catania in A18 code allo svincolo Taormina in direzione Messina. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
13: In collaborazione con il CIS.
18: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
19: No, non mi basta.
18: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
19: No, non mi basta.
18: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
13: Il mondo non basta.
19: Luoghi, scoperte, avventure.
18: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
19: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
13: Oggi economia. Buongiorno, sono le 12.27, inizia l'informazione economica di Radio 1 fino alle 13, Paola Nania con voi. Vi ricordo che c'è un numero a cui potete scriverci, che è il 335-699-2949, e lo ricordo perché in chiusura oggi parliamo di condominio, raccogliamo le vostre domande, cerchiamo di rispondere alle vostre sollecitazioni con Burrelli, che è il presidente dell'associazione proprio degli amministratori di condominio, quindi 335-699-2949. Subito però saluto Amalia Carosi, la nostra inviata a Genova per il Salone Nautico che parte oggi. A te intanto la linea, Amalia, buongiorno.
20: Buongiorno Paola, buongiorno ai radioascoltatori. 66esimo Salone Nautico da Genova, da oggi fino al 6 ottobre, oltre 1000 imbarcazioni in vendita per chi può, ma anche per chi non può, perché ci sono tante altre iniziative correlate. Ne parleremo tra un po' anche con Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana, ma subito vado da Stefano Pagani, che è il direttore Centro Studi Confindustria Nautica, per tracciare un quadro di quello che è lo stato di salute di questo comparto del Made in Italy, che va bene ma non come in passato, vero?
21: Sì, abbiamo chiuso il 2025 con una crescita dell'1,4%, abbiamo comunque raggiunto il record storico di fatturato della componente industriale a 8,72 miliardi, ma ricordiamoci che abbiamo una filiera lunghissima. Un nuovo occupato nella cantieristica ne genera altri 7 nella filiera e raggiungiamo oltre 200.000 persone che lavorano per il settore, quindi di questo siamo orgogliosi. È vero che la crescita del 2025 non è più quella doppia cifra degli anni post pandemia, però siamo in una fase di normalizzazione del mercato che vede per il 2026 già qualche luce maggiore, un po' di vento in poppa anche per il settore della piccola nautica, che è quello che ha un pochino sofferto nelle ultime due stagioni.
20: Tra i vostri dati emerge appunto che va benissimo il settore, quello molto alto, l'extra lusso, nonostante il Golfo Persico abbia insomma qualche problema al momento, nonostante i dazi americani, però quello che soffre soprattutto è il comparto appunto delle barche medio piccole, quelle insomma diciamo del ceto medio. Perché?
21: Ah, sì, è vero, noi siamo primi al mondo per produzione di super yacht, abbiamo il 52% dell'order book mondiale, quindi di questo siamo felicissimi e i nostri cantieri fanno di tutto per assicurare un'eccellenza che è apprezzata davvero in ogni parte del mondo, visto che esportiamo oltre il 90% della produzione. La piccola nautica è in un momento di stasi, diciamo così, non in Italia per una crisi industriale, ma in tutto il mondo, perché la classe media in questo questo momento ha alcune criticità, fra cui il costo della vita che aumenta, l'inflazione, i tassi di interesse che salgono. Quindi c'è anche tutto quello che è il concetto di consumer confidence, che fa sì che gli armatori che magari vogliono cambiare barca decidono di aspettare ancora un momento, e chi invece non l'ha mai acquistata ma vorrebbe dice aspettiamo ancora qualche tempo. Però forse sta cambiando qualcosa con questi saloni autunnali del 2026, e ci aspettiamo che saloni come quello di Genova, che sono fatti per tutte le tasche, riescano davvero a riportarci su un mercato anche per la classe media, che è quello che manca un pochino da un paio di stagioni.
20: Donato Marzano, presidente Lega Navale Italiano, a voi che avete il polso appunto dei porti, della diportistica, ma anche dei giovani che si avvicinano a questi sport nautici, che quadro ne traete?
0: Intanto è un momento di attenzione per il mare. Noi abbiamo i ragazzi che si avvicinano agli sport nautici in crescita. Ha una crescita di soci della Lega Navale Italiana e di ragazzi che si avvicinano agli sport nautici, però non corrispondono, come diceva il presidente prima, un aumento delle barche di piccolo e medio cabotaggio, che si stanno contraendo anche nel nostro naviglio. Le case le ha introdotte benissimo il presidente. C'è da considerare non solo il momento particolare del potere d'acquisto delle nostre famiglie, dell'aumento esponenziale dei carburanti, ma c'è anche un problema di manutenzione e sostenibilità di una barca di piccolo e medio cabotaggio, che ha dei costi molto elevati sia come acquisto o noleggio di posto barca, sia come manutenzione. Quindi è lì che secondo me che dovremmo accendere un faro insieme per consentire a tutte le famiglie di poter fruire della bellezza e dei valori del mare, come succede in Nord Europa. In Nord Europa, io ho girato come ufficiale di marina negli Stati Uniti, è normale vedere sotto bordo, vicino alla casa, la macchina parcheggiata e anche la barca ormeggiata. Quindi questo è un sogno che io ho come amante del mare, e che purtroppo in Italia non è ancora una realtà, dove sono disponibili pochi posti barca a fronte dei chilometri di costa che abbiamo. Quindi dovrebbe essere fatto un lavoro con Confindustria, con le istituzioni, con le associazioni come la nostra, per consentire a quante più gente possibile di accedere al mare anche senza esserne in possesso. Quindi accesso e non solo possesso di un'imbarcazione.
20: E questo però potrebbe essere un momento d'oro, perché gli sport velici in Italia vanno fortissimo, abbiamo parecchi atleti, abbiamo alle porte l'America's Cup. Come ottimizzare questo momento?
0: Il fatto di continuare a mettere il mare e gli sport nautici al centro, con le attività che la RAI ha fatto in occasione dell'avvicinamento a Coppa America. Ci sarà un altro evento grosso, se il GP a Ostia nei prossimi mesi. Quindi diciamo che la vela internazionale parla italiano. È il momento di sfruttare questo momento anche per, tra virgolette, reclutare quanti più ragazzi è possibile agli sport nautici. Noi lo facciamo con le nostre scuole, lo facciamo assieme alla FIV, assieme al CONI, al CIP, quindi deve essere una possibilità di poter fare sport per tutti, a prescindere da barriere fisiche e sociali.
20: Stefano Pagani, dicevamo, quasi una barca su due che solca i sette mari è made in Italy, però stiamo perdendo comunque un po' di terreno. I dazi, per esempio, quanto hanno pesato i dazi americani?
21: Ma sicuramente il mercato americano ha avuto una contrazione negli ultimi tempi, però se guardiamo proprio al segmento dei super yacht, che sono i grandi yacht di cui siamo davvero i più bravi, per fortuna riusciamo a sopperire a questa mancanza o riduzione di domanda negli Stati Uniti in tantissimi altri mercati. Questo è molto positivo, perché produciamo un numero limitato di grandi yacht e c'è sempre da aspettare per riuscire ad averlo. Quindi c'è questo clima di attesa che fa sì che gli armatori si appassionino davvero per volere il proprio prodotto disegnato insieme ai cantieri.
20: La nautica offre anche posti di lavoro, più 3%, in generale tutto il comparto occupa 170.000 persone. Quali sono appunto i margini di crescita e in quali settori soprattutto?
21: Ma sicuramente nel settore dei servizi, della portualità, del turismo nautico. Noi abbiamo la fortuna di essere non solo i più grandi produttori di yacht e di alcuni segmenti di imbarcazioni come nazione Italia, ma siamo una penisola in mezzo al Mediterraneo, quindi riusciamo ad attrarre sulle nostre coste, nei nostri porti, barche da tutto il mondo. Siamo centrali e quindi dobbiamo offrire dei servizi adeguati per tutte le esigenze che ci vengono richieste durante la stagione estiva.
20: Paola, io dal 66esimo Salone Nautico di Genova ti restituisco la linea.
3: Grazie, grazie Maria Carosi e buon lavoro. Fabio Fortuna, economista, ci ha raggiunto per commentare gli ultimi dati economici. Ben trovato, professore.
4: Buongiorno.
3: Allora, andiamo in ordine cronologico perché in realtà i dati economici sono parecchi. E partendo dall'Istat, che con le stime per l'occupazione e la disoccupazione di agosto, dati che confermano la tendenza positiva del mercato del lavoro, almeno in termini numerici.
4: Diciamo meno delle altre volte, perché il numero degli occupati è pressoché stabile. Intorno al 63%, era 63,1, sì. Quindi 24.352.000, è leggermente diminuito ma poco, e da agosto 2025 c'è un incremento di 291.000 unità, preponderante l'aspetto del tempo indeterminato, quindi questo è positivo, diminuiscono molto quelli a termine. E passiamo invece a qualcosa che non ci piace, il tasso di disoccupazione, perché è cresciuto al 6,2% e al 20,3% ha rivalicato il 20% il tasso di disoccupazione giovanile. Ce l'avamo abituati male, sempre sotto il 6% negli ultimi mesi, insomma c'è un leggero peggioramento e quello giovanile è tornato sopra il 20%.
3: Che poi è forse il grande tema, quello della disoccupazione giovanile, perché spesso sono gli over 50 che vengono assunti per almeno così pare dai dati. Senta, prima di parlare invece dell'inflazione, dato un po' peggio, molto peggiore rispetto a quello che ci aspettavamo, intanto oggi le borse europee sono, leggo il titolo del Sole 24 Ore, schiacciate da rendimenti dei bond. Lo spread supera i 100 punti, cosa a cui non ci eravamo disabituati, le banche sono in rosso a Piazza Affari, insomma la situazione è di tensione.
4: Oggi Paola non abbiamo ottime notizie sotto questo profilo, avevamo già parlato martedì scorso del mercato obbligazionario, sottolineando l'aspetto che i tassi stanno crescendo a dismisura, continuano, oggi il decennale, il BTP italiano ha superato i 4,60, ha toccato anche oltre 4,70, adesso intorno a 4,65. Lo spread oggi corre molto dopo aver valicato i 100 ieri, oggi ha fatto un massimo di 109, ridosso di 110 e adesso intorno a 105. C'è molta instabilità su questo mercato dovuta al fatto che c'è una tendenza generalizzata a rialzo dei tassi. Si teme che le banche centrali reintervengano aumentando il costo del denaro e dovranno farlo se l'inflazione, a cui arriveremo tra un po', permarrà o addirittura aumenterà nei termini in cui la stiamo vedendo.
3: Inflazione, arriviamo al punto che l'ultimo dato, quello pubblicato ieri, è peggiore di quanto ci aspettavamo, cioè supera il 4%. Quanto è brutto questo dato e quanto poi può pesare sulle dinamiche economiche?
4: Il dato è brutto, ci si aspettava un 3,8 dopo il 3,3 del mese precedente e c'è stato purtroppo una crescita continua. A gennaio ricordiamo che eravamo all'1,5, se sotto al 2% che il limite ritenuto sano per l'inflazione, poi è scoppiata la guerra, è cominciata la crisi energetica e stiamo replicando situazioni brutte del passato, ancora non in quei termini, tengo a precisare, quindi ancora la preoccupazione c'è, ma non è una preoccupazione tendente a cose catastrofiche. Dobbiamo osservare, l'inflazione è cresciuta un po' di più, ma anche in Spagna addirittura del 5%, in Germania del 3,3%, in Francia del 3,4%, quindi è cresciuta molto dappertutto. In Italia ci si aspettava una crescita inferiore, invece è stata forte.
3: Però
4: a causa
3: ma il comune mezzo gaudio in questo caso possiamo dire che non funziona molto, perché il dato è brutto per tutti. Do io un elemento positivo, almeno per ora, è il prezzo della benzina, che con questo tetto al prezzo che per ora dovrebbe rimanere in vigore un mese e che si sta allargando probabilmente anche ad altre compagnie, diminuisce il prezzo sia della benzina che del diesel. Questo per ora è positivo.
4: È
3: speriamo
4: sì,
3: possa
4: questo...
3: prego.
4: Dicevo, questo è un dato positivo, si sente anche dal tono delle interviste delle fonti di informazione ai cittadini, che comunque sono contenti di questo ribasso che per ora non è generalizzato, però già incide. Ci sono molti distributori, hanno cominciato Enilai, BP, Kuwait, Tamoil, il governo in trattative, piano piano forse sarà una maggiore generalizzazione, però 1,9, 1,99, 2,19, visto quello che si prospettava e quello che era successo, è un livello accettabile, soltanto che abbiamo un mese e poi magari fino a fine anno arriveranno compagnie petrolifere, dovremo vedere. Speriamo che il petrolio, che oggi è sceso leggermente, è sceso sotto i 100, il Brent, però è dovuto a un fatto tecnico, perché è cambiato il parametro, quello che gli angloamericani chiamano il benchmark di riferimento, nel senso che il future è quello di dicembre da oggi, e quindi questo ha influito anche sulla quotazione.
3: Certo, diciamo, il tetto alla benzina, al carburante, probabilmente è una soluzione temporanea, non sarà una soluzione strutturale, e quindi il problema probabilmente ce lo porteremo se non cambia qualcosa nello scenario. Professore, grazie. Fabio Fortuna, economista, per essere stato con noi, come sempre chiarissimo. Buon lavoro a lei.
4: Grazie a voi.
3: A presto. Laura Castelli è direttrice generale di Aerion Energy, che è il consorzio senza scopo di lucro costituito da e per i produttori di batteria per occuparsi proprio dello smaltimento sia delle batterie che dei rifiuti elettronici per trattare questo tipo di rifiuti. Bentrovata Castelli.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Mi sono corretta, perché il termine esatto è trattamento di sia, diciamo, rifiuti elettronici che batterie, esatto?
2: Corretto, grazie mille.
3: È interessante l'analisi che portate voi, che riguarda diciamo quanto sia i rifiuti di batterie che i RAE finiscano nell'indifferenziata, quindi nel luogo in cui non dovrebbero finire per essere riutilizzati e riciclati. Di che volumi parliamo, dottoressa?
2: Abbiamo fatto dei campionamenti appunto all'interno dei sacchi dell'indifferenziato e abbiamo trovato 2 kg RAE per abitante anno e 0,12 kg di pile all'interno del sacco misto.
3: Tante. Per recuperare questo tipo di rifiuti, che tra l'altro sono preziosi perché contengono anche dei metalli molto rari e utili proprio per il tipo di apparecchiature di cui ormai non possiamo fare a meno, cosa si può fare e che tipo di analisi avete fatto voi?
2: Abbiamo provato a fare dei campionamenti negli impianti di trattamento di questa tipologia di materiale, proprio per provare a vedere se poter installare una tecnologia per l'identificazione di questa tipologia di materiale e la rimozione di questa tipologia del materiale dal materiale misto.
3: E questo cosa quanto potrebbe costare? Cioè, in un impianto, nei vari impianti in cui si trattano questi rifiuti, quanto potrebbe costare effettivamente recuperare questo tipo di rifiuti?
2: A seconda della tipologia di impianto, ovviamente, della tipologia di linea che è presente nella produzione, l'installazione di questa tipologia di materiale di identificazione e separazione può costare da 1,5 milioni a 3 milioni per impianti.
3: Ed è sostenibile? Sostenibile secondo voi come spesa per i vari impianti?
2: è sostenibile per i vari impianti, nel senso che i macchinari che sono installati oggi in questa tipologia di impianti di trattamento hanno delle richieste di investimento molto più alti. Ovviamente sarebbe fondamentale avere degli incentivi magari pubblici, sia diretti con bandi nazionali, regionali o a fondo perduto, o addirittura inserire un obbligo normativo per la rimozione di questi materiali in questa tipologia di impianti.
3: Senta, dottoressa, un minuto e mezzo, partendo proprio dal dato iniziale, finiscono nell'indifferenziato, quindi non dovrebbero finire i RAE, cioè i rifiuti elettronici e i rifiuti di batterie. Perché? Cosa non funziona nel sistema? Perché siamo così disattenti da questo punto di vista?
2: È importantissimo dire che lo studio di rimozione dall'indifferenziato non deve essere la sostituzione e la soluzione finale per separare questo materiale. Quindi che cosa manca? La consapevolezza del cittadino. Questo è uno dei messaggi chiave che noi diamo sempre. Abbiamo bisogno che i cittadini sappiano che questo materiale deve essere conferito in maniera differenziata e che sappiano dove portare questa tipologia di materiale.
3: Dove lo possiamo portare per dare un'indicazione rapida?
2: Allora, ci sono, vi inizio con i siti internet, che è raccoltarae.it, RAE con due E, o raccogliamopiupile.it. Che punti troverete? Troverete dalle isole ecologiche alle riciclerie comunali fino ai punti vendita della distribuzione.
3: Quindi non è così difficile, trovando per esempio un supermercato, smaltire le batterie, quindi ci vuole un po' di attenzione.
2: Consapevolezza e attenzione.
3: Grazie Laura Castelli, direttore generale Aerion Energy, per essere stata con noi, e buon lavoro a lei.
2: Grazie mille.

0: Siamo alle 12:48 secondi. All I Have to Do is Dream, l'abbiamo appena sentita, e adesso sentiamo invece le parole dell'economia che ci sta raccontando il nostro Davide Biocchi nel dizionario economico in pillole.
1: La tokenizzazione è uno dei concetti nuovi che stanno entrando rapidamente nel linguaggio della finanza. Significa trasformare un diritto su un bene in una rappresentazione digitale chiamata token, registrata su una tecnologia come la blockchain. Il bene può essere finanziario, per esempio un'obbligazione, ma anche reale, un immobile, un'opera d'arte o qualsiasi attività alla quale sia possibile attribuire proprietà e diritti. Il vantaggio potenziale è che un bene può essere suddiviso in tante piccole quote, trasferito più facilmente e in alcuni casi scambiato con procedure più rapide e automatizzate. Attenzione però, tokenizzazione non significa necessariamente criptovalute. La blockchain può essere semplicemente l'infrastruttura sulla quale viene registrato chi possiede cosa. L'idea è quindi piuttosto semplice: prendere attività che già conosciamo e renderle digitali, frazionabili e più facilmente trasferibili. Se questa trasformazione continuerà, una parte della finanza tradizionale potrebbe cambiare non nei prodotti, ma nel modo in cui vengono posseduti e scambiati.
0: 12:50, ben trovato Francesco Burrelli, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio. Buongiorno.
2: Buongiorno dottoressa, a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Un piacere di sentirla, anche i nostri ascoltatori, a giudicare dai messaggi che arrivano quando parliamo di condominio, perché sono dolori, lei sa. Ma le chiederei di partire dalle domande, poi se c'è tempo di passare all'approfondimento, perché sono molto tante.
2: Molto bene.
0: Allora, prima domanda per Francesco Burrelli. Volevo sapere se un portiere può vedere le telecamere condominiali situate nel ripostiglio della spazzatura e poi davanti al portone d'ingresso. Vuole sapere se è autorizzato, anche nelle ore notturne, in modo da vedere, il timore di questo signore è che il portiere possa curiosare chi entra e chi esce di notte. Che ne dice?
2: Allora, le telecamere hanno tutta una trattativa particolare, il DR europeo, che poi ha recepito la legge italiana, e che quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche, titolari dei dati e titolari del trattamento. Quindi chi installa le telecamere all'interno del condominio con una maggioranza qualificata deve posizionare il DVR, quindi dove ci sono i dati, in un locale che è chiuso a chiave, e poi un altro locale, ci devono essere due porte prima del DVR. Il DVR non lo può controllare nessuno, né il portiere né nessuno dei condomini, ma solo ed esclusivamente il titolare dei dati, che l'amministratore poi incarica per poter visionare, solo ed esclusivamente per prendere i dati ed inviare, a seguito di sinistro, a seguito di un delitto, a seguito di una cosa grave, direttamente all'autorità giudiziaria. Quindi nessuno può controllare quelle telecamere, è proibito proprio per la privacy, e quindi il portiere non può visionare nelle telecamere e non può neanche andare a controllare e avere le chiavi dove è depositato il DVR, quindi la CPU, quindi il database dove vengono immagazzinati i dati, ma solo il titolare, che viene incaricato dal condominio.
0: Allora, quindi la risposta è no, non può vedere, non può curiosare.
2: No,
0: seconda domanda, sono proprietario di un appartamento al terzo piano, palazzo di 3 piani, siamo 6 famiglie, c'è stato un fortissimo temporale che ha causato danni con infiltrazioni in varie parti della casa. Non essendoci un regolamento condominiale, chiedo se le spese per la manutenzione del tetto sono tutte a mio carico.
2: No, non sono tutti a suo carico, il tetto è una parte comune per tutti e 6 gli appartamenti, dato che non c'è un regolamento di condominio riguardo al codice civile, quindi uno degli articoli sicuramente che bisogna utilizzare è il 1123 del codice civile, e poi ci sono altri articoli che bisogna controllare a seconda di come è fatta la casa, ma sicuramente la ripartizione va fatta in base alle superfici, in base ai metri quadrati o ai volumi che ci sono dei vari appartamenti, come sono ubicati. Se non c'è niente, quindi lo farà un tecnico, e quindi se non si mettono d'accordo bonariamente sarà un giudice che incaricherà una CTU, un consulente tecnico d'ufficio, quindi una CTU, per andare a dire come e quanto e chi deve pagare, indipendentemente che l'altro abbia provveduto a fare i lavori. Bisogna solo stare attenti che se io faccio i lavori, però non ho avvisato gli altri, non l'ho messo a conoscenza degli altri, c'è il rischio che me lo pagano, non ho diritto al rimborso, quindi c'è tutta una procedura che bisogna fare.
0: Però no, non sono solo a carico del signore che ci ha scritto.
2: Assolutamente.
0: Allora, Burrelli, al 335-699-2949 è arrivata da poco una domanda che probabilmente riguarda molte persone all'ascolto. Gliela leggo. Com'è possibile contrastare la presenza di un affitto breve turistico, ci scrive il nostro ascoltatore, nonostante il regolamento condominiale lo vieti, un regolamento però ci tiene a specificare vecchio di 50 anni, e aggiunge non ci sono regole chiare. Cosa dice lei?
2: Ma io dico che intanto riguarda dalla provincia e dalla regione, del comune, perché hanno regolamentato in modo diverso, le leggi sono abbastanza chiare, bisogna verificare lì se ci sono. Intanto la prima cosa da verificare, bisogna chiedere a questo signore se ha il CINE, se ha tutte le autorizzazioni, quindi il certificato nazionale di identificazione, se ha tutti i requisiti.
0: Cioè il signore che ha attivato un affitto breve, dice lei.
2: Esatto, cioè bisogna controllare tutta una serie, bisogna verificare tutta una serie di cose, quindi come prima indicazione iniziare a mandarle un'indicazione precisa, se è dentro il condominio, all'amministratore, che chieda tutte queste indicazioni. Una volta che abbiamo le indicazioni rispetto al regolamento e alle indicazioni che ci sono, possiamo stabilire se giusto, normale o meno, indipendentemente che poi sia proibito dal regolamento di condominio o meno, perché il comune, come per esempio il comune di Firenze, ha fatto delle cose, altri comuni hanno fatto delle cose. Bisogna vedere se il comune di Milano non abbia stabilito per alta densità o in certi pezzi, per esempio del centro storico, restrizioni particolari, quindi bisogna controllare bene. Se ce la dettaglia meglio quella domanda, riusciamo a dargli una risposta molto più puntuale.
0: Allora aspettiamo altri dettagli. Certo, il riferimento quindi anche rispetto in questo caso al comune di Milano, che può avere delle regole specifiche diverse da altre zone.
2: Se lui ci dice se è dentro il condominio, se ha messo degli avvisi, se ha il codice identificativo nazionale, cioè se ci dice delle cose, poi dettagliamo meglio e la prossima volta gli diamo delle risposte anche più dettagliate, perché lui si possa muovere se eventualmente ha bisogno di muoversi, insomma.
0: Allora, la mail è economico@rai.it e rispondiamo poi nel dettaglio a questa domanda. Iniziano ad arrivare dettagli, ma la rimandiamo per avere più tempo per rispondere, visto che il tema dei bed and breakfast e degli affitti brevi è un grande tema, Burrelli.
2: È un grande tema, possiamo fare un approfondimento, ci mettiamo d'accordo e lo facciamo.
0: Allora, in un minuto proviamo a rispondere. Ho appena venduto il mio appartamento, sono stato convocato prima della vendita a un'assemblea condominiale per deliberare dei lavori straordinari. Come fare per evitare che questi lavori siano a carico dei nuovi proprietari? Cioè, come fare per evitare che siano a mio carico questi lavori e invece siano a carico dei nuovi proprietari? Si è trovato un po' in mezzo a una finestra.
2: Ho capito. Comunque, se io sono proprietario, vengo convocato e quell'assemblea delibera e io sono ancora proprietario, quei lavori li pago io anche se il giorno dopo vendo. Se io invece vengo convocato, quei lavori non vengono deliberati quel giorno che io sono ancora proprietario, quei lavori, se vengono deliberati successivamente anche il giorno dopo che io vendo, li prende quello successivo, quindi delibera e paga chi delibera. Se io ho deliberato, quindi il giorno prima, con la maggioranza, bisogna vedere se ci sono, perché magari li hanno deliberati e magari non c'erano le maggioranze, verificare se l'assemblea è corretta o non è corretta come l'hanno fatto, ma se lui l'ha deliberato il giorno prima di fare l'atto e poi vende, lui li paga quei lavori,
0: però
2: anche se poi
0: ho appena venduto, quindi se ha venduto dovrebbe essere
2: vuol dire che lui, se ha deliberato correttamente l'assemblea valida, non è impugnabile, altrimenti la deve impugnare per 30 giorni.
0: Allora, grazie molto a Francesco Burrelli, presidente della NACI. Torneremo a parlare di affitti brevi, perché il tema è molto molto delicato. Grazie di nuovo, grazie in regia a Filippo Mosticone, ad Alessandro Rosi al coordinamento tecnico, in redazione a Cristina Saccol e Rolando Bosco. Siamo su Rai Play Sound per riascoltarci, economico@rai.it per scriverci, 335-699-2949 il numero di Radio 1. Adesso vi lascio ai colleghi del GR1, da Paola Nania un saluto e buon proseguimento qui su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
10: Perché scegliere Genertel?
11: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Legge elettorale in corso, il voto alla Camera, aspre polemiche, maggioranza opposizione. La Premier Meloni inaugura il Salone della Nautica di Genova, è un'eccellenza italiana nel mondo. Tetto al prezzo di benzina e diesel, dopo Eni e IP arriva Kuwait e si tratta con Tamoil. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai, indagini in corso sul ruolo del copilota omanita che voleva far precipitare l'aereo. Vittorio Sgarbi in terapia intensiva al Gemelli di Roma, le sue condizioni sono molto gravi. Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio e l'impronta 33 che per la procura inchioda l'indagato. La RAI inaugura a Saxa Rubra il nuovo studio Pippo Baudo, ospiterà Ballando con le stelle, la D Rossi, ponte tra passato e futuro dell'azienda. Harry e Meghan sotto assedio dei paparazzi, Sussex chiedono la scorta per proteggere se stessi e i figli. Nazionale verso la Francia, Mancini lascia 9 giocatori a Coverciano ad allenarsi, Fagioli al GR1, voglio andare al Mondiale. Buongiorno, da Alice Andreoli. Ha preso il via intorno alle 12 in aula a Montecitorio la discussione sulla legge elettorale. La terza lettura, ci riferisce in studio Vasco Pirri.
3: Sì, Alice, buongiorno. È atteso a minuti alla Camera il voto sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità chieste dalle opposizioni. Si vota a scrutinio segreto. Ricordiamo, a luglio, sempre a Montecitorio e sempre con voto segreto, venne bocciato l'emendamento sulle preferenze per un solo voto. Poi il testo è stato approvato dal Senato e oggi si riparte in aula alla Camera per la terza lettura. Nella versione licenziata dal Senato, ricordiamo, c'è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, i capolista bloccati e le preferenze. La maggioranza fa professione di compattezza e oltretutto è già stata annunciata la fiducia sul testo, sottolineando gli obiettivi di stabilità, governabilità e rappresentatività proprio grazie alle preferenze. Dall'altra parte il muro delle opposizioni che denunciano è un premierato di fatto, quindi incostituzionale. Poco fa in aula Riccardo Maggi, più Europa, che è in sciopero della fame da ieri proprio sulla legge elettorale, ha parlato di prepotenza che impedisce il gioco democratico, mentre il resto del centrosinistra sottolinea le preferenze sono farlocche, è stato detto poco fa.
2: Grazie Vasco. E la Premier Giorgia Meloni, che oggi presenzia all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, non ha voluto commentare la legge elettorale ma è intervenuta su molto altro e qui in studio per le ultime mi ha raggiunto Gianluca Ruggirello.
4: Sì, alla Premier a Genova è stata fatta anche una domanda sulla nuova proposta di legge elettorale. Giorgia Meloni ha preferito non rispondere concentrandosi invece sul motivo della sua presenza in Liguria, cioè Lo ricordavi anche tu, l'inaugurazione del Salone Nautico. La nautica è una delle principali eccellenze italiane, un settore che continua a macinare ottimi risultati, ha detto la Premier, pur in un momento particolarmente complesso a livello internazionale. Si tratta, ha ricordato Giorgia Meloni, di un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Premier che poi è intervenuta sul caso Regeni, questa sentenza non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio, ma ad ogni modo a quella sentenza chiaramente andrà dato seguito, ha detto la Premier. Io però non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema sia necessario chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto.
2: E grazie Gianluca. 66esima edizione dunque del Salone Nautico, fino al 6 ottobre sono oltre 1000 le imbarcazioni esposte, espressione di un Made in Italy che tiene e che porta nei mari del mondo quasi una barca su due. In diretta l'inviata Amalia Carosi.
5: La nautica italiana rallenta, ma tiene. Dopo le crescite a doppia cifra degli anni post-Covid, nel 2025 il comparto è aumentato dell'1,4% e gli industriali del settore hanno macinato ricavi record, 8,7 miliardi di euro. La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte rispetto al passato. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo l'incertezza, mentre si fa sempre più largo il divario fra il mercato delle imbarcazioni imbarcazioni di lusso che vola e quello delle imbarcazioni di medio e piccolo taglio che segnano un rosso. All'inaugurazione che è appena terminata, il ministro delle imprese ha sottolineato come la nautica rappresenti l'eccellenza del Made in Italy. Ci ascoltare Adolfo Urso e poi da Genova la linea torna a Roma.
2: Borse europee in rosso, sotto il peso dei rendimenti dei titoli di Stato, sale lo spread, si spera nell'effetto positivo che il calmiere sui prezzi energetici avrà sull'inflazione. In diretta gli aggiornamenti con Francesca Capannolo.
0: E sì, infatti sui prezzi medi di benzina e diesel inizia a farsi sentire il calmiere applicato dalle principali compagnie petrolifere, a cui oggi si aggiunge anche Kuwait. Sulla rete stradale, in modalità self, il costo della verde scende sotto i 2,10 euro al litro, mentre quello del gasolio si porta a 2,28 euro. Si guarda con ottimismo, lo dicevi, al calo dei prezzi per gli effetti positivi che avrebbe sull'inflazione tornata ai livelli del 2023 proprio a causa della fiammata dei beni energetici. Inflazione che sta mettendo sotto forte pressione il mercato obbligazionario. I rendimenti dei titoli di Stato sono in forte rialzo. Il decennale italiano è arrivato a toccare il 4,71%, nuovo massimo da 3 anni. Sui livelli record anche i Treasury USA a 10 anni, mentre il trentennale britannico è balzato fino al 6% per la prima volta dal 1988. A pesare sul comparto obbligazionario è anche il petrolio, con il Brent salito di nuovo sopra i $100 al barile. Le tensioni stanno spingendo al ribasso i principali listini europei. Pur riducendo i cali dell'apertura, Milano cede lo 0,6%, lima ancora di più le perdite, Francoforte ora è a meno 0,2%, mentre Londra e Parigi cedono rispettivamente un punto percentuale.
2: Ad agosto, riferisce l'Istat, il numero degli occupati è sceso di 5.000 unità rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione in lieve calo al 63% e quello di disoccupazione salito al 6,2%, più 48.000 unità. La causa è soprattutto nel sensibile calo degli inattivi, il cui livello è al minimo dal 2004. Su base annua, gli occupati sono comunque aumentati di 291.000 unità, più 1,2%. Sempre a proposito di caro energia, c'è una notizia appena arrivata in redazione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, afferma una portavoce della Commissione europea, secondo cui la lettera della Premier Meloni non è stata ancora ricevuta da Bruxelles. Nel documento l'Italia e la Repubblica Ceca propongono un pacchetto di misure temporanee che riguardano maggiore flessibilità nei conti pubblici sull'ETS, il meccanismo europeo delle quote di emissione di gas serra, fondato sul principio chi inquina paga. E siamo ora alle condizioni di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, da ieri ricoverato al Gemelli di Roma. Ci aggiorna in studio Giuseppe Lisi.
1: Sì, Vittorio Sgarbi è stato ricoverato questa notte al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale, che in una nota non ha reso noto però il malore che lo ha colto, ma ha aggiunto che è in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi. Non saranno pubblicati poi ulteriori bollettini medici. Sgarbi da tempo ha problemi di salute. Già nel marzo scorso era stato in ospedale per una grave sindrome depressiva che lo aveva portato ad un forte dimagrimento. Si rifiutava di mangiare, aveva passato diverso tempo in totale isolamento. Nel 2021 aveva annunciato di essere guarito da un tumore, mentre nel 2016 era finito in ospedale a Modena per un'ischemia al cuore con la successiva operazione urgente di angioplastica. Le sue ultime operazioni pubbliche risalgono a quest'estate. A luglio era stato in provincia di Bergamo ospite del festival culturale promosso dalla sorella Elisabetta e ad agosto è a Rovereto per presentare il programma del museo di cui è presidente.
2: Il giorno dopo il fallito attentato sul volo Fly Dubai in Israele, si cerca di capire se l'aggressione sia stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. L'inviata Rai.
6: È ancora presto per sapere cosa sta dietro l'incidente e se l'Iran sia coinvolto. Lo conferma il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a Fox News. Le indagini intanto proseguono e l'aggressore, il copilota cittadino omanita, è ora sotto l'inchiesta in Arabia Saudita e forse sarà trasferito negli Emirati Arabi, da dove l'aereo di Fly Dubai era decollato. Non si esclude la partecipazione israeliana alle indagini. Dal governo assicurano che non c'era stato alcun preavviso riguardo a questo incidente, mentre restano ancora molte domande. Una su tutte: perché un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, aveva guidato un aereo verso Tel Aviv? Non è ancora chiaro nemmeno quale fosse stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota e nemmeno se i piloti del volo Fly Dubai fossero stati sottoposti a controlli rigorosi. Ma l'incidente arriva a poche ore dall'avvertimento di Netanyahu sui possibili attacchi in vista, per ora evitati, ma che potrebbero decidere l'esito della storica tornata elettorale. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: Sempre più in rotta di

0: Concessione dei visti ai turisti russi. E sempre da Vilnius arriva l'allarme sull'ex campione di scacchi Kasparov, che da anni si oppone a Putin e vive all'estero.
1: Garry Kasparov nel mirino dei killer russi? Kasparov, che è uno dei più famosi campioni nella storia degli scacchi, diventato dopo il ritiro uno dei leader dell'opposizione democratica, ha da anni lasciato il paese temendo di venire incriminato, ma continua dall'estero l'attività politica e ora afferma che i servizi lituani e statunitensi lo avrebbero avvertito che la sua vita sarebbe in pericolo. La notizia pubblicata dal Mundo arriva a pochi giorni dallo scoop, sempre del quotidiano spagnolo, sempre da fonti lituane, di una minaccia di droni russi in grado di colpire il Mediterraneo, allarme poi smentito dal ministro della difesa Crosetto, mentre sui media ufficiali di Mosca di Kasparov non si parla. E dopo le minacce dei giorni scorsi, il Cremlino oggi ammorbidisce i toni. La lettera che abbiamo spedito alla NATO per ribadire che siamo pronti a usare tutto il nostro potenziale militare per difendere la regione russa di Kaliningrad, dice oggi il portavoce Peskov, non voleva essere conflittuale, al contrario. Il presidente ribadisce l'apertura al dialogo con l'Occidente. Comunque, nelle prossime ore Putin parlerà al forum di Valdai per sapere da che parte sta andando la Russia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Ora negli Stati Uniti, per il caso della donna condannata a morte in Tennessee, ora in ospedale dopo essere sopravvissuta all'esecuzione con iniezione letale. Lo Stato ha sospeso le esecuzioni e annunciato un'inchiesta indipendente per fare luce sull'accaduto.
2: Krista Pike è ancora viva, hanno tentato di ucciderla due volte, hanno fallito, la sua esecuzione è stata sospesa così come l'altra programmata per il 2026 in Tennessee. Bisogna indagare, afferma il governatore dello Stato, Bill Lee. Comprendere perché Krista Pike, dopo aver subito l'iniezione di due dosi di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla, fosse ancora viva, respirasse, russasse rumorosamente, come hanno riferito i suoi avvocati, che in un comunicato hanno elencato le macabre circostanze dell'esecuzione. La difficoltà di trovare le vene, la rottura dei vasi stessi, il pentobarbital degradato, l'assenza di personale medico d'emergenza. È un caso unico, non è mai accaduto qualcosa di simile nella lunga e collaudata pratica di esecuzioni del Tennessee, dicono gli esperti, mentre Krista Pike è ricoverata in un ospedale nei pressi del penitenziario dove hanno tentato di ucciderla e adesso la stanno curando. Non si conoscono le condizioni della donna, che aveva già scontato 30 anni di prigione per l'uccisione di una sua compagna di classe quando aveva 18 anni. Un'ora prima dell'esecuzione una corte d'appello aveva accolto un ricorso degli avvocati di Krista Pike bloccando la procedura. Alcune ore dopo la Corte Suprema aveva autorizzato l'esecuzione. Krista Pike sarebbe, o forse sarà, la prima donna a essere uccisa dal boia in Tennessee da 200 anni a questa parte. Enzo Arcieri, GR1.
0: Rai Radio 1, le 13:13 minuti. Siamo alla cronaca col delitto di Garlasco. Gli avvocati di Andrea Sempio preparano le prossime mosse.
3: È un'istanza di incidente probatorio sulla famosa impronta 33, quella che si preparano a chiedere i legali di Andrea Sempio. Per la procura, quella traccia di mano sulle scale della cantina della villetta di Garlasco è insanguinata ed è sua. Gli avvocati Livorio Cataliotti e Angela Taccia, convinti del contrario, chiedono ora una perizia che abbia valore di prova se si arriverà al processo. In parallelo, il team della famiglia Poggi presenta una consulenza sull'impronta di scarpa a pallini sulla scena del crimine, che a loro dire è più corta di quasi 2 centimetri rispetto al piede di Sempio. La procura ha già ribattuto che quell'orma è incompleta e quindi più lunga di quello che appare. Quanto alle controverse analisi sulla presenza di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, interviene l'ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano, dicendo che anche se quel dato dovesse essere messo in discussione, questo non demolisce tutti gli altri indizi a carico di Stasi, restando dunque convinto della sua colpevolezza. Infine, a colpire un'intercettazione in cui la madre di Andrea Sempio si sfoga, maledicendo Chiara e la famiglia Poggi. Claudio Vigolo, GR1.
0: Si è conclusa all'alba con l'arresto di alcuni detenuti, la rivolta scoppiata ieri sera all'interno del carcere Don Bosco di Pisa.
4: Così viviamo, contorti!
5: Guarda!
6: Ieri sera i detenuti avevano reso di fatto inaccessibile un reparto della casa circondariale di Pisa. Si erano ripresi e avevano diffuso il video via TikTok. Pare che le proteste siano scoppiate per la scoperta di microfoni in alcune celle. Poi, come ha sottolineato il responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine Di Michele, l'intervento di negoziatori specializzati ha evitato che fosse necessario ripristinare l'ordine con la forza. 4 detenuti sono stati arrestati e trasferiti e si sta valutando la posizione di numerosi altri. Non ci sono feriti, ma Gennarino De Fazio, responsabile della UIL Polizia Penitenziaria, sottolinea le carenze del sistema.
5: Ovviamente abbiamo un sovraffollamento importante.

0: ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti al fabbisogno organico della polizia penitenziaria, una situazione degradata anche sotto il profilo igienico-sanitario, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
1: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Arrestato dai carabinieri in provincia di Torino il capo di una setta, il 59enne accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato. Indagate altre due persone. Secondo quanto emerso, il presunto maestro avvicinava le vittime, anche minorenni, con la scusa di corsi di yoga e meditazione per poi sottoporle ad abusi sessuali imposti come riti di purificazione. La RAI apre un nuovo studio televisivo a Saxa Rubra, a Roma, intitolato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
3: Grazie, grazie Pippo.
4: Un omaggio a un protagonista della storia del servizio pubblico e un investimento sul futuro. Per la RAI, lo studio televisivo intitolato Pippo Baudo nel centro di Saxa Rubra è un passo importante. Non ne venivano costruiti di nuovi dagli anni 90. Naturale la dedica a chi ha simboleggiato un cambiamento nella cultura e nel costume del paese, come spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
5: Pippo è stato l'uomo che più di ogni altro ha modernizzato la televisione italiana, i suoi linguaggi, ha dato un'idea di un intrattenimento di qualità mai volgare, importante oggi sempre più inseguirlo.
4: Re del piccolo schermo per decenni, Baudo resta un punto di riferimento per realizzare una televisione capace di parlare a tutti e di unire.
5: Pippo rappresenta un pezzo della storia della nostra nazione, rappresenta l'idea anche di un'accoglienza. Già solamente sentire la sua voce è un po' come un ritorno a casa.
4: Cuore dell'informazione del servizio pubblico, con lo studio Baudo, il centro di Saxa Rubra si apre all'interno. Da qui andrà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Francesco Riccardi, GR1.
2: Giorno del dono, ha più di 65 anni, è donna e vive soprattutto nelle regioni del nord. Questo l'identikit del donatore nel nostro paese, secondo l'indagine pubblicata dall'Istituto Italiano del Dono.
6: Che si tratti di sangue, organi, ma anche tempo come volontari, è il modo in cui gli italiani dimostrano la propria generosità a leggere il nono rapporto realizzato dall'Osservatorio sul dono in occasione della giornata nazionale che cadrà domenica prossima. Evento che fa dell'Italia l'unico paese al mondo ad aver istituito per legge una simile ricorrenza. La percentuale più alta di donatori ha un'età superiore ai 65 anni, spiega Cinzia Di Stasio, direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione.
7: Solitamente una donna che abita al nord, soprattutto nord-ovest.
6: Crescono le donazioni di sangue e di organi, non gli unici temi su cui si misura la generosità degli italiani.
7: La ricerca scientifica è il primo ambito seguito da chiaramente le emergenze. Poi tutto il tema della povertà, povertà economica, povertà educativa. E la prossimità spesso in Italia viene premiata, soprattutto da donatori un po' più anziani. I ragazzi invece preferiscono soprattutto la difesa dei diritti, quindi pace, giustizia, ambiente.
6: Flaminia Gullo, GR1.
2: Nel Regno Unito si profila una nuova battaglia per la famiglia reale. Dopo il loro rientro a Londra, Harry e Meghan, sempre più assediati dai paparazzi fuori dalla scuola dei figli, tornano a chiedere protezione. La corrispondente.
8: I Sussex sono rientrati nel Regno Unito un mese fa e chiedono la scorta di polizia per proteggere se stessi e i figli, denunciando il primo assalto da parte dei media ai danni dei loro bambini, che per motivi di sicurezza hanno già cambiato scuola una volta. Due uomini con uno zaino in spalla sono stati avvistati mentre giravano intorno al perimetro della scuola frequentata dai piccoli Archie Lilibet di 7 e 5 anni. La polizia ha identificato uno dei due come un fotografo della stampa internazionale. Un portavoce del principe ha definito l'episodio un'intrusione inaccettabile nella privacy dei due minori, situazione che Harry e William hanno subito e sofferto durante l'infanzia. La sicurezza della famiglia reale viene garantita da un ramo specializzato della Metropolitan Police, in altre parole Scotland Yard, e pagata dai contribuenti. Estenderla ai Sussex, che hanno rinunciato ai loro incarichi pubblici, costerebbe 5 milioni di sterline l'anno. Molto, insomma, in un paese impoverito dalla crisi economica. Ma dopo il misterioso attacco alla base militare di Fairford, la preoccupazione per la sicurezza è decisamente aumentata. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Musica in addirittura d'arrivo, il Sacro Tour di Serena Brancale. Dopo 40 appuntamenti, tra cui Londra, Madrid e Barcellona, la data conclusiva è prevista per sabato nella sua città, Bari. un concerto, una grande festa, quella che la polistrumentista e compositrice di Anima e Core, qui con me, Serenata, promette di portare al Pala Florio insieme a ospiti come Tullio De Piscopo, Alessandra Amoroso e Delia, con la quale ha scritto la hit Al mio paese che stiamo ascoltando. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Francesco Pantaleo. Da Alice Andreoli al microfono, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. GR torna alle 14, ora c'è lo sport.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: GR1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese, il calcio in primo piano. Domani sera l'Italia di Mancini di scena a Saint-Denis contro la Francia di Zidane, l'inviato.
8: Gruppo ridotto in partenza per Parigi, come era successo prima della Turchia. Mancini ha deciso di lasciare 9 giocatori a Coverciano ad allenarsi. Sono Cambiaghi, Mandragora, Romano, Anor, Ghilardi, Coppola, Quadio, Inacio e Pessina. Nella settimana parigina della moda il debutto in casa di Zidane non è un appuntamento trascurabile. Allo Stade de France sfileranno i tanti talenti francesi, ma l'Italia in Turchia ha sfoggiato un palleggio abbagliante. Tonali, Raspadori, Frattesi e Fagioli, che non giocavano una partita con la nazionale da 2 anni. È stato Mancini ad averlo fatto debuttare nel 2022. Aveva parlato di lui e di Miretti come dei Bellingham azzurri. Erano i tempi della Juventus per Fagioli, poi c'è stata la squalifica per scommesse, per ludopatia, le giornate perse nel telefono. I commenti sono stati impietosi, insultanti. Oggi, racconta Fagioli, passa meno tempo al telefono.
9: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai male una partita fatta bene, ti portano in basso appena sbagli.
8: La nazionale, il suo orizzonte lungo.
9: Andare al mondiale, al prossimo mondiale con l'Italia.
8: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
7: Ieri le dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale. Poco fa sul caso è intervenuto il presidente della FIGC Malagò, che solidarizza con Bianchetti e attacca il ministro dello sport Abodi, che con le sue dichiarazioni aveva spinto l'ex campionessa di scherma al passo indietro.
10: Credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
7: Oggi intanto tocca all'Under 21 impegnati in Armenia per le qualificazioni all'Europeo. Calcio d'inizio alle 18.30 con diretta su Radio 1 Sport, l'inviato.
11: Si decide tutto in 4 giorni, oggi l'Armenia, lunedì la Polonia. Con 2 vittorie la nostra Andrea dovrebbe qualificarsi al primo posto, ma restano buone possibilità anche per essere la migliore seconda. L'avversaria è la Polonia, vittoriosa anche ieri contro la Svezia, e sono 9 su 9. Ma se i giovani azzurri dovessero battere oggi la modestissima Armenia, ultima 0 punti nelle girone, le 9 vittorie su 10 partite sarebbero alla portata. Si va per gradi stasera l'Armenia, la ricetta di Silvio Baldini.
12: Giocare con il gusto di giocare, e se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
11: E questo dice la classifica, e per questo motivo è molto probabile che vedremo 2 formazioni diverse in queste 2 partite, anche se Baldini ha sempre detto di considerare tutti i titolari, tutti importanti. E la nazionale maggiore, nonostante le 4 partite ravvicinate, ha scelto di lasciare l'Under praticamente inattatta. Superato il discorso qualificazione, poi saranno fatte le scelte opportune. Yerevan, Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Tennis, Kobol eliminato al primo turno dell'ATP 500 di Pechino. 6-3-6-2 il risultato in favore del russo Safiulin. Nell'ATP 500 di Tokyo. Esordio invece vincente per Dardari, che ha sconfitto 7-6, 6-3 Ruud. È in campo Berrettini contro Davidovic Fokin, 1-1 il parziale dei set. Al terzo set l'italiano conduce per 3-0 ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
14: Della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
15: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
14: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
16: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
17: Con la brillante Brilli.
18: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.

0: dire un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Noi siamo abituati ad avere in regia delle verticali.
1: Il nostro maestro Bernardini oggi non ha fatto la...
0: Non ci si è proprio filato. Luca, ma che...
1: Lo so, è già l'età. Il maestro Bernardini c'ha un'età. Mentre stavamo per andare in onda alla Camera dei Deputati si è votato sulle pregiudiziali di costituzionalità della legge elettorale, proposto ovviamente dall'opposizione. Ci sono stati 151 sì al favorevole alla pregiudiziale, 229 no, quindi non sono passate le pregiudiziali di costituzionalità della legge elettorale, quindi la legge elettorale va avanti e nella prossima settimana lo dico...
2: ottimismo.
1: Sì, ottimismo, i voti sono stati più o meno...
0: Sempre che sarà Tajani che dice sempre la sua con...
1: Si è votato a scrutinio segreto, i voti più o meno la maggioranza ha preso quelli che ha e l'opposizione ha preso quelli che ha. Così, niente di nuovo.
0: Quindi niente di nuovo, andiamo avanti, il governo rimane sempre lo stesso. Dimmi che cosa è successo, come sta il centro-sinistra?
1: Il centro-sinistra come sta? Questa è una bella domanda, ci vorrebbe un pool di medici esperti per sapere come sta il centro-sinistra. È un po', diciamo così, disattento, perché sono mesi che noi sentiamo primarie, no? Chi è il leader, il tavolo, il programma.
0: Sto tavolo che non c'è mai.
1: Ma invece ce l'hanno lì in casa il leader, c'è un leader perfetto che anziché Conte e Schlein, l'uomo perfetto, adatto per fare il leader per il centro-sinistra, e certe volte le cose ce l'hai proprio lì.
0: E non le vedono,
1: perché il leader perfetto per questo centro-sinistra sarebbe lui, l'uomo che ha già fatto il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Dico, ma come fanno a non capire che Matteo Renzi è l'uomo giusto?
0: È l'uomo altro che tavoli.
1: Ma sì, ma che esatto, è un uomo, un tavolo, tra l'altro,
0: un tavolo.
1: E dice delle parole chiarissime.
0: Sentiamole.
3: C'era una canzone bellissima di Gregori, Viaggi e Miraggi,
1: perché lui ama le citazioni, va detto che se c'è una cosa che fa bene Renzi non è tanto la politica ma le citazioni, non il giudizio ma le citazioni musicali, quindi Viaggi e Miraggi di De Gregori.
3: La politica estera è una cosa diversa. È una cosa seria.
0: Una cosa seria.
1: Mi sembra un telefono erotico più che... Però comunque...
0: Lui lo sa benissimo. Meglio di lui, chi lo sa che la politica è una cosa seria.
1: Insomma, tra l'altro lui dà dei messaggi talmente seri che certe volte sono anche difficili da capire, Renzi.
0: Seri, chiari poi.
4: Non importa di che colore è il gatto, l'importante è che prenda il topo.
0: Certo, è importante. Come dargli torto? Fatto così, poi espresso con queste parole così chiare, così dirette.
1: C'è qualcuno che dice, certo, però il gatto dovrebbe essere di questo colore. No, di questo colore. Invece non è importante di che colore, è importante il gatto cosa deve fare. Il gatto
0: miagola.
1: Prendere il topo, dico, prenga, perché se miagola e poi non mi prende il topo, siamo da capo. Però
0: il gatto è inutile.
1: Attenzione, lancia anche alcuni messaggi, perché poi la politica non è fatta solo di programmi, ma anche di
0: pensieri alti,
1: ma anche di slogan.
0: Anche.
4: Chi si contenta gode.
1: Questa è bella, per esempio.
0: Questa io non l'avevo mai sentita. Bella.
1: Potrebbe essere lo slogan del centro-sinistra: chi si contenta gode. Poi altre citazioni, perché come sapete lui proprio c'ha il demone della citazione dentro. Renzi.
3: Alberto Arbasino dice: tu sei una giovane promessa.
1: Sì.
3: Poi diventi il solito stronzo.
1: Sì.
3: E finisci come venerato maestro.
0: La parabola degli artisti.
1: Sì, esatto, Arbasino, insomma.
0: Bella citazione.
1: Che cosa c'entra? Dico, perché ce la racconta Renzi?
0: Non lo so, ce lo spiegherà.
3: Io sono stato a lungo una giovane promessa.
1: Come dimenticare? Quando stava a Firenze, no? Il rottamatore. Era il giovane Renzi.
3: Poi sono diventato ancora più a lungo il solito stronzo.
1: Come dimenticarlo? Questo ce lo
0: quindi
1: ricordiamo.
0: Quindi siamo anche nella seconda fase.
1: Questo ce lo ricordiamo tutti, no? Assolutamente.
3: Ora, continuo a essere il solito stronzo per la maggioranza amplissima degli italiani.
1: Come dargli torto? Questo è un dato di fatto. Non è chi siamo noi per arrivare a dirgli no, non è vero.
3: Inizia a dire
0: cosa inizia a dire?
1: Che non è il solito stronzo?
3: C'è una certa età, gli sono venuti i capelli bianchi.
0: Un uomo saggio, un'immagine.
1: Lo apprezzano per questo.
0: L'immagine del saggio.
1: Cioè, per cosa puoi apprezzare Renzi? Per i capelli bianchi.
0: Per i capelli bianchi.
1: Che tra l'altro, comunque, devi anche andare a cercarglieli. Perché non è
0: mica
1: che...
0: davanti.
1: Secondo me, non so se ha più elettori o più capelli bianchi Renzi. Però lì è una questione.
0: Però i capelli ce l'ha.
1: Ci vuole uno che vada con bianchi, vada a controllare. E cosa potrebbero dire?
3: Potrebbe diventare prima o poi un venerato maestro.
1: Questo credo che non lo dica nessuno.
0: Non l'ho sentito dire.
1: Chissà cosa ci riserva il futuro.
0: Certo.
1: Escluderei che diventi un venerato maestro, però no.
0: Quindi...
3: Ma per il 95% degli italiani continua a essere il solito stronzo.
1: Mi è sembrato tenersi un po' largo, perché forse un po' più del 95, però non lo so, Presidente Renzi, lo sa lei, insomma, avrà fatto un conto, un sondaggio su quanti lo considerano così. Quindi il solito stronzo.
3: Sono fiero.
1: Bene.
0: E ne è fiero. stronzo. Piero
1: è stronzo. Vabbè, sono due caratteristiche dell'animo, dello spirito, che sono apprezzabili.
0: Sì, cioè, meglio.
1: Comunque, lui che potrebbe essere il leader adatto per il centrosinistra, perché attacca il governo in modo veramente duro.
3: Tajani, detto anche Al-Tayan per le sue misure sulla minigonna.
1: Al-Tayan, che è arabo, poi non si capisce se...
0: Al-Tayan, che
1: dici? No, ma non si capisce se è una battuta autocritica, perché comunque anche lui è molto amico dei governi di quell'area, Renzi. Però insomma, non risparmia critiche nemmeno a Giorgetti, ministro dell'economia.
3: Giorgetti, arrivava prorogata di un giorno la riduzione, lo sconto delle accise di 0,5...
0: La benzina, sì.
1: La benzina, cioè ogni giorno Giorgetti ha...
0: Uno delle, no?
1: Certo, sì, 0,5 diceva.
3: Sembrava un venditore, sì. Un televenditore di pentole a 9,99.
0: E lui se ne intende, no?
1: Sì, di pentole.
0: Di pentole.
1: No, ma soprattutto,
0: a 9,99.
1: Sì, ma anche di televenditori, Renzi, perché insomma...
3: Ancora per gli ultimi che si prenotano c'è lo sconto sulla benzina e magari ti diamo anche una bicicletta a Shimano e una visita a San Marino.
0: Guarda che secondo me se dovesse andare male in politica,
1: certo,
0: ha un futuro.
1: Sì, sì, beh, fiero
0: com'è. La botta sulle televendite.
1: Sì, assolutamente, no, sarebbe straordinario.
0: Guarda che...
1: Sulla bicicletta a Shimano andava bene, sulla visita a San Marino forse un pochino ci voleva qualcosa di un po' più allettante, però vabbè, comunque. E altro da dire, Renzi?
3: Alcune riflessioni... personali.
1: No, ancora.
0: Le sentiamole,
1: ha già fatte il giovane, la fiera, no, basta.
3: In questo momento della stagione della mia vita ho comunque più di 50 anni.
1: E chi se ne frega? No, no.
0: Però è una bella riflessione profonda che uno non ci può arrivare mai,
1: sì,
0: no?
1: Una riflessione, cioè matematica.
0: Guarda la data, dice quando.
1: Ha più di 50 anni, Renzi, ha già i capelli bianchi, per dire.
3: È una storia totalmente diversa rispetto a quando ho cominciato.
1: Certo, perché era più giovane, cioè quando ha cominciato era giovane.
0: Era più giovane, adesso ha i capelli bianchi.
1: E ha 50 anni.
0: E quindi
3: c'è anche un profilo più intimo e personale che si chiama il Kraken, che non ti aspetti, giusto per
0: no, proprio il Kraken,
1: una storia complicata, è diventato il Kraken perché il Kraken è un mostro marino di 20.000 anni che è sotto il mare, quindi lui ripesca le cose, quindi l'ha chiamato il Kraken, lui ha aperto un tutto contento di questa cosa qua, il Kraken
0: nuova.
1: È un mostro marino.
0: Sì.
3: Non ho mai pensato di essere un fico,
1: nessuno l'ha mai pensato,
0: veramente non ci è venuto in mente mai,
1: che Renzi fosse un fico, cioè nel senso, magari
0: proprio
1: che fico,
0: un figo,
1: poi tra l'altro fico secco, forse quello adesso è diventato quello, però nessuno l'aveva mai pensato, Renzi, guardi, glielo dico.
3: Però finire la carriera come mostro, diciamo, è un upgrading.
1: Dice, adesso sono un mostro, Kraken, lo spiego, perché adesso è il Kraken, il mostro.
0: Sì, Kraken, che c'è anche nei Pirati dei Caraibi.
1: Però non ha mai pensato di essere un fico, quindi dice, non è che da fico sono passato a mostro, però per lui da fico a mostro è un upgrading.
3: È un upgrading
1: notevole. Vabbè, io direi chiaro, mi sembra parole chiare per il leader del centro-sinistra adatto. Sì.
3: Io sono stato a lungo una giovane promessa.
0: No,
1: ce l'ha già detto.
2: Una giovane promessa.
1: Questo sì, però ce l'ha già detto, Renzi, che lei è stata una giovane
0: promessa. Cambiamo argomento, diciamo cose nuove.
1: Lo so.
3: Poi si diventa improvvisamente solito stronzo.
2: Ancora il solito stronzo.
1: Ancora lui. Lo sappiamo, è sempre lui.
3: Diciamo che qualche anno è passato in cui sono stato giovane stronzo.
1: È stato tutte e due.
0: Cioè, è stata una giovane promessa stronza.
1: No, perché in realtà prima uno è giovane promessa e poi diventa stronzo, dice Renzi. Invece lui dice proprio giovane stronzo.
0: Già da subito.
1: Dall'inizio. Se ce l'aveva proprio tutte.
0: Sì.
3: Poi diventi venerato maestro.
1: Che, ripetiamo, non è il suo caso.
0: Non si può mai dire che magari c'è un altro upgrading. Però.
1: Lui come si sente?
3: Io sono ancora abbastanza solito stronzo.
0: Si sente lui.
1: Questo ma è chiaro.
0: Ci garantisce.
1: Ma è chiaro a tutti, non penso che nessuno abbia dei dubbi.
3: Però trovo qualcuno che inizia a dire: sarà il numero di capelli bianchi che crescono.
0: Ancora?
1: Sì, perché c'è un sacco di gente quando vede Renzi dice: guarda che c'hai i capelli bianchi. La prima cosa che notano:
2: le bianche trecce, gli occhi azzurri.
1: Sì.
2: E poi
1: c'ha proprio le trecce ormai bianche.
3: Qualche volta non è che, anche se lo dice Renzi, mi tocca essere d'accordo.
1: Non credo che sia qualcuno che dice che è d'accordo con Renzi, a parte forse la Boschi e qualcun altro, ma poi
0: finalmente, che succede?
1: Cioè, Renzi comunque è un leader politico, ha fatto il presidente del Consiglio, quindi ha una capacità di analisi politica non comune,
0: per forza
1: non ce l'hanno tutti, e lui la esprime così.
3: La Meloni era nettamente convinta di vincere.
1: Era.
0: E poi?
1: Che è successo?
0: Che è successo poi?
3: Poi è accaduta una cosa a destra.
0: A destra?
1: Sì, a destra, Meloni, a destra. Tanto a destra la Meloni. Cos'è accaduto, Renzi?
0: Abbiamo chiesto noi. Che cosa è accaduto a destra?
3: è arrivato Vannacci.
1: Ah, oh, beh, non gli sfugge niente. Oh,
0: allora però commentiamo politicamente l'arrivo di Vannacci. Come ce lo commenta?
3: Acci, acci, acci, è arrivato Vannacci.
1: No, ma come? Scusi, Renzi, no, non ho capito. Cioè, lei arriva Vannacci e lei cosa dice?
3: Acci, acci, acci.
1: Ma come acci?
0: Acci, acci, acci, acci,
1: è arrivato. Sapeva, Renzi è così, ha la capacità di lettura politica non comune. Sul caso Ranucci, invece, cosa dice?
3: A me chiede di Ranucci.
0: Sì, certo, a chi se no?
1: A lei, sta là. Ranucci.
0: Che ne pensa?
3: Cerchiamo però. Ucci. Sento odore di Ranucci.
1: Ma come
0: è proprio, vale per tu. Acci, acci, ucci, ucci.
1: Ma sono i messaggi politici che lancia,
0: che rimangono
1: Renzi, quindi scusi, se dobbiamo immaginare Renzi, Vannacci e Ranucci insieme,
3: ucci, ucci, ucci,
1: e poi dico se dobbiamo immaginarli insieme,
3: acci, acci, acci,
1: ucci, ucci, ucci,
0: bellissimo.
1: Questa è Rai Radio 1, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con acci, acci, acci, ucci, ucci, ucci, ucci, ucci. Leader giusto. Beh.

0: Un giorno da Pecora Production, Francesca Fornario presenta il colossal nostalgico che racconta la lotta per la sopravvivenza di una donna travolta dalla storia. Via col pentimento, con la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino. C'era una volta...
1: Vaffanculo!
0: Ma col senno di poi.
2: Sediamoci a un tavolo e facciamo presto. Io non sono qui a dire questo sì, questo no, mettiamo pollice verso e pollice alto.
0: Pure con Renzi.
2: È importante come è importante Onorato, come è importante Ruffini.
0: Tutti.
2: Non si può qui discutere sul sì e no una persona e dire dentro fuori.
0: L'importante è convocare il tavolo.
2: Si autoconvoca.
0: Addirittura.
2: Si automonta il tavolo e si auto...
0: Così si fa politica, altro che non siamo un partito.
2: Abbiamo fatto 3 giorni di formazione su vari temi, storia, economia, geopolitica, e Costituzione.
0: Il Movimento 5 Stelle fa le frattocchie.
2: Le frattocchie è un complimentone per noi.
0: Pensa.
2: È un grande complimento.
0: Come si cambia?
2: Secondo me dovremmo fare molto molto presto.
0: Presto, primarie di coalizione.
2: Io spero che si faccia.
0: Conte, Schlein, basta che facciamo presto.
2: Ma se non fosse uno e l'altro, se si trova una persona che possa garantire, insomma, la coalizione, possa fare il candidato terzo.
0: Va bene pure un federatore.
2: Veramente un esponente politico.
0: E chi?
2: A me Bersani piacerebbe
3: sì, tanto.
0: Bersani!
2: Però lei mi prende nella debolezza.
0: E chi nel Movimento 5 Stelle non ha un debole per Bersani?
2: Bersani
4: è
2: per me.
4: Del mondo PD.
2: Anche perché gli dobbiamo tanto.
0: Se lo ricorda quando lui vi chiese l'appoggio per fare il governo e voi Bersani bussa via, ma che stiamo a ballarò, gli avete detto.
2: L'unico a cui abbiamo detto di no.
0: Avete detto di no a Bersani e di sì a Salvini. Poi dice che uno fa le frattocchie per schiarirsi le idee.
2: Tanto, adesso c'è l'agenzia Baldino,
4: no,
2: Bersani,
4: no,
2: del campo largo.
0: Baldino, Bersani, leader del campo largo.
2: Bersani.
0: Via col pentimento, una saga lunga un sesto di secolo. Che infatti Bersani fece il governo Monti e votò a favore dell'aumento dell'età pensionabile pensando: hai visto mai che tra 15 anni questi ci ripensano e mi fanno lavorare?
5: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
6: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
7: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
6: Non siamo soli
7: sì,
6: oggi, vero?
7: E adesso con noi c'è,
6: chi
7: non so
6: c'è?
7: Da dove...

0: Riccardo Maggi,
1: segretario nazionale, deputato di Più Europa, ex segretario radicale italiano. Signor Maggi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Intanto dov'è signor Maggi?
2: Sul Lungotevere, su un taxi fa? Sul Lungotevere. Ma non lontano da voi, dice 8 minuti.
1: Otto minuti. Perché noi l'avevamo invitata qua adesso per raccontarci del suo sciopero della fame, ma il voto in aula sulle pregiudiziali di costituzionalità della legge elettorale si è un po' allungato, giusto come i tempi?
2: Esatto.
1: È finito 151 sì, 229 no, quindi non sono passate le pregiudiziali proposte dall'opposizione. Come la commenta? Come commenta questo voto?
2: Ma io non mi aspettavo sorprese, vanno avanti come treni e non è una bella cosa per il paese, però io non pensavo che avrebbero avuto altri inciampi come quello
1: di luglio,
2: quello di giugno scorso. Sì.
1: Quindi maggioranza compatta
0: vanno avanti come
1: e
0: treni.
1: Anche centro e come treni in orario o come treni un po', no, dico,
2: ma io spererei come treni salviniani, però invece stavolta sulla legge elettorale li vedo
0: compatti.
1: Ecco, sul Lungotevere mi sa che forse
0: un punto in cui non prende punto, più,
1: non lo so, sì, in diretta Riccardo Maggi dal taxi in esclusiva, tra l'altro, sì, segretario nazionale e deputato di Più Europa, e adesso vediamo se riusciamo a riprenderlo. C'è signor Maggi? Sì, io vi sento.
0: Ecco, perché non sentivamo più.
1: Spieghiamo per i pochi che non sanno il paese, lei ha iniziato lo sciopero della fame
0: per cosa?
2: Proprio per questa legge elettorale. Perché non solo è una legge antidemocratica, secondo me, ma è una legge che vuole impedire a partiti, associazioni, cittadini di presentarsi alle elezioni. Allora, già vogliono trasformare una minoranza in maggioranza attraverso la legge elettorale, perché questa legge farà questo,
1: con
2: dando
1: premio
2: un premio
1: maggioranza.
2: Di maggioranza a una minoranza che diventa, grazie a questo premio, una maggioranza. Quindi già...
1: così, Lungotevere così, passi ogni tanto, ci sono dei punti in cui sennò, tra l'altro piacerà a Tajani il Lungotevere, perché se ha affossato il corto Tevere magari non gli piaceva, mentre invece è lungo, è più affidabile, il Tevere. Dicevamo, scusi, allora signor Maggi, a lei non piace il numero di raccolta di firme, l'indicazione del presidente del candidato presidente del consiglio e il premio di maggioranza di questa legge elettorale?
2: Sì, ma ci sono due punti in particolare su cui io faccio il digiuno e chiedo un segnale, chiedo una modifica, che
0: quale?
2: È il fatto di chiedere 450.000 firme a un partito nuovo che si vuole presentare alle elezioni.
1: In tutti i collegi,
2: cioè,
1: perché le firme sono 6.000 a collegio, uno può anche raccogliere le firme solo in vari collegi e non presentarsi in tutti volendo.
2: No, bisogna presentarsi nella almeno la metà dei collegi, okay. E insomma, due terzi delle circoscrizioni.
0: E quindi arrivare a 450.000.
2: 450.000 sono più dei voti che hanno preso alcuni partiti che stanno al governo e che approvano questa legge.
1: Lei ha fatto riferimento a Lupi, credo, oggi anche.
2: 190.000 voti e ha i gruppi alla Camera e al Senato e vota una legge in base alla quale lei o qualcun altro per presentarsi alle elezioni deve raccogliere più firme dei voti che lui ha preso. Poi in aggiunta non accettano che si possa firmare con la firma digitale
1: online,
2: cosa che ormai si fa per i referendum, cosa che fanno i cittadini quando pagano le tasse, purtroppo con l'Agenzia delle Entrate, con i tribunali, con l'INPS eccetera, e la ministra Casellati è venuta in aula a dirci che non è un sistema sicuro, quindi è sicuro per pagare le tasse, è sicuro per fare le cose con l'INPS, non è sicuro per firmare la lista.
1: Senta, e quindi lei fa questo sciopero della fame che ha iniziato quando esattamente? Queste sono domande, faccio le domande un po' così adesso, c'è questa suspense del Lungotevere in taxi che non
0: sì,
1: sembra...
0: Sì, ma ci sono dei punti del Lungotevere in cui non prende.
1: Dicevamo, quando ha iniziato lo sciopero della fame?
2: L'ho iniziato ieri.
0: Ha mangiato, bevuto qualcosa?
1: No, ieri cosa vuol dire? Ieri sera? Quando ieri?
2: Più o meno a quest'ora.
1: Quindi
2: quando l'ho annunciato.
1: Quindi ha fatto l'ultimo pranzo ieri, diciamo?
2: Esatto.
1: E da ieri a pranzo ad oggi cosa ha mangiato?
2: Un centrifugato ieri pomeriggio e un cappuccino adesso, poco fa.
1: Ah, quindi c'è ieri solo un centrifugato e oggi un cappuccino stamattina?
2: Esatto.
1: E basta.
2: Poco, a metà mattinata.
0: Proprio poco?
1: Poco, sì, nel senso, anche perché lei insomma è abbastanza, cioè è alto, sì, e magro.
0: Si è pesato per monitorare il peso?
2: No, non mi sono pesato ieri, infatti mi peserò oggi.
1: Ma scusi,
0: è importante, no?
1: Certo.
2: Eh sì, è importante. Poi è importante stare bene, uno non si fa per stare male, si fa perché a un certo punto, certo, di fronte a uno stato di cose che io non ho altri strumenti, non ho i voti, ho il mio unico voto in Parlamento, penso che però questa situazione sia una cosa inaccettabile. Se questa cosa che io faccio può servire, se non altro a parlarne, sì, a lanciare un allarme,
1: sì,
2: perché poi ho visto ieri Ronzulli mi ha detto che usa uno strumento del passato.
1: Lucia Ronzulli, vicepresidente della Camera, ha detto che basta con questi ridicoli digiuni per fini politici.
2: Sì, no, ma lei da vicepresidente del Senato, certo, dovrebbe, sì, rispondere nel merito quanto, sì, è anacronistica questa legge elettorale rispetto a una democrazia del 2026.
1: Sì.
2: Non anacronistico, sì, probabilmente anacronistico, non ne ho trovato uno migliore. Se Ronzulli fa una soluzione per modificare questo schifo di legge, se lo può anche consigliare.
1: Senta, e signor Maggi, diciamo che il suo è uno sciopero della fame a tempo, perché verosimilmente giovedì, venerdì della prossima settimana la legge elettorale sarà o sarà approvata o sarà bocciata, quindi a quel punto il suo sciopero della fame finirà.
2: Però io vorrei ottenere almeno una modifica di questi due punti che sono i peggiori, sì, più antidemocratici. Nel frattempo io sono arrivato a Via Fiago.
1: Facciamolo entrare, intanto abbiamo 7 minuti prima del GR, immagino che ci sarà tutto un cordone di ingresso e una facilitazione per arrivare. Continua a parlare al telefono, dicevo, ma sì, e qualcuno le ha detto no, ma non farlo sciopero della fame, ma perché lo fai, no, come l'hanno presa in politica?
2: No, alcuni colleghi li ho visti con lo sguardo un po', e anche me l'hanno detto, ma chi te lo fa fare? Ma che te frega?
0: Ah, ecco. E lei gli ha risposto sì, mi frega,
1: certo,
0: invece.
1: Senta, no, quello che voglio sapere, c'è un medico che la segue, qualcuno che la segue, sì?
2: No, sinceramente no, al momento no.
1: Ma scusi, ma Pannella non le ha insegnato niente? Cioè non è che la sciopero della fame si fa così, uno poi comincia un giorno senza mangiare, senza pesarsi? Signor Maggi...
2: Avete ragione, sono stato un po' avventato.
1: Ho capito. E qua
0: allora,
1: entri direttamente, intanto mentre
0: direttamente.
1: Qua l'avventato Maggi tra l'altro insomma l'avvento dei re Maggi, eccolo qua. Riccardo Maggi, le diamo le cuffie, no. Eccolo qua, signor Maggi, tolga il telefono, che eccolo qua. Eccolo, signor Maggi, è arrivato.
3: Ecco.
1: Il telefono, un disastro.
3: Aspettate, scusa.
1: Sì, eccoci. Allora, dicevamo, signor Maggi, quanto pesa lei normalmente?
3: Io peso meno di 70 kg.
0: Ah, cioè, pochissimo.
1: Uccello. Certo. E ho letto della dichiarazione che dice che ha il metabolismo rapido.
3: No, questa io non so, l'ho letto anch'io, ma io
1: non è vero.
3: Il metabolismo rapido penso che si intenda che uno mangia tanto ma non ingrassa.
1: Certo.
3: È vero. Però non so come l'hanno.
0: Sempre stato magro, però.
1: Sì.
3: Sempre stato magro.
1: Sì. Anche sempre stato Maggi. No, dico, come si sente dopo 24 ore?
0: Troppo alto?
3: No, io mi sento bene.
1: Sì, cioè sì. Non ha fame.
3: Non particolarmente, sono pure un po' sorpreso.
1: Ma è la prima volta? No, non è la prima volta che lo fa.
3: No, non l'ho fatto.
1: Ma nel senso, riesce a resistere alle tentazioni? Cioè, se in questi giochi, questo 20, prime 24 ore.
3: Sì, riesco a resistere perché voglio resistere.
1: Cioè, guardi, noi abbiamo fatto
3: sono motivato nel
1: questa
3: farlo.
1: Prova. Abbiamo messo qua un panino.
3: Oh, guardi. Già anche questi già erano.
1: Sì, ma i miloni sono più difficili. Qua c'è un panino.
3: Soprattutto stanno lì da.
1: Preso dal bar della Rai.
0: Sì, nel frattempo si è depreso.
3: No, vedo un po'. Melanzana un po' rinsecchita.
1: E
0: mozzarella, sì.
1: Vabbè, no, lei non è tentato di mangiare?
3: No, non sono tentato.
0: Senta, ma è una cattiveria.
3: No, è proprio una cosa un po'...
1: L'ho messa alla prova per vedere quanto è forte la sua scelta politica.
0: Ma guarda!
1: Cosa le hanno detto a casa?
3: A casa mi hanno detto...
0: Alla
3: no,
0: finita.
3: Vabbè, un po' preoccupati.
0: Alla finita, non se ne può più.
3: Vabbè, un po' preoccupati, no? Ma adesso, ma per quanto tempo?
1: Vabbè, quanto tempo si sa, al massimo sino a settimana prossima.
3: Eh sì, però poi uno, insomma, il punto è trovare, contribuire a che ci sia almeno un piccolo miglioramento.
1: E non ci sarà, lei lo sa.
3: Ma io non penso che sia scontato che non ci sia. Io altrimenti non farei questa cosa, investendo
1: anche,
3: diciamo un po' con il corpo.
1: Può anche essere semplicemente di testimonianza.
3: Può essere di testimonianza, ma se c'è un miglioramento, anche solo piccolo, nella giusta direzione, perché io credo che le democrazie a un certo punto possono pure finire di essere democrazie e si passa per dei momenti che tutti sottovalutano. Sì. Io penso che siamo in uno di quei momenti. Però magari sbaglio io, sono esagerato.
1: No, sa che se si modifica anche un solo passaggio, poi la legge elettorale deve ritornare al Senato e poi insomma si vanno per tempi lunghissimi.
3: A parte che non è che necessariamente c'è una, non è un decreto in scadenza. Io non ho capito perché si deve approvare entro la prossima settimana.
1: Secondo lei perché?
3: Ma no, secondo me perché vogliono chiudere questa pratica per non avere altri problemi, altri inciampi. Però poi le modifiche, le migliorie ci possono anche essere in un secondo momento. Importante è che maturi la volontà, la consapevolezza che questa cosa così non può essere. Tra l'altro una cosa che dicono è che bisogna evitare che ci sia una proliferazione incontrollata di liste. Io sono andato a vedere i dati degli ultimi 50 anni delle elezioni. Allora nel 76, quando sono nato
1: 23.
3: Io...
1: 23. L'ho visto il suo intervento Maggi, quindi lo so.
3: Cioè, no, 21 nel 2022, 23. Cioè, non c'è nessuna proliferazione di liste. Quando uno fa una legge, deve avere una necessità per cui funzionano benissimo le barriere che ci sono ora. Non c'è questa proliferazione. Negli anni 90, inizio anni 2000, c'erano tutti quei partiti pensionati, altre cose, che erano effettivamente delle liste civetta. Ora non ci sono.
1: Io dico per lei, lei non ha bisogno di raccogliere le firme?
3: Noi hanno inventato tre livelli. L'esenzione totale per chi aveva il gruppo al 31 dicembre 2025, si capisce perché in quel momento. Un rimanere come era prima, cioè con 1.500-2.000 firme, e noi siamo in quel range lì, cioè avendo una componente, e poi i nuovi 6.000-7.000. Ma io lo faccio anche per i nuovi, lo faccio perché penso che una democrazia che ha paura di altri. Poi sceglieranno i cittadini, sulla scheda trovano quelle possibilità e le votano o non le votano, ma non è che uno può chiudere l'accesso.
1: Senta, e signor Maggi, come io mi preoccupo della sua salute, ha preso il cappuccino oggi, adesso fino a stasera cosa prende? Un centrifugato quando?
3: No, niente. Altro cappuccino o un centrifugato stasera.
1: A cena?
3: A cena.
1: Il cappuccino le piace? L'ha sempre bevuto?
3: O... No, non lo bevo mai.
0: No. Una novità, infatti, è un po' una cosa
3: che
0: adesso.
3: No, ma è questa formula che Pannella aveva un po' codificato dei tre cappuccini. Io lo sostituirei volendo sostituirò volentieri con un centrifugato.
1: Anche perché il cappuccino, se non me lo beve mai, il latte magari le fa un po' di no.
3: Infatti, è pure un po' pesante.
0: Fa un po' acido, pure un
1: po' acido, magari
3: poi speriamo di no.
1: Un po' di intestino, cioè no, quello dico. Quindi lei lo porta avanti.
0: Qualcosa di
1: un po' più solido, no?
0: Sostanzioso.
1: Sì, però è la
0: centrifugato.
3: Che digiuno è?
1: Ha ragione. No, il cappuccino della sciopera della fame è emblematico, è simbolico, è quello che faceva Pannella. Senta, signor Maggi, grazie di essere venuto qui da noi. Noi la chiamiamo domani. Perché così vogliamo verificare come sta
3: il peso
1: e tutto quanto. Mi raccomando, vada a casa e si pesi oggi.
3: Va bene.
1: Stasera il centrifugato.
3: Poi ve lo mando.
1: E domani ci sentiamo e ci dice come sta.
0: Ci fa rapporto.
3: Molto
0: domani
3: volentieri.
0: Rapporto.
3: Bene, grazie.
1: Ormai, no, dico, e parli con un medico anche che la tenga sotto controllo.
3: E grazie dell'interessamento.
1: No, si figuri, noi citiamo anche Giacchetti, lo seguiamo sempre quando fa il.
3: Lo so.
1: E non le posso dire buon appetito perché.
0: Però buona centrifuga, buona giornata, buon lavoro.
1: Buon sciopero della fame, insomma, signor Maggi.
3: Grazie.
1: Ma secondo lei che percentuale ha di riuscita questo suo sciopero della fame? Una percentuale mi dica.
3: Ma non 50%.
1: 50%, ha detto, un po' esagerato. Grazie Riccardo Maggi, segretario nazionale dei deputati di Più Europa. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il 50%. Esagerato 50%.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna a Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, in Francia montano le proteste degli studenti delle superiori, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati in molte città, oltre 600 i fermi, decine di feriti, tram e bus sospesi a Strasburgo e Marsiglia, dove i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato una unità di crisi e chiesto ai suoi ministri di evitare trasferte. Gli studenti sono mobilitati da giorni contro classi numerose, carenze di insegnanti e condizioni degli edifici. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. La struttura fa sapere che al momento non saranno diffusi bollettini medici. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, lo scorso marzo era stato ricoverato per una sindrome depressiva. Raid russi su una scuola a Kiev e su centri logistici a Odessa, due morti a Sumi, blackout in diverse regioni ucraine. Kasparov denuncia la CIA e gli 007 lituani mi hanno avvertito che sono in pericolo di vita, non mi fermerò, afferma l'ex campione di scacchi che da anni vive all'estero e si oppone a Putin. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del fallito attentato sul volo Fly Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto un'inchiesta a carico del pilota omanita che voleva far precipitare l'aereo. Si cerca di capire se l'aggressione sia stata un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. Inaugurato stamattina presso il centro Rai di Saxa-Rubra, da dove trasmettiamo anche il nostro giornale radio, il nuovo studio televisivo intitolato a Pippo Baudo, che ospiterà Ballando con le stelle in onda da sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Ed era l'ultima notizia, il GR torna alle 15.

0: Un giorno da pecora.
1: L'opposizione denuncia legge elettorale cucita addosso alla maggioranza per l'obbligo di indicare il presidente del Consiglio, anche se è una donna.
0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Oggi è giovedì 1 ottobre, primo ottobre su Rai Radio 1.
3: È ottobre! Cioè non ci vediamo da settembre, dico, incredibile.
2: Capisci?
3: Ottobre.
2: Sono passati 1440 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Da ottobre pensavo, invece 1440, ottobre. Cifra tonda.
2: 365 giorni dallo scorso ottobre.
3: Certo.
2: Ecco.
3: E invece?
2: Ne mancano 377 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
3: 377. Sempre che si arrivi alla fine proprio naturale della legislatura, perché magari finisce prima,
2: succede un fatto,
3: dopo no, diciamo di sicuro questa è l'unica certezza che abbiamo.
2: Però ora?
3: Andiamo a vedere buio camp di oggi, di questo giovedì 1 ottobre.
2: È buia sempre, sì. Vedo una testa in fondo di qualcuno illuminato.
3: Questa è la tipica buio camp di ottobre, che è completamente diversa, che c'ha un po' di foliage da qualche parte, non lo so, è buio.
2: Sì,
3: no?
2: Il colore è quello.
3: No. Mi dicono da voci di corridoio che potrebbe esserci uno dei leader di Forza Italia.
4: Ecco a voi!
5: C'è Antonio Tajani.
3: No. Meno.
5: Marina Berlusconi.
3: Meno, uno un po' più tri-tric.
5: C'è l'arzillo Paolo Zangrillo.
3: No, uno più cazzuto. Chi è?
5: C'è Roberto Chiuto.
2: Roberto Chiuto,
3: vice segretario nazionale di Forza Italia e presidente della regione Calabria, signor Occhiuto,
2: buongiorno,
3: benvenuto, che fa rima pure con Occhiuto, si metta le cuffie da quest'altra parte che sennò così sono al contrario, ecco qua, signor Occhiuto, buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Come sta?
6: Molto bene.
3: Quanto grande è sto telefono?
6: È un telefono,
3: sì, no, certo che è un telefono, ma c'è un display enorme.
6: Ah, è come tutti i telefoni.
3: Mi sembrava più grande del solito. Come sta?
6: Bene, molto bene.
3: Oh, settimana straordinaria, signor Occhiuto.
6: Sì.
3: No, dico per lei.
6: Per me sì.
3: Certo, no.
2: Calabria è andata benissimo.
3: Calabria è suppletiva.
6: Molto bene, abbiamo respinto il generale.
3: Adesso.
2: Quello era lo scopo.
3: No, avete vinto le suppletive con un candidato di Forza Italia, diciamo un suo candidato.
6: Vabbè, anche il generale aveva candidato uno di Forza
3: Italia. Ha ragione, sì, infatti qui non si capisce la differenza.
6: Ha vinto la Forza Italia vera.
3: Certo.
2: Comunque sarebbe stato Forza Italia.
3: Certo,
6: No, lui è stato come... Lui è di Viareggio, Toscano.
3: Vannacci.
6: Sì. Secondo voi ha senso dell'umorismo?
3: Sì, non lo so.
2: No,
6: perché c'è una battuta bellissima di un film di Pieraccioni.
3: Sì.
2: Ah, sì?
6: Ceccherini.
3: Che dice?
6: Che parlava della pioggia e dell'uomo ragno.
3: Sì.
6: Lui è stato come la pioggia. E il centrodestra è stato l'uomo ragno.
2: Però non
6: te la ricordi la battuta?
2: No, ce la spiega un attimo.
3: Non era questa la battuta?
6: No.
3: Perché sennò...
2: Com'era la battuta? Com'era?
6: E c'è Ceccherini che dice, gli fa una sega la pioggia all'uomo ragno.
3: Abbiamo usato un giro di parole, diciamo.
2: Va bene.
6: Calabria, questa cosa che l'abbiamo scoperta dopo. Il direttore del Toscano, di Viareggio, quindi la conosceva.
3: Ma lì c'è l'Anduia.
6: Quindi è venuto che doveva fare la Sassonia.
3: E l'avete preso?
6: Qualche sassata elettorale.
3: Questa battutona che avete fatto subito. Ha cantato anche lei, cucù?
6: No, c'erano i ragazzi che cantavano.
3: No, perché
6: il generale non c'è più.
3: Perché sa che Cannizzaro l'ha cantata.
6: Sì, Cannizzaro l'ha
3: cantata. Abbiamo proprio il video, credo.
7: Cucù, Vannacci non c'è più. Cucù, Vannacci non c'è più.
6: Lui è l'uomo ragno, perché sono bravissimo.
3: E Cannizzaro.
2: Contento.
3: Comunque dibattito altissimo in queste suppletive.
6: Ma Cannizzaro è verace, però è bravo. Sindaco bravissimo.
3: Ma scusi, lei è meno verace di
6: Cannizzaro. Io sono più sobrio.
3: Più sobrio, cioè il verace e il sobrio. Dicevo, settimana straordinaria per lei, perché vice segretario nazionale di Forza Italia, vinto le suppletive nel lunedì, ieri ha presentato a Roma il suo libro. chiaro che
6: alle 3 del pomeriggio i miei collaboratori dicevano: ma chi verrà alle 3 del pomeriggio? Certo.
8: E chi è venuto?
6: Tantissimi.
8: Veramente?
3: Sì, sì, sì, tutta la corrente di Occhiuto,
6: no,
3: di Forza Italia.
6: No,
8: ovviamente la sua compagna Matilde Siracusano.
6: Sì.
3: Ci mancava che non venisse se non vi
8: a sostegno. Ma chi c'era? C'era qualche ministro?
3: Senza scollatura.
6: No, senza scollatura.
3: Ma lei se l'è presa con Vannacci quando ha modificato, cioè ha ripreso una foto modificata della sua compagna Siracusano senza maglietta, con il reggiseno in vista?
6: No, sono stato preoccupato per lui perché conosco Matilde, una che mena.
3: No,
6: lei ha fatto davvero, ha fatto quegli sport strani.
3: Non sa neanche come si chiama.
8: Sì.
3: Tipo taekwondo, ma non è quello.
6: Sì, non è quello.
3: Ma cioè lei non sa, gli ha regalato pure il guantone.
8: Eh sì, ti ricordi?
3: Si era chiuso. Non si ricorda che sport fa la sua compagna Siracusano?
8: Kickboxing.
6: Però l'ho vista, mi fa vedere sempre i video.
3: Quindi Vannacci deve aver paura che gli tira.
6: L'ho vista anche combattere.
3: Ma lei si è più arrabbiato come compagno della signora Siracusano o come uomo politico?
6: No, non mi sono arrabbiato perché poi lei è bravissima e si difende da sé. Anzi, ho temuto un po'
3: per l'incolumità
6: di Vannacci. Perché Vannacci non è più allenato, lei ancora si allena la Siracusano, quindi meno.
3: Ma cosa voleva dimostrare secondo lei Vannacci o chi ha fatto quella foto modificata?
6: Ma forse la concezione che hanno delle donne, no? Cioè come se le donne fossero, soprattutto quelle di Forza Italia, del centrodestra, fossero donne da esporre solo per le loro scollature. Poi peraltro la Siracusano si veste come una monaca quando va.
3: Tra l'altro,
6: ma la cosa grave è che non ha chiesto scusa, perché può capitare, lui ha detto, preso questa immagine alla rete, l'ho mandata, però poi scusa, se capisci aver fatto la stronzata, cancelli il post, chiedi scusa, avrebbe dimostrato oltre che di essere un generale, di essere un gentiluomo. Invece
3: non mi siete neanche scritti in privato, di solito in questi casi c'è un messaggio, qualcosa?
6: No, ma perché ci siamo conosciuti solo l'altra volta nell'anticamera di Porta a Porta, non ci eravamo mai visti con Vannacci.
3: E come vi siete salutati? Come vi siete salutati?
6: Beh, no, io ho fatto il saluto.
3: No, ma generale gli ha detto, cosa gli ha detto?
6: Sì, generale.
3: E lui? Occhiuto, non me l'ha detto?
6: Ha detto ci conosciamo.
3: Finita lì. Ma era in imbarazzo secondo lei?
6: No, né io né lui.
3: Tanto siamo politici.
6: Lui è generale, abituato a fare l'incursore. Io sono abituato a governare la regione più complicata della Calabria, dell'Italia, per cui non abbiamo paura di nulla.
3: A proposito di incursori, io vi chiedo ai nostri ascoltatori questa grande novità di quest'anno, possono mandare dei messaggi da incursori come domande al presidente della Calabria Occhiuto.
6: Ma questa è una novità.
8: Possono mandare dei vocali al 335-699-2949.
3: Ricordo la regola di ingaggio: nessun insulto, nessuna parolaccia, neanche nessun pippone. Domande da incursori. E dicevamo, grande successo della presentazione del suo libro ieri. C'era tutti quelli che sono...
8: Tutti, Zangrillo, Casellati, Paolo Sisto, Craxi, Bergamini, Cappellacci, Mulè, Orsini, Cattaneo.
6: La Carfagna.
8: La Carfagna, non ce l'abbiamo scritta.
3: Sta tornando la Carfagna?
6: Carfagna, siamo amici e la pensa come noi su tante cose.
3: C'erano tutti quelli, diciamo, che sono un po'... non c'era Tajani?
8: Non c'era.
6: Era impegnato.
3: Cavolo. Cosa aveva Giudo? Cosa aveva? No.
8: Ha mandato il certificato medico.
3: No, cosa aveva Tajani?
6: Vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri, era a Bruxelles.
3: Sì, era a Bruxelles forse. Ci ha messo proprio quel giorno lì a Bruxelles.
6: Ma Tajani, ci vediamo.
3: Ma infatti. Perché spieghiamolo subito, perché lei ieri nella presentazione del suo libro ha

0: come sì. governatore della Calabria, me li faccio.
1: Certo, però insomma tutti la individuano come l'anti-italiani dentro Forza Italia, lei lo sa.
0: Sì, fanno male perché io do solo male. Degli stimoli a Forza Italia.
1: Sì, dicono tutti così, do solo degli stimoli a Forza Italia, ma l'altro giorno è venuto Romeo e dice no, ma io non sono l'anti-Salvini, certo, sono tutti stimoli. Comunque...
2: Però di stimoli a Romeo succedono
0: Romeo.
2: Cose. Senta, ha presentato il libro.
0: No, non ho capito. A Romeo avete creduto?
1: No. Neanche a lei, infatti. No, non crediamo a nessuno dei due.
2: Ma ha presentato il suo libro che si chiama?
0: Il coraggio di governare.
1: Idee liberali, la forza di realizzarle. Tra l'altro per PM editore, cioè io non so, PM per voi di Forza Italia, scusi,
0: no, Mondadori.
1: Sì, dico, però PM no, dico insomma, scusi, no, vabbè, comunque no perché ha scritto un libro, scusi, se l'ho chiuso, perché sembra un manifesto proprio elettorale di chi si candida al segretario di un partito.
0: No, ho scritto il libro perché mi è stato proposto dall'amministratore di PM qualche tempo fa, e allora ho provato a scriverlo. Peraltro l'ho scritto di sabato, di domenica, e soprattutto l'ho scritto quando accompagnavo Matilde a Messina, che lei era impegnata con le elezioni. Io stavo chiuso lì e scrivevo sto libro.
1: Bella immagine.
0: E ho raccontato ciò che ho fatto in Calabria, ma non è un libro, né un libro autobiografico, né un libro sulla mia esperienza. Dice che alcune riforme che sono stati possibili in una regione la più complicata d'Italia, che è la Calabria, allora potrebbero essere possibili anche in Italia se il centrodestra avesse il coraggio per farle, se per esempio avesse il coraggio di fare le riforme non sotto dettatura, ma guardando a quelli che sono i bisogni dei cittadini.
1: Ne parliamo delle indicazioni che dà Forza Italia. Lei dice che non è autobiografico, però lei racconta che lei è nato da una famiglia...
0: Sì, solo il primo capitolo è un po' autobiografico, perché racconto di essere nato da una famiglia dove mio padre aveva la quinta elementare, mia madre la terza elementare, di cui sono diventato presidente di regione. È un esempio di mobilità sociale riuscita. In un paese liberale dovrebbe essere sempre così, non dovrebbe importare da dove parti.
1: È vero che alle scuole elementari il suo insegnante gli diceva che lei scriveva dei temi bellissimi e di farli leggere a suo padre.
0: Sì, li facevo leggere a mio padre, li leggevo io a mio padre, mi dava 100 lire poi.
1: A te?
0: Aveva un fascino quelle 100 lire.
2: Ma gliele leggeva lei perché?
0: Ma perché lui aveva un po' di difficoltà a leggerli e glieli leggevo io, però ero molto felice di farlo e molto felice di ricevere queste 100 lire.
2: Se ci si comprava con 100 lire?
0: All'epoca 100 lire.
1: Ma lei non è mica 200 anni, scusi.
0: Io stiamo parlando di quasi 50 anni fa.
1: 50 anni fa.
2: 100 lire e 10 gomme.
0: Mica so giovane.
1: Ma era il 1970 più o meno, cos'era?
0: Era il 77-78.
1: Che ci faceva con 100 lire?
0: Io mi ci compravo il gelato, mi ci compravo... ora che 100 lire, no, con 100 lire adesso...
1: Sì. Senta, lei da piccolo era un piccolo Berlusconi, perché da ragazzo sognava l'imprenditore e il politico. Poi ha comprato una televisione e poi ha comprato tutte le altre televisioni concorrenti.
0: Nella mia provincia, sì. Molto meno che Berlusconi.
1: Vabbè, era quello il meccanismo, diciamo, l'ideale, no?
0: Sì, io sognavo di fare, dico nel libro, addirittura il consigliere regionale, perché mi sembrava troppo fare il presidente della regione. Poi invece ho fatto il presidente della regione dopo aver fatto il capogruppo alla Camera di Forza Italia, quindi mi è andata
1: bene.
0: Ho capito di culo.
2: Un sottotesto uscito così a bambè.
1: Senta, però sempre perché lei non è l'anti-italiani, lei ieri ha detto che Forza Italia si è ingiallita.
2: Ah, è vero.
1: Beh, bel complimento, cavolo.
2: Ingiallita fa strano.
0: L'ho scritto nel libro.
1: Ma cosa vuol dire ingiallita?
0: L'ho scritto nel libro e poi ieri l'ho detto, io non vorrei che si arrabbiasse qualcuno.
1: Ho detto
0: semplicemente Forza Italia, quando è nata, quando Berlusconi ha fatto Forza Italia, Forza Italia era una roba di grandissima innovazione.
1: C'era Berlusconi.
0: C'era Berlusconi. Oggi Forza Italia ha ancora quella carica innovativa?
1: E perché lo chiede a noi, lei che è vicesegretario?
0: Era vista dai giovani come un partito smart, moderno, oggi è vista così dai giovani. Quindi non lo chiedo a voi, l'ho chiesto. Poi ci sono anche le risposte nel libro.
1: Non è che si è ingiallito Tajani? O è sempre stato ingiallito Tajani?
0: Tajani, guarda,
1: il segretario.
0: Il segretario non è che può avere tutte le responsabilità. È il leader. Anche io governo la regione che ha mille problemi. Sì. Faccio delle cose buone, risolvo qualche problema, altri magari che sono stratificati nel tempo non riesco a risolvere.
1: No, è che lei dice che Forza Italia deve essere un partito smart, moderno e aperto, io di questi tre aggettivi non riesco a metterne uno a fianco a Tajani. Tajani secondo lei è più smart, più moderno o più aperto?
0: Però per esempio Tajani, visto abbiamo fatto una campagna elettorale col faccione di Tajani, c'è la forza

0: sarà rassicurante. Sì. Tajani magari è rassicurante, no?
1: Giallita, allora, se, rassicurante.
0: No, no, ingiallito non l'ho mai detto. No, non mettermi in bocca cosa dico, non ho detto.
2: No,
0: io non
2: ho detto ingiallito.
0: Allora, se fai la campagna elettorale con Tajani che è rassicurante, sì, e con un'altra parte di Forza Italia che magari cerca di essere anche un, sì, po' più smart, più moderno, forse prende anche più voti, senza sostituire Tajani.
1: Tajani non è smart.
2: Quindi andrebbe
0: tu l'hai detto che non è smart. Tu hai detto che non è smart.
1: Tajani è smart.
0: Allora, metti che tu sei uno che per una strana congiuntura astrale non sai chi votare e vuoi votare Forza Italia,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Tu hai detto prima che non immagini che Tajani sia uno smart.
1: No,
0: però tu,
1: no,
0: tu l'hai,
1: no,
0: detto,
1: lei,
0: tu
1: ma anche lei lo immagina. No.
0: Accidiamo del lei. Lei ha detto prima questa roba qui. E quindi se così è per tanti elettori come lei, allora forse sarebbe utile che ci fosse anche una parte di Forza Italia che si rappresenta, diciamo, come più riformista, più liberale, più aperta sui diritti civili, no? Più
1: però
0: capace
1: lei ha detto.
0: Di
2: e poi però chi ha ragione? Chi è che detta legge? Qual è a chi crediamo? A quelli più riformisti, a quelli più conservatori?
0: No, crediamo, cioè, Forza Italia è nato per essere un partito liberale, poi un partito che aveva al suo interno anche una forte tradizione cristiana, però è nato per essere un partito liberale, il partito delle libertà, il partito che aboliva intere tasse, il partito che si occupava di fare le riforme, come dicevo prima, non sotto dettatura delle corporazioni, ma le riforme anche coraggiose. Si ricorda, Berlusconi aveva come mantra la rivoluzione liberale che doveva essere fatta in questo paese.
1: Perché non siete più così?
0: Non siamo più così perché, come dice lei, non c'è più Berlusconi. Allora io dico nel mio libro, se solo ne parlassimo un po' di meno, perché parliamo sempre di Berlusconi, e siccome nessuno di noi somiglia lontanamente a Berlusconi, perché Berlusconi ha fatto cose enormi nella sua vita, Berlusconi quello che ha fatto nell'impresa, nella politica, nel calcio. Allora, siccome nessuno di noi può assomigliare minimamente a Berlusconi, non serve parlarne, forse è meglio cercare di capire come attualizzare la sua lezione nei tempi che viviamo. Berlusconi,
2: Tajani non lo fa.
0: Berlusconi, quanto ha fatto Forza Italia? Ha cambiato la sintassi della politica.
1: Non c'è più Berlusconi.
0: C'erano le tribune politiche, è passata alla televisione. Oggi forse anche la televisione, no?
1: Bisogna passare i social, dice.
0: I social, i podcast.
1: Tajani forse non è proprio...
2: I podcast.
0: Ah, anche tutto quello che...
1: Adesso con noi c'è...
2: Nuova comunicazione, chi è? Ecco Fausto Brizzi, va forte negli ospizi. Fausto Brizzi,
1: il più grande regista italiano di tutti i tempi e marito di Silvia Sali, sindaca di Genova. Signor Brizzi, buongiorno.
2: Fausto, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Come stai?
3: Solo la seconda cosa è vera.
1: Questo, cioè, non il più grande regista, non lo so, però adesso non si butti giù. Non si butti giù, signor Brizzi.
3: Dai.
1: No, anche
3: ciao,
1: per...
3: Nancy.
2: No, ma poi lo dice
3: ciao
2: a tutti, non lo ascoltare. Ciao, Fausto.
3: Ma sì, non lo ascolto, ciao.
1: Senta, signor Brizzi,
2: adesso se sopravvive andiamo avanti.
1: Oggi esce il suo ultimo film quasi vera, no? Una commedia con Frank Matano e Taylor Mega su un aspirante attore che crea con l'intelligenza artificiale vera un influencer virtuale destinata a grande successo sui social e star di un sito simile a OnlyFans. Questo è un po' riassunto. È sempre brutto
2: poi
1: riassumere un film.
3: Giusto.
1: Cos'è che non è stato detto, secondo lei, che va raccontato di questo film?
3: Beh, che è un film sulle insidie dell'intelligenza artificiale, in qualche modo mette allerta sul fatto che stiamo entrando in un far west, che se non viene normato presto per fare uno sconfinamento nella politica dal cinema, rischia di travolgerci. Guarda cosa sta succedendo, insomma, sui social. È indistinguibile il vero dal falso, come nel film saranno indistinguibili le scene fatte con l'intelligenza artificiale e quelle girate dal vero.
2: Sono veramente indistinguibili?
3: Completamente. Sfido chiunque a capire quali sono le scene che Taylor Mega ha girato e quelle che non ha girato.
1: Perché ci sono delle scene che non ha girato Taylor Mega.
3: Sono rifatte con l'intelligenza artificiale. E non è dichiarato questo, nel senso, il personaggio è artificiale, quindi questa cosa la trama la giustifica.
1: Certo.
3: Ma oltre a questo, alcune scene sono completamente rifatte.
2: Completamente. Ma a un certo punto nel film ci si chiede a chi interessa ancora la realtà.
3: Quello è il tema del film. Cioè, la mia paura è che interessi relativamente la realtà. una shitstorm ormai dura 24 ore, no? Sì. Domani c'è un'altra, cioè nessuno si dimette, nessuno chiede scusa, tanto domani è già passata, no? Quindi quello che accade nel mondo reale mi interessa relativamente. Domani per fortuna ci sarà un altro argomento di cui parlare, un altro fatto del giorno.
1: Senta, possiamo dire che il film è anche una storia d'amore, non diciamo come finisce, lo possiamo dire, non so, lo dica lei.
2: No.
3: Ma è anche una storia d'amore, è un triangolo amoroso e chi vuole intendere intenda.
1: Sì, sì. Guarda, io le posso dire questa cosa che io, a me succede spesso, mi sono commosso alla fine, non so, guardi, ho fatto così, proprio pianto, però vabbè, è un fatto mio.
3: Sono molto pensando che di Castro il mondo reale.
1: No, proprio vabbè, ma è un problema mio.
3: Ma questo è un problema tuo.
2: Sì, è tanto sensibile. È tanto sensibile, Lauro, è quello.
1: Certo, senta. È una cosa che ci ha colpito, nel film a un certo punto c'è una scena di un consiglio dei ministri.
3: Ah, vedi?
1: No.
3: Questo è uno spoiler.
1: No, vabbè, non ho detto come finisce. No, dico, nel senso...
3: Sì, sì, c'è una scena del consiglio dei ministri molto divertente per far capire che il successo del personaggio virtuale di Vera è diventato universale. È entrato anche
2: nella realtà.
1: Io non so se possiamo dirlo, però cioè, non so se è una citazione, ma lei racconta di un ministro dei trasporti che seguiva su questa piattaforma tipo OnlyFans questa influencer. Era una citazione, ha scelto il ministro dei trasporti a caso? O no, chiedo, Fabrizi.
3: Allora, il cinema e il sceneggiatore sono pieni di coincidenze.
1: Coincidenza.
2: Ah,
1: quindi è una coincidenza. Una coincidenza.
2: Quindi
3: assolutamente coincidenza.
1: No, perché poteva scegliere un altro ministro, dico, di un altro.
3: Ma sì, ma potevo scegliere i ministri Ferrari Treni, altro, insomma. Però cioè, invece,
2: vabbè, è uscito questo.
1: Senta, sua moglie ha visto il film.
2: Sua moglie, diciamo, ricordiamo che è Silvia Salis.
1: Di Genova.
3: Sul set ha visto il premontato, non l'ha ancora visto finito. Però ha visto quasi tutto il film, mancavano soltanto le musiche.
1: Perché c'è un punto in cui a un certo punto
2: mancava tanto.
1: Certo, però il racconto è. Tre uomini che parlottano tra di loro, a un certo punto dicono, parlando delle mogli, dice: tanto sì, prima o poi diventano tutte Crudelia.
3: Ovviamente è paradossale.
1: Certo.
3: Prendiamo in giro questi uomini, sono i due personaggi comici che vengono poi in qualche modo sbeffeggiati nel resto del film e ingannati da Vera. Diciamo, è il pubblico di Vera quello a cui si rivolge il personaggio e sono gli uomini di una volta. Diciamo.
1: Perché si chiama appunto quasi Vera, nel senso Vera, ma è quasi. Cioè, è quasi Vera o quasi falsa?
3: Purtroppo è più che vera, forse. Il titolo giusto.
2: È più che vera.
1: Più che vera.
2: Vabbè, siamo curiosi.
3: Se oggi qualcuno ci dicesse che una famosa influencer magari non è mai esistita, non ci meraviglieremo.
1: Certo. Senta, ma secondo lei invece le primarie del centro-sinistra sono vere o false?
3: Per ora sono ancora immaginarie, no? Non ci sono nemmeno le regole, non so nemmeno che si fanno, quindi...
1: Certo. Ma lei le farebbe?
3: Io non parteciperei. Guarda,
1: non chiedo se parteciperebbe. No, se lei da, diciamo da
3: no, io non li farei, assolutamente.
1: Purtroppo ho sentito male quest'ultimo pezzo, signor Vrizzi, grazie. Bene. Ricordiamo che oggi esce il suo film al cinema, Quasi Vera, Frank Mattano e Taylor Mega tra gli altri. Buon film, come si dice?
2: In bocca al lupo.
3: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Ciao, buon lavoro.
1: Crepi. E sono chiuso. Lei quando è che è andato al cinema l'ultima volta?
2: Anni fa.
1: Sì.
0: Tanto tempo fa.
1: Non va mai al cinema.
0: Un anno e mezzo.
1: Con la signora Siracusa.
0: No, a lei non piace il cinema.
1: Ah, lei non
2: davvero?
1: Piace il cinema.
0: No.
1: Non è che lei non ci va perché non piace il cinema.
2: Non le piace il cinema.
1: Sì,
0: No, le piace vedere i film, ma li vede a casa.
1: A casa.
2: Ah, vedi.
1: Certo. Senti, il film di Forza Italia a che punto è?
0: Sì. Il film di Forza Italia.
1: Con la trama.
0: Forza Italia è miracolosa, hai visto? Ha resistito alla dipartita di Berlusconi, resisterà ancora per tanto tempo.
1: Senta, io non voglio tornare sempre su Tajani, perché lei ha detto che non è l'anti-Tajani, ci crediamo tutti, però lei ha detto che forse la comunicazione di Tajani andrebbe rivista.
0: Che la comunicazione di Forza Italia andrebbe rivista.
1: Non quella di Tajani. Perché lei ha detto, scusi, che Tajani, quando dice cose che non dovrebbero dar luogo a polemiche, a volte diventa giustamente oggetto di polemiche, come nel caso della vicenda Regeni. Quindi,
0: questo l'ho detto. Sì, perché
1: sfigato,
0: per esempio,
1: per esempio,
0: su Regeni ha detto quello che avrebbe detto qualunque ministro degli esteri, che peraltro in passato, grazie ai rapporti con l'Egitto, ha liberato anche italiani che altri governi non erano riusciti a liberare, però ogni cosa che dice ora viene
1: lui aiuta letta. Diciamo, ma no, quella ma delle gonne è stata un po' così,
2: non gli è venuta bene, dai,
0: sì. Se forse quella delle gonne sì, se la poteva risparmiare, sì,
1: però sa che l'ha detta anche sugli uomini, cioè perché
0: sì, l'ha detta anche per par condicio,
1: sul fusto,
0: sì. Per par condicio.
2: Ci ha messo una pezza e la pezza era peggio
1: della gonna.
0: Chiamate lui,
1: siccome lei non è l'anti Tajani, quindi non c'è questo. Ma la signora Siracusano è una donna affidabile?
0: Sì, sicuramente.
2: Gonne
0: sì.
2: Corte o lunghe?
1: Lunghe, quindi.
0: A me piacciono le donne che mettono le gonne corte e lunghe, perché decidono loro come metterle.
1: Quindi non darebbe, consiglierebbe così di sposare una donna con le gonne corte?
0: No,
1: o
0: ma, lunghe. Ma figurati se la Siracusano si fa consigliare a me come si deve vestire.
1: Vabbè, no, qualcuno.
2: giusto.
1: No, certo, era per sapere. Senta, ma lei nel suo libro dice che Forza Italia non ha bandiere da sventolare di fatto in questa legislatura.
0: No, lo dico anche a proposito del centrodestra. Dico che il centrodestra ha fatto grandi cose, pensa per esempio ha rimesso a posto i conti dello Stato dopo il disastro fatto col super bonus, ha ridotto il numero degli sbarchi, però non ha bandiere come le avevano i governi Berlusconi si ricorda, ha abolito la tassa sulla prima casa, no? Io nel libro, che peraltro ho dato alle stampe a giugno, chiedevo che si abolisse il bollo.
1: Il bollo, l'hanno fregata.
0: Sono felice che invece la Meloni l'abbia fatto, ne abbiamo parlato anche prima che lo facesse, sono felice che l'abbia fatto.
2: Spunto.
0: No, ma era una cosa, non è che è una cosa originale, lo diceva prima di me Berlusconi tanto tempo fa.
1: E lo diceva in campagna elettorale contro di lei, il suo avversario.
0: Sì.
1: Quella Meloni disse sì. È una proposta da accettare.
0: E aveva ragione a dirlo, perché il bollo auto non lo può abolire un presidente di regione. Il bollo auto, se lo abolisce un presidente di regione, non può farlo per legge, ma poi creerebbe un buco enorme nei conti della regione. Il bollo auto deve essere abolito dal governo, così è stato, e le regioni avranno le risorse che il governo darà alle regioni, perché non riscuoteranno più il bollo auto. Io mi auguro che venga abolito per tutti, perché per ora è stato abolito per 14 milioni e mezzo di mezzi. Mi auguro che venga abolito per tutti. No, sarebbe una di quelle bandiere facilmente riconoscibili agli elettori. Guardi,
1: ma ci sono meno bandiere del centrodestra o meno bandiere di Forza Italia da portare alle elezioni?
0: Queste che riguardano l'abolizione delle tasse, la libertà economica, queste dovrebbero essere bandiere di Forza Italia, che Forza Italia sventola nell'interesse dell'intera coalizione.
1: Però la vostra bandiera era il referendum sulla giustizia, in realtà.
0: E quella infatti era una bandiera che abbiamo giustamente sventolato, è andata male.
1: Sì.
0: Ma ci sono stati dirigenti di Forza Italia che hanno fatto un lavoro straordinario in quelle settimane.
1: Senta, ma quando, capisce che, quando lei signor Mulè, che fa sempre parte diciamo di quelli anti-italiani,
0: fa parte di Forza Italia come io faccio parte di Forza Italia,
1: però capisce quando lei dice che Forza Italia è moscia. No.
0: Non lo dico, dove l'ho detto che è moscia?
2: Giallita.
1: Scritto anche nel libro.
0: Ho scritto che è ingiallita.
2: Che è ingiallita, però è ingiallita, che vuol dire? Vuol dire che è una foglia che è diventata gialla? Sta per cadere?
0: No, dico che viene percepita dai giovani come una coalizione appunto che non è più smart, moderna. E Forza Italia all'interno della coalizione, anche quello viene percepito come un movimento, non più smart.
1: Ma capisci che quando si critica un partito è ovvio che poi il riferimento vada al leader, no? Cioè soprattutto quando lei...
0: Perché nel libro io dico, anche io mi ascrivo la responsabilità di non essere riuscito a affermare queste cose compiutamente nel partito. Io per esempio della necessità di abolire il bollo auto ne ho parlato a maggio, a giugno, non mi ha filato nessuno in Forza Italia fino a qualche
1: ma per quello, perché lei sta all'opposizione in Forza Italia.
0: Ma io non
1: Senta,
0: sto
1: ieri al ministro Zangrillo gli hanno chiesto se lei potrebbe essere la nuova guida di Forza Italia, lui ha detto è già una guida.
0: Zangrillo?
1: Sì.
0: Zangrillo?
1: A Zangrillo hanno chiesto se Occhiuto, che è lei, se Occhiuto, presidente della Regione Calabria, vice segretario di Forza Italia, potrebbe essere la guida di Forza Italia. Lui ha già detto è già una guida.
0: Il tema non è la guida, il tema è fare cose che siano riconoscibili dagli elettori come cose di Forza Italia e comunicarle in maniera moderna.
2: Ma
0: questo
2: esempio?
0: lo puoi fare anche con Tajani, purché ci sia una squadra di 4-5 che aiutano Tajani a farlo.
1: Ci vuole
0: bene.
1: La squadra di 4-5 che aiutano.
2: La comunicazione italiana.
0: Chiunque faccia il segretario di qualsiasi partito ha bisogno di 4-5 persone che lo aiutino.
1: Lei ha scritto anche delle cose perché lei ci parla di una Forza Italia liberale che sui diritti, lei è favorevole alle unioni civili come ci sono già, all'adozione dei bambini da coppie dello stesso sesso e al fine vita. Allora, sulle Tajani adozioni, sta venuti i capelli non gialli,
0: sta roba delle adozioni, sì,
1: ma, immagino,
0: ma io l'ho spiegata, ma io l'ho spiegata come la spiego nel libro.
1: A Tajani l'ha spiegata?
0: Anche, sì.
1: Non l'ha capita?
0: No, l'ha capita benissimo.
1: Ed è contrario?
0: Non lo so se è contrario, però ho detto che io penso che le adozioni debbano avere debbano avere come valore principale il bene del bambino, no? Per cui il diritto ad essere genitori appunto non è un diritto, cioè la genitorialità, il bambino deve essere al centro delle adozioni, il bene del bambino. In questo paese ci sono tante coppie genitoriali che hanno dei bambini. Che facciamo? Lo nascondiamo questo perché magari c'è uno scontro ideologico tra gli adulti su
1: i diritti dei bambini.
2: È una realtà,
0: io ho detto,
2: è una realtà
0: per
2: che
0: queste
2: non si
0: coppie
2: può negare.
0: E per questi bambini che vivono con queste coppie è giusto che si considerino questi bambini con gli stessi diritti.
1: Insomma, il centrodestra dice che la famiglia è una sola, quella composta da uomo e donna.
0: E io invece sostengo che oggi ci sono più forme di famiglia che vanno pure considerate.
1: Ma guai, questa è una cosa di centrosinistra.
0: No, è una cosa che viene erroneamente percepita come di centrosinistra. Ma le assicuro che nel centrodestra, appunto, è una cosa ritenuta di buon senso da tutti.
1: Da tutti.
0: La questione
1: anche dalla Fratelli Italia e della Lega.
0: Sì, la questione è che spesso nel centrodestra di questi temi si parla con timidezza, si parla con quasi imbarazzo, no? E diamo la sensazione di essere quello che non siamo. Abbiamo la sensazione di essere, no, forse un po' troppo conservatori rispetto a temi dei quali i ragazzi oggi parlano come noi parlavamo quando parlavamo di calcio, no? Per cui forse sarebbe utile che la politica avesse la capacità, anche quella di centrodestra, di rappresentarsi in maniera più moderna rispetto a questi ragazzi, no? Che altrimenti pensano che certi temi siano patrimonio soltanto della sinistra.
2: Comunque c'è un problema di comunicazione, questo l'abbiamo capito.
0: Sì, di contenuti e anche di comunicazione. È importante avere contenuti, ma è importante anche saperli comunicare. Sì.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che sa
2: comunicare.
1: Non credo, ma siamo un po' ingialliti.
2: Grandi comunicatori.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
16: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
15: Scontata!
17: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
15: Più scontata!
18: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
19: L'ultima traccia.
20: Io sono Lucrezia Scardini.
21: E io sono Anna Vagli.
20: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
21: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
20: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
21: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
23: Un giorno da pecora.

0: Bella.
1: Inflazione mai così alta, più 4,2%. Secondo le stime, una famiglia di tre persone spenderà in un anno per mangiare 1.400 euro in più, mentre una famiglia di quattro persone mangerà di meno.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
3: Chi c'è?

0: Occhiuto. Roberto Occhiuto,
1: vice segretario nazionale di Forza Italia e presidente della regione Calabria. Quale delle due cose preferisce fare? Essere presidente della regione Calabria o vice segretario di Forza Italia?
2: Presidente della regione Calabria, posso infatti fare le cose, posso lasciare il segno sul territorio.
1: Ma no, chi è che avrebbe a fare il vice segretario ingiallito di Forza Italia? No.
2: Perché sono ingiallito io.
1: No, vabbè, se Forza Italia è ingiallita, anche lei è ingiallito.
2: No, Forza Italia, ho detto ingiallito per dire con un termine una roba più complicata che ho spiegato.
1: No, beh, ingiallito. Certo, sì. Ah. Senta, ma Vannacci, al di là dell'incidente sulla modifica della foto della sua compagna, ma pensa di allearsi, che il centrodestra si debba alleare con Vannacci alle elezioni oppure no?
2: Assolutamente no.
1: Ah, proprio
2: no.
1: Assolutamente
2: no. Il centrodestra, no. Il centrodestra che io
1: ho in mente.
2: No, il centrodestra a cui io appartengo è un centrodestra che non insegue i populismi. Mm. I populisti come Vannacci non sono capaci di produrre una sola soluzione per i problemi. Cioè, hai letto il programma di Vannacci? Non c'è una soluzione per i problemi del paese. Soffia sul fuoco della rabbiatura dei cittadini.
1: Quindi lei se la sente di dire mai con Vannacci?
2: Io dico mai con Vannacci. Poi sarà la Meloni a decidere, ma io dico mai con Vannacci.
0: Ma se mai dovesse decidere di allearsi, poi dopo come si governa?
2: Secondo me non lo decide, vedrai, perché peraltro se si allea con Vannacci... Sì. Come fa a governare dopo aver vinto le elezioni?
0: Esattamente.
1: Con i numeri è come...
2: No, perché non puoi governare con i populisti.
1: Ma scusi, se la Meloni decidesse di allearsi con Vannacci, Forza Italia rimarrebbe nella coalizione o potrebbe uscirne?
2: Ci sarebbe una bella discussione all'interno
1: di... E lei che posizione pensa avrebbe?
2: Io avrei difficoltà a fare una campagna elettorale con Vannacci a fianco.
1: Ma quindi potrebbe uscire da Forza Italia o può cercare di convincere?
2: Io decido quello che si decide insieme all'interno di Forza Italia, ma sarei all'interno di Forza Italia fra quelli che direbbero che l'alleanza con Vannacci è innaturale per il centrodestra.
1: Chissà Marina poi cosa ne pensa di Vannacci.
2: Ma non lo so, io sono uno di quelli che sente meno Marina.
1: Ma come no? Sì, ma tutti dicono che Marina attraverso di lei...
2: No, invece no.
1: Quando ci ha parlato l'ultima volta con Marina?
2: Ma io non la sento quasi mai, io sono...
1: No, ci ha parlato lunedì, ci ha parlato.
2: No.
1: Quando ha chiamato per complimentarsi per la vittoria di Roscioli.
2: Ah sì, lunedì sì. Sì, ma eravamo c'era anche Roscioli.
1: C'era pure Lotito. A proposito di partito smart.
2: Sì, però.
0: Sempre gli stessi, spostate in gruppo.
1: Sì, certo. E cosa le ha detto Marina lunedì?
2: Era contenta.
1: Beh, ci credo, grazie. Certo. Perché sa che l'idea è, si dice che Marina non piaccia tanto Tajani e quindi stia spingendo lei, Zangrillo, retroscena.
2: Non è vero, io sono fra quelli che parlano di meno con lei, suppongo, pensi che io peraltro, per esempio, con Pier Silvio ho parlato una sola volta in vita mia, per cui tutto sto rapporto che dicono...
0: In questa influenza di Marina sul partito, quanto è vera, quanto è reale?
2: Quando è capitato di parlarle, ho visto che giustamente tiene a questa creatura del padre alla quale il padre teneva moltissimo, come tiene a tutte le creature che il padre ha creato.
1: Facciamo uno scenario fantasioso: centrodestra decide di allearsi con Vannacci alle elezioni. Lei vede come possibilità che Forza Italia si stacchi e con Calenda, Renzi, pezzi dei riformisti del PD e Marina scenda in campo?
2: No, io non vedo come possibilità. Io non credo che ci sia la possibilità che la Meloni faccia alleanza con Vannacci, perché Vannacci sta votando tutto quello che si può votare insieme alla sinistra. Vannacci tifa perché il centrodestra perda in Calabria e in Italia, perché la Meloni dovrebbe allearsi? Poi peraltro, se in campagna elettorale la Meloni, che è la più grande risorsa che il centrodestra ha, perché è bravissima, perché nel corpo a corpo, per esempio con la Schlein non ci sarebbe proprio partita, se in campagna elettorale la Meloni ogni volta che viene, che ne so, anche un giorno da pecora, si trova Lauro che gli dice: oggi Vannacci ha detto questo, che cosa ha da commentare? È come se il nostro campione, che è Giorgia Meloni, lo facessimo giocare sul campo di Vannacci invece che sul suo campo. Senta, sarebbe una cosa stupida.
1: Visto che le piace il giallo, ci fa una promessa: lei ha detto mai con Vannacci, se invece lei poi si allea con Vannacci si tinge i capelli di giallo, così è ingiallito totalmente.
2: Va bene, prometto questo tono di giallo.
1: Bene, prometto
2: di tingermi i capelli di giallo se mi dovessi alleare con Vannacci.
0: Va bene, ce l'abbiamo.
2: Può darsi pure che Vannacci da qui a... Se la Meloni va a votare, come io spero, l'anno prossimo, può darsi pure che Vannacci si spompa da qui all'anno prossimo.
1: Si
2: perché è un fenomeno mediatico più che un fenomeno politico.
1: Può dirlo. Adesso andiamo a fare una delle nostre grandi inchieste sul territorio, sul campo, e ci colleghiamo con il nostro Dejan Cechnikovic. Dove
0: sei,
1: Dejan?
3: Allora, oggi non so se il simpatico Lauro e la brillante Brilli notano questa inquadratura proprio da giornalista.
0: Bella, guarda, ma proprio una roba fatta bene.
3: Questo cavalletto.
0: Guarda un po'.
1: Dove sei?
3: Allora, sono a Piazza Montecitorio e devo dire oggi, simpatico Lauro, che solo posti in piedi, perché pieno di giornalisti.
1: Certo,
3: perché c'è stata
1: stamattina si è votata,
0: c'è stata la votazione,
1: due pregiudiziali. Noi vogliamo sapere dove va la politica.
3: Dove va la politica? In questo momento vorrei chiederlo a Giovanni Donzelli, che sta qui facendo un punto stampa.
1: E dove va Donzelli? Chiediamo Donzelli.
3: Però adesso vediamo se.
1: Vediamo.
0: Ma com'è? Vedono te e scappano.
1: No, e c'è il cavalletto. Si è messo il cavalletto.
3: Faccio vedere.
1: Dov'è Donzelli? Ma quanta gente c'è intorno a Donzelli?
3: C'è tanta gente intorno a Donzelli.
1: Sì, c'è solo Donzelli o c'è qualcun altro in giro lì davanti a...
3: No, c'è qualcun altro in giro.
1: C'è un carabiniero, visto, ma no.
0: Turisti, niente.
3: Vediamo se lo riconosce il simpatico.
1: Chi è? No, ma Antonio Razzi.
4: Chi è?
1: Ma dove sta andando Antonio Razzi?
4: Giorgio?
1: Ma dove va Razzi?
3: Sì, è simpatico Lauro. Dove va? Dove sta andando?
4: Adesso ho assistito un po' qui ai lavori in aula, perché naturalmente sono tutte, si sapeva già il risultato.
1: Certo, quindi era inutile andare a vederlo.
4: Nessuno vuole andare a casa, caro Giorgio.
1: Il punto di Antonio
4: Nancy Brilli.
1: Il punto di Antonio Razzi, diretta così.
4: Chi
1: va bene.
4: L'ospite?
1: E c'è Occhiuto.
3: Occhiuto. Se lo vuole salutare.
4: Come no? Ciao Roberto, ieri sera hai fatto Long Plane.
1: Ha fatto il disco. Devo vedere qualcun altro.
4: Una persona seria.
1: Seria. Grazie Antonio Razzi.
3: Allora provo adesso ad avvicinarmi a Giovanni Donzelli.
1: Vediamo dove va, tra
3: sto
1: l'altro.
3: Sto correndo.
1: Perché
0: col cavalletto, madonna.
1: Cavalletto. In diretta su Rai Radio 1, Dejan Cechnikovic davanti al Parlamento.
0: Ecco.
1: Dove sta andando?
5: Vi saluto, un abbraccio. Ciao, chi ci avete in studio? Non ci vedo.
0: Ho chiuso.
5: Saluto il presidente, ovviamente. Ciao, Giovanni.
1: Dove sta andando?
3: Dove stai andando, Giovanni?
5: Perché non è un segreto, in via della Scrofa.
1: Quindi la politica va in via della Scrofa. Grazie a Giovanni Donzelli,
5: presidente. Non sento cosa dite.
1: Niente,
5: un
1: meglio,
5: saluto ai conduttori e un doppio saluto.
3: Però la sigla non la vuoi mai cantare, diglielo adesso.
5: Grazie. Lui ci prova sempre, bravissimo.
1: Certo.
0: Però niente.
1: Bene, solo bella gente davanti al Parlamento. C'è qualcun altro? Dejan, vediamo se comunque bella gente c'è davanti, hai visto?
3: Oggi solo posti in piedi.
1: Sì, Razzi e Donzelli, tutte con le Z. C'è qualcun altro?
0: Una donna magari.
3: Adesso aspettate perché sto ritornando nel centro della piazza. Comunque questo cavalletto fa la sua figura.
0: Pensavi di fare questi sforzi fisici tu.
1: Al centro chi ci potrebbe essere? Centro della piazza? Calenda, potrebbe esserci Renzi, no? Chi è al centro? No, chi c'è? Qualcuno lì davanti? Vediamo.
3: Vado così casualmente.
1: Magari c'è della gente che sono dei politici ma che non conosciamo.
3: Lei chi è?
1: Ma come lei chi è?
6: Cittadino comune.
1: Cittadino comune. Grazie, cittadino comune.
3: Pure io sono comune.
1: No. Sì. Va bene.
6: Ma sei comune di cognome.
1: Esatto. C'era cittadino comune. Vediamo se c'è qualche altro cittadino comune.
0: Saranno tanti.
3: Lei chi è?
1: Ma come lei chi è?
6: Un parlamentare.
1: Chi è?
0: Un parlamentare.
3: Chi? Non è un parlamentare.
6: Da un concerto.
1: In che senso?
3: Sta andando a un concerto.
1: Ma chi è?
3: A quest'ora è strano.
0: È un signore. Che sta andando a un concerto.
1: Ma era un parlamentare o non un parlamentare?
3: Non sono un parlamentare.
1: Certo, però poteva essere qualunque cosa. Lei l'ha riconosciuto, ce l'ho
4: no.
1: No, niente.
0: No, era un signore passante.
1: C'è qualche altro non sono un parlamentare? Io non mi sono mai definito
3: così.
7: Ciao.
1: Chi è?
3: Penso sia un giornalista.
1: Chi è?
7: Sì, sono un collega.
1: Chi ha visto lui di passare?
3: Chi hai visto? Raccontaci un po'.
7: Ma sei già a Montecitorio pieni come poche volte si è visto durante questa legislatura, maggioranza molto sull'attenti.
1: Sì, questo è il punto
0: Paolo
1: Pagliaro.
0: Ma qua fuori che c'è?
7: Donzelli, Silvestri poco fa, ex capogruppo
1: 5 Stelle,
7: e poi molti sono usciti da dietro.
1: Perché ci sono le gruppi.
3: Allora si alza da dietro, certo. Simpatico.
1: Sì. Va bene, straordinario collegamento, questa inchiesta sul campo.
0: Grazie Dejan.
1: Dejan Cechnikovic, grazie dal Parlamento di oggi che ribolliva di ospiti. Grazie Dejan. Se l'ho chiuso, ha visto inchiesta sul campo. Senta, adesso facciamo un altro esperimento, l'abbiamo detto prima, è una novità, e arrivano i vocali dei nostri ascoltatori. Sono domande dirette a lei. Speriamo non abbia chiamato Tajani, perché sicuramente avrebbe fatto una domanda un po' complicata. Vediamo chi ha chiamato.
0: Chi ha chiamato?
8: Chi dite a noi? Tanto buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Buonasera.
1: Sera.
8: Ci dice a noi di non dire parolacce e poi invece voi avete tutti gli ospiti, questi politici, per modo di dire politici, che non fanno altro che di parolacce, come ieri, come oggi, e tutto il resto. E signori, non va bene così.
1: A questo
8: Max da Pisa.
1: Ciao Max da Pisa.
0: Max
1: detto,
0: da Pisa non vuole le parole.
1: Polemico.
2: Ha ragione, polemico.
1: Perché lei prima ha detto un paio di parolacce.
2: Sì, sì, era una citazione. No, era una citazione.
1: No, ha detto, non quella di Ceccherini, ha detto sia quella cosa che aveva fatto Vannacci di mettere la di cambiare la foto di la signora Siracusano, e poi ha detto una presa per il
2: quello l'ha sentito lei, ma non l'ho detto.
1: Anche Max da Pisa l'ha sentito.
2: No, si riferiva alla citazione. Vabbè, di
1: siamo partiti con le proteste addirittura, quindi non solo
0: vabbè,
1: di tutto
0: una cosa
1: di più.
0: Nuova, una cosa nuova. Poi
1: prossimo vocale.
9: Messaggio vocale per il presidente Occhiuto.
1: Sì.
9: Presidente, la vogliamo finire con quel personaggio di Claudio Lotito che è ormai imbarazzante. Fate in modo che lasci la Lazio. Grazie.
1: Questi sono i tifosi della Lazio che ricordiamo hanno diciamo una vertenza aperta col presidente Lotito, che tra l'altro è anche presidente della Regina, e quindi
2: sì, io da presidente della Calabria invece devo essere contento, perché la Regina ha vinto tutte le partite 4-0 ogni volta.
1: Serie D.
2: Però è la squadra che ha vinto di più in Europa in questo primo scorcio di campionato. Non ha subito nemmeno un gol, ha vinto ogni partita 4-5-0.
1: Ma lei Lotito se lo immagina in queste Forze Italia un po' smart, moderna e aperta, o è un po' ingiallito anche lui Lotito? No, chiedo,
2: Lotito.
1: Speriamo che non abbia problemi alle orecchie. E un altro messaggio vocale.
10: Io volevo chiedere al governatore che governa la regione, dice, più difficile d'Italia.
1: Sì.
10: Ma che cosa? Governa una regione che va da Rocca Imperiale a Reggio Calabria.
1: Ma
10: ha mai pensato di cedere qualche paesino del nord della Calabria, tipo Rocca Imperiale, Nocara, Canna, Oriolo, alla Basilicata?
0: Perché?
10: Cosa ne pensi?
1: Perché ci sono spesso queste eccezioni.
2: Perché loro sono molto più distanti dal centro della regione che Catanzaro.
1: Certo, quindi più vicini alla Basilicata.
2: Quindi più vicini alla Basilicata.
0: Quindi avrebbe senso.
2: Con la Basilicata.
1: Rocca di Canna.
2: Io per la verità avevo chiesto a Bardi se potevamo fare una macro regione, Basilicata e Calabria. C'hanno il petrolio.
1: Come l'avreste chiamata? Basilabria?
2: Vediamo, quello è l'ultimo dei problemi.
1: Si potrebbe fare una regione unica. Dice.
2: No, purtroppo no, però sarebbe una buona cosa.
1: Cioè, perché non si può fare perché
2: purtroppo non si può fare, però loro hanno il petrolio, noi non ce l'abbiamo, quindi sarebbe una buona cosa. Hanno il petrolio, hanno l'acqua, la Basilicata potenzialmente ricchissima.
1: E quindi però voi avete il mare.
2: Noi abbiamo il più mare della Basilicata.
1: Più mare della Basilicata. Quindi vabbè, lo chiederemo a Bardi.
0: Ma è vero che i sondaggi più affidabili sono sempre stati quelli di sua mamma?
2: Mamma ci azzeccava sempre, ci azzecca ancora, ha 90 anni, lucidissima.
0: 90 anni.
2: Io
1: anche se le diceva di trovarsi un lavoro sicuro quando era più giovane.
2: Sì, ma fino a qualche anno fa mi diceva: ma che fai sta politica? Trovati un posto di lavoro sicuro.
1: Sì,
2: no?
1: Certo.
2: Ora si è rassegnata, non c'ho più l'età.
0: Ha capito che tutto sommato
2: fisso,
1: ma anche sul referendum
2: sul referendum ci aveva azzeccato. Sì,
1: cosa le dice di questo suo desiderio di voler fare il segretario di Forza Italia sua mamma?
2: Nulla, perché mi conosce bene e sa che non è un mio desiderio.
1: Certo. Volevo far vedere a lei e anche a chi ci guarda in diretta video un documento esclusivo.
0: Esclusivo,
1: sa che
0: bellissimo.
1: Oggi si votava sulle pregiudiziali di costituzionalità della legge elettorale. Il centrodestra era molto attento, aveva convocato tutti i parlamentari, si votava a voto segreto, quindi c'era il dubbio magari che qualche parlamentare di centrodestra facesse il francotiratore, votasse contro la legge per far cadere, per far cadere la legge, quindi per evitare che finisse la legislatura. Allora cosa si è detto? C'era la manovra del dito, perché si vota mettendo la mano in una buca, però se uno mette tutte e tre le dita non si vede
0: che dito ha messo.
1: Allora oggi Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ci ha mandato un video fatto apposta in aula, non mentre si votava, perché è vietato riprendersi mentre si vota, ma mentre era in corso la seduta, in cui ci dimostra com'è questo, come si fa a mettere il dito per far vedere che si vota.
0: È un tutorial.
1: Tutorial di Giachetti sul dito per votare in aula alla Camera, vediamo.
11: Ma questa è la postazione. Qual è il sistema? Se tu metti un solo dito, vedi che questo è il sì, e diciamo se tu fai il no si vede che il dito è spostato dall'altra parte, se invece, oppure se fai il no, eccolo qui, c'hai tutta la mano fuori, soltanto il dito non ci arrivi, perché se vai sul sì, ok? Quindi questo dovrebbe essere il sistema. L'unico problema è che avendo aggiunto tutto questo accrocco, questo qui lo puoi vedere tu perché io ci sto davanti, ma rispetto a quello che sta al mio fianco, capisci che è più complicato controllare, e comunque lo puoi controllare al massimo il vicino da questa parte, ovvero da quest'altra parte, ma certo non vedi, non lo puoi controllare dalle tribune, perché se io sto così tu da sopra non vedi niente, chi sta 2 metri più là non vedi niente. Quindi secondo me è un sistema di controllo, che poi tanto più con sta baracca che ci hanno messo sopra, diciamo, è molto blando, cioè sì, te lo controlla giusto il vicino.
1: Poi con sta baracca che gli hanno messo davanti, c'ero chiuto, ha capito com'è il meccanismo del dito, certo. No, ma quando c'era lei era diverso forse.
2: No, anche allora era così.
1: Quindi perché se uno mette tutte e tre le dita non vede qual è il dito che schiaccia il tasto. Se uno mette tutto il dito, solo il dito a sinistra,
2: quello che è vicino lo capisce.
1: Lo inventò credo Maroni e poi Franceschini questo trucco. Ma l'hanno fatto oggi secondo lei?
2: No, visto che le votazioni sono andate come previsto.
1: Sì, no, ma hanno messo le dita così.
2: No,
1: lei c'ha qualcuno dei suoi?
0: No, nessuno ci ha pensato.
1: Ma come no? Ci avrà qualche
0: A me non sembra proprio una roba che...
1: si può controllare. Ma come si chiamano le sue truppe? Occhiuta.
2: Non ho truppe.
0: Gli occhiutani.
1: No, non lo so.
2: Generale le truppe.
1: Il generale.
2: Ha visto che fine ha fatto.
1: Ma ci avete chiodo fisso con Vannacci. Senta, qual è l'ultimo gesto romantico che ha fatto per la signora Siracusano, la sua compagna, nonché sottosegretaria?
0: Noi eravamo rimasti al gottone.
2: Sempre queste domande difficili.
1: No, beh, difficile.
0: Rispondere con sincerità.
1: No, basta farli più che rispondere, perché il problema non è.
2: Ciò sono difficili.
1: Niente.
0: Ma mi ha distratto.
2: Ditatela, ve lo dirà.
1: No, sì, lei ce lo dirà.
0: Sì, lei ce lo dice.
2: Lei si lamenta che io non ne faccia.
1: Ed è vero.
0: E allora?
2: No, perché le faccio in segreto? Non vado in televisione a dire cose romantiche.
0: E infatti siamo in radio.
1: Vabbè, però.
2: Ma nemmeno in radio.
1: Vabbè, quindi niente, direi l'ultimo. Quest'estate dove siete andati?
2: Siamo stati in Calabria, un posto bellissimo.
1: Ah, come mai avete scelto la Calabria?
2: Perché io sono presidente.
1: Perché lei non può fare le vacanze fuori dalla Calabria.
2: È un posto bellissimo.
0: Dove? Scilla.
2: Tra Scilla e Villa San Giovanni, posto davvero incantevole.
1: Il destino di un presidente.
2: Le è piaciuto molto.
1: Il destino di un presidente.
2: Poi viene qua e si lamenta della Calabria. Invece quando è in Calabria è contenta di essere.
1: Ecco, senta, Ponte.
0: Quindi è una falsa. Dice una cosa e pensa un'altra.
2: No, è perché qua fa.
0: Fa la fanatica.
1: Sì, un po' sì. Senta, Ponte, niente. Ponte finito.
2: No, perché il ponte
1: lo stretto.
2: Il ponte, io poi non posso, se io sono il presidente della Calabria, quindi devo essere per forza a favore del ponte. Credo che il ponte sia una grande infrastruttura.
1: Ma non si farà mai.
2: E poi soprattutto sto con la Siracusano che è fissata col ponte, posso dire che
1: però non si farà mai il ponte. No,
2: si farà.
1: Ma entro che
2: si farà ora c'è il progetto definitivo, manca l'esecutivo.
1: Senta, a proposito di cose definitive, sentiamo il nostro CDM, la nostra Chiara, la nostra Aurora, cosa hanno capito di questa puntata con il non anti-italiani.

0: Forza Italia.
1: Sì, il libro è un po' pesante.
2: No, non parla solo di Forza
1: no,
2: Italia.
1: No, no, il libro racconta anche dei suoi anni in Calabria.
2: No, certo. No, parla pochissimo di Forza Italia.
1: Cioè, parla della sua esperienza da governatore.
2: Poi a voi interessa solo quanto parla di Forza, quello che dico
3: no,
2: di Forza
3: no,
2: Italia.
3: No, nel libro no,
1: parla pochissimo. È più interessante, diciamo, tutte le sue critiche a Forza Italia, essendo il vice segretario.
2: Autocritiche.
1: Sì. Autocritiche, certo. Senta, torna in Calabria?
2: Sì.
1: Ma anche per lei la cosa più bella di Roma è l'aereo che ritorna.
2: Sì, poi ne sto mettendo tanti per la Calabria.
1: Certo, quanti ne ha messi?
2: Tanti, cioè, tanti ancora nei mesi che verranno. Cioè, la Calabria sta facendo il record di turisti, di passeggeri.
3: Sì,
1: Tajani viene.
2: Il Viminale,
1: Tajani intanto viene in Calabria.
2: Sì, Tajani voleva venire.
1: Voleva venire,
2: positive.
1: Ma non è venuto.
2: No, non
3: perché
2: è venuto,
3: era giallo.
2: Ma
1: sì. Doveva venire anche al
2: ma
1: libro.
2: Lo sentivamo ogni giorno, sì. E ci sentivamo ogni giorno.
1: L'ha letto il libro Tajani?
2: Io lo chiederò.
1: Ah, no,
3: gli ha mandato?
1: No, magari gli ha mandato un messaggino.
3: Con una dedica.
1: Ho letto il libro, mi è piaciuto, no?
2: No, ancora no.
1: Marina
2: non è uscito avantieri, ha tante cose da fare, non è che esce di
1: più. No, io l'ho letto settimana scorsa, quindi
2: cancella tutto all'agenda per leggere.
1: Marina l'ha letto il libro?
2: No, non lo so, non mi ha detto nulla.
1: Da Siracusano?
2: Spero di sì, ma detto di sì, però mi ha detto di sì, ma ora la interrogo.
1: Devi interrogare. La prossima volta che è da noi la interroghiamo noi.
3: E poi fa una bella cosa romantica.
1: Esatto, grazie. Roberto Chiuto, vice segretario nazionale di Forza Italia, presidente della Regione Calabria, il non anti-Tajani di Forza Italia. Oggi si cerca a suo modo, con le sue capacità, insomma, che sono un po' quelle che sono, di cantare la nostra sigla, niente meno che Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, leader di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Assistiamo
1: insieme alla Presidente della Calabria a questo tentativo di cantare la nostra sigla di Angelo Bonelli.
3: A questa esibizione.
1: Esibizione, insomma.
4: Yo, un giorno da pecora che to, giorni da leone un yo, un giorno da pecora 100, giorni da leone, domani su Radio 1, non ascolta nessuno, domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno, ma non è vero. Un giorno da pecora che 100, giorni da leone, meglio. Un giorno da pecora che 100, giorni da leone. No, vi ascoltano, vi ascoltano. Vai Giorgio, vi ascoltano in tanti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram.
4: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1 India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. In Francia, violente proteste degli studenti delle superiori, scontri con la polizia, istituti occupati e incendiati in molte città. Finora oltre 600 fermi, decine di feriti tra manifestanti e forze dell'ordine, tram e bus sospesi a Strasburgo e Marsiglia, dove i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi. Gli studenti sono mobilitati da giorni contro classi numerose, carenza di insegnanti e difficili condizioni degli edifici. Il ministro dell'istruzione ha chiesto in un post su X che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscono agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Caro Energia, abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così una portavoce della Commissione europea, secondo cui la lettera inviata dalla Premier Meloni non è stata ancora ricevuta da Bruxelles. Nel documento l'Italia e la Repubblica Ceca propongono un pacchetto di misure temporanee che riguardano maggiore flessibilità nei conti pubblici sull'ETS, il meccanismo europeo delle quote di emissioni di gas serra, fondato sul principio chi inquina paga. La cronaca: una setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella provincia di Torino, a capo un presunto maestro che è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.
3: La scusa era l'introduzione a corsi di yoga, meditazione, trattamenti olistici, danze guerriere, con a capo un 59enne che si definiva il prescelto in contatto spirituale con la madre divina. Ma una volta entrati nella struttura di questa presunta fondazione in provincia di Torino, la realtà appariva molto diversa da quella pubblicizzata. Una setta pseudo spirituale che sceglieva le proprie vittime, principalmente donne, a volte anche minori, in base alle loro fragilità, per sottoporli a continui abusi sessuali. L'uomo è stato arrestato questa mattina dopo un'inchiesta lunga circa 2 anni. Indagate altre 3 persone, tra cui una psicologa e un massoterapista, sui stretti collaboratori. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, coloro che venivano chiamate monache o adepte venivano convinte a fare voto di obbedienza e povertà. Non solo dovevano versare tutti i loro averi al presunto santone, ma subire anche terapie purificatrici che consistevano in violenze sessuali, violenze a cui avrebbe partecipato anche il massoterapista. Tra i capi di imputazione a carico del maestro c'è poi anche la truffa aggravata ai danni dello Stato. L'uomo avrebbe infatti simulato la propria inabilità camminare, inducendo in errore la commissione medica dell'INPS e percependo oltre 80.000 euro a titolo di pensione di invalidità. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il 2026 è stato caratterizzato da ondate di caldo record in molte regioni del mondo. Un recente rapporto di Copernicus avverte che le condizioni estreme legate al fenomeno El Niño continueranno nei prossimi mesi. Mari con temperature sempre più elevate, corsi d'acqua a rischio, sempre più in secca il Reno, il grande fiume tedesco, simbolo del paese, con conseguenze ambientali ed economiche di ampia portata. L'inviata a Berlino.
4: È bloccata qui con il suo carico di 170 furgoni diretti ad Anversa. Si chiama Terra 2, la chiatta incagliata nel grande fiume Reno a Düsseldorf. La fotografia delle condizioni in cui versa una delle arterie di navigazione fluviale più trafficate d'Europa. Il letto del fiume a vista, la ghiaia al posto delle correnti, la siccità non molla la presa e gli idrometri continuano a registrare minimi storici in diversi tratti, come durante le ondate di caldo di quest'estate. Una situazione che sta mettendo in ginocchio la navigazione, che prosegue a singhiozzo, pesanti le ripercussioni economiche in molti settori, dalla chimica al turismo, per non parlare del commercio. Ormai che il cambiamento climatico con i suoi effetti estremi vada preso molto sul serio è una certezza per gli esperti. Nelle prime 2 settimane di ottobre è prevista ancora l'alta pressione dopo un'estate torrida, spiega il climatologo Carsten Brandt, e lancia un monito. A medio-lungo termine l'Europa rischia di essere vittima sempre di più della siccità, afferma. È necessario adeguare il fabbisogno idrico, agire con cautela e prepararsi a scenari imprevedibili. Da Berlino, Maria Grazia Fiorani, GR1.
2: E a proposito di ambiente, le officine Grandi Riparazioni di Torino cambiano il loro aspetto esterno vestendosi di vegetazione. Il maestoso complesso industriale, trasformato nel 2017 in un hub della cultura e dell'innovazione, vedrà le sue 2 grandi corti trasformate in aree verdi.
0: Vegetazione, specchi d'acqua, sedute, spazi per l'intrattenimento e la socialità. Le OGR di Torino si trasformano rigenerando i loro ampi spazi esterni, anche sotto la spinta dei cambiamenti climatici, delle estati torride. Al posto delle due corti pavimentate, nuove aree verdi, dove soffermarsi gradevolmente. Il presidente OGR, Davide Canavesio.
1: Abbiamo preso questa decisione perché le OGR sono uno spazio aperto a tutti. Siamo uno dei più grandi poli di innovazione tecnologia, ma non solo per pochi, e quindi le corti sono proprio lo spazio dove le persone entrano e devono essere un luogo piacevole. Diventa anche rinfrescante stare in mezzo a un bosco urbano.
0: Nella corte est delle OGR un giardino su più livelli dove sostare, appunto, mentre la corte ovest avrà diverse funzioni.
1: Tantissime, dalla didattica, gli spazi per i bambini, ma anche alle esposizioni di opere.
0: Troverà dunque spazio all'esterno anche l'attività espositivo-museale delle OGR. OGR con installazioni temporanee e permanenti. I lavori da novembre alla primavera prossima. Federico Pietranera, GR1.
2: Prossimo giornale alle 16, buon ascolto.
5: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa?
5: Come parla?
7: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Eccolo qua, Michele Terana colpisce ancora con i suoi jingle super creativi. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta con Igor alla piazza social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Come sempre arriva lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z come Zorro. Bentornato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lo hai chiamato e lui, eccolo qua. Saluto di lui anche dal bassottino pet influencer con 300.000 follower su Instagram, il conduttore mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. In regia Cennino Giuliano, alla parte tecnica Alessandro Adriani, redazione Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo sapete, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Se volete scrivere invece a Castelluccio,
2: Lorenzo.Castelluccio su Instagram.
0: E parliamo di filtri sui social, quanti di voi li usano? Ormai per alcune persone sui social non si mette più semplicemente una fotografia, si mette la versione autorizzata di se stessi. Sì, il filtro non serve più soltanto a togliere un brufolo o un'occhiaia, ti alza gli zigomi, ti gonfia le labbra, ti assottiglia il naso, ti ingrandisce gli occhi, ti scolpisce la mandibola, ti leviga la pelle. Praticamente non fai più un selfie, no, fai il casting per una nuova identità. E il problema nasce però quando quella versione digitale comincia a piacere più del proprio volto reale.
3: Brutta, ti guardi e ti vedi brutta.
0: Oh, brutto, eh? Si parla di dismorfia da filtri, un'espressione usata per descrivere il fenomeno per cui alcune persone arrivano a confrontare continuamente il proprio aspetto reale con quello modificato dai filtri, fino a percepire come difetti caratteristiche del tutto normali. C'è chi si abitua talmente tanto, ma talmente tanto, alla propria immagine filtrata che poi davanti allo specchio quasi non si riconosce. Eh no. E qui lo specchio rischia di diventare il vero nemico.
4: Ho paura.
0: E fai bene ad averne, perché lo specchio non collabora, non ti mette la pelle liscia, non ti allunga l'occhietto, non ti regala la mandibola di un supereroe. Lo specchio ha ancora il coraggio di dirti la verità, e allora c'è chi preferisce la fotocamera frontale perché abbia il filtro giusto, ecco, purché abbia quello. Poi arriva dal medico estetico con il cellulare in mano: dottore, dottore, vorrei diventare così. E il medico guarda la fotografia e magari pensa: signora, quello non è un volto, è un aggiornamento software. Perché ormai accade anche questo. In tante e tanti anche, devo dire, portano dal chirurgo la propria fotografia filtrata come modello estetico. Ma il fenomeno non riguarda soltanto le donne. Come ho detto, anche molti uomini, soprattutto giovani, hanno cominciato a modificare digitalmente la mandibola, le mascelle e anche le proporzioni del volto. Una specie di chirurgia estetica fai da te, soltanto che al posto del bisturi c'è il cursore. E se non ti piace il risultato, ricomincia. Il chirurgo plastico digitale non sbaglia mai, no. Al massimo fai a nulla. Il problema è che il volto digitale non ha limiti. Puoi diventare sempre un po' più bello, un po' più giovane e un po' più simmetrico.
5: Bello, bello, impossibile.
0: Il campanello d'allarme arriva quando una persona non tollera più la propria immagine senza filtro, quando evita fotografie o situazioni sociali perché teme di non essere all'altezza della propria versione digitale, oppure quando arriva a desiderare interventi estetici per assomigliare all'immagine modificata. Ecco, a quel punto il filtro non sta più modificando una fotografia, no, sta modificando il rapporto che una persona ha con se stessa. E forse la vera rivoluzione oggi non sarebbe inventare il filtro che ci rende ancora più belli, sarebbe riuscire a pubblicare ogni tanto, una fotografia normale e pensare: questa faccia è mia e va bene così. Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu vivi social dall'interno, sia come influencer sia come social media manager, ma quanto è diffuso oggi questo uso esasperato dei filtri? Ti capita di vedere persone che ormai non cercano più semplicemente di migliorare una fotografia, ma vogliono costruire in modo digitale un volto completamente diverso dal proprio?
2: Beh Igor, in realtà questa cosa tocca non solamente in base all'età, ma anche proprio in qualsiasi età, e soprattutto anche sia persone che non lavorano sui social che quelle che lavorano sui social. Ci sono i miei colleghi che praticamente ritoccano qualsiasi cosa, quasi che stenti a riconoscerli dal vivo, e qui è il vero problema, perché arrivano poi a pensare effettivamente di essere così quando in realtà è completamente diverso.
0: Che delusione poi vederle e vederle.
2: Tra l'altro, perché ci sono tante persone che dicono, sono anche persone, no, che non lavorano lavorano sui social, che sono incontrati, sono conosciuti sui social, poi dal vivo sono rimaste male perché erano completamente diverse. Ma allo stesso tempo appare e succede tutt'oggi che molti personaggi social poi dal vivo non vengano riconosciuti. Questo è grave. A parte questa cosa, questo episodio mi ricorda un trend su TikTok che è uscito riguardo quella signora che è stata incarcerata per un po' di tempo, e durante il suo il suo, diciamo, che mentre era sotto giudizio, e dicevano: sì, ma le foto lei le ha ritoccate? E lei: no, è il carcere che mi ha cambiata. E poi parte la musichetta con tutte le foto di com'è veramente, e poi come

0: Consorzio Trentingrana Concast, Stefano Albasini, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Sì, buongiorno a voi.
0: Partiamo con...
1: Grazie per l'invito.
0: Grazie a lei Albasini. Partiamo con l'Industrial AI Challenge 2025, dove avete presentato una sfida molto concreta: capire come utilizzare nel modo più efficiente le diverse fonti energetiche dello stabilimento di Trento. Ecco, è uno degli esempi più concreti di come l'intelligenza artificiale possa entrare nella produzione senza però sostituire il lavoro delle persone, ma aiutandole a prendere decisioni migliori?
1: Sì. Credo che il punto sia proprio questo: considerare l'intelligenza artificiale per quello che è, cioè uno strumento. Una trasformazione così profonda spaventa, anche perché spesso riceviamo informazioni frammentarie concentrate soprattutto sui rischi.
0: Vero.
1: Stiamo vivendo un cambiamento epocale che è difficile valutare oggi tutte le conseguenze. Sicuramente alcuni lavori, soprattutto quelli più facilmente automatizzabili, cambieranno profondamente, ma l'intelligenza artificiale può anche aiutare le persone a lavorare meglio. Noi ad esempio l'abbiamo utilizzata per trasformare una grande quantità di dati in informazioni utili per prendere delle decisioni migliori.
0: Ecco, Presidente Albasini, uno degli obiettivi era capire, a seconda delle necessità dello stabilimento, quale energia utilizzare e quando, mettendo insieme rete elettrica, cogenerazione, fotovoltaico e in futuro anche il biometano. L'intelligenza artificiale può aiutarvi a sprecare meno energia e quindi anche a inquinare meno?
1: Certo, l'obiettivo era duplice: ridurre i costi energetici e allo stesso tempo l'impatto ambientale. In questo caso le due cose vanno nella stessa direzione. Consumare meglio significa anche sprecare meno, e per noi c'è un valore in più. Chi vive e lavora in montagna conosce le fragilità di questo ambiente e sente il dovere di tutelarlo. La bravura degli studenti è stata anche quella di guardare avanti, sviluppando un modello che considera non solo gli impianti già operativi, ma anche quelli che erano ancora in fase di realizzazione.
0: Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio, Presidente.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Quanto pesa oggi la presenza sui social per la riconoscibilità e l'affidabilità di un marchio agroalimentare? Secondo lei un commento negativo o magari una polemica o un contenuto diventato virale possono davvero incidere sulla percezione che il consumatore poi ha del prodotto e del brand?
1: Oggi i social sono il principale punto di contatto tra un marchio e un consumatore, sono immediati, e proprio per questo un commento negativo o una polemica possono diffondersi molto, molto velocemente
2: e
1: influire sulla percezione di un prodotto. Credo però che la miglior difesa sia la credibilità costruita nel tempo. Per noi marketing e comunicazione devono essere prima di tutto una promessa di verità.
2: Certo.
1: Quella che raccontiamo deve trovare riscontro in ciò che facciamo ogni giorno. Se c'è questa coerenza, anche una situazione critica può essere affrontata con serenità e correttezza.
0: Ecco Albasini, oggi sui social troviamo informazioni corrette, opinioni personali, fake news e contenuti sponsorizzati, spesso presentati nello stesso modo però. Nel settore alimentare questo può creare molta confusione. Quanto è importante per un marchio come il vostro, Trentingrana, fare educazione alimentare sui social e raccontare il vostro a un giovane che vive soprattutto sul web?
1: È fondamentale, ma credo che i social siano anche una grande opportunità, che ci permettono di parlare direttamente con i giovani e spiegare cosa c'è realmente dietro un prodotto. Dobbiamo raccontare ciò che ci differenzia, come nasce, le regole della nostra filiera e soprattutto il territorio. Il Trentino non deve essere semplicemente uno sfondo suggestivo, ma far parte del prodotto, della sua identità, e raccontare il territorio significa anche raccontare le persone che lo vivono ogni giorno, gli allevatori, i caseifici e i converti.
0: L'intelligenza artificiale può persino contribuire alla produzione dei contenuti, immagini, video, testi e campagne social, appunto. Dove metterebbe lei il confine? Quanto possiamo usare l'intelligenza artificiale per raccontare la tradizione senza però rischiare di renderla artificiale?
1: Torniamo al concetto iniziale: l'intelligenza artificiale è uno strumento, possiamo utilizzarla anche nella comunicazione, purché sia al servizio di un'informazione.

0: chiara e reale. Per me il confine è abbastanza semplice. L'intelligenza artificiale può aiutarti a raccontare la realtà, non a costruirne una che non esiste. E quando un contenuto è generato o modificato attraverso l'intelligenza artificiale, credo sia importante che questo sia evidente. Gli strumenti possono cambiare il rapporto di fiducia con il consumatore o no.
1: Grazie al presidente del consorzio Trenting Grana Concast, Stefano Albasini. Buon lavoro e alla prossima!
0: Grazie mille a voi e buon lavoro anche a voi.
1: A lei. Buona giornata. Oggi si celebra la giornata internazionale del caffè. C'è una certezza che attraversa le generazioni. Il caffè resta uno dei riti più radicati nella vita di noi italiani in modo particolare. Oltre 9 su 10 non rinunciano alla loro tazzina. Ma dietro una tradizione così italiana c'è anche un mondo che cambia. Produzione, tecnologia, intelligenza artificiale, social e nuovi modi di comunicare stanno trasformando anche il modo in cui il caffè viene prodotto, raccontato e scelto. Ne parliamo con il direttore industriale di Caffè Mauro e delegato rapporti istituzionali del gruppo Gimoca, Valerio Chinè. Buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
1: A lei. Allora, il vostro marchio nasce nel 1949 e già negli anni 60 era protagonista del Carosello con Cico e Manolo, proprio qui in Rai, una delle prime aziende del settore a capire quanto fosse importante costruire un'identità attraverso la comunicazione. Oggi siamo passati dalla televisione ai social, dal Carosello a TikTok e quindi Instagram. Quanto è cambiato il modo di costruire e comunicare un marchio storico come il vostro nell'era digitale?
2: Il modo di comunicare un brand storico legato a valori tradizionali come lo è Caffè Mauro è cambiato quasi radicalmente. Prima si passava da una narrazione, diciamo, a senso unico, l'obiettivo era far conoscere solo un marchio e dare visibilità. Oggi invece la comunicazione si articola con un dialogo direi aperto col mercato e molto spesso deve essere basato su valori sociali condivisi. Per essere più pragmatici, noi abbiamo operato una completa trasformazione digitale, un rebranding strategico che proprio protesa a coniugare la nostra visione di tradizione artigianale proprio con i moderni linguaggi multimediali, quindi meno focalizzati sul prodotto, più abbracciando quello che è lo storytelling dello stile di vita mediterraneo, di cui noi anche in Calabria siamo portavoce autorevoli. Quindi trasformiamo il caffè da semplice bevanda a un veicolo vero e proprio, chiamiamolo di accoglienza, calore, convivialità, anche
1: certo,
2: sul packaging.
1: Socializzazione,
2: sul packaging stesso si passa non soltanto per far risaltare il packaging sugli scaffali, ma anche nei feed dei social network, pensi un po'.
1: Eh sì, immagino, certo. Nel 2025 22,6 milioni di famiglie italiane hanno acquistato caffè e la penetrazione ha raggiunto l'86%. Praticamente il caffè continua a essere un rito nazionale, ma cambiano appunto i modi di acquistarlo e di consumarlo. Quanto stanno cambiando le abitudini dei consumatori e quanto la tecnologia, quindi dalle capsule all'e-commerce fino alla comunicazione digitale, sta trasformando il mercato del caffè?
2: L'evoluzione delle abitudini al consumo sia domestico che grazie alla spinta tecnologica ha completamente cambiato la modalità di consumo del caffè. I sistemi monoporzionati come capsule o le cialde in carta registrano un forte trend di crescita. Per dare un numero, circa 1,5 miliardi di euro sono le capsule che vengono vendute e rappresentano il mercato nazionale, a scapito di quel mercato tradizionale come per esempio l'immacinato. L'impatto anche sul mercato dei bar e della ristorazione si è trasformato completamente, spinto il valore complessivo del mercato sicuramente aumenta grazie all'aumento dei prezzi, spinto peraltro da fattori esogeni non diretti dall'industria stessa del caffè, ma i volumi di consumo sono in calo. Questo significa che si consolidano delle innovazioni come i prodotti monoporzionati e soprattutto dei canali di vendita che riscoprono anche dei prodotti tradizionali come i grani, come ad esempio l'e-commerce. Caffè Mauro e gruppo Gimoca in tal senso crescono a ritmi vertiginosi, siamo vicini alla tripla cifra nell'ultimo quinquennio.
1: Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
3: Buon pomeriggio direttore.
2: Buon pomeriggio.
3: Il vostro brand è presente in oltre 60 paesi. Quando un marchio italiano porta all'estero non soltanto un prodotto ma anche l'idea dell'espresso e della cultura mediterranea, quanto possono aiutare i social, no? Poi tutti gli strumenti digitali a raccontare questa identità ai consumatori che appunto hanno culture e abitudini completamente diverse?
2: Tantissimo. Sono una leva di comunicazione importante, a supporto però di una strategia che deve essere ben più ampia. Va fatto attraverso uno storytelling visivo, come le varie piattaforme Instagram, TikTok, sì, o altre, che permettono di mostrare la cultura del bar italiano attraverso, certo, dei brevi video. Oppure noi puntiamo molto sull'umanizzazione del brand, cioè mostrare i volti di chi lavora, per esempio nella tostatura qui da noi nello stabilimento di produzione, oppure far vedere i baristi come preparano il caffè, oppure attraverso dei contenuti interattivi come guide digitali che possono spiegare delle filosofie particolari come la tostatura lenta, che è una caratteristica storica di Caffè Mauro, oppure trasformando una caratteristica tecnica in un vero e proprio valore culturale che possa essere comprensibile a tutti. Direi che i canali digitali oggi sono uno strumento cruciale, soprattutto all'estero.
1: Grazie al direttore industriale di Caffè Mauro e delegato rapporti istituzionali del gruppo Gimoca, Valerio Chinè. Buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie a voi.
3: A presto.
1: A lei.

0: Se la usi bene, fenomenale, dice Michele Tarana nel suo jingle. Siete all'ascolto di Gora alla Piazza Social di Radio 1, dove Verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra, o se preferite di Saxatres. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti primi, secondi a nessuno. Nell'Igorà è tornato a trovarci il direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it, la prima testata online in Italia, Marco Scotti. Buon pomeriggio e bentornato, direttore.
1: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
0: Grazie anche a te. Oggi sui social una notizia vera, una fake news, un'opinione e un contenuto di propaganda possono apparire esattamente dello stesso formato. Ma come può il lettore capire in modo rapido che cosa sta leggendo e soprattutto qual è l'obiettivo di chi lo sta comunicando?
1: Il lettore deve prima di tutto avere una serie di fonti certe e certificate che gli permettano di, come dire, districarsi in questa giungla informativa che oggi è rappresentata dal moltiplicarsi dei canali di comunicazione. Lo dicevi giustamente tu, ci sono i social sotto vari livelli, ci sono varie tipologie di video, testuali, audio, quindi c'è veramente una giungla vera e propria in cui uno deve imparare a districarsi. Servono a questo anche le fonti qualificate, le famose spunte blu, anche che aiutano in qualche modo a distinguere chi veicola contenuti veri, verificati e reali da chi invece lo fa con un secondo fine o che addirittura è pronto a propalare fake news.
0: La propaganda digitale non ha più necessariamente bisogno di un grande giornale o di una televisione. Può partire da un post, da un video, da un influencer e diventare virale in pochissimo tempo. Ecco, quanto è difficile per il giornalismo, quindi per tutti noi giornalisti, intervenire quando una narrazione falsa o manipolata ha già raggiunto milioni di persone?
1: Guarda, si dice che una notizia falsa sia 10 volte più pervasiva di una notizia vera. E quindi questa è una sfida epocale che noi della stampa ci troviamo a combattere, intanto perché abbiamo un po' delle armi spuntate, nel senso che, lo dicevi giustamente tu prima, esistono milioni di modi per raggiungere il proprio pubblico, ma poi la stampa è sostanzialmente uno solo per difendersi e per dire che le cose effettivamente non stanno così. È un po' come la lotta al doping, si è sempre un pochino a rincorrere chi bara, chi cerca di, in questo caso invece, di inoculare cose false e tendenzialmente anche pericolose, lo sappiamo bene. Informazioni deviate hanno spesso e volentieri addirittura influenzato leggi di direzioni politiche, quindi c'è un enorme allarme sociale e la stampa resta un presidio irrinunciabile.
0: Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio.
2: I social premiano spesso la velocità e la dichiarazione più forte che comunque crea polemica e lo scontro, mentre verificare e contestualizzare richiede tempo. Secondo lei il giornalismo rischia di diventare schiavo della velocità e dell'algoritmo, finendo poi per rincorrere la propaganda invece di smontarla?
1: No, secondo me noi ci troviamo di fronte a una grande opportunità, che è quella di un'informazione a due velocità su un doppio binario. Da una parte c'è la necessità di essere rapidi, pensiamo a quante volte dei video che diventano virali sono essi stessi delle notizie, e quindi sì, c'è bisogno, bisogna veicolarli nel più breve tempo possibile. Dall'altro lato esiste invece la necessità dell'approfondimento, cioè quello che è stato visto su un contenuto social deve essere rielaborato, deve essere rimasticato, deve essere approfondito, deve essere raccontato, e questa è una grandissima opportunità invece per chi fa il mio mestiere, cioè il fatto di avere a disposizione due strumenti così pervicaci, così persistenti e efficaci come sono appunto da una parte i social e dall'altra invece i giornali tradizionali.
0: La voce che state ascoltando è quella del direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it, Marco Scotti. Direttore, c'è un nuovo rischio, non è più soltanto il lettore che cerca una notizia, ma è l'algoritmo che decide quali notizie mostrargli. Quindi come cambia il lavoro del giornalista in un sistema nel quale ciascuno rischia di ricevere una versione diversa della realtà, costruita anche sulla base di ciò che ha già cliccato e condiviso?
1: È il meccanismo purtroppo delle bolle, ovvero del fatto di sentirsi dire ciò che si vuole sentirsi dire. E quindi si trova poi in difficoltà ad avere opinioni difformi, a sentire cose che esulano un po' da quello del proprio pensiero principale. Ma questo lo vediamo molto bene sui social, tendenzialmente si continua ad avere maggiore contatto con chi è contiguo a noi per quanto riguarda le idee o i contenuti che si condividono. E allo stesso modo funziona con l'informazione, quindi bisogna sempre cercare di individuare il proprio pubblico di riferimento e di riferirsi, di rivolgersi a loro in maniera sempre chiara, potente e affidabile, in modo che siano invogliati a ritornare e che l'algoritmo in qualche modo selezioni quei contenuti come adatti al pubblico di riferimento. Lavoro costante di aggiornamento e anche di scouting, se ti permette, di chi sono i nostri lettori.
0: Sì, poi c'è chi non è più abituato al confronto, proprio a causa anche di questo, delle altre idee, e quindi si sfoga con i messaggini, no? Oppure chi poi invece va in giro col machete. Vabbè, queste sono le due alternative, purtroppo. Abbiamo ancora 30 secondi. In un'epoca in cui informazione, opinione, propaganda, ma anche comunicazione politica si mescolano continuamente, che cosa deve pretendere un lettore da un giornale serio per capire dove finisce la notizia e dove comincia invece l'interpretazione o la propaganda? 30 secondi.
1: È un patto chiaro che deve essere sancito tra il lettore e chi scrive. Il lettore si aspetta di ricevere certo tipo di informazioni e chi scrive deve saperle dare correttamente, ma anche saper indicare ove ci siano delle opinioni personali o delle opinioni editoriali ben precise su una determinata partita. Sarebbe utopistico pensare che tutte le testate possano dare la stessa visione dello stesso fenomeno, e quindi però è giusto che la testata chiarisca preventivamente quale sarà il tipo di lettura che verrà offerta di un determinato avvenimento.
0: Grazie al direttore del quotidiano digitale affariitaliani.it Marco Scotti, buon lavoro.
1: Grazie
0: e a presto.
2: A presto.
1: A prestissimo, grazie.
0: A te.

0: L'immancabile jingle di Michele Tarana, Igorà tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
1: Da Lorenzo Castelluccio vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: E naturalmente da chi
1: da
0: anche
1: Byron Righetti, il pet influencer.
0: Da Byron, che lo sentite, che vi saluta. A domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 15.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code per incidente tra San Donà di Piave e l'allacciamento all'A28, lo porto Gruaro-Pordenone, in direzione di Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Milano, 4 km di coda per incidente che coinvolge più veicoli tra la strada provinciale 44 Milano-Meda e lo svincolo con la statale del Lago di Como in direzione della tangenziale est di Milano. In Liguria in A10 code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento all'A7 la Milano-Genova in direzione del capoluogo Ligure, e in A12 la Genova-Rosignano 1 km di coda tra Genova Nervi e lo svincolo Recco in direzione di Livorno. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, 3 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Mentre a Roma, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e Via dei Fiorentini in direzione del Grande Raccordo Anulare. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
4: Primo giorno di ottobre, un giovedì in nostra compagnia, Raffaele Roselli, Simone Arrigoni, Claudio De Tommasi, ma soprattutto voi ascoltatori, e come sempre vi invitiamo a dire la vostra sulle notizie del giorno al 335-699-2949.
5: E sono tanti gli argomenti oggi: il terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, le proteste in Francia, il voto sulla legge elettorale. Non mancheremo di commentarle con i nostri ospiti.
6: Certo, ma la scaletta è comunque lunga, varia, ricca, no Simone e Raffaele? Perché avremo anche spazio per cultura, mestieri, per salute, sport, mode, tendenze, cori. Mettiamo anche i cori, anche i cori. E non può certamente mancare la musica. La musica va a recuperare un signore che sta per tirare fuori un nuovo disco. Ha già tirato fuori un nuovo brano e ha detto: ho cercato di crescere insieme alla mia musica. Alla fine ho scoperto che il punto d'arrivo era godere della libertà di farla, suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell'artista e della carriera, così da potersi sorprendere. È il suo nuovo album in arrivo, Amateur, è il suo nuovo singolo, Paparazzi, ed è Cesare Cremonini.

0: E Cesare Cremonini, ma appena arriverà da queste parti, perché poi prima o poi arriverà, io lo chiamerò Diletta Leotta, perché detto, mi sono ritrovato.
1: Chissà come la prenderà.
0: Chissà come la prenderà.
1: Ma invece in apertura parlavi di cori.
0: Sì, mi pare il caso di, no? di parlare, chiamarlo in causa a questo punto. Il coro forse più importante d'Italia?
1: Beh, uno dei più amati sicuramente.
0: È apposta. E allora, con noi, frate Giampaolo Cavalli, presidente piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie, ben trovati.
0: Allora, avvertiamo subito che Giampaolo Cavalli è in treno, per cui potrebbe cadere, per cui si tenga pronto a essere richiamato oppure a scomparire, chissà.
1: Ci affidiamo alla provvidenza, esatto, per migliorare la linea, però intanto il piccolo coro ha compiuto 67 anni e ha in procinto una tournée di quelle da oltreoceano.
2: Sì, la prossima settimana, martedì, 20 bambini del piccolo coro andranno a New York per una settimana per una serie di eventi e di incontri. Sarà la prima volta nella sua storia e siamo tutti emozionati per questo, per questa grande opportunità.
1: Anche loro, immagino.
2: Sì, tantissimo. Sì.
3: Ecco, ma lo Zecchino d'Oro ha fatto cantare intere generazioni. Qual è il segreto di questo festival e del vostro operato oggi? Che cosa imparate soprattutto voi adulti dai bambini che salgono su quel palco e che saranno a New York?
2: Allora, il segreto sono i bambini. Il segreto, secondo me, è provare ad accompagnare i bambini da bambini. Perché questa è un po' la ricetta che ha sempre accompagnato lo Zecchino d'Oro, il piccolo coro, in tutti questi anni della sua vita. I bambini nella loro spontaneità, con le loro parole, e poi aver indovinato lungo gli anni qualche canzone che assieme alle oltre 700 canzoni sono nella testa e nel cuore, penso, di tutti gli italiani.
1: Assolutamente sì, tra l'altro
2: c'è la Bettina, 44 gatti, no?
1: E chi se li dimentica? E tra l'altro, insomma, ci sono un nostro ascoltatore, insomma, che dice: per me è una giornata speciale. Ai miei tempi ci chiamavano Remigini, noi che il primo ottobre iniziavamo la scuola. Insomma, il piccolo coro dell'Antoniano ha un anno più di me e un po' bambino sono rimasto.
0: Che bella questa cosa. Allora, 24 settembre, come dicevamo, 67 compleanni, 1959, Teatro dell'Arte alla Triennale di Milano. Certo, ne è passato
2: anche
0: di
2: la
0: tempo,
2: linea è caduta.
0: No, la sentiamo bene. Ci sente lei?
1: Ci sente? No, in questo momento mi sa che il treno è infilato. Allora, infiliamo però una clip sonora particolare. Ascoltiamo.

0: Mori, insomma, parlavamo degli anni e della passione che il coro dell'Antoniano ha dato a tutti noi. Qui andiamo invece indietro negli anni degli antichi mestieri qui nella capitale, a Roma, perché questi suoni che avete sentito inaugureranno una mostra fotografica molto particolare. Ce ne parla Luca Mazzara. Buon pomeriggio.
1: Buonasera, salve a tutti.
0: Allora, la mostra si intitola Custodi del Tempo, ci sarà da domani al palazzetto Vicolo del Bottino, Roma. E insomma, questi suoni che abbiamo sentito, di che si tratta?
1: Allora, sono suoni reali delle botteghe che io ho registrato in presa diretta, quindi alcuni di questi suoni rappresentano appunto proprio dei materiali, tipo il martello, la sega, gli strumenti, insomma, il legno, il metallo, che vengono lavorati. E allora ho pensato, perché non provare a registrare anche questi suoni? Perché una fotografia può conservare un volto, un gesto, no? Un luogo, ma il suono può conservare qualcosa di altrettanto importante che altrimenti rischia di scomparire, insomma. Quindi sono suoni reali delle botteghe che vengono lasciati originali e altri vengono ricampionati e rielaborati da questo compositore di musica elettronica, Gabriel Maldonado, e poi entrano in dialogo con il violoncello di Riccardo Viscardi. Questo tutto da domani, insomma.
0: Domani alle 18 l'inaugurazione, sì. Appunto con loro, anche con la loro esibizione.
2: Sì. Il suono, sì. Le immagini ci aiutano a scavare nelle storie poi delle persone. Qual è la lezione umana più forte che ti hanno trasmesso questi mestieri, questi artigiani, durante tutte le sessioni di scatto e di ripresa anche dei suoni nelle botteghe?
1: La lezione più importante è la loro umanità, il loro cuore. Cioè, io sono entrato in contatto con delle persone che sono veramente dei maestri, degli artisti, e la cosa che a me, diciamo, dispiace di più in assoluto, ed è qui nasce proprio l'idea del progetto, è quella di preservare un'identità che purtroppo sta scomparendo, quindi il voler lasciare una traccia. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale, e quindi registrare questi suoni è uno di quei modi, no? Per lasciare il segno attraverso un passaggio sonoro.
3: Stava parlando di scomparire, che purtroppo è una questione che riguarda non solo gli artigiani qua a Roma, ma in generale nelle grandi
0: sicuramente
3: città.
0: Sicuramente ovunque.
3: Che è un prezzo quasi che sembra impossibile da evitare di pagare a sì, questo tempo. Sì. In questo senso i custodi del tempo si oppongono forse a un tempo che passa e corre e vuole andare così veloce.
1: Esatto, è proprio questo il punto. Purtroppo ci sono diversi aspetti che vanno a incidere proprio riguardo alla scomparsa di queste botteghe. Un po' il fatto che non c'è un ricambio generazionale, rischiamo di perdere non solo delle attività ma anche una parte della memoria della città. In più ci sono questi, ahimè, negozietti usa e getta, io li definisco così, però diciamo sono tante le realtà purtroppo, no? Che vanno a incidere su questo, su questa estinzione, io la chiamerei proprio così perché è una realtà che va avanti ormai da anni, insomma, e con tante difficoltà da parte loro.
0: Allora, liutai, orologiai, marmorari, vetrai, mosaicisti, calzolai, falegnami, ceramisti.
1: Esatto. Bambolaio anche.
0: Bene, io se avessi dovuto scegliere come ritrarre i loro volti e i loro mestieri, avrei preso un bianco e nero, così.
1: Esatto, esatto. Esatto, no, è proprio questo, diciamo, cioè la mostra ha questi 20 pannelli con un bianco e nero molto profondo, perché volevo evitare ogni distrazione, volevo entrare ancora più nel dettaglio, nei particolari, infatti le foto sono quasi delle soggettive, dei point of view, no? Da parte loro e anche da parte mia, insomma, perché io mentre scattavo ero proprio lì presente dentro il lavoro. Ed è questa la cosa bella, perché la mostra ha questa triplice funzione, cioè non solo quindi l'immagine, ma il suono che verrà registrato domani e quindi poi mandato in filo diffusione, e poi la video installazione in cui uno può osservare proprio gli artigiani all'opera.
2: Tu hai mappato perfettamente i vicoli più storici del centro di Roma.
1: Sì.
2: Oggi in quelle strade Che atmosfera si respira tra le vetrine più moderne, di lusso, quelle del turismo di massa? C'è ancora lo spazio per la poesia della bottega?
1: Questa è una domanda clou, essenziale. Il fatto è proprio questo, cioè sento che purtroppo questa poesia sta, come dire, dileguandosi. Quindi andare proprio a ritrovare questi spazi che sono sempre più una rarità e un elemento per me preziosissimo è stato facile da una parte, perché comunque ci sono alcune vie in cui loro si mantengono ancora in vita, tipo Via Urbana, Monti, no? Però per esempio altre strade di Roma, ahimè, tipo Via dei Giubbonari, no? Ad esempio, lì purtroppo sono state sostituite le botteghe con tutta una serie di negozi, come dicevo prima, fai da te, cioè quelli economici, quelli, capito, che preparano prodotti usa e getta, ecco, io li definisco così, che poi magari sono utilissimi, però il Made in Italy dove va a finire? Questo è il problema più importante che mi premeva, insomma, raccontare attraverso la mostra.
0: Allora sarà possibile osservare questi scatti di Luca Mazzara, lo ricordiamo, da domani al 16 ottobre al Palazzetto, Vicolo del Bottino, Roma, Custodi del Tempo. Grazie Luca Mazzara.
1: Grazie a voi, grazie, arrivederci.
0: E tornano appunto i suoni, no, del violoncellista Riccardo Viscardi e del compositore Gabriel Maldonado, che hanno, come dire, donato questi suoni tra quelli degli antichi mestieri alla mostra. Noi andiamo a un altro custode del tempo, però, Simona, te lo presento. Dino Betti van der Noot, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora, tanto onore, tanto onore.
0: Allora, custode del tempo del jazz soprattutto.
4: Sì, ma anche del tempo degli anni, perché sono 90.
0: Sono 90 compiuti quando?
4: Il 18 settembre, ho dei numeri bellissimi, 9, 18, 36.
3: Ah, quindi sono dei multipli praticamente.
4: Assolutamente.
0: Però non potevi che festeggiarli su un palcoscenico, e sarà questa sera in concerto a Milano.
4: In effetti a Milano, al Teatro Parenti, ci sono questi fantastici, meravigliosi musicisti con i quali lavoro da anni, sono 22 musicisti. E basta, io sono estremamente grato a loro, perché se non ci fossero loro questa musica non esisterebbe, sarebbero dei pallini su un foglio bianco con delle righe.
0: Allora io, Dino, voglio raccontare a Simona Rigoni un po' anche della tua biografia, no? Perché tu devi sapere, Simona, che Dino Betti van der Noot ogni anno tira fuori un disco e la rivista Musica Jazz lo premia come il miglior disco dell'anno, il miglior compositore.
4: Innanzitutto non tu...
0: quasi. Però per decenni Dino Betti van der Noot è stato un appassionato di musica, ma come mestiere, antico mestiere, che adesso è sempre rinnovato, ma il suo antico mestiere era comunicare. Hai presente, per esempio, non mi preoccupo di fare pubblicità, quel Bababauli?
4: Infatti.
0: Beh,
4: tra le altre,
0: Simone, è una storia un po' particolare,
2: Bellissimo. Io voglio sentire raccontare direttamente da lui, anche perché è un tuffo nel passato che nessuno di noi ha mai dimenticato. Ma oggi quella capacità comunicativa, quella sensibilità, quel mescolare la musica, la meticolosità, l'immediatezza, la poesia, io ritorno molto sulla parola poesia, oggi c'è ancora o è più difficile?
4: Ma credo che sia tutto molto più difficile, perché è tutto molto più meccanizzato. Non parlo dell'intelligenza artificiale o di come qualcun altro vorrebbe chiamarla, ma diventa veramente tutto molto molto molto più secco, molto senza anima, no? In un certo senso, proprio perché le cose diventano più meccaniche. Ah beh, questa
3: ecco, questa magari la conosce.
0: Brahms Dream Steel è il suo ultimo album, e quindi abbiamo voluto dare un suggerimento di questa musica. Tiriamola su, vai. Allora, allora se questi sono i magnifici 22,
3: ecco,
0: no?
3: Infatti. Allora io mi chiedevo al nostro ospite, chiedevo soprattutto al nostro ospite come è nato il titolo, perché da un racconto di Rudyard Kipling, insomma, quello del libro della giungla, che è tutta un'altra storia, se vogliamo.
4: Sì, a un certo punto ci sono dei personaggi che discutono su una catastrofe che sta arrivando, e c'è qualcuno, un antilope, che dice che, attenzione, che se Brahma, che è il dio della creazione, finisse di sognare, Brahma è un creatore, ma un creatore assolutamente inconsapevole, perché sogna, e il suo sogno è la creazione, tutto quello che esiste. Se Brahma finisse di sognare, non esisterebbe più niente. E però aggiunge, però attenzione, per fortuna Brahma sogna ancora. E questo è il titolo che ho voluto dare a questo disco, una specie di speranza, no?
3: Perché una speranza in tempi non proprio speranzosi, diciamo.
4: Sì, abbiamo vissuto tempi migliori, diciamo, tempi peggiori, tempi migliori. Io ne ho avuti vissuti anche di peggiori, che voi non avete vissuto, ma comunque.
0: Beh, noi abbracciamo la tua musica, abbracciamo i tuoi ricordi e soprattutto il tuo presente. Quindi questa sera al Teatro Franco Parenti, Brahms Dream Still, con l'orchestra diretta da Dino Betti van der Notte. Grazie e buona musica.
4: No, grazie a voi e buon tutto.
0: Simona.
2: Raffaele, nel salutarci, prima di salutarci alla fine di questo blocco, però ricordiamo, perché ci teniamo davvero, ognuno di noi ce l'ha ancora nella sua memoria dell'anima, no? La voce di Topo Gigio, Raffaele, Claudio.
0: Beh, tra l'altro avevamo iniziato questa
3: provando a iniziare, non ci siamo riusciti fino in fondo.
0: Con frate Giampaolo Cavalli, il piccolo colorellantoniano di Bologna che l'ha accompagnato.
3: Ah, sì, per tanti anni.
2: Peppino Mazzullo, 100 anni, è scomparso, ma porterà sempre con sé veramente un custode della memoria, degli affetti e anche dell'innocenza, no? Dei bambini, della semplicità e della pulizia del linguaggio. Credo che tutti noi ci ricorderemo sempre della voce di Topo Gigio, Raffaele, Claudio.
0: Assolutamente.
3: Come ci ricordiamo?
0: L'ho scoperta anche a Sanremo.
3: Sì, da Lucio Corsi, no? Neanche tanto tempo fa.
0: È stata un'altra esibizione, no, clamorosa, che ha riportato alla luce quel simpaticissimo topo.
3: E a proposito di voci clamorose, parliamo di David Bowie, altra voce scomparsa. Un'altra di quelle voci che ha lasciato non solo la voce, la sua esistenza, il suo modo di fare, il suo modo di vedere le cose, il suo modo di realizzare musica, ma non soltanto musica, no?
0: Tra l'altro David Bowie, ma noi prima abbiamo fatto suonare Cesare Cremonini, che al sassofono, vedi? Aveva Danny McCaslin, che è un sassofonista
3: che è il sassofonista che ha accompagnato proprio l'ultimo disco di Bowie, quel Black Star, che pure è un capolavoro assoluto e che ha segnato i tempi e che continua ad essere nel sangue di tutti noi.
0: Ma oggi che ci proponi, Claudio?
3: Oggi torniamo indietro nel tempo, nel 1983, quando Bowie, nelle sue svolte eccentriche, improvvise e imprevedibili, decise di abbandonare tutto l'esistenzialismo della trilogia berlinese e dedicarsi alla danza. Si chiamava infatti Let's Dance quel disco, e c'era un altro grandissimo musicista, perché c'era Steve Ray Vaughan alla chitarra, straordinario chitarrista blues, si è sempre circondato di persone importanti, il signor David Jones, come in realtà è il suo nome. In questo caso è una, come al solito, è una canzone pop rock, ma che nasconde anche delle meditazioni, come spesso fa Bowie, in questo caso di questo strano incrocio tra un amore moderno e la religione. Quindi, come al solito, tutto è incrociato, tutto è possibile, e lui stesso dice di se stesso: ma non è che io stia lavorando davvero, sto cercando soltanto di affascinare qualcuno o qualcosa.
0: Poi dopo Bowie incrociamo le notizie del giornale radio, però.
3: Arriva Modern Love subito dopo GR1 e lui è David Bowie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: GR1.
11: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Francia, dilaga la protesta studentesca, almeno 300 gli istituti coinvolti in tutto il paese. Al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, il governo punta il dito contro la sinistra, sostenendo che dietro il movimento ci sarebbe una manovra organizzata da France Insoumise e dai suoi gruppi collegati. Una valutazione si fa sapere condivisa dai servizi di intelligence, la corrispondente.
12: Una giornata di sciopero d'azione annunciata dal sindacato degli studenti per il prossimo 6 ottobre. Sono solo gli ultimi aggiornamenti di questa terza giornata di mobilitazione studentesca che sta esprimendo tensioni fortissime in numerose città di Francia, dove la collera degli studenti non accenna a diminuire nei tanti scontri con le forze dell'ordine. A Nantes un incendio è divampato nella hall del liceo Mandela, mentre a Marsiglia, al vicepreside dell'istituto Victor Hugo, gli è stata spruzzata addosso della benzina. E ora in tutta la città i mezzi pubblici sono bloccati a causa di atti vandalici compiuti contro alcuni autobus e conducenti. L'ombra dei Black Bloc si allunga sulla protesta, i cui numeri sono in crescita: 119 feriti tra studenti e insegnanti, 356 istituti occupati, oltre 600 le persone fermate. Gli studenti chiedono la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica, e la contestazione ora si sta estendendo anche agli atenei universitari. Il ministro dell'educazione Geoffrey su X ha chiesto che le lezioni siano garantite a distanza.
13: Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
11: Anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha deciso di adottare una serie di misure per mitigare il prezzo dei carburanti sulla propria rete di distributori, così la compagnia in una nota. Gli interventi adottati, precisa, sono stati concepiti per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle imprese connesse alla rete distributiva, e resteranno in rigore fino al 31 ottobre. Continua intanto la pressione sui beni energetici, che spinge al rialzo il prezzo del greggio. Per gli aggiornamenti sui mercati, la linea a Milano, dove per noi c'è Chiara Merico.
10: Continua a salire il prezzo del petrolio con il Brent, con consegna a dicembre che sfiora i $100 al barile. Anche il gas ad Amsterdam è quotato poco sotto i 74 euro al megawattora. Sale la pressione sui titoli di Stato, il rendimento del BTP decennale italiano supera il 4,6% e lo spread con i bund tedeschi pari scadenza si allarga a 107 punti base. Sale anche il rendimento dei buoni decennali francesi che supera il 4,85%. Le borse europee proseguono la seduta in forte ribasso. Milano cede quasi un punto percentuale e mezzo in linea con Londra e Parigi. Francoforte contiene le perdite. Wall Street apre invece contrastata con lo Standard & Poor's 500 e il Nasdaq poco sopra la parità e le Dow Jones nel ribasso dello 0,1%. A voi.
11: Non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Questa è la richiesta del sostituto procuratore della Corte d'Appello di Roma nel processo per la compravendita dell'appartamento di Monte Carlo, che vede accusati di riciclaggio l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani insieme al fratello e al padre di quest'ultima. Nell'aprile del 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, Elisabetta Tulliani e il padre a 5 anni, il fratello della donna a 6. Legge elettorale, sarà l'8 ottobre il voto finale sulla riforma voluta dal governo. Dovrebbero essere 3 le questioni di fiducia poste sui primi 3 articoli del provvedimento. Alla Camera questa mattina respinte a voto segreto le questioni pregiudiziali 229, i no 151, i sì. Il delitto di Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Ancora dall'estero, Medio Oriente, un palestinese di 51 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco sparati da coloni israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. Il giorno dopo il fallito attentato sul volo Fly Dubai, Israele vuole l'estradizione del pilota terrorista che voleva far schiantare il veicolo e che secondo Netanyahu si era radicalizzato. È stata convocata per martedì 6 ottobre la giunta del CONI, chiamata a pronunciarsi sull'eventuale commissariamento della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, dovuto al mancato tesseramento del neo eletto presidente Giovanni Malagò. È tutto, la linea ora al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 17.
14: Pomeriggio di Radio 1.
15: E riapriamo i microfoni. Raffaele Roselli, Simone Arrigoni, Claudio De Tommasi alle 16:05 minuti. Ripartiamo da una notizia, un evento che ha destato un'emozione enorme in queste ore, la tragedia sfiorata sul volo Dubai-Tel Aviv.
16: Il terrore per il tentativo di dirottamento del secondo pilota, le coltellate ricevute dal comandante del volo, l'intervento dei passeggeri che miracolosamente hanno evitato lo schianto dopo oltre 4.000 metri di quota persi in 30 secondi. Ora tanti inquietanti interrogativi sul come e perché sia accaduto questo episodio.
15: Per una riflessione ci affidiamo a Claudio Bertolotti, direttore Start Insight, docente e ricercatore associato ISPI, l'Istituto di Studi Politici Internazionali. Buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
16: Professore, Israele ha evocato l'11 settembre. Per le modalità, il contesto geopolitico in cui è avvenuto questo incubo, le prime notizie che si hanno sui media del profilo dell'attentatore, gli interrogativi sono davvero inquietanti. Ecco, oggi come si sveglia l'Occidente rispetto a un ipotetico 11 settembre sventato?
17: Ma si risveglia certamente preoccupato, perché si ripete un atto che ci riporta all'11 settembre del 2001, quando emotivamente fummo tutti quanti colpiti e fortemente coinvolti. Il richiamo all'11 settembre è certamente molto forte sul piano emotivo, lo è ancora di più forse su quello simbolico, perché c'è un aereo civile con passeggeri civili, prevalentemente israeliani, un individuo che dall'interno della cabina di pilotaggio avrebbe tentato di trasformare quell'aereo in un'arma. Ma se parliamo di parallelismo, io mi fermerei qua, perché l'11 settembre al contrario fu un'operazione terroristica molto complessa, pianificata, coordinata da un'organizzazione importante come Al-Qaeda. E qui, almeno per quello che sappiamo noi oggi, abbiamo un singolo individuo, che è il copilota, e che avrebbe accoltellato il comandante e tentato di far precipitare l'aereo. Quindi la matrice terroristica è un'ipotesi investigativa, certamente suggestiva, ma non è la conclusione della lettura di quanto è avvenuto. In più c'è un elemento che è estremamente importante e che lo distingue ulteriormente dall'11 settembre del 2001. Se fosse confermata la natura terroristica dell'azione, saremmo di fronte a una minaccia interna, un insider threat. E il problema non sarebbe quindi più soltanto impedire al terrorista di entrare nell'aereo, ma di individuare il potenziale terrorista che è già dentro il sistema e che ha accesso, per posizioni e per ragioni professionali, alla sua componente più sensibile, quindi il vettore aereo. E questo è un salto qualitativo significativo rispetto all'11 settembre.
18: Sicuramente quindi il gesto individuale comunque potrebbe essere motivato da fondamentalismo ideologico, diventa una ipotesi investigativa soprattutto, no, per prevenire casi simili. Però allargando lo sguardo anche nella dimensione di caos di quello che sta avvenendo in tutto il quadrante medio orientale, come si può studiare, prevedere appunto il rischio di terrorismo globale? A che punto si sta riorganizzando la galassia jihadista?
17: Più che di riorganizzazione parlerei di continua ed estremamente efficace trasformazione del terrorismo. Nello specifico il jihadismo non sta tornando alla forma dello Stato Islamico che abbiamo conosciuto nel 2014, con un territorio, un esercito, una propria amministrazione, ma si sta adattando, o meglio si è adattata alle misure di contrasto che lo hanno sconfitto sul campo di battaglia, e si sta adattando a quelle che sono le misure di controllo e di prevenzione. Però è vero che da una parte rimangono organizzazioni strutturate, e pensiamo appunto allo Stato Islamico, alla sua succursale afghana dello Stato Islamico del Khorasan, che mantiene ambizioni e capacità concrete di proiezione internazionale. E dall'altra parte invece abbiamo una minaccia che è molto più frammentata, fatta di piccole cellule, micro reti, ma soprattutto, e questi numeri ce lo dimostrano negli ultimi 10 anni, soggetti individuali, singoli, che spesso si radicalizzano online. E quindi è un dato che ci deve preoccuparci, in particolare la progressiva diminuzione dell'età dei soggetti coinvolti, ma non è questo il caso, lo scenario europeo ci porta di fronte a questa fotografia.
18: Sì.
17: E poi in tutto questo c'è il Medio Oriente, Gaza, Israele, Iran, le guerre, e questo porta a una polarizzazione che porta ad amplificare una narrazione di una propaganda jihadista utilizzata per mobilitare, reclutare, legittimare la violenza.
18: Certo.
16: Ecco, però professore, stando proprio sullo scenario geopolitico, quella rotta di quel volo era una rotta comunque simbolica perché univa Dubai da una parte e Tel Aviv dall'altra, e quindi questa tratta simbolo degli accordi di Abramo e anche della diplomazia normalizzata di quella regione lì. Questo ipotetico attentato potrebbe mirare proprio a rompere, destabilizzare, colpire questo asse politico?
17: Ma io tutto sommato credo di no, perché il processo di normalizzazione avviato con l'accordo di cosiddetto accordo di Abramo di fatto è stato posto in una condizione di pausa, di tesa, non è stato cancellato nonostante gli attacchi del 7 ottobre e del 2023. Questo è soltanto uno dei tanti elementi che si inseriscono in coda agli eventi successivi al 7 ottobre, la guerra in Iran, l'occupazione della Striscia di Gaza, l'allargamento del conflitto in Libano. Cioè è un Medio Oriente estremamente instabile che potrebbe portare a un'ulteriore escalation della violenza, ma che sul piano delle relazioni internazionali sposta semplicemente in avanti un processo e un progetto che di fatto vuole consolidare attorno all'alleanza forte degli Stati Uniti con Israele, con l'Arabia Saudita, una posizione predominante.

0: questa valutazione vede l'Iran in questo momento svantaggiato, ma che con il tempo potrebbe vedere invece un Iran avvantaggiato in conseguenza delle priorità e delle tempistiche elettorali dei paesi occidentali, in primis degli Stati Uniti, che non possono permettersi di arrivare alle elezioni con un risultato non raggiunto o addirittura con una sconfitta, una mancata vittoria su un caso di confronto militare proprio con l'Iran.
1: Ecco, appunto, scenari che dovremo continuare a osservare con attenzione nei prossimi tempi. Intanto saluto il direttore di Start Insight, Claudio Bertolotti, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, con voi, sempre un piacere.
2: E al pomeriggio di Radio 1 alle 16:13, passate da 20 secondi, torna la musica e torna con un brano di Francesco De Gregori del 2006. Faceva parte di un album, Calypsos, che portava un sottotitolo, 9 canzoni nuove, quasi a sottolineare la velocità, che non è roba abituale per De Gregori nel realizzare degli album. E ovviamente il nome è quello della dea Calypso, che è tornata di gran moda grazie anche al film di Christopher Nolan, proprio quell'Odissea, e la ninfa del mare che per amore trattenne Ulisse per 7 anni. Da quel disco, da Calypso, arriva Cardiologia ed è Francesco De Gregori.

0: medica, ma più che altro una descrizione della condizione del cuore di ognuno di noi in certi momenti di questa vita, era Francesco De Gregori nel 2006.
1: Altra notizia di oggi, legge elettorale. A voto segreto la maggioranza ha superato il primo scoglio. L'Aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità.
2: L'aula era piena oggi, ministri, leader di partito, 380 presenti su 400 deputati. Voto finale previsto per la prossima settimana, l'8 di ottobre.
1: Allora, commentiamo questo passaggio con il professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale a Roma 3. Buon pomeriggio, grazie per aver accolto il nostro invito.
3: A voi, con piacere, eccoci.
1: Grazie. Dunque, oggi no, rigettate le pregiudiziali, resta un rischio di rilievi sulla costituzionalità delle norme compatibili con la Carta?
3: Sì, allora questa è una schermaglia iniziale rispetto al voto finale, rispetto agli eventuali emendamenti e quindi a modifiche, perché le pregiudiziali sono un modo per valutare, così un po' per capire le forze in campo. Non era questo il vero terreno di scontro sulla legge elettorale che arriverà nei prossimi giorni con le preferenze, la soglia, il premio di maggioranza e le quote di genere, che sono i tre problemi politici ancora aperti.
2: Ecco, parliamo proprio di premio di maggioranza. C'è un limite numerico, secondo lei, oltre il quale si rischia di diventare, cioè che possa essere costituzionalmente rischioso?
3: Sì, allora, il limite fu quello del cosiddetto Porcellum del 2006, quando con il 24% dei voti si ottenne il 54% dei seggi. Perché lì c'era questo meccanismo di raddoppio che diventava incostituzionale. Consideriamo che l'attuale sistema, il Rosatellum, anche nasconde un premio di maggioranza al suo interno, non esplicito, perché la coalizione di centrodestra ha preso il 43% alle scorse elezioni del 22 e ha avuto il 57% dei seggi. Quindi comunque un premio di maggioranza c'è anche adesso. Quello previsto nell'attuale legge scatterebbe alla soglia del 42, quindi al superare il 42, raggiungendo il 55. Sono 12-13 punti per maggioranza che potrebbe essere compatibile con le linee definite dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza del 2014.
1: Ecco, professor Celotto, lei citava prima l'altro nodo, quello delle preferenze, no? Che poi sì, in effetti è uno di quei nodi che forse l'elettore sta a guardare maggiormente, in un certo senso, per esprimere proprio il proprio assenso anche alla persona.
3: Certo, perché poi alla fine io elettore voglio quello, voglio scegliere Giovanni, Antonella, voglio prendere la persona, voglio capire chi mi rappresenta in Parlamento. Ovviamente il punto nodale è assolutamente quello, perché le preferenze favoriscono anche i portatori di voti, le singole persone, invece non avere le preferenze ti porta a far scegliere al partito e quindi scegliere uomini di fiducia. Anche lì siamo nel binomio governabilità rispetto a scelta invece libera dell'elettore, quindi rappresentanza. Comunque le preferenze, ce lo dice anche la Corte Costituzionale nelle sue due sentenze, sono importanti perché aprono al gioco democratico.
2: Legge elettorale uguale stabilità di governo?
3: No, la legge elettorale deve rispondere anche alla rappresentanza, perché la legge elettorale serve a scegliere i rappresentanti, bisogna mediare fra rappresentanza e stabilità, questo è il binomio base. E ovviamente la legge elettorale, ricordiamo sempre, è una strana alchimia, perché la legge elettorale nel trasformare i voti in seggi ti può anche cambiare il risultato. Ricordiamo tutti le famose elezioni americane Gore contro Bush, quando Gore riceve più voti però vince Bush, perché nel meccanismo dei seggi dei grandi elettori viene premiato, quindi la legge elettorale può incidere sul risultato.
1: Ecco, l'altra questione che lei citava nella panoramica di quello che avverrà anche nei prossimi giorni alla Camera, la questione quote di genere.
3: Allora, noi ricordiamo, perché va sempre ricordato, che fino a 80 anni fa le donne in Italia non votavano e non potevano essere votate, non neanche elettorato passivo. Quindi l'Assemblea Costituente fu un'enorme novità con le 21 donne elette, che furono veramente una importante apertura verso il futuro. Ricordiamo, è sempre una buona occasione, Lina Merlin, Teresa Noce, Nilde Iotti. Teresa Mattei, cioè queste prime donne rappresentanti nel nostro paese. Però da allora, quindi da quando ci si è abituati a questa legittimazione all'elezione, comunque è sempre ancora necessario avere delle normative che tutelano la rappresentanza di genere, perché tante volte alle elezioni invece ci troviamo ancora assemblee prettamente maschili. Quindi le norme sulle quote di genere servono a favorire la consapevolezza, l'educazione a una piena rappresentanza, una piena rappresentatività. Ora da una decina d'anni sono stabili sia nelle leggi regionali che nelle leggi nazionali le quote di genere. Questa legge elettorale invece sui collegi bloccati potrebbe portare a un effetto paradossale di far avere ancora il 90% degli uomini in Parlamento, il che non è plausibile prima ancora che giusto, no? E quindi è una norma che dovrebbe essere corretta.
1: Allora, grazie per essere stato con noi, professor Alfonso Celotto, e buon lavoro.
3: Con piacere, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.
1: Senz'altro.
3: A presto.
0: A presto ed ancora la musica al pomeriggio di Radio 1. E riannodiamo quello che abbiamo detto per Francesco De Gregori con quello che stiamo per dire per Cat Power, americana, con questo suo mix di punk, folk e blues. Qual è l'anello che li lega? Il grande amore per Bob Dylan. Sia De Gregori che Cat Power hanno dedicato un intero album nella loro produzione soltanto alle canzoni da loro scelte di Bob Dylan. In questo caso la canzone scritta da lei, Could Be, e poi arriva il meteo, quindi torniamo con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Le notizie del giorno.
10: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
11: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
9: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
12: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
9: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
13: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternati a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Pomeriggio di Radio 1.
15: 16 e 29 minuti quando ripartiamo con un appuntamento al quale Radio 1 non mancherà di essere presente, è Tennis and Friends, salute e sport, una lunga staffetta per sensibilizzare ancora una volta la popolazione sull'importanza della prevenzione. Tappa a Roma da domani a domenica.
16: Radio 1 sarà appunto presente con una puntata speciale di Progetto Benessere con Viviana Verbaro in diretta dal Foro Italico sabato mattina dalle 10.30 alle 11.30. Poi ancora collegamenti su Domenica Sport con una postazione dedicata e il nostro inviato Emilio Mancuso.
15: E noi abbiamo in linea il professor Giorgio Meneschin, che è rifondatore e presidente di Tennis and Friends, salute e sport, medico del Policlinico Gemelli, specialista in medicina preventiva. Benvenuto.
17: Salve, buonasera, buonasera a tutti.
15: Ecco, professore, in 15 anni dunque, oltre 400.000 check-up gratuiti, più di 1 milione di presenze agli eventi, questi sono alcuni dei numeri di Tennis and Friends. Ieri anche un incontro particolare.
17: Eh beh sì, abbiamo iniziato questa celebrazione dei 15 anni in maniera insuperabile, nel senso che l'incontro col Santo Padre ieri in udienza è stata una cosa fortissima, una cosa bellissima e soprattutto una spinta per fare ancora di più, un traguardo di 15 anni per ripensare ancora, avvicinare sempre di più alla popolazione che ha necessità di avere a portata di mano la salute, la possibilità di fare gli screening, quindi la vicinanza anche alle persone più fragili che ci sono. Questo è stato il messaggio, questa è stata la forza ancora che ci dà di più, fare un evento dove è un progetto prima cosa, dove oltre 450.000 screening dietro c'è tante vite salvate, c'è tanta gente in cura e c'è tanta comunicazione anche grazie al partnership con voi della RAI, perché entrare dentro le case e ricordare quanto sia importante la prevenzione e una diagnosi precoce che salva la vita è fondamentale. Quindi oltre alla manifestazione si tratta anche di arrivare dentro le case delle famiglie che non possono raggiungere il luogo dove noi generalmente organizziamo la manifestazione.
16: Cosa troveremo al Foro Italico? Ci sono delle novità in questa edizione?
17: La novità di quest'anno è un ampliamento ancora di più delle aree che pensavamo di poter battere, tutta la sanità regionale, pubblica e privata che scende in campo, come si suol dire, al Foro Italico con tutti i loro medici, col personale sanitario, con oltre 240 postazioni sanitarie, oltre 70 specialistiche diverse, tutto gratuitamente, con una sanità militare, con un viaggio della sanità militare, più guardia di finanza e polizia di Stato, più 30 federazioni del villaggio dello sport che promuovono lo sport, in primis coordinate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, per quanto riguarda la sanità coordinate dalla Salute Lazio e dall'ASL Roma 1 e dal Policlinico Gemelli. La novità di quest'anno è che abbiamo voluto avvicinarsi, come dicevo prima, alle persone che non hanno possibilità anche di giorno perché lavorano, e quindi è la prima volta in Italia che attiviamo la notte per la prevenzione, la notte bianca per la prevenzione. Saremo aperti il sabato fino a luna di notte a svolgere le visite.
15: Ricordiamo allora al Foro Italico l'appuntamento. In conclusione, anche quest'anno poi tanti volti noti dello spettacolo presenti e anche impegnati a sfidarsi a colpi di racchetta, diciamo.
17: Esatto, ci sono tanti. Voglio chiarire che noi siamo aperti domani per i ragazzi, per la prevenzione giovane, con 10.000 ragazzi che provengono dalle scuole fino alle 2. Apriamo sabato alle 9 per chiudere la luna di notte, domenica dalle 9 alle 18 di sera. E tanti personaggi, da Fiorello, Bonolis, a Maria De Filippi, a Max e Giusti, ma tantissimi personaggi che si sfidano sul campo, tanti campioni dello sport che attraggono la gente e accompagnano per mano, i primi a essere volontari loro, che accompagnano per mano le persone a fare quegli screening che loro stessi poi li fanno davanti a noi. Quindi è un messaggio molto importante di quei personaggi che vediamo sempre in televisione, che li vediamo irraggiungibili, ma qua sono raggiungibili da tutti e ti accompagnano veramente per mano. E la novità quest'anno poi è un'altra molto importante, che si chiama Salute a Bordo, dove la notte di sabato andremo in collaborazione con ATAC e con le strutture sanitarie, andremo a visitare in un pullman che è dedicato alle visite mediche, che sarà posizionata all'interno del villaggio. Si staccherà alle 20 di sera per andare alla Caritas a visitare circa 100 persone senza fissa dimora, per poi rientrare.
15: Bellissima iniziativa Tennis and Friends, allora 15 anni di salute e sport, Foro Italico, Roma. Ringraziamo il professor Giorgio Meneschincheri.
17: Grazie a voi, buonasera a tutti.
14: Ancora musica, sempre presente qui al pomeriggio di Radio 2 con un grande, grandissimo
15: Radio
14: produttore.
15: 2? Radio 1!
14: Radio 1, pomeriggio di Radio 2. Ma sai perché? Che esiste anche un pomeriggio, facciamo tutti i pomeriggi.
15: E quindi è scappata così.
14: È scappata così.
15: Ma qui siamo intorno al blu.
14: No, qui è blu e poi c'è scritto ovunque Radio 1, Claudio, ma come fai a aver sbagliato? Comunque, questo è una... Perché pensavo a John Legend, che è uno dei grandi, leggenda del resto, se l'ha scelto apposta forse il nome, è uno dei grandi della musica. Che è stato ed è produttore TV, teatro, cinema, cantautore, ha scritto per altri, ha prodotto altri, insomma le ha fatte tutte, ha collaborato anche di Tiziano Ferro.
15: Altro che due.
14: No,
15: due alla N.
14: In questo caso è il suo nuovo singolo, un singolo che rappresenta un grande cambiamento rispetto a quanto fatto finora, si chiama Daylight e al pomeriggio di... Radio 1, c'è John Legend.

0: beh, lui è John Legend, insieme tra l'altro a Pharrell Williams, per cui due grandi della musica americana di questi tempi, e il suo nuovo singolo, quello che anticipa l'uscita del nuovo album, si chiama Daylight. Allora, adesso...
1: uno spazio che va sulla moda, oltre che...
0: come,
1: mode,
0: come spesso si capita, almeno una volta a settimana,
1: una volta,
0: no?
1: A settimana. E, però oggi parliamo, Simone Arrigoni, di abiti ribelli.
2: Abiti ribelli addirittura. Esistono degli abiti ribelli? Questa non l'avevo mai sentita.
1: Beh, il titolo completo è Abiti ribelli in rivolta contro il fast fashion, e ce lo facciamo raccontare il contenuto dai due autori. Marina Savarese è una slow fashion designer, scrittrice, docente. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ciao.
1: Ed è con noi la seconda firma del libro, Emanuele Dallera, che è un disegnatore, autore. Grazie per essere con noi, Emanuele.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Marina, due amiche, due abiti parlanti, una scelta da compiere, cosa accade? Perché ribelli?
3: Ora non posso spoilerare troppo, come ben sai, però diciamo che la domanda da cui sono partita io è: se gli abiti che noi indossiamo tutti i giorni cominciassero a parlare e raccontarci le loro storie, cambierebbe il nostro approccio verso gli abiti, verso quello che ci mettiamo? È una domanda lecita, perché dopo anni e anni dominati dal fast fashion ed una moda a basso costo che ha un grosso impatto ambientale, sociale, ma non, spesso non ce ne rendiamo conto, infatti continuiamo a comprarli. Quindi la domanda che io mi sono fatta personalmente prima di scrivere questo libro è stata quella: quindi se l'abito ci parlasse, cambierebbe qualcosa nel nostro approccio? È una domanda che rivolgo anche a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Io intanto la giro ad Emanuele. Parlano?
4: Allora, gli abiti in generale di solito no. La storia parlano, e come, sono anche, hanno dei cattivi, e diciamo, cioè, anche io non voglio fare troppi spoiler, ma sono due abiti per amiche, e nel corso della storia si scoprirà che uno dei due abiti gli piace molto il fast fashion, gli piace molto il capitalismo e la moda sostenibile e non sostenibile soprattutto, e invece l'altro è molto più ribelle e è contro il fast fashion. E diciamo che da queste due visioni opposte le nostre amiche del protagonista della storia impareranno un po', appunto, a ascoltare cosa hanno da dire gli abiti.
2: Marina, Emanuele ci ha proprio spiegato bene che esiste questo forte contrasto tra i due abiti. Quanto è difficile per i ragazzi, ma non solo per i ragazzi, resistere agli algoritmi dell'ultra fast fashion?
3: È praticamente impossibile, nel senso che gli algoritmi oramai dominano un po' i telefoni e le giornate di tutti, quindi giovani e meno giovani, quindi è veramente molto difficile scollegarsi dagli algoritmi e soprattutto sviluppare un pensiero critico rispetto a informazioni che ti bombardano in quella direzione, che gli algoritmi, e io sono una prova vivente, non spingono molto quando invece hai dei contenuti che vanno nella direzione opposta, quindi fai un sacco di fatica di più a dare delle informazioni in controtendenza, diciamo.
0: Il punto di tutta questa faccenda è che poi io magari c'è la scarsa coscienza, diciamo, possiamo dire, cioè che quando uno spinge un qualcosa, clicca su qualcosa sul telefono, ordina un abito, e forse in questo senso sarebbe opportuno che gli abiti parlassero, scatena un meccanismo che è al di là del controllo, che danneggia il pianeta stesso.
3: Assolutamente sì, nel senso che quello che noi facciamo acquistando in maniera spesso inconsapevole, dettata al 90% dall'appeal, quindi da quanto sono carini gli abiti che indossiamo.
0: E dalla necessità di cambiare velocemente abito, tra l'altro a basso costo.
3: Esatto, e dal prezzo, stavo per aggiungere. Quindi su queste due cose, se non c'è un pensiero ragionato in precedenza, è veramente difficile resistere.
1: Però poi il prezzo che paga il pianeta, Emanuele Dallera, insomma... No, in questo momento Emanuele non ci sente, rigiro la domanda a Marina.
0: È svenuto alla domanda di una complessità.
3: È svenuta la domanda. No, il prezzo che paga il pianeta è alto, è veramente alto, sia in termini veramente ambientali, quindi spreco di risorse, consumo di suolo, che in termini sociali, perché comunque la moda c'ha un lato opaco anche per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori, e questa è una cosa che si sa ancora meno.
2: Marina, io... prima di salutarti devo assolutamente sapere qual è il primo passo ribelle che io, Claudio e Raffaele possiamo fare da domani nel nostro armadio, e ovviamente anche ognuno dei radioascoltatori che ci sta sentendo. Primo passo ribelle nell'armadio.
3: Vostro passo ribelle nell'armadio intanto è guardare quante cose ci avete nell'armadio, quante ne usate, quante non ne usate, quali siete affezionati, quali riparate, quali vi portate dietro da una vita, e poi andare un attimino a vedere le etichette, quindi cosa avete comprato almeno negli ultimi 10 anni per capire in quale direzione vanno i vostri armadi, e poi da lì comprare il libro, leggerlo con attenzione, perché dietro il suo formato di fumetto in realtà c'è tutta una serie di informazioni, è una graphic novel, quindi in realtà c'è tutto un sottofondo interessante di dati, e poi da lì compiere scelte consapevoli.
1: E lì, come dire, c'è la mano e la matita di Emanuele Dallera, che dovrebbe essere tornato in linea con noi. Un'ultima domanda.
4: Eccomi,
1: a te.
4: Sì, sono in vita.
1: Il tuo armadio, ce lo descrivi?
4: Il mio armadio è abbastanza spoglio in realtà, perché io tendo a comprare solo cose che mi servono, vado in paranoia se compro cose che non reputo necessarie, quindi quando mi hanno proposto anzi questa storia da disegnare ho detto ecco qualcosa che mi rispecchia e mi rappresenta, quindi è iniziato questo viaggio, anche perché mi sono molto immedesimato in queste protagoniste, in questa storia appunto un po' ecologica.
1: Allora andremo a sfogliare questa storia con Marina Savarese e Emanuele Dallera. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ricordiamo il libro Abiti ribelli in rivolta contro il fast fashion. Grazie.
0: E arriva, grazie ancora, e arriva la musica, torna la musica al pomeriggio di Radio 1. Paul Simon, lo conoscete, no? Quello di Simon e Garfunkel, che dici? Un grande, sta a 60 anni, insomma, un grande, grandissimo. Ha scritto nel 2016.
1: E poi dopo Simon e Garfunkel si è aperto in una carriera solista sulle musiche dal mondo.
0: Musiche dal mondo, infatti, con musicisti sudafricani, per dirne una, e tante altre storie e avventure. Questa canzone è una canzone particolare, che lui dice è molto autobiografica, ma in questo senso, una canzone del 2016. Allora, la storia racconta, sapete cos'è il wristband? Sono quei braccialetti che si mettono di gomma, wrist appunto, ai concerti per entrare e uscire, no? Cioè nei concerti, ma con qualsiasi attività che coinvolga il pubblico. Bene, lui racconta che una volta stava facendo un concerto e è uscito perché aveva bisogno di un po' d'aria fresca, fumare anche una sigaretta e via dicendo, soltanto che si era dimenticato il braccialetto, quello di gomma che autorizzava il
1: dire che non l'hanno fatto rientrare.
0: E lui dice: ma come, c'ho la chitarra sul palco, non posso.
1: Non
0: mi hai riconosciuto. Ci ha messo un po' di tempo mentre il pubblico aspettava dentro. Era il 2016. Lui si chiama Paul Simon e questa è Wristband.

0: Beh, ci è piaciuta questa wristband di Paul Simon, no? Con questo bel contrabbasso.
1: Tiro.
0: Simona, ti piace Paul Simon?
2: Moltissimo. Guarda che stavo un po'. Non hai visto che ballavo?
0: Ti ho visto che ballavi. Infatti ha un ritmo, no? Che prende, vero?
1: Allora, nel nostro pomeriggio del giovedì, no? Abbiamo dato spazio alle mode, fast fashion, poi andiamo alle tendenze e anche alle buone creanze. Ecco, in questo spazio un po' di galateo. Partendo dalla tavola, ci introducono un paio di attori che riconoscerete, credo, dalla voce.
3: Subito, signor Conte. Ecco le posate.
4: Siediti, accomodati.
3: Ah, sì, signor Conte, scusi.
4: La signora Cafona, quella che bacca Pracotta, tu la riconosci dal mignolo.
3: Via il mignolo.
4: Tac. Metto posate così?
3: Sì.
4: No, metto posate così perché vuol dire che non ho finito, altrimenti viene il cameriere e porta via.
3: Troppo giusto, signor Conte. Hai capito?
4: Niente, ci può essere un filino che mi piace ancora.
1: Allora, gustare. Vittorio De Sica, Conte Max.
0: Che gli vuoi dire a due che si chiamano uno Vittorio De Sica e l'altro Alberto Sordi?
1: Il primo Conte Max è nobile, squattrinato e scroccone, e l'altro squattrinato, vero aspirante nobile, appunto, Sordi. Ma ora qualche spunto di galateo a tavola lo ascoltiamo dalla nostra Ginevra Leganza.
5: Ecco una domanda capace di dividere un tavolo più di un conto alla romana. Quando è lecito rimandare indietro un piatto al ristorante? Annosa questione, certo, eppure Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana di Galateo e figlio di ristoratori, lo riassume molto chiaramente. Sì, dice, possiamo rimandare indietro il piatto, ma soltanto quando c'è un fatto oggettivo, un fatto visibile, tangibile, anche se forse non lo vorremmo vedere, come il capello nel piatto che fa salire il brivido lungo la schiena, o ancora l'ingrediente bruciato o crudo, o peggio ancora gelido che buca lo stomaco. Solo in quel caso, per il galateo, è lecito fare cenno al cameriere, a quel benefattore dell'umanità che è il cameriere, e spiegargli con garbo del capello che fa capolino. Con garbo, appunto, senza cioè spegnere il motore della gioia conviviale. Assai diverso, invece, è il caso del nostro palato un po' capriccioso. Troppo aglio? Poca sapidità? Non mi piace? Non mi piace, la frase più volgare da pronunciare a tavola. È buona per Facebook, forse per Instagram, mi piace, non mi piace, ma non certo per il bel mondo del servizio a tavola. La regola dunque è semplice, si protesta, si può protestare, ma per un errore, non per un gusto. E soprattutto lo si fa con discrezione, perché il lusso al ristorante, forse sempre, non è avere la ragione degli stolti, ma la grazia del Gran Signore.
1: Allora, Simona Rigoni, visto che Ginevra Leganza citava Samuele Briatore, beh, chi meglio di lui per approfondire l'argomento?
6: E allora diamo subito il benvenuto, buon pomeriggio qui su Radio 1 a Samuele Briatore. Posso dirle buon appetito?
7: Buongiorno a tutti. Se mi dice buon appetito, le rispondo anche a lei.
6: Ma io posso dirglielo quando ci siamo seduti a tavola tutti insieme, stiamo per iniziare a mangiare e dico buon appetito. È corretto o è maleducato?
7: No, non è corretto, ma non è anche maleducato. Diciamo, è una di quelle cose che per il galateo non dovrebbero essere dette, però se le diciamo non succede nulla ed è buona creanza comunque sia rispondere buon appetito a chi ce lo sta augurando.
1: E invece quale sarebbe, come dire, l'introduzione a tavola migliore? Un approccio friendly, cosa?
7: L'introduzione a tavola in realtà basta che il padrone o la padrona di casa inizi semplicemente a mangiare, senza bisogno di un grande cenno oppure di un via libera. Il via libera è soltanto un gesto assolutamente discreto e silenzioso di chi ha organizzato la cena oppure, se siamo al ristorante, di chi sta pagando.
6: Mi fa dire cin cin? Almeno
7: cin cin.
6: Da buon appetito era un po' così.
7: Sul cin cin ci ricadiamo, ecco. Ma cin cin, prosit, bollicine, alla mia, alla tua, alla sua, alla nostra, tutte queste parole, diciamo, niente, vuote, non sono concesse. Un brindisi possiamo dedicarlo a qualcosa, quindi a un incontro, a un rincontro, al festeggiamento, all'anniversario. L'importante è che lo dedichiamo a qualcosa di tangibile.
0: Allora, abbiamo sentito poco fa attraverso la nostra Ginevra Leganza cosa non fare quando un piatto, insomma, non è gradito, ma non è abbastanza forte la motivazione per rimandarlo indietro. Ma se questa cosa capita in casa di amici, cosa bisogna fare?
7: Esatto, dobbiamo fare innanzitutto una distinzione netta. Anche al ristorante dipende se siamo ospiti oppure siamo con il nostro compagno o la nostra compagna a fare una cena degustazione. Se siamo ospiti, rimandare un piatto indietro è davvero scortese, così come se siamo ospiti a casa di qualcuno. In quel caso sarà solo in eccezioni davvero macro, quindi una nostra allergia oppure qualcosa di davvero imbarazzante, altrimenti lasceremo perdere.
0: Quindi imparare a deglutire anche quando il cibo non piace particolarmente.
7: Sì, soprattutto se siamo a casa delle persone, capita spesso anche ormai negli inviti, no? Che le persone quando ricevono un invito mandano praticamente la lista degli allergeni al povero padrone di casa. Questo assolutamente non è buona educazione. Se abbiamo delle problematiche alimentari molto evidenti, o decliniamo l'invito oppure provvediamo noi stessi a portarci la schiscetta milanese, ci portiamo pranzo cena da casa.
0: Eccola.
6: Allora, dottor Briatore, lei mi deve risolvere un problema annoso. Io ho un problema enorme col pane. Allora, come possiamo fare per evitare di fare pollicino con le briciole? Come, perché poi quando prendi il pane non lo spezzi, va in giro dappertutto. Come si fa? Bisogna avere il piattino per essere educati per il pane.
7: Se è possibile, mettiamo un piattino per il pane in modo che le briciole possano rimanere lì. Però dobbiamo anche specificare quando usiamo il pane. Il pane non è un entrée, il pane non è un antipasto, quindi non è che lo mangiamo in continuazione. Il pane è un accompagnamento unicamente per alcuni antipasti e per raccogliere, se stiamo mangiando alla francese, qualcosa che è nel piatto. Quindi gli ultimi pezzi di piselli, gli ultimi pezzettini di carne possiamo appunto raccogliere con il pane e portare sulla forchetta. Diciamo, è il modo grazioso per fare la scarpetta.
1: Noi abbiamo ascoltato il Vittorio De Sica Conte Max, insomma, che parlava di quel mignolo, anche quando si tira, anche quando si tira su
0: con
1: il calice
0: di
1: vino, la tazzina di caffè.
7: Il mignolo parte, sì, è vero. È una cosa che capita, però c'è questa motivazione, c'ha in realtà delle derivazioni storiche, no? Di questo famoso mignolo all'insù. Alcuni lo fanno risalire appunto all'anello nobiliare che spesso si metteva sul mignolo.
6: Allora, spaghetti, quindi dopo il pane passiamo agli spaghetti. Spaghetti al pomodoro. Io devo capire, perché cosa facciamo per non sporcarci? Siamo una cena elegante. Sei lì che arrotoli con la forchetta gli spaghetti e poi ti sporchi dappertutto. Usiamo il cucchiaio, usiamo la forchetta. Cosa dobbiamo fare?
7: Allora, se andiamo a un evento elegante e ci servono gli spaghetti, innanzitutto depegniamo quella persona dall'elenco degli amici, perché fettuccine e spaghetti in una
0: non
7: cena
0: si devono dare
7: una persona cattiva. Sì, così come i crostacei o l'insalata a foglia larga, vuol dire che non vuoi far star bene i tuoi invitati.
0: Non vuoi rilassarli, non vuoi farli sentire
7: il loro esatto. Se proprio ci capita, usiamo unicamente la forchetta. Il cucchiaio non si dovrebbe utilizzare, si utilizza ancora oggi in alcune zone d'Italia, perché in realtà ancora oggi la chiamiamo pasta asciutta, no? Perché in realtà c'era anche la pasta bagnata, quindi la pasta in brodo, e quindi spesso quando si utilizzava della pasta un pochino più lunga nel brodo per tirarla su, quindi per raccoglierla, si utilizzava il cucchiaio.
1: Noi abbiamo ancora un minuto prima del giornale radio, però le volevo chiedere la postura, no? Una volta le mamme e le nonne ci dicevano metti i libri
0: sotto il braccio,
1: ancora vale oppure è scavallata?
7: Guardi, vale ancora di più oggi, sempre di più, perché i ristoratori in tavole da 6 mettono 12 persone e lo spazio personale diventa qualcosa da difendere coi denti, quindi meno lo invadiamo e più siamo comodi tutti.
1: Samuele Briatore, allora buon appetito per questa sera, si può dire, sì.
7: Buon appetito a tutti, e cin cin.
0: E cin cin, benissimo. Allora, siamo arrivati alle 59, 16 e 59 vivamente, e 20 secondi, sta per arrivare l'edizione delle 17 del GR1. Noi, come al solito, in questa nuova edizione di quest'anno del pomeriggio di Radio 1, non la finiamo qua.
1: No, andiamo a una parola del giorno e dovremo dire la verità, insomma, ci sarà questa parola, eh? Non diciamo bugie.
0: Non diciamo bugie? No, vabbè, allora vediamo.
2: C'è la verità, ci sono le bugie, ci sono le bugie bianche, quella via di mezzo.
0: Vabbè, sempre tutto sfumato da queste parti.
1: GR1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, caos e violenze, la Francia in fiamme per la rivolta degli studenti al secondo giorno di mobilitazione, centinaia i fermi, decine i feriti, il governo punta il dito contro l'estrema sinistra della France Insoumise, situazione particolarmente tesa a Marsiglia, Rouen e Nantes, oltre a Parigi, linea la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: 119 sono le persone ferite tra studenti e professori. Gli scontri comunque non accennano a diminuire, sono 640 i licei bloccati e 30 le università. Gli studenti del martedì stanno manifestando per delle migliori condizioni, soprattutto per la sostituzione dei professori assenti, e proprio parlano di migliori condizioni per l'istruzione pubblica. Sono tanti gli incidenti con le forze dell'ordine, l'ombra dei black bloc si sta allungando sulle proteste. A Marsiglia il vicepreside del liceo Victor Hugo è stato aggredito, gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro della città ci sono le barricate, tra l'altro la circolazione degli autobus è bloccata. A Nantes questa mattina un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Si è conclusa la cellula di crisi a Matignon con il primo ministro Le Cornu per il governo, che dietro a questa protesta c'è la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il sindacato degli studenti ha indetto per il 6 ottobre una giornata di azione con tante manifestazioni attraverso la Francia. Per ora da Parigi è tutto, vi restituisco la linea.
2: Prezzi calmierati su benzina e diesel anche per Tamoil Italia, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di raccogliere l'appello del governo a porre un tetto al prezzo dei carburanti sulla propria rete di distributori. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Giorgia Meloni all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, intervenuta sul caso Regeni, chiudere i rapporti con l'Egitto, ha detto, aumenta le difficoltà. Poi sul settore navale la Premier ha sottolineato come sia un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Sentiamo le sue parole.
4: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di costi di lavoro strano.
2: Caso Garlasco, se Andrea Sempio andrà a giudizio, la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro di lui, e non si placano le polemiche dopo la presunta omissione del RIS di Parma, che nel 2007 non allegò agli atti due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi. Il generale Luciano Garofano al nostro GR: non sono indagato.
5: Nella nuova inchiesta sul diritto di Garlasco è una frattura che esiste da sempre. Da una parte gli avvocati di Alberto Stasi, che sperando nella revisione del processo sostengono le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, dall'altra la difesa di quest'ultimo, che ha di fatto l'appoggio dei genitori e del fratello di Chiara. I Poggi rimangono convinti che il colpevole sia l'ex fidanzato della figlia, tanto che si presenteranno come parte civile solo in un eventuale giudizio di revisione della condanna ad Alberto Stasi e non in un processo contro Sempio. Sulla questione DNA sui pedali della bici che condusse a l'arresto di Stasi interviene Gianluigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara.
6: Ritengo che sia un po' propaganda leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali. Una negatività inficia le positività precedenti? A mio avviso no.
5: Al centro della bufera è il RIS di Parma, che nel 2007 non avrebbe comunicato l'esito di due test negativi sulla presenza di DNA sulla bici. L'allora comandante Luciano Garofano.
7: Generale, le devo chiedere se per caso ho ricevuto un avviso di garanzia da parte della procura di Pavia?
8: Ma assolutamente no. Io sono stato sentito venerdì, la mia audizione si è conclusa in uno spirito di totale collaborazione.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: Cinema con l'uscita della Città dei Vivi, presentato a Venezia, ispirato alla vicenda di Luca Varani, al romanzo di Nicola Lagioia, sul 23enne torturato e brutalmente ucciso a Roma nel 2016 al termine di un festino a base di droga e alcol.
9: Il film è seminato di autenticità, perché è inutile provare a raccontare la realtà quando si trattano temi come questi, no?
10: E ha ragione Valerio Mastandrea, un film non è un programma di cronaca, e quindi della storia di Luca Varani, alla quale si ispira la Città dei Vivi, il racconto deve dirci altro. Edoardo Gabriellini, il regista, racconta la giovinezza spezzata di Luca.
11: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto. L'orrore di cui parliamo
1: in questo film è un orrore molto prossimo a noi, non è un orrore che arriva da un mondo estraneo, lontano, è un racconto che potesse guardare con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età.
10: Valerio Mastandrea, il padre, in un film che sceglie di raccontare l'umanità di una storia, non l'orrore di una notte.
9: Per me il personaggio era forse quello scritto più chiaramente e l'ho capito subito. Il sguardo di quest'uomo ce l'ho avuto subito su di me.
10: Bravissimi i giovani Emanuele e Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi.
11: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
10: Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con il caso di Cristiano Ronaldo. Il campione rischia una squalifica da 1 a 6 mesi, oltre a una sanzione pecuniaria per aver abbandonato il ritiro della nazionale. Lo ha confermato la federazione calcistica portoghese, stando a quanto riporta la stampa locale. Intanto la maglia numero 7 va a Leao. Ed è tutto per questo giornale. Il GR1 torna alle 18. Buon ascolto.
12: Pomeriggio di Radio 1.
13: E ripartiamo alle 17.06 minuti con la nostra parola del giorno. Oggi Simona, Claudio, intanto si avvicina un bicentenario di quelli importanti, 24 novembre 1826, quando nasceva Carlo Collodi.
14: Vabbè, Pinocchio è sempre d'attualità, lottando tra verità vere, verità mascherate e cercando di schivare ogni giorno le fake news di turno.
15: Ma siccome noi siamo romantici, o almeno così ci raccontiamo, abbiamo deciso di raccontare appunto e nobilitare la parola bugia.
13: E ci siamo chiesti, in fondo, cos'è una bugia? È solo una verità raccontata meglio, di sicuro? C'è qualcuno che magari le sa raccontare benissimo, senza offesa, Il magnifico rettore dell'Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini. Benvenuto.
16: Buonasera e grazie per l'invito. E anche buon appetito, ricordandomi.
15: Nonché cin cin, diciamo tutte.
16: È vero.
13: Ci avviciniamo al momento topico della nostra tavola, ma invece come storie bugiarde da dove partiamo?
16: Per quanto ci riguarda come Accademia della Bugia, quindi movimento popolare della montagna pistoiese, ma dell'epoca, diciamo, contadina di tutta Italia, direi che si parte proprio dalle radici popolari dell'Italia. Quindi quando nell'epoca pretelevisiva ci si trovava davanti al fuoco, ci si raccontavano delle storie che erano favolose. Ma lo si faceva anche per stare un po' meglio, perché probabilmente la realtà non era poi così allegra, erano epoche di povertà, insomma, però la gente quindi stava insieme, si immaginava un presente migliore di quello che poi era e quindi si divertivano e si prendevano anche un po' in giro, come si dice in Toscana.
13: Se la raccontavano un po' meglio, insomma.
14: La funzione sociale della bugia, questo è un altro aspetto poco considerato. Ma come ci destreggiamo tra le bugie dal naso lungo e quelle delle gambe corte?
16: Non ci destreggiamo assolutamente. Entrambe vanno accettate per quelle che sono. È chiaro che quelle che hanno le gambe corte le hanno perché vanno poco lontano, vengono smascherate immediatamente, mentre quelle che hanno il naso lungo possono tendere anche all'infinito e quindi esplorare mondi incredibili e inimmaginabili, e quindi sono due tipi di bugie che assolutamente possono essere conciliabili l'un con l'altra.
15: A proposito di bugie, mi ricordo un film di qualche anno fa con Jim Carrey, lui interpretava un avvocato molto bugiardo, ma a causa del desiderio espresso da suo figlio, lui non riesce per 24 ore più a dire neanche la più piccola bugia. Senza bugie, che mondo sarebbe, secondo lei?
16: No, sarebbe peggiore, perché bisogna fare però una distinzione netta qui tra bugia e menzogna, perché l'accezione è delicata, nel senso che la bugia si intende un qualcosa che tende a giocare, a migliorare la realtà.
15: E che non è cattiva, anche, insomma.
16: E che non è cattiva, mentre la menzogna volutamente di per sé ha invece ben altri scopi. E quindi la bugia, noi come appunto Accademia della Bugia, tendiamo a valorizzarla come momento giocoso dello stare insieme, del racconto fantasioso, del divertimento, del prendersi gioco della realtà, prendersi gioco anche degli altri, perché spesso gli altri possono anche credere a quello che si racconta e poi ovviamente viene preso in giro dalla comunità intera, diciamo così. E c'era proprio questo in paese, c'era proprio dei raccontatori che prendevano in giro i bambini, no? Spesso sono i più piccoli che sono più creduloni, i quali andavano a raccontare alla maestra, per esempio, che Napoleone aveva combattuto contro i romani proprio lì nel paese delle piastre.
13: Cattivacci. Ma quando il gioco si fa duro in questa società, insomma, dove dalla bugia si passa alle menzogne, Pinocchio oggi cosa sarebbe? Un dilettante allo sbaraglio?
16: Ma Pinocchio in realtà, se uno legge bene la favola di Pinocchio, il suo vero difetto non è quello di essere bugiardo, ma di essere ingenuo. Perché lui di bugie racconta giusto due o tre all'interno del libro e sono bugie molto bianche, no? Molto leggere. E Pinocchio qui sarebbe forse quello che subirebbe le bugie e lui senza dubbio ci crederebbe. Quindi si ribalta anche questa visione del povero burattino.
14: Però oggi Pinocchio avrebbe a che fare con delle bugie diverse, perché se facciamo un salto nel presente, prima abbiamo parlato delle fake news, dei filtri sociali, ecco, come riuscirebbe ad affrontare Pinocchio le menzogne digitali? Gli si allungherebbe sempre il naso?
16: Al computer probabilmente, non a lui, perché lui le subirebbe e quindi probabilmente si caccerebbe come ha fatto nel 1800 quando lui è stato, diciamo, battezzato, in dei bei guai, perché ha passato dei brutti guai. Probabilmente farebbe lo stesso, forse anche peggiori, perché le fake news sono spesso molto malevoli e quindi portano anche a conseguenze uguali.
13: Senta, magnifico rettore, ma quanto vi siete divertiti l'estate scorsa con la 50ª edizione del campionato italiano di bugia?
16: Sono sincero, ci siamo divertiti tantissimo perché c'erano tante persone. Fra l'altro il tema era dedicato a Pinocchio, il quale abbiamo scoperto, il vincitore ce l'ha raccontato, che aveva un parente in Molise, perché lui, questo vincitore, ha trovato un mobile, diciamo così, del nonno. Dal DNA di questo mobile è venuto fuori che era il pronipote di Pinocchio, quindi lui a casa ha un mobile che è il pronipote di Pinocchio con tanto di analisi DNA.
15: Addirittura.
13: Era questa la sua verità.
15: Allora, c'è il concorso, c'è anche il Museo della Bugia, rapidamente, se sì, vuole il rettore, c'è. Io sottolineo il suo titolo.
16: grazie, ci tengo molto. Sì, c'è il Museo della Bugia che è in rifacimento perché da veri folli, e questa è la verità, in un paese di 80 anime abbiamo acquistato un cinema che era chiuso nel 1989.
15: E ci avete fatto un museo, va bene.
16: Ci faremo un museo.
15: Ci farete un museo.
13: Emanuele Begliomini.
16: Grazie.
13: Grazie per essere stato con noi, complimenti all'Accademia della Bugia. E siamo sinceri, siamo proprio alla fine. Simona, di corsa.
14: Allora, con sincerità chiudo ricordando Peppino Mazzullo, la voce storica del Topo Gigio, e quindi torniamo domani col pomeriggio di Radio 1 a strapazzarci di coccole con Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squitieri, Luca Torrisi.

0: E che compito, Simona?
1: 17:13 dalla parola del giorno a non solo parole con Noemi, Giulia Nannini.
0: E noi l'appuntamento ovviamente ve lo diamo per domani. 16:05.
1: Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
12: Non solo parole.
13: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, Giulia Nannini, ma soprattutto Noemi, ladies and gentlemen.
14: Eccomi, ciao Giulia, come stai? Sei pronta per questa nuova puntata?
13: Molto pronta e voglio sapere dove andiamo oggi.
14: Allora, quest'anno ti porto, anzi no, quest'oggi ti porto nell'anno 2019, anno in cui a Sanremo succede qualcosa che va oltre la vittoria di una canzone. Sul palco dell'Ariston arriva un artista che porta dentro alla kermesse un linguaggio che fino a quel momento non si era ancora visto. Sto parlando di Mahmood con Soldi.
13: Che pezzo,
14: tanta,
13: devo dire,
14: tanta roba.
13: Intanto vorrei comunque mandare un abbraccio e un saluto a Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis, che ogni giorno scelgono tutta la playlist.
14: Certo, ragazzi, siete
13: di Radio 1, quindi veramente anche loro va il nostro più caro affettuoso saluto.
14: Bravissimi, fate un lavoro pazzesco.
13: Pazzesco. Soldi è una canzone particolare per Sanremo, no? Come dicevi,
14: sì.
13: Spezza un po' quello a cui siamo abituati a sentire a Sanremo. È una canzone decisamente particolare. Io me lo ricordo quel Sanremo lì, me lo ricordo.
14: Beh, secondo me è stato
13: spettatrice.
14: Uno spartiacqua. Io quell'anno sono andata a quel Sanremo, non partecipavo.
13: Tu eri in gara?
14: No, avevo fatto uno dei duetti.
13: Ah.
14: E ho incontrato Alessandro perché abbiamo fatto un'intervista insieme. Io tifavo molto per lui, ti devo dire la verità, perché mi piaceva molto la novità che lui portava dentro il pop, dove diciamo lui non doveva scegliere fra essere un cantautore, un cantante pop, il mondo urban. Lui ha portato tutto se stesso e secondo me ha creato veramente proprio una nuova modo anche di scrivere la musica pop in italiano, un nuovo modo di scrivere la musica e anche un nuovo tipo di canzone da portare a Sanremo e spaccare.
13: Sì, lui arriva da Sanremo Giovani, che aveva vinto pochi mesi prima, e arriva all'Ariston con un ritornello che non ha niente di tradizionale.
14: Yes.
13: Alterna italiano con l'arabo e usa un linguaggio estremamente contemporaneo e poi tratta di un tema forte, no? Lui parla di questo padre assente, eppure quella canzone vince il festival.
14: Ma io credo che la cosa più bella che può fare un artista è raccontare se stesso con grande sincerità, e poi il fatto che la canzone diventi di tutti, quindi in realtà il significato che aveva per l'artista un po' dopo si perde, perché ognuno ascolta Soldi e c'è chi vive la melodia, c'è chi vive il testo, c'è chi vive solamente il battito di mani. Credo che la realtà di Alessandro, delle origini, la mamma è sarda, il papà è egiziano, io la sento nella canzone, nelle melodie che lui scrive, anche nelle scelte melodiche, no? Lui fa questi run vocali che sono molto legati all'armonia delle canzoni arabe. E mi piace questo gusto, perché ha aperto la musica italiana a una

0: nuova vibes, se così si può dire. Devo dire che secondo me in tanti poi hanno ripreso questo suo modo di scrivere, fatto proprio, però l'originale è sempre Alessandro Mahmoud.
1: Sì, perché lui porta proprio anche dei versi in arabo che, come dicevi giustamente, rievocano la sua infanzia, no? Ed è un richiamo, certo, davvero affettuoso, di un padre rivolto a un figlio. Questo contrasto un po' disturba, diciamo, fa male, perché nel testo della canzone quella tenerezza convive con la distanza, in realtà, certo, con le promesse non mantenute, e insomma quella sensazione che poi questi soldi che lui canta, il denaro, abbia preso il posto della relazione affettuosa tra padre e figlio, no?
0: Sì, però è anche una, secondo me, anche una trovata molto intelligente a livello ritmico, no? Quel famoso hook di cui parlavamo qualche tempo fa.
1: L'uncino.
0: L'uncino di Lady Gaga, no? Questo soldi, soldi. È un modo di, sai, in qualche modo ripetita Juvent, no? E di creare anche un pattern ritmico, come se fosse un riff cantato che poi dopo rende la canzone innanzitutto super orecchiabile, diretta e
1: ti entra in testa.
0: Sì, sì, diciamo, non c'è sempre da cercare un aggancio con il significato, è anche delle volte anche solamente strumentale nei fini della scrittura della canzone.
1: Certamente,
0: eh?
1: Allora ascoltiamolo, un pezzo di Mahmoud, Questi soldi.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: tanti elementi fanno un successo, però io penso intanto a quello che abbiamo fatto io e te durante tutta la canzone, no?
1: Cioè questo colpo di mani, bam bam.
0: Sì. Sono gesti semplici, però
1: diretti.
0: Quando li metti tutti insieme, poi arriva il grande successo. Per esempio, davvero, ma questo te lo chiedo da persona che ascolta la musica, un battito di mani può contribuire al successo di un pezzo?
1: Assolutamente sì, mi viene in mente anche Radio Gaga, no?
0: Ah, giusto.
1: Perché quel battito di mani pazzesco. Ma sì, anche perché il pubblico si sente parte della canzone, e mai come oggi il pubblico ha voglia, no, di far parte di una canzone. Se uno pensa a TikTok, se uno pensa agli streaming, a tutta quella roba là, cioè il pubblico vuole far parte della canzone. Io credo che la cosa bella è anche l'incontro artistico di Mahmood con Dardust, con Charlie Charts, che curano la produzione del pezzo e che danno tutti questi elementi, no, anche sempre arabi che sentiamo dentro, che raccontano tantissimo l'identità personale, perché diciamoci che un artista non è solamente le sue canzoni o il suo look, è soprattutto è quello che ha vissuto, e secondo me la sincerità di questo racconto è quello che poi alla fine gli fa vincere Sanremo,
0: perché si è unici, no? Cioè alla fine
1: l'unicità è incredibile,
0: cioè, che poi secondo me serve tanto coraggio, perché portare se stessi, la propria storia, veramente la tua persona al di là dell'artista, e quindi unire un po' le due cose, forse è anche un'operazione molto coraggiosa.
1: Quello penso che sia fondamentale, credo che sia fondamentale per la riuscita di un progetto, perché sul palco sei nudo, cioè le persone, se tu stai facendo qualcosa che non ti appartiene, che non sei tu, ma ti sgamano subito, e credo
0: non
1: che
0: non inganni la gente, vero?
1: Che sia la forza degli artisti che hanno successo, quelli che arrivano, perché quello che raccontano è qualcosa che gli appartiene, e allora c'è questo effetto specchio, no, di una canzone, dove qualcun altro si specchia in una canzone e vede se stesso, e questo è quello che succede anche in tutte le canzoni di successo e anche in questo pezzo bellissimo.
0: E poi la ripetizione, dicevamo, che l'abbiamo detto
1: come
0: già
1: va,
0: in altre
1: come
0: puntate
1: va, come
0: sì,
1: sai
0: questo
1: già,
0: ragazzi,
1: come va,
0: insistere,
1: come va, oppure soldi, beh sì, tipo
0: lui lo usa tante volte, infatti te lo volevo dire,
1: è un modo molto moderno di
0: come
1: scrivere.
0: Va, come va, come va, e poi soldi, quindi sono tante ripetizioni dentro la canzone.
1: Sì, ma anche oggi è una cosa che è molto usata nella musica italiana, e quando non, il pezzo di Annalisa è pieno di ripetizioni,
0: è vero. Vabbè, comunque il successo è grandissimo. Dopo Sanremo lui la porta all'Eurovision Song Contest di Tel Aviv, arriva secondo, il brano raccoglie 472 punti, e soprattutto il dato carino da raccontare è che conquista un pubblico che in parte non capisce l'italiano, anzi in gran parte, e nemmeno tutti i riferimenti autobiografici del testo, quindi è proprio la canzone stessa.
1: Io mi ricordo quando ero piccola, non sapevo l'inglese, però amavo Michael Jackson, non capivo niente di quello che mi stava raccontando, però mi arrivava uguale. Secondo me Mahmood ha fatto la stessa cosa. Poi la cosa bella che ha fatto lui con questa canzone, che in qualche modo ha fatto entrare il mondo urban in una realtà un po' classica come quella di Sanremo, e quindi in qualche modo ha anche ringiovanito e reso contemporaneo il palco dell'Ariston, che era un po', diciamo, un po' age era diventato, ecco.
0: È vero, e soprattutto posso dire una cosa, secondo me a Sanremo alla fine le rotture piacciono veramente tanto, no?
1: Penso, vengono amplificate, no?
0: Penso tipo a 24.000 baci di Celentano,
1: certo.
0: Quante volte, insomma, è quel gesto di volare nel blu dipinto di blu, di aprire le braccia, insomma, le rotture poi a Sanremo piacciono, le rotture degli schemi
1: come
0: tradizionali.
1: Come diciamo sempre noi, quando a una canzone aggiungi anche un'immagine, no? Poi quella roba spacca per forza.
0: E allora grazie a Noemi per averci portato dentro il mondo di soldi oggi.
1: Grazie a te Giulia Nannini, sei sempre bravissima.
0: Grazie. Ringraziamo il nostro regista Leonardo Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi, e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
1: Ciao belli.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio da Lorenzo Opice. Nel nostro focus parleremo del forum euro-mediterraneo dell'acqua che è promosso dal comitato italiano One Water, che si sta svolgendo a Roma, alla Nuvola di Fuxas, dal 29 di settembre al 2 di ottobre. Sono 4 giornate di lavori con oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. Questo con l'obiettivo di portare al centro dell'agenda internazionale le sfide legate alla gestione della risorsa idrica e alla sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Ne parleremo tra pochissimo. Prima però ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse europee che sono in chiusura in questi minuti. C'è Alice Monni. Alice, a te.
2: Sì, una chiusura che si avvia in rosso. Le borse sono appesantite ancora una volta dalle tensioni sul prezzo del petrolio e sui titoli di Stato. Milano perde quasi il 2% ed è la peggiore. Londra e Parigi più dell'1,5%, meno 0,85% a Francoforte. Lo dicevamo, il Brent quotato a Londra continua la sua corsa al rialzo, $101,7 al barile. Pesano, oltre alle tensioni in Medio Oriente, i timori di uno stop alle esportazioni dalle raffinerie cinesi a ottobre. E sale anche il gas, €63,5 al megawattora. La curva dei rendimenti dei titoli di Stato continua a slittare verso l'alto, lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 117, un livello che non si vedeva da 1,5 anni, e il rendimento del titolo decennale al 4,72%. I titoli in evidenza a Piazza Affari, male i bancari, tutti i principali perdono oltre il 3,5%, una giornata in realtà di vendite. Tengono solamente gli energetici con Eni e Tenaris, la tecnologia con STM e Fincantieri in completa controtendenza guadagna più del 3%, complice il clima positivo sulle spese per la difesa europea. In chiusura uno sguardo a Wall Street che dopo un'apertura in positivo è passata in rosso nonostante i dati positivi sull'occupazione. Anche qui pesano le tensioni sui titoli di Stato, i rendimenti sono ai massimi da 24 anni. Linea a voi.
1: Grazie ad Alice Monni. Abbiamo in linea adesso Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Buon pomeriggio Chiorino.
3: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Borse europee, come ha sentito in negativo, un suo commento?
3: Direi che è una giornata pesante perché caratterizzata da profit taking su alcuni dei settori che hanno fatto meglio quest'anno. Come ricordava la collega da Milano, i bancari sono il settore peggiore quest'anno e non ci sono notizie particolarmente negative oggi sul mondo delle banche, che resta favorito da utili in buona tenuta e i tassi di interesse in aumento che favoriscono il margine di interesse per le banche. Quindi direi che è un segnale di piuttosto negativo per le borse europee. Oggi sicuramente la questione di budget in approvazione in Francia, nello stesso Regno Unito, pesa in negativo e quindi questo ha trascinato un po' tutto il listino al ribasso. E direi che si salvano appunto soltanto alcuni titoli, principalmente quelli legati alla tecnologia, che resta invece favorite sugli scudi negli Stati Uniti e nel resto del mondo.
1: Ecco, tassi di interesse però in salita. Le motivazioni?
3: Ma le motivazioni non sono tanto legate a paura di inflazione, nonostante il prezzo del petrolio in aumento, questo è un dato ormai, come dire, scontato al mercato, ma quanto un aumento del premio al rischio richiesto agli stati sulle proprie emissioni, in parte anche alle aziende e agli emittenti privati. In un mondo con sempre più debito, stati che sono con deficit importanti, aumenti del rapporto debito-PIL, l'investitore che ha alternative, no? Ricordiamo ad esempio tutte le emissioni delle magnificent seven negli Stati Uniti e tutte le strade tecnologiche, chiede un tasso di interesse maggiore all'emittente. Sì. E questo sta avvenendo da entrambi i lati dell'oceano in questo momento.
1: E allora, grazie a Giacomo Chiorino, ricordiamo responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Siamo al focus, come preannunciato parliamo del forum euro-mediterraneo dell'acqua, portare al centro dell'agenda internazionale quindi la gestione sostenibile della risorsa idrica nei paesi mediterranei. I nostri ospiti sono Luigi Patimo, country manager di Acciona Italia. Buon pomeriggio, dottor Patimo.
4: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: E in linea anche con noi Luca Dal Fabbro, che è presidente di Utilitalia. Buon pomeriggio, presidente.
5: Buon pomeriggio a tutti.
1: E allora partiamo con Luigi Patimo, country manager, dicevamo, di Acciona Italia, che è un punto di riferimento nella gestione sostenibile dell'acqua e anche leader mondiale nella dissalazione tramite osmosi inversa. Può spiegarci come funziona questa tecnologia e perché oggi rappresenta una soluzione strategica?
4: Guardi, facciamo l'esempio dell'acqua più presente sul nostro pianeta, che è quella del mare. Quest'acqua contiene principalmente sali, oltre ad altri minerali. Applicando una pressione, nel caso di acqua di mare molto elevata, l'acqua viene spinta attraverso una membrana semipermeabile. L'acqua che riesce a passare attraverso la membrana si trasforma in acqua dolce, mentre l'acqua che viene trattenuta per osmosi diretta viene restituita al mare. La resa di questo processo è pressoché del 50%, cioè ogni 1000 litri di acqua di mare, dopo il trattamento, 500 litri diventano potabili e altri 500 ritornano al mare.
1: Ecco, quali sono però i principali progetti, le tecnologie che Acciona sta mettendo in campo per garantire un utilizzo più efficiente e sostenibile dell'acqua nel nostro paese, in Italia?
4: Certo, negli ultimi 10 anni abbiamo realizzato tanti impianti in Italia, quelli di distrazione nelle isole di Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Ventotene, ma anche negli ultimi tempi grandi villaggi o tenute sul mare come quelle di Villa Certosa, che viene realizzato e avviato proprio oggi in concomitanza con il cambio del proprietario, o anche le città siciliane di Trapani, Porto Empedocle e Gela, che con la gestione commissariale dello scorso anno hanno usufruito di questa tecnologia. Abbiamo potuto avviare e costruire degli impianti di dissalazione.
1: Ma la dissalazione, certo,
4: non viene utilizzata solo per scopi idropotabili, ma anche per quelli industriali, come nel caso delle torri di raffreddamento della raffineria di Saras, che appunto usano acqua dissalata. I costi stanno scendendo notevolmente, anche grazie al miglioramento del rendimento.
1: Ecco, io volevo chiedere anche all'altro nostro ospite, Luca Dal Fabbro, che è presidente di Utilitalia, che è una federazione che riunisce aziende italiane e servizi di acqua, ambiente ed energia. Quali sono oggi le principali sfide che queste imprese devono affrontare per garantire servizi efficienti ai cittadini? Luca Dal Fabbro.
5: Ma noi abbiamo firmato come Utilitalia 2 giorni fa il patto sulla resilienza idrica, che prende, diciamo, come spunto 3-4 sfide che abbiamo di fronte come operatori nel settore idrico. È sicuramente la siccità e quindi la necessità di fare bacini di raccolta, di laminazione, eccessi di piogge che determinano alluvioni, e anche qui la necessità di fare investimenti per argini e bacini, e poi la qualità dell'acqua, quindi la grande sfida che abbiamo per esempio su alcuni inquinanti come i PFAS, e l'altra ancora più importante, la perdita di acqua nelle nostre tubazioni. Noi perdiamo come Italia il 42% dell'acqua che depuriamo, anche questa è una grande sfida. E poi c'è la sfida dei depuratori. Molte coste italiane sono in frazione europea.
1: Ecco,
5: abbiamo calcolato
1: che
5: per fare tutto questo occorre altri 2 miliardi di euro, oltre ai 4 che già vengono rimborsati in tariffa, per poter appunto garantire una maggiore depurazione, una qualità dell'acqua e la riduzione delle perdite sulle tubazioni.
1: Cambiamenti climatici, costi energetici, necessità di ammodernare le reti. Quali investimenti ritiene prioritari nei prossimi anni per migliorare la qualità dei servizi?
5: Sicuramente la riduzione delle perdite in tubazione. Siamo ovviamente tra gli ultimi nell'Europa in termini di perdite, cioè perdiamo ancora troppa acqua e quindi bisogna cambiare i tubi, identificare le perdite. Poi ovviamente la depurazione, siamo in infrazione in alcuni comuni italiani pagando delle grosse penali, quindi bisogna fare depurazione laddove serve. E poi ovviamente lavorare sul rischio idrogeologico e sulla raccolta dell'acqua. Tenga presente che noi nel 1970 raccoglievamo il 17% dell'acqua piovana, oggi abbiamo perso capacità di raccolta a 11%, in un momento in cui c'è un aumento delle temperature e quindi di un rischio siccità aumentata, il che significa che dobbiamo anche su questo fare una nuova politica di bacini di raccolta.
1: Quello che si sta svolgendo a Roma, dicevamo, è un forum molto importante per confrontarsi sull'ottimizzazione di una risorsa fondamentale per la vita sulla terra, che è l'acqua. In questi primi due giorni di lavori, quali sono stati i bilanci, se ci sono stati dei bilanci?
5: Innanzitutto c'è la condivisione che le priorità sono chiare e quindi i bilanci sono, c'è molta chiarezza sulle priorità e sulle necessità, quali sono i progetti più importanti. E abbiamo anche discusso come operatori su quali sono all'interno di quelle priorità le priorità delle priorità. Sicuramente le perdite in rete e la depurazione sono tra le priorità delle priorità. E poi il climate change determinerà una tensione maggiore su tutto ciò che è siccità, che significa per noi, noi siamo la seconda potenza industriale d'Europa e la seconda potenza agroalimentare d'Europa, abbiamo bisogno di molta acqua non solo per scopi civili ma anche per far andare avanti le nostre industrie e la nostra agricoltura.
1: Bene, allora grazie ai nostri ospiti Luigi Patimo e Luca Dal Fabbro, grazie ancora, buon lavoro. Oggi Economia, ricordiamo, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it. da Lorenzo Opice, grazie, buon pomeriggio.
6: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
7: Bentornati a Cantiere Italia. È stata celebrata di recente la giornata del biologico e quindi io vorrei parlare di questo e per farlo ho chiesto di intervistare, e ci sono riuscita, il direttore generale dell'Associazione Imprese Biologiche e Biodinamiche di Coldiretti. Lui è Francesco Giardina ed è con noi in studio. Buon pomeriggio.
8: Buongiorno, grazie.
7: Allora, cosa è successo in questa giornata importante che va ricordata, va celebrata, va sottolineata per l'enorme valore simbolico che ha?
8: Sì, si è festeggiato un settore importantissimo non solo della nostra agricoltura ma anche proprio della nostra economia dell'agroalimentare. Il biologico rappresenta un settore molto importante e l'Italia è il leader delle produzioni biologiche in Europa. Noi abbiamo dei dati che nessun'altra nazione può presentare in questo settore. Abbiamo quasi il 19% delle superfici già convertite all'agricoltura biologica e circa 2 milioni di operatori. Quindi numeri davvero importanti che ci fanno essere primi anche rispetto alla Francia e alla Spagna, che sono nostri competitor. Un mercato che cresce tra l'altro perché appunto sempre di più i consumatori stanno cercando questo tipo di produzioni.
7: Senta Giardina, parliamo di agricoltura biologica, vive sicuramente un momento importante, c'è un'attenzione che mai c'è stata prima a livello europeo. Nel 2020 la Commissione dell'Unione Europea all'interno della famosa strategia Farm to Fork ha proposto di raggiungere il 25% di terreni Unione Europea coltivati a biologico entro il 2030 e nel nostro paese nel marzo del 22, dopo 15 anni d'attesa, è stata approvata una legge per far crescere ulteriormente il settore. Però ci sono i limiti delle certificazioni, perché il sistema delle certificazioni bio cresce di pari passo al settore che esporta molto e vive un momento importante.
8: Sì, le certificazioni sono un pezzo importantissimo del settore perché il consumatore spende anche qualcosa in più per comprare biologico, proprio perché ci sono delle garanzie sull'effettiva qualità di quel prodotto. Quindi quando noi troviamo sul prodotto biologico l'eurofoglia, che è il logo europeo dell'agricoltura biologica, noi siamo certi che lì c'è tutto un sistema di controllo che ha verificato effettivamente che lungo tutta la filiera vengano applicati quei regolamenti europei e quindi delle norme molto dettagliate che specificano quelle che sono le operazioni che si possono fare e quelle che non si possono fare. È chiaro che purtroppo questa parte della certificazione si porta dietro anche tanta burocrazia ed è di questo che gli agricoltori, i nostri soci, spesso si lamentano, perché c'è tanta burocrazia che purtroppo poi a volte che diventa anche poco efficace e quindi quello che è un pezzo importantissimo di tutto il sistema a volte viene percepito un po' come un peso e quindi un po' una seccatura da dover affrontare. Però ribadiamo, è un pezzo importantissimo della fiducia del consumatore e di garanzia di tutto il comparto.
7: Ricordiamo che gli organismi di controllo autorizzati, lei mi corregga se sbaglio, per le produzioni biologiche in Italia sono 19 e l'ultimo arrivato ha avuto l'ok dal Ministero dell'Agricoltura lo scorso febbraio, il precedente era ottobre 2022.
8: Sì, chiaramente è il Ministero ha scelto questa strada già da tanti anni, come quasi tutti gli Stati membri, cioè quello di derogare questa attività al privato, quindi riconosce dei soggetti privati che svolgono per conto dell'autorità pubblica, quindi per conto del Ministero che comunque vigila e controlla sul proprio operato, riconosce quindi questi soggetti privati che fanno questa attività di controllo. È un mercato che si sta sviluppando tanto e quindi anche i soggetti privati stanno appunto si affacciano a questo mercato, quindi sono appunto 19, stanno crescendo anche tanto in numero.
7: E appunto la domanda provocatoria, mi scusi, è questa: ma non saranno troppi?
8: Dunque,
7: perché quelli che ci sono soddisfano i requisiti, no, come prevede la normativa, però qualcuno dice che sono tanti. Forse perché l'Europa, il resto d'Europa si muove in modo diverso?
8: In Europa gli Stati membri ne hanno meno. Noi
7: la Francia, penso, no? Che ha percentualmente meno superfici bio dell'Italia, però una crescita più forte, ha autorizzato 10 organismi di controllo.
8: Alcuni addirittura non solo a ente di certificazione, sì. Quindi quasi un controllo nazionale, diciamo. E certo, da noi questo è un tema che non è specifico dell'agricoltura biologica, è il tema proprio della concorrenza.
7: Sì.
8: Se la concorrenza tra questi soggetti aumenta la qualità o va a finire appunto che... peggiora, perché si entra un sistema di concorrenza a ribasso e quindi la qualità del lavoro diminuisce. È un dubbio che va oltre l'agricoltura biologica, diciamo. Il tema è però che noi abbiamo anche questi enti di certificazione, sono comunque vigilati poi dai CQRF, quindi dal Ministero dell'Agricoltura e dalle regioni, quindi il loro operato è comunque costantemente vigilato e valutato. E diciamo che ad oggi, rispetto anche a quello che viene fuori, rispetto alle frodi e tutto, è un sistema che funziona, perché appunto spesso vengono individuate situazioni anche poco piacevoli, perché è un mercato che sta crescendo e quindi chiaramente anche un po' di furbacchioni tra virgolette ci
7: stanno. Esatto, io infatti volevo fare riferimento alle frodi e lei già mi ha risposto.
8: Poi ho capito dove volevamo arrivare.
7: Senta, no, mi dica, concluda, perché poi stanno arrivando tante domande, insomma dobbiamo parlare anche del pane. Io l'ho vista a 1 mattina, non solo da noi a 1 mattina in famiglia, anche da Massimiliano Ossini, ha raccontato come è cambiato il consumo negli anni e tra poco ne parliamo, ma concluda, la prego, sul fronte appunto degli organismi.
8: Quando si trovano quindi le frodi vuol dire sicuramente che c'è qualche furbacchione,
7: sì.
8: Però vuol dire anche che dall'altra parte c'è un sistema di controllo che funziona,
7: certo.
8: E quindi questi furbacchioni vengono individuati e poi vengono appunto segnalati. E a quel punto lì siamo in frode in commercio, quindi siamo con situazioni penali anche abbastanza pesanti, insomma.
7: Va bene, allora noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi ripartiamo dopo la musica con Francesco Giardina, direttore generale delle associazioni delle imprese biologiche e biodinamiche di Coldiretti. E a questo punto ve lo dico, cari consumatori, parliamo del pane, di come è cambiato il consumo negli anni. Musica. Speriamo.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro ospite di oggi pomeriggio, che è il direttore generale delle associazioni delle imprese biologiche e biodinamiche di Coldiretti, Francesco Giardina. Dottor Giardina, dobbiamo parlare del pane, di come cambia il consumo negli anni. Lei ha fatto un bel intervento a Uno Mattina, marzo scorso, vado a memoria, marzo scorso.
1: Abbiamo, è uno degli alimenti centrali nella nostra dieta mediterranea, quindi è anche in termini di quantità è molto importante rispetto alla media del consumo degli altri paesi. Noi siamo nettamente al di sopra, anche se negli ultimi anni si sta sempre di più diminuendo, si sta riducendo tantissimo.
0: E perché?
1: Perché il pane anche viene raccontato in maniera un po' distorta, cioè questa cosa delle diete che fa male, che bisogna un po' c'è anche un racconto dietro al pane che lo fa vedere anche in maniera un po' negativa, e si stanno sviluppando tantissime alternative, cioè tutti i prodotti crack, quindi moltissime soluzioni alternative che passano come un prodotto più dietetico, più equilibrato, più digeribile. Ribadiamo che il buon pane italiano invece è un alimento che, se mangiato ovviamente nelle giuste quantità e con tutto il necessario accompagnamento nutrizionale, è chiaro che è imbattibile, sia per qualità ma anche per salute.
0: Per salute. Allora, al direttore generale dell'associazione
1: Coldiretti Bio,
0: voglio chiedere un'altra cosa, cioè c'è una rete delle fattorie che si sta allargando, 800 in tutte le regioni italiane. Perché si guarda a questo con interesse dal punto di vista bio?
1: Tutto quello che riguarda la filiera corta si sta sviluppando moltissimo, anche e soprattutto in agricoltura biologica. Questo perché si stanno allungando troppo le filiere. Il biologico viene consumato tanto, ma purtroppo, lo abbiamo già segnalato in molte occasioni, stanno aumentando anche le importazioni di prodotto biologico. E quindi da un lato noi vogliamo comprare un prodotto più sostenibile, che è più compatibile con l'ambiente, e poi invece lo compriamo dall'altra parte del globo, quando fa chilometri viene lavorato, trasformato, spostato, e quindi diventa un po' un controsenso. La soluzione invece per coniugare un buon prodotto che ha un impatto ambientale ridotto e quindi anche dal punto di vista della logistica invece minor impatto è quello proprio di comprarlo dall'agricoltore, dal contadino, quindi tornare ad andare nelle aziende per cercare di scoprire e conoscere effettivamente quello che è la produzione, come viene lavorato il prodotto, quali sono effettivamente gli impatti, riducendo sia quindi tutto quello che è il costo della logistica e l'inquinamento anche che molto spesso questa logistica ha, e anche a volte intervenendo sul prezzo, perché le filiere corte possono anche essere utili dal punto di vista del risparmio
0: economico. Certo, ma lei poi lo ha detto spesso, con la crescente attenzione al biologico anche il settore degli agriturismi fa passi significativi, insomma il 32% di queste strutture in Italia ha già convertito parte della propria superficie alla produzione biologica, il 27%, degli agriturismi introdotto è una produzione bio all'interno della propria realtà. Quindi è vero che l'Italia è il primo paese in Europa per l'agricoltura bio?
1: Sì, certamente il primo paese in termini percentuali, quindi il nostro 19% di superficie biologica convertita, che si avvicina moltissimo al 25%, che è l'obiettivo dell'intera Unione Europea, nessun paese lo ha raggiunto, e noi siamo primi anche come numero di aziende, cioè le nostre 2 milioni di aziende agricole biologiche nessun altro paese può vantarle, e sono davvero dei nostri record della qualità del nostro agroalimentare.
0: Senta, dottor Giardina, si parla spesso anche della forza della collaborazione, no? Dell'integrazione a proposito di bio, cioè c'è un filo rosso che lega insieme sinergie tra chef, agricoltori, medici, nutrizionisti. È vero che solo unendo le forze si può andare ancora più avanti, superando già dati positivi, molto positivi?
1: Quella è una delle chiavi del successo, cioè il cibo è davvero al centro di un sistema molto ampio che coinvolge davvero tantissimi soggetti economici di tutti i tipi. Si parlava della salute, del turismo, dell'ecologia, della nutrizione, quindi davvero c'è un mondo attorno al cibo. E certo. Il biologico interpreta pienamente quello che è il concetto di One Health, cioè tutto il lavoro che si fa per avere un concetto di salute
0: globale.
1: Per l'ambiente, per gli animali, per l'essere umano. Fare rete è importantissimo.
0: Esatto.
1: E noi abbiamo nell'agricoltura biologica ad esempio un'esperienza molto interessante, sono i biodistretti, cioè si mettono insieme tante esperienze anche economiche del
0: comuni,
1: territorio
0: e si parte da lì. Certo.
1: Esattamente.
0: Allora io la ringrazio, sa perché la ringrazio personalmente? Perché questa crescente attenzione al cibo sano e biologico, lo voglio dire a chi ci sta ascoltando, non è solo una tendenza, è una necessità per il benessere dell'individuo e del pianeta, perché appunto anche la dieta mediterranea di cui parliamo spesso con la sua ricchezza di ingredienti freschi, biologici, nutrienti, rimane al centro di questo modello di vita che cambia e che promuove la salute a 360 gradi. Quindi il futuro del cibo non è solo nei piatti, ma anche nelle scelte che noi facciamo tutti i giorni. Dunque grazie di cuore a Francesco Giardina,
1: a
0: ci
1: voi.
0: Risentiremo prestissimo. Grazie.
1: Grazie.
0: E volevo ringraziare Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantiere Italia, il coordinamento tecnico di Adriano Lippi, e ricordarvi che l'intervista a Francesco Giardina, direttore generale di Biocoldiretti, la potete riascoltare da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani puntuali sulle frequenze di Rai Radio 1 con un'altra puntata di Cantiere Italia. Buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini, Giorgia Meloni, l'Auditorium Antonianum di Roma per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Una realtà ragionevole e pragmatica, capace di difendere i propri interessi nel rispetto di quelli generali, ha sottolineato la Premier. Senza gli artigiani, ha proseguito, il Made in Italy non esisterebbe. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
3: Siete nati quando l'Italia ricominciava, no? Quando ricominciava questa nazione ferita che aveva ancora le città da ricostruire, che appunto nel 1946 sceglieva la Repubblica e che cominciava a discutere del fatto che il lavoro sarebbe stato il principio sul quale quella Repubblica si sarebbe fondata.
2: Le notizie dall'estero: con la protesta degli studenti in Francia, oltre 200 i feriti negli scontri con le forze dell'ordine, 600 i fermi.
4: La mobilitazione, iniziata una settimana fa in alcuni licei della periferia di Parigi per chiedere le sostituzioni dei docenti assenti e più risorse, dilaga ora in 300 scuole di Francia, contagia alcune università e sfocia in violenze. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori vengono cosparsi di benzina, bruciano un liceo di Nantes e uno di Rouen, dove sono stati feriti due presidi, e poi scontri a Lille e Parigi. Per far fronte all'emergenza, il premier Le Cornu annulla i viaggi dei ministri fino a lunedì, e al termine di una riunione della cellula interministeriale di crisi, citando valutazioni dei servizi di intelligence, dichiara: la protesta è sfociata in violenza urbana e accusa di una manovra organizzata la France Insoumise e i suoi gruppi collegati dell'ultrasinistra. Il partito di Mélenchon respinge le accuse, ma intanto la destra estrema del Front National si inserisce nello scontro politico. La France Insoumise fomenta il caos, deve pagare i danni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Donald Trump e le elezioni di metà mandato. In un'intervista al Time, il presidente americano non esclude di dichiarare l'emergenza nazionale e ricorrere all'Insurrection Act in caso di disordini durante il voto di novembre. Non l'ho mai fatto, ma molti mi dicono che dovrei, ha affermato. Misure che consentirebbero anche il dispiegamento delle forze armate. Carburanti: si allarga l'iniziativa per contenere i prezzi di benzina e diesel. Dopo Eni, P e Kuwait, anche Tamoil ha aderito all'appello del governo per fissare un tetto ai carburanti sulla propria rete. I prezzi calmierati resteranno in vigore fino al 31 ottobre. La cronaca: in provincia di Torino, arrestato il capo di una setta, diverse le persone vittime di schiavitù e violenza sessuale.
5: Bruno Antonio Malatesta si faceva chiamare il Maestro, una personalità nota sul web. Si presentava come formatore di yoga e discipline olistiche, esperto di arti marziali indiane e di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Nel suo profilo racconta di aver iniziato il proprio percorso di formazione in India, frequentando monasteri malayani e ashram. Lo ascoltiamo in uno dei suoi ultimi video.
6: Avere esperienze, conoscere se stessi, mettersi alla prova, fa tutto parte del sentiero spirituale.
5: Attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità, anche minori, per ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Una setta scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa, tutto documentato dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Torino, coordinate dalla Procura della Repubblica. L'uomo è in custodia cautelare in carcere. Il 59enne è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Elena Paba, GR1.
2: Il delitto di Garlasco: la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. E chiudiamo con la musica, con Zucchero Sugar Fornaciari. A 40 anni dalla pubblicazione, torna in vinile Rispetto.
7: Non c'è più.
2: Uscito nel 1986, è il terzo album in studio del cantautore emiliano, uno dei più significativi nella sua evoluzione artistica. Una fusione di blues, soul, R&B e pop, il disco rinasce dalla registrazione analogica e originale masterizzata da Pinaxa, ingegnere del suono di fama mondiale. E noi ci fermiamo qui, la linea va a rosso e il nero, il prossimo GR1 è alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
7: il rosso e il nero.
8: Che bello avere fisicamente Francesco qui in studio. La coppia meno normale radiofonica è ritornata alla normalità.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
10: Quanta retorica in questa affermazione. Quanta finzione. Quanta virtualità, per fortuna, e soprattutto, in realtà, ti confesso, avevo appuntamento col direttore per andare a ringraziare i colleghi del GR1 che tirano la nostra trasmissione, la citano, la trainano. E io ho detto, ma perché dovete citare anche Luxuria? Sono tutti innamorati.
8: Mamma. Comunque, bello averti qui, perché è più bello litigare guardandoti negli occhi.
10: Un fisico bestiale.
8: Secondo me oggi qualcosa litighiamo. Vabbè, allora siamo in rosso e il nero, Luxuria e Storace fino alle 19.
10: E dobbiamo fare i seri.
8: C'è un numero.
10: 335-699-2949 e fateci sapere anche se avete condiviso la storia di Instagram diffusa, pubblicata poco fa.
8: Ah, la devo ricondividere pure io, va bene. Allora, mentre tu leggi il tuo editoriale nero,
10: declami, proclamo. Sì.
8: Non esagerare, anche meno.
10: Il mondo è rimasto col fiato sospeso per quell'aereo che ha richiamato alla memoria l'11 settembre del 2001. La colluttazione in aereo a difesa del pilota accoltellato dal suo vice omanita e a bordo la stragrande maggioranza di passeggeri israeliani. Si parla di terrorismo, ovviamente, ma le indagini sono ancora in corso e speriamo che se ne venga presto a capo. Certo è che il volo da Dubai a Tel Aviv stava precipitando per volontà del vice comandante, anche se lo stesso Netanyahu stavolta è stato più prudente e ha detto è ancora presto per parlare del movente.
8: Mica tanto prudente.
10: Beh, stamattina questa dichiarazione ha fatto.
8: Poco fa ha detto stavolta che era uno forse radicalizzato.
10: Sì, ma forse non vuole alzare la tensione a livello di stati. Magari attribuisce responsabilità individuali. Altri ambienti, ad esempio, sollevano le responsabilità iraniane. E in Italia, mia cara Luxuria, ancora ci si sta a dividere sulla legge contro l'antisemitismo.
8: Mi devi spiegare che cosa c'entra il DDL antisemitismo con sta roba. Me lo devi spiegare.
10: Ed è incomprensibile l'atteggiamento della sinistra. I propal la spaccano e il 7 ottobre, ecco che c'entra, all'Università di Torino gli estremisti vogliono organizzare un convegno su 3 anni di resistenza. Ma sono impazziti?
8: Sta strumentalizzando questo episodio. Editoriale rosso, sì. Allora, gli unici che vogliono attenuare, mi pare, la gravità di quanto accaduto, pare siano proprio i rappresentanti della compagnia aerea Fly Dubai, che soprattutto inizialmente hanno ridotto il tutto a una semplice colluttazione tra piloti, escludendo terrorismo, incidente di sicurezza. Sicuramente sono imbarazzati sulla nazionalità del copilota, perché all'inizio si diceva che fosse ucraino, adesso si dice che è dell'OMA, poi adesso si hanno anche dei dubbi sulla nazionalità. Ricordiamo che l'Oman è la nazione che non ha rapporti diplomatici con Israele e non ha aderito agli accordi di Abramo del 2020 tra lo Stato ebraico, gli Emirati Arabi, il Bahrain, a cui poi dopo si sono aggiunti Marocco e Sudan.
10: E qualcuno li volle quegli accordi?
8: Israele aveva chiesto che i piloti non provenissero da nazioni considerate non amiche, non alleate. E poi, come mai è sfuggito il coltello ai controlli? Si voleva un altro 11 settembre? Sono tante domande che rivolgeremo ai nostri ospiti. Il primo dei quali è corrispondente e responsabile sede RAI a Gerusalemme, Giovan Battista Brunori. Buonasera.
10: Buonasera,
11: buonasera a voi.
10: Ad uno
11: buonasera
10: che se ne intende finalmente. Allora,
11: grazie a voi.
10: Allora, Brunori, a Fox News Netanyahu ha detto stamattina che era presto per parlare del movente.
11: Vero.
10: È un tentativo di non alzare la tensione contro gli stati?
11: Guarda, Francesco, in effetti abbiamo notato tutti una certa prudenza di Netanyahu, che effettivamente stamattina ha detto quello che hai riferito, cioè che era presto per trovare
8: però stamattina
11: perché,
8: poi nel corso della giornata ha detto invece che era uno radicalizzato.
11: Esatto, infatti come vedete qui la giornata qui non ci si annoia.
10: Stai dando ragione a Luxuria,
8: mi
10: stai offendendo.
11: Sto dando ragione a entrambi, perché entrambi avete parte, come stavate dicendo giustamente ieri, addirittura all'inizio la notizia che era stata diffusa che era una lite tra piloti, uno russo e l'altro ucraino, voi capite, poi si è scoperto che c'era effettivamente, perché il punto è che quando c'è un caos di queste proporzioni, naturalmente c'erano dei passeggeri, alcuni hanno mandato dei messaggi, eccetera. Quindi sono state diffuse notizie che assolutamente prive di fondamento. Quello che sappiamo adesso è questo, come dicevi tu, che Francesco, che la, Netanyahu stamattina ha detto effettivamente che non si può vedere ancora la mano di qualcuno dell'Iran, però ha aggiunto dopo che nei prossimi giorni lo capiremo meglio. Però effettivamente poco fa invece ha detto che questo copilota, che è di nazionalità appunto dello Oman, è stato effettivamente radicalizzato e ha aggiunto in precedenza che era uno, dice, che sicuramente odia Israele. Però effettivamente, mentre ieri già il ministro della difesa Katz ha detto subito che si trattava di un attacco jihadista, e in realtà a livello internazionale dall'Arabia Saudita non trapela quasi nulla. Gli Emirati, come dicevi tu, effettivamente la compagnia aerea ha detto subito, ha fatto subito sapere di non tirare fuori conclusioni affrettate, però effettivamente c'è una serie di punti interrogativi giganteschi che fanno capire.
8: Tra cui uno dei punti
11: qui credono tutti al qui credono tutti al terrorismo, insomma.
8: Sì. Un punto interrogativo è proprio la nazionalità, perché Israele aveva chiesto che a essere pilota della Fly Dubai dovessero essere nazioni che avevano dei rapporti, no, con
11: verissimo,
8: Israele.
11: Verissimo,
8: come mai
11: verissimo.
8: È stato assunto di recente questo pilota omanita?
11: Esatto, è esattamente così, perché hanno assunto da 8 mesi questo pilota, il quale dopo si è scoperto che pregava in continuazione, alcuni colleghi hanno riferito che era molto, diciamo, fanatico religioso, ma era da quello che si capisce la doppia nazionalità, per cui sicuramente passaporto degli Emirati da cui è partito il volo, ma aveva probabilmente anche lui era originario dell'Oman. Il punto è che infatti questo incidente ha creato un problema nei rapporti, perché voi sapete bene che gli Emirati sono un paese che ha un rapporto molto stretto con Israele, addirittura aderito agli accordi di Abramo, esattamente, però ultimamente è anche diventato un accordo militare, cioè voi pensate che quando adesso l'Iran nelle settimane scorse ha attaccato tutti i paesi del Golfo Persico e pesantemente

0: diciamo, gli
1: Dietro
0: Emirati.
1: questo copilota c'è o no l'Iran?
0: Ma adesso è difficile dirlo, potrebbe anche essere un cane sciolto, un lupo solitario, come si dice. Di certo la dinamica, io ho intervistato oggi per esempio un italo israeliano, un italiano che era a bordo dell'aereo e ha messo in fila tutte le incredibili coincidenze per le quali non c'è stata una strage e ne ha messe insieme una
1: Sì,
0: marea,
1: anche
0: perché
1: questi
0: è
1: passeggeri che erano
0: allucinante.
1: capaci di riprendere il controllo dell'aereo, un
0: Esatto,
1: film
0: esatto.
1: sembra.
0: È bravo, esattamente come Fauda, cioè quando uno vede Fauda ha l'idea di quello che succede. Cioè, qui c'è stata una serie diciamo, di situazioni pazzesche. Allora, c'è stata questa lite, urla tremende dentro la cabina di pilotaggio, il copilota che accoltella il pilota. Una donna che portava al bagno la bambina, quindi era proprio molto vicina alla cabina di pilotaggio, sente le urla, dà l'allarme, immediatamente, e l'aereo era pieno di israeliani, erano quasi tutti israeliani,
1: Sì.
0: tre israeliani dalla terza fila precipitano lì davanti alla cabina. Per fortuna e per, diciamo, eroismo, il pilota ferito, prima di cadere a terra, riesce ad aprire la porta della cabina di pilotaggio. Come sapete, la porta è bloccata da fuori, non
1: Certo.
0: si potrebbe entrare. Quindi è riuscito ad aprirlo. I tre israeliani sono entrati. Uno, che è un idraulico, una storia
1: Un idraulico.
0: pazzesca, l'ha preso per il collo con le mani molto robuste, quindi sappiamo che gli aveva fatto anche male. È riuscito a
1: E l'aereo ballava,
0: immobilizzarlo e
1: calzava,
0: l'aereo
1: stava cascando.
0: stava precipitando.
1: Ma abbiamo
0: Questo
1: visto.
0: idraulico, Vladimir, questo idraulico pensa che è riuscito a riportare inizialmente l'aereo, diciamo, sulla rotta, perché lui vedeva una serie televisiva ad alta quota. Cioè, quindi lui è una cosa allucinante, incredibile. Cioè, da non credere.
1: Veramente sì.
0: Dopo di pazzesco,
1: Pazzesco.
0: pazzesco.
1: Senti, in pochi secondi, mi riesci a spiegare come mai questo coltello è stato lasciato passare? Cioè, anche i piloti vengono sottoposti ai controlli, no?
0: Guarda, e questo purtroppo, infatti, la decisione che ha preso Netanyahu, un po' tardiva, diciamo, è quella di effettuare controlli a tappeto su tutti i piloti che volano su Israele. Evidentemente, i piloti sfuggono a questo tipo
1: Col senno del po'.
0: di
1: Chiaro,
0: situazione.
1: grazie.
2: Come sempre,
1: Grazie
2: grazie
1: a Giovanni
2: Brunori.
1: Battista Brunori,
0: Grazie
1: buon
0: Francesco,
1: lavoro
0: grazie
1: lì
0: Vladimir.
1: alla sede Rai di Gerusalemme. Grazie.
0: Complimenti per la trasmissione, come sempre.
1: Grazie, tutto merito mio, grazie, grazie. No, vabbè, ma Duccio sembra quasi ironico. Sai come si chiama questo gruppo che abbiamo adesso? Perturbazione, quello proprio che hanno.
2: No, verrà dedicato al mio ritorno qui in studio.
1: Ah, quel che non ho più. No, io ti ho, ti ho, ti ho. Tra l'altro è la versione un
2: Non
1: po'.
2: mi avrai.
1: Ricorda un brano degli Yazoo dell'82 che era proprio un lio.
2: E ricordo la storia di un amore non più
1: Il
2: corrisposto, ancora
1: nostro. Il
2: desiderato, ma ormai
1: nostro.
2: impossibile.
1: Il nostro.

0: solo di un'ora mi accontenterei. L'ora è dalle 18 alle 19 quando sono insieme a Storace con
1: mamma
0: Rosso e Nero.
1: Mamma mia ragazzi, ma perché devo soffrire così?
0: Ah, continuiamo a occuparci di tutto quello che è accaduto su questo volo da Dubai a Tel Aviv con un esperto di terrorismo per il Corriere della Sera, Guido Olimpio, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Lei ci deve, con la sua cultura, il know-how su questi temi, ci deve aiutare a capire che cosa è accaduto su quell'aereo, perché abbiamo visto anche i filmati che hanno fatto i passeggeri, questi passeggeri che avevano visto un film prima e grazie a questo film sono riusciti a riprendere il controllo dell'aereo. Sembra quasi veramente una sceneggiatura.
2: Allora, io in questi casi sono sempre molto cauto perché le testimonianze dei primi momenti possono essere imperfette, mettiamola così. Quindi certamente i racconti sostengono che uno dei passeggeri avrebbe preso la cloche, l'avrebbe tirata. In realtà l'operazione di recupero in extremis di questo aereo che andava in picchiata l'ha fatta un pilota che era a bordo dell'aereo, uno di quei piloti che devono dare... sostituire gli equipaggi, no? Quindi la fortuna ha voluto che ci fossero questi due piloti che sono entrati. Uno pare fosse rimasto scioccato, l'altro invece ha fatto il suo dovere in una situazione drammatica. Ricordiamo che l'aereo ha perso quota rapidamente e c'era anche il problema di immobilizzare l'assalitore. Quindi questa è comunque la storia del passeggero, è stata raccontata dal primo ministro israeliano, quindi è riportata dalle agenzie internazionali, diciamo così, che vorrei avere delle verifiche maggiori, ecco. Insomma, sì, probabilmente ha fatto un gesto, però poi ovviamente ci vuole una capacità, no, per tenere e pilotare un aereo, no? Questo è ovvio, insomma, al di là di quello che viene detto.
3: Olimpio, a me interessa un altro aspetto di questa vicenda. Sta ritornando in maniera massiccia un antisemitismo?
2: Allora siamo in una, diciamo così, che siamo in una situazione particolare di grande tensione. Prima c'è stata la guerra a Gaza, poi lo scontro Israele-Stati Uniti contro l'Iran, c'è una serie di episodi soprattutto in Europa, chiamiamolo così, di piccoli gesti di terrorismo, un terrorismo strisciante che ha preso di mira le comunità ebraiche. Quello che qualcuno definisce il terrorismo di atmosfera, ossia non necessariamente ci deve essere qualcuno che ti ordina e ti fa compiere un attacco, ci possono essere questo tipo di azioni, quindi programmate, pianificate, finanziate, sponsorizzate, oppure semplicemente ci sono degli individui, delle persone che, suggestionate da tutto quello che accade, decidono di passare all'azione e di colpire l'avversario, in questi casi le comunità ebraiche o gli israeliani.
0: Quanto influisce, secondo lei, questo episodio sulle prossime consultazioni elettorali in Israele?
2: Allora, certamente questo pesa e in qualche modo abbiamo visto che Netanyahu ha subito, come dire, preso la scena, è andato ad accogliere i passeggeri, ma soprattutto il passeggero che avrebbe assunto il comando, diciamo così, avrebbe cercato di tirare la cloche, aveva denunciato in apparenza e prima le possibili minacce. Noi sappiamo che Netanyahu preferisce una linea di militanza, una linea di scontro con i nemici vicini e lontani. Quindi questo potrebbe incidere, però diciamo che questo è un episodio di tanti, cioè è un fatto che si somma a una serie di situazioni. E poi comunque qui non c'è solo Israele, ci sono tanti attori. Questa storia, secondo me, è significativa perché mette tutto e mette nello stesso paniere, nello stesso canestro, diciamo così, paesi che sono un po' vicini, lontani, con vari problemi, ognuno con varie situazioni da risolvere, gli Arabia Saudita, gli Emirati, l'Oman, e lo vediamo anche dallo sviluppo delle indagini, no? Molta infatti. Cautela, non sappiamo ancora il nome.
0: Molti punti interrogativi. Ci sono dei messaggi, vero,
3: sì,
0: Francesco?
3: Intanto ringraziamo Olimpio per
0: grazie
3: la,
0: davvero per
3: la sua competenza.
0: Sì, grazie davvero.
3: Ci sono dei messaggi, c'è uno che... però non si firma, ti critica, dice non arrampicarti sugli specchi, ma
0: a me
3: diciamo stiamo discutendo una vicenda, diciamo, che è ancora complessa nella sua dinamica. È chiaro che nessuno può avere certezze. Poi ci sono Paola e Fiammetta
0: da Firenze, vero?
3: Che ci dicono che siamo una coppia che rischia di scoppiare solo quando non conducete insieme Together Forever. Poi c'è Matteo da Milano, l'amore non è bello solo litigarello. E
0: vabbè, ma tra di noi, invece di parlare di questo che è successo,
3: però guarda che cosa si vedi? Conclude. Buona serata Francesco, la soppressata calabrese pronta, vieni a prendere tu a Soverano, no, vabbè. Te la mandiamo in Rai di Via Siago, no? Vabbè. A Saxa Rubra, non a Via Siago.
0: Guarda che quella è piccante, è come l'autostrada, si paga all'uscita.
3: Da Genova che dice è parente del finto attentato alla trama, insomma,
0: complottisti. Allora, poi c'è la seconda parte, avremo come ospite Nicola La Gioia, che parleremo del suo libro... Nicola La Gioia, il suo libro dal quale è stato tratto un film molto applaudito, ringraziando ancora una volta Guido Olimpio del Corriere della Sera ed esperto di terrorismo. Ah, ritorniamo tra poco, ritorni anche
3: certo,
0: tu?
3: Certo, non me ne vado. Non
0: che
3: me
0: fai
3: ne
0: nel frattempo?
3: Sapessi com'è bello.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
6: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
5: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
6: Su Radio 1 e Rai Play Sound. Verde, viaggiare informati.
7: 18:26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia con tratti e traffico intenso, così tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla A8 Milano Varese tra Lainate e Origio Ovest verso Varese a tratti e traffico intenso. A10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio A17 verso Genova, coda per il traffico intenso. Sempre sulla 10, 2 km di coda a tratti per via di lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. A1 Milano Napoli, qui tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna il traffico intenso e ci sono code a tratti, e sempre sulla 1 code a tratti verso Milano tra Modena Nord e Reggio Emilia. Adesso la 13 tra Bologna Interporto e il bivio 13 a 14 verso Bologna, coda per traffico intenso. Torniamo sulla 1, 2 km di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, coda per incidente tra bivia 11 Firenze Nord e Sesto Fiorentino verso Firenze. Sulla 24 Roma-Teramo a Tivoli, coda in uscita in entrambe le direzioni.
4: In collaborazione con il CIS.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica.
4: Filiera certificata. Presidio diretto. Servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
11: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
4: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: RPL, giornale radio del Lazio.
1: Drammatico incidente questa mattina a Roma nel quartiere Casal Palocco. Una donna di 74 anni è stata travolta e uccisa da uno scuolabus. Messaggi minacciosi sulle chat e i social. Immediata l'allerta della dirigenza del liceo Amaldi. Stamattina all'ingresso le forze dell'ordine con il metal detector. Dolore e commozione. Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea, frazione del comune abruzzese di Crognaleto, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un cantiere all'interno del Colosseo. Buonasera da Ines Siano. Una donna è morta dopo essere stata investita da uno scuolabus a Casal Palocco, quadrante sud di Roma. Sull'incidente i rilievi della polizia locale. Il conducente del mezzo sottoposto a test su alcol e droga.
2: Una donna di 74 anni è morta stamattina intorno alle 10.45 a Roma nel quartiere di Casal Palocco, travolta da uno scuolabus mentre attraversava la strada in via dei Pescatori all'incrocio con via Alessandro Etolo. L'allarme è stato lanciato dallo stesso conducente del mezzo, un uomo di 36 anni. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. Per la donna non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi scientifici. Gli agenti del gruppo mare della polizia locale di Roma Capitale stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Lo scuolabus è stato posto sotto sequestro giudiziario come previsto dalla prassi per gli incidenti con esito mortale. Il conducente del mezzo sarà sottoposto ai test alcolometrici e tossicologici di rito presso il campus biomedico per accertare le sue condizioni al momento dell'impatto. È solo l'ennesimo di una lunga serie di incidenti mortali nella capitale che nel 2026 hanno colpito in primo luogo proprio i pedoni e motociclisti, categorie più esposte sulla strada. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Controlli stamattina al liceo Amaldi in zona Tor Bella Monaca a Roma. Agenti della polizia hanno setacciato con il metal detector zaini e indumenti degli studenti. È la prima volta dall'inizio dell'anno scolastico che viene attuata la misura prevista dalla direttiva varata a gennaio dai ministri dell'interno Piantedosi e dell'istruzione Valditara. Una decisione, spiega una nota della questura, presa dopo la segnalazione della dirigente del plesso. Alcuni genitori le avevano raccontato di un messaggio minaccioso con riferimento ad azioni violente che sarebbe girato nelle chat e sui social dei ragazzi. Inizieranno il prossimo 8 ottobre i lavori per la demolizione e la riqualificazione dello scheletro di via Cesare Tallone, una svolta per il quartiere di Tor Sapienza a Roma dopo lo sgombero dello stabile diventato una centrale per lo spaccio e un rifugio per i senza dimora. La decisione è stata presa in un incontro in prefettura con la stessa proprietà dell'immobile. Al posto del palazzo degradato verrà realizzata una infrastruttura tecnologica che ha già ottenuto i permessi urbanistici. Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea, frazione del comune abruzzese di Crognaleto, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto 8 giorni fa in un cantiere nel Colosseo. Alle esequie anche il ministro della cultura Alessandro Giuli in forma privata. Nel corso della celebrazione gli amici di Andrea hanno donato un giovane ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa. Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, non si trova più in regime di alta sicurezza nel carcere di Rebibbia. A quanto riferisce il suo difensore, l'imprenditore è stato trasferito tra i detenuti comuni, sempre nel penitenziario romano. La decisione è stata presa dal DAP dopo parere favorevole dei PM della DDA di Piazzale Clodio. E ora le ultime sul traffico nella capitale con i servizi di Roma Mobilità.
3: Traffico intenso sul grande raccordo anulare, in particolare rallentamenti si registrano tra Roma Fiumicino e Roma Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Centrale del Latte e Casilina. Traffico intenso anche sulla tangenziale est in direzione di via Salaria Villa Ada, rallentamenti anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria. Infine rallentamenti sul viadotto della Magliana in entrambe le direzioni. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: E ci fermiamo qui, sono le 18.34 minuti e 35 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia, grazie a Massimo Chiadroni. Da Ines Siano, qui in studio, un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Spin, tante imperdibili offerte.
5: Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
7: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
8: Sì?
7: Giura che non lo dirai.
9: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
10: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
11: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
12: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
13: Smettila di prendermi a calcio.
12: Fermati, Bourne.
11: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
16: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata, meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
17: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
16: Scontata!
18: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
16: Più scontata!
19: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
20: Il rosso e il nero.
21: 18:37, seconda parte del Rosso e il Nero con Luxuria e Storace. Ci sei?
22: Ci sono.
21: Ci fai? Ci sei. Allora, oggi esce al cinema il film La città dei vivi.
22: Proprio oggi?
21: Proprio oggi, sì. Diretto da Edoardo Gabriellini con Valerio Mastandrea e Emanuele Maria Di Stefano. Questo film è tratto da un libro che si chiama La città dei vivi, che ho letto e amato, edizioni Einaudi, che ripercorre proprio il bruttissimo omicidio di Luca Varani di 10 anni fa. E l'autore del libro è Nicola Lagioia, che abbiamo il piacere di ospitare. Salve!
23: Eccoci, buonasera!
22: Buonasera! Poi buonasera. Mi presento a un posto dove posso presentare un libro anch'io?
21: Dove?
23: Sì, certo.
22: Ah, grazie.
21: Ma perché tu scrivi pure libri?
22: Ci voleva questa interlocuzione.
21: Allora, Nicola, ci diamo del tu perché ci conosciamo, sì, dai, sì. Facciamo così.
22: Io anche se non lo conosco.
21: Ah, Nicola, tu sei anni fa, appunto, hai scritto La città dei vivi, ricordando quel terribile omicidio compiuto da Marco Prato e Manuel Foffo. Ci aiuti a ricostruire cosa successe?
23: Beh, successe che per questi Marco Prato e Manuel Foffo, che non si conoscevano fino a 3 mesi prima, quindi sono una coppia, diciamo, di assassini che si incrociano, ed erano persone considerate normali, qualunque voglia dire questa parola, questo aggettivo così scivoloso, e stringono un'amicizia, diciamo, pericolosa, nel senso che per 3 giorni nel marzo del 2016 si fanno una sorta di festino a casa di Manuel Foffo, che continua per 3 giorni a base di stupefacenti, alcolici, fino a quando non maturano l'idea di far del male a qualcuno. Quindi cominciano a mandare una sorta di lotteria della morte, dei messaggi ai loro, alle persone che avevano in rubrica, per attirarli in quella che secondo loro era una festa, cioè la spacciano come festa, ma in realtà chi sarebbe arrivato lì avrebbe rischiato la vita, fino a quando appunto il malcapitato di turno è Luca Varani, che va lì. In realtà Luca Varani è un ragazzo di 23 anni che aveva una doppia vita, cioè era anche occasionalmente un prostituto, oltre, a quanto pare, insomma, almeno così le indagini hanno appurato, e che con appunto la promessa di un guadagno facile si reca in questo appartamento e viene torturato e ammazzato. Mamma invece. La cosa terribile è che non c'è un movente, non c'è nessuna spiegazione. Questa è
21: fare del male.
22: Però uno si interroga sulla vendetta, sulla gelosia, la psicopatia, la droga. Qual è il tassello scatenante del delitto?
23: È secondo me un vuoto totale esistenziale da parte loro, cioè, perché là non c'era nessuno, appunto, come dicevi tu, cioè, gelosia, guadagno, vendetta, cioè non rientrano le motivazioni, insomma, o meglio, la spinta scatenante di questo omicidio non rientra in nessuna di queste categorie. Loro si raccontavano, questa è la cosa che mi aveva colpito a me, Prato e Foffo, come una sorta di apprendisti stregoni che avevano dato vita a qualcosa che poi non erano riusciti a fermare, cioè si erano fomentati l'uno con l'altro, facciamo qualcosa di eccezionale, facciamo qualcosa di terribile, facciamo qualcosa di eclatante, e appunto fomentandosi l'uno con l'altro poi avevano maturato questa idea. In realtà poi il pubblico ministero non riuscì neanche a ottenere la premeditazione per Manuel Foffo, perché era difficile riuscire a, diciamo, individuare il momento in cui loro avevano programmato, se l'avevano fatto, di commettere questo omicidio. Sì. Cioè le cose sono avvenute mentre insomma loro le facevano. Sì. E quindi loro si raccontavano, a me questa è la cosa che mi aveva colpito. Manuel Foffo, interrogato dal pubblico ministero, lui si era costituito, diceva sì l'ho ammazzato io, mettetemi in galera, datemi anche una pena severa, però spiegatemi per cortesia perché l'ho fatto, perché non lo so manco io, non me lo spiego manco io.
22: Cercava attenuanti,
1: ma forse chissà, boh.
23: No, ma lui mi sembra che fosse veramente in buona fede quando loro si raccontavano come se fossero stati, come dire, spossessati dal libero arbitrio. Ovviamente ce l'hanno il libero arbitrio.
22: Vladi c'ha una testimonianza diretta.
1: No, perché come tu sai, io uno dei due assassini, Marco Prato, lo avevo conosciuto, l'assassino che poi si è suicidato in carcere, perché lui organizzava eventi legati al mondo LGBTQ+, presentazioni di libri. Sì. E devo dire che anch'io mi trovo nella situazione di dire non avrei mai immaginato qualcosa di simile.
23: Guarda, quando io ho intervistato i suoi amici, le persone che lo conoscevano, effettivamente le testimonianze erano spaccate in due. Tra chi diceva, beh, me lo potevo persino immaginare perché era uno manipolativo, però ovviamente non immagini mai quante persone manipolative ci stanno, e gli altri che dicevano, no, ma con me è sempre stato un angelo, gentilissimo, carinissimo, era impossibile che facesse una cosa del genere. E quindi questo ti fa capire come dietro l'apparente normalità poi si può, comunque, certo, quanto invece la normalità sia in realtà una lastra di ghiaccio molto sottile che si può rompere in qualunque momento.
22: Senti, almeno nel loro caso. Il taglio del libro, no? Perché leggendo alcune critiche pare che la colpa venga data dalle famiglie di questi assassini.
23: Sì, c'è questa cosa, loro danno la colpa a chiunque. È la colpa di mia madre che non mi ha parlato a sufficienza, la colpa di mio padre, colpa è sempre degli altri. Cioè, nel Vladimir. Senso, io capisco tutti quanti abbiamo avuto, no, magari delle storie familiari complicate, eccetera, eccetera. Ma questo va bene fino a quando c'hai 15 anni, 18 anni, ma quando hai 30 anni, tu dovresti essere emancipato. Insomma, tra l'altro, mi ha anche colpito questa cosa, no? Questa cosa di essere degli eterni adolescenti anche da adulti. Cioè, Manuel Foffo confessa l'omicidio al padre. Ma voi immaginate, no? Che ne so, un serial killer negli Stati Uniti che va a confessare pentito il proprio omicidio dalla mamma o dal papà? È difficile. Cioè, questa cosa è molto italiana. Cioè, il fatto che da una parte puoi essere un feroce assassino, ma dall'altra non riesce ad assumere la responsabilità da persona adulta, vai subito dal papà come prima cosa, no? Anziché andare, che so, dalla polizia a costituirti. Questa cosa mi ha molto colpito. Nessuno dei due aveva un'esistenza del tutto emancipata, per esempio, dalle famiglie, e quindi davano anche la colpa alle famiglie.
1: Cioè, tra l'altro mi ricordo che il padre di Manuel Foffo quasi ci teneva di più a dire che il figlio non era gay, più che a dire che non era, se questo me lo ricordo. E la cosa che mi sorprende, sì, la cosa che diciamo mi ha molto sconvolto è che in genere quando si parla di omofobia, reati di omofobia, ma in questo caso sono stati gay, boia.
23: Sì, in questo caso si parla, io mi ricordo quello che tu mi dicesti all'epoca, che tu mi dicevi questa cosa qua per insomma noi comunità LGBTQ eccetera eccetera, fu rivelatorio perché noi siamo abituati a immaginare che gli aggressori sono gli altri, invece in questo caso l'aggressore veniva, diciamo, da una nostra comunità di riferimento. Sì, in questo caso, se vogliamo usare queste categorie, era, insomma, Marco Prato sicuramente ha svolto un ruolo determinante, no, in tutta questa cosa qui. Lui era uno di quelli che, sai, gli psichiatri lo... classifica.
22: Vabbè, non c'è bisogno di avere prudenza a parlare di omosessualità, no?
23: No.
22: Si può usare.
23: Infatti, no. E certo che si può usare. Quello era diventato un tema, l'omosessualità, perché mentre Marco Prato aveva fatto coming out da molto tempo, Manuel Foffo, che aveva avuto una relazione omosessuale con Marco Prato, per lui era più importante fugare il sospetto che nonostante questo lui fosse omosessuale che non che fosse un assassino. Quando vanno i suoi familiari, perché poi sono state tutte intercettate le conversazioni in carcere, lui dice: io sono angosciato non per il fatto che dicono che io ho ammazzato Luca Varani, perché l'ho ammazzato, e il fatto che dicono che io sono omosessuale.
22: Ascolta, sarebbe abbastanza incredibile. Dopo il libro e il film daranno giustizia finale al povero Luca?
23: Ma guarda, il film, che questa cosa l'ho molto apprezzata, va proprio in una direzione molto diversa rispetto al libro. Cioè, mentre io mi sono molto concentrato sulla storia degli assassini, il film racconta la storia di Luca, perché quelli che muoiono con una fine così tragica, le persone che muoiono in modo così tragico, noi li identifichiamo sempre con l'ultimo giorno della loro vita, come se poi non avessero avuto una vita nel frattempo prima. E così via. E il film, secondo me, rende giustizia di questa cosa qui.
21: Tra l'altro, il film è stato applaudito a Venezia, ricordiamo La città dei vivi, che esce oggi. Ma io non ti lascio se non mi dici qualche anticipazione sul tuo prossimo libro, Santa Barbara.
23: Guarda, è un libro molto diverso che esce il prossimo 6 ottobre. È un lungo romanzo tutto ambientato a Capurso, che è un paesino vicino a Bari. E
22: lo sai che ci sono stato a Capurso io a fare un comizio nella mia precedente vita?
21: Vabbè, a me interessava di più il libro di...
22: Lo poteva scrivere.
23: Però chi fa i comizi effettivamente poi ha esperienza del paese, no? Perché uno si fa i vari paesi, quindi stavi in quella circoscrizione là.
21: Quello va a mangiare nelle trattorie di tutti i paesi.
22: Beh, guarda, si mangia bene.
23: Mi fa bene a Capurso, si sta bene. È un paese interessante. C'è la Madonna del Pozzo a Capurso.
21: E il tema qual è di Santa Barbara?
22: Che abbiamo fatto il tema.
21: Il tema qual è?
23: Guarda che è la storia di due famiglie, della linea, sono due linee familiari che si uniscono a un certo punto e attraverso 30-40 anni di storia italiana, dalla fine degli anni 30 a metà degli anni
22: prima
23: 70.
22: O poi vengo non al vedo, salone anch'io.
21: No, ma non c'è più al salone, guarda, ma manco ti informi, guarda, vabbè,
22: ci faccio portare da lui, così fa il pacchetto.
21: Grazie a Nicola La Gioia di essere stato con noi,
22: ciao.
23: Buona continuazione.
21: E visto che la cocaina è stato un elemento purtroppo scatenante di questo delitto,
22: Fai la confessione?
21: Ma guarda, io gli togliete il microfono. Si chiama Cocaine.
22: Vai col foglio
21: Eric
22: rosso.
21: Clapton. No, è la Brano adesso. Tu sei drogato di tuo invece, vai.

0: Clapton, Cocaine.
1: Ringrazia Massimo da Bubbio che ci siete mancati.
0: Ecco, vedi?
1: Ma guarda, quando ci sei tu non ti sentono, vedi? Solo se ci sono io.
0: Vedi? Umile, devo dire,
1: fate
0: l'umiltà.
1: Fate come dico io, fate come dico io.
0: Se l'umiltà fosse una dote, tu sei poco dotato.
1: Esatto.
0: Podio rosso di Vladimir Luxura, l'annuncio da solo. Allora, al terzo posto...
1: No, lo voglio dire io, il podio rosso di Vladimir Luxura.
0: Al terzo posto, la farsa della proroga di altri 15 giorni di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. Provvedimento inutile e dannoso per i rapporti diplomatici. Meglio prendersela con uno Stato europeo democratico che attaccare il regime egiziano dittatoriale di Al-Sisi.
1: Democratico anche Israele.
0: Al secondo posto il successo di botteghino del docufilm Naza, trionfatore al Festival di Venezia, sul genocidio a Gaza.
1: Ovviamente è tutta roba sua.
0: Stasera vado a vederlo. Vieni anche tu?
1: No.
0: Al primo posto, tu quanti anni hai?
1: 83.
0: No, Albano ne ha 83. Tu sei più giovane. Albano, 83 anni, un'altra volta si è arrampicato sul traliccio, era in concerto in Sicilia, dicendo: l'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono una dimostrazione, vero? Anche storace deriva da un orangotango. E adesso si spengono le risate con...
1: Sei proprio, guarda, povera di spirito.
0: Chiedo scusa all'orangotango. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto, e qui siamo tutti seri, Vittorio Sgarbi, che è stato ricoverato di nuovo al Gemelli e pare in non buone condizioni. Gli vogliamo bene, auguri maestro.
0: Permetti che mi associo anch'io a questo...
1: Al secondo posto la firma del presidente Mattarella al decreto scuola del governo Meloni. Strillavano che fosse incostituzionale. Ormai è tutto incostituzionale per la sinistra, una legge elettorale.
0: Tese incostituzionale.
1: Al primo posto la nostra premier.
0: Oddio, di il nome.
1: Giorgia Meloni.
0: Che non tutti lo sanno.
1: Che pretende dall'Unione Europea flessibilità per aiutare gli italiani e tutti i popoli dell'Unione contro l'inflazione che riparte. La von der Leyen ha già risposto con la sua portavoce, abbiamo già dato più flessibilità, ma non ci risulta.
0: Oh! È vero che la Meloni ha mandato una lettera a von der Leyen che ancora non è arrivata?
1: Sì, vabbè.
0: Ma che manda il piccione?
1: Ma smettila. Allora, ecco il solito tweet.
0: Non si chiama tweet, si chiama così.
2: Pensiero stupendo.
1: Che noia.
0: Allora, il mio pensiero stupendo va ad Antonio Tajani, perché questa notizia è arrivata fin lì, fino in Scozia. E quindi devo fare questo appello agli scozzesi. Mi raccomando, il kilt deve essere lungo, se no niente mogliettina, mi raccomando.
1: Mi era capitato leggere, non l'avevo capita.
0: Vizio e virtù di Storace.
1: Il vizio è la cantilena di Sigfrido Ranucci contro i giornali di Angelucci per Report. La virtù è però dare ragione a Capezzone e al Tempo quando si ammette che i dati sulle retribuzioni del programma non erano affatto fasulli.
0: Abbiamo un brano. Abbiamo un brano
1: della mia epoca.
0: Io non sapevo, ce l'ha scritto Duccio Pasqua, che questo brano era amato anche da Freddie Mercury, lo sai?
1: Il titolo?
0: Ti sento.
1: Mi senti?
0: Ti senti?
1: Allora mi ami?
0: No, cioè, tu mi senti?
1: Certo.
0: Mi senti? Vabbè.
1: Ma quanto mi
0: sento bene.
1: Mattia
0: Bazzarri.

0: Mattia Bazzar, ma io voglio sentire e ascoltare l'ultima ora, perché la Francia brucia,
1: Queste sono due notizie. La prima, Luxuria emigra a Parigi perché per avere soddisfazione deve cercare notizie altrove, perché la seconda, in Italia non c'è la sinistra. Il numero di blocchi o incidenti legati alla mobilitazione studentesca in Francia è aumentato, raggiungendo oggi quota 900 azioni di protesta recensite su tutto il territorio nazionale. Lo riferisce la sicurezza francese. La rivolta ormai coinvolge tutti i dipartimenti, le province della Francia, e da ieri le autorità hanno rilevato un'intensificazione della situazione, anche con cambiamenti di toni più radicali ed episodi di violenza urbana. Insomma, bisogna starci attenti. Il ministro di istruzione comunque riceverà venerdì le associazioni studentesche e genitori.
0: Basta non esagerare, hanno dato cosparso di benzina. Cioè, il preside di una scuola di Marsiglia, un po' esagerato. Allora,
1: sì, vabbè, questo mi fa piacere. Diventa la democratica?
0: Vabbè, sono sempre quelle. Io uguale. Moreno Mantini e Massimiliano Lenzi sono gli autori. Duccio Pasqua per gli appunti musicali, alla regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Fabio Cardinali. E nello studio chi c'è? Vladimir Luxuria e Francesco Storari. Adesso diamo la linea alle notizie del GR condotte da Massimo Cecchini. Noi ritorniamo domani.
1: Arrivederci.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
3: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
2: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: La Premier Meloni alla CNA ha inviata von der Leyen la lettera sulla flessibilità a tenere in considerazione l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Bruxelles, l'abbiamo già concessa. Caro carburanti, anche Tamoil taglia il prezzo dopo Eni, IPI e Kuwait, misure in vigore sino a fine ottobre, in calo i listini, la verde a 2,084, il gasolio a 2,2 euro. Legge elettorale, la maggioranza supera la prova del voto segreto, respinte alla Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Le opposizioni, volete stravolgere la carta. Francia, dilaga la protesta degli studenti per i fondi all'istruzione, tensioni e scontri in tutto il paese, un preside cosparso di benzina a Marsiglia, oltre 600 gli arresti. Metal detector a scuola, in un liceo di Roma al via i controlli dopo la segnalazione di un potenziale pericolo annunciata sui social. Amore a dismisura è il nuovo singolo di Paola Turci. A novembre e dicembre l'abbraccio della cantautrice ai fan con due live nei club di Milano e della capitale. Nations League, domani Francia-Italia, la partita a verità per gli azzurri dopo la brutta sconfitta col Belgio e la bella vittoria in Turchia. Buonasera da Massimo Cecchini, energia, conti pubblici e sostegno alle imprese al centro degli interventi di Giorgia Meloni, prima al Salone Nautico di Genova, poi all'Assemblea della CNA. La Premier rilancia le priorità del governo e chiama in causa anche l'Europa.
3: Giorgia Meloni insiste, serve maggiore flessibilità per fare fronte alla crisi energetica. Con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen stiamo ponendo il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, ha detto.
4: Cioè il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico. E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
3: La Premier si è soffermata poi sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni né vicine perché noi non la produciamo, aggiunto, rimarcando quindi l'impegno del governo con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale e con la legge delega sull'artigianato per rafforzare il sistema produttivo. Perché senza gli artigiani, ha detto, il Made in Italy non esisterebbe. Abbiamo scelto di combattere un fenomeno odioso che è quello delle attività apri e chiudi, ha spiegato poi Giorgia Meloni. Aziende che aprono e vadono il fisco e chiudono prima che il fisco cominci a fare i controlli, riaprendo con un altro nome. Grazie alle norme che abbiamo fatto, aggiunto, ne abbiamo chiuse oltre 30.000. Filippa Misano, GR1.
2: E la Premier Meloni ha riunito Palazzo Chigi il ministro Giorgetti, vice premier Salvini e Tajani e leader di Noi Moderati Lupi. Sul tavolo conti pubblici e prossima manovra in attesa del nuovo documento di finanza pubblica. Sullo sfondo la richiesta italiana di maggiore flessibilità per le spese di energia e difesa.
5: Stiamo rispettando il sentiero della spesa pubblica, spiega il ministro Giorgetti, e siamo tra i più bravi, ma quel sentiero è un sentiero nominale che contiene un tasso di inflazione molto inferiore rispetto a quello che si è verificato. Per questo, afferma il ministro, la richiesta di flessibilità legata all'inflazione era ovvia. Una richiesta che però non sembra convincere la Commissione europea. La portavoce Paola Pignu afferma che è già stata concessa più flessibilità agli Stati membri. La lettera inviata dalla Premier Meloni non è ancora arrivata a destinazione. Il vice ministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile proprio alla luce dell'alta inflazione, dello spread e del debito pubblico, auspicando che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza, afferma, è dunque d'obbligo. In ogni caso, Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi è di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sui conti pubblici interviene anche l'ex presidente della BCE Mario Draghi. Parlando alla Banca Nazionale Svizzera ha detto che risanare i bilanci è inevitabile, ma tagli e tasse non bastano. L'Europa deve puntare su crescita, competitività e riforme comuni. Per prioritario il controllo dell'inflazione e sull'intelligenza artificiale, Draghi propone investimenti europei per 100 miliardi. Ancora economia, seduta in rosso per le borse europee, Londra e Parigi hanno perso oltre un punto e mezzo, Francoforte l'1,03%, Milano la peggiore a meno 2,21%. Lo spread BTP Bund balza 118 punti in chiusura. E siamo al caro carburanti, cresce il numero dei marchi che fissano un tetto ai prezzi.
1: Si allarga il fronte delle compagnie petrolifere. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha annunciato misure per contenere il prezzo dei carburanti sulla propria rete di distribuzione fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi medi continuano a scendere. Secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self-service è scesa a 2,084 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,285 euro. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per il diesel. L'Unione Europea è in contatto con gli Stati Uniti per monitorare la situazione delle scorte e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, dopo le tensioni che hanno interessato le principali rotte energetiche mondiali. In questo contesto, l'obiettivo delle autorità europee è evitare nuove fiammate dei prezzi nei prossimi mesi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Legge elettorale: alla Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni con 229 no e 151 sì. Tra martedì e mercoledì tre voti di fiducia, quello finale sulla riforma è previsto giovedì 8 ottobre.
6: Non ci aspettavamo nulla di diverso. Galeazzo Bignami parla dopo che la maggioranza ha superato agevolmente lo scoglio del voto segreto, lo stesso con cui a luglio il governo era andato sotto sulle preferenze. Stavolta le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni vengono respinte. Il margine permette al capogruppo di Fratelli d'Italia di mostrarsi tranquillo in vista delle fiducie, mentre Gianluca Vinci accusa le minoranze di porre questioni pretestuose.
7: Attacchi di tipo politico che nulla hanno a che vedere con la Costituzione. Un'ennesima occasione persa.
6: Stabilità e scelta restituita agli elettori, il mantra anche di Lega e Forza Italia, a cui le opposizioni controbattono parlando di finte preferenze, finte quote di genere e di un testo volto a introdurre nei fatti il premierato distorcendo la nostra carta fondamentale. L'altro fine, accusano i 5 Stelle, è rimanere imbullonati alle poltrone anche dopo le prossime elezioni. Gianni Cuperlo, PD.
8: Voi avete scritto questo testo irricevibile avendo a mente un solo obiettivo: ritagliare l'abito più congeniale a mantenere quel potere.
6: Vota con i progressisti anche Azione, non Futuro Nazionale, comunque contrario al merito del testo. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:07. Le notizie dall'estero: si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 200 feriti negli scontri fra alunni, personale scolastico e agenti, oltre 600 gli arresti. Il governo accusa la sinistra radicale. La corrispondente.
9: 640 licei occupati e 30 università in tutta la Francia, dove gli studenti da martedì stanno invocando mezzi migliori per l'istruzione pubblica e maggiori investimenti. Numerosi gli incidenti e gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei Black Bloc che si allunga sulle proteste. Soltanto oggi 900 gli interventi della polizia. A Marsiglia, tra incendi e barricate, il vicepresidente del liceo Vittorio Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche. La circolazione è stata interamente sospesa. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, 625 fermati in un crescendo di tensione e violenza che sta agitando molte città. Una cellula di crisi è stata convocata dal primo ministro Le Cornu, che ha definito i fatti di queste ore violenza urbana e non protesta studentesca, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azione e manifestazioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Restiamo all'estero con il discorso del presidente russo Putin al forum Valdai. Tra i temi affrontati, la guerra e le prospettive di pace. La corrispondente.
10: Putin al Valdai Discussion Club parla di scenari globali, di un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti, bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Bisogna riflettere su come preservare pace e sicurezza globali, parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto Putin ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente, dice. È probabile che i conflitti internazionali continuino, aggiunge. La situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo Putin, esercitano un'influenza sproporzionata. Esorta alla pace il presidente russo proprio mentre si intensifica anche lo scontro con l'Occidente e avverte l'escalation non è mai unilaterale, può arrivare all'improvviso e in modo inaspettato. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: L'attacco contro la base della RAF a Fairford nel Regno Unito. La polizia ha arrestato un 27enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana con l'accusa di preparazione di atti terroristici. È il sesto arresto. Gli altri 5 sospettati erano stati precedentemente rilasciati su cauzione. Restiamo all'estero. Con il tentato dirottamento del volo Fly Dubai emergono nuovi particolari sul copilota autore del fallito attacco. L'inviata.
11: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. A chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte: come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: Approvato dal Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea il nuovo regolamento in tema di migranti e asilo, che facilita le espulsioni. La corrispondente.
12: Chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea dovrà lasciare il paese e collaborare con le autorità. Previste sanzioni per chi non lo fa. Nasce anche un ordine europeo di rimpatrio e arriva la base giuridica per creare i cosiddetti return hubs, centri per i rimpatri in paesi fuori dall'Unione dai quali sono esclusi i minori non accompagnati. Una soluzione che richiama l'esperienza avviata dall'Italia in Albania. La Germania punta a un primo accordo con un paese terzo entro l'anno. Al centro del confronto anche la crisi migratoria di Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa al confine con il Marocco. Madrid chiede più solidarietà europea e assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta è poi passato in un altro paese dell'Unione. Italia e Spagna intanto mantengono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra i due paesi. Il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ricorda che il codice Schengen consente, in circostanze eccezionali, di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: La cronaca ora con il delitto di Garlasco. Continuano le polemiche sulla presunta omissione del RIST sui due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi.
13: Se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio data per scontata, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nell'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, dichiara secco l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, amico d'infanzia di Sempio. Genitori e fratello di Chiara saranno invece parte civile in un eventuale giudizio di revisione per Alberto Stasi, condannato per il delitto. Quanto alla polemica sul DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato, dopo la scoperta di due test negativi che non sarebbero stati allegati agli atti del 2007, interviene il legale dei genitori, Gianluigi Tizzoni.
14: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
13: L'allora comandante del RIS, generale Garofano.
15: Non è stato nascosto alcunché. Non c'era nessun motivo per nasconderlo. Se c'era in qualche modo la volontà di nascondere, omettere, non avremmo quei file.
13: Claudio Vigolo, GR1.
2: I primi risultati dell'autopsia fanno luce sulle cause del decesso di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina morto a Bologna il 19 luglio scorso nel corso di un fermo di polizia.
16: Asfissia meccanica da schiacciamento e come con causa l'assunzione di cocaina.

0: poliziotti intervenuti per contenerlo dopo che aveva dato in escandescenze. A confermare l'assunzione di droga è l'avvocato dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, che però sottolinea come il tasso di cocaina rilevato sia la metà della quantità che per la letteratura medica può causare la morte in modo autonomo. Senza l'azione asfittica dei poliziotti, sottolinea, Fakir non sarebbe morto. Di tutt'altro avviso l'avvocato degli agenti, Gabriele Bordoni, che parla invece di una quantità di droga superiore a quella letale. Domani a Padova i medici legali incontreranno i consulenti delle parti prima di consegnare la relazione ai magistrati. Almeno fino ad allora i nomi dei poliziotti e dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti restano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari e l'inchiesta per omicidio colposo è ancora senza indagati formali. Simone Zazzera, GR1.
1: Scuola, il ministro Valditara durante il question time al Senato è tornato a difendere il decreto sul limite di studenti stranieri nelle classi. Le nostre misure, ha detto, puntano a una vera integrazione scolastica, mentre in un liceo di Roma arrivano i primi controlli con i metal detector.
2: A far scattare i controlli una segnalazione di possibile pericolo per via di alcune gravi minacce comparse sui social. Messaggi anonimi che annunciavano un'imminente sparatoria in un istituto romano. E allora ecco i primi metal detector della stagione, posti all'ingresso del liceo Arnaldi di Torbella Monaca, estremo quadrante est della capitale. Un inizio d'anno del resto già ampiamente segnato da episodi di violenza nelle scuole. E con la direttiva, firmata a gennaio dai ministri Piantedosi e Valditara, i dirigenti scolastici possono ora chiedere controlli di questo tipo nelle situazioni ritenute più gravi. Nel caso in oggetto, secondo quanto riferito dalla questura, l'ingresso si è svolto regolarmente e non sono state trovate armi né altri oggetti metallici pericolosi. Ma i metal detector non sono una novità assoluta nelle scuole italiane. Controlli mobili erano già stati sperimentati lo scorso anno, soprattutto nell'area di Napoli, e su scala nazionale, tra febbraio e maggio 2026, avevano interessato 276 istituti, portando al sequestro di decine di armi e oggetti offensivi. Mauro Zanda, GR1.
1: Ora al Salone Nautico di Genova, dove oltre 1000 imbarcazioni sono in mostra fino al 6 ottobre. L'inviata.
3: I prezzi nessuno li dice, ma si va da poche migliaia di euro per fare un tuffo al largo con un gommone alle decine di milioni per fare palestra su uno yacht vista sette mari. Sopra i 12 metri di lunghezza è tutto rigorosamente su misura e non mancano le richieste più strane ai cantieri.
4: In molti casi i clienti ci portano le immagini delle loro case o delle loro ville per cercare di ricreare lo stesso ambiente all'interno della loro barca per trovare una sorta di continuità. Le mogli soprattutto dei clienti.
3: Al Salone Nautico di Genova si va prima di tutto per fare affari, come ricordano gli espositori.
5: Ci aspettiamo che ritorni l'investimento fatto, non cose straordinarie, ma l'investimento fatto.
3: E se una barca non si può comprare, si può sempre affittare.
6: 8 persone, pensando a una settimana di vacanza su un catamarano con 4 cabine, si parla in altissima stagione da 8.500 euro, compreso IVA e compreso tutto. Poi c'è il segmento dell'extra lusso, che cominciamo a parlare anche dai 30 ai 40.000 euro la settimana.
3: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
1: La RAI apre un nuovo studio televisivo ed è dedicato a Pippo Baudo.
7: Una nuova costruzione dopo anni per guardare avanti. Lo studio Pippo Baudo nel centro RAI di Saxa Rubra è un esempio delle evoluzioni del servizio pubblico, come spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
8: Strutture moderne, tecnologicamente avanzate, il volto di una RAI che sta cambiando e sta guardando nella sua continuità al futuro.
7: Sentito l'omaggio della RAI a Baudo, scopritore di talenti e simbolo dell'intrattenimento di classe.
8: Ha sempre mantenuto un tratto di grande eleganza, di grande signorilità, di grande serietà e di grande capacità di raccontare l'evoluzione del nostro mondo.
7: Ad andare in onda dallo studio Baudo sarà Ballando con le stelle, che Milly Carlucci lancia con un messaggio ai giovani in cerca di supporto emotivo.
9: Non siamo stati capaci di dare dei forti valori di riferimento. Forse abbiamo creato una generazione che ha tutto e forse alla fine non ha niente.
7: Titolari del cosiddetto tesoretto in questa edizione saranno Francesca Fialdini e Simona Ventura.
10: Andava fatto questo lavoro e abbiamo detto, ma perché non lo facciamo noi?
11: Esatto.
10: Il tesoretto della giustizia, Milly.
7: Francesco Riccardi, GR1.
1: E siamo alla musica. Esce domani il nuovo album di Paola Turci per la cantante. In programma anche due appuntamenti live nei club, il 29 novembre a Milano e il 3 dicembre a Roma. La nostra intervista.
11: Frasi che si mischiano col sangue.
12: Paola Turci torna con l'album Amore a dismisura, frutto di un percorso che attraversa la fragilità, la memoria emotiva. Ma l'amore si può misurare, Paola?
13: Forse dovremmo averla una misura. Dovremmo restare nei confini dell'amore. È un disco fatto di domande, questo. Può rimanere

0: l'amore è un amore che ama senza misura, come diceva Sant'Agostino. Io oggi mi rispondo di no, nell'amore c'è il rispetto, il nostro istinto, la nostra brutalità, il nostro essere animali, quelle due anime che noi abbiamo, che devono trovare il centro per aiutarsi e per sbagliare il meno possibile.
1: E poi due date per portare questa nuova musica.
0: Sono due serate di introduzione e di racconto di questo disco. Ho scelto due luoghi che non frequentavo da tempo e sono i club. Mi sto preparando con molta emozione. Sono 7 anni che suono da sola sempre con la chitarra. Perciò è bellissimo. Ho una nuova band. C'è qualcosa di nuovo che mi aspetta.
1: Marcella Sullo, GR1. E mi chiedi se la
2: pioggia... Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Gianluca Liberati ed Emanuele Di Cavio. La linea va al GR1 Sport, poi c'è Zapping. Da tutti noi buona serata.
3: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
12: GR1 Sport.
13: In studio Alessio Maldini. In apertura una notizia dell'ultima ora: la Procura federale ha archiviato l'indagine nei confronti dell'ex designatore Gianluca Rocchi sulle presunte irregolarità legate ai rapporti interni della Sala VAR di Lissone, e così il caso sugli arbitri è definitivamente chiuso. Passiamo alla Nations League, alla vigilia di Francia e Italia, il terzo e anche il più difficile incontro degli azzurri, una partita a verità dopo la sconfitta contro il Belgio e la vittoria in Turchia. Per questa trasferta parigina il CT Mancini ha lasciato a casa 9 uomini, tra questi Cambiaghi, Mandragora e Romano. Tra poco la conferenza stampa del CT, ha già parlato invece Zinedine Zidane.
14: Sostiene Zizou che quello della testata Materazzi fu un grande errore e di cui non è mai andato fiero. Lo stesso Zizou che spiega come nel calcio in generale, di nazionale in particolare, gli allenatori devono sistemare i giocatori nei loro ruoli. Banalità fino a un certo punto. Nella squadra di club si può lavorare, qualche idea in più. I selezionatori non hanno tutto quel tempo a disposizione, fanno con quello che hanno. Nel caso di Zidane è davvero tanto. Dei Bleu si sa già tutto prima ancora di cominciare, sono fortissimi, punto. Anche se proprio l'ex stella della Juve proprio non si fida dell'Italia di Roberto Mancini.
15: L'équipe d'Italie, c'est des équipes qui sont capables de toute façon, sur un match, sur par moment, de faire des choses incroyables.
16: Di noi si sa un po' meno, specie adesso che in furia il toto commissariamento tra le dimissioni shock di Diana Bianchetti e l'attesa per il verdetto del CONI previsto per martedì prossimo. In tutto questo, a Roberto Mancini è stato detto che può e deve lavorare tranquillo. Tra pochi minuti potrà confermare o smentire di persona. Parigi, Francesco Repice, GR1.
13: Domani la partita inizierà alle 20:45. Si sta giocando invece Armenia-Italia Under 21, penultimo incontro delle qualificazioni all'Europeo di categoria. Alla fine del primo tempo il punteggio è ancora di 0-0. Potete ascoltare la radiocronaca della partita su Radio 1 Sport. E come avete sentito, per la Federcalcio non sono certo giorni sereni, con il caso Malagò e le dimissioni del capo delegazione della nazionale Diana Bianchetti e il susseguente botta risposta odierna tra lo stesso Malagò e il ministro dello Sport Abodi, che non ha mai nascosto le sue perplessità sulla nomina dell'ex campionessa olimpica della scherma. E sull'eventuale commissariamento della FIGC dovuto al mancato tesseramento del neo eletto presidente federale Malagò, la giunta del CONI si riunirà martedì 6 ottobre alle 13. Acqua agitata anche in casa del Portogallo dopo la rottura tra il CT della nazionale e Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato il ritiro in vista della partita in casa della Danimarca. CR7 rischia ora una squalifica da 1 a 6 mesi. Tennis, all'ATP 500 di Tokyo esordio con vittoria per Matteo Berrettini, che in rimonta ha piegato lo spagnolo Davidovic Fokina. Bene anche Darderi in 2-7 successo sul norvegese Ruud. A Pechino, torneo già finito invece per Flavio Cobolli, battuto 6-3-6-2 dal russo Safiullin. E per i motori sta per scattare un intenso weekend col Gran Premio del Giappone di MotoGP e col Gran Premio del Bahrain di Formula 1, che però si correrà in Malesia. E questa corsa andrà in onda esclusivamente su Radio 1 Sport, su Radio 1 Sport, domenica mattina alle 8:55. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
21: Iperceramica.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su siscom.eu.
25: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
26: Tecnomat, più professionale, meno caro.
27: Verde, viaggiare informati.
28: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, c'è un incidente tra Bivio, 4 tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, la coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino per l'appunto. Sulla 4 Venezia Trieste, coda per incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave verso Trieste, traffico bloccato tra Meolo Roncade e Cessalto verso Trieste, rallentamenti e quindi code per via via di Curiosi tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione di Venezia. A 10 Genova Ventimiglia, coda a tratti per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, coda verso Firenze tra Bivia 11 Firenze Pisa Nord, Firenze Nord e Firenze Peretola. Sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il Bivio, A24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima tangenziale, coda, la viabilità esterna è congestionata. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Lastra Segna verso Livorno, le code a tratti. A14 3 km di coda verso Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, e verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto, in tutti e due i casi lavori. E questa era l'ultima informazione, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
4: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
5: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
6: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
7: Chi ci pensa a fermarsi?
5: Una serie di Michele Placido.
8: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare, ma so che il mio dovere è questo.
5: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
29: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
30: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
31: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
32: Il premier mette a punto in queste ore.
33: The president did what he always went.
34: The Afghan government says they're not surprised.
35: Zapping.
13: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Guardiamo subito quali sono i temi che tratteremo questa sera e gli ospiti che saranno con noi in questa puntata. In apertura avremo con noi Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione bilancio alla Camera. È il momento con lei di fare un po' il punto su i progetti, le richieste, le intenzioni che il governo ha, soprattutto in ordine ai costi dell'energia, che in questo momento sono tamponati, come sapete, dalle decisioni di alcuni grandi produttori petroliferi come l'Eni, come altri, Kuwait e altri ancora, di ridurre per un certo tempo i prezzi alle pompe di benzina, i prezzi dei carburanti. C'è però l'esigenza, lo ha detto Giorgia Meloni stessa ieri in una manifestazione pubblica, di affrontare il tema in modo strutturale. E quindi come? Ecco, parleremo di questo, cosa vuol dire affrontare i costi dell'energia in modo strutturale, qual è l'interlocuzione da avere con l'Europa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato una lettera per chiedere ulteriore spazio di manovra, ulteriore flessibilità. Sembra che dall'Unione, dalla Commissione Europea sia arrivato un no. La risposta è stata: ne abbiamo già concessa molta, sfruttate quella che avete. Insomma, questi sono un po' i temi che tratteremo con Ilenia Lucaselli in un momento abbastanza teso per le finanze pubbliche, per i conti pubblici, anche per i mercati, in un momento in cui la Francia si trova in grandissima difficoltà, l'inflazione sale molto, anche lo spread è salito fino a 118 punti, così come i costi di finanziamento del debito, che sono arrivati quasi al 4,7%. Insomma, un momento particolarmente teso per quello che riguarda
9: la salute dei conti pubblici italiani. Poi parleremo con Domenico Giannetta, un medico chirurgo, consigliere regionale della Calabria, diciamo è assurto agli onori delle cronache per essere stato il candidato di Futuro Nazionale alle suppletive dello scorso weekend, colui che doveva trasformare la Calabria nella Sassonia del generale Vannacci. È successo? Non è successo? Sentiremo le sue valutazioni e anche le prospettive del movimento di Vannacci dopo questo risultato elettorale. E poi sarà con noi Fiamma Nera Stein, parleremo dell'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo ha rischiato di perdere controllo, di essere preso in mano da un copilota che aveva intenzione di schiantarlo sulla città di Tel Aviv, una sorta di 11 settembre rifatto in Israele. Quello che è successo poi ha in parte dell'incredibile, i passeggeri sono intervenuti, hanno salvato il pilota che era stato accoltellato dal suo copilota e alcuni di loro sono anche stati in grado di prendere il controllo dell'aereo e farlo atterrare in Arabia Saudita. Ne parleremo con Fiamma Nera Stein. Poi parlavi in apertura dei conti in difficoltà della Francia. La Francia ha un deficit molto alto, ben superiore al 5%, si sta avventurando in una manovra economica che non sarebbe sbagliato definire lacrime e sangue. Si prevedono 48 miliardi di euro di maggiori entrate, 17 miliardi di nuove tasse, con una Francia già in sommovimento in questi giorni, in queste ore. Ci sono manifestazioni a Marsiglia, a Bordeaux, a Parigi, con incendi, proteste, insomma anche il versante dell'ordine pubblico in questo momento in Francia è messo in discussione e già gli analisti, gli osservatori parlano di un possibile effetto contagio dell'innalzamento diciamo dei costi di indebitamento della Francia, che potrebbe raggiungere anche paesi come l'Italia, come il nostro. Ne parleremo con un economista, Daniel Gross, che è Senior Fellow all'Istituto per il European Policy Making dell'Università Bocconi, istituto di cui è stato anche direttore. Ne parleremo con lui. Il rischio Francia sulla stabilità economica europea e quindi anche italiana. Poi ci occuperemo della vicenda giudiziaria di Gilberto Cavallini. Gilberto Cavallini è stato, sono oltre 40 anni all'ergastolo, ne ha collezionati molti, mi pare 9 se non vado errato. L'ultimo che ha preso, l'ultimo che gli è stato inflitto riguarda la strage di Bologna, di cui è stato ritenuto uno dei colpevoli. E questo ha fatto sì che questo nuovo ergastolo ha fatto sì che venisse cancellato il suo statuto di semilibertà che gli consentiva di vivere per alcune ore al giorno fuori dal carcere e anche fare delle attività sociali e civili, quindi è stato invece messo di nuovo all'isolamento diurno. Di questo parleremo con il suo avvocato, l'avvocato Gabriele Bordoni. Chiuderemo poi con Walter Antonio Rauti, il vice direttore di SHIELD, che è il centro di ricerca sulla difesa della Bocconi School of Management, e lo facciamo perché lui, Walter Antonio Rauti, è l'autore di uno studio accademico che sta per uscire sul tema dell'operazione Strade Sicure. Cade a proposito perché oggi la Commissione Difesa ha approvato un'idea che la Lega ha voluto fortemente, su cui ha puntato moltissimo, ha fatto molta propaganda per portare da 6.000 soldati circa impegnati in questo programma che li vede piantonare piazze, strade, stazioni ferroviarie fino a 10.000. E appunto è stato fatto questo studio per vedere se effettivamente, ormai è molti anni che funziona questo programma, è servito a qualcosa, potrebbe funzionare meglio, ha ottenuto risultati, quali risultati si vuole ottenere, perché anche questo non è mai stato detto. Dovete sapere che il progetto Strade Sicure viene prorogato di anno in anno, diciamo, non ha una misura legislativa a suo sostegno in modo permanente, ma viene prorogato. Questa volta addirittura la Lega ha ottenuto di aggiungere nuovi soldati fino a 10.000 a questo programma. Ne parleremo con Walter Antonio Rauti. Bene, sono 19:38, i titoli del TG3 e poi cominciamo.

0: Si proteste contro la mancanza di fondi e le classi sovraffollate, scontri con la polizia, oltre 600 fermi a Marsiglia, preside cosparso di benzina. L'UE gela Meloni, già data più flessibilità. La Premier ha inviato la lettera a valutare l'impatto dell'inflazione. Polemiche per la sindaca Salis, esclusa dal taglio del NAP, che stava in auto negli Stati Uniti. Donna condannata a morte per omicidio, sopravvive a due iniezioni letali. Sui avvocati una tortura. Il governatore del Tennessee sospende le esecuzioni. Una folla commossa ai funerali di Andrea Moretti, morto a 22 anni mentre lavorava al Colosseo, oggi altre due vittime in un cantiere del Ravennate in un'azienda di Pistoia. Giulia Tramontano, uccisa 3 anni fa dal compagno mentre aspettava un bambino, la sorella Chiara al TG3, senza l'impegno delle famiglie il reato di femminicidio rimarrebbe sepolto con le donne. Domani a Parigi gli azzurri di Mancini in campo contro la nazionale francese. Per Zidane la prima volta in casa in veste di CT, sfida tra due belle squadre, dice alla vigilia dell'incontro la Juve, sempre nel mio cuore.
1: Le 19:39 minuti, bentornati a Zapping. Questi erano i titoli del TG3. Do subito il benvenuto all'onorevole Ilenia Lucaselli, Fratelli d'Italia, che è il capogruppo del suo partito in commissione bilancio alla Camera. Buonasera, onorevole, bentornato.
2: Buonasera. Grazie mille, buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Allora, che succede? Parto da uno dei titoli del TG3, la Commissione europea gela Giorgia Meloni. Giorgia Meloni aveva chiesto in una occasione pubblica ieri maggiore flessibilità, maggiore spazio di manovra per affrontare il problema dei costi dell'energia, e a quanto pare la Commissione europea, per voce di un portavoce, scusate il gioco di parole, ha detto che questa flessibilità è già stata conferita agli stati, che devono cominciare ad utilizzarla. Come stanno le cose?
2: Ma allora, innanzitutto aspettiamo ancora un po', diciamo, per mettere definitivamente un punto. Sappiamo che insomma il presidente Meloni ci ha più volte abituato a misure che non ci aspettavamo sarebbero accadute, a dei no da parte dell'Europa che poi invece si sono trasformati in elementi di positività, quindi diciamo su questo aspetterei. Dopodiché il tema principale è che l'Europa deve capire che non si può pensare che gli stati si occupino di politica energetica all'interno di un mercato elettrico sostanzialmente europeo, quindi diciamo gli stati non possono essere lasciati soli in un momento in cui l'inflazione sostanzialmente ci sta dicendo che il vero tema che c'è in Europa oggi, e questo riguarda non soltanto l'Italia perché l'inflazione in Spagna è al 5, in Francia è cresciuta in pochissimo tempo e in questo momento sono al 3,8, quindi problemi condivisi dall'Europa.
1: È interessante sentirglielo dire, sì. Cioè lei sta dicendo che sul fronte dell'energia, della sua gestione del mercato energetico, gli stati nazionali devono cedere sovranità all'Europa, perché senza l'Europa e una sovranità condivisa europea non si affrontano bene i problemi stato per stato.
2: No, non devono cedere. Non devono cedere indipendenza, ma il tema va affrontato a livello centrale, cioè il tema è un tema europeo. Se noi continuiamo a ragionare nell'ottica del patto di stabilità che è stato scritto molto prima che ci fosse lo shock energetico, è chiaro ed evidente che quelle regole non possono essere più applicate oggi, perché viviamo in un altro mondo. E allora, siccome viviamo in un altro mondo e siccome l'inflazione verso la quale stiamo andando e stanno andando tutti i paesi europei, nessuno escluso, è determinato dal costo energetico, perché l'inflazione di base è rimasta all'1,7, noi dobbiamo farci carico di questo problema, per cui serve flessibilità affinché gli stati possano dare risposte ai cittadini.
1: Mi scusi ancora se la interrompo. La Commissione ha detto: guardate che la flessibilità ve l'abbiamo già data, l'avete chiesta, gli stati l'hanno chiesta, Giorgia Meloni l'ha chiesta, vi abbiamo dato la possibilità di spendere un 0,6% del PIL diciamo fuori dalla cosiddetta dalla spesa netta, e quindi avete 14 miliardi da impiegare per diciamo interventi strutturali destinati a far calare il prezzo dell'energia nelle sue varie manifestazioni. Quello che vorrei sapere è: il governo italiano come pensa di spendere questi 14 miliardi in termini strutturali? Perché io ancora non l'ho capito bene.
2: Guardi, in termini strutturali vuol dire che devono essere investite in politiche energetiche di lungo respiro. Le infrastrutture, per esempio, i rigassificatori, l'ampliamento della capacità dei rigassificatori, quello che in realtà il governo ha già iniziato a fare, ma quella flessibilità non può essere utilizzata per dare una risposta immediata a, faccio per dire, alle imprese energivore, ai cittadini che vanno a fare la benzina, quindi o che devono pagare la bolletta a casa. Quello è escluso dalla flessibilità dei 14.
1: Quindi vi faccio capire, in questo momento noi stiamo chiedendo alla Commissione europea di autorizzare ulteriore flessibilità, per esempio per abbassare le accise. Stiamo chiedendo
2: per
1: questo.
2: Esempio, per esempio, diciamo, è un esempio.
1: Quindi
2: sì,
1: non per interventi strutturali, ma per interventi immediati per ridurre il prezzo, appunto, delle accise o di altro,
2: sì,
1: delle tasse, insomma.
2: Certo. Però diciamo, l'intervento strutturale e l'intervento immediato hanno una relazione diversa con l'inflazione. Allora, siccome noi stiamo andando verso un'inflazione che sale e abbiamo anche un ulteriore problema, perché la BCE ha già rialzato i tassi al 10 di settembre, il 29 ottobre ci sarà probabilmente un altro rialzo, cosa tra l'altro secondo me sbagliata, ma comunque probabilmente ci sarà un altro rialzo. Allora è inevitabile che le politiche debbano essere indirizzate sì da una parte alle misure strutturali, ma anche all'immediato, perché altrimenti io il problema dell'inflazione non lo risolvo e il peso che è sui cittadini è un peso troppo alto. Per questo servono entrambe le cose, servono le politiche strutturali, che sono quelle che noi abbiamo iniziato a fare in realtà e che continueremo a fare. Dopodiché serve flessibilità per utilizzare risorse del bilancio proprio, quindi del bilancio dello Stato, per dare delle risposte immediate. Il governo Meloni ha già messo diciamo 2 miliardi per tutti i provvedimenti che sono stati fatti sulla benzina, ma ovviamente più l'inflazione sale e più il problema dei cittadini aumenta e quindi ci vogliono altre risposte, ma queste altre risposte possono essere date solo se l'Europa autorizza flessibilità.
1: Lei ha ricordato appunto che il governo ha già speso 2 miliardi, forse anche più, per abbassare di qualche centesimo la benzina e il gasolio a tutti, tagliando un piccolo pezzettino delle accise. Rischia di diventare un barile senza fondo, perché se le crisi restano ancora in piedi, quelle in Medio Oriente soprattutto, ma anche quelle in Ucraina, flessibilità europea o non flessibilità europea, sono soldi pubblici che vanno versati in una sorta di colabrodo dove, finché la situazione è tesa e critica, si riesce a forza di miliardi ad abbassare un pochino il prezzo della benzina. Non so questo quanto aiuti il paese ad andare avanti, ecco, perché poi i soldi finiscono, perché poi che vengano computati come debito o non vengono computati, sono sempre soldi che poi, insomma, sono sempre soldi pubblici che alterano,
2: certo,
1: i conti pubblici, e a un certo punto saremmo costretti a smettere di versarli per abbassare di 5 centesimi.
2: Questo è fuori discussione, però diciamo, come dicevo prima, no, il governo agisce su due piani differenti. L'intervento strutturale è un intervento che non dà effetti domani. Cioè, noi abbiamo fatto il provvedimento sul nucleare, per esempio, ma per svilupparlo ci vorranno 10 anni. Quello che viviamo oggi è il risultato dell'assenza di politica energetica negli ultimi 20 anni, perché noi abbiamo sostanzialmente detto fa niente, prendiamo tutto da fuori, e quindi abbiamo avuto il problema con la Russia, prima con le altre nazioni, poi con la Russia, poi diciamo i paesi arabi, e quindi fino a quando noi dipendiamo da qualcun altro sull'energia sarà sempre un problema. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato innanzitutto a lavorare sulla parte strutturale, quindi dire come diventiamo autonomi energeticamente, e abbiamo iniziato una serie di misure, ma per diciamo avere degli effetti concreti su quelle misure serve tempo, perché anche per far arrivare diciamo le linee dei rigassificatori, quindi le infrastrutture più velocemente, serve tempo, bisogna costruirle, diciamo c'è una progettualità
1: sempre che
2: molto
1: sia
2: complessa.
1: Quella la strada giusta, perché noi ne abbiamo costruiti vari rigassificatori, ma invece diciamo forse la strada è diversa, piuttosto che continuare a utilizzare carburanti fossili, no?
2: No, ma assolutamente, però
1: anche perché poi a quanto si capisce il gas catarino, che era il nostro principale fornitore, forse non tornerà ai livelli pre-guerra per qualche anno, quindi sì, fidarsi sul gas, certo, e sui rigassificatori potrebbe non essere proprio la migliore delle idee.
2: No, ma quello è uno degli esempi ed è una delle cose che abbiamo fatto immediatamente, tant'è che abbiamo operato su Piombino per iniziare a dare qualche risposta e cercare di contenere i costi. Dopodiché noi abbiamo fatto un grandissimo investimento sulle rinnovabili. Il tema è anche lì che purtroppo ci ritroviamo con tante regioni, anche a guida della sinistra, che sbandiera
1: la
2: volontà.
1: Sardegna?
2: Una delle, sì, certo, la Sardegna è una, ma non è l'unica. Che poi di fatto però quando si arriva a dover iniziare il processo per passare alle rinnovabili crea problemi sui territori e quindi noi abbiamo investito sulle rinnovabili, abbiamo investito tanto, anche quello richiede tempo, perché ovviamente non è una cosa che si schioccano le dita e domani è pronta. Se poi a questo ci aggiungiamo che anche proprio le regioni di sinistra, che dovrebbero aiutarci, ci mettono il bastone fra le ruote, capisce che diventa difficile. Quindi cerchiamo di mediare le due cose, quindi una risposta che gli italiani si ritroveranno fra 10 anni e le risposte immediate. Bisogna necessariamente mettere su una bilancia queste due cose,
1: dubbio,
2: e fare sia l'uno che l'altro.
1: Non c'è dubbio che il momento è complicato, perché c'è un effetto contagio della Francia e della sua capacità di indebitarsi. C'è l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, che è arrivato al 4,7 circa. C'è lo spread che è tornato a 118, quindi è aumentato in queste ultime sedute. C'è l'inflazione che è aumentata, l'Istat ce l'ha detto proprio ieri. Insomma, tutti questi elementi sono piuttosto preoccupanti, soprattutto nel momento in cui ci si mette al lavoro per fare la manovra di quest'anno.
2: Ma sì, certo, dopodiché questi sono problemi condivisi sostanzialmente da tutto il mondo. Il problema dell'inflazione è un problema europeo che, ripeto, va gestito anche con una politica economica che non punti ai tassi, all'aumento dei tassi, per risolvere un problema che dipende da uno shock energetico. Sicuramente viviamo in un periodo storico in cui gli shock di qualunque tipo sostanzialmente sono diventati la normalità, e veniamo invece da 20 anni in cui questo non accadeva. Sicuramente abbiamo bisogno di essere pronti sempre ad affrontare qualunque tipo di shock esogeno, e questo è fuori discussione. Dopodiché la legge di bilancio verrà affrontata con lo stesso principio che abbiamo utilizzato negli ultimi 4 anni. Non è che l'anno scorso avessimo risorse infinite, però la legge di bilancio l'abbiamo fatta, siamo riusciti a tagliare le tasse agli italiani, siamo riusciti a fare tantissimi provvedimenti, abbiamo dato risposte alle imprese, ai giovani, abbiamo dato risposte anche ai lavoratori. Il periodo è quello che è, ma non è che l'anno scorso o 2 anni fa o 3 anni fa le condizioni fossero migliori. Noi abbiamo, purtroppo continuiamo a scontare oggi il grandissimo debito del super bonus, e faremo questa legge di bilancio con gli stessi strumenti con i quali abbiamo fatto le leggi di bilancio passate.
1: Io la ringrazio, ci fermiamo qui. Grazie Ilenia Lucaselli.
2: Grazie a lei.
1: Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie. E buona serata. Sono le 19:52 minuti, noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Domenico Giannetta. Se non lo sapete, ma ormai dovreste saperlo, Domenico Giannetta è stato il candidato di Futuro Nazionale alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati del 27 e 28 settembre scorsi, dove ha preso un po' più dell'11%, mi pare. Domenico Giannetta è un medico chirurgo, è stato finora consigliere regionale della Calabria, e viene da una lunga esperienza dentro Forza Italia. E Giannetta, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a lei Giancarlo e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ho sunteggiato bene la sua vicenda politica in poche parole, ci si è riconosciuto?
3: Sì, mi ha sintetizzato bene. L'unica cosa è che sono ancora consigliere
1: sì, certo,
3: regionale.
1: Si deve ancora dimettere per poi passare al Parlamento nazionale. Allora, la prima cosa che vorrei chiedere, lei si è detto soddisfatto del risultato. Ieri però qui il presidente Occhiuto, che peraltro so essere un suo amico, lei non so, un'amicizia condivisa, ha detto questo, ha detto beh, ma insomma è vero, hanno preso l'11%, però Domenico Giannetta è un politico talmente bravo, talmente noto in Calabria, che in qualsiasi partito si fosse presentato quel risultato l'avrebbe fatto, quindi attenti ad attribuirlo a Futuro Nazionale, a Vannacci, quelli sono voti suoi, anzi forse ne ha preso anche qualcuno meno di quando si candidava con Forza Italia. È così il suo amico Occhiuto ha ragione?
3: Guardi, intanto ringrazio il Presidente per la stima che continua ad avere in me, mi ha definito anche in molte altre occasioni campione di preferenze, però vorrei sottolineare l'aspetto su alcune cose. Io mi sono candidato in un collegio alle suppletive che non è sovrapponibile a quello della regione di un anno fa, dove ci sono meno comuni, e nonostante ciò io ho avuto un'implementazione del 64% dei miei consensi, perché le persone hanno sicuramente votato Giannetta, ma in Futuro Nazionale.
1: Ecco, quindi lei è comunque soddisfatto, anche se questo risultato, insomma, è un po' lontano dall'idea che si era fatto il generale Vannacci a dire la Calabria sarà la nostra Sassonia, quello che cambierà il panorama politico nazionale. Insomma, questo quantomeno dovremo ancora vederlo.
3: Allora, guardi, non è esattamente così, perché io mi ritengo molto soddisfatto e si ritiene anche soddisfatto il generale, che ci aveva dato una missione, quella di superare la media nazionale del 7-8%. Noi siamo andati ben oltre perché abbiamo raggiunto l'11%, considerando che questa è una percentuale molto interessante in virtù del fatto che Futuro Nazionale è un partito che nasce a febbraio, oggi siamo a ottobre, ma insomma le elezioni si sono svolte qualche giorno fa, e riesce ad avere un dato importante che non è più solo un dato di proiezione o di sondaggi, ed è il dato dell'11% nel collegio più difficile d'Italia, perché tutti sanno che qua c'è la roccaforte di Forza Italia, quindi questo...
1: Beh, la roccaforte diciamo, che lei ha contribuito a costruire negli anni, si potrebbe dire.
3: Esattamente.
1: E che lei oggi, con queste elezioni ha tentato di smantellare, perché dal punto di vista del centrodestra, loro dicono, beh, avete visto, il centrodestra può vincere contro il centrosinistra anche senza Vannacci e Futuro Nazionale, e questo lo proiettano anche sulla scena nazionale, possiamo vincere le prossime politiche anche senza allearci con Vannacci, anzi non ci dobbiamo alleare con Vannacci.
3: Beh, guardi, dopo il dato, ma dopo i sondaggi che ci danno in crescita giorno dopo giorno, dopo le migliaia di tessere che ogni giorno acquisiamo, io credo che il centrodestra non possa vincere senza Futuro Nazionale, e questo è un dato che è sotto gli occhi di tutti. I numeri sono numeri, le chiacchiere le lasciamo agli altri, e quindi evidentemente bisogna fare i conti appunto con la matematica. Futuro Nazionale ha raggiunto un risultato incredibile, come le dicevo prima, nel nostro collegio, considerando anche il dato dell'affluenza. E quando qualcuno, come dire, in maniera provocatoria ci dice ma il generale ha detto che il collegio di Reggio doveva essere la nostra Sassonia, quello ovviamente è un linguaggio provocatorio che diciamo utilizza spesso il generale, ma l'11% come le dicevo è un dato importante.
1: Quindi lei sarebbe d'accordo in prospettiva a che Futuro Nazionale alle prossime elezioni entri in coalizione con il centrodestra per farla vincere contro il centrosinistra?
3: Guardi, io non sono sicuramente in disaccordo, anche perché penso che la collocazione naturale di Futuro Nazionale sia proprio nell'area della destra, quindi nessun tipo di problema. Noi in questo momento stiamo andando avanti per la nostra strada, stiamo facendo un percorso importante, diciamo che non è solo un percorso che parla alla pancia della gente, come qualcuno ci definisce populisti, perché noi, ricordo a tutti che abbiamo presentato un programma un anno e più prima delle elezioni, cosa che gli altri partiti non hanno ancora fatto, quindi evidentemente riusciamo a ragionare con le persone in termini di contenuti e non di ragionamenti aleatori.
1: Senta, ma mi spiega una cosa, mi spiega lei come ci è finito in Futuro Nazionale, perché lei proviene da un partito, Forza Italia, che forse tra i partiti della coalizione di centrodestra mi pare il più lontano come stile, come formazione, come idee dal partito di Vannacci. Io non so per esempio se a Silvio Berlusconi, che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 90 anni, sarebbe piaciuto un partito come questo, sarebbe piaciuto un candidato come Roberto Vannacci. Che ne pensa?
3: Beh, guardi, io l'ho detto in più occasioni, non rinnego i miei 20 anni di militanza in Forza Italia, ho avuto degli insegnamenti importanti proprio da Silvio Berlusconi, e a un certo punto della vita però, quando ti accorgi che la gestione di un partito diventa una gestione privatistica, a tratti familistica, io non mi ritrovo più in quel partito.
1: Ma in Calabria, quindi, guardo, o a livello nazionale è diventata familistica?
3: In Calabria, e quindi io non mi ritrovo più in questi termini in questo partito, e quindi continuo il mio percorso politico, che vuole essere una anche evoluzione naturale in un'altra piattaforma di destra, perché dopo 4 legislature trascorse in Consiglio regionale credo che appunto vi sia un'evoluzione naturale a un percorso che magari ambisce, nel senso buono del termine, a migliorare la propria posizione, sempre nell'interesse dei cittadini calabresi, e quindi portare una voce autorevole, regina, all'interno del panorama e del contesto nazionale.
1: Perché Forza Italia era nato almeno come un partito, si diceva all'epoca, un partito liberale di massa, comunque un partito dal visioni liberali in economia, un partito atlantista, europeista, un partito garantista sui temi della giustizia. Tutte cose molto diverse, dai programmi che leggo, che vedo, rispetto a quello che con cui si propone adesso Futuro Nazionale nel dibattito politico.
3: Guardi, però vorrei fare questo paragone. Ieri avete avuto ospite il presidente Occhiuto, che definisce Forza Italia un partito ingiallito. Futuro Nazionale, attraverso la voce autorevole del nostro leader, lo definisce annacquato. Quindi evidentemente quella Forza Italia di un tempo, quando c'era Berlusconi, non c'è più, e quindi bisogna guardare a forze alternative che hanno il coraggio, al di là del politicamente corretto, di guardare dritto ai problemi e quindi entrare nel cuore degli stessi per risolvere. Allora il generale Vannacci appunto fa questo, perché non si tira mai indietro, è una voce autorevole che guarda direttamente al cuore del problema, e quindi non si gira dall'altro lato per non affrontarlo.
1: Senta, mi tolgo una curiosità, lei per esempio è d'accordo con la proposta di remigrazione, la condivide?
3: Sì. Allora, io la condivido, perché credo che soprattutto nel centro-nord, per fortuna in Calabria ancora non abbiamo questi grandi problemi, ma soprattutto nel centro-nord credo sia importante e fondamentale dare delle regole all'immigrazione, e quindi di conseguenza alla reimmigrazione, perché nel momento in cui noi italiani, ad esempio, decidiamo di andare in un'altra nazione europea per non andare molto lontano da noi, dobbiamo in qualche modo, ed è anche giusto che sia così, rispettando quella che è la democrazia, adeguarci e adattarci alle regole di quella nazione. Non capisco perché chi viene da noi non debba fare la stessa cosa.
1: Però guardi che quando si parla di remigrazione si intende una cosa un po' diversa, cioè si intende che bisogna impegnarsi a rimandare indietro nei loro paesi anche quelli che, non soltanto i clandestini, quelli che delinquono, quelli che sono entrati in maniera clandestina, ma anche quelli quelli, ma anche quelli che sono in regola. Cioè l'idea di remigrazione parte dal fatto che c'è un pericolo, che è quello della cosiddetta sostituzione etnica, quindi un po' per volta tutti coloro che sono, hanno un passato di immigrazione, anche che siano integrati, anche che vivono, che rispettino la legge, che abbiano dei permessi in regola, devono essere piano piano riportati a casa loro, volenti o nolenti. Questa è la remigrazione, no. Non è, diciamo, l'espulsione dei clandestini, quella è una cosa che già funziona, diciamo.
3: Sì, ma oddio, non so se funziona proprio perfettamente.
1: Vabbè, comunque ci si stanno impegnando, ci sono i centri in Albania, e ci sono gli accordi con i paesi, diciamo, l'espulsione di chi commette crimini o comunque entra clandestinamente è un dato di fatto. La remigrazione invece è altro, perché vuole tutelare, diciamo, la purezza etnica di un paese, almeno questo, lì dove è nato questo termine è un po' questo. Poi le volevo anche chiedere, lei è filo russo?
3: Assolutamente no.
1: Sa, perché mi ha sorpreso, prima ero su Facebook, ho visto l'account di Futuro Nazionale a Milano, ed è fatto con l'intelligenza artificiale, c'è una bella donna tutta ammantata dalla bandiera, con la bandiera italiana, e dall'altra parte c'è un orso grandissimo ammantato invece con la bandiera russa, e questa donna tende le braccia all'abbraccio con quest'orso sbandierato russo, e con un piede schiaccia un'altra figura invece avvolta nella bandiera europea. Il messaggio è: dobbiamo schiacciare l'Europa e buttarci nelle braccia della Russia. Questo sul sito di Facebook, sull'account Facebook di Futuro Nazionale di Milano. Cioè, lei è d'accordo con questo? L'Italia deve abbracciare la Russia e schiacciare l'Europa?
3: Assolutamente no.
1: Lo vado a vedere perché fa impressione.
3: Sì, sì, ma no, dico, non ho motivo di dubitare quello che lei mi dice, ma io sono sicuramente un fautore della pace, riconoscendo, nell'Europa una nostra casa madre, ma sottolineando che comunque puntualizzerei l'attenzione su quella che è la sovranità popolare di ogni singola nazione. Quindi l'Europa va bene sì se è come cappello, però ogni Stato deve avere la propria autonomia all'interno della casa madre europea.
1: Il Foglio l'ha definita lo Zaccagnini di Vannacci, ci si riconosce?
3: Ma sì, forse sì.
1: Questo
3: forse mi riconosco.
1: Riferito al suo passato democristiano, diciamo, questo era il senso della
3: definizione. Sì, ma tutti lo sanno che sono, come dire, una persona moderata, liberale, ma essere moderato e liberale, come dire, nei toni e nel linguaggio non vuol dire non essere altrettanto determinato nell'affrontare quei temi che in cui sicuramente mi rivedo e che fanno parte del programma di Futuro Nazionale. Perché, le ripeto, il linguaggio moderato e gli atteggiamenti sono un discorso. L'essere determinato nell'affrontare i temi che praticamente bisogna affrontarli con il giusto piglio è una cosa ben diversa.
1: Grazie molte a Domenico Giannetta, Futuro Nazionale, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei.
3: Grazie, buona serata.
1: 25 minuti, notizie dal meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
6: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
7: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
8: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
9: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli.
10: Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Patroni! Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
17: Grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
18: Zapping.
1: Le 20, 8 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, i titoli del TG1.
19: Meloni e von der Leyen, valuti impatto inflazione su conti, serve più flessibilità, non siamo gli unici a chiederlo, carburanti, anche Tamoil taglia il prezzo. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, ora sostegno a ceto medio, opposizione, stipendi sempre più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale. La protesta degli studenti infiamma la Francia, dimostrazioni e scontri, a Marsiglia spruzzata benzina addosso ad un insegnante, oltre 1900 fermi. Dirottamento fra Dubai, secondo fonti israeliane, il copilota Umanita era radicalizzato. I racconti dei passeggeri eroici hanno sventato la strage. Garlasco, ecco il video della testimonianza dell'allora capitano del RIS che tira in ballo Garofano. Il generale al TG1, non temo di essere indagato. Abusi sessuali e psicologici dietro corsi di yoga e meditazione. Scoperta sette in Val di Susa, arrestato il guru, fra le vittime anche minori. Il mistero dei gatti di Sedico nel Bellunese, spariti oltre 50 felini in poche settimane. Dal lupo al killer seriale, tutte le piste sono aperte. Nuovo scontro tra il numero uno della FIGC Malagò e il ministro Abodi dopo le dimissioni della capodelegazione della nazionale Bianchedi. Domani intanto l'Italia a Parigi affronta la Francia di Zidane, 20 anni dopo quell'indimenticabile finale.
1: Le 20 e 10 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta, quando salutiamo Fiamma Nirenstein, giornalista, scrittrice, editorialista del Il Giornale e senior researcher del Jerusalem Center for Public Affairs. Buonasera Fiamma, bentornata a Zapping.
20: Buonasera, come va Giancarlo?
1: Insomma, potrebbe andare meglio nel mondo e un po' dappertutto. Abbiamo appena visto, lo ricordavano anche i titoli del TG1, questo aereo dirottato.
20: Scusa se ti interrompo, ma mi pare così curioso che il TG1 segui a dire secondo la versione di Israele. È così, veramente non me lo so spiegare, perché ci sono mille testimonianze, ci sono appunto 150 persone che sono scese da quell'aereo, potrebbero interpellarle invece di dire
1: allora,
20: secondo la versione.
1: Raccontaci come sono andate le cose.
20: Vabbè, che, te lo racconto sono... anche perché l'ho sentito raccontare ora in prima persona da questo idraulico che si chiama Yaniv, va bene, e che è un signore né giovane né vecchio né grosso né piccolo, era insieme alla moglie e al figlio, era seduto insomma nelle prime file lui, per cui si è accorto immediatamente che qualche cosa di terribile stava succedendo, perché degli urli molto forti, lui ha raccontato, uscivano dalla cabina di pilotaggio. Si è scaraventato verso la cabina di pilotaggio nel mentre l'aereo cominciava a sbandare da tutte le... dopo è cominciato, quando lui è arrivato lì sulla porta, lui stesso è stato sbattuto per terra molto fortemente, ha pensato qui adesso muoio, e ha detto anche: ho pensato per un minuto di tornare al posto vicino ai miei, perché almeno sarei morto insieme a loro. Invece no, è andato avanti come fanno gli israeliani, è andato avanti, è arrivato fino alla porta. Ha raccontato ora che c'era uno che ha cercato di impedirgli di entrare nella porta, ma che lui non l'ha identificato, e che questo qui è in mano dei sauditi adesso, perché i sauditi sono quelli che stanno portando
1: quindi,
20: avanti,
1: diciamo,
20: ora.
1: Il copilota umanita aveva un complice, forse?
20: Non si sa, però insomma lui ha soltanto detto che c'era uno con una camicia che sembrava un pilota, così ha detto, l'ho sentito io ora con le mie orecchie, il quale teneva ferma la porta con la maniglia, la teneva chiusa, lui gli ha dato uno spintone, si è precipitato dentro e ha visto due cose: uno, il pilota già ferito, accoltellato da tutte le parti, e il già come perdeva sangue dappertutto, e il terrorista che era il copilota dell'Oman, che, su cui già ci sono un sacco di testimonianze che provengono dagli Emirati, fra l'altro, anche per questo mi stupisco che si seguisse da questa versione, perché dicono di lui che tutti avevano già notato da tempo, qui poi c'è un punto interrogativo che ti pongo dopo su questo, che tutti avevano già notato da tempo che lui sfuggiva dalla presenza di donne, e ha dato un altro elemento questo Plumber che raccontava la storia, idraulico, che su quell'aereo, sì scusa, che su questo aereo non c'erano donne. Lui ha detto una cosa molto strana, perché in genere su questi aerei, sempre anche su quelli degli Emirati, ci sono donne, invece lì non c'erano le hostess, come se ci fosse stata un'imposizione, insomma, da parte, in modo da poter formare una squadra, perché va bene, questo è un punto interrogativo che anche questo poi verrà chiarificato, e lo sai perché te l'ho proposto, perché pone un grosso problema rispetto a queste crews, a questi gruppi che si formano su questi aerei, che poi vengono trasportati e che passano di aereo in aereo negli aeroporti di tutto il mondo. Ormai gli aerei,
1: perché è già successo varie volte poi che qualche terrorista abbia preso l'aereo per suicidarsi o per creare un attentato,
20: ma
1: e
20: certo,
1: schiantarlo a
20: c'è
1: terra.
20: C'è stato quello che con 217 passeggeri, quello dell'Egypt Air, che si buttò giù nell'Atlantico, disse la Shahada, cioè Allahu Akbar, e poi tutta la benedizione, si buttò giù sotto. Poi però un tedesco anche, che nel 2015 con

0: altro che ricorre, ma in questo caso appunto era un modello che aveva anche un altro modello, quello di 9-11 dell'11 di settembre.
1: Perché l'obiettivo era schiantarlo su Tel Aviv, su Gerusalemme.
0: Sì, infatti l'aereo è andato giù in picchiata, non un bel pezzo dopo che aveva decollato. Allora aspetta, ti devo finire perché è troppo gustoso questo punto, questo è il punto migliore. Quando entra finalmente nel cockpit Yaniv, l'installatore, l'idraulico, insomma, che cosa fa? Lui non ha mai guidato un aereo, vede prima di tutto neutralizza il copilota, che lo vede mettere le mani dappertutto nel mezzo, fra le due sedie, dove ci sono tutta una serie di meccanismi, lui li tocca.
1: Ma cerca lui ho letto che lo ha legato con i fili delle cuffie, da qualche
0: sì,
1: parte.
0: Sì, ha fatto dire, insomma, lui gli si butta addosso, lo strappa di lì, lo butta da una parte e intanto chiama aiuto, aiuto. Arrivano altri tre israeliani, si buttano dentro l'eroico indiano che guidava l'aereo, che a quel punto lì anche lui era neutralizzato, pieno di sangue. Era riuscito tuttavia ad aprirgli la porta della cabina, perché se la cabina fosse stata chiusa, lo sai bene che
1: sì,
0: una cabina di un
1: cocco
0: non c'è verso, non c'è verso. Comunque, insomma, che cosa fa Yaniv a questo punto? Yaniv afferra la cloche e si ricorda che in un serial che lui vede sempre, per tirare sull'aereo che sta andando giù in picchiata bisogna tirarla verso di sé. Ti sarebbe venuto in mente a te?
1: Non lo so, forse intuitivamente, o forse anche per me, vedendo molte serie in cui ci sono dei salvataggi di questo genere.
0: E non solo salvataggi, ma semplicemente che per alzare l'aereo si tira la cloche. Questo, ora che me l'hanno detto, io me lo ricordo. Non so se lì avrei avuto la forza d'animo.
1: Poi ci vuole un sangue freddo, certo.
0: Sì, esatto. Allora, nel frattempo, mentre lui tira. Io a questo punto c'è una domanda che mi sono fatta io: quella coda rotta dell'aereo, perché l'aereo hai visto che è arrivato, sì, con la coda rotta. Forse questa coda rotta se l'è rotta in una botta, o perché l'aereo qua, mentre scendeva così rapidamente verso il basso, oppure lui l'ha tirata troppo rapidamente per farlo tornare verso l'alto, non essendo un pilota. Può anche darsi che nella
1: fuga. Ma poi l'atterraggio chi l'ha fatto?
0: L'atterraggio l'ha fatto un pilota che veniva trasportato, come spesso succede, dall'aereo verso l'aeroporto di Tel Aviv. Era non so di dove sia questo qua, di nuovo è sempre tutto in mano dei sauditi. Comunque questa,
1: perché ho visto che Israele ha chiesto l'estradizione, non so se la otterrà.
0: È certo che ha chiesto l'estradizione. No, dai sauditi non otterrà proprio niente, però invece perché non c'è un accordo, come sai bene, è elemento di dibattito fra noi che ci occupiamo di Medio Oriente ogni giorno, il rapporto fra Israele e sauditi, mentre non lo è invece, tant'è vero che i sauditi non hanno permesso che un aereo israeliano andasse a prelevare la sua gente.
1: Loro aerei, sì.
0: Sì, non con i loro,
1: con
0: no, l'hanno rimandato
1: con quelli degli Emirati, mi pare.
0: E devi sapere che non ci volevano rimontare assolutamente, cioè sono state ore e ore e ore in cui loro seguitavano a dire, io stavo naturalmente in contatto per motivi giornalistici, ieri ho fatto un pezzo, ecco, e stavo a sentire cosa succedeva, e loro dicevano no, noi non ci rimettiamo nella medesima condizione. Capisci che non si fidavano più di nessuno, ovviamente, certo. No? Questo è evidente.
1: Poi sono tornati tutti però a questo punto, mi pare.
0: Sì. Sono tornati proprio tutti, solo uno è finito veramente all'ospedale. Erano quattro in tutto quelli lì che proprio hanno fatto. E il medico, c'era un dentista che è stato fondamentale. Questo dentista è quello che ha preso cura del pilota, eroico pilota indiano, e lo ha curato,
1: gli ha salvato la vita probabilmente,
0: sì, perché ha impedito che si distanguasse. Questa è stata la cosa basilare, perché lui era ferito da tutte le parti, insomma, e ha impedito che si distanguasse. Non ti posso dire, appunto, e vorrei molto comunicare, che non si tratta soltanto di una gioia per Israele così di carattere immediato, somiglia un po' invece a quella di Entebbe, ecco, perché prima di tutto qui in ballo c'è la vita di tutte queste persone, uomini, donne e bambini. Ho visto un bambino che usciva per la mano al babbo mentre proprio uscivano dall'aereo, e il giorno

0: lista che era lì ad accogliere, ha detto: sei stato bravo. Il padre ha detto: sì, è stato bravissimo. Un bambino avrà avuto 11 anni. E allora mio padre mi ha promesso i videogiochi. Ecco, questo era, mi ha detto che se stavo buono mi avrebbe comprato, perché erano così
1: Fiamma, ci dobbiamo
0: molto.
1: fermare. L'ultima cosa che ti volevo dire è che questo modello che abbiamo visto nel passato, abbiamo visto ieri, è un modello che si potrebbe ripetere, insomma, diventa un elemento di grande insicurezza per chi vola.
0: Meglio ti voglio dire una cosa, questo è la cosa che tu dici è molto importante e dovrà quindi suscitare l'interesse non soltanto degli israeliani ma di tutto il mondo, perché questo è un fenomeno che si può produrre ovunque, e che il fascino di fare un altro 11 settembre per un terrorista suicida è
1: Cioè,
0: gigantesco,
1: il
0: si capisce?
1: passaggio
0: Boh.
1: da prendere, da guidare una
0: Sì,
1: macchina e
0: da una parte.
1: sfracellarla contro una strada affollata. Certo, non tutti sono piloti, però ce ne
0: Però
1: saranno.
0: voglio dirti, però posso, se mi consenti una frase finale, ti voglio anche dire che per Israele questo fatto di avere questa gente è meravigliosa, che sono soldati sempre, ma soldati bravi, soldati buoni, capisci? Soldati che si dedicano proprio alla salvezza dei civili, alla salvezza della gente in pericolo, senza pensarci un attimo e sapendo sempre cosa fare, cioè sapendo, avendo in mano, appariva oggi una vignetta che diceva: se avete paura di andare in aereo, curate sempre che seduto accanto a voi ci sia un israeliano. E questo io credo che sia veramente, come posso dire, una cosa a cui tutti, in questo momento in cui l'antisemitismo e l'odio per Israele è così diffuso, dovrebbe dare di che riflettere. Ecco, l'evento, per come si è svolto, anche alla luce del fatto che, per esempio, l'Inghilterra, che è quella che ha sollevato ora tutte queste sanzioni contro Israele, trascinandosi
1: Dobbiamo
0: dietro gli altri paesi, è stata avvertita da Israele dell'attacco, dell'attentato che ha potuto così schivare. E questo è Israele, ecco.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie Fiamma
0: Prego.
1: Nierenstein, grazie, buonasera, buon lavoro.
0: Arrivederci.
1: E lasciamo
0: Grazie mille.
1: Israele e andiamo in Francia con il professor Daniel Gross, che è un economista, senior fellow dell'Institute for European Policy Making dell'Università Bocconi, un istituto di cui è stato anche in passato direttore. Buonasera professor Gross, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, ne abbiamo un po' parlato anche all'inizio con Ilenia Lucaselli, un esponente di Fratelli d'Italia, perché insomma, gli occhi sono puntati sulla Francia e sulle sue difficoltà economiche e anche sulla possibilità che alcuni analisti, alcuni osservatori già sollevano di un possibile contagio, certo non a livello di quello della crisi greca, però insomma la Francia comincia a essere vista un po' come il malato d'Europa che potrebbe trascinarsi dietro altri paesi dove insomma i conti sono in bilico, dove l'indebitamento è alto, come in Francia. Insomma, qual è il suo punto di vista?
2: Ma per il momento non vedo grande pericolo di contagio, anche perché la situazione fiscale in Italia è stabile, e non solamente da qualche mese, ma già da qualche anno c'è una tendenza abbastanza chiara. Mentre in Francia c'è soprattutto uno stallo domestico, un confronto tra due estremisti, perché in confronto alla Grecia e anche all'Italia all'epoca, non ci sono tanti squilibri economici in Francia. L'economia va abbastanza bene, non c'è un settore come l'immobiliare che potrebbe portare a dei problemi di rifinanziamento, per cui per il momento direi è un problema abbastanza francese, e si dovrà vedere come lo gestisce il sistema politico.
1: Perché ho visto che il governo, che il ministro Le Cornu prevede una manovra che è di circa 48 miliardi di euro con nuove tasse, 17 miliardi di nuove tasse, tagli piuttosto brutali alle spese. La Francia è un paese molto abituato, diciamo, alle proteste di piazza, già le si vedono a Marsiglia, a Bordeaux, anche a Parigi. E mi chiedo se la politica, se il sistema politico francese oggi è in grado di reggere una manovra così impegnativa, così dura.
2: Per il momento sembra proprio di no. Ho l'impressione che la pressione anche dei mercati finanziari non è abbastanza forte, e soprattutto poi si innesca una, come dire, polemica politica interna sulle scuole, sulla quale fa leva anche una parte degli estremisti. E per tutto questo, che penso per il momento la sinistra in Francia non si spaventa tanto dei mercati finanziari, ma questo potrebbe cambiare fra poco.
1: Anche perché ho visto che gli OAT francesi, cioè diciamo, i buoni del tesoro francese, hanno ormai dei livelli di rifinanziamento molto alti che mettono in difficoltà l'equilibrio dei conti.
2: Sì, ma sono livelli, come dire, ancora che non fanno presa sul pubblico. In Italia tutte le testate avevano come prima cosa sopra il livello dello spread. E all'epoca poi arrivava fino a 300-400, mentre il 130 per la Francia, prima di tutto, non viene percepito come una grande minaccia, ancora almeno per il momento, ed è per questo che il sistema francese sembra non curarsi del problema finanziario.
1: Alcuni osservano, prima abbiamo parlato di contagio, alcuni hanno detto, ho letto nei giornali di oggi, che l'aumento dello spread anche italiano, che è arrivato a 118 punti base, con una crescita di una ventina di punti, potrebbe proprio essere effetto di questo contagio. Lei non lo crede?
2: Ma un certo contagio c'è senz'altro, perché gli investitori, anche, soprattutto quelli internazionali, come dire, non guardano tanto al sottile. Loro vedono problemi in Europa, problemi di rifinanziamento. Allora, prima di tutto vendiamo tutto quello che ha un debito troppo alto e magari ancora deficit abbastanza alti. Ma non penso che ci sarà un contagio come è stato con la Grecia. Per il momento il mercato sempre ancora distingue tra la Francia e l'Italia.
1: Lei prima parlava di un problema francese, ma si può cercare di capire qual è, c'è un problema strutturale che ha portato la Francia ad avere questa difficoltà sul deficit, questo debito che aumenta, questa difficoltà sui conti pubblici, tutto il tema delle pensioni, dei salari? Perché la Francia è in difficoltà? Quali sono i meccanismi che si sono messi in moto per questo?
2: Penso che da quasi 10-15 anni ogni tentativo di aggiustamento fiscale, anche se aveva una base parlamentare e anche nell'opinione pubblica abbastanza solida, poi si scontrava con la resistenza anche violenta di alcuni gruppi che poi hanno fatto delle manifestazioni anche molto violenti e che per questo hanno impedito al governo di fare quello che ci voleva. Questo di passo in passo è diventato sempre più, come dire, regolare. Ogni tentativo provoca una reazione violenta.
1: È un anche passo se indietro, è un passo indietro almeno sì. Parziale del governo, no?
2: Sì.
1: Cioè, davanti alle manifestazioni e alla loro virulenza, il governo fa qualche passo indietro, l'ha fatto sulle pensioni, per esempio, se ricordo bene.
2: Appunto, parecchie volte. Non è un sistema molto, come dire, democratico, ma naturalmente il successo anche della violenza incita questi gruppi a continuare.
1: Lei la porto un momento sul terreno della politica. Lei che previsioni fa? Cioè, Macron è in grande difficoltà, vedo che c'è uno scontro in questo momento tra Mélenchon e Le Pen, anche sulle ricette. Mi chiedo, tra poco comincerà la campagna elettorale, che tipo di campagna elettorale può essere davanti alla necessità, insomma, di chiedere ai cittadini francesi dei sacrifici che nessuno vuole chiedere?
2: Appunto, nessuno chiederà ai cittadini francesi di fare sacrifici. Destra e sinistra sembrano fare la gara a chi promette di più. E per il momento non possono fare grandi danni, perché non possono neanche aumentare la spesa. Per cui la Francia rimarrà in una situazione, come dire, di deficit alto, ma il deficit non esploderà. E poi i mercati poi pensano, ma dopo le elezioni qualcuno dovrà fare qualcosa.
1: E quello sarà il momento della verità, perché qualsiasi siano le promesse elettorali, bisognerà fare i conti con la situazione che abbiamo sotto gli occhi.
2: Appunto, e lì la grande domanda è anche che cosa farà la Banca Centrale Europea, no? Se lo spread si allarga molto, se interviene, poi naturalmente è un problema per tutti gli altri.
1: Ecco, lì a quel punto, diciamo, anche il resto d'Europa dovrà stare molto attenta sulle conseguenze della crisi francese, immagino.
2: Ma questo è quello che abbiamo imparato anche nel 2011, che una crisi di un paese in una zona unificata, con una finanza molto anche correlata tra diversi paesi, i problemi non vengono mai in uno stesso paese. Ma, è per questo che sì. La Francia è un segnale molto inquietante.
1: Ma secondo lei l'Europa, la Commissione Europea hanno gli strumenti per, diciamo, tenere un po' sotto controllo questo tipo di crisi, per venire incontro ai paesi in difficoltà? Hanno spazio di manovra o possono solo assistere?
2: Ma in questo caso l'Europa può fare poco. L'unico problema è di quanto potrà far giocare i mercati finanziari, perché saranno quelli a mettere la pressione sulla Francia. La Francia, qualunque governo francese, non ha paura di una procedura per deficit eccessivo, ma se i mercati poi fanno salire lo spread a 200-300, e a questo punto la politica dovrà fare un aggiustamento.
1: Grazie professore, grazie a Daniel Gross per essere stato con noi. Buonasera.
2: Buona serata.
1: Allora, era Daniel Gross, economista all'Università Bocconi e all'Istituto di European Policy Making. Sono le 20:31 minuti, dovremmo avere Rai News 24. Vediamo se ce l'abbiamo.
3: Meloni conferma la richiesta di maggiore flessibilità all'Unione Europea. Il problema riguarda tutti gli Stati membri. Vertice a Palazzo Chigi su conti e manovra. Dopo il tetto al prezzo del carburante calano i prezzi, anche Tamoil aderisce agli sconti fino al 31 ottobre, bollette, corsa alle tariffe più convenienti. La Camera respinge le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dall'opposizione giovedì in aula, la votazione finale. Francia, violente proteste studentesche, stop alle lezioni in 30 atenei, scontri in decine di città, quasi 2000 fermi, 80 gli agenti feriti, vertice governativo a Parigi. Negli USA una donna condannata a morte sopravvive a una doppia iniezione letale. L'ONU no a un nuovo tentativo, sofferenza abominevole e crudele. Nel centro RAI di Saxa Rubra a Roma ha inaugurato il nuovo studio dedicato a Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
1: Le 20:32 minuti, questi erano i titoli di RAI News 24. La nostra puntata va avanti e salutiamo l'avvocato Gabriele Bordoni, un avvocato penalista, difensore di Gilberto Cavallini, che è stato condannato ad un ergastolo, tra i vari a cui è stato condannato negli anni, anche per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Cavallini è in carcere, credo, da più di 40 anni, ha numerosi ergastoli sulle spalle. L'ultimo che gli è stato confermato gli ha impedito di godere di uno stato di semilibertà che aveva ottenuto dopo tutti questi anni in carcere, e lo ha costretto a tornare addirittura in situazione di isolamento diurno, quindi, diciamo, interrompendo completamente il suo processo di reintegrazione che la pena dovrebbe prevedere. Ne parliamo con appunto l'avvocato Bordoni. Buonasera, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera a voi.
1: Allora, ricordiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori chi è Gilberto Cavallini e brevemente la sua storia giudiziaria, poi arriviamo all'oggi.
4: Beh, sì, lei mi chiede l'impossibile, sì. Perché descrivere brevemente la storia giudiziaria di Cavallini è un ossimoro, nel senso che ha avuto una vicenda sul campo, diciamo così, molto articolata e certamente molto estrema. Perché si è reso protagonista di molti fatti di sangue ed è stato chiamato poi a risponderne. Tutto questo ha avuto...
1: Lui ha 9 ergastoli, se non sbaglio, no?
4: Esattamente, sì. Sì. Però diciamo che tutti quelli che anticipavano l'ultimo, quello riferito alla strage di Bologna, si collocano in epoca abbastanza prossima ai fatti di sangue ai quali facevano capo. Mentre l'ultimo giunge tantissimi anni dopo, perché la sentenza andrà in giudicato nel 2025, quindi rispetto all'agosto dell'80 capiamo che
1: 45
4: insomma,
1: anni dopo,
4: veramente
1: insomma, sì.
4: tanto tanto tempo. Questo quando si parla di ragionevolezza della durata dei processi, eccetera, non che qui il processo sia durato 45 anni, però diciamo da un fatto dell'agosto 80 uno si trova giudicato nel gennaio del 2025.
1: Certo.
4: E questo ha creato ovviamente il presupposto primo per un disastro. Quindi appartenente dei NAR, uomo di spicco, uomo d'azione, uccide varie persone appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, antagonisti politici, eccetera, non fa mai mistero delle proprie responsabilità, confessa tutti i crimini che ha commesso. Per la strage di Bologna ovviamente si protesterà sempre innocente, purtuttavia viene condannato con sentenza appunto in giudicato nel gennaio 25.
1: Quindi quanti anni di carcere ha fatto fino ad oggi?
4: Lui è stato arrestato nel settembre del 1983 e da allora non è più uscito.
1: Non è mai più uscito. Che cosa è successo quando è arrivata la condanna anche per la strage di Bologna? La sua vita è cambiata, la sua vita carceraria, che immagino fosse già abbastanza, diciamo, faticosa per tutti questi anni, è cambiata ulteriormente?
4: Beh, certamente sì, ed è cambiata in maniera radicale, nel senso che da quella che era, come giustamente lei ricordava, una progressione nel trattamento, sempre nell'ottica rieducativa, che è l'unica ottica costituzionale che si riferisce alla pena, e Cavallini aveva avuto una detenzione stretta per un sacco di tempo, progressivamente, visto il comportamento che aveva sempre mantenuto ottimale nella sua detenzione e anche una revisione critica profonda che aveva fatto rispetto ai propri agiti, aveva guadagnato la fiducia dei magistrati di sorveglianza che gli avevano concesso dei permessi e poi dal 2017 l'avevano ammesso alla semilibertà, che gli dava la possibilità, come è noto, di uscire per una metà della giornata e poi tornare in carcere. Ecco, tutto questo è stato drasticamente riportato non solo alla detenzione totale, ma a una detenzione particolarmente afflittiva come quella dell'isolamento diurno, perché la giurisdizione si è resa conto soltanto dopo l'ultimo degli ergastoli nel 2025 e nemmeno nell'immediatezza, ma molti mesi dopo, che per quella che si può definire un'assoluta aporia non c'era stata una esecuzione dell'isolamento diurno, che è quella pena atipica accessoria che accede alla pluralità di condanne per all'ergastolo. Se ti prendi più condanne all'ergastolo devi scontare anche l'isolamento
1: tre
4: diurno.
1: Anni, no, se non sbaglio, per tre anni.
4: È tre anni e gli sono stati comminati tre anni. Ora è lì il problema vero, perché questo è certamente legale. Le sentenze che hanno disciplinato tutti gli incidenti di esecuzione che noi abbiamo presentato e che ci hanno dato torto sono sentenze che ci ricordano dei presidi normativi evidenti. Però ci sono due discrasie enormi nella vicenda di Cavallini. La prima è sui tempi. L'isolamento diurno, quando tu recuperi più ergastoli, deve esserti applicato e deve esserti applicato prima della pena detentiva ordinaria. Quindi dall'esordio, dall'83, lui l'avrebbe dovuto scontare subito, e se non subito, quando andava in giudicato il secondo o il terzo degli ergastoli, quindi sempre negli anni 80 o primi anni 90, certamente non nel 2025. Invece di assegnargli anche questa ulteriore pena iperafflittiva come l'isolamento diurno, nessuno ci aveva pensato, ci hanno pensato e se ne sono accorti nel 2025.
1: Però la cosa strana è come mai i magistrati di sorveglianza gli abbiano concesso la semilibertà in assenza del fatto che lui non aveva scontato
4: l'isolamento. E mi piace che lei la veda come non se ne erano accorti. Secondo noi se ne erano accorti del fatto che l'avesse scontata. Perché
1: cioè pensavano paradosso... che l'avesse scontata?
4: Non pensavano. E qui il problema più drammatico, perché oltre alla regressione rieducativa di una persona che era da anni in semilibertà e si vede riproiettato in carcere H24 con l'afflizione maggiore di essere messo da solo in una cella che non vede nessuno mattina, pomeriggio e sera e notte per 3 anni.
1: Non può andare nemmeno, non può andare nemmeno a messa, non può incontrare i parenti.
4: Non può andare nemmeno a messa. Adesso gli hanno ristretto ancora tutte quelle minimalità che potevano esserci, le hanno ulteriormente ristrette. Ecco, oltre a tutto questo, c'è un problema di prova dell'avere o non avere scontato. Perché Cavallini, ovviamente, alla Corte d'Assise d'Appello declina la propria ricostruzione dando conto che aveva ottenuto già nel 95 il primo permesso avendo scontato l'isolamento nella dimensione triennale ad opera tra il 91 e il 95.
1: Cioè lui dice io l'ho già fatto il mio periodo di isolamento diurno, quindi non lo debbo rifare. Ma è possibile che non ci sia l'evidenza di questo suo averlo fatto? Ci saranno diari, sì, registri, documenti che possono essere portati in visione ai magistrati? Guardate che l'ha già fatto 3 anni di isolamento.
4: Guardi, il punto è un punto estremamente doloroso, io ne parlo con grande sofferenza perché io ho ancora un grande rispetto di tutte le istituzioni del paese e della giurisdizione, però devo dire che in questo caso mi sono trovato di fronte non a un paradosso ma a qualcosa di grottesco, nel senso che i carceri che sono stati richiesti dalla Corte di spiegare che cos'era successo, alcuni lo hanno fatto in maniera tranciante, hanno detto abbiamo verificato i nostri registri, qui da noi Cavallini non lo ha scontato. E questo va bene, no? È una risposta legittima che noi dobbiamo ritenere. Del resto Cavallini in molte carceri non aveva neanche proposto l'idea di averlo scontato. Per opera, dove invece lui assumeva di averlo scontato in quel periodo che le ho detto, la risposta è stata non risulta. Ora, io non sono un grande etimologo, però mi pare che non risulta, vuol dire non risulta né in positivo né in negativo. Cioè non risulta perché per una strana aporia o qualcosa di peggio non abbiamo i registri che ci consentano di verificarlo. Allora io ho sostenuto, ma non c'è la regola basica del favorrei e quindi che nel dubbio devo favorire la considerazione più favorevole all'imputato o condannato? Perché è ovvio, se tu mi dici io ho controllato, non lo hai fatto un conto, ma dimmi non mi risulta, di fronte a uno che dice no, risulta a me perché io l'ho fatto, tant'è vero che dal 95 sono stato ammesso ai benefici, se no non lo sarei potuto essere, e questa mi pareva un elemento di riscontro molto forte, come ricordava lei sulla magistratura di sorveglianza, pensavo che fosse da privilegiare il narrato e quello che sosteneva il condannato. Invece no, paradossalmente ci hanno detto che nel dubbio bisogna dire non c'è un'evidenza che l'abbia scontato, quindi lo sconta adesso. E questo mi pare.
1: E quindi in teoria invece di fare 3 anni ne fa 6 di isolamento.
4: Sì. Di fatto è così che sta accadendo, di fatto è così. Tant'è che la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, alla quale aveva dato atto di avere fatto le capriole per cercare di trovare tutte le carte, in parte le aveva trovate e aveva ridotto l'isolamento diurno a 1 anno e 6 mesi, dando conto che per 1 anno e 6 mesi delle prove, seppure da questi registri un po' inconcludenti, si potevano ricavare. La Cassazione invece ci ha detto di no perché erano prove incomplete e che comunque non si poteva ragionare in maniera analogica o di fungibilità e che quindi era meglio che se le riscontasse.
1: Quindi nel
4: tutti.
1: Dubbio se l'avesse fatto o non l'avesse fatto questo isolamento diurno gliel'hanno fatto rifare. Era meglio che lo rifacesse.
4: Esattamente. Era
1: quindi adesso la sua vita carceraria com'è? Come si può raccontare? Che fa?
4: Ma guardi, si racconta brevemente perché è una vita non vita, nel senso che starsene, come dicevo, per tutta la giornata completamente da soli, senza nessuno con il quale almeno scambiare 2 parole, è qualcosa che chiunque di noi immagina nella sua massima afflizione e in qualcosa che è veramente prossima alla tortura. Poi, se noi consideriamo questa afflizione calata in un uomo ancora di un'età giovanile, è un conto, ma un uomo che ha superato ampiamente i 70 anni, voi capite che di fronte a una esperienza carceraria lunghissima, meritata, perché non siamo mica qui a fare i piagnistei, meritata perché ha soppresso delle vite, ma avendo raggiunto da anni una semilibertà per i meriti acquisiti nell'ambito della detenzione, per essere un uomo considerato completamente rieducato, ritrovarsi in un baratro convivendo con se stessi dalla mattina alla sera per 3 anni, a quell'età è qualcosa veramente di pauroso. In più c'è stata questa ulteriore amenità che ha visto Cavallini prima trasferito da Terni a Rebibbia e lì avere l'inizio della sottoposizione all'isolamento, poi nottetempo nell'estate scorsa è stato trasportato a Parma, dove subisce una restrizione ancora più afflittiva e limitativa, per ragioni che abbiamo chiesto ci venissero esplicitate, ma che con uno strano e curiosissimo rimbalzo fra la magistratura di sorveglianza e l'autorità penitenziaria non abbiamo ancora risolto.
1: Avvocato, noi dobbiamo purtroppo chiudere. Un'ultima cosa, voi avete fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea a questo punto, è l'unica cosa che rimane.
4: Sì, sì, sì. Una collega specialista ha fatto questo ricorso e vediamo se in Europa almeno dei concetti basici di giustizia, legalità e di non sottoposizione a un'afflizione inumana possono essere ancora presenti.
1: Grazie, grazie Gabriele Bordoni, grazie avvocato, buonasera, buon lavoro.
4: Niente, grazie, grazie a voi altrettanto.
1: Abbiamo i titoli del TG2, poi chiudiamo la puntata di oggi.
5: Chiediamo a Bruxelles di valutare l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Giorgia Meloni risponde così alle perplessità dell'Europa sulla richiesta di flessibilità. Bruxelles già concessa sul caro energia. Anche Tamoil aderisce al tetto del prezzo del carburante. Maggioranza taglia i costi grazie alla credibilità del governo. Opposizioni la richiesta di flessibilità all'Europa. Un flop di Meloni. Proteste studentesche in Francia, scontri in diverse città, feriti più di 80 poliziotti, oltre 600 fermati in fiamme, una scuola a Nantes, a Marsiglia, preside cosparso di benzina. Si indaga sul movente dell'accoltellamento del pilota di Fly Dubai, Israele pronto a chiedere l'estradizione del copilota, Netanyahu radicalizzato dopo l'attacco ha chiesto all'equipaggio di ucciderlo. Sto male, tornerò in Italia appena starò meglio. Al TG2 parla Gomez Tavares, il cittadino camerunense latitante ritenuto dai PM intermediario tra la vitola e la banda che ha eseguito l'attentato a Ranucci. Al Lucca Film Festival, anteprima mondiale di tutto mondo, documentario che racconta la storia del murale di Kate Haring a Pisa, fu l'ultima grande opera dell'artista americano realizzata pochi mesi prima della sua scomparsa.
1: Le 20 e 46 minuti, bentornati a Zappi, in questi erano i titoli del TG2, chiudiamo su una notizia di oggi, via libera in commissione difesa alla Camera della risoluzione, di cui si è parlato molto in queste ultime settimane, che punta a rafforzare la famosa operazione Strade Sicure, portando i suoi partecipanti, i soldati, da 6.800 a 10.000 militari impiegati sul territorio nazionale. Una richiesta molto forte, insistente della Lega, che infatti i titoli oggi dicono sui giornali online esulta la Lega, pare un po' meno Forza Italia e Fratelli d'Italia, però hanno anch'essi votato per aumentare la presenza dei soldati nelle piazze, nelle strade, nelle stazioni italiane. E in questi giorni, peraltro, la l'Università Bocconi aveva proprio fatto uno studio su questo fenomeno, su questa operazione Strade Sicure. Uno studio curato dal vice direttore di SHIELD, che è il centro di ricerca della Bocconi sulla difesa, che si chiama Walter Antonio Rauti, che è con noi stasera. Buonasera. Direttore, benvenuto a Zapping.
6: Salve, buonasera a tutti, buonasera ai radiospettatori.
1: Allora, voi avete fatto un documento che poi verrà anche pubblicato su una rivista scientifica, Azienda Pubblica, molto accurato, che cerca di ricostruire questa operazione nel suo sviluppo in questi ultimi anni. Che cosa avete visto? Che cosa avete capito?
6: Anzitutto va precisato che il timing è stato fortunato o sfortunato, dipende poi dai punti di vista. In realtà, ovviamente, essendo un paper scientifico che è già pubblicato su Azienda Pubblica, è stato scritto e ultimato a maggio-giugno di quest'anno, quindi prima che il tema diventasse così caldo, era stato già richiamato da alcune testate nazionali, da Sky TG24 piuttosto che dal Sole 24 Ore, e poi è diventato tema, quindi diciamo non è stato fatto in virtù o in seguito al fatto che fosse diventato un tema al centro del dibattito pubblico. Entrando nel
1: Ma
6: merito
1: questo
6: della
1: ne rafforza però l'interesse, non è sull'onda della cronaca, anzi sono ancora più curioso di sapere che cosa avete trovato.
6: Sì, diciamo che ne rafforza perché tendenzialmente non è influenzato poi da quello che è stato il dibattito politico successivo. Certo. Ovviamente io non entro poi nelle opinioni politiche o nelle valutazioni che vengono fatte, quindi che sia giusto o sbagliato, ecco, non entro nel merito. Riguardo invece alla misura in sé, all'operazione in sé, che era nata per essere temporanea quasi 20 anni fa, nel 2008 è diventata quasi strutturale. Però tendenzialmente, al di là dei numeri, che sicuramente possono avere un impatto o meno, questo dipende chiaramente dalle singole opinioni, il problema di fondo rimane la funzionalità. Premesso che oggi è passata sì in commissione finanza, ma poi in commissione difesa, sì. Scusate, ma poi deve passare in legge di bilancio, deve avere la bollinatura della ragioneria. Quindi da quello che poi diventerà effettivamente potrebbe cambiare moltissimo, addirittura virare su carabinieri piuttosto che altro. Oggi c'è un atto di indirizzo politico forte sicuramente che indica di aumentare,
1: ecco,
6: il numero,
1: però,
6: ma
1: parte,
6: il problema è la funzionalità.
1: Sì, appunto, a parte, diciamo, la legge di oggi, che è stato soltanto uno spunto, in questi anni si è capito se questa operazione ha funzionato, si è ottenuto dei risultati, se è stata adeguata agli scopi che gli erano attribuiti, sempre che questi scopi fossero chiari poi.
6: Il punto che anche da un punto di vista empirico è difficile da analizzare come operazione, perché ritorniamo proprio all'effettiva attività che svolgono i militari. I militari svolgono in rari casi pattugliamento, quasi sempre presidio, e non possono svolgere il completo ciclo che va fino all'arresto della persona, quindi che commette un reato. Loro possono fare il fermo in flagranza e poi devono comunque chiamare un personale di polizia giudiziaria, quindi polizia o carabinieri, quindi non possono concludere. Quindi dal punto di vista empirico è anche complicato vedere quale sia effettivamente l'impatto di Strade Sicure. Si può ragionare in termini di deterrenza, però effettivamente, se mi passa una metafora, che è quella chiaramente che è comprensibile a tutti, se un problema è un'infezione batterica, quindi la percezione di criminalità o l'effettiva criminalità, se si agisce con un antidolorifico, tu hai una percezione comunque diversa da quello che potrebbe essere il risultato finale, che lo puoi avere tramite un antibiotico, ovvero con un'azione mirata all'arresto piuttosto che comunque un'effettiva deterrenza, perché tendenzialmente è chiaro che i militari svolgono un'azione molto estetica effettivamente di deterrenza, però dal punto di vista oggettivo non possono intervenire se non con un fermo.
1: Il ministro della giustizia Crosetto aveva proprio detto in una dichiarazione: volete aumentare il numero dei militari impegnati, basta che non sia una scelta soltanto estetica. Quindi il ministro della difesa aveva colto questo aspetto probabilmente.
6: E diciamo che non per, né per rafforzare né per smentire il ministro, ma tendenzialmente il problema poi di fatto è quello, perché poi noi analizziamo quale può essere l'impatto per i cittadini, ma va anche analizzato qual è l'impatto poi per i militari, perché comunque si toglie forza armata a un contingente militare che è quello dell'esercito. Ha un impatto anche in termini di stimolo, perché tendenzialmente buona parte dei militari svolgono un'azione molto limitata.
1: Immagino che i militari che si sono arruolati in quei corpi
6: non l'abbiano fatto per
1: dare informazioni ai turisti che scendono dai treni. Perché
6: però le faccio una domanda
1: provocatoria. Quando vado in stazione
6: le faccio una domanda provocatoria, che anche alla luce della funzione del programma, secondo lei dopo 20 anni, quindi passiamo 3-4 generazioni, un ragazzo di 18-20 anni quale stimolo può avere a arruolarsi nell'esercito se il compito principale, o meglio la cosa che vede di più, è Strade Sicure? È chiaro che questo ha avuto un impatto anche in termini di recruiting, di arruolamento, oltre che di perdita di personale all'addestramento e all'aggiornamento.
1: Da che si spiegano anche le preoccupazioni di Crosetto. Tra l'altro mi pare di capire che Strade Sicure non ha mai avuto una solida base legislativa, è sempre stato semplicemente prorogato, no?
6: A proroga, non è mai stato fatto un intervento strutturale per definire meglio quali sono le azioni, i compiti, l'effettivo utilizzo. Quindi da un punto di vista anche sostanziale è difficile capire se sia una cosa che abbia un impatto reale o meno. Poi entriamo anche nel tema della percezione di criminalità, che è un'altra questione interessante, perché gli accademici, diciamo, colleghi, spesso tendono a distinguere i dati sulla criminalità con la percezione di criminalità. Dove uno dice, per esempio a Milano la criminalità non è aumentata, i reati sono gli stessi, questa cosa può avere un impatto da un punto di vista mediatico, però nella sostanza di chi si occupa del tema è una castroneria, perché la percezione di criminalità è: se lei passeggia per strada, una persona la segue fino a casa e le succede tutte le sere, arrivato a casa lei non denuncia, però ha una percezione di criminalità anche se il reato non è stato commesso. Certo. E questa è la differenza tra la percezione di criminalità e l'effettiva criminalità. È chiaro che poi è difficile quantificarlo, come è difficile quantificare l'effettivo impatto di Strade Sicure. sicuramente risponde a una necessità politica, che è quella di garantire o di dare o comunque riportare il tema della sicurezza dei militari al centro del dibattito, e questa è una cosa comunque positiva. Ma capito però anche il come, perché se poi gli effetti possono essere anche controproducenti. È interessante anche la questione di dire, ma anziché i militari usiamo i carabinieri, perché il carabiniere può concludere il ciclo.
1: Forse non ce ne sono abbastanza e quindi si usa l'esercito come, diciamo, bacino di manodopera.
6: Però è uscito il tema delle assunzioni, eh? Sì. Quindi il tema dell'assunzione è stato comunque posto sul tavolo. È chiaro che poi come arriverà sul finale non lo sappiamo, però il tema sicuramente è l'effettivo impatto che ha Strade Sicure, perché la percezione è forse un po' diversa da quello che effettivamente poi può fare davvero il militare lì.
1: Certo, ci dobbiamo fermare, grazie Walter Antonio
6: Grazie
1: Raudi,
6: a voi.
1: Grazie
6: Spero
1: per essere stato con noi,
6: aiuto.
1: Molto interessante, grazie ancora, sono le 20.55, dobbiamo chiudere questa puntata, io ringrazio tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata di Zapping, ringrazio Nino Giuliano, il nostro regista, la parte tecnica ringraziamo Fabio Cardinali e Giovanni Leporale, io ora vi lascio con Ascoltasi Far Sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su RaiPlaySound.it, potete mandarci critiche o suggerimenti, anche complimenti se volete, a zapping@rai.it. Ci dobbiamo fermare qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma. Radio 1. Un mondo da sentire.
8: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
9: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
10: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Maurizio De Giovanni.
11: Sono molte le eredità di San Francesco che dovremmo assolutamente recuperare e mettere in movimento. Una di queste, forse la principale, è la fratellanza. Il senso della comunità mondiale, della comunità umana, che dimentichiamo, che evadiamo, alla quale voltiamo le spalle. E voltiamo le spalle a volte con consapevolezza, identificando tra gli altri esseri umani quelli che da noi sono alieni, che devono essere diversi. Rimarchiamo questa diversità e la allarghiamo, la approfondiamo. Noi alziamo muri. I muri sono il contrario dei ponti, sono il contrario della fratellanza. San Francesco non alzava muri, San Francesco aveva ben chiaro che gli ultimi sono quelli da recuperare, che la velocità di un gruppo non è data dal primo, dal più veloce, ma dall'ultimo, dal più lento. Perché un gruppo è quello che cammina e che va avanti all'andatura del più lento. Questa è una cosa che noi cerchiamo di dimenticare perché non ci fa comodo, soprattutto nella nostra parte del mondo, questo Occidente sempre più vecchio e sempre più egoista, sempre più chiuso dietro i propri cancelli difensivi. Ma a chiudersi dietro i cancelli ci si mette in prigione e questo noi tendiamo a dimenticarlo. Noi abbiamo questa bruttissima tendenza, quella a rinchiuderci. Invece guardare gli altri, la solidarietà, è quello che ci consente anche di lottare contro i poteri forti, contro quelli che ci vogliono divisi, perché comandare, governare in senso brutto, opprimere, significa soprattutto dividere le persone. Questo dobbiamo ricordarlo.
12: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La Commissione europea ha ricevuto la lettera di Giorgia Meloni con la richiesta di maggiore flessibilità nei conti italiani, che ha evidenziato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. L'inflazione incide su una spesa che vale il 20,4% del PIL, scrive la Premier. L'ipotesi è dunque utilizzare le maggiori entrate fiscali generate dall'aumento dei prezzi per contrastare il caro energia attraverso una deroga temporanea ai vincoli di bilancio. In Francia ora quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia. Scuole incendiate in diverse città, a Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri. Il partito France Insoumise di Mélenchon è accusato di aver alimentato le proteste. Torniamo in Italia con la cronaca del delitto di Garlasco. Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia ha annunciato la richiesta di rinvio a giudizio, e arriva la decisione della famiglia della vittima.
3: I Poggi non si costituiranno parte civile contro Andrea Sempio nell'udienza preliminare attesa dopo la fine delle indagini della procura di Pavia. Non abbiamo pretese economiche verso persone innocenti, spiega l'avvocato Compagna. Piena fiducia nelle sentenze a carico di Alberto Stasi l'aveva ribadita in mattinata anche lo storico legale della famiglia, Gianluigi Tizzoni.
4: Ritengo che sia un po' propaganda e non informazione leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali.
3: L'analisi del 19 settembre da parte dei RIS aveva correttamente riscontrato il materiale genetico, aggiunge Tizzoni, citando la relazione di Previdere e Gregnani. Sono i consulenti della procura che, a proposito dei due referti nulli del giorno successivo, sostengono l'opportunità di un ulteriore approfondimento che non è mai avvenuto. Non comunicare quei risultati è stata un'indebita scelta interpretativa, scrivono invece gli esperti della difesa di Stasi, Linarello e Ricci. Dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo anche una nuova ricostruzione del delitto. Chiara ha lottato a lungo ed è morta fino a 60 minuti dopo l'aggressione, un intervallo più lungo rispetto ai 23 sanciti dalla Cassazione e che, secondo chi indaga, escluderebbe Stasi.
5: Milano, Francesco Perugini per il GR1.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato dalla notte scorsa in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave insufficienza respiratoria. Il bollettino medico definisce le sue condizioni critiche ma stabili. Dopo avergli fatto visita, la figlia Evelina si è detta devastata dalle sue sofferenze e in un durissimo sfogo ha accusato l'entourage del critico d'arte di averlo trascinato ed esibito tutta l'estate, ignorando lo stress e i gravi problemi di salute pregressi, tra cui un tumore, l'ischemia e una recente forte depressione, che avevano già debilitato il suo fisico. Regno Unito, l'attacco contro la base della RAF a Fairford, c'è un nuovo arresto, la corrispondente.
6: Vanno avanti le indagini sul tentato attacco alla base militare di Fairford. La polizia antiterrorismo britannica ha arrestato un uomo di 27 anni con doppia nazionalità britannica e iraniana. L'accusa: preparare atti terroristici. L'arresto è avvenuto nella zona di Westminster, pieno centro di Londra. Un secondo uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato interrogato e sono stati perquisiti due immobili della zona, la stessa dove abitano tre dei cinque ventenni, tutti cittadini britannici arrestati domenica scorsa nei pressi della base aerea, poi rilasciati su cauzione ma in regime di libertà vigilata. Il primo ministro Burnham, dal primo momento cauto nel parlare della vicenda, ha definito possibile il coinvolgimento dell'Iran ma ha invitato comunque commentatori e media a non fare ipotesi fino alla fine delle indagini. L'allarme era scoppiato domenica scorsa quando i cinque uomini mascherati erano stati arrestati nei pressi della base della Royal Air Force, sospettati di un attentato attacco, ma nella zona e nei veicoli usati non è stato mai trovato alcun esplosivo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Torniamo in Italia. Meteo domani, tempo stabile su tutto il paese con qualche nube in più al centro nord, soprattutto sulle Alpi, in Piemonte e Liguria. Ampie schiarite al sud, temperature miti con massime sopra la media stagionale. Nel fine settimana prevarrà il sole su gran parte del paese. Non basta dire caffè, consumatori sempre più attenti alla qualità, all'origine e all'aroma. Cresce così il consumo di quelli speciali a casa e al bar.
0: Più che un'abitudine ormai consolidata, un modo diverso di intendere il caffè. Chicchi selezionati, provenienza tracciata, spesso un'unica origine invece delle miscele classiche. Tostatura calibrata e un punteggio minimo di 80 su 100 secondo i criteri dell'ente internazionale di riferimento. Prodotto di altissima qualità il caffè specialty, da bevanda di nicchia ha conquistato anche in Italia una clientela sempre più ampia, spiega Davide Cobelli, campione italiano di tostatura e titolare di una torrefazione.
7: Abbiamo iniziato a parlare di specialty in Italia una quindicina di anni fa ormai, e oggi sta diventando non più un movimento ma realtà pura.
0: Traguardo non da poco per un segmento che da noi cresce a ritmo doppio rispetto a quello del caffè tradizionale, merito anche di ciò che arriva al palato.
7: Uno specialty coffee deve avere delle caratteristiche organolettiche di altissima qualità.
0: Che vuol dire?
7: Nella tazza delle persone dovrebbe arrivare un prodotto molto complesso dal punto di vista aromatico.
0: Cosa ti è capitato di sentire in uno specialty?
7: Esplosioni che quasi sempre ricordano la frutta. Il caffè non dovrebbe ricordare il bruciato e l'amaro, ma dovrebbe ricordare la frutta, perché il caffè in natura è il seme di un frutto.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: È tutto, la linea va a zona Cesarini, il GR torna alle 22. Buon ascolto.
8: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Zona Cesarini.
14: Sono le 21:07, ben trovati, nuovo appuntamento con Zona Cesarini, appuntamento serale fino alle ore 23, come al solito un paio d'ore in compagnia per aggiornarvi su tantissime questioni sportive che quest'oggi animeranno la puntata, la prima di ottobre. Ben trovati e buonasera da Diego Carmignani al microfono, c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia, Toni Tisi in redazione, i nostri colleghi che tra l'altro poi durante la nostra trasmissione andremo a sentire. In particolare, quasi una voce fissa in questi giorni, Daniele Fortuna, per raccontarci delle vicende della nazionale alla vigilia di Francia-Italia. Ci siete voi, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, anche per i vostri giudizi, le vostre impressioni su quello che sta dicendo l'Italia di Mancini, che ha parlato da pochissimo. Vi proporremo ovviamente le freschissime voci dei protagonisti della nazionale, ma il colore azzurro va celebrato stasera, perché poco fa si è conclusa la gara dell'Under 21 della nazionale di Baldini, che sembrava poter essere, l'abbiamo anche raccontato con Giuseppe Bisantis ieri sera, una passeggiata. Ebbene, in diretta è stata una soffertissima partita da raccontare, quella contro l'Armenia, proprio all'ultimissimo istante. Il nostro Bisantis l'ha raccontato su Radio 1 Sport, la vittoria 1-0 dell'Italia sull'Armenia in trasferta a Yerevan, che significa anche andare a giocare con la Polonia alla testa del girone. Insomma, è un importantissimo successo, soffertissimo per questo, insomma, lo stiamo caricando particolarmente. Seguiremo anche i risultati dell'Eurolega, perché sta giocando in questo momento la Virtus Bologna, avanti di 4 punti sull'Olympiacos, e poi fino alle ore 23 sentiremo anche tanta bella musica.

0: LP per iniziare anche con fresche sonorità, l'ultimo singolo di questa artista che è anche molto apprezzata in Italia e che si sta facendo largo anche con un nuovo lavoro, è l'ottavo addirittura di questa cantautrice, e il brano che abbiamo appena ascoltato è Don't Stop, quello introduttivo del suo ultimo lavoro intitolato Room 12, con annesso tour che la porterà in giro per l'Europa, chissà se anche in Italia. Sicuramente è una voce che ben mixa gli ingredienti rock. Lei anche ha giudicato questa canzone dance, in particolare la sua idea di una canzone ballabile, insomma un mix come deve essere anche una ricetta ben riuscita, quella che magari sta cucinando in questi giorni Roberto Mancini, con risultati che vedremo domani alla prova più difficile di questo poker di partite, ovvero la gara in trasferta allo Stade de France contro la Francia, la vigilia quest'oggi. Ovviamente anche le parole del nostro commissario tecnico, sicuramente anche di qualche calciatore, soprattutto la voce immancabile, quella di Daniele Fortuna. Buonasera, buonasera Daniele.
1: Buonasera, buonasera a te Diego, buonasera agli ascoltatori, sempre con Massimo Vasciaveo, la parte tecnica, anche con Francesco Repice qui nella zona dello Stade de France, perché non è finita poi da moltissimo la conferenza stampa di Roberto Mancini, di Alessandro Bastoni, e dunque ci muoviamo qui in questo che è stato lo stadio dell'Atletica, le Olimpiadi del 2024, in questo che è stato lo stadio della vittoria della Francia ai mondiali del 1998. Ecco, a proposito, la doppietta di Zidane nel 3-0 con il Brasile. Prima di Mancini aveva parlato proprio il nuovo commissario tecnico francese, che debutta in casa, debutta nel suo stadio, e ha parlato di quella testata di Amaterasu in un'altra finale, quella del 2006, la sua ultima partita da giocatore con la maglia della nazionale francese. Però poi c'è stato questo incontro, questo ritrovarsi da lui tanto atteso, da lui tanto cercato. Ha detto: non vado orgoglioso di quel gesto, ma non ho rimorsi, ed è giusto. Lui di fatto è perseguitato da quell'immagine lì, perché poi ha detto anche che ogni volta che si parla di nazionale, che si parla di Zidane, insomma, quell'immagine lì torna. Però ha giustamente fatto notare poi che la sua carriera in nazionale non può essere legata soltanto a quella finale, a quel gesto del 2006, del quale non va orgoglioso, ha riconosciuto, perché comunque c'è stato tanto altro. Lo ricordavo prima, c'è stata anche la doppietta, lui è stato il protagonista della vittoria della Francia, il primo mondiale, quello che fece scendere tutti quanti per le strade della Francia, tutti i tifosi. A proposito, non per manifestazioni di festa, ma sono giornate molto molto particolari, con tante manifestazioni in Francia, oggi quella degli studenti con episodi di violenza a Marsiglia, anche in altre città francesi. Qui però tutto piuttosto tranquillo nella zona di Saint-Denis, dove c'è lo Stade de France, e dall'altra parte

0: misuratissima, ma in questo caso veramente la nazionale italiana è proprio nell'occhio del ciclone, cioè nella parte in cui c'è la tranquillità, fuori il vortice. E invece poi, come potremo ascoltare nelle interviste realizzate da Francesco Repice, insomma c'è grande tranquillità, anzi c'è un disinteresse non voluto, ma semplicemente un non occuparsi delle questioni di politica sportiva che riguardano Malagò, che ha parlato stamattina a Firenze e di fatto ha risposto al ministro dello sport Abodi a proposito delle dimissioni della Bianchedi. Ha detto che già più volte si è occupato del calcio il ministro Abodi. Insomma, è una polemica continua, è uno scontro che va avanti a distanza e che poi avrà il suo apice, il suo culmine con improbabilità nella giunta della CONI, e adesso si sa la data, quella del 6 ottobre, che potrebbe decidere il commissariamento della FIGC per la questione, l'abbiamo ricordato tante volte Diego in queste serate, i nostri ascoltatori, del mancato tesseramento di Malagò prima di essere eletto presidente della Federcalcio. 6 ottobre è dunque la mattinata immediatamente successiva all'ultima delle quattro partite di Nations League della nostra nazionale, quella con la Turchia a Bologna. Beh, andiamo a sentire proprio Roberto Mancini in previsione della sfida di domani con la Francia.
1: Roberto Mancini, rotazioni tante, quelle che abbiamo visto contro la Turchia, io non so se la cosa si ripeterà anche con la Francia.
2: No, non credo, no, non così, perché tra le prime due partite c'è stato veramente poco tempo e quindi abbiamo dovuto cambiare, qua abbiamo avuto qualche giorno in più, forse cambieremo qualcosa ma non tanto.
1: Torniamo a giocare contro una nazionale di primissimo livello, non accadeva da tantissimo tempo e anche questa è una bella sfida.
2: No, sicuramente, sarà una partita molto tosta, difficile, però sono queste le partite che poi ti fanno crescere. Quindi cercheremo di fare una buona gara.
1: Tanto trambusto fuori da qui, qualcuno ha assicurato Roberto Mancini, poi deve lavorare tranquillo. Sei tranquillo, Roberto?
2: Sì, siamo tranquilli, assolutamente sì.
3: Nell'occhio del ciclone, come diceva Daniele Fortuna, nella tranquillità, tra l'altro, insomma, le tante voci dei personaggi in questione della diatriba hanno sempre, mi pare, voluto salvaguardare sicuramente quello che sta facendo la nazionale, la posizione di Roberto Mancini. Una casualità forse, ma proprio all'indomani di questa campagna, questo mini europeo, come hai chiamato Daniele Fortuna, poi ci sarà la pronuncia sul caso Malagò, e un Roberto Mancini che, insomma, devo dire, trasmette tranquillità in queste occasioni, è molto molto abile in questo.
0: Ma non è una cosa che loro non possono controllare, come si dice, a proposito di queste situazioni, ma è la realtà. E poi tra poco ascolteremo anche Bastoni che cosa dice in proposito. Possiamo anche magari cercare di capire qualcosa di formazione, quindi non tanti cambi. Questo che cosa significa? Che probabilmente qualche giocatore dell'Italia potrebbe giocare tre partite di seguito, e penso a Sandro Tonali e penso anche a Pio Esposito, un ballottaggio lì davanti al centro dell'attacco tra Pio Esposito e Ken come centravanti. E, insomma, è un ballottaggio comunque tutto da vedere, tutto da definire, perché con Ken, con ogni probabilità, la nazionale fa un certo tipo di gioco, va a cercare la profondità, con Esposito si gioca magari di più spalle alla porta, insomma è un modo diverso di giocare. Intanto sentiamo però un'altra certezza dell'Italia, Bastoni, che ha parlato in conferenza stampa, che potrebbe fare coppia o con Scalvini o con Gianluca Mancini, poi si vedrà. Ascoltiamo.
1: Alessandro Bastoni, sei uno di quelli che comunque certi giocatori li conosce bene, sei abituato a certi livelli con la tua squadra di club, te li ritrovi davanti?
4: Sì, no, non è stato facile, non sarà facile sicuramente domani sera. C'è poco da fare quando hai certi giocatori davanti, a livello singolo si può fare ben poco, c'è da cercare di arginarli il più possibile a livello collettivo, anche se a volte non basta, però ecco, quello che più mi preme è la prestazione dell'Italia, che andrà a fare, che cercheremo di essere aggressivi, di imporre il nostro gioco, è l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia.
1: Difendere di squadra, quindi non difendere di reparto, questo è quello che io ho capito, anche perché come vi siete espressi in Turchia.
4: Sì, nel calcio moderno oggi i difensori devono saper attaccare, gli attaccanti devono saper difendere, è troppo importante, lo vediamo tutte le domeniche, i sacrifici che fanno gli attaccanti poi danno grande spunto alla squadra, grande voglia di lottare.

0: E quindi penso sia questo il segreto per essere competitivi ad alti livelli.
1: Sei un senatore, hai parlato con dei ragazzi nuovi che adesso sono di fronte a questi mostri, magari possono essere un po' all'inizio in soggezione.
0: Sì, sicuramente puoi prepararli quanto vuoi, però a volte sono anche loro, no? Che danno a noi quella freschezza, quella libertà mentale per esprimerci al meglio. Quindi ecco, quelli che ci sono hanno già dimostrato grande personalità e sembra che siano già nati pronti, ecco.
1: L'ultima cosa ti chiedo, c'è un gran trambusto fuori dallo spogliatoio della nazionale, però sembra che a voi sta cosa, meno queste questioni, interessino poco.
0: No, prima di tutto perché non ne capiamo niente di questa situazione, no? Quindi sarebbe inutile mettere becco in cose che non competono a noi. Come ho detto sempre, siamo all'inizio di un percorso, sarà lungo, pieno, si spera almeno possibile di problemi, ma sicuramente arriveranno. Ecco. Quindi quello che possiamo fare noi è risolvere i problemi che riguardano il punto di vista tecnico.
1: Magari un altro gol come in Turchia.
0: Forse per me tutti i giorni, tutte le giornate ne farei uno, quindi sicuramente ci proverò.
2: Il gol che ha stappato la gara, quindi anche significativo, soprattutto è stata una reale liberazione per Bastoni, per le tante vicende negative che l'hanno caratterizzato in questa ultimissima parte della sua vicenda sportiva, sorridente sicuramente anche nel modo in cui risponde alle domande di Francesco Repice. Si immagina bene il sorriso sulla sua faccia. Speriamo che sia anche ritrovato e che rappresenti anche per l'Italia un pilastro a cui aggrapparsi, soprattutto perché l'abbiamo già analizzato ampiamente anche ieri. Insomma, la difesa deve avere dei protagonisti, è sempre stato così in pratica nella storia della nostra nazionale.
3: Eh beh, questa è una prova buona, una buona prova per l'Italia contro i mostri, però ne manca uno. Manca Kylian Mbappé. Si è infortunato nella prima partita di Nations League contro il Belgio, ha segnato, infortunio alla ginocchio, non è stato recuperato, però le alternative non mancano. E allora Dembélé oggi, come poi ha riportato l'edizione online dell'Equipe, ha detto Sanssouci senza preoccupazione a proposito dell'assenza di Kylian Mbappé. Perché? Perché comunque le alternative sono abbondanti per la Francia in attacco, ci sono giovani, ci sono certezze, c'è un centrocampo molto robusto e anche lì forse l'Italia deve sopperire a una certa mancanza di centimetri, di chili, soprattutto se dovessero giocare magari Tonali, Barella, Fagioli o anche Frattesi. Ma insomma, dall'altra parte abbiamo un giocatore come Rabiot, abbiamo Manu Koné della Roma, e quindi quella è una differenza che l'Italia potrebbe pagare in mezzo al campo. E poi altro ballottaggio, non ne ho parlato prima, Kayode o Di Lorenzo da terzino destro, Calafiori dovrebbe rientrare da terzino sinistro, insomma, poi da scoprire anche l'attacco perché Mancini, come aveva fatto anche prima della Turchia, ha lasciato dei giocatori a Coverciano, dunque ha ridotto il gruppo, sono rimasti 9 a casa, Cambiaghi a Coverciano in realtà ad allenarsi per la partita di Bologna con la Turchia, e Cambiaghi ha fatto bene nelle due sfide, forse il migliore con il Belgio, comunque il più motivato, il più intraprendente, è entrato con efficacia anche a Bursa contro la Turchia, e però è rimasto a casa con Mandragora e con altri giocatori, con il quarto portiere, con il quarto portiere Pessina, con Coppola, e insomma.
2: Non abbiamo più il nostro collega collegato. Scusate la ripetizione. Il nostro Daniele Fortuna ci stava raccontando un po' la situazione in casa Italia, soprattutto per i giocatori e chi si sta avvicendando in queste turnazioni. Forse è di nuovo con noi per insomma anche le ultime considerazioni, Daniele, sull'Italia, e salutarci.
3: Eccoci, sì, di nuovo qui, quindi insomma. Stavo dicendo, comunque di questo incontro, la Francia che è uscita delusa dagli ultimi mondiali, malgrado il quarto posto, però insomma Deschamps è stato trafitto dalle critiche dopo quel 2-0 contro la Spagna nella semifinale, poi la finale del quarto posto è stata una così un carosello di gol con la vittoria per 6-4 dell'Inghilterra, ma già si sapeva che Deschamps avrebbe lasciato e si sapeva anche che sarebbe arrivato Zidane, già molto compreso nel ruolo di commissario tecnico, che stupisce ancora per la sua abilità, la tecnica, la maestria, quelle cose non si dimenticano mai, ha impressionato i suoi giocatori, ecco, e anche loro non è che siano proprio malissimo anche dal punto di vista tecnico. Dunque una sfida da seguire con grandissima curiosità, un bell'esame per l'Italia, però insomma siamo alla terza partita con Roberto Mancini, vale quello che vale, bisogna fare una bella figura, come ha detto Mancini in conferenza stampa.
2: E domani insieme a Francesco Repi c'è il racconto di Francia-Italia, intorno alle 20:28 si ripartirà da zona Cesarini, dallo Stade de France, e poi naturalmente nel corso dei giornali radio sentiremo tutto l'avvicinamento a questo importante appuntamento per la nostra Italia. Grazie a Daniele Fortuna, grazie a Massimo Vasciaveo, buon proseguimento, buona serata a voi.
3: Dallo Stade de France vi salutiamo. Ciao.
2: E ora la musica e poi l'onda verde.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
4: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Verde, viaggiare informati.
5: 21:31 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, dove la coda è per lavori tra Grumello e Seriate in direzione di Milano. A 4 Venezia-Trieste il traffico è rallentato perché ci sono curiosi tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione di Venezia, perché c'è stato un incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave e ci sono code in direzione di Trieste. Adesso il ramo nord Capodichino tra l'Albivio, tra l'allacciamento nord e Capodichino, per chi dalla Milano-Napoli va verso la tangenziale il traffico sarà rallentato a causa del traffico intenso. Sulla A30 Caserta-Salerno, tra Bivio e Trenta, raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, segnalato incidente al chilometro 54,4. Chiusura nodo per incidente sul raccordo Avellino-Salerno, al bivio tra il raccordo Salerno-Avellino e la A30 Caserta-Salerno, questo per le provenienze da Avellino. Sulla A2, autostrada del Mediterraneo, ci sono code tra Eboli e Campagna in direzione A2, raccordo di Reggio Calabria. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
6: Zona Cesarini.
7: Rieccoci, ben ritrovati ancora a Zona Cesarini, insieme fino alle ore 23. Se ne è andata la nostra prima parte dedicata, come abitudine, alla nazionale. Sono giorni azzurri questi, Francia-Italia domani, ma anche l'Under 21. Vi ricordo che nella pomeriggio tardo di oggi ha vinto 1-0 proprio all'ultimissimo minuto. Ne parleremo più avanti con i contributi del nostro Giuseppe Bisantis. Dobbiamo però anche qualche aggiornamento legato in particolare al basket, perché sta giocando la Virtus Bologna punto a punto con l'Olympiakos a Bologna. Parliamo naturalmente di Eurolega. C'è anche da aggiornarvi, se volete, su quello che stanno facendo le nazionali in giro per le Europa, impegnati in Nations League, perché c'è attesa indubbiamente per diverse questioni. Ricordiamo la vicenda di Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato il Portogallo, ha spiegato anche che andrà poi più in là a spiegare il motivo di questo abbandono. Portogallo che sta giocando e sta vincendo 2-1 quando siamo al avvento dell'intervallo, sta vincendo 2-1 in casa della Danimarca, hanno segnato João Cancelo e Gonzalo Ramos, dunque una buona notizia per i tifosi del Milan. Grecia che ha battuto la Germania nella scorsa gara fuori casa, che sta vincendo 2-0 con l'Olanda in casa. Insomma, niente male questa performance in questo momento della squadra ellenica. Sta giocando anche la Germania all'intervallo 0-0 con la Serbia, 1-1 invece tra Galles e Norvegia. Questo per la Ligue A. Poi ci sono anche le altre, diciamo, leghe di Nations League, magari più avanti andremo a sbirciare quelli che sono i risultati. 335-699-2949 numero di SMS e WhatsApp. Andremo tra pochissimo a affrontare un argomento interessante, quello che mette insieme sport e longevità, perché c'è un film che è appena uscito che ne parla, un docufilm con tante testimonianze, con gli autori che saranno con noi a spiegarci per bene quello che si racconta al suo interno. Ci sono anche voci ben note nel corso della pellicola, che si chiama Vecchio a chi. Ci arriveremo tra pochissimo, non prima di un altro brano musicale con gli X Ambassadors.

0: Gli ex Ambassadors dagli Stati Uniti, una decina d'anni fa, questo brano Renegades, poi un altro paio di brani, diciamo che sono quegli successi istantanei che rendono nota una band che poi deve confermarsi negli anni, comunque qualcos'altro hanno tirato fuori. Questo duo statunitense, ex Ambassadors, noti anche come XA per sintetizzare, un duo come quello che adesso andiamo a presentare di registi che sono gli autori del docufilm che abbiamo poco fa citato, intitolato Vecchio a chi, è uscito allo scoperto, diciamo così, a Venezia, all'ultima mostra del cinema, una interessante presentazione anche per insomma quello che può fare il cinema per contribuire a livello artistico ma anche di conoscenze per il pubblico che è lì a poter osservare da vicino diversi protagonisti, non solo dello sport, all'interno di questo lavoro. Intanto salutiamo e ringraziamo i nostri due ospiti che sono Alberto Pezzella, buonasera.
1: Buonasera, ciao Diego, ciao, buonasera.
0: E anche a Lorenzo Munigato, insomma il duo di amici registi che quest'oggi presentiamo. Salve Lorenzo, anche a te.
2: Eccoci, buonasera, grazie per l'invito.
0: Da dove vogliamo iniziare? Intanto da Venezia, quello che ha rappresentato per voi la genesi di questo lavoro che mi sembra molto articolato anche dal punto di vista, dicevo, della diffusione di conoscenze. Alberto, iniziamo da te, giusto per un ordine alfabetico di nome.
1: Grazie. Allora, intanto Diego, ti ringrazio dell'invito, mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere, ecco, riuscire a raccontare assieme al mio collega e amico Lorenzo Munegato, ecco, questo progetto, questo docufilm che appunto si chiama Vecchio a chi, questo titolo diciamo così provocatorio, ma che in qualche modo cerca di raccontare, ha raccontato in quattro capitoli quello che è noi l'abbiamo chiamato l'invecchiamento in salute, una ricerca di una longevità, ma una longevità attiva, cercando di stare bene sotto tutti gli aspetti, che passa dallo sport naturalmente, ma passa da tanti aspetti, che è quello del corpo ma anche della mente, e quindi abbiamo avuto modo insomma di poter parlare con dei medici, con gli psicologi, degli psicoterapeuti, insomma siamo riusciti a cercare di raccontare un po' tutto, parlando anche dell'alimentazione, tanti aspetti insomma anche dal punto di vista scientifico, per invecchiare bene, che insomma non vuol dire solo far passare gli anni, ma cercare di vivere al meglio tutti gli anni, ecco, e insomma in qualche modo abbiamo in giro per l'Italia abbiamo raccontato tutto questo, anche grazie insomma a un bel apporto sportivo di tre sportivi insomma di altissimo livello, come Venanzio Ortis, Manuela Di Centa e Andrea Lucchetta, che insomma sono tre super sportivi che insomma ci hanno saputo raccontare non solo la parte legata la loro vita agonistica, ma soprattutto appunto come vivono lo sport oggi, ecco.
0: Quello che insomma lo sport può fare anche nella vita, non soltanto nelle competizioni, visto che spesso andiamo molto appresso ai risultati, lo sport è tanto, anche salute, soprattutto nel caso dei citati sportivi che sono stati protagonisti di questo lavoro. Mi rivolgo a Lorenzo Munegato, uno dei due autori di Vecchio a chi, la cura della longevità in salute, anche perché, lo diceva poco fa Alberto, si va sul territorio, visto che ci sono stati diverse parti, pezzi dell'Italia che avete frequentato, mi pare sicuramente in Veneto, anche nei dintorni di Roma. Cosa avete scoperto e cosa volevate documentare?
2: È stato un bel viaggio, hai detto bene, perché ci siamo mossi in tutta Italia e volevamo raccontare quello che diceva Alberto prima, cioè l'invecchiamento in salute, perché molte volte questa parola vecchio sembra quasi una condanna. In realtà i vecchi, tra virgolette, che abbiamo conosciuto sono delle persone in splendida forma che, grazie a delle piccole attenzioni dal punto di vista della salute fisica, psicologica, dello sport e poi dell'alimentazione, riescono in qualche modo a vivere bene e vivere bene anche oltre gli 80 anni. Un piccolo aneddoto, no? Mi dicevi, siamo stati nel Lazio, siamo stati a Pomezia e Guidonia a raccontare insieme a Manuela Di Centa e Andrea Lucchetta l'esperienza Illumina che Sport e Salute sta portando avanti per valorizzare lo sport all'interno di determinate zone che vengono rivalutate grazie a dei playground. In quel caso, naturalmente, ci sono i giovani che si mischiano poi con gli anziani, perché vicino a coloro che giocano magari a pallavolo, a basket, c'è qualche anziano che gioca a scacchi, che porta il nipotino e in qualche modo si tiene in forma. Ma poi un'altra esperienza molto bella, l'abbiamo fatta in Veneto, quindi abbiamo girato veramente, è stato un tour in giro per l'Italia, dove siamo entrati all'interno del progetto Barcas e Casa. Per i non veneti, io sono veneto, è Barca e Casa. Lo racconto in 10 secondi. È un progetto portato avanti dal Comune di Venezia e dalle due sorelle Rogliani. Le due sorelle Rogliani sono un vanto di Venezia e sono due atlete straordinarie, più volte vincitrici della regata storica. Cosa hanno fatto? Naturalmente l'hanno vinta in passato, adesso si dedicano agli anziani, entrano all'interno delle case di riposo e attraverso l'attività, in qualche modo figurata, ma anche fisica, chiamiamola psicomotricità, aiutano gli anziani ultra ottantenni, ma anche ultra novantenni. Ne abbiamo incontrati con Alberto, insomma, sono delle persone assolutamente attive. Sostanzialmente si tengono in forma il fisico con la psicomotricità, con la memoria, ricordando appunto quando da ragazzi, da giovani, remavano per Venezia. Non c'erano le barche a motore, non ce n'erano tantissime. Remavano per andare a fare la spesa, per portare i bambini a scuola, per riprendere da scuola. Insomma, abbiamo visto delle realtà assolutamente interessanti di persone che continuano a vivere e hanno tantissima voglia di vivere.
0: Fantastico, fantastico. Mi chiedo anche come è andata dal punto di vista, mi rivolgo ad Alberto Pezzello, uno dei due autori di Vecchio a Chi, della scelta, insomma, della narrazione cinematografica, di tutto questo, anche un materiale ricchissimo, anche con una missione ben precisa, quella di insomma, raccontare queste storie per valorizzarle al massimo. Alberto, anche dal punto di vista registico, autoriale, com'è cimentarsi su una questione del genere che va proprio sulla vita di tutti i giorni e poi portarla alla Mostra di Venezia, insomma, non un palcoscenico qualsiasi.
1: Beh, hai detto una cosa, ecco, non da poco, ecco, un punto importante, ecco. Nel senso, non è mai facile cercare di mettere assieme tante voci. Abbiamo sempre raccolto col mio collega Lorenzo Monegato, sempre realizzato, non è il primo progetto che facciamo, abbiamo sempre raccolto tante voci. Questo è un bel progetto, devo dire, ambizioso, che abbiamo portato a termine, portando avanti, in effetti, mettendo assieme tante voci con un percorso diverso, con un modo, non è stato facile. E mi collego, guarda, a questo che hai detto, perché un po' a volte è un po' come mettere una cosa che ci ha detto Manuela Di Centa in una delle interviste che ci ha detto. È un po' come mettere delle persone assieme in un campo di atletica che a volte sono tanto diverse tra loro. E a volte il bello dello sport è proprio questo, nel senso, mettere assieme persone che magari a volte per la strada non si saluterebbero, non ci azzeccherebbero niente una con l'altra, però invece poi dopo, quando si ritrovano un po' in uno stesso palcoscenico, e quindi che può essere in questo caso la pista d'atletica, ma pensando al corto, a quello di tante voci assieme, riesci a scambiarti, riesci a unire. Questo è il valore, ecco, bello dello sport, ma è anche il bello delle persone, delle
0: Sì.
1: voci, dei volti che si riescono a unire assieme, ecco.
0: Anche il lavoro del cinema è quello di squadra, di coralità che si portano insieme. Allora noi, proprio come dicevi, ogni tanto si incontrano persone, anche sulle frequenze radiofoniche. Noi abbiamo incontrato poco fa Andrea Lucchetta, che è con noi e può insomma essere un utile interprete di quello che stiamo raccontando per rappresentare Vecchio a Chi. Si incontrano le persone fisicamente, qui si incontrano voci, e una alla quale diamo sicuramente un gran benvenuto in trasmissione, quella di Andrea Lucchetta. Buonasera.
3: Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Solamente ho messo un piccolo particolare, che il vecchio Andrea Lucchetta rimane lì nel catafalco della storia, degli annali, come capitano della nazionale, campione del mondo, ma l'Evergreen Lucky, perché io sono Andrea Lucky Lucchetta, Lucky, che cosa dice ad Andrea Lucchetta? Ma vecchio a chi? Ma vecchio a chi che continua a giocare con i bambini? Ma vecchio a chi che continua a parlare il linguaggio dei bambini? Ma vecchio a chi che continua a fare telecroniche con delle cose metaforiche che danno la possibilità di saltare dai divani di casa con dei monster block dolomitici? Ma chi, vecchio a chi? Ma vecchio a chi? Ma
0: io più sento la voce di Andrea Lucchetta, effettivamente più mi chiedo se ci sia la sindrome di Benjamin Button. In effetti, dal punto di vista della freschezza e dell'inventiva delle parole, io chiedo anche ai nostri due amici Alberto Pezzella e Lorenzo Munegato, a cui do la parola, come è stato come attore principale di questo lavoro Andrea Lucchetta? Poi io, ovviamente sono tutti importanti i protagonisti di Vecchio a chi. Lorenzo?
2: Genuino, simpatico, diretto, coinvolgente, devo usare altri termini, l'abbiamo visto a cimentarsi con un allenamento insieme a dei ragazzini di varie società di volley di Pomezia, in questo naturalmente spazio di Sport e Salute, ed è stato veramente un'oretta e mezza di lezione, masterclass di volley, masterclass di coinvolgimento nei confronti dei ragazzi, che sono stati portati all'interno del gioco con una naturalezza impressionante. E non solo i ragazzi, anche i genitori, perché in campo i ragazzi giocavano, si divertivano, imparavano, perché Andrea, come dire, gli ha insegnato, ha svelato qualche piccolo segreto per stare in campo bene, ma fuori poi si è dedicato anche ai genitori, parlando con loro e rapportandosi con loro, è stato veramente divertente. L'esempio che dà Andrea Lucchetta, dedicandosi ai ragazzi più giovani, adesso non prendertela Andrea, però è l'esempio, permettimi di dire, di tanti allenatori che hanno molti più anni di Andrea, che però quotidianamente poi si dedicano ai giovani, no? E cercano di trasmettere quei valori, quella passione, che sono fondamentali poi nella vita oltre lo sport. E quindi è stata un'esperienza assolutamente divertente.
0: Lucchetta, a te.
3: Ma allora, fondamentalmente ci sono due aspetti: l'aspetto dell'allenatore, che ha la passione, il fuoco sacro nell'andare a continuare a trasmettere quella che è una sua scienza della conoscenza, che senza l'aggiornamento e senza la sfida di cambiare linguaggio lo porta a essere senza pallavolo. E ce ne sono tanti: Odo Ferderzoni è stato in palestra fino a 80 anni, il papà di Giovanni Guidetti ha continuato ad allenare, e abbiamo comunque degli esempi meravigliosi di quanto sia catalizzante le effetto nonno in palestra. Il nonno, ho utilizzato anche molte volte, tra virgolette, il nonno Velasco, perché quando il nonno Velasco parla, le nipotine in campo l'hanno ascoltato in maniera magnetica. Ora bisogna capire bene come succederà nell'evoluzione. Il mio ruolo è proprio il ruolo di dire: io devo mettere in comunicazione l'elemento tecnico rendendolo fruibile nel coinvolgimento, dove in un luogo che è un luogo di sport assoluto e meraviglioso, dove le attività possono essere le più disparate, puoi fare del free climbing, puoi giocare, puoi fare attività motorie, puoi fare yoga, puoi giocare a basket, puoi giocare a pallavolo, ma spikeball, perché la cosa più importante è proprio intercettare i bimbi in uno spazio meraviglioso, dove però la curiosità dei bambini, anche da una persona adulta, una persona con grande esperienza, che sente quella che è la voglia di cambiamento, no? Perché se io ti dico che c'è un cartone animato dove c'è lo spikeball, il gioco della schiacciata, lo sente il nipotino, lo sente la sorella, la mamma e anche il nonno. Poi se il nonno è un allenatore, dice: ma fammi vedere, ma che cos'è questa roba qua? È una facilitazione dove la pallavolo simulata si può giocare con i piedi a terra. Quindi il mio nipotino parla: no, no, nonno, ma vieni a giocare con me. Il nonno che allena fa: oh, però fammi vedere cos'è sta roba. E quindi si crea un elemento transgenerazionale, dove la passione ti porta a ricercare gli strumenti per far giocare tutti. All Together We Can Spike l'ho inventato in tempi non sospetti, ma perché il gioco deve essere aperto a tutti, e fin tanto che avrò forza di intercettare lo sguardo dei bambini, dei genitori e dei nonni, cercherò di stimolare anche i nonni allenatori per fare in modo che abbiano questo tipo, no, di impulso nei confronti dei loro nipotini, perché il nipotino può essere figlio di tuo figlio, ma i nipotini che c'è in palestra, i bambini sono tutti tuoi, per cui quando ce li hai lì, ah, devono essere magneticamente attratti. Quindi questo momento molto importante di questo docufilm, che ha dentro delle caratterizzazioni forti di rappresentazione molteplici, vanno in una direzione che è meravigliosa, infatti andrebbe fatto vedere a tutti.
0: Ecco, andiamo subito a capire dove e quando poter seguire queste stupende vicende che vedono come cantore Andrea Lucchetta, che è con noi stasera. Andiamo da Alberto Pezzella, uno dei due autori, Vecchio a chi, questa cura della longevità in salute, presentata a Venezia pochi giorni fa. Adesso devi viaggiare, naturalmente.
1: Allora, sicuramente, già l'hai detto bene, dopo averlo presentato a Venezia, sicuramente ci sarà, adesso stiamo in definizione di proiezioni in giro per l'Italia. La primissima proiezione, guarda, che faremo nei prossimi giorni sarà in quella della piccola Garfagnana, che come senti, anch'io sono veneto, ma vivo in Toscana, vivo in provincia di Lucca, e ho approfittato della mia, perché anch'io faccio sport, anch'io faccio atletica, non come Venanzio Ortis, non agli grandi livelli, però approfitto della mia società di atletica, ecco, che è il parco, gruppo podistico Parco Alpi Apuane, se posso citarlo,
0: certo.
1: lo proietteremo alle società sportive della provincia di Lucca, dell'alta Toscana, e questa sarà una piccola proiezione. Poi penso, ecco, che forse Lorenzo ha un calendario forse un po' più completo di quello che saranno, ecco.
2: Padova, Bari, Milano, Roma, e dopodiché, naturalmente, dopo una serie di proiezioni mirate, lo pubblichiamo sui canali digitali, e quindi, come dire, i social network e YouTube ci aiuteranno a divulgare, come diceva Andrea prima, a tutti quanti il messaggio e poi il docufilm.
0: Eh sì, magari, ecco, utilizzare i device per vedere queste cose, per
2: assolutamente
0: essere,
2: sì,
0: stimolati poi magari a uscire di casa e a fare quello che viene, insomma, indicato in Vecchio a chi. Un'ultima parola da Andrea Lucchetta, giusto perché, insomma, l'ha citato Velasco, il nonno Velasco, con i libri dati alle ragazze, una nota su questo post europeo maschile e femminile, ma proprio in 20 secondi, giusto per ricordarci quanto ci racconti regolarmente dagli schermi della Rai.
3: Ma c'è tanto a mare in bocca. La bile poi è entrata all'interno e ha, secondo me, inacidito diversi organi, ma il cuore è un cuore pulsante, il cuore della pallavolo. Abbiamo fatto montare su un qualcosa di meraviglioso che stava montando non solo in termini di ascolti ma anche di affetto. Noi abbiamo veramente regalato il mondo. La nazionale finlandese lo sapevamo perché vede giocatori ostici che giocano comunque una buona pallavolo, vengono da 50.000 spettatori, 18.000 di media, una nazione che li stava spingendo, vincevano il 3-2 dalla Grecia, e noi abbiamo regalato 7 punti al tie-break, 7 punti su 15, 7 punti, è stato un regalo bellissimo per il pubblico finlandese, bellissimo regalo, sì, bello.
0: Bello impacchettato, ma insomma è anche questo una bella storia, però, di sport, è una bellissima storia quella della Finlandia. Poi, insomma, avrei tifato per la Finlandia anche per la finale, ma non è andata così. Noi ringraziamo il nostro narratore di tante cose, non soltanto di pallavolo, Andrea Lucchetta, per questo suo intervento. Grazie mille, Andrea, e a presto.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: E grazie anche a Alberto Pezzella, Lorenzo Munegato, il duo di registi e autori di questo lavoro che seguiremo ovviamente da vicino. Si intitola Vecchio a chi, è un docufilm sulla cura della longevità in salute. Insomma, sicuramente ogni ascoltatore una riflessione su quello che c'è dentro dovrebbe farsela. Grazie mille, ragazzi.
2: Grazie mille.
0: Grazie ancora, tra pochissimo andremo con l'informazione, tornerà il giornale radio e naturalmente tornerà Zona Cesarini, avremo un libro da presentare, avremo da ancora tornare sull'Under 21, su quello che è successo, e poi ancora tante voci qui all'interno di Zona Cesarini.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la rivolta degli studenti in Francia, scontri fra giovani e agenti, quasi 2000 i fermi, 200 i feriti.
3: Si infiamma la protesta dei liceali che bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti e strutture migliori. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione è diventata sempre più violenta ed estesa. 300 gli istituti superiori coinvolti e ora anche una trentina di università. A Marsiglia un preside è stato cosparso di benzina, a Nantes e Rouen bruciano due licei, in altre città bloccati autobus e treni, 2000 i fermati, quasi tutti minorenni. Una rabbia che si innesta sul clima già teso della campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi convocato d'urgenza, il premier Le Cornu ha accusato la sinistra radicale della France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa anche dal Front National di Marine Le Pen. Per tentare di placare gli animi, il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato che domani riceverà le associazioni studentesche e intanto ha ordinato agli istituti occupati di svolgere lezioni a distanza. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Negli Stati Uniti è viva ma in condizioni critiche Krista Pike, condannata a morte, la cui esecuzione è fallita ieri sera in Tennessee. La donna è rimasta in vita dopo la somministrazione di due iniezioni letali ed è stata trasferita in ospedale. A riferirlo è uno dei suoi avvocati, che ha chiesto al governatore Bill Lee di commutare la pena in ergastolo. La richiesta è già stata respinta una volta. Ora in Italia, legge elettorale alla Camera, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 i no, 151 i sì. La maggioranza rivendica il superamento del primo scoglio con il voto segreto. Forza Italia e Lega parlano di stabilità e di una scelta restituita agli elettori. Per le opposizioni invece il testo introduce di fatto il premierato con finte preferenze e quote di genere. I 5 Stelle accusano la maggioranza di voler rimanere imbullonata alle poltrone, mentre il PD parla di un sistema elettorale costruito su misura del centrodestra. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quello finale giovedì 8 ottobre. La cronaca: schiavitù e violenza sessuale ai danni di diverse persone. In provincia di Torino arrestato il capo di una setta.
4: Occorre essere avventurosi in alcuni momenti.
5: Anche così Bruno Antonio Malatesta, l'autoproclamato prescelto, avrebbe provato a carpire la fiducia delle donne poi ospitate nella sua comunità di Almese, Val di Susa. Oggi è sbarrata, era una setta, l'ipotesi di Carabinieri e Procura di Torino, lui 59 anni, in carcere. Noto sul web, secondo l'accusa costringeva donne, fragili o malate, a versargli ogni avere, le chiamava monache o adepte, erano schiave. Oggetto di violenze e abusi sessuali, considerati terapie purificatrici. Le prime denunce 9 anni fa, tra le vittime ci sarebbero anche minorenni, alcune reclutate attraverso corsi di yoga o con la promessa di riti sciamanici per guarirle da tumori. Il maestro avrebbe vantato addirittura poteri soprannaturali e previsto punizioni. Un'attività gestita da una cosiddetta maestra e da una psicologa, ora indagate con un altro uomo, un massoterapista accusato di trattamento sessuali a pagamento. Torino, Lorenza Castagneri, GR1.
2: Due morti sul lavoro in poche ore. A Pistoia un operaio di 43 anni è precipitato dal tetto di un capannone. L'altra vittima in provincia di Ravenna, ferito un collega.
6: È accaduto tutto in pochi attimi. Un cavo della gru ha ceduto e parte del carico sospeso è crollato, travolgendo due operai impegnati in un cantiere edile a Faenza. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza. Hanno anche attivato un elicottero, ma per uno dei lavoratori, di nazionalità ucraina, non c'è stato nulla da fare. Colpito in pieno dal materiale caduto, è morto praticamente sul colpo. Il suo collega, di 55 anni, è rimasto invece ferito ed è stato portato in condizioni di media gravità all'ospedale di Ravenna per accertamenti. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del cantiere per permettere i rilievi dei carabinieri della medicina del lavoro, impegnati ora a ricostruire la dinamica e le cause di quanto è accaduto. Esprimendo il proprio cordoglio per le vittime dell'incidente e protestando per l'ennesima vittima sul lavoro, in un comunicato congiunto Feneal Will, Filca CISL e Fillea CGL di Ravenna hanno proclamato 2 ore di sciopero. Da Bologna, Matteo Merli, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per l'omicidio di Chiara. Calcio, l'Italia Under 21 batte 1-0 l'Armenia nella penultima gara di qualificazione agli Europei 2027. Gli azzurrini sprecano un calcio di rigore, ma trovano il gol decisivo nei minuti di recupero con Sissé. La vittoria avvicina l'Italia alla qualificazione. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Zona Cesarini, il GR alle 23. Adesso buon proseguimento d'ascolto.
3: Zona Cesarini.
0: 22:05 minuti per ritrovati Zona Cesarini, Fabio Cardinale alla parte tecnica, Umberto Conti di regia, Tony Tisi in redazione, ancora un'ora insieme ma tanti argomenti, tante voci da ascoltare in una giornata abbastanza frenetica per quello che sta accadendo, sempre con la nazionale in primo piano. 335-699-2949, abbiamo avuto modo di parlare insomma con qualcuno che la nazionale la conosce da vicino, Andrea Lucchetta, per questo interessante docufilm dedicato allo sport e alla longevità. Ebbene, c'è chi ci ha scritto anche in qualche modo celebrando quella che è la qualità della pallavolo come possibilità anche per i ragazzi, e noi salutiamo ad esempio Claudio da Reggio Emilia che ha parlato della, ci ha scritto parlando della sua bambina di 10 anni, l'avvicinamento alla pallavolo è stato un qualcosa di importante soprattutto per la collaborazione diciamo tra i giocatori, una disciplina che sicuramente si confà a quello che stavamo raccontando fino a poco fa. Vi stavamo anche aggiornando su diversi risultati, Nations League in corso non soltanto per l'Italia, Grecia avanti 2-1 sull'Olanda, dunque hanno accorciato gli Orange poco fa. Nella gara invece del Portogallo, che stava vincendo in casa della Danimarca, sono riusciti a pareggiare i danesi con Højlund dopo la rete di Damsgaard. Dall'altra parte gol di Ramos, insomma profuma di Serie A questa serie di marcature in Nations League. Invece un po' a sorpresa, la Norvegia sta giocando in 10 ed è sotto 2-1 in casa del Galles. Anche qua Serie A da citare, ma in negativo perché è stato espulso il difensore del Bologna, Eggem. L'altro aggiornamento riguarda il basket, si sta ancora giocando con la Virtus Bologna, sempre punto a punto con l'Olympiakos. Siamo al finale dell'ultimo quarto, siamo in finale di gara in sostanza, sotto di un punto, 85-84 per gli ellenici sulle V-nere. In questo weekend, ancora per via della nazionale, con il calcio che va in stand-by per quanto riguarda la Serie A, tradizionalmente in ottobre c'è il Festival dello Sport, praticamente tutto lo sport italiano va a incontrarsi in quella meravigliosa città. C'è anche Radio 1, saremo lì collegati, saremo in diretta dal Festival dello Sport con la nostra postazione, con i nostri colleghi che sono già sul posto e che in questo weekend, a partire da oggi in sostanza, visto che è partito proprio nella giornata odierna il Festival dello Sport, tante voci a rincorrersi, tantissimi protagonisti. Tra l'altro stanno uscendo molte agenzie che riguardano i volti noti, le voci note dello sport che stanno succedendosi nei tanti incontri che offre il Festival dello Sport di Trento. Il tema centrale quest'anno è gli Invincibili, una sorta di villaggio olimpico diffuso, anche per declinare proprio questo tema per i tanti protagonisti che ci saranno. 300 ospiti, 150 eventi, io cito soltanto stelle di prima grandezza straniere, Duplantis per quanto riguarda l'atletica, insomma il numero uno forse dell'atletica in questo momento, Nadia Comaneci, visto che si celebra, se non sbaglio, i 50 anni di quel famoso 10. Ancora tanto calcio con protagonisti di oggi e di ieri della Serie A, ma insomma c'è soltanto l'imbarazzo per la scelta per gli amanti dello sport e per ogni singola disciplina. Tra le voci raccolte sul posto dai nostri colleghi, in particolare qui Emanuele Granelli che ringraziamo, c'è qualcuno che forse per il destino è stato proprio il nome che faceva al caso nostro, che faceva al caso insomma del fato. In questa giornata abbiamo parlato di Zidane, di Francia-Italia domani, ebbene Marco Materazzi è tra i protagonisti della odierna manifestazione, la nona edizione del Festival dello Sport e poi della famosa testata, quindi sentiamo ai nostri microfoni come il suo rapporto in generale con Francia-Italia al di là di quell'episodio.
7: Beh, è normale che la vivo come tutte le altre partite nazionali, perché come ben sapete sono fuori, non faccio allenatore, quindi non ci possiamo manco incrociare, visto che lui lo fa. Che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita tosta, difficile, perché penso che la Francia sia insieme alla Spagna la squadra più forte al mondo per qualità e anche a livello numerico. E l'Italia è giovane, nell'essere giovani si possono fare grandi partite come in Turchia e brutte partite come contro il Belgio, quindi bisogna aspettare i ragazzi, che spero arrivino presto, perché sono già 3 volte che andiamo al mondiale ed è un peccato perché l'Italia è sempre l'Italia.
8: Tornando invece alla partita di domani, negli ultimi 20 anni forse non c'è mai stata così tanta differenza tra Italia e Francia. Per la Francia è un fallimento se non arriva al mondiale, adesso per noi l'obiettivo è raggiungerlo, il mondiale. Qual è stato l'errore più grande negli ultimi 20 anni e quale aspetto, insomma, dobbiamo fare più strade in assoluto?
7: Beh, secondo me sono anche i cambi generazionali. Io dico sempre che l'Italia più forte era quella in Corea, eppure non abbiamo vinto. Perché c'era anche Maldini, c'era Montella, c'era veramente la squadra secondo me da battere, e non raggiungemmo i risultati secondo me che avrebbero meritato quei ragazzi, c'era Bobo ieri, quindi adesso sicuramente c'è un cambio di nazionale. Non andare al mondiale per 3 volte di fila non è normale per l'Italia, al di là di tutto sono state purtroppo. Il calcio è cambiato tantissimo, e in Europa tu vai, una volta andavi in Islanda, sapevi che vincevi. Adesso, con tutto il rispetto, forse vai a San Marino e vinci facile, perché anche se vai a Malta non te la porti da casa, e questo deve far pensare e capire che forse qualcosa cambiare c'è.

Dancing in the Moonlight, senz'altro il brano più famoso di Top Loader, per continuare anche i nostri passaggi avanti e indietro nel mondo della musica, punteggiare le nostre consuete trasmissioni qui di Zona Cesarini. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Davvero anche consueto che facciamo, che si facciano delle digressioni, non solo dal punto di vista della musica, ma anche nel pallone. L'abbiamo fatto già poco fa in una semplice intervista che guarda al domani, cioè a Francia Italia, con Materazzi e con la citazione di Zidane per ricordare quel Francia Italia lì, quella famosa testata. Insomma, c'è sempre un guardare all'indietro, purtroppo per l'Italia, anche guardare a momenti molto

0: nome importantissimo nella storia calcistica della Roma, ovvero un nome che è altisonante, sicuramente fa parte dell'undici ideale della tradizione, della storia della formazione della Roma, ed è talmente importante ed è talmente raccontabile per quello che ha fatto nella sua lunga esperienza in giallorosso che è uscito un libro per celebrarlo. Losi, il capitano che non si arrendeva mai, parliamo di Giacomo Losi naturalmente, è uscito per Garrincha Edizioni, è un libro denso, agile, ma comunque direi un atto d'amore, firmato Lucio Biancatelli, che è con noi stasera, è l'autore ovviamente di questo libro. Buonasera Lucio.
1: Ciao Diego, buonasera, e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Siamo con te ovviamente perché tu ci possa raccontare anche attraverso la tua viva voce il personaggio di Losi. Quanto è importante anche, insomma, giusto per rimanere in tema nostalgia, andare a guardare all'indietro nel tempo a certi esempi, e quanto è, insomma, degno di un libro e di una narrazione molto intensa la tua, Giacomo Losi. Il capitano che non si arrendeva mai, lo diciamo anche, non c'è scritto in copertina, Core de Roma.
1: Core de Roma, sì, esatto. Un nome che proprio gli si è poi appiccicato addosso, e lui si è portato per tutta la vita con orgoglio, l'ha portato avanti questo nome, questo soprannome che gli fu dato, poi gli fu affibbiato a sorpresa da Walter Chiari in una puntata di Canzonissima, in cui venne poi per la prima volta venne cantata la canzone La partita di pallone, famosa che conosciamo tutti, e c'era Losi ospite, e Walter Chiari lo presentò così: ecco a voi, adesso vi presento Core de Roma, Giacomo Losi. E poi questo nome proprio gli si adattò proprio a pennello, anche perché ci sono partite eroiche nelle quali Losi è rimasto in campo con una fasciatura in testa, poi sì. C'è la partita famosa con la Sampdoria, nella quale con uno strappo muscolare la Roma già ridotta in 10, Losi non volle uscire, rimase in campo claudicante e dolorante, ma riuscì poi in un'azione di calcio d'angolo a segnare, saltando con la gamba, diciamo così, buona, a segnare il gol del 3-2 della Roma contro la Sampdoria, una partita importante perché insomma era uno di quegli anni in cui la Roma un pochino sperava nei primi posti. Insomma, tra l'altro ricordo che in quegli anni le sostituzioni non erano ancora previste nel calcio, anche per questo credo che sia utile raccontare queste storie d'altri tempi, no?
0: Sì.
1: Perché era un calcio d'altri tempi, erano personaggi straordinari d'altri tempi, ma oltre a Losi ne abbiamo tanti anche bellissimi da raccontare, e in quegli anni nel campionato italiano ce n'erano tanti, insomma.
0: Beh sì, diciamo anche che sono cose sorprendenti. Io mi sorprendo da solo a ricordarmi che non c'erano le sostituzioni ogni volta,
1: esatto,
0: che mi viene riproposta questa tradizione dell'epoca desueta. Noi ricordiamo anche che Losi Core de Roma, ma non era romano. Questa è una cosa che secondo me anche mi rinfresco la memoria a ripassarlo, perché insomma veniva da Cremona, da Soncino se non erro, l'avevo letto da qualche parte. Parliamo anche di una figura immensa per il romanismo, però da adottato. Questa è una cosa importante, ricorda un po' Riva, no? Per come era attaccata la maglia giallorossa,
1: sì.
0: Un po' anche così come Riva nel Cagliari, cioè personaggi provenienti dal nord magari, e poi si sono trovati in situazioni differenti, che non sono Juve, Milan, Inter per intenderci, no? Attaccamenti che vanno al di là delle vittorie.
1: Sì, esatto, hai detto bene. Lui arrivava dalla provincia di Cremona, questo piccolo paese che è Soncino, da ragazzino, peraltro aveva anche dato il suo contributo all'azione dei partigiani. Lui era del 35, ricordo, con la sua bicicletta, anche perché era innamorato di Fausto Coppi, andava in bicicletta, però poi era innamorato anche del Grande Torino e cominciò a seguire il Grande Torino e a calciare, a dare i primi calci al pallone nella piazza di Soncino con gli altri amici. Poi cominciarono a sfidare i paesi vicini, insomma da cosa nasce cosa,

0: fu preso dalla, iniziò a giocare nella Son Cinese che non aveva ancora l'età, quindi gli diedero un altro nome, si chiamava Bugno, perché in quel momento c'era un assente nella squadra, perché lui era troppo giovane per poter entrare nella rosa, e non è che quelle piccole squadre avessero gli under, insomma c'era solo la prima squadra e lui non aveva ancora 14 anni. Poi lo vide la Cremonese e andò alla Cremonese, e poi incredibilmente dalla Serie D fece un salto, un quadruplo salto alla Serie A, perché lo acquistò la Roma. Anche lì è abbastanza particolare, perché lui non sapeva a quale squadra era stato ceduto. Insomma, ci sono tutte storie da raccontare. Quello comunque che lui dice è che già dai primi tempi a Roma lui si rese conto che c'era questo feeling con il pubblico, quindi fu adottato molto presto per la sua generosità. Era un difensore che giocò tutti i ruoli della difesa, come lui ci tiene a raccontare, tranne sì, quello di portiere. E fu presto adottato dalla tifoseria della Roma e divenne presto un idolo. Alla fine giocò quasi 400 partite con la maglia della Roma, appunto, nonostante non fosse romano. Era legatissimo alla Roma, tant'è vero che ebbe anche occasione di passare all'Inter, che gli propose anche un contratto ben più ricco di quello che lui aveva a Roma, ma lui disse no, se la Roma non mi vende io voglio rimanere qui, perché sono troppo legato a questa città, a questa tifoseria, a questa squadra.
1: Completo raccontando i numeri, Giacomo Losi, insomma, nella Roma dal 54 al 69, 11 presenze in nazionale, due centri mi sembra in campionato come gol, ma i trofei, insomma, ho un po' troppo esagerato nel screditare quello che poteva rappresentare la Roma all'epoca, due Coppe Italia e soprattutto mi pare l'unica Coppa delle Fiere di una squadra italiana, che insomma da capitano,
0: sì, esatto.
1: Non una cosa trascurabile, anzi insomma sarà stato sicuramente un importante momento della storia giallorossa, scomparso
0: sì,
1: due anni fa, non ricordavo bene la data, 88 anni Giacomo Losi. C'è anche un messaggio degli ascoltatori, perché si stanno animando soprattutto insomma i tifosi della Roma, ma non solo, perché da Livorno Sergio ci ricorda Losi il più anziano giocatore dell'album Panini, grazie del ricordo. Questo dato non so se possiamo, come dire, commentarlo con Lucio Biancatelli, autore, lo ricordo, di Losi, il capitano che non si arrendeva per Garrincha Edizioni.
0: Sì, è facile che sia così, anche perché il primo album credo sia della stagione 61-62, aveva in copertina Nils Liedholm, sì, che ancora aveva i calzoncini, insomma, gli scarpini, quel primo album Panini. Tornando alla Coppa delle Fiere, Losi ci teneva tantissimo, diceva guai a chi me la tocca, perché la sentiva davvero sua, ed è stato poi, insomma, ricordo il primo trofeo internazionale vinto da una squadra italiana. Poi dopo, negli anni successivi, il Milan e poi la doppietta dell'Inter in Coppa dei Campioni chiaramente furono ben più importanti, però quella Coppa delle Fiere che la Roma vinse in finale sul Birmingham, nella doppia finale, fu importante, insomma fu una bella cavalcata. Diciamo che possiamo considerarla l'antesignana della Coppa UEFA. Fu una bella cavalcata quella della Roma, insomma in semifinale batterono anche gli scozzesi dell'Ibernian, anche lì c'è un bel episodio, perché Losi aveva giocato il giorno prima con la nazionale. Torna a Roma, va a trovare i compagni di squadra in ritiro, perché il giorno dopo avevano la semifinale della Coppa delle Fiere, e gli viene proposto di giocare. Lui dice sì, se volete io me la sento, nonostante avesse giocato il giorno prima con la nazionale e fosse appena arrivato da Torino in treno a Roma, e peraltro lui salva il risultato finale in quella semifinale, che finì 3-3. Questo costrinse poi a giocare una terza partita, perché all'epoca, altra cosa, no? Che possiamo ricordare, non c'erano i calci di rigore. Finì 2-2 all'andata, 3-3 al ritorno, si rigiocò una terza partita che incredibilmente poi la Roma vinse ben 6-0. e si qualificò per la finale.
1: Beh, d'altri tempi tutto quello che hai detto, Lucio, tra cui anche una partita infilata nelle impegni della nazionale. Oggi si parla, no, di pause chilometriche oppure della necessità di stage, quando insomma l'Italia doveva rincorrere la qualificazione mondiale per trovare gli spazi nei calendari intasati. Anche allora erano intasati, anzi si sovrapponevano degli impegni in maniera ravvicinata, non è un qualcosa che riusciamo forse a percepire appieno. Losi, personaggio centrale nella storia della Roma, domanda super retorica per te, per anzi andare un po' a chiudere il cerchio, mancano, no, figure del genere, ripeto, una domanda molto retorica. Poi è arrivato Totti, De Rossi per la Roma, ma in generale insomma 15 anni, Zanetti forse nell'ultimissimo periodo, sì. Pochi ce ne stanno, sembra insomma qualcosa che può accadere, insomma, che uno si affezioni a una squadra, ma in realtà sia per volontà di un giocatore ma anche per questioni societarie, cose del genere sono sempre più rare, eppure è un patrimonio secondo me che va capitalizzato quando c'è quel qualcosa in più che uno sente per una maglia.
0: Sì, esatto, mi piace ricordare anche Sandro Mazzola, anche perché è mancato da poco.
1: Certo.
0: Ma però in quegli anni, come dire, le bandiere c'erano, era impensabile che Mazzola andasse alla Juve o che Rivera passasse all'Inter. E questo io credo che sia anche uno degli elementi che fanno del calcio di quegli anni un tema bello da raccontare, perché penso anche che le nuove generazioni magari hanno sentito nominare Giacomo Losi o qualcun altro, tipo Garrincha o altri personaggi straordinari, però ne sanno poco. E qui, secondo me, va bene, non solo nel mio libro, ma in generale nei racconti di quel calcio si ritrovano queste bandiere legate così fortemente alle società, ma si trovano anche, come dire, anche un calcio forse dove i giocatori se la tiravano un po' meno e i tifosi erano molto attaccati già all'epoca e qualche volta facevano anche contestazioni, non è che non le facessero, però riuscivano ad entrare in contatto maggiormente con i giocatori, magari seguivano gli allenamenti dietro a una rete, insomma sì, c'era sicuramente un'altra atmosfera che vale la pena insomma ricordare.
1: Certo, va assolutamente.
0: Per finire vorrei ricordare che Losi allenò anche la rappresentativa degli attori dopo alcuni anni, dove aveva fatto anche l'allenatore professionista, aveva portato il Bari in Serie B ad esempio, e c'è un bel io li ho sentiti alcuni di loro tutti innamorati di Giacomo Losi e del personaggio che era e degli aneddoti che raccontava, ma anche della sua umanità, una persona di grande umanità. E Pietro Sermonti mi ha detto era una miniera di aneddoti.
1: Juventino, mi pare, no? Juventino come tifo.
0: Questo non lo so, Pietro Sermonti l'abbiamo conosciuto come medico in famiglia, ma insomma anche con altre...
1: Boris anche, lo ricordiamo.
0: Esatto. Era una miniera di aneddoti e io ero affascinato da lui e dai suoi racconti di quel calcio in bianco e nero alla Osvaldo Soriano. Questa frase sua campeggia un pochino, e poi alla fine ho intercettato anche un'intervista di Enrico Vanzina che diceva appunto è stato il mio primo idolo, la mia prima partita allo stadio c'era lui, in quel momento è diventato il mio primo idolo, allora sono riuscito a contattarlo e lui mi ha scritto la prefazione del libro.
1: Sicuramente insomma anche uno che ha creato un imprinting per molti tifosi della Roma dell'epoca e successivamente magari leggendo questo libro intitolato Losi, semplicemente capitano che non si arrendeva mai, e Lucio Biancatelli, che è l'autore per Garrincha Edizioni, ci ha fatto entrare in questo personaggio infinito che insomma è venuto a mancare un paio d'anni fa, ma che ha ancora molto da dire per i tanti valori che ha rappresentato e che continua a rappresentare. Grazie ancora Lucio e buon viaggio per questo libro, ovviamente, che è uscito da poco, ma che sicuramente ha ancora tanto da girare, da far conoscere, non solo all'interno del raccordo anulare, naturalmente.
0: Sicuramente, sicuramente. Grazie mille a voi.
1: Ciao.

0: Back per continuare ad addentrarci in orari quasi da discoteca. Questa è Zona Cesarini, questa è ancora Radio 1, sono le 22:33. Andiamo in Armenia velocemente, lì sono due ore avanti, mezzanotte e mezza, con un Giuseppe Bisantis di ritorno dalla gara dell'Under 21 che ci ha raccontato su Radio 1 Sport, con tre punti per l'Italia, ma proprio nel finale hanno reso questa gara davvero speciale. Grazie Giuseppe per essere con noi stasera.
1: Sì, perché siamo praticamente con la squadra in partenza, perché il charter non aspetta, si torna a Pisa perché poi la squadra dovrà preparare la partita decisiva di lunedì con la Polonia a Pescara, e quindi insomma siamo quasi all'imbarco, quindi saremo abbastanza rapidi questo collegamento. Poi certo, se chiameranno il volo ve lo comunicherò. Sì, è stata una partita che sinceramente non ci aspettavamo così di sofferenza, perché l'Armenia era l'ultima nel girone, 0 punti, ha fatto un po' la partita della vita, anzi nel primo tempo ha giocato anche meglio dell'Italia, poi secondo tempo un dominio dell'Italia, poi con i cambi di Baldini che ha mandato tutti insieme Sis, Liberari e Lulli. Sis è stato colui che ha spaccato la partita, perché insomma nel secondo tempo il portiere armeno Gazzaian ha parato qualsiasi cosa, compreso un rigore di Coleosho procurato da Zizze per un fallo di mano, e poi c'è stato il traversa di Zizze, poi c'è stato il palo di Comuzzo, e insomma davvero tante occasioni fino al gol al 95esimo, perché con un pareggio saremmo stati sicuri di non arrivare primi, e quindi insomma avremmo fatto o i playoff o potevamo sperare di arrivare al secondo posto. Visto che sta cominciando l'imbarco, io direi di ascoltare Silvio Baldini, sì, e anche Zizze, e quindi non so se riusciamo poi. Magari sì, dai, proviamoci a vedere, magari per un saluto finale.
0: Se non ce la facciamo, buon viaggio, buon volo. Ciao.
1: Comunque, sentiamo. Noi mandiamole Baldini e Zizze, e poi magari vi faccio un saluto finale. Intanto smonto tutto.
0: Va benissimo, va benissimo. Grazie, Giuseppe. Sentiamo il nostro Giuseppe Bisantis, che ci ha raccontato su Radio 1 Sport la vittoria dell'Italia in Armenia. Al suo microfono, Silvio Baldini, il commissario tecnico degli Azzurrini.
2: Allora Silvio Baldini, il calcio è bello anche per questo, insomma davamo per scontato, tranne lei ieri che ha detto l'Armenia è una partita come una partita della Polonia, la decidiamo al 95esimo, meritata per tutto quello che è successo, però che sofferenza.
3: Sì, è una sofferenza, perché questo è il calcio e purtroppo ci sono dei momenti che quando fai delle cose ti riescono tutte benissimo, li concludi tutti benissimo, e ci sono dei momenti invece che le cose non ti girano, perché quei due legni che hanno preso e il calcio di rigore e altre due palle davanti al portiere in maniera clamorosa non sfruttate ti stavano a indicare che questa è la classica serata che le cose non vanno. Difatti dicevo anche alla fine del primo tempo, l'importante è non perdere, state tranquilli, perché oramai sono film che ho già visto, perché io queste partite in passato le ho perse. Però ti racconto un episodio curioso. Andiamo ai minuti di recupero e mi giro alla panchina e dico: vedi, questi film qui l'ho già visto, no? Insomma, come ti ho detto ora, c'è un ragazzino di loro, non ci dà la palla, la nasconde, ecco, ora questo è l'unico episodio che noi possiamo prendere, fare gol loro, per questa scorrettezza qui, tac, gol. Dopo dicono, come mai dici certe cose? Ma non è mica fare il cartomante, è una questione proprio di dare senso alle cose. Se io gioco devo essere sportivo, io anche se avessi perso o avessi pareggiato l'avrei accettato con grande serenità, perché so che nella vita bisogna accettarsi per quello che si è, non per dimostrare sempre che sei il più bravo, il più intelligente, il più bello. Nella vita a volte succede queste partite come in tante altre cose, e ci si deve riflettere perché ti è proprio successo, e se ti succede non è perché sei sfortunato, ma perché devi diventare più bravo. Tutto lì.
2: Questa la partita, un secondo tempo giocato praticamente in una sola area di rigore, però il primo tempo qualcosa non ha funzionato.
3: No, non ha funzionato perché sia Fini a destra che con le osce a sinistra, che giocano con il piede invertito, non giocavano mai la palla sulla profondità o per i terzini o per la mezzala, che poi sarebbe stato lo sviluppo del nostro gioco, rientravano e giocavano con dei passaggi laterali e non abbiamo mai attaccato mai la porta, e quindi siamo andati a ingolfarci, a non trovare più le linee di gioco, e abbiamo fatto un primo tempo che veramente, diciamo, non bello, dai, un primo tempo non all'altezza di questi ragazzi.
2: Proprio per gli episodi che diceva lei, un gol così al 95esimo dopo una partita che sembrava stecata, il rigore, i due pali, può dare una spinta per quella che sarà una sorta di finale con la Polonia?
3: Ma sicuramente se abbiamo fatto il gol al 95esimo vuol dire che siamo nella strada giusta, nel senso che bisogna capire perché stasera è andata così e con la Bologna si potrebbe, ecco, rimettere sul piano del gioco, del dinamismo, tutte quelle cose che questi ragazzi fino al secondo tempo di questa partita erano riusciti a fare. E quindi, ti ripeto, secondo me con la Bologna può essere un segnale importante, perché ce la giochiamo e vediamo cosa siamo capaci di fare.
0: Nel frattempo, finale, Virtus Bologna batte Olympiacos 96-94, stava rischiando la terza sconfitta di fila. Un onestissimo Silvio Baldini al tuo microfono. Giuseppe Bisantis.
1: Direi di sì, anche perché ha mantenuto la calma. Davvero potevano compromettersi le cose, perché poi sì, è vero che dobbiamo battere la Polonia, dobbiamo battere con due gol di scarto, però insomma eravamo vicini al secondo posto. E poi l'autore del gol, questa perla, Aziz, il giocatore del Milan l'anno scorso al Catanzaro, che davvero ha spaccato la partita, ha segnato un gol bellissimo, ha deciso, abbiamo intervistato anche lui.
2: Allora Aziz, entri nel secondo tempo, un palo clamoroso, crei occasioni, ti prendi anche un'ammonizione, quando ormai sembrava finito trovi quel gol, la metti all'angolo dove neanche un portiere che si è trasformato in un fenomeno poteva arrivarci.
4: No, sono molto contento di questo gol, ci portiamo a casa 3 punti importanti per i nostri cali europei, quindi siamo contenti di questo.
2: Sei entrato nel secondo tempo in cui si è giocato praticamente una sola area di rigore. Nel primo tempo, l'ho detto anche il mister, forse la squadra girava di meno, ci voleva qualità, sei entrato tu, è entrato Liberali, è entrato Lulli, avete trovato questo gol che può darvi la spinta per quella partita di lunedì che sarà una specie di finale?
4: Oh, ci sta, sono anche tipo di partite, ci sta avere anche delle difficoltà, però noi comunque siamo una squadra forte, quindi prima o poi saremo usciti, quindi siamo contenti di questo.
2: Di solito si dice che chi segna il gol vittoria poi diventa titolare alla prossima, poi non si sa.
4: No, sono scelte del mister, oggi mi ha concesso 45 minuti, dato al massimo.
0: E vedremo appunto se sarà nell'11 iniziale lunedì prossimo alle 18:10 dentro zona Cesarini, la radio cronaca d'Italia Bologna.
1: Come in zona Cesarini vado a prendere l'aereo, perché ormai sono rimasto l'ultimo e quindi mi aspettano, lungo volo, sono 4 ore di volo.
0: Beh, come...
1: però insomma è bello esserci, è bello aver raccontato anche un successo che a un certo punto era diventato insperato.
0: Un po' come il gol di Sissé proprio alla fine, Giuseppe.
1: Bravissimo.
0: Bisantis. Grazie.
1: Bravissimo,
0: grazie.
1: Siamo riusciti a metterlo a segno alla fine. Vi saluto,
0: ciao.
1: Grazie e a risentirci a prestissimo.

0: Gaia con il suo omaggio chiaramente ispirato dal Brasile, Bossa Nostra tra l'altro il nome di questo suo singolo che è uscito a metà di quest'anno, che la propone anche insomma come cantante poliedrica per un'altra sua digressione, ma insomma sappiamo anche che ha una anche origini brasiliane la nostra Gaia, con cui andiamo anche insomma con un passo adeguato nel finale di trasmissione, certo dall'Armenia al Brasile è un bello stacco, ma di mezzo possiamo metterci un'altra destinazione, vale a dire Parma, perché oggi è stato un giorno importante, è stato un ritorno a casa per Alberto Gilardino, lo ricordiamo, ha indossato la maglia del Parma più di 20 anni fa, 96 presenze, 50 gol, media pazzesca per l'esplosione che arrivò proprio in quell'epoca, poi arrivò il Milan, arrivò la Nazionale, arrivò anche la Coppa del Mondo, dunque un nuovo allenatore mondiale sulle panchine della Serie A, si tratta di Alberto Gilardino, ha firmato un paio di giorni fa, oggi la presentazione arriva per sostituire questa con cui non c'era più un allineamento di vedute, ha detto il direttore del Parma Cherubini quest'oggi, l'idea insomma è quella di una squadra che possa avere un po' più di spregiudicatezza, anche una serie di collaboratori interessanti si porta dietro Gilardino, dovrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente un altro ritorno societario, quello dell'ex difensore del Parma Paletta all'interno dello staff, insomma staremo a vedere quello che farà Gilardino, che con la ripresa del campionato il suo Parma dovrà subito andare incontro a un test importante per far vedere quelle che sono le sue idee, ma l'assenza anche di diversi nazionali non aiuta sicuramente, il primo gradino è a San Siro, Inter Parma, gara numero 2 della giornata 6 di campionato alle ore 18, ma come dicevo, oggi è stato presentato Gilardino, ha parlato, abbiamo le sue parole insomma che possono un po' racchiudere il pensiero e le ambizioni di questo tecnico che con la Serie A si è ben espresso, poi è stato un po' messo tra parentesi, ora ritorna su una panchina, quella del suo Parma.
1: È normale che c'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità, sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma è una dote, mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, un senso di appartenenza, quello assolutamente. Ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra, questo è quello che mi sento di dire, perché la verità è quella, ritorno qua in altre vesti, quindi oggi è il quarto allenamento che ho fatto con la squadra l'ho vista giocare, conosco le caratteristiche dei giocatori, quello che mi sento di dire è quello che ho trovato, e quello che ho trovato è una squadra che mi ha dato massima disponibilità, grande intraprendenza all'interno del campo, grande voglia di misurarsi l'uno con l'altro, e questo credo che per un allenatore come inizio sia fondamentale. Poi noi e io dovremo mettere mattone dopo mattone ogni giorno per migliorare sia i singoli sia il collettivo e insieme, perché credo che questo sarà un po' il mantra, quindi tutti insieme, dalla proprietà, dai dirigenti, dai giocatori, i tifosi, dovremmo essere bravi a dare continuità, quindi se sapremo essere bravi ogni giorno, ogni settimana a migliorarci un 1% in più l'uno con l'altro, allora secondo me arriveranno le prestazioni, poi in partita arriveranno i risultati, in questo momento mi sento di dire questo.

0: Mike Francis, ovvero Francesco Puccioni, con brano celebre del suo repertorio Survivor, molto d'atmosfera per questa parte conclusiva della serata e della nostra puntata di Zona Cesarini. Si è parlato di nazionale, si è parlato di campo, ma non solo, tutto quello che c'è intorno. E si è espresso oggi, tra l'altro, e chiudiamo il cerchio proprio con questa ultima voce, lo stesso Giovanni Malagò, perché insomma è in atto questa difficile quadra che bisogna trovare tra le diverse componenti dal punto di vista, ecco, della politica. Ed è il giorno dopo, questo dopo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi. Così Malagò ha parlato, questo è avvenuto a margine dell'assemblea delle società di Lega Pro, il suo commento legato a questa vicenda, questa novità delle dimissioni di Diana Bianchedi.
1: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Ho detto: cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma diciamo, ma davanti con i miei valori credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. È evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, è proprio in nome di quello che sono dinamiche di autonomia dello sport.
0: E vedremo insomma come andrà avanti. C'è una data, l'ha detta oggi Daniele Fortuna, ce l'ha ricordata, 6 ottobre, la giunta CONI su questa vicenda del caso Malagò. Il suo commento proprio su questa decisione.
1: Sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso e i voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno?
0: Capo della FIGC Giovanni Malagò, il 6 ottobre è il giorno della verità, il giorno dopo Italia-Turchia, e oggi è il giorno prima di Francia-Italia. Domani sera, lo ricordiamo, la radiocronaca qui all'interno di Zona Cesarini, che termina qua per quanto riguarda la puntata odierna. Grazie a Fabio Cardinali e Giovanni Leporale alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Vi lascio con i Kasabian e poi con la programmazione di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram.
2: Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Sale ancora la tensione in Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz e sarebbe in fiamme al largo dell'Oman. Lo riferiscono i media iraniani senza indicare né l'autore dell'attacco né la bandiera della nave. Intanto gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nella regione con l'invio di una terza portaerei, mentre l'Arabia Saudita annuncia di aver intercettato 2 missili e 4 droni lanciati dagli Houthi. Sul fronte energetico, Washington chiede all'Europa di aumentare subito le forniture di gasolio per fronteggiare le carenze sui mercati internazionali e invita gli alleati a rispettare gli impegni assunti. In caso contrario, verranno ridotte le esportazioni dall'America. Donald Trump intanto ipotizza l'ingresso del governo nel capitale di OpenAI e Anthropic, i due colossi dell'intelligenza artificiale. Scontri, incendi e quasi 2000 fermi in Francia, dove la protesta degli studenti ha ormai raggiunto tutto il paese. Scuole date alle fiamme, a Marsiglia un preside e alcuni collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Complessivamente i feriti sono oltre 300. Il governo convoca un vertice di crisi e accusa la France Insoumise di Mélenchon di fomentare le violenze. Il partito respinge le accuse. La cronaca, delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio. Al centro della nuova inchiesta anche la prova del DNA sulla bicicletta di Alberto Stasi, la cui attendibilità è stata messa in discussione. Sul punto interviene il legale dei Poggi, Gianluigi Tizzoni.
3: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato: non ho funzionato, non do nessun risultato.
2: Altro caso di cronaca è quello di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia. Dall'autopsia le prime ipotesi.
4: Morte per asfissia da schiacciamento e come con causa la cocaina. Un'interpretazione di questo tipo era emersa già nelle prime ore dopo l'esame sul cadavere dell'uomo, che il 19 luglio era stato fermato perché in stato d'agitazione e poi era stato a lungo immobilizzato da 2 agenti delle volanti. Dopo aver tentato di divincolarsi e aver più volte gridato aiuto, il suo cuore aveva cessato di battere. Domani i consulenti medico-legali della Procura di Bologna e quelli delle parti si incontreranno a Padova per mettere insieme non solo quanto emerso dall'autopsia, ma anche dagli esami istologici e tossicologici. Stando a un'indiscrezione raccolta dal Corriere di Bologna, ci sarebbero tracce di cocaina nel sangue di Fakir, anche se il loro livello sarebbe basso, non tale da causare il decesso dell'uomo senza la contestuale asfissia. Secondo Fabio Anselmo, legale dei familiari del 42enne, è evidente dalle immagini di quella mattina e dal sangue nei polmoni dell'uomo che Fakir è morto per asfissia. Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, chiede invece di attendere i risultati di Padova prima di trarre qualunque conclusione.
5: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Il meteo, ancora alta pressione sull'Italia, domani nuvolosità più consistente al centro-nord, in particolare sulle Alpi tra Piemonte e Liguria, mentre al sud prevarrà il sole. Temperature oltre le medie del periodo e nel fine settimana cielo sereno su gran parte del paese. E parliamo di televisione. Tornano in Valle d'Aosta le indagini di Rocco Schiavone, confermate le riprese della nuova stagione della serie con Marco Giallini.
6: Il 2027 inizierà sotto i migliori auspici per i fan di Rocco Schiavone. Il vicequestore, creato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato dall'attore romano Marco Giallini, tornerà infatti su Rai 2 a febbraio, con i nuovi episodi della serie giunta alla 7ª stagione. Ma non solo. Dal Tropea Film Festival, incalzato dal settimanale Gente, Giallini si è lasciato andare ad un'altra attesa anticipazione. Le prossime riprese sono confermate per gennaio 2027, un mese prima della messa in onda dei capitoli girati la scorsa primavera, quando, nonostante un incidente ad Aosta, il protagonista era tornato sul set appena un mese dopo la frattura della testa del femore. La data non è stata ancora confermata dalla Rai, che coproduce la fortunata fiction con Cross Production. Quanto all'ottava stagione, l'unica certezza è che i tempi sono stati anticipati di circa 1 anno. Inoltre, questa volta la troupe arriverà ad Aosta in pieno inverno. Giallini, dunque, non sarà costretto a soffrire il caldo nel suo inseparabile Loden. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
2: E la linea va al mix delle 23, il GR1 torna a mezzanotte.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
7: Bentornati al mix delle 23. In Italia, in contemporanea in tutto il mondo, esce il primo grande bestseller dell'editoria moderna. È il 15 novembre del 57. Il bestseller è Il dottor Zivago di Boris Pasternak. A pubblicare il romanzo, che 8 anni dopo diventerà un film famosissimo, è un giovane editore di 31 anni, italiano, Gian Giacomo Feltrinelli. Fu un editore molto intelligente, fantasioso e contraddittorio, morto tragicamente ai piedi di un traliccio a Segrate, dove stava mettendo una bomba in coerenza con il suo spirito rivoluzionario. A 100 anni dalla nascita di Feltrinelli, ricordiamo la vicenda editoriale del dottor Zivago, una storia complessa e misteriosa, piena di colpi di scena, di arresti, di processi, di lettere storte, di lettere mai arrivate a destinazione, e con sullo sfondo la guerra senza esclusione di colpi tra il KGB e la CIA e il conflitto segreto tra il potere sovietico e quello dei comunisti italiani. Raccontiamo questa storia con la testimonianza di Carlo Feltrinelli, figlio di Gian Giacomo e di Sergio D'Angelo, giornalista di Radio Mosca.
8: È la storia di una grande battaglia editoriale, è credo tra le più affascinanti che ci siano state tra un editore e un autore che non avevo mai l'opportunità di conoscersi.
9: Gian Giacomo Feltrinelli mi aveva proposto, ed io avevo accettato, di fargli lo scout a Mosca per quegli autori e quei libri che potessero interessare, in quanto una certa novità erano rispetto al passato, cioè al periodo che aveva preceduto la morte di Stalin e poi il disgelo.
10: Febbraio 1956. In Unione Sovietica è iniziato il disgelo, la campagna politica legata alla critica di Stalin. Si attendono le riforme iniziate con il rapporto segreto di Khrushchev, che per la prima volta aveva denunciato i crimini di Stalin. Ma il disgelo, il tentativo di modernizzare il sistema sovietico, rinunciando alle abominevoli manifestazioni dello stalinismo, aveva avuto un colpo d'arresto nell'autunno del 1956, quando i carri armati sovietici entrarono in Ungheria per bloccare l'insurrezione. Da quel momento non si parlò più del terrore di massa, culto della personalità, repressioni nella sfera culturale, messe in atto da Joseph Stalin.
9: Nel 1956, esattamente la metà di marzo, io ero stato mandato a Mosca dal Partito Comunista perché i sovietici mi avevano accettato per fare il redattore e il giornalista presso la redazione italiana di Radio Mosca.
11: Gavarit Moskva, parla Radio Mosca.
12: Gavarit Moskva, parla Radio Mosca.
10: Radio Mosca, che diffonde il verbo sovietico nel mondo, è formata da almeno 30 redazioni straniere. Quella italiana nel 1956 è tenuta in particolare considerazione dalle autorità sovietiche. Il Partito Comunista Italiano, il più forte e influente tra tutti i partiti comunisti d'Occidente, dipendeva in termini logistici e finanziari da Mosca. Sergio D'Angelo capta una notizia a Radio Mosca.
9: Il 10 maggio 1956 io ero in redazione e stavo lavorando su un bollettino culturale fatto di varie notizie che erano brevi, e una di queste diceva che il dottor Zivago di Boris Pasternak era un romanzo che sarebbe uscito imminente.
8: Si trattava di bloccare in qualche modo il manoscritto e quindi di arrivare a mettere in cantiere un'edizione italiana, pensando che il libro sarebbe uscito nell'Unione Sovietica.
10: Tutto è ancora quieto nella dacia di Pieridielkino, a 20 km a sud di Mosca, dove vive il poeta Pasternak, accanto ad altri intellettuali di spicco ospitati dall'Unione degli Scrittori.
8: Feltrinelli si accorse che la situazione diventava delicata da subito, perché da un lato era comunque, diciamo, insolito pubblicare un manoscritto, arrivare su un manoscritto di un autore russo, sovietico, e pubblicarlo in Occidente. Quando vi furono le prime avvisaglie di una che ci sarebbero state delle difficoltà per la pubblicazione in Unione Sovietica, a quel punto evidentemente il problema era evidente e conclamato.
10: Maggio 1956. Bastano appena 2 mesi per creare il caso dal nulla. Il poeta russo e l'editore milanese, comunista e finanziatore del PC, stabilirono da subito un codice per comunicare.
8: Gian Giacomo Feltrinelli e Boris Pasternak non potevano mai incontrarsi, perché Feltrinelli non poteva avere il visto per l'Unione Sovietica e Pasternak naturalmente non poteva muoversi da lì. E la convenzione che riuscirono a misura a punto fu quella di comunicare via lettera con un preciso codice. Solamente le lettere in francese sarebbero state quelle veritiere. A tutte le altre non si sarebbe dovuto credere.
9: Il 20 maggio io andai all'appuntamento che avevo preso con Pasternak. Pasternak era in giardino. Ricordo che lui entrò nella casa e dopo mezzo minuto venne fuori con un grosso pacco che era il dattilo scritto di questo romanzo. Pasternak mi disse: lei è invitato fin da questo momento alla mia fucilazione.
7: Ma qual è il motivo per cui Pasternak sente di essere in pericolo? Lo racconta Jacqueline de Proyard, la procuratrice, e poi Vittorio Strada, amico di Pasternak, e ancora Sergio D'Angelo.
13: Monsieur Polikarpov.
14: Il signor Polikarpov, il capo della cultura al comitato centrale. A mio avviso tutto è partito da lui. Polikarpov rientra dalle vacanze nell'agosto del 56, quando la rivista Novy Mir, che aveva il manoscritto, avrebbe dovuto pubblicare rapidamente il dottor Zhivago, legge il romanzo e dice che è impubblicabile.
15: Pasternak non è antisovietico, è completamente non sovietico, e questo li ha colpiti più di tutto, li ha, come dire, inferociti più di una posizione se ci fosse stata politica.
16: Qual è la differenza tra antisovietico e non sovietico? Pasternak sentiva di appartenere alla cultura russa prima della rivoluzione d'ottobre del 17, a quella cultura sopravvissuta ed esiliata in Occidente, non contaminata dall'ideologia comunista. Ma quali erano i passaggi più esorcizzati del romanzo? Sicuramente l'Armata Bianca, vale a dire l'esercito controrivoluzionario russo che combatteva durante la guerra civile contro l'Armata Rossa. La rivoluzione d'ottobre era dunque vista da Pasternak come una sciagura, un errore. E poi la degradazione fisica e morale dell'intellettuale, che diventa un miserabile mendicante.
14: Quando sono arrivata a Mosca, Pasternak sapeva che il suo romanzo era stato rifiutato da Novy Mir. Per salvare la faccia gli chiesero una versione edulcorata, cioè di togliere quei passaggi che erano contro il comunismo. Volevano cambiare il suo modo di scrivere e lui disse no. Dunque sapeva il rischio che correva.
9: Pochi giorni dopo la consegna del dottor Zhivago da parte di Pasternak, io andai a Berlino perché dovevo fare un cambio di visto sul passaporto. Mi misi in contatto telefonicamente con Feltrinelli, mi disse subito che sarebbe venuto personalmente a ritirare questo pacco che era il manoscritto. Subito avvenne la consegna, il passaggio del dottor Zhivago dalle mie mani alle sue, cioè dalla mia valigia, dove non era affatto nascosto, come hanno raccontato tante volte dopo gli illustri scrittori, ma era semplicemente galleggiante sulle mie camicie.
8: I sovietici in qualche modo rimasero spiazzati dal fatto che il manoscritto era arrivato nelle mani di un editore straniero. Rimasero spiazzati dal fatto che questo editore era comunista e quindi in qualche modo pensavano che avrebbero avuto buon gioco in qualche modo fermarlo, manipolarlo e quant'altro.
7: Ma che cosa c'è dietro la pubblicazione del romanzo da parte di Feltrinelli, giovane editore comunista e finanziatore del PC? Solo uno straordinario intuito editoriale o una provocazione al Partito Comunista Italiano? Sentiamo le sue parole in un intervento del 58 e poi il figlio Carlo.
17: Non mi posi nessuna domanda su come catalogare l'opera di Pasternak e per i valori letterari ed umani del dottor Zhivago e perché, oltre a tutto, in Russia sembrava allora iniziare quello che fu detto, proprio dal titolo di un altro romanzo, il periodo del disgelo.
8: La chiave di questo libro per Feltrinelli era che è stata quella di dimostrare che con un libro si poteva mettere in scacco una potenza come l'Unione Sovietica. E questo, diciamo, condizionò moltissimo Feltrinelli anche negli anni successivi, quando lui va da Fidel Castro o si muove per il mondo per cercare di accaparrarsi dei diritti o delle testimonianze o degli autori importanti, in qualche modo è perché ha fatto dottor Zhivago.
7: Ma intanto dalle carte segrete del KGB scopriamo che del romanzo di Pasternak si parla già il 24 agosto del 56. Quindi Mosca sa già da subito che in Italia si sta per pubblicare il dottor Zhivago. Ma come hanno fatto gli agenti del KGB a scoprirlo? Ancora Sergio D'Angelo e Carlo Feltrinelli.
9: Il KGB potrebbe aver saputo, è una mia ipotesi, questa notizia da due dirigenti italiani, Paolo Robotti e Ambrogio Donini, che io ero andato a trovare in una clinica vicino a Mosca, dove loro erano ospitati, ai quali avevo raccontato come erano andati i fatti, con l'aria appunto di non dire nulla di scandaloso. I due dirigenti però probabilmente si sono sentiti in dovere di mettere le mani avanti perché ritenevano che io avessi fatto male a non chiedere un permesso. Mi dissero che per esportare i libri all'estero occorreva un permesso. E quindi può darsi che per scavarsi la coscienza abbiano ritenuto opportuno informare il KGB.
8: Da quel momento incominciarono una serie di atti diplomatici, vennero in Italia a parlare con Feltrinelli e esercitarono le pressioni che sono mai note sul Partito Comunista perché il Partito Comunista intervenisse su Feltrinelli.
16: A questo punto emerge dalle vicende una donna bellissima, Olga Ivinskaya, l'amante di Pasternak, che in quel periodo era sposato con Zinaida, sua seconda moglie. Ma la protagonista assoluta di questa vicenda nel romanzo e nella vita di Boris Pasternak è Olga Ivinskaya.
18: Mia madre era la musa ispiratrice di Pasternak. Insieme hanno condiviso il periodo più difficile e lei ha pagato per il suo amore un grande prezzo. Ha trascorso 8 anni in tutto nei campi di lavoro. Non era affatto un rapporto sereno perché, come tutti sanno, Pasternak era sposato. Sua moglie era una donna molto rigida e lui era legato a lei.
9: Ho incontrato Olga per la prima volta alla fine di maggio del 57. Siccome Pasternak era ricoverato in una clinica con una grave artrosi, Olga era venuta da me perché aveva subito delle pressioni dal capo dell'Unione degli Scrittori, perché in assenza di Pasternak costoro non volevano perdere tempo, speravano che Olga andasse da Pasternak quando andava a trovarlo in ospedale.

0: Quando iniziò questa tattica di pressioni da parte del potere sovietico, mio padre lo fece sapere a Feltrinelli, avvertendolo di non dare retta a quelle lettere perché erano estorte. In quelle lettere lo obbligarono a scrivere che non voleva più pubblicare il suo romanzo.
1: Olga la incontrai successivamente in condizioni di maggiore preoccupazione, perché Pasternak era uscito dall'ospedale ed era stato convocato al summit del partito, che teneva una riunione speciale per decidere come condurre l'operazione per bloccare l'uscita del dottor Givago in Italia. Pasternak non andò a questa riunione e mandò Olga con un suo biglietto. Il biglietto diceva: io so che in questo paese, per dire la verità, bisogna affrontare grandi sofferenze. Bene, io sono pronto ad affrontarle.
2: Intanto Feltrinelli è invitato a restituire il manoscritto originale dai due dirigenti del Partito Comunista, Pietro Secchi e Paolo Robotti, che avevano ricevuto ordine direttamente da Mosca di far rientrare il manoscritto. Al Sunday Times Feltrinelli racconta che all'epoca della pubblicazione del romanzo era ancora membro del PC e che in un colloquio con Togliatti, il segretario generale del partito, gli disse di non sospendere la pubblicazione ma di pubblicare in concomitanza con Mosca.
3: Le pressioni da parte del Partito Comunista e da parte dei sovietici stesso, non dimentichiamo che il capo dell'Unione Scrittori venne a Milano e discusse molto animatamente con Feltrinelli. Le pressioni, diciamo, furono tante e diverse natura. Lui credo capì che era una battaglia troppo grande, che la linea di fermezza era l'unica linea che si poteva in qualche modo adottare. Quindi in un'occasione esiste un testimone che lo vide entrare in una riunione con i vertici del Partito Comunista e entrando lui disse: io tengo botta.
4: Il 23 novembre del 57 il libro viene pubblicato in Italia ed è subito un successo clamoroso. L'editore rivelerà successivamente che pubblicare quel romanzo era come assumere una droga di cui non poteva fare a meno, anche a costo di mettersi contro il suo stesso partito. Nel 58 a Pasternak viene conferito il Nobel per la letteratura, ma anche l'assegnazione del Nobel nasconde un segreto. Ancora Carlo Feltrinelli, Vittorio Strada e Sergio D'Angelo.
2: Il Nobel a Pasternak fu un'idea dei servizi segreti americani per mettere in imbarazzo il Cremlino? C'è chi sostiene che la CIA avrebbe bloccato a Malta con una scusa e per qualche ora un aereo dove viaggiava Feltrinelli. Lo scopo era di estrarre da una valigia il manoscritto e fotografarlo. Il premio a Pasternak sarebbe stato ottenuto grazie a questo escamotage. Per il premio occorreva infatti presentare il manoscritto in lingua originale e non in lingua italiana.
3: Io non credo che la CIA sia intervenuto per far dare il premio Nobel a Pasternak, perché Pasternak era già stato nominato dalla Fondazione di Stoccolma 7 volte per una possibile vittoria al premio Nobel per la letteratura.
5: Certamente, e questo è il mistero di Pulcinella, nelle vicende anche del caso Pasternak, come i dissidenti successivamente, come nelle faccende culturali sovietiche, c'è stato sempre un interessamento e quindi una presenza da parte della CIA. Come c'è stato nel caso Pasternak e in tutte le vicende culturali sovietiche una presenza ancora più forte e in questo caso malefica da parte del KGB.
1: Dopo il conferimento del premio Nobel a Pasternak il 23 ottobre del 1958 inizia un nuovo capitolo di quello che Olga ha chiamato il romanzo del romanzo.
0: Il giorno dopo l'assegnazione del premio Nobel venne da mio padre il segretario dell'Unione Scrittori, Konstantin Fiedin. Fu lui a chiedergli di rifiutare il premio Nobel in quanto il Comitato Centrale aveva dichiarato il romanzo antisovietico.
1: Pasternak reagì alle minacce che susseguirono al conferimento del premio Nobel con disperazione, devo dire. Aveva deciso di farla finita con 12 pasticche di Nebutal. Voleva morire insieme con Olga.
2: Pasternak era rimasto senza denaro e gli italiani a Mosca aiutarono come potevano il poeta scrittore a sopravvivere, inviando i cosiddetti panini rimessi in rubli. E poi libri, abiti e una macchina da scrivere con i caratteri in cirillico di produzione italiana.
4: Intanto il romanzo va a ruba ed è tradotto e pubblicato in 26 paesi. A questo punto i sovietici, messi di fronte a questo successo clamoroso per non screditarsi agli occhi del mondo, cambiano tattica. Pasternak viene formalmente riabilitato, ma la persecuzione nei suoi confronti continua. Ad essere colpita è ora una persona che gli è molto vicina, Olga Ivinskaya.
6: Mia madre fu arrestata 2 volte, la prima nel 49 e la seconda nell'agosto del 60. Mia madre è stata accusata per la violazione dell'articolo numero

0: 58,10. Era il famoso articolo del codice civile sovietico sulla propaganda e l'agitazione antisovietica. Quando dico che mia madre ha pagato un grande prezzo per questo suo amore, voglio dire il prezzo della prigione, della confisca delle poche e miserevoli cose che avevamo. Io e mio fratello, durante 5 anni di lavori forzati di mia madre, siamo rimasti praticamente orfani.
1: Rinchiusa nei sotterranei della prigione del KGB, viene accusata di essere lei la vera autrice del dottor Zivago, e in più i suoi aguzzini vogliono scoprire se esiste un piano di fuga di Pasternak dall'Unione Sovietica. Ma lei non cede, e allora le tendono una trappola, e questa volta l'accusa è contrabbando di valuta. Ancora Sergio D'Angelo e Carlo Feltrinelli.
2: L'ultima rimessa che fu fatta poco prima che Olga Visca fosse arrestata fu eseguita da due persone di mia assoluta fiducia che partirono da Roma con un maggiolino Volkswagen e arrivarono fino a Mosca con due borse, normali borse, dove aveva trasbordato i rubli che erano rimasti nascosti nella Volkswagen, nel maggiolino. Andarono a casa di Olga e le consegnarono questa somma.
0: Queste valigie mia madre le ha portate dalla vicina per nasconderle, ma eravamo sorvegliati e tutto ci è stato confiscato.
2: Olga finì in galera il 23 agosto del 1960.
0: Il 5 settembre sono stata arrestata io, non come la principale accusata, ma come complice dell'organizzazione di contrabbando. Ho trascorso 3 mesi nella prigione sotterranea della Lubianca e dopo io e mia madre siamo state inviate in Siberia. In pieno gennaio era orribile, faceva meno 45 gradi. Ci avevano confiscato tutte le nostre cose, anche le tazze per bere. Ma avevo 20 anni e sopportavo molto bene. Mia madre ne aveva 50 e ha sofferto molto più di me. Però era sempre di buon umore, sapeva accettare anche gli eventi più tristi con ottimismo.
3: Il dramma della prigionia che dovette subire Olga Visca e sua figlia evidentemente sconvolse l'opinione pubblica italiana e internazionale, e ovviamente Feltrinelli, il quale cercò di trovare delle mediazioni, di fare degli atti distensivi nei confronti delle autorità sovietiche. Spontaneamente consegnò alle autorità sovietiche una parte delle lettere che erano state inviate a lui da Pasternak.
1: Olga e la sua figlia Irina hanno affidato, prima di essere arrestate, a due coniugi italiani, il Garritano, 2 fogli in bianco con la firma di Pasternak. Dovevano servire per un nuovo contratto con Feltrinelli. Quelle carte però non arriveranno mai in Italia. Che fine hanno fatto? Le due donne sono state tradite dai due coniugi italiani o è un nuovo espediente degli agenti sovietici? Ascoltiamo Giuseppe Garritano e la figlia di Olga, Irina.
4: Erano i primi mesi del 60. Poco prima che io partissi definitivamente da Mosca, fu consegnata a mia moglie, da Olga, una lettera con le firme di Pasternak.
0: La storia di queste lettere sparite, con in calce la firma di Pasternak, è ancora oggi una faccenda molto vaga.
4: Mi fu offerto un viaggio nel Caucaso.
5: Tu d'Anku?
0: All'improvviso, per caso, accadde qualcosa che ha a che fare con il vaudeville. Invece di rientrare subito in Italia, dopo la consegna di quella lettera, i Garritano sono partiti per il Caucaso.
4: Non ebbi il tempo di dirlo a Irina.
0: Hanno trascorso una serata danzante. Mirella, sua moglie, ha lasciato sulla sedia la sua borsa dove c'era la lettera. Poi lei ha ballato con qualcuno. E quando è ritornato al suo posto, sulla sedia, quella lettera non era più nella sua borsa.
4: La Ivinskaya credette che, essendo io comunista, avessi fatto la spia ai sovietici. E naturalmente è lo stesso che credo che fosse Feltrinelli. Quando sono tornato in Italia, fui chiamato da Longo. Mi disse soltanto di tacere, di non dare ulteriore pubblicità a questa cosa.
1: Pasternak non riuscirà a godere degli enormi diritti d'autore che il successo del suo libro ha procurato e che vengono versati in una banca svizzera dagli editori di tutto il mondo. Solo nel 1969, dopo una durissima trattativa, si risolverà la questione, ma Pasternak è morto 10 anni prima, il 30 maggio del 60. Nel 1964 Olga e sua figlia vengono liberate e riabilitate per insussistenza di prove. Sempre nel 64 Feltrinelli sottoscrive un accordo con la Metro-Goldwyn-Mayer per tradurre il romanzo in un film. Sarà un successo mondiale che lascerà il segno nella storia del cinema. Il romanzo invece sarà pubblicato a Mosca solo nell'89, solo dopo il crollo del comunismo. Khrushchev prima di morire, confessa che quel romanzo non l'ha mai letto. La prossima settimana, 20 anni dalla sua scomparsa, parleremo di Oriana Fallaci, giornalista, scrittrice, reporter di guerra. Oriana ha attraversato il giornalismo e la letteratura del Novecento con uno stile inconfondibile.
5: Io sono nata nella guerra, sono cresciuta, anzi, non nata, ma cresciuta nella guerra. Fin da bambina io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla per capirla meglio.
1: Una donna che ha sfidato le convenzioni del suo tempo e con le sue domande i potenti del mondo.
6: Ma vorrei sentire un po' da te le impressioni di una giornalista che dovunque va, dovunque si presenta, sente dire: ah, lei, Oriana Fallaci, com'è cattiva.
7: Guarda, Zatterin, parlando seriamente tra di noi, tanto nessuno ci ascolta.
6: Nessuno ci ascolta, è chiaro.
7: A me sembra di essere talmente buona.
1: Entreremo nella sfera più intima di Oriana con l'intervista a Monsignor Rino Fisichella, che ha pubblicato il libro La forza della ragione, edito da PM. Contiene lo scambio epistolare tra Monsignor Fisichella stesso e la giornalista negli ultimi anni della sua vita. Ma qual è il percorso spirituale che Oriana Fallaci ha fatto con lei?
8: Ma guardi, io essenzialmente credo che, lo direi in una frase,
1: sì,
8: la ricerca del senso della vita, la ricerca del senso della sofferenza, la ricerca del senso del limite, della morte. E non dimentichiamo lei che era stata una donna conosciuta in tutto il mondo.
1: Ecco, fin dove è arrivata secondo lei?
8: È arrivata al punto di avere tanta speranza. Io credo, guardi, se posso dire una parentesi, ma c'è un bel libro di Ignazio Silone, che è la sua autobiografia, che io vedo anche realizzato in Oriana Fallaci, non riuscire a credere, ma avere tanta speranza. E quando parliamo di speranza, stiamo in ogni caso parlando della fede che la genera.
1: Il Mix delle 23 torna lunedì. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Gennaro Strazzullo. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte avremo nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Parola chiave. Storie che aprono la mente.
2: Allora, eccoci bentrovati, addirittura verso la mezzanotte, sono Alessandro Forlani e questa è Parola Chiave. E l'idea della trasmissione è quella di partire da una parola, declinarla, cercarne un po' i significati ramificati e poi suggerire degli approfondimenti, dei libri, dei film, anche dei viaggi. Piccoli spunti ovviamente che poi speriamo i nostri ascoltatori, ma anche noi stessi insomma cercheremo di accogliere. La parola di oggi è alieni, deriva dal latino, è un aggettivo, alienus, e significa ciò che è diverso da noi, quindi ciò che è lontano nello spazio, nel tempo, appartiene a un'altra specie, a un altro genere, ed è un aggettivo che indica fin dall'inizio qualcosa di negativo, una contrapposizione appunto. E la domanda che ci facciamo, il percorso che cerchiamo di fare è proprio quello per capire insomma se invece poi l'alienità può essere qualcosa invece di vicino anche a noi.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: amici, cari, figlioli, di avvecerti di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, uniti, uniti.
1: Allora, il termine alieni ovviamente da un'ottantina d'anni, insomma, fa riferimento agli extraterrestri, da quando un americano rappresentante di Vernici, mentre viaggiava dall'Idaho al Washington per vendere appunto vernici, ha incrociato 9 dischi volanti. Anche lì è nato proprio il termine dischi volanti, letteralmente piattini volanti lui li aveva chiamati. E in genere gli alieni appunto sono qualcosa di negativo. Anche qui torniamo al significato originario della nostra parola, no? Vengono rappresentati poi dal cinema come dei grandi insetti, dei rettili, comunque sempre dei nemici. Questo sonoro che abbiamo sentito invece ci parla di una storia completamente diversa. Qui vi suggerisco già un libro che è I nostri amici extraterrestri, scritto proprio dai protagonisti di questa storia, persone che tra gli anni 50 e 70 dicono di aver incontrato degli extraterrestri che invece mandavano proprio dei messaggi di bontà, no? Di pace. Io saluto il nostro ospite che è Flavio Vanetti. Ciao Flavio.
2: Buongiorno, buonasera a tutti, anzi a realtà.
1: Eccoci. Tu sei un collega del Corriere. Grazie, un collega del Corriere della Sera, poi parleremo dei libri che hai scritto. Per adesso diciamo soltanto che curi una pagina sul sito del Corriere della Sera che si chiama Mistero Bufo, che appunto è dedicato al nome tradizionale degli extraterrestri, Unidentified Flying Object. Senti, oggi ho visto che nel tuo stato di WhatsApp c'è In Alien We Trust. Ecco, gli alieni sono più cattivi o più buoni, per così dire?
2: Ma c'è una letteratura abbastanza varia sul tema. Sicuramente c'è un'immagine negativa di fondo, forse proprio perché c'è questo concetto di estraneo, di qualcosa che noi non conosciamo, e quindi automaticamente lo si associa a un concetto negativo. Però tu hai citato una vicenda molto particolare, quella appunto del caso Amicizia, che ha tenuto banco per qualcosa come un quarto di secolo in Italia, diciamo più o meno dagli anni 50 agli anni 70, su per giù, e proprio questo rapporto che avremmo avuto con questi esseri extraterrestri o intraterrestri, perché in realtà poi vivevano, sembra che vivessero nel sottosuolo, era basato sul concetto dell'amicizia, appunto sull'amore, sul rispetto. Poi questo rapporto è terminato perché avrebbero scoperto che noi siamo
1: siamo
2: in grado di coltivare certi
1: che
2: valori.
1: E poi questo è anche un po' il senso del film dell'anno, no? Disclosure, rivelazione di Steven Spielberg. Anche lì gli alieni sono buoni, anzi sono proprio il, diciamo, l'ottimo, no? che si può immaginare, e sopportano tutte le nostre magagne, le nostre incapacità di migliorarci.
2: Sì, è vero, è un film che è stato anche molto discusso perché un po' chiude il ciclo di Steven Spielberg, cominciato con Gli incontri avvicinati del terzo tipo, poi c'è stato E.T., poi c'è stata La guerra dei mondi, e adesso siamo un po', appunto, come detto, alla chiusura del cerchio, nel senso che secondo me il messaggio forte di Spielberg, al di là appunto di quello che ha appena detto, è anche un concetto che ha alla base di questo fenomeno della disclosure, cioè della rivelazione degli X-Files, che è cominciata da quest'anno ad opera dell'amministrazione Trump. Cioè Spielberg dice sostanzialmente: piantate di raccontarci delle storie, diteci la verità e diteci soprattutto come si sono sviluppati i rapporti con queste civiltà aliene, perché lui è assolutamente convinto
1: certo
2: che non siamo
1: ci
2: soli
1: stati
2: nell'universo.
1: Sì.
3: He saw, vide degli extraterrestri che a loro volta lo guardarono.
4: Erano umanoidi con due braccia, due gambe e una testa.
3: Si spaventò moltissimo e corse di nuovo in macchina urlando che dovevano andarsene lontano da lì.
1: Ecco, questa è la testimonianza dei parenti di Barney e Betty Hill. È un caso di rapimento alieno presunto, ovviamente, del 1961. Qui andiamo a parlare di altre declinazioni del nostro termine, l'alienazione come invasione di un organismo estraneo. Ad esempio, questo è un concetto della biologia. Ci sono, pensate, dei funghi che prendono il possesso proprio di organismi, ad esempio di insetti. Poi ci sono le specie aliene di cui si parla tanto, no? Ad esempio magari il granchio blu, no? Che entra nel Mediterraneo. Un libro che vi suggerisco, che è veramente un capolavoro, come si dice in questi casi non potete non averlo letto, è L'invasione degli ultracorpi di Jack Finney, che è proprio un super classico della fantascienza. E Flavio, i rapimenti alieni, anche qui, sono veri, sono falsi, sono più, diciamo, un'autosuggestione, perché spesso avvengono nel sonno, no? Quando magari il corpo, quando il cervello magari manda dei segnali al nostro corpo, no? Di irrigidimento. Ecco, che ne pensi?
2: Ma è chiaramente una materia molto delicata, molto complessa. Probabilmente ci sono in molti casi dei fenomeni di autosuggestione o comunque di un vissuto particolare che nulla ha a che fare appunto con il contatto con entità non umane. Però ci sono anche tanti episodi molto molto particolari che fanno riflettere, devono far riflettere. In Italia abbiamo avuto la famosa vicenda di Pier Fortunato Zanfretta, il metronotte genovese che dal 1978 al 1981 sostiene sia stato rapito una dozzina di volte e di essere venuto in contatto con questi esseri spaventosi, Dargos, altri 3 metri, con una testa tutta piena di spine, eccetera.
1: Che lui, fra l'altro, dà dei particolari molto realistici, no? Pioveva di rotto, ma lui era sempre asciutto,
2: era caldo,
1: c'era il calore.
2: Era caldo. La macchina che sarebbe stata prelevata è stata ritrovata con una temperatura di 52 gradi in una notte invernale, quando all'epoca il freddo era ancora già bello intenso. Era ancora bello intenso. E la cosa di Piero che secondo me depone a suo favore è il fatto che da una vicenda del genere lui non si è arricchito, cosa che magari potrebbe accadere se uno volesse speculare e fare il furbo. Lui ha avuto la vita rovinata da questa vicenda. Poi nella sua storia ci sono magari dei passaggi che sono poco realistici. Probabilmente lui, non essendo stato creduto, ha pensato di fare cosa buona e giusta, forzare magari dei dettagli e si è tirato un po' la zappa sui piedi. Però di fenomeni di persone che dicono essere state rapite ce ne sono tantissimi. Basta pensare anche quello, ma anche questo è un caso molto controverso, di Linda Cortile a Manhattan. Sarebbe stata prelevata appunto dagli alieni nel suo appartamento mentre dormiva e tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi dell'allora segretario dell'ONU Perez de Cuellar, che passava sul ponte di Manhattan, sul Brooklyn Bridge, proprio nel momento in cui questa persona veniva prelevata da questo
1: e lui ha confermato per quello.
2: Allora hanno confermato i suoi agenti, lui chiaramente è stato tenuto all'oscuro questa cosa, però la scorta che lo accompagnava poi testimoniato che era tutto vero, che è successo questo. C'è stato anche di recente una ricostruzione televisiva di questo episodio, ovviamente con anche la parte, il parere di chi sostiene che sia stata tutta una balla inventata per fare un po' di sensazionalismo. Però insomma bisogna avere secondo me rispetto nei confronti di quelli, certo, che dicono di aver vissuto certe avventure.
5: Molte mie idee si basavano sui sogni che facevo, così spaventosi da togliermi il respiro. È un tratto che si riflette molto profondamente nel mio lavoro.
1: Allora, questa era la voce di Hans Rudolf Giger, che è il padre di Alien, quello che è un pittore, scultore, designer svizzero che per Alien ha avuto l'Oscar. E qui vorrei suggerirvi un viaggio, nel senso che questo personaggio ha un museo nella sua città, nel cantone svizzero di Friburgo. La città è Gruyère, quella famosa per il formaggio Gruyère, quindi può essere anche un viaggio gastronomico. E a proposito di questo, Flavio, appunto dicevamo i tuoi libri, tu hai scritto un libro che si chiama Turisti per UFO, i 51 luoghi alieni da visitare nel mondo. Ce ne puoi suggerire qualcuno?
2: Insomma, insomma, diciamo che sono, tra l'altro, scrivendo questo libro ho dovuto scartare tante località che avrebbero meritato la menzione. Io credo che forse bisogna partire proprio da uno dei luoghi alfa dell'ufologia, sì, e direi Roswell, sì, anche se in realtà il crash famoso del 47, poco successivo all'avvistamento di Kenneth Arnold dei famosi 9 Flying Saucers, non sarebbe stato il primo di questo secolo, comunque il caso più sì, eclatante di questo secolo, perché ci fu il famoso episodio di Magenta del 1933 che con i resti di questo oggetto trasferiti nell'allora SIAE Marchetti di Vergiate, la ditta che costruiva aerei, idrovolanti soprattutto, e lì poi portato dopo la guerra, trasferito negli Stati Uniti, con i pochi testimoni di quell'episodio lì che sono spariti, anche se adesso stanno saltando fuori dei parenti di chi ha proprio assistito a quell'episodio. Però tornando al discorso che tu mi chiedevi, ecco, Roswell secondo me
1: comunque vale un viaggio, insomma,
2: c'è sì, anche un bellissimo museo fatto secondo me anche con un criterio molto poco americano ma molto significativo, cioè poco spettacolarizzato ma pieno di documenti che fanno riflettere.
1: Certo, e ovviamente per gli altri 50 luoghi rimandiamo al tuo libro.
6: Vuol dire che la gente potrebbe restare là sotto per 100 anni?
7: Senza dubbio, ma in Führer, coi reattori nucleari... Volevo dire, signor Presidente, coi reattori nucleari potremmo disporre di energia per secoli. Col sole artificiale manterremmo la vita vegetale. Potremmo allevare gli animali e macellarli.
1: Ecco, allora, ogni volta che c'è questo rumore, questo è perché Peter Sellers nel Dottor Stanamore alza il braccio automaticamente. Ecco, qui vi do un piccolo suggerimento, a parte ovviamente vedere questo film, pensate che in medicina esiste proprio la sindrome della mano aliena. Ci sono delle persone che per un trauma, per un ictus, proprio hanno un braccio che si alza automaticamente, non possono controllarlo, non c'è sensibilità, quindi l'unica possibilità è appunto mettergli in mano una pallina oppure tenere la mano in tasca, perché fa proprio dei gesti inconsulti. Quello che trovo incredibile è che in realtà questa, che sembra un po' un momento comico del film, è il senso vero del film, perché poi quello che succederà sarà una guerra atomica scatenata in automatismo, quasi da una mano appunto aliena. E qui veniamo al discorso un po' psicologico, no? Del cosiddetto pilota automatico, che è un meccanismo che tutti purtroppo viviamo.
8: Stiamo raggiungendo quota 14.000 metri, ci rimetteremo in contatto a Lincoln. Passo e chiudo.
9: Aspetta un minuto, ma io ti conosco. Certo, sei Kareem Abdul-Jabbar, un giocatore di pallacanestro della squadra dei Los Angeles Lakers.
8: Ah, mi dispiace ragazzo, ma mi hai confuso con qualcun altro. Il mio nome è Roger Murdoch e sono il secondo pilota.
9: No, tu sei Kareem, ti ho visto alla partita.
10: Discuto sempre con papà perché lui dice che in difesa non vale un cavolo. Papà dice anche che certe volte ti risparmi un po', che non ti impegni.
8: Col cavolo che non mi impegno. Senti ragazzino, mi ripetono queste stronzate da quando ero all'università. Ogni sera mi fracassano le palle e non è divertente, sai? Dì a papà che ci provi lui a marcare cristoni grandi e grossi per 48 minuti.
1: Allora, questo è un altro film capolavoro, L'aereo più pazzo del mondo, siamo nel 1980, e Kareem Abdul-Jabbar, che era il campione per eccellenza di quegli anni, vabbè, c'era anche Larry Bird, fa finta di essere un pilota di aereo, ma viene poi riconosciuto da un bambino. Flavio, tu sei un giornalista sportivo, hai scritto anche tanto di sport, una biografia di Dino Meneghin, un libro su con delle schede, delle biografie di vincenti e perdenti, e il tuo ultimo libro è dedicato all'NBA. C'è una teoria per cui in realtà questi grandi atleti, grandi scienziati sarebbero degli extraterrestri. Tu che ne pensi?
2: Beh, direi che l'accostamento è plausibile. Io ho avuto la fortuna di conoscere l'NBA già nel 1980, che fu l'anno del debutto di Larry Bird e Magic Johnson, quindi proprio un anno iconico che poi ha dettato anche delle importanti trasformazioni nella Lega. E adesso appunto dopo aver essere stato il primo a portare la Gazzetta dello Sport ai finali NBA, e ho deciso insieme al gazzettiere di oggi Davide Chinellato, che è corrispondente da Londra ma segue a sua volta il campionato professionistico, di realizzare questo libro, si chiama Universo NBA, che ha un semplice scopo, quello di cercare di avvicinare chi non è particolarmente esperto di basket, i profani, perché però sono incuriositi, interessati da questo campionato che è veramente all'insegna dell'alienità, nel senso del qualcosa
1: sono
2: di straordinario,
1: sono al di sopra di
2: particolare.
1: Tutto, certo. Però sono alieni buoni o alieni cattivi? Nel senso che anche qui c'è la teoria dei rettiliani, e invece appunto torniamo poi dall'altra parte ai Men in Black, agli amici.
2: Ma quelli del basket secondo me sono alieni buoni perché generano spettacolo, quindi certo. Però poi, ma anche in generale, forse anche questa questione su alieni buoni e cattivi, forse in realtà ci sono un po' di tutti i tipi. Stephen Hawking ad esempio era convinto che sarebbe meglio non arrivare mai in contatto con gli alieni perché faremmo una brutta fine, e invece appunto ci sono esempi anche di alieni buoni. Una di queste si riallaccia un po' al concetto del dottor Stanamore della guerra nucleare che potrebbe scoppiare, purtroppo anche in questi tempi decisamente difficili, non è un'eventualità, certo, remota, e proprio gli alieni sarebbero anche quelli che si preoccupano di noi, e a volte quando vedono che facciamo un po' gli asini con l'energia nucleare, ecco che intervengono,
1: dicono,
2: e ci bloccano le basi.
1: Che intervengano proprio per questo. Flavio, noi ti ringraziamo, ricordo il titolo di questo libro, NBA, storie, rivalità,
2: Universo NBA edito da Rizzoli Mondadori.
1: Allora scusami, allora ricordo il tuo libro Universo NBA edito da Mondadori. Grazie Flavio di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Ecco, questa sigletta annuncia la nostra ospite con cui chiudiamo la trasmissione, che è Chiara Condò. Eccoci, buonasera Chiara.
11: Buonasera Alessandro e buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Allora, libraia indipendente, ricordiamo anche il tuo profilo Instagram su cui metti appunto tante recensioni, Chiara Cond. Di che libro ci parli questa sera?
11: Prima di annunciarvi il libro scelto per questa sera voglio fare un preambolo, perché quando sentiamo la parola UFO pensiamo subito a qualcosa che arriva da lontano, un oggetto sconosciuto, una presenza che non sappiamo spiegare.
1: Certo, proprio l'alieno, insomma, di cui abbiamo parlato questa sera, sì.
11: Esattamente. Ma forse la cosa più interessante degli UFO non è chiedersi soltanto da dove vengono, bensì come cambierebbe il nostro modo di pensare se incontrassimo davvero qualcosa di completamente altro da noi. Ed è proprio un po' questa domanda che mi ha fatto scegliere per questa sera Storie della tua vita di Ted Chiang, nella traduzione di Marinella Magri, ripubblicato recentemente da Neon Edizioni.
1: È un libro di racconti, giusto?
11: Esattamente, è una raccolta di racconti di fantascienza straordinariamente intelligente, e tra l'altro dal racconto che dà il titolo al libro Denis Villeneuve ha tratto un film di straordinario successo che è The Arrival, in cui una linguista viene chiamata a cercare di comunicare con degli alieni arrivati sulla Terra. E qui Alessandro Chiang fa una cosa bellissima, perché invece di raccontarci l'incontro con gli alieni come una guerra o come un'avventura spettacolare, lo trasforma in un problema di linguaggio. Quindi come si comunica con qualcuno che non condivide con noi né la lingua, né la cultura e né persino il modo di concepire il tempo? Allora l'alieno diventa uno specchio, perché per capire l'altro siamo costretti a mettere in discussione tutte le nostre certezze, e questo secondo me è uno dei grandi piaceri della fantascienza, usare ciò che è lontanissimo per parlare di noi.
1: Per raccontare noi, certo.
11: Esatto. Ted Chiang scrive dei racconti molto brevi, ma con dentro delle idee enormi: il linguaggio, il tempo, ma anche la libertà, la memoria, la tecnologia, e lo fa senza mai, mai sacrificare le emozioni. Quindi, se la nostra parola chiave di oggi è UFO, io vi suggerisco questo libro non tanto per incontrare gli extraterrestri, ma per fare, secondo me, una cosa molto più difficile, renderci conto che quando incontriamo qualcosa di così distante da noi, quella cosa ci costringe a cambiare il modo in cui noi guardiamo non solo il posto in cui viviamo, ma anche le vite che conduciamo.
1: Certo, senti, è un libro, ti dico quello che mi ha detto l'intelligenza artificiale, un po' difficile da leggere, un po' filosofico.
11: Lo è, ma è proprio il bello di Ted Chiang, che è un autore, uno scrittore lentissimo, pubblica raramente, ma quando lo fa pubblica dei racconti dalla perfezione davvero rarissima e scritti in una maniera davvero molto gradevole e profonda.
1: Va bene, Chiara, allora noi ti ringraziamo molto, grazie a questo tuo punto di vista siamo tornati un po' a dare una risposta, no? A quella che era la domanda che ci siamo posti all'inizio, e la risposta direi che è che gli alieni, anzitutto siamo noi anche, e parlare di alieni significa parlare appunto di noi stessi, delle varie parti di noi stessi. Allora chiudiamo qui la trasmissione, adesso possiamo dire buonanotte perché appunto andiamo verso la mezzanotte. In regia Leonardo Patanè, per la parte tecnica Andrea Di Marco, io sono Alessandro Forlani, ci sentiamo con Parola Chiave la settimana prossima con Michela Mancini, e la linea adesso va al GR della mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Giorgia Meloni scrive a Bruxelles: valutare l'impatto dell'inflazione e usare entrate extra per attenuare i costi dell'energia. Vertice in serata a Palazzo Chigi. Trump: potrei chiedere all'Europa di attingere alle sue riserve di gasolio. E sull'intelligenza artificiale ipotizza l'ingresso del governo nel capitale di OpenAI e Anthropic. Francia: la rivolta degli studenti, cortei in tutto il paese, aule incendiate e scontri. 2000 fermati. Sulle risorse per l'istruzione, Macron tenta la via del dialogo. Legge elettorale, centrodestra compatto, respinte con il voto segreto le pregiudiziali delle opposizioni. Il campo largo attacca, premierato mascherato. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una setta in Val di Susa, in carcere un 59enne. Si definiva il prescelto e depredava donne fragili. Stato cupido contro il crollo delle nascite. Le autorità di Singapore lanciano un'app di incontri per creare nuove famiglie. Tutti tornano a casa. Esce il nuovo disco di Ariete ad anticipare l'album Che bella vita, il duetto con Angelina Mango. Calcio stasera Francia-Italia di Nations League. Gli azzurri ritrovano Zidane 20 anni dopo la finale mondiale di Berlino e la testata Materazzi. L'Under 21 vince allo scadere in Armenia e lunedì contro la Polonia si gioca la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano i conti pubblici e le richieste dell'Italia all'Europa. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione von der Leyen chiedendo maggiore flessibilità contro il caro energia e per l'impatto dell'inflazione. La Presidente del Consiglio ne ha parlato anche all'evento per gli 80 anni della CNA.
3: Sollecita maggiore flessibilità sul rispetto dei parametri e sul computo del deficit per far fronte alla crisi energetica, la Premier Giorgia Meloni, con una lettera alla Presidente della Commissione von der Leyen e ribadendone il contenuto davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
4: Una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
3: Giorgia Meloni rivendica poi il lavoro dell'esecutivo per utilizzare 14 miliardi della flessibilità già concessi da Bruxelles per la transizione verde e, incalzando l'Europa sulle crisi internazionali, aggiunge: pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. Quindi agli artigiani della CNA dice: senza di voi non esisterebbe il Made in Italy. Poi assicura l'impegno del governo sulla legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale. La Premier si sofferma anche sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni a noi vicine, dice, e non produrla noi. Filippa Misano, GR1.
2: Ora la risposta di Bruxelles. Intanto in serata vertice a Palazzo Chigi sul documento programmatico di finanza pubblica.
5: La lettera con la richiesta di flessibilità legata all'inflazione è arrivata a Bruxelles, ma già prima che giungesse a destinazione la Commissione ha fatto sapere che è già stata concessa più flessibilità agli Stati membri. Per il ministro Giorgetti però si tratta di una richiesta ovvia dato il contesto, in cui oltre alla fiammata dei prezzi si registra l'aumento del rendimento del BTP e dello spread. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile e auspica che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza è dunque d'obbligo. In ogni caso Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi è di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Nel frattempo si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi in cui si è discusso della richiesta italiana alla Commissione del caro energia ed è stato fatto il punto sui prossimi passi verso la manovra, a partire dal varo del documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Di bilancio e risanamento ha parlato Mario Draghi. È inevitabile, ma a farlo solo con tagli e tasse non basta. Intervenuto alla Banca Nazionale Svizzera, l'ex presidente della BCE ha indicato nelle riforme sovranazionali la leva per la crescita e chiesto all'Europa di attuare la roadmap per la competitività. Tra le priorità anche il controllo dell'inflazione e un investimento di 100 miliardi nell'intelligenza artificiale finanziabile dal bilancio europeo. In una fase di incertezza per l'economia internazionale, i mercati sono sotto pressione. In rosso le borse europee, Londra e Parigi perdono oltre l'1,5%, Francoforte l'1,03%, Milano il 2,21%. Lo spread BTP Bund sale a 118 punti. Giornata contrastata anche a Wall Street, che chiude poco sopra la parità. In rialzo il petrolio con il Brent a $102 e il WTI a 93. La Camera intanto è impegnata sulla legge elettorale, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 i voti contrari, 151 quelli favorevoli. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre il voto finale sulla riforma.
0: La maggioranza passa senza intoppi il primo ostacolo, il voto segreto sulle pregiudiziali alla Camera, lì dove a luglio il governo era andato sotto. Non ci aspettavamo altro, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. I numeri sono chiari, concorda l'azzurro Antonio Tajani. Una compattezza che si ritrova negli argomenti a favore del testo, garantisce stabilità e ridà potere agli elettori, dice in aula il leghista Igor Iezzi, togliendolo alle segreterie.
6: La sovranità appartiene al popolo, non al Nazareno, al popolo.
0: Ma l'indicazione del candidato a Palazzo Chigi per le opposizioni rimane un premierato di fatto che stravolge la Costituzione. Si aggiungono, elenca il PD, i capilista bloccati che renderanno inutili preferenze e alternanza di genere. L'obiettivo della destra, sintetizzano i 5 Stelle, è uno solo: rimanere imbullonati al potere. Alfonso Colucci.
7: È il frutto della paura, ma la politica è coraggio, non la paura di cambiare il proprio posto.
0: Con i progressisti anche Azione, non Futuro Nazionale, che però spiega le pregiudiziali erano ridicole, ma rimaniamo contrari al testo. Lucio Bondi, GR1.
2: Migranti, il Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea, riunito a Lussemburgo, ha dato il via libera definitivo al nuovo regolamento sui rimpatri. Le norme introducono regole più rigorose e prevedono la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi fuori dall'UE. La normativa integra il patto su migrazione e asilo, entrerà in vigore nelle prossime settimane. Caro carburanti, arrivano segnali di riduzione dei prezzi.
8: Con l'adesione di Tamoil al Price Cap dopo Eni, IP e Kuwait, ora sono oltre 11.000 i distributori a prezzi calmierati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Positivo il giudizio del Codacons ed è una scelta che arriva mentre il mercato energetico continua a risentire delle tensioni internazionali. Nel frattempo però il quadro dei prezzi mostra qualche segnale positivo. Gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La benzina self-service sulla rete stradale scende a poco più di 2,08 euro al litro, mentre il gasolio si attesta attorno a 2,285 euro. E resta alta anche l'attenzione delle istituzioni europee. Bruxelles continua a seguire da vicino l'evoluzione del mercato e mantiene contatti con gli Stati Uniti sul tema delle scorte di diesel, considerate strategiche nei prossimi mesi. L'obiettivo è evitare nuove tensioni sugli approvvigionamenti e limitare eventuali ricadute sui prezzi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 8 minuti, continuiamo ad occuparci di temi economici legati al caro energia. Ne ha parlato negli Stati Uniti il presidente Trump nel pieno della campagna elettorale. Il corrispondente.
9: Trump oggi è fra Texas e Oklahoma per appuntamenti pubblici legati alle elezioni di metà mandato, con il suo partito repubblicano sfavorito, secondo i principali sondaggi. Centrale per l'opinione pubblica è la questione dei prezzi, a partire da quelli della benzina. Su questo il presidente degli Stati Uniti avverte: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi. Quanto al voto del prossimo 3 novembre, in un'intervista al Time in precedenza gli era stato chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Nella stessa intervista prima si è detto contrario alla nazionalizzazione delle aziende di frontiera dell'intelligenza artificiale, poi però non ha chiuso del tutto la porta all'idea che il governo federale acquisti una partecipazione in OpenAI o Anthropic, come è successo con Intel. Poco fa, infine, Trump ha risposto a un giornalista che gli ha chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo.
10: like that.
9: Al momento sembra di sì, ha risposto l'inquilino della Casa Bianca. Ci stiamo lavorando, aveva già detto poche ore fa, ma le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'attacco contro la base della RAF a Fairford nel Regno Unito. La polizia ha arrestato un 27enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana con l'accusa di preparazione di atti terroristici. È il sesto arresto, gli altri 5 sospettati erano stati precedentemente rilasciati su cauzione. E proseguono le indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota omanita che ha tentato di far precipitare l'aereo e il comandante indiano che lo ha impedito insieme ad altri membri dell'equipaggio sono stati riportati negli Emirati Arabi Uniti dopo il ricovero in Arabia Saudita. Nel frattempo esplode la polemica in Israele per le falle nella sicurezza. E siamo alla protesta degli studenti in Francia che si estende a tutto il paese. Oltre 400 i feriti, quasi 2000 i fermi. Il governo tenta una mediazione.
11: Cassonetti della spazzatura a bloccare gli ingressi dei licei, ma anche aule incendiate, un preside cosparso di benzina a Marsiglia e poi atti vandalici contro vigili del fuoco, autobus, treni. Dilaga e si infiamma la protesta degli studenti che reclamano più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Iniziata una settimana fa nelle periferie di Parigi, la mobilitazione tocca ora centinaia di scuole in tutta la Francia, contagia le università, innesca 900 cortei spontanei, 2000 i fermati, quasi tutti minorenni, una rabbia giovanile che si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027. Al termine di un vertice di crisi, il premier Le Cornu ha accusato la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, accusa condivisa dal Front National che chiede alla sinistra radicale di pagare i danni. Dal canto suo il partito di Mélenchon, in effetti presente ad alcuni cortei con i suoi militanti, replica di essere l'unico ad ascoltare le ragioni di una protesta legittima ma repressa brutalmente. Nel tentativo di placare gli animi, il ministro dell'istruzione, Geoffrey, riceverà tra poche ore le associazioni studentesche. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ora la cronaca con il caso Garlasco. Se Andrea Sempio sarà processato, la famiglia Poggi ha annunciato che non si costituirà parte civile. Sulle polemiche legate alle vecchie indagini interviene al nostro giornale l'ex comandante del RIS, il generale Luciano Garofano, che respinge le accuse.
12: E ancora la vicenda del DNA di Chiara sulla bici di Alberto Stasi a tener banco nell'affaire Garlasco. Su questo ci sono un esposto della difesa Stasi e un fascicolo della procura di Pavia al momento senza ipotesi di reato. Il comandante del RIS di allora, generale Garofano.
13: Io vedo un travisamento un po' di un dato di fatto, quello della procura espresso nel comunicato, che dice soltanto: noi non abbiamo rinvenuto nel fascicolo del 2007 questa documentazione. Punto.
12: Nessun tentativo di nascondere quei dati grezzi, dunque, secondo il generale.
13: La negatività può avere delle ragioni tecniche, ma non inficiano il dato positivo, cioè che c'è il DNA di Chiara Poggi.
14: Gli avvocati, ad esempio, sembra che siano pronti a presentare un'istanza di incidente probatorio sull'impronta 33, come commenta lei?
13: Dico, finalmente. Io ho perorato questa possibilità e ho suggerito l'anno scorso che l'impronta 33 entrasse in quell'incidente probatorio.
12: Tra gli atti della procura, una nuova consulenza su dinamiche e tempi della morte di Chiara, ora ritenuti difficilmente compatibili con l'arco temporale in cui Alberto Stasi avrebbe compiuto il delitto. Claudio Vigolo, GR1.
2: L'inchiesta sulla setta scoperta nella bassa Val di Susa in provincia di Torino ha arrestato il capo del gruppo accusato di abusi sulle discepole.
15: Le vittime erano persone fragili, anche minorenni. Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, che si faceva chiamare maestro, è accusato di aver ridotto in schiavitù diverse persone, accusato di maltrattamenti, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per aver percepito indebitamente 80.000 euro per una pensione di invalidità. Sono il prescelto in contatto con la madre divina, così dichiarava il capo della setta, manipolando le sue adepte, proponeva terapie sciamanitiche per guarire malattie. Le monache così le chiamava, erano costrette al voto di obbedienza e povertà, versando tutti i loro averi a Malatesta.
10: Mettersi alla prova fa tutto parte del sentiero spirituale che ognuno di noi sta percorrendo.
15: Nei viaggi tra Italia, India e California e sui monti malaiani ha studiato tecniche di armonizzazione con la terra, yoga, meditazione e difesa personale, attraverso le quali avvicinava le vittime all'interno di una comunità residenziale. Lì si sarebbero consumate le violenze. Tre i collaboratori del 59enne indagati a piede libero, tra loro una psicologa e un massoterapista. Elena Paba, GR1.
2: Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, è ricoverato da ieri nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. A darne notizie è il primo bollettino diffuso dall'ospedale, firmato da Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento di Emergenza. A Bologna primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia.
16: L'esame autoptico ha confermato la presenza di sangue nei polmoni di Abderrahim Fakir, indicando tra le cause della morte l'asfissia meccanica, ma i consulenti della procura, che oggi incontreranno le parti, avrebbero anche indicato l'assunzione di droga tra le concause del decesso. Per l'avvocato Fabian Selmo, che assiste i familiari di Fakir, la concentrazione di cocaina rilevata sarebbe la metà di quella indicata come letale dalla letteratura medica. Per questo, sostiene, senza la compressione subita Fakir sarebbe ancora vivo. Invece, ricorda, nel tentativo di ammanettarlo dopo che aveva dato in escandescenze, i due poliziotti lo bloccarono a terra sotto il loro peso per diversi minuti fino a quando smise di respirare. Ma per l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste gli agenti, quella stessa concentrazione di cocaina sarebbe superiore a una dose letale. La relazione finale arriverà entro 20 giorni. Nel frattempo, i nomi dei poliziotti e dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti restano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari, mentre l'inchiesta per omicidio colposo è ancora senza indagati. Simone Zazzera, GR1.
2: La Procura di Roma ha chiesto la prescrizione per Gianfranco Fini e la famiglia Tulliani nel processo d'appello sul riciclaggio della casa di Monte Carlo dopo le condanne di primo grado in attesa della sentenza definitiva prevista per febbraio 2027. Un'app per fronteggiare il drastico calo delle nascite e la sorprendente iniziativa del governo di Singapore.
17: All'epoca di questa canzone c'era il boom demografico e gli incontri li combinavano le agenzie matrimoniali. Oggi la denatalità è un problema in tanti paesi e per gli incontri ci sono le app. Singapore unisce i due aspetti del nostro tempo. Per far fronte al calo di nascite, con una media di 0,8 figli per donna, le autorità hanno varato una app di dating chiamata First Date. Si affianca a strategie più convenzionali come un consistente bonus famiglie. Non bastasse il bonus, c'è la app riservata ai dipendenti.

0: vuoi fare coppia di potenziali genitori. Se non per la natalità, la app potrebbe funzionare per la sua modalità di iperselezione. Le altre app di dating vengono cancellate in media dopo un mese, motivo lo stress causato dai troppi abbinamenti. Donatella Gori, GR1.
1: In chiusura, la musica esce oggi, Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete che contiene anche 4 duetti. L'abbiamo intervistata.
2: Non è poi così diverso da una casa.
3: È stato un disco voluto, molto pignolo anche, soprattutto sui testi. Raccontano l'Arianna più vulnerabile sicuramente e io sono sinceramente fiera di lei.
4: Ed Arianna, in arte Ariete, per il nuovo album ha preso il suo tempo. 3 anni di singoli, duetti, un Sanremo ed ora arriva Tutti tornano a casa.
3: Mi sono resa conto quanto le persone condividano un sacco di momenti insieme. Poi però ognuno scelga di tornare nel proprio luogo sicuro. Nel mio caso, la mia casa in questi ultimi 3 anni sono stata in primis io, ho indagato molto su di me, sui miei sentimenti e quello che provavo, il luogo in cui le persone si devono sentire protette. Purtroppo non sempre è così, quindi un luogo di protezione semplicemente. Per me sono stata io.
4: Fisica è quella degli affetti e così a duettare chiama 4 amici, Fulminacci e poi 13 Pietro, prima stanza a destra, il duetto che ha anticipato le 12 tracce, quello con Angelina Mango. Dal 7 novembre le storie di Ariete live nei club. Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Massimo Chiadroni ed Emanuele Di Cavio. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
5: GR1 Sport.
6: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi, le nazionali di calcio in primo piano, cominciamo da quella maggiore che stasera, nella terza gara di Nations League, sarà di scena a Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane, che ritrova per la prima volta l'Italia dopo la famosa testata data a Materazzi nella finale dei mondiali del 2006 a Berlino, vinta ai rigori dagli azzurri. Vigilia caratterizzata dalle conferenze stampa dei due commissari tecnici. Sentiamo le parole di Roberto Mancini nell'intervista rilasciata ad uno dei nostri inviati.
7: Roberto Mancini, rotazioni tante, quelle che abbiamo visto contro la Turchia, io non so se la cosa si ripeterà anche con la Francia.
8: No, non credo, non così, perché tra le prime due partite c'è stato veramente poco tempo e quindi abbiamo dovuto cambiare. Qua abbiamo avuto qualche giorno in più, forse cambieremo qualcosa, ma non tanto.
7: Torniamo a giocare contro una nazionale di primissimo livello, non accadeva da tantissimo tempo e anche questa è una bella sfida.
8: No, sicuramente, la partita sarà una partita molto tosta, difficile, però sono queste le partite che poi ti fanno crescere. Quindi cercheremo di fare una buona gara.
7: Tanto trambusto fuori da qui, qualcuno ha assicurato Roberto Mancini, poi deve lavorare tranquillo. Sei tranquillo, Roberto?
8: Sì, siamo tranquilli, assolutamente sì.
1: Parigi, Francesco Repice, GR1.
6: E tra poco parleremo anche dell'Under 21. Intanto andiamo a vedere le partite che si sono disputate in serata di Nations League. Da segnalare la vittoria esterna del Portogallo privo del fuggitivo Cristiano Ronaldo sulla Danimarca 4-2, il successo del Galles sulla Norvegia 2-1, quello della Germania sulla Serbia 2-0 e il pareggio 2-2 tra Grecia e Olanda. Ed eccoci all'Under 21 che in Armenia ha conquistato allo scadere una sofferta e importantissima vittoria che la tiene in gioco per la qualificazione diretta all'Europeo di categoria. L'inviato.
9: Praticamente all'ultimo respiro, la nostra nazionale Under 21 ha rischiato di non vincere con l'Armenia, ultima del girone, ancora a 0 punti. Solo al 95esimo, una perla di Sisse ha trovato il gol che ci tiene in corsa per il primo posto nel girone, altrimenti sfumato, in caso di mancato successo a Yerevan. Brutto primo tempo per l'Under 21, meglio il secondo tempo quando all'inizio Baldini manda tutti insieme Sisse, Liberali e Lulli. È proprio Sisse che colpisce una traversa colpita anche da Comuzzo, il portiere dell'Armenia para praticamente tutto. Gazarian ha compreso un calcio di rigore di Coleoscio concesso per un fallo di mano. Quando ormai tutto sembrava finito, 6 minuti di recupero, al 95esimo il gran gol di Zisse dopo che ancora una volta il portiere aveva salvato su Cherubin. Silvio Baldini.
10: Sì, è una sofferenza perché questo è il calcio. Purtroppo ci sono dei momenti che quando fai delle cose ti riescono tutte benissimo, li concludi benissimo e ci sono dei momenti invece che le cose non ti girano perché ti stavano a indicare che questa è la classica serata che le cose non vanno.
9: Ora si va a Pescara lunedì con la Polonia per il primo posto nel girone.

0: Yerevan, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Martedì 6 ottobre, il giorno dopo Italia-Turchia di Nations League, il futuro di Giovanni Malagò e del calcio italiano prenderà una decisione chiara. Per quella data, infatti, il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, ha deciso di convocare la giunta CONI, che dovrà decidere sul commissariamento della FIGC. Si è chiusa con l'archiviazione da parte della Procura federale il procedimento che riguardava l'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala VAR di Rissone, che aveva portato all'apertura di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, anche quella conclusa con l'archiviazione. La Supercoppa torna all'antico in Italia e in gara secca. A contendersela Inter e Lazio, che si sfideranno a San Siro martedì 22 dicembre alle 21. Chiudiamo con il basket. Contro Milano aveva perso allo scadere per un tiro di Devon Hall. Contro i campioni in carica dell'Olympiacos ha vinto sulla sirena grazie a una prodezza da tre di Marcus Carr. La Virtus Bologna si aggiudica così la sua prima gara in Eurolega della stagione 96-94 alla terza giornata in un paladozza letteralmente saltato in piedi dopo la prodezza del canadese. Stasera tocca all'Olimpia in trasferta contro il Baskonia. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti la più serena buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Mezzanotte 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, c'è un incidente tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli e il traffico scorre su una sola corsia. Per questa ragione c'è il traffico rallentato in direzione di Napoli. Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Candela verso Canosa, la presenza di pedoni intorno al chilometro 127,6, dunque molta prudenza. Per il resto abbiamo lavori e conseguenti chiusure. Partiamo da quella della 4 Brescia-Padova, uscita chiusa a Padova Ovest in direzione Milano fino alle 6. Uscita entrata chiusa per lavori sulla A21 Torino-Brescia a Casteggio in direzione Brescia fino alle 6. E concludiamo con la A7 Milano-Genova, dove pure ci sono lavori. E abbiamo uscita chiusa a Tortona in direzione Genova, chiusura nodo all'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Piacenza e Torino per chi viene da Milano, e tratto chiuso tra allacciamento Raccordo Bereguardo e Binasco in direzione Milano in tutti e tre i casi fino alle 6. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
6: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: La nota del giorno dopo. Ben ritrovati a Nota del Giorno Dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. E grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie anche perché ci sono venuti a trovare due amici che attraversano il mondo della comunicazione di loro stessi. Benvenuto Vinicio Capossela, grazie per essere qui intanto. Ciao Vinicio.
10: Ciao, ciao John.
9: Grazie a Pierpaolo Capovilla.
11: Ciao a tutte, ciao a tutti, felice di essere qui con voi.
9: È un po' che non ci vediamo, Pierpaolo, ma non sei stato con le mani in mano, come si dice. Parte da Roma Europa e morte non avrà dominio, si concluderà il 21 dicembre, ne parleremo meglio tra poco, a Firenze una tournée teatrale della prima opera di Vinicio Capossela. Cos'è una balladopera? Beh, potrei chiedertelo subito, Vinicio, così sgombriamo il campo da equivoci. Cos'è una balladopera?
10: È una rappresentazione che avviene a teatro e che si basa su canzoni e cose che avvengono tra le canzoni, quindi sono canzoni in qualche modo legate, canzoni animate direi, come i cartoni animati, perché prendono animazione a teatro, i loro personaggi prendono vita e corpo e sono inseriti, diciamo così, in una narrazione.
9: Diciamo che intorno a questa idea, la ballad è uno dei grandi punti di riferimento per noi, chiamiamo per esempio il rock, no? È una forma aperta, non è una semplice canzone, qualcosa di più, che come dici tu ha anche una sua forza drammaturgica, potremmo dire, no? È movimentata, racconta storie, attinge forse anche un po' dalla tradizione.
10: Sì, il termine è antico,
9: certo.
10: Vigeva già ai tempi di Shakespeare, no? Perché erano le ballad opera, qualcosa che veniva dalla canzone, da una situazione popolare, e in un certo senso è così, perché tutto questo viene da un radio racconto, un'opera concepita proprio per la radio, che mette nell'etere le voci degli abitanti di un villaggio, abitanti che non hanno ecco, non si sentono importanti, non giudicano uno l'altro, quindi in un certo senso è popolare la sua origine.
9: In mezzo a tutto questo ruota attorno a Under Milkwood, un poema per voce di un poeta gallese, Dylan Thomas, che ha avuto una incidenza fortissima nella storia della musica, non solo del teatro e della letteratura, perché è vero che Dylan Thomas ha attraversato veramente moltissime forme di espressione, nemmeno lui forse io credo che lui stesso si sarebbe stupito di vedersi rappresentato magari a Broadway, rappresentato in un radiodramma, no? Per dire che tutto parte dalla forza della parola, come dicevi Vinicio, che però deve essere anche rappresentazione. La parte teatrale di cui tu parlavi è il momento in cui la parola viene condivisa e diventa anche un atto fisico, forse una cosa del genere, viene messa in scena almeno.
10: Sì, perché è in relazione a una storia di amicizia, una lunga storia di amicizia che va anche oltre, diciamo, il cambiamento di stato del protagonista, che era un uomo che ha dedicato la sua vita alla radio, e quindi è come stato un passaggio di testimone, era un progetto che una persona carissima voleva realizzare, che non accadde, quindi è un po' una rivincita anche sulla morte, ma anche sulla cultura della morte, quindi da questo viene un po' questo titolo e questo posto vuoto. Ho avuto davvero la ricchezza, ecco, di poterlo condividere con Pierpaolo Capovilla.
9: Allora Pierpaolo, tra poco parleremo anche con te, chiaramente chi non è stato nominato, ma lo nomino io, Renato Striglia è il convitato di pietra, il convitato assente, che però è in qualche modo l'origine di tutto questo, la voce, che insomma, essendo io stesso uno che usa la voce per raccontare storie, capisco benissimo quando si fa il passo oltre, questa voce diventa ampia, parla di altro, racconta anche dell'infelicità magari, di non sentirsi accettato. Insomma, hai parlato di amicizia, Vinicio, io devo dire che quattro amici, erano ancora amici all'epoca di Rubber Soul, mettono insieme uno dei capolavori della storia del pop, e quindi faccio questa piccola digressione per ricordarvi che tutta questa settimana la Nota del Giorno Dopo racconta Rubber Soul nelle sue versioni espanse che stanno per uscire, usciranno domani. Prendiamo un pezzo di questo disco, si chiama Wait, è uno dei pezzi meno, se vogliamo, avanguardisti di questo disco, che è un disco che avvicina, intanto è importante perché siamo alla metà degli anni 60 e con questo album comincia l'idea di un concept dentro un disco non è più una raccolta di singoli, ma è invece qualcosa che va da qualche altra parte. Insomma, al di là di tante parole, questa è Wait e loro sono i Beatles di Rubber Soul.

0: Wait, Rubber Soul, siamo nel 1965, i Beatles arriveranno anche in Italia, sono un gruppo estremamente inquieto, all'epoca sono ancora dentro l'idea del beat, dei 45 giri eccetera, ma Rubber Soul è qualcosa di diverso. Pensate alla copertina, che è una copertina incredibile perché è un errore tipografico, una copertina sfumata dove i volti dei Beatles sono allungati, piace moltissimo a John e diventa la cover di un disco dove tutto è diverso da quello che all'epoca impone il mercato discografico. Intanto non c'è il nome della band sulla copertina. Il titolo Rubber Soul è a forma di cuore capovolto. Rubber Soul cosa significa? Significa soul di plastica ed è un appellativo che per scherzare Paul e John attribuivano a Mick Jagger, che cantava soul, sì, ma essendo bianco il suo soul non era un vero soul di un cantante nero, non soul artificiale, ovviamente scherzavano, però il soul di plastica fa parte di questo disco. Insomma, è un disco che va da qualche altra parte, lo fa con una forza incredibile e c'è qualcosa che va da un'altra parte rispetto alle ingerenze del mercato discografico. Si può dire che dal 65 in avanti i Beatles diventano un gruppo di studio e lo fanno al di là delle tournée massacranti, al di là dei dissapori che ci possono già essere tra John e Paul, ma soprattutto con un'idea che è quella della loro creatività. Non so, Pierpaolo Capovilla, voglio chiamare subito in causa te. I Beatles sono stati importanti come ascoltatore, te lo chiedo, o ti sembravano un gruppo un po' stucchevole, pop?
1: Non ne ho mai ascoltato in vita mia.
0: Bene, quindi non hai un giudizio al riguardo.
1: Non ho giudizi.
0: E tu, Vinicio?
2: Ma sono nel dualismo forse più del Rolling Stones.
0: Io sono estremo.
2: Beatles, no, io sono da anni che collaboro con un profondissimo conoscitore dei Beatles, che è Asso Stefana, che mi riporta tutte queste meraviglie, questa arte della registrazione, al di là del risultato è molto molto interessante comprendere come ci siano arrivati, questa scelta basilare di rinunciare a fare tournée, a disperdersi e continuare a produrre man mano anche separati uno dall'altro queste, e credo che la componente importante dei Beatles sia questo produttore, no? George Martin, che ha realizzato anche una versione di Under Milkwood per la BBC nell'80, all'inizio dove la voce narrante era Anthony Hopkins, e ha composto anche delle canzoni, quattro canzoni estratte dal testo di, e quindi è anche interessante come le cose finiscono per risuonare una con l'altra.
0: Sì, sì, è un gruppo in cui in questo periodo, in questo momento della loro vita, come dici tu giustamente, Vinicio, scopre le possibilità dello studio di registrazione, e George Martin, che ha una formazione, è un uomo di studio, quindi collabora a formazioni jazz, eccetera, eccetera, dà un'impronta. Diciamo che per esempio il pianoforte in queste canzoni è sempre suonato da George Martin, addirittura a un certo punto lo suona a doppia velocità, per cui sembra un clavicembalo, per dire che una parte degli esiti di questo disco sono proprio legati al modo in cui viene gestito così il suono. Ma torniamo a noi. Pierpaolo Capovilla, invitato da Capossela a condividere questo racconto che parla di amicizia, di comunità, di un'epica del fallimento, se vogliamo dire così. Come ti sei trovato e come soprattutto attraverserai questi spazi? Adesso daremo un po' di date che incrociano qui a Roma, per esempio il Roma Europa Festival, nelle sue prime date, il 3-4 ottobre.
1: Certo, sì. Sì, io sono questa fantasmagoria sul palcoscenico, grazie a Vinicio che ha voluto rendermi partecipe di questa bella avventura o disavventura, vedremo, comunque avventura e disavventura poi alla fine si assomigliano, no? Che cos'è la vita? È un'avventura o una disavventura? Così spesso ci disavventuriamo delle nostre avventure. Okay. Quindi io sono un po' Renato Striglia, sono un po' Dylan Thomas, sono un po' Capitan Gatto, sono un po' fantasma, sono un po' vivo, sono un po' morto, ci sono e non ci sono, sono vivo in una ubiquità, diciamo, del e nel palcoscenico, e devo dire la verità, mi sento a mio agio.
0: E tu anche, Vinicio, fai un po' da nocchiero, no? di queste diverse incarnazioni di cui ho appena parlato per Paolo. Beh, un po' da guida, non so se più Caronte oppure un Virgilio.
2: Volevo raccontare una serie di cose, soprattutto credo che questa specie di questa idea di comunità, no, che c'è in questo lavoro di Dylan Thomas abbia anche una valenza sociale. È un momento anche in cui ci, insomma, si fa l'abitudine proprio all'odio, alla violenza, alla bruttura del, ed è tutto la prima idea di Dylan Thomas di questo poema era di parlare di una città, di un villaggio in cui ognuno era come era non, diciamo secondo la propria natura, e questa cosa era così irregolare che le forze, diciamo così, dell'ordine, del potere, dell'autorità e della violenza li recintavano e li dichiaravano collettivamente insani in modo che non contagiassero i cosiddetti sani, no? Con la loro così insanità. E secondo me preservare questo spazio di insanità salvifica, di Eden primordiale, no? Di questa natura profonda che è un po' un luogo dell'intimo che dobbiamo rafforzare, e la poesia può aiutare a questo, no? È come un esercizio quotidiano, ma una poesia che non, una poetica che non trascura la realtà, che è sempre fuori da questa stanza, pronta a irrompere, a travolgere le nostre vite, come è. No? E quindi è questo che succede. Le canzoni lo dicono, però non bastano, sono anche strumenti per farsi attraversare, insomma, dalla memoria, dalla vita, dalla poetica e dall'orrore dell'attualità.
0: In mezzo c'è una comunità che la comunità comprende anche le persone che stanno ai margini della comunità, no? Nel senso che può esserci, come dicevi tu, una comunità chiusa, una comunità che si apre, una comunità che attraversa l'esistente. Il 22 gennaio uscirà un album di Vinicio Capossela, possiamo anticiparvelo, dove questa idea della ballad opera diventa, si struttura in una serie di canzoni, possiamo chiamarle così, Vinicio.
2: Sono assolutamente
0: canzoni, sì. E quindi noi entriamo proprio dentro È morte non avrà dominio, che fa parte di questo disco, un disco che accompagna questa tournée che avrà moltissime date, comincia, come vi dicevo, il 3-4 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, per poi arrivare al Teatro 2 di Parma il 9-10 ottobre, poi arriverà ad Ancona, a Napoli, a Catanzaro, a Milano, al Politeama di Genova, a Sassari, a Torino, a Bologna, al Teatro Goldoni di Livorno. Teatro Goldoni, che è un posto importante per la storia, direi anche politica, di questo paese, e il 21 dicembre al Teatro Verdi di Firenze. È una compagnia vagante, così come le compagnie teatrali di un tempo, quelle di Shakespeare, quelle di Molière, che portano in scena questo spazio dove la musica, la narrazione e la drammaturgia hanno la meglio.

0: e morte non avrà dominio. Pierpaolo, in tutto questo viaggio, adesso ovviamente siamo all'inizio di questo viaggio, quindi vedremo come sarà, quanto sarà divertente, no? Ma cosa ti aspetti da questi giorni, da questo girovagare, appunto? Tu ormai sei sul crinale, appunto, dell'essere un attore, un musicista, insomma, della rappresentazione di qualcosa che sei te stesso, insomma, diciamo. Beh, che non so bene cosa voglio dire, però
1: proviamoci sempre ad essere noi stessi in qualsiasi circostanza della vita.
0: Guarda, è un consiglio che mettiamo anche agli ascoltatori, provateci sempre.
1: Ma sì, ma è riuscire ad essere se stessi nel segno della franchezza, nel segno della sincerità e anche di una reciprocità di questa sincerità. Vivremmo tutti molto meglio. Si vive meglio all'Aregub, il nostro villaggio di umanità, che in questa stramaledetta società umana in cui ci ritroviamo costrette le nostre esistenze. A me il cinema è venuta in cerca di me, il cinema non l'ho cercato io, mi è scoppiata fra le mani sta bomba, ok, e mi sono ferito, sono in trappola adesso, ok, ma ne sono felice perché mi sta piacendo moltissimo, ok, cioè mi piace il cinema, perché mi piace proprio come si fa, mi piace l'intrico, lo straordinario intrico di competenze, professionalità e umanità diverse che si svolge all'interno di questo mestiere quando fai un film. E mi sta piacendo da morire anche il teatro, ecco. Io sono un neofita del teatro, anzi sono un debuttante assoluto. Questa è la prima volta che faccio teatro in vita mia.
0: Beh, però
1: credo che anche Vinicio sia la tua prima volta, vero, che fai teatro. Teatro, insomma.
0: Dai. Si dice, sarà proprio teatro, non lo so.
2: Sono in fortissimo imbarazzo, mi sento sempre in bilico tra il teatro è il luogo un po' dove si sospende l'incredulità, no? E quindi cioè, si può prestare, diciamo, fede alla meraviglia. Il problema è che quando si accende la luce si vede, insomma, tutta la... E quindi è una cosa strana. Per il momento però sono felice di poter in qualche modo... abitare, diciamo, in questa raccogliere, diciamo, una sorta di ci sono esistenze, quando esistenze che danno molto e che qualcosa ricevono, che lasciano, però quando terminano lasciano magari una stanza, pochi oggetti, se uno ce l'ha magari un gatto, e tutto questo rimane così, e tutto quello che resta di un'esistenza magari ricchissima, no? Cioè, noi siamo un po' quello che lasciamo negli altri, la nostra unica possibilità, particolarmente quando non lasciamo nient'altro che una stanza con qualche oggetto orfano, no? E quindi questa cosa, un po', anche se c'è il titolo morte, mi piace perché parlarne rende più preziosa la vita, cioè ci ricordiamo che ogni attimo è eterno perché è l'ultimo e che spesso l'esercizio di ogni potere passa per l'amministrazione della paura della morte, no? Quindi questa confidenza, questo diciamo dare seguito a qualcosa è qualcosa che è l'unico motivo serio che mi ha spinto a fare una cosa in cui non mi sento particolarmente sicuro, e il dono della non solo della recita, diciamo così, ma della compagnia e della conoscenza di Pierpaolo è già un grande dono, e oltre che naturalmente l'avere approfondito l'opera di questo poeta straordinario.
0: Sì, sì, un poeta che è andato al di là veramente dei limiti della stessa poesia, che è riuscito a influenzare, come dicevamo prima, il mondo del pop, il mondo del, insomma, il famoso correlativo oggettivo di Thomas, poi lo troviamo in poeti delle nostre parti come Sbarbaro e Montale, però poi abbiamo anche Keats, cioè nessuna forma di snobismo rispetto all'arte della parola, che secondo me è la cosa più importante, no? Permettere che la parola sia... Pierpaolo, vedo che vuoi aggiungere qualcosa su questo. O su
1: sì, no, ma la poesia è una di quelle forme di espressione dell'attività umana che più si avvicina a quella che Socrate chiamava parresia, cioè dire il vero di fronte al potere, di fronte al tiranno. Okay. Io sono un grande amante dei poeti russi, quindi questa cosa e di Pasolini anche. E questa cosa della parresia tengo molto, ma parresiaste è stato indubbiamente anche Dylan Thomas in questo il Bosco di Latte, lui riesce a descrivere con una dolcezza infinita, che è la dolcezza che ci manca a noi adesso in questo sistema di vita in cui ci ritroviamo costretti, con una dolcezza infinita riesce a raccontare il bello e il brutto, il cattivo e il buono, no? La preghiera del reverendo Jenkins è qualcosa di semplicemente straordinario, no? Non tutti i cattivi sono così cattivi e non tutti i buoni sono così sì, buoni. Questo sapersi accettare, questa reciprocità fra gli esseri umani, fra gli uomini e le donne, fra le donne e le donne, gli uomini e gli uomini, insomma questa splendida la fratellanza, che cosa c'è di più, che cosa sfida di più il potere se non la fratellanza, dico io.
0: Insomma c'è una dose di empatia nella poesia, nelle canzoni, nelle storie che vengono condivise, che credo sia al di là del giudizio, cioè del moralismo, cioè è proprio quello che secondo me, che a me personalmente interessa di più. Stiamo anche avvicinandoci alle giornate del cinema muto a Pordenone, che sono un momento straordinario a cui io vi vorrei invitare. A Pordenone, da sabato fino alla settimana successiva, si mettono in scena i fotogrammi senza parole ma con moltissima musica, quindi diventa nuovo centrale la musica dentro queste proiezioni. E forse la differenza tra teatro e cinema, non lo so, ce ne sono tante. Qualcuno diceva il teatro è qualcosa che vivi solo nell'attimo, il cinema ti immortala per sempre, no? Quindi
1: teatro,
0: tu rimani.
1: Il teatro è evenemenziale.
0: Eh sì, e il teatro, okay, è anche.
1: Mentre il cinema è naturalmente perde l'aura dell'evenemenzialità del teatro per conquistarne un'altra, quella della riproducibilità.
0: Della riproducibilità e anche del momento in cui qualcosa si fissa per sempre, anche qualcosa di meravigliosamente sublime.
1: Benjamin.
0: Eh sì, questo è Benjamin. Comunque sì, volammo davvero. Grazie moltissime a Vinicio Capossela. Grazie per aver condiviso con noi questo spazio e sul Dosso della Balena, per sia il disco sia queste rappresentazioni che stiamo per attraversare.
2: Grazie. D'altro canto, tutto questo è comunque un omaggio a questa cosa quasi di modernariato che esprime proprio una delle più grandi invenzioni del mondo, il rock and roll.
0: Mamma mia, sul rock and roll siamo sempre e comunque d'accordo. Pierpaolo Capovilla, ti regalerò tutti i dischi dei Beatles se un giorno, magari più avanti nella tua vita, vorrei ascoltarli. Magari ti piaceranno, non lo so.
1: Sicuramente.
0: Non voglio esagerare.
1: Crescerò.
0: Grazie moltissimo a entrambi. Andiamo dentro un altro frammento di questo disco che esce il 22 gennaio, che sono molto contento di aver presentato qui, a notte del giorno dopo, a Rai Radio 1.
3: Dorme il bosco e dal mare soffia un vento.

Oltre il Bosco, Vinicio Capossela è il disco che uscirà, ne parleremo sicuramente, aspettando il 22 gennaio dentro Roma Europa, il 3 e il 4 di questo mese che è appena iniziato all'Olimpico, e poi moltissime date di cui vi abbiamo reso conto. Oggi nel mondo della musica, il 2 ottobre, succedeva una cosa abbastanza importante, moltissime le nascite, per esempio Sting, tanti auguri, Badly Drawn Boy. Veniva anche pubblicato un disco nel 1970, il quinto, di un gruppo che stava cambiando pelle tra fine degli anni 60 e inizio del decennio successivo. Stiamo parlando niente meno che dei Pink Floyd, senza Syd Barrett, con Roger Waters che sta prendendo il comando delle canzoni, una lunga suite che apre questo album, Atom Heart Mother, delle mucche in copertina, è un pezzo un po' più rarefatto come questa, Fat Old Son.

0: Fetal Sun, un pezzo di Atom Hard Mother che ci porta verso il GR e verso la notte di Radio 1. A Gion Vignola a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni scrive alla Presidente della Commissione UE von der Leyen per chiedere maggiore flessibilità nei conti italiani, evidenziando l'impatto dell'aumento dei prezzi sui conti pubblici. La Premier vorrebbe usare entrate extra per attenuare i costi dell'energia. In serata, vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait, almeno fino alla fine di ottobre. Positivo il giudizio del Codacons, ora sono oltre 11.000 distributori a prezzi calmierati. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La legge elettorale alla Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. Forza Italia e Lega parlano di stabilità e di una scelta restituita agli elettori. Per le opposizioni invece il testo introduce di fatto il premierato con finte preferenze e quote di genere. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quello finale previsto per giovedì 8 ottobre. In Francia quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti sfociate in violenze e scontri con la polizia, scuole incendiate in diverse città, 400 i feriti. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. Macron tenta la via del dialogo, il partito di Mélenchon, accusato di aver alimentato le proteste, respinge le accuse. E torniamo in Italia con la cronaca e l'arresto di Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, santone di una setta del Torinese, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato per una pensione di invalidità percepita indebitamente. Come formatore di yoga avvicinava persone vulnerabili, anche minori, e le ospitava in una comunità residenziale da lui gestita. Sport, calcio stasera per la Nations League, la nazionale a Parigi sfida la Francia di Mr. Zidane. Gli azzurrini invece vincono 1-0 in Armenia e lunedì si giocano contro la Polonia la qualificazione all'Europeo Under 21. Ed era l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. A voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. E iniziamo con la musica della notte di Radio 1, Chris de Sarandi, Good Old Days.

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose e tante altre le aspettiamo da voi. Spunti per raccontarci e per raccontarvi. Mia compagnia Alma Manera è in compagnia di Radio 1, ma iniziamo subito con le curiosità della notte. Sempre più casi di violenza tra gli adolescenti, apparentemente gratuita, e la domanda è sempre la stessa: ma perché? La domanda perché però non ci risolve il problema, non ci permette di comprenderlo. Quello che può aiutarci a risolverlo è il come. Ma ecco alcune curiosità. È necessario inserire tutti questi gesti all'interno di un sistema in cui nascono, crescono e si sviluppano. È indubbio che oggi ci sia un deficit legato alla gestione delle emozioni. Oggi le connessioni non sono relazionali e soprattutto non sono interazioni. Gli adolescenti oggi non vivono più nelle relazioni, ma in una costante performance per un pubblico. E quello che fa riflettere è che quel pubblico rinforza. Quel pubblico non comprende, non c'è nessun freno, nessun allarme. Torna la musica della notte di Radio 1, è la volta di Nada, ma che freddo fa.

0: Rieccoci in studio e continuiamo con le nostre curiosità di questa notte. L'empatia non si impara con le parole, non si impara dicendo devi essere così. Il rispetto, la distanza, i confini, la gestione delle emozioni legate alle relazioni si imparano con il contatto e vivendole. Noi abbiamo tolto la palestra delle relazioni dirette. È un muscolo che non lavora ma si atrofizza. Bisogna fermarsi e dare loro questi strumenti. Le parole non bastano più, bisogna cambiare, bisogna agire. E con me collegata questa notte l'avvocato Tiziana De Fiores. Benvenuta alla notte di Radio 1, Tiziana, avvocato.
1: Buonanotte Alma e grazie mille a te e a tutta la redazione per questo gradito invito. È come sempre un piacere stare in vostra compagnia, ovviamente.
0: Questo quesito lo pongo proprio all'avvocatessa De Fiores, penalista, criminologa con una profonda conoscenza delle dinamiche della giustizia. Tiziana, è vero che le parole non bastano più?
1: No, le parole non bastano più, potrebbe essere anche uno scioglilingua che ultimamente noi penalisti ci divertiamo a utilizzare soprattutto nei banchi dei saloni mediatici e dei pubblicitari. Io, Alma, mi sento di dover, da penalista e da criminologa, ribadire l'importanza del diritto penale e dell'informazione, che non deve trasformare in nessun modo la giustizia in una tifoseria. Dobbiamo avere più potere al diritto penale, alle conseguenze che un'azione fa. Parlavamo della violenza dei giovani, della mancanza totale dei giovani di avere punti di riferimento, e ne derivano appunto atti di violenza ingiustificabili e ingiustificati, ma c'è anche una mancanza di regole. Il diritto c'è, la pena deve essere giusta e proporzionata, ma ci deve essere. Questi giovani purtroppo oggi, ma anche gli adulti, vivono in una autogestione in cui ormai il diritto ha perso la propria importanza e viene discusso nelle sale televisive e non nelle aule dei tribunali, e questa è la verità. E da giurista, da penalista e soprattutto da criminologa mi sento di dover dire che in questo periodo storico stiamo veramente fallendo.
0: Quindi esiste un nuovo movente rispetto al passato, cioè legato magari alla ricerca di visibilità o di appartenenza a un gruppo, anche virtuale?
1: Assolutamente sì, Alma. Vedi, quando parliamo di casi di cronaca giudiziaria, per esempio, riallacciamoci al testo che sta occupando l'opinione pubblica. Il primo compito di noi penalisti è ricordare a cosa serve veramente il diritto penale, che non nasce per soddisfare né un bisogno di vendetta, ricordiamolo, né di spettacolo, ma deve porre un limite allo Stato, far riconoscere l'importanza prima di tutto dell'essere umano, sia esso vittima, indagato o condannato. E ovviamente, Alma, sto parlando del caso di Garlasco, che in questo periodo storico è tanto richiamata l'attenzione mediatica e pubblica. Sappiamo benissimo che c'è da una parte una condanna in passato in giudicato, quindi definitiva, per Alberto Stasi a 16 anni, che risponde esattamente, Alma, alle esigenze dell'ordinamento di dare una certezza e una stabilità al diritto, e dall'altro ci sono nuovi approfondimenti e accertamenti integrativi di indagine. Infatti si parla in questo caso di esempio e di tutto quello che sta creando nell'opinione pubblica.
0: Avvocato, mi piace chiamarti avvocata Tiziana De Fiores. A proposito della mamma celeste, no? Che si chiama avvocata, no?
1: Avvocata nostra, avvocata. E siamo concordi su questo.
0: E beh sì, abbiamo diciamo un certo legame con Maria. Posso chiederti, visto che tu hai studiato anche i segnali d'allarme, li conosci i segnali d'allarme più sottili che possono far prevedere un comportamento violento o comunque far intravedere un disagio nei figli, quali sono i segnali?
1: Allora, Alma, i segnali in questo caso sono veramente molto molto sottili. Se noi guardiamo anche non solo a quello che mediaticamente viene fuori, ma tutti i giorni noi penalisti viviamo nelle aule dei tribunali, ma anche nelle case delle persone, ecco, questa è veramente una realtà che ci lascia perplessi. Vediamo giovani apparentemente normali, normali, tra virgolette, sorridenti, assolutamente di buona famiglia, tra virgolette poi di buona famiglia, che si divertono a tirare, poi giovani, tra virgolette, vediamo il caso di quello del cecchino della Giuliana, che si divertiva, ecco, con una freddezza quasi soprannaturale, diceva di divertirsi a sparare a pallettoni dall'interno della sua abitazione. Allora, né da penalista e né da giurista, né tantomeno da criminologa, riesco a dare a questo ragazzo, che apparentemente, ragazzo cinquantenne, che apparentemente sembra normale, un profilo da folle, perché poi la follia ha una linea assolutamente sottile. E non capisco nemmeno per quale motivo si possa dire che ci si diverta a sparare alla gente che cammina e dare una collocazione anche a livello criminologico, perché non esiste diciamo un profilo che possa identificare una persona del genere. Ecco perché tutto questo stato di incertezza, che io non mi sento di dover Alma, né ricollocare a una mancanza di educazione, all'essere poco presenti in famiglia, a non avere forse dei punti di riferimento che un tempo si trovavano nella chiesa, nei Boy Scout, nelle associazioni religiose. Oggi è un po' tutto il contrario di tutto, non abbiamo questi punti di riferimento, dovremmo avere de delle regole, perché viviamo in una società civile,
0: E quali
1: fino a prova
0: dovrebbero essere
1: contraria.
0: queste regole in sintesi?
1: E allora, se io fossi, ecco, un genitore, o comunque pretenderei che mio figlio conoscesse le regole del vivere in società, ovvero stare in un modo tale che se io commetto una cosa, per quella cosa avrò una conseguenza. Non posso dire a mio figlio: fai quello che ti pare, tanto poi alla fine in qualche modo ce la faremo, ce la caveremo. E ti faccio rabbrividire, Alma, è proprio così che succede. Io seguo anche i ragazzi che sono minorenni. E mi dicono proprio testualmente, con una freddezza quasi veramente unica da spiegare: ma tanto mamma e papà mi dicono che se faccio qualcosa poi tanto loro pagano l'avvocato. Non è
0: E
1: così
0: non va bene,
1: che
0: certo,
1: non va bene,
0: non
1: non va
0: bene.
1: bene, perché.
0: Diciamo che si deve rivedere anche il ruolo educativo della figura genitoriale, dei genitori. Bisogna
1: Ma
0: andare
1: di
0: a
1: genitoriale anche della
0: educare anche
1: scuola.
0: di nuovo forse il comportamento e l'educazione che dà un genitore a un figlio. Bisogna essere, diciamo, più
1: Assolutamente sì.
0: attenti. Io ti invito a venirci a trovare in studio prossimamente per approfondire tutti questi argomenti. Torna la musica della notte di Radio 1, Travis.

0: E abbiamo ascoltato questa rock band scozzese, Travis, con uno dei suoi brani più iconici, Sing. Siamo andati nel lontano 2001 a ripescare questo brano, ma ho ancora l'avvocata Tiziana De Fiores con noi questa notte. Stiamo parlando di disagio giovanile, di violenza, anche di come individuare i segnali, genitori in ascolto, come individuare i segnali di devianza nei nostri figli. Noi genitori dobbiamo essere più responsabili e forse meno amici, Tiziana De Fiores?
1: No, il fatto di non essere amici poi crea troppo una distanza, secondo me, però un genitore a mio avviso non è un amico.
0: Bisogna essere forse distinti ma non distanti. Distinti,
1: diciamo,
0: nel ruolo ma non
1: di
0: distanti.
1: Diciamo dare quel senso di autorevolezza, sì. Scusami che mi sono sovrapposta, dare il ruolo di autorevolezza in una famiglia, di autorità, che poi è brutto dire, però ci deve essere un punto di riferimento, un punto fermo per dire no, questo non va bene, basta. Cioè, nel senso, essere un po' più fermi nell'educazione, secondo me di questo hanno bisogno proprio i ragazzi.
0: Ascolta, quali falsi miti sull'amore e sul possesso spingono ancora le ragazze, le giovani donne ad accettare, purtroppo non solo le giovani donne, ad accettare limitazioni e richieste tossiche pur di non perdere la relazione, la coppia?
1: Allora, qui entriamo veramente in un aspetto della vita difficilissimo, anche per chi fa da 40 anni, 50 anni il mestiere dell'avvocato penalista, soprattutto in difesa di queste donne, la criminologa. Ti dico subito, Alma, che ho seguito vari casi di vittime di violenze sulle donne e tutte

0: persone, invece di sentirsi appunto vittime, si sentivano in qualche modo carnefici dei propri carnefici. Ora tu dici com'è possibile? In primis c'è una mancanza di riconoscimento di ciò che stanno subendo, cioè dicono meglio che stare da sola, mi accontento di stare con una persona violenta o una persona che mi utilizza come un oggetto.
1: Una persona
0: Questo mi lascia
1: malata,
0: veramente
1: diciamolo che sono
0: malata.
1: persone malate, ma non
0: Malate.
1: giustificate da una patologia clinica o
0: No, assolutamente
1: mentale.
0: no.
1: Io dico sono malate proprio per usare diciamo, una terminologia molto facile, semplicistica, ma senza rifarmi al fatto insomma, psicologico, perché poi si tende anche a giustificare determinati
0: No, infatti.
1: soggetti dicendo che sono matti. Sono narcisisti, invece, secondo me, sono persone semplicemente cattive. Basta,
0: Brava,
1: cattive,
0: esattamente, è questo che
1: violente.
0: stavo dicendo. Non utilizzo la tecnica tanto amata dai miei colleghi del fatto che siano infermi mentalmente, perché questa è una giustificazione blanda ad un comportamento cattivo, come dicevi tu, e io lo sottolineo, di persone che non stanno bene perché malate di possesso, non di amore. Allora, l'amore quando ha questa
1: Caratteristica, certo.
0: declinazione è caratteristica, secondo me non è amore, è possesso. Ma la cosa più brutta che ho visto, ho notato in quelle vittime con le quali ho potuto parlare perché sono in qualche modo rimaste in vita perché molte di queste non ci sono più e infatti purtroppo anche il penalista deve sopportare uno stress emotivo non da poco perché questa ultima dare l'ultima possibilità che molte volte mi ritrovavo a dover dire non si dà l'ultima possibilità a una persona che si è comportata per anni in un modo e quell'ultima possibilità è l'ultima possibilità anche di vita perché ti racconto una che possa essere magari un invito alle persone che danno questa ultima possibilità. Una mia cliente ha dato l'ultima possibilità all'ex che in tutto il tempo della loro convivenza aveva dimostrato caratteristiche di persona non stabile mentalmente. Questo ragazzo, diciamo, l'ultima cena che lei gli aveva concesso, è stato capace di girare l'acceleratore nel momento in cui c'era il rosso, il semaforo rosso. Hanno avuto un incidente, lui illeso, lei in coma per 7 mesi.
1: Sì,
0: Sopravvissuta al
1: sì.
0: coma, la ragazza chiaramente ha denunciato e adesso la persona che l'ha ridotta in questo stato, che fortunatamente ha ripreso piano piano, però in 10 anni, anche il fatto di poter camminare, è stato in sedia a rotelle per circa 3 anni, e lui ha scontato una pena ridicola e adesso è fuori.
1: No,
0: Quindi quello che
1: vabbè, ma
0: dico
1: è incommentabile tutto
0: è
1: questo,
0: incommentabile, quello che
1: veramente.
0: dico è che dare ultima possibilità a che pro, voglio dire, quando un comportamento è così contraddittorio di per sé, quando una persona viene trattata alla stregua di un oggetto e quando l'amore diventa possesso, a mio avviso, e lo dico sempre, faccio una proclama veramente continua con i miei clienti e anche con i miei clienti maschi, perché non è una cosa solamente delle donne, ci tengo a sottolinearlo,
1: Sì, diciamo la
0: non
1: violenza
0: deve essere.
1: di
0: In
1: genere, ma in
0: generale,
1: realtà di ogni genere.
0: di ogni genere. Secondo me bisogna fare veramente una bella chiarezza, l'amore è il possesso, l'amore non è mai possesso e questa
1: Ascolta,
0: secondo me è
1: io
0: la
1: ti
0: cosa.
1: invito a venirci a trovare come ho fatto prima nei nostri studi per approfondire tutti questi temi che abbiamo trattato, anche perché volevo chiederti anche il ruolo della scuola, dove si pone la scuola, in questa, diciamo, argomento serio, insomma, di come arginare la violenza giovanile, perché spesso o si è troppo permissivi o si è troppo punitivi e quindi si deve trovare l'equilibrio, credo, un giusto balance, giusto?
0: Allora,
1: Tiziana.
0: sì, con questo poi concludo. Il problema di oggi è purtroppo, Alma, devo sempre ricollegarmi a quello che ho detto prima. Il problema di oggi è che quando uno studente, un ragazzo, un ragazzino, un bambino commette qualcosa che non va bene, perché comunque è da punire, invece di avere anche il supporto, il professore, il preside, invece di avere il supporto dei genitori, molte volte trova i genitori, come ostacolo alla punizione. Perché dice non è possibile che mio figlio faccia queste cose e quindi anche l'istituzione scuola che prima poteva avere in maniera chiaramente oculata, non arbitraria, ecco, non avere una posizione arbitraria nei confronti dei ragazzi, hanno anche loro paura ad adottare delle tecniche. pratiche un po' più repressive perché hanno paura dei genitori.
1: Io ringrazio l'avvocato Tiziana De Fiores, grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1.
0: Grazie a voi e buonanotte a tutti. Grazie.
1: Buonanotte, buonanotte.

Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Elisa, Kintsugi. Sapete che cos'è il Kintsugi? Perché l'ha intitolato così? Vabbè, il significato delle parole è ben comprensibile. E perché dobbiamo riuscire a riparare quello che si rompe nei rapporti, nelle relazioni, e cercare di ricostruire invece di demolire, di abbandonare il percorso iniziato. Ma io adesso, come sempre, vado a scrutare, a scoprire cos'è successo il 1 ottobre, la giornata che ci lasciamo alle spalle. Ad esempio, nel 1946, il 1 ottobre del 1946, i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Nel 1971 il Walt Disney World Resort apre ad Orlando in Florida. Nel 1975 Muhammad Ali batte Joe Frazier in un incontro di pugilato disputato a Manila. Nel 2009 un violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto le città di Messina e Palermo. Sappiamo che sono territori ballerini quelli, con decine di morti e di dispersi, proclamato lo stato di emergenza. Nel 2013, al largo di Lampedusa, un barcone con più di 400 migranti prende fuoco. Numerosi furono i morti. Nel 2017, il 1 ottobre del 2017, in Germania entra in vigore la legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Torna la musica della notte di Radio 1 e poi ci colleghiamo con una grande giornalista, Rita Cavallaro. Gira la musica alla notte di Radio 1 con i Coldplay, A Message.

0: Rientriamo in studio, come anticipato prima, della nostra musica della notte di Radio 1. Abbiamo in collegamento Rita Cavallaro. Buonanotte, Rita.
1: Ciao, buonanotte a tutti gli ascoltatori.
0: Sono passati oltre 18 anni dal delitto Garlasco. Vado subito nel cuore dell'argomento del quale tu sei maestra, insomma, tra i massimi, diciamo, esperti del caso. E l'indagine del caso Garlasco è ancora tutt'oggi in atto. Alberto Stasi è stato condannato e oggi ha lasciato definitivamente il carcere. Nuove analisi genetiche, intercettazioni, documenti, anomalie investigative riaccendono i riflettori su Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi. L'Italia ha il fiato sospeso. Siamo tutti ad aspettare quale sia il risultato e quale sia la verità di questa indagine. Rita Cavallaro, giornalista opinionista, ha scritto un libro, Il caso Garlasco, Verità sotto processo. Come può esserci, Rita, un nuovo indagato quando un altro uomo è già stato riconosciuto colpevole della giustizia?
1: Purtroppo questo succede quando la giustizia non ha saputo dare risposte certe e oggi ancora più di ieri, perché in effetti la condanna di Alberto Stasi non è mai andata al di là di ogni ragionevole dubbio, ma oggi ancora più fortemente, dopo tutto quello che sta emergendo e che veramente ci lascia sgomenti, perché rappresenta il peggiore timore di qualsiasi persona che può finire nelle maglie della giustizia, ovvero trovarsi di fronte a un sistema che, anziché andare ad accertare le responsabilità e esibire anche delle prove che possano essere a favore di un indagato, segue una linea dritta e diretta sulla convinzione primaria della colpevolezza di una persona che di fatto costituzionalmente deve rimanere presunto innocente addirittura fino al terzo grado di giudizio. E oggi noi abbiamo visto, sta emergendo di tutto, stanno emergendo non solo quelli che erano gli errori che li abbiamo elencati, che sono tantissimi e che hanno comunque pregiudicato per Alberto Stasi delle questioni fondamentali, perché gli era stato cancellato l'alibi, altre questioni come delle risultanze che sono rimaste senza risposta e che potevano comunque portare a delle prove favorevoli a Stasi. Ma oggi addirittura scopriamo che all'epoca qualcuno potrebbe aver commesso delle omissioni gravi, perché è venuto addirittura alla luce che quel DNA sui pedali, che uno degli elementi portanti di quella sentenza di condanna che non si è mai retta in piedi, e viene a cadere totalmente, perché quel DNA non esiste più nel momento in cui il DNA sui pedali aveva dato un esito positivo quell'analisi, e il giorno dopo emergono due analisi totalmente negative, piatte, e che non sono state portate all'attenzione non solo della difesa di Stasi, che l'ha chiesti in tutti questi anni questi dati grezzi, ma il consulente della procura non l'ha detto ai magistrati, non li ha esibiti al giudice, perché l'aveva chiesto il perito del giudice nel corso del processo del 2009, cioè vengono consegnati solo a novembre del 2025, quindi oltre 18 anni dopo, a una procura.
0: Certo.
1: Siamo veramente, questo è un colpo al cuore della giustizia.
0: Cosa accade quando una verità processuale inizia a mostrare crepe inattese, Rita Cavallaro?
1: Accade che tutti noi ci poniamo delle domande e potremmo a quel punto avere dei sentimenti contrastanti proprio nella percezione della giustizia. Noi lo sappiamo che purtroppo c'è una sfiducia degli italiani nella magistratura e questi fatti purtroppo aggravano ancora di più questo tipo di sentimento. Però io dico una cosa, e che questo è un messaggio che secondo me deve passare chiaro: da questa, che voglio dire, è emersa la vergogna di Garlasco, invece noi dobbiamo trarre un esempio positivo, perché abbiamo avuto una procura, la procura di Pavia, comandata dal procuratore capo Fabio Napoleone e con tutto il suo pool, che, voglio dire, a distanza di 18 anni apre un'inchiesta convinta che forse lo Stato ha sbagliato, ecco, lo Stato che può ammettere di aver commesso un errore. E dall'altra parte i carabinieri, che diventano l'anticorpo, perché sono propensi a indagare dentro l'arma stessa, a cercare le anomalie senza vergogna e senza coprire nulla.
0: Rita,
1: questo noi dobbiamo considerare.
0: Rita, perché hai avuto l'esigenza di scrivere sul caso Garlasco, di mettere nero su bianco questo caso?
1: Perché purtroppo nel corso di questo ultimo anno e mezzo in cui abbiamo visto avvicendarsi nei salotti televisivi una narrazione tossica, che è quella che per gli ultimi quasi 20 anni ha scandito tutta la vicenda.
0: Scusa se ti interrompo, Rita, questa narrazione tossica ha reso un po' la collettività morbosa, c'è una morbosità rispetto al caso Garlasco, come così altri casi. Questo che dici tu ha generato questo, secondo te?
1: Ha generato confusione, ma la morbosità non deve essere vista, secondo me, in negativo, perché sì, la morbosità, che io più che morbosità chiamo interesse primario dell'opinione pubblica, nasce sì, dal immedesimarsi in Alberto Stasi e temere che chiunque a questo punto, se queste sono le prove, se questo è quello che è accaduto, finendo nelle maglie della giustizia, possa fare la fine di Stasi, cioè trovarsi come presunto innocente condannato ingiustamente. E quindi questo terrore dell'opinione pubblica ha fatto scaturire questa bulimia informativa. E allora scrivere il libro, per tornare appunto alla tua domanda, era necessario, perché ogni cosa che in questo anno e mezzo è venuta fuori e c'è stata comunicata, è quello che è emerso dalle carte, dall'altra parte un certo tipo di sistema, che poi è quello che per 18 anni continua con questo tipo di narrazione, ha cercato di smontare e mistificando addirittura i fatti. E allora questo libro rimette al centro tutta l'inchiesta, parlano le carte, parlano gli atti, parlano i protagonisti, e da quello noi non ci possiamo discostare. C'è un'ipotesi investigativa della procura che non è campata in aria, non è che i procuratori hanno l'idea che Stasi sia innocente e Sempio sia colpevole. La procura in questo anno e mezzo, grazie al lavoro dei carabinieri di via Moscova di Milano, hanno raccolto una serie di prove, indizi, che poi voglio dire le prove si formeranno in processo, ma di indizi così solidi e gravi, precisi e concordanti, che uniti insieme in questo castello accusatorio, ce ne sono 21 di elementi contro Sempio, scagionano Stasi. E noi questo ci dobbiamo porre come punto di inizio della questione, cioè se è stato investigato in maniera precisa e l'inchiesta inizialmente era stata aperta come concorso, quindi concorso di Sempio, indagato in concorso con Stasi o con altri, no? Nel momento in cui venivano fatte le indagini e su Stasi non emergeva nulla, anzi emergevano indizi ed elementi che lo scagionavano, è chiaro che si fortifica a quel punto il dubbio che il colpevole possa essere Andrea Sempio. Quello ovviamente non dobbiamo dirlo noi, perché Andrea Sempio resta innocente fino al terzo grado di giudizio, ma lo dovranno decidere i giudici sulla base di tutto l'impianto che porterà la procura.
0: Rita, quando vuoi io ti aspetto in studio per approfondire la tua narrazione, la tua visione del caso Garlasco. Voglio ricordare il libro Il caso Garlasco, verità sotto processo, edito da Baldini e Castoldi, di Rita Cavallaro. Grazie di essere intervenuta la notte di Radio 1. Grazie Rita.
1: Grazie a voi, grazie, buonanotte.
0: Buonanotte Rita, grazie, grazie mille. E torna la musica della notte di Radio 1, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: dopo sorry, scusa, lo siento, dei pinguini tattici nucleari, abbiamo già collegato pronto, prontissimo con noi il nostro amico della notte, Don Marco Palmerani. Don Marco.
1: Buonanotte a tutti.
0: Ci hai ascoltato, sai di che cosa stavamo parlando? Cosa ci dici a proposito della devianza giovanile? E soprattutto è la domanda che, con la quale ho concluso un po' e sintetizzato per il prossimo appuntamento che mi piacerebbe fare con Tiziana De Fiores, l'avvocato Tiziana De Fiores, sul fatto di quanto può essere importante anche la scuola e, visto che ci sei tu Don Marco con noi collegato ai microfoni, anche la fede, anche
1: certo,
0: voi sacerdoti come punto di riferimento, la Chiesa.
1: Certo, ma il vero problema, noi ci concentriamo sulla devianza giovanile, ma la realtà vera è che c'è una devianza degli adulti, che sono cattivi maestri per le nuove generazioni. Quindi alla base c'è un'educazione sbagliata. E sai, i bambini cominciano ad apprendere la realtà con l'apprendimento di imitazione e quindi imitano gli adulti. E gli adulti propongono schemi, proposte di vita, secondo me, sbagliate.
0: Voi, come punto di riferimento, possiamo dire ai nostri radioascoltatori di questa finestra che c'è nelle città, questa apertura, questi sportelli di ascolto naturali che siete voi sacerdoti?
1: E certo, noi abbiamo questo, siamo un punto di riferimento soprattutto nelle zone dove c'è poca presenza culturale, ad esempio. Però ti ripeto, noi stavamo parlando della devianza giovanile, anche il problema non sono i bambini che vengono al catechismo molte volte, ma sono i genitori che li accompagnano,
0: sì,
1: che sono privi di quella capacità educativa di cui questi bambini hanno bisogno.
0: Mi viene in mente.
1: Alcune volte sì, possiamo dire che sono più bambini genitori che bambini.
0: Io vorrei ricordare a proposito il grande compito di voi sacerdoti, i cosiddetti preti di frontiera. I preti di frontiera che hanno pagato con la vita il loro impegno per strappare proprio interi quartieri degradati al controllo della criminalità, alla devianza, alla violenza, alla droga. Mi viene in mente, se me lo consenti, e magari fai una riflessione più profonda tu, mi viene in mente Pino Puglisi.
1: Certo,
0: Don Puglisi.
1: Però anche in questo caso non dobbiamo ghettizzare, non c'è proprio una frontiera, mi spiego?
0: No, certo, ma
1: perché
0: diciamo
1: delle volte sembra che ci sono dei quartieri dove c'è una situazione tremenda. In realtà la situazione è simile in tutta Italia, al centro come in periferia. Ad esempio, alcune volte alcuni adolescenti, figli di persone importanti, hanno le stesse situazioni di bambini che vivono in situazioni meno agiate.
0: Io ringrazio Don Marco Palmerani, grazie, ti abbraccio idealmente, spero di farlo di persona presto, e grazie della tua presenza qui alla notte di Radio 1, grazie della tua partecipazione sempre molto sentita, grazie, buonanotte.
1: Grazie, buonanotte a voi.
0: Buonanotte, buonanotte. E per l'omaggio alla poesia questa notte abbiamo dei versi che ci sono arrivati. E se io là ci andassi a morire, e se io ogni destino fatuo provassi a seppellire, ora che la luce sta trovando spazio nel cuore, semplicemente amore. E questo è il poeta Pipunto. Come continuare la nostra puntata che è giunta al termine? Io vorrei continuarla ancora, ma saluto la mia squadra innanzitutto, saluto Edi Brundo, il mio regista, il nostro tecnico del suono e poi il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Grazie Andrea. E che cosa succede oggi, 2 ottobre? È la giornata internazionale della non violenza. Ma scusatemi, il 2 ottobre è anche la giornata degli angeli, la giornata degli angeli e dei nonni, quindi tanti auguri ai nonni e che ognuno di noi abbia il suo angelo custode che lo protegga. E che cosa succede però nei teatri italiani? Il principale appuntamento in programma, ad esempio a Roma per venerdì 2 ottobre, c'è l'evento Romix 2026 alla Fiera di Roma, affiancato da numerosi festival, mostre e concerti in tutta la città, quindi ci sono tanti eventi collaterali. Dal 2 all'11 ottobre 2026 in programma a Roma l'ottava edizione di Tevere Day. Invece al Teatro Diana di Napoli, Serena Rossi in Serenata, accompagnata dai musicisti sul palco. Serena Rossi intreccia canzoni, racconti e momenti di teatro. teatro in un viaggio dell'anima napoletana. Si festeggia appunto Santi Angeli Custodi, come ho anticipato, il compleanno di Sting, Romina Power e Massimo Gramellini. Buonanotte a tutti, la linea passa al GR, grazie di averci ascoltato da Alma Manera. Buonanotte.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano i conti pubblici e le richieste dell'Italia all'Europa. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione von der Leyen chiedendo maggiore flessibilità contro il caro energia e per l'impatto dell'inflazione. La Presidente del Consiglio ne ha parlato anche all'evento per gli anni 80, degli 80 della CNA. In serata vertice a Palazzo Chigi sulla manovra.
3: Sollecita maggiore flessibilità sul rispetto dei parametri e sul computo del deficit per far fronte alla crisi energetica, la Premier Giorgia Meloni, con una lettera alla Presidente della Commissione von der Leyen e ribadendone il contenuto davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
4: Una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
3: Giorgia Meloni rivendica poi il lavoro dell'esecutivo per utilizzare 14 miliardi della flessibilità già concessi da Bruxelles per la transizione verde e, incalzando l'Europa sulle crisi internazionali, aggiunge: pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. Quindi agli artigiani della CNA dice: senza di voi non esisterebbe il Made in Italy. Poi assicura l'impegno del governo sulla legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale. La Premier si sofferma anche sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni a noi vicine, dice, e non produrla noi. Filippa Misano, GR1.
2: Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait, almeno fino a fine ottobre. Positivo il giudizio del Codacons. Ora sono oltre 11.000 i distributori a prezzi calmierati. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. Di temi economici ha parlato anche negli Stati Uniti il presidente Trump nel pieno della campagna elettorale. Il corrispondente.
5: Trump oggi è fra Texas e Oklahoma per appuntamenti pubblici legati alle elezioni di metà mandato, con il suo partito repubblicano sfavorito, secondo i principali sondaggi. Centrale per l'opinione pubblica è la questione dei prezzi, a partire da quelli della benzina. Su questo il presidente degli Stati Uniti avverte: potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi. Quanto al voto del prossimo 3 novembre, in un'intervista al Time in precedenza gli era stato chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica di Trump. Nella stessa intervista prima si è detto contrario alla nazionalizzazione delle aziende di frontiera dell'intelligenza artificiale, poi però non ha chiuso del tutto la porta all'idea che il governo federale acquisti una partecipazione in OpenAI o Anthropic, come è successo con Intel. Poco fa, infine, Trump ha risposto a un giornalista che gli ha chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, ha risposto l'inquilino della Casa Bianca.